0: Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
1: Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chiesto alle liste non presenti in Parlamento. Ci allontaniamo, spiega, dal sistema democratico. Lucio Bondi, GR1.
2: Economia e occupazione al centro della giornata di Giorgia Meloni, che interviene direttamente con la Ericsson per scongiurare i 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova, e l'azienda svedese li ritira per adesso. Anche l'Electrolux annulla il piano di 1700 tagli e punta ad una serie di uscite volontarie per i dipendenti. Giovedì l'incontro al Ministero delle Imprese per il nuovo progetto. Per l'ex Ilva di Taranto, la Corte di Appello di Milano ha rigettato la seconda istanza di sospensione dello stop alle attività, confermato quindi il blocco degli altiforni entro fine mese. Caro carburanti, finiti gli sconti sul gasolio, i cui prezzi dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimo al litro. Per la benzina invece non cambierà nulla, come non cambierà nulla per i distributori che hanno bloccato i prezzi. In Spagna la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti sulla casa, dopo settimane di proteste, porta il premier socialista Sánchez a convocare elezioni anticipate. Si terranno il 29 novembre.
3: La campagna elettorale è già iniziata. Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi, che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sánchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La cronaca Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi, nuove ombre sulla prima indagine. Dalla documentazione consegnata ai PM di Pavia, da Iris di Parma, spunta una perizia del 2007 su Alberto Stasi basata sui verbali degli interrogatori mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. È una consulenza senza firma né data, su carta intestata della criminologa Alessandra Bramante, che però dice di non aver mai stilato l'atto. E dalle carte in possesso del TG1 inoltre risulta che alcuni reperti sarebbero stati distrutti dai RIS nel 2016, ben prima dell'autorizzazione formale arrivata nel 2022. Per la morte di Salvatore Carignano, l'operaio 61enne deceduto in ospedale dopo essere stato trovato in strada a Caibano, ci sono 3 indagati. Si tratta del datore di lavoro e dei 2 titolari di un capannone. Sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente mentre era impegnato come lavoratore in nero. Il premio Nobel ha segnato il riconoscimento per la medicina che va a Carl Deseroth, Peter Hagman e George Nagel, gli scienziati che hanno gettato le basi dell'optogenetica. Oggi il vincitore per la fisica. Sport, calcio, Nations League. A Bologna l'Italia batte la Turchia 3-1 e passa al secondo posto del girone. Gli azzurrini invece battono 6-2 la Polonia, la raggiungono in testa alla classifica e si qualificano agli europei Under 21 che si terranno il prossimo anno tra Serbia e Albania. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, Dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, dalle iniziative contro il caro energia a quelle per la competitività. E la Premier interviene contro i licenziamenti della Ericsson.
3: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova e la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale. Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la Premier e il primo ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal presidente del Consiglio italiano, che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà, tra l'altro, la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR1.
2: E sul caro carburanti, dopo più di due mesi, stop agli sconti sul gasolio. Non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6 centesimi al litro e arrivare a 2,30. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. Legge elettorale, la settimana decisiva, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, si comincia oggi dalle 12, giovedì mattina si svolgeranno le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento in diretta TV, le opposizioni parlano di un ennesimo schiaffo al Parlamento. In Spagna, elezioni anticipate, il 29 novembre si andrà alle urne dopo che il premier socialista Sánchez ha sciolto le Camere dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo sulla casa che ha scatenato le proteste dei cittadini in tutto il paese. Nei sondaggi, destra favorita. La Germania rischia di finire in guerra con la Russia, il nuovo allarme lanciato dagli 007 tedeschi.

0: secondo cui Mosca sta agendo nell'ombra contro Berlino. Intanto l'ONU prepara un piano di risposta in caso di aggressione e il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di nuove armi. Offensiva degli Houthi in Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria e diversi obiettivi in tutto il paese. Diversi aerei hanno anche ricevuto l'ordine di non atterrare nella capitale saudita. Turchia e Pakistan pronte a inviare truppe contro i ribelli filo-iraniani. Torniamo in Italia con la cronaca. Sono 50 gli sfollati della palazzina esplosa in serata a Bergamo, 9 feriti, 2 marito e moglie sono ricoverati in gravi condizioni a Milano e a Verona. Secondo una prima ricostruzione della polizia, lo scoppio sarebbe partito dalla cucina di un appartamento al piano terra dentro il quale viveva la coppia. Ancora una vittima sul lavoro a Rimini, dove un operaio di 59 anni è caduto da un ponteggio, e ci sono novità nelle indagini sulla vicenda del 61enne abbandonato agonizzante in strada in provincia di Napoli.
1: Sotto sequestro l'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito di Salvatore Calignano, sotto inchiesta 3 persone per omicidio colposo in cooperazione: Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava. Per la procura di Napoli Nord, il 61enne, caduto mentre stendeva una guaina su un tetto, è stato abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo di occultare l'accaduto. I soccorritori, allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Nessun dispositivo di sicurezza indossato da Salvatore. Mercoledì il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica. Il faro degli inquirenti puntato su chi ha spostato l'operaio e chi non lo ha tempestivamente soccorso. Avrebbe potuto salvarsi, ribadiscono i familiari, che pare non sapessero della sua assunzione il giorno prima della tragedia.
2: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
1: Per gli inquirenti, forse, un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore. Elena Baiocco, GR1.
0: Gerlasco, la procura di Pavia ascolterà i primi inquirenti che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Da chiarire anche l'origine di una relazione mai finita agli atti sulla personalità di Alberto Stasi, riemersa dagli archivi del RIS.
3: Alessandra Bramante dice di non aver mai stilato un profilo psicologico di Alberto Stasi, ma la consulenza, senza firma né data, consegnata dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio, è stampata sulla carta intestata della criminologa. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS, che avrebbero anche distrutto alcune provette utilizzate per i test relativi all'omicidio 6 anni prima dell'ok del tribunale. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così:
4: la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
3: Simone Zazzera, GR1.
0: Calcio, Nations League, l'Italia vince 3-1 contro la Turchia e sale al secondo posto nel girone. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in apertura. I dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, che chiama la D di Ericsson. Ritirati 131 licenziamenti nella sede di Genova. Palazzo Chigi dice: si apre così una nuova fase di dialogo. Sul tavolo del Ministero delle Imprese anche la vertenza Electrolux. Riformulato il piano che prevedeva 1700 licenziamenti in Italia. E parliamo, rimaniamo a parlare di temi economici con l'ex Ilva. E i giudici di Milano confermano lo stop degli alti forni. Per i giudici il diritto alla salute prevale sull'interesse economico.
3: La Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. Secondo la Corte, i rischi economici legati allo spegnimento degli impianti devono cedere di fronte al diritto alla salute, anche per le emissioni nocive e la presenza di amianto. Non cambia il quadro l'udienza in Cassazione fissata per il 20 ottobre, scrivono. I sindacati chiedono ora al governo di riprendere immediatamente il confronto sugli strumenti straordinari previsti dalla bozza di decreto per tutelare occupazione e salari dei lavoratori diretti e dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL.
4: Nel corso di questi anni quello che bisognava fare, cioè la decarbonizzazione, fare le bonifiche dell'amianto, non sono state fatte, quindi ci sono responsabilità da questo punto di vista precise di chi ha gestito l'azienda quando, al posto di fare gli investimenti, ha deciso invece di fare profitto sull'azienda.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: Settimana decisiva per la legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, si comincia oggi dalle 12, giovedì a partire dalle 10:30 si svolgeranno invece le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento in diretta TV. La votazione è prevista non prima delle 12:30. L'opposizione parla di un ennesimo schiaffo al Parlamento. Caro carburanti, dopo più di due mesi stop agli sconti sul gasolio, i prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimi al litro, arrivare a 2,3 euro. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla cambia naturalmente nei distributori che hanno bloccato i prezzi. E veniamo alla pagina degli esteri. Offensiva degli Houthi in Arabia Saudita, colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria e diversi obiettivi in tutto il paese. Diversi aerei hanno ricevuto l'ordine di non atterrare nella capitale saudita. Turchia e Pakistan pronte a intervenire e a inviare truppe contro i ribelli filo iraniani. Il conflitto russo-ucraino. Poco fa il sistema di difesa aerea di Mosca ha respinto un attacco di 93 droni diretti verso la capitale russa. Anche i paesi NATO

0: alzano il livello di allerta, allarme degli 007 tedeschi, si rischia la guerra con Mosca, mentre l'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La corrispondente da Berlino.
1: Il capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger non ha dubbi. La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il principale bersaglio della Russia, in quanto centro del sostegno europeo all'Ucraina, sarebbe proprio la Germania. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ad agosto rappresenta un'escalation. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Un allarme condiviso dall'Estonia, secondo il Financial Times, Tallinn sta stazionando in modo permanente le truppe a 50 km dal confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Tallinn teme in particolare incursioni su piccola scala, volte a testare la clausola di difesa reciproca della NATO. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: In Francia gli studenti tornano in piazza oggi, manifestazione nazionale a cui parteciperanno anche i sindacati e gli insegnanti, cortei in molte città. Nelle scorse ore ancora proteste, sono già 5.000 i fermi e 190 i feriti dall'inizio della mobilitazione. In Spagna, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e la grande mobilitazione sul diritto all'abitare, il premier socialista Sanchez ha sciolto le camere e convocato elezioni anticipate che si terranno il prossimo 29 novembre. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, sarebbe questa la confessione del copilota omanita della Fly Dubai durante l'interrogatorio negli Emirati. Le indagini puntano ora a stabilire se abbia agito da solo. Agli accertamenti parteciperà anche lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano. E torniamo in Italia con la cronaca di 9 feriti, cui un uomo e una donna in gravi condizioni. Il bilancio della potente esplosione avvenuta in una palazzina a Bergamo ieri sera, la deflagrazione causata da una fuga di gas è partita dalla cucina del piano terra. L'intero condominio è stato dichiarato inagibile, una cinquantina di residenti sono stati fatti evacuare. A Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso l'equilibrio precipitando sul terrazzo dell'inquilino al primo piano, che ha avvisato i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, per lui non c'è stato nulla da fare. Tre indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni deceduto in ospedale dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. Il datore di lavoro e due titolari di un capannone sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato in nero. Mercoledì ci sarà l'autopsia. Caso Garlasco, i PM di Pavia hanno acquisito dal RIS una valutazione sulla personalità di Alberto Stasi mai depositata e attribuita alla criminologa Alessandra Bramante, che smentisce di averla scritta. Dalle carte in possesso del TG1 inoltre risulta che alcuni reperti sarebbero stati distrutti dal RIS nel 2016, ben prima dell'autorizzazione formale arrivata nel 2022. Il comandante generale dei Carabinieri Luongo al TG1 dice: la fiducia non si preserva nascondendo i dubbi, se emergeranno responsabilità sicura l'arma agirà con fermezza. E la RAI ha sospeso per 10 giorni Silvio Ranucci. Il provvedimento sarebbe legato a 4 contestazioni disciplinari, gli ingressi nella sede aziendale dell'ex sindacalista Cianfoni, contenuti in una conversazione con un parlamentare, inoltre di mail aziendali a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni sui colleghi di Report. Il collega del conduttore annuncia ricorso. E veniamo al meteo. In arrivo un brusco peggioramento in tutto il paese, si va verso temperature sempre più in linea con la stagione autunnale. Allora sentiamo le previsioni di Giulio Betti, meteorologo CNR LAM.
2: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale, e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud, si dovrebbe esaurirsi tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord, venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi il sabato. Andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di fine ottobre. Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
0: Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a Deseret, Hegemann e Nagel per le loro ricerche pionieristiche sull'optogenetica. Questa tecnica sfrutta la luce per attivare o silenziare specifici neuroni, con un impatto importante sullo studio delle funzioni cerebrali e i meccanismi patologici. Al Museo di Roma, a Palazzo Braschi, una mostra con 140 opere racconta l'arte di Keitel.

0: icona degli anni Ottanta.
1: Un mondo fatto di segni, figure semplici e colorate, bambini radianti, angeli, cuori, omini tratteggiati da una sola linea. Un mondo, questo di Keith Haring, che non va però guardato come un gioco, un fumetto. Lui ci mette il bene e il male in queste pillole colorate. Uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
2: Il linguaggio di Haring è un linguaggio apparentemente semplice, ma in realtà molto complesso, perché il segno è un segno complesso, è un fatto di montaggio di segni che ogni tanto racconta delle storie, ma ogni tanto si sviluppa in una chiave meramente estetica, e soprattutto è un segno caratterizzato dalla rapidità dell'azione.
1: Per Keith Haring il disegno è magia e l'arte è per tutti.
2: L'arte è per tutti perché l'efficacia comunicativa del lavoro di Haring è straordinaria, lo dimostra il successo delle sue campagne contro il diffondersi dell'AIDS.
1: La mostra si focalizza anche sui due murales, purtroppo andati cancellati, che creò a Roma nel 1984.
2: Dette prova del suo modo di agire di fronte agli occhi del pubblico, cosa che amava fare.
1: Federico Pietranera, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. La nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia, è seconda nel girone della National League. Show dell'Under 21, 6-2 alla Polonia e vola all'Europeo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. La linea torna alla musica di Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, legge elettorale, voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Il campo largo ha chiesto il voto segreto, il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli, ma il confronto tra i partiti verte anche sui temi economici.
4: No alla fiducia e crisi di governo, uno scenario del tutto ipotetico per Fratelli d'Italia che con Giovanni Donzelli ricorda il voto per le pregiudiziali ha mostrato la nostra compattezza.
5: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
4: Sicurezza condivisa da Lega e Forza Italia che guardano alla manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse, progetti che per il campo largo hanno il sapore della propaganda vista i nuovi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme di AWS. Serve, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle, il coraggio di tassare gli extra profitti. Opposizioni unite anche contro la legge elettorale e la richiesta di fiducia. Federico Fornaro, PD.
6: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
4: Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chiesto alle liste non presenti in Parlamento. Ci allontaniamo, spiega, dal sistema democratico. Lucio Bondi, GR1.
3: Economia e occupazione al centro della giornata della Premier Giorgia Meloni, che è intervenuta direttamente con la Ericsson per scongiurare 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova, e l'azienda svedese li ritira per adesso. Anche l'Electrolux annulla il piano dei 1700 tagli e punta ad una serie di uscite volontarie per i dipendenti. Giovedì l'incontro al Ministero delle Imprese per il nuovo progetto. Per l'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la seconda istanza di sospensione dello stop delle attività. Ha confermato quindi il blocco degli altiforni entro fine mese. Caro carburanti, finiti gli sconti sul gasolio, i cui prezzi dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimo al litro. Per la benzina invece non cambierà niente, non cambierà nulla, almeno per i distributori che hanno i prezzi bloccati. Gli esteri, il conflitto russo-ucraino. Nella notte la difesa aerea russa ha bloccato almeno 105 droni diretti verso Mosca. Dovrebbero essere 650 quelli lanciati dall'Ucraina per questa offensiva, secondo le autorità. Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, facendo chiudere lo scalo, bersaglio dei miliziani filo-iraniani, anche una raffineria. In Spagna la bocciatura in Parlamento del provvedimento sulla casa, dopo settimane di protesta, porta il premier socialista Sanchez a convocare elezioni anticipate. Si terranno il 29 novembre.
7: La campagna elettorale è già iniziata. Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi, che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox

0: si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sanchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto, le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale, prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La cronaca per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne deceduto in ospedale dopo essere stato trovato in strada a Caivano. Ci sono 3 indagati. Si tratta del datore di lavoro e dei 2 titolari di un capannone. Sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente mentre era impegnato come lavoratore in nero. Sport, calcio, Nations League. A Bologna l'Italia batte la Turchia 3-1 e passa al secondo posto del girone. E invece gli azzurrini battono 6-2 la Polonia e la raggiungono in testa alla classifica e si qualificano gli europei Under 21 che si terranno il prossimo anno tra Serbia e Albania. Ed è l'ultima notizia. Linea Disco Sveglia.

0: Allora, ho appena disdetto l'abbonamento annuale in piscina perché gli ho detto che c'è una ricerca Federatica che dice che basta sgranchirsi le gambe mezz'ora anche dal divano. E loro non hanno potuto dire altro che maremma impestata.
1: Buongiorno amici dei miei amici di Radio Disco Sveglia, che bello sentire la vostra voce, mi sento rinato.
2: Buona Bricconcelli di Disco Radio Sveglia.
3: Sintonizzati su Rai Radio 1. Disco Sveglia.
4: E buongiorno, buongiorno, il 6 di ottobre, questa è Rai Radio 1, il Disco Sveglia, già vorrei soffrare quell'altro per questa mezz'oretta di buon umore.
5: Buono, ci proviamo. Diciamo che il vostro buon umore è sempre un po' esagerato.
4: Sì, è ingiustificato.
5: Anche meno, sì, però sì, siamo contenti.
4: Ci piace quando ci insultate, certo, quindi certo. Vogliamo i nostri haters, che sono un po' spariti. Ma
5: oggi è 6 ottobre.
4: Oggi è 6 ottobre.
5: Fra un paio di giorni.
4: Dopodomani sarà l'8 ottobre. Preparatevi, sarà una grande festa.
5: L'8 ottobre.
4: Grandissima festa. Certo. Intanto il buon umore, quello ufficiale, rinuncio.
6: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
5: Oh, ecco qua. Solito, la luce del mattino non c'è. È buio.
4: Vabbè, però voi siete già belli svegli, vedo che arrivano un sacco di messaggi. Continuate a mandarli perché poi vi servono anche per. Che cos'è?
5: Il numero
4: 335-699-2949.
5: Fate una volta sola, non due, come avete sentito, sennò vi rispondono due volte. Pronto?
4: Ecco. Allora, oggi cominciamo con una bella canzone che ho scelto io questa volta.
5: Sì,
4: perché il brano mi piaceva tanto, diciamo che è un One Hit Wonder degli anni Ottanta.
5: Era un
4: bel donino.
5: Bella donna.
4: Ha fatto solo questa canzone, ha aperto un chiosco, credo un ciringhito da qualche parte.
5: No, vendeva anche gli occhiali. Un negozio di ottica.
4: Kim Carnes, perché la canzone però è Bad Davis Eyes. Oggi sarebbe stato il compleanno della grande attrice Bad Davis.
5: Ah, hai capito che collegamento?
4: Sarebbe stato come Bette Davis e abbiamo messo questa canzone.
5: Non ti ci facevo così.
4: Parlo i suoi occhi,
5: un collegamento proprio
4: originale soprattutto.
5: Ficcante.
4: Ascoltiamo, ce la va.
5: Sei un tipo ficcante.

0: bella, bella e bella, ci ricorda gli anni 80, sì. Bette Davis, Eyes, The King Corns. E beh, sono tante le belle canzoni che ci segnalano anche i nostri ascoltatori, caro Foderaro.
1: E noi dobbiamo lavorare poco, perché in realtà ci pensate voi queste canzoni così belle. Sentite un po' qua,
0: questa.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
4: Buongiorno ragazzi. Io vorrei svegliare l'Italia con A New Kid in Town degli Eagles. Ciao ciao.

0: grazie, grazie al 335-699-2949, il programma richiesta, quindi mandateci le vostre di richieste. E adesso, caro il mio Gian Maurizio Foderaro, oltre all'almanacco, all'almaneco, ci abbiamo
1: l'almaneccolo,
0: che oggi è arrivato, con i suoi beati, i santi e le sante.
1: Ecco, qui, questo è un quartiere di Roma, è il ad Alberone.
0: Ad Alberone,
1: cioè, che è praticamente piazza Re di Roma.
0: Lasci stare.
1: Dritto per dritto arrivi ad Alberone.
0: Legga bene, questo è ad Alberone di Würzburg.
1: Ah, non è?
0: Quindi è il borgo di Würzburg.
1: Che lì c'è anche il liceo Augusto da quelle parti. Sì, e poi ad Alberone, ecco, ci arriva.
0: Però è anche Sant'Artaldo.
1: Artaldo,
0: facciamo gli auguri a tutti gli Artaldi e le Artalde.
1: E Barto.
0: E San Barto. Barto che
1: ecco, poi Magno.
0: Beato lui.
1: E lui, quando si fa una certa, dice, che fai? Io Magno.
0: E San Magno oggi.
1: E Pardulfo, però. Pardulfo
0: però, non lo so.
1: Pardulfo. Sagaris, auguri a tutti i Sagaris. E poi qua ti voglio.
0: Iwi,
1: che praticamente una volta era un frutto esotico, adesso anche in Sicilia, anche in provincia di Latina li fanno, no? Le piante di Iwi sono buone.
0: Sono
1: diversi, ci sono quelli verdi, quelli gialli anche.
0: Sì, va bene, questo però è un santo, non c'entra niente. Si chiama Iwi e non c'ha la cappa davanti. Va bene, allora facciamo, ovviamente ricordiamo i compleanni di oggi. Avrebbe compiuto gli anni Van Graziani,
1: grande cantautore abruzzese,
0: scomparso nel 97.
1: La canzone tagliata sta al gallo che ti morte su la schiena,
0: taglia testa al gallo, certo, ricordo tutte quelle di Graziani.
1: Taglia testa al gallo, te la ricordi?
0: Sì, me la ricordo. Taglia testa al gallo che ti porta sulla schiena. Eddie Van Halen, anche lui purtroppo non è più con noi. Un chitarrista olandese, autorizzato americano.
1: Sì, ma di chi è Eddie Van Halen?
0: Eddie Van Halen.
1: Ah, ok, pensavo che fosse che di un altro di Van Halen.
0: La smetta. E poi oggi si festeggia anche il compleanno hanno del grande Le Corbusier.
1: Sai come si chiama lui? Viale. No. Viale Le Corbusier. Io la conosco,
0: in effetti il nome non lo sa nessuno, si chiama semplicemente Le Corbusier.
1: Io ne conosco uno, si chiama Viale Le Corbusier.
0: Lo so.
1: È un vialone,
0: un
1: in periferia, e c'è una rotonda.
0: C'ho presente.
1: E c'è, lo sai che ci hanno messo un aeroplano.
0: Un aeroplano, sì.
1: Cioè in Viale Le Corbusier.
0: Sì, lo so, lo conosco bene. E si allaga ogni volta che piove.
1: Perché è un buco. È sotto il livello dell'acqua, parecchio, del mare, ecco.
0: Quindi il signor Le di Corbusier, nome Corbusier, di
1: Viale Corbusier,
0: va bene, ecco. È un architetto svizzero, lo conosciamo tutti, insomma, ha detto anche delle frasi importanti.
1: Ne scelta una tu?
0: Sì,
1: e allora leggi, no? Che ne sei nel coraggio.
0: L'architettura è il punto di partenza quando vogliamo condurre l'umanità verso un futuro migliore.
1: Oh,
0: pensi, questa è l'architettura, è il punto di partenza per lui, per noi no, per noi sono altri i punti di partenza.
1: E d'arrivo pure, cioè, non siamo mai più spostati.
0: Vabbè, comunque, va bene, grande Le Corbusier. E adesso invece una cantante in gara per il microfono di latta oggi,
1: sì, è Moldava.
0: Oggi siamo andati in Moldova, in Moldavia.
1: Non troppo lontano, insomma,
0: non troppo lontano. Lei si chiama
1: Stratan.
0: Si chiama Cleopatra.
1: Cleopatra Stratan. Che quando canta
0: fa Stratan. Sentiamo se fa Stratan veramente.

0: chitarra,
1: basta che voi scriviate Stratan
0: o Moldavia, va bene. Noi adesso invece, se hai una notizia,
1: no, intanto una canzone, la canzone, poi andiamo nella nostra playlist e poi c'è anche una notizia.
0: C'è pure una notizia.

0: Beh, sarebbe più straziante, perché è una cosa terribile.
1: Poi questa canzone Stratan,
0: ecco, potete guarda. Ricordarvela, questa di Cleopatra Stratan, una perché canzone orrenda.
1: Venerdì potreste

0: Sei pronto?
1: Sono pronto.
0: Ecco, questo è una,
1: quando arriva,
0: diciamo,
1: questo momento che ce ne stiamo per andare.
0: Il momento quattro zampe.
1: Se vogliamo lasciare con un bel ricordo.
0: Lui si chiama Barto.
1: Barto.
0: Ecco, Barto è un vecchio Golden Retriever. Sai, Golden Retriever sono questi cani simpatici, matti come cavalli,
1: certo,
0: no?
1: Sono certo.
0: Cani, ma sono matti come cavalli. Però tanto belli e simpatici.
1: Sì.
0: E lui si chiama Barto.
1: Barto.
0: Ed è stato adottato da anziano, quindi
1: sì.
0: Perché a volte, insomma, capita che la famiglia d'origine non poteva mantenerlo perché si doveva
1: lo dai in adozione
0: e l'hanno mollato. Questa famiglia d'adozione l'ha preso e si è resa conto che questo cane aveva tutta una serie di problematiche.
1: Beh,
0: no?
1: Certo, vecchierello. O come me, io pure mi sento un po' così.
0: Un po' come noi, quindi sentiamo un po' sì, tutti Barto.
1: Esatto,
0: si chiama Barto.
1: Barto, Barto,
0: ecco,
1: abbiamo capito.
0: Quindi,
1: si chiama Barto.
0: Che è successo? Che loro lo portano a casa e si rendono conto che la casa non è proprio a misura
1: no,
0: di Barto. Perché ha una scala a chiocciola.
1: Aia.
0: E quindi cioè, ci

0: 52 kg. No, rimaneva incastrato, poverino. Alla seconda chiocciola, no, rimaneva incastrato.
1: Poverino, dai.
0: Oppure se salì, riuscì a più scendere.
1: Sì.
0: La soluzione scelta dalla sua famiglia è stata radicale e non scontata. Hanno fatto veramente
1: hanno buttato giù la scala.
0: Hanno cambiato casa.
1: Ah, bello.
0: Quindi adesso Barto può scorazzare, oh, ecco, senza limitazioni.
1: E farà, insomma, la sua pensione, la sua vecchiaia.
0: La qualità della vita di Barto è migliorata, ma cioè, anche la loro, perché insomma hanno tanto amore da dare.
1: Bravi, quindi, bravi.
0: Senza giardino né scale, bravi. Sono trasferiti in una tenda canadese.
1: Non li vogliamo. Grazie, facciamo questo favore perché sta bella notizia. Positiva, adesso è il momento di ripassare un po', certo, ripassare,
0: I broccoli, sì, ecco, quindi il momento verde della programmazione di Radio 1.
1: Successo, noi torniamo domani
0: sarà già mercoledì, sarà 7 ore.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. I dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, dalle iniziative contro il caro energia a quelle per la competitività, e la Premier interviene contro i licenziamenti della Ericsson.
3: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova, e la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale. Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la Premier e il Primo Ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal Presidente del Consiglio italiano, che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà, tra l'altro, la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR1.
2: E sul caro carburanti, dopo più di due mesi stop agli sconti sul gasolio, non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6 centesimi al litro e arrivare a 2,30 euro. Per la benzina invece non cambierà niente, nulla cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. Legge elettorale, la settimana decisiva, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, si comincia oggi dalle 12, giovedì mattina si svolgeranno le dichiarazioni prima del voto finale sul provvedimento in diretta TV, le opposizioni parlano di un ennesimo schiaffo al Parlamento. In Spagna, elezioni anticipate il 29 novembre, il premier socialista Sanchez ha sciolto le Camere dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo sulla casa, che ha scatenato le proteste dei cittadini in tutto il paese. Nei sondaggi, destra favorita. La Germania rischia di finire in guerra con la Russia, il nuovo allarme lanciato dagli 007 tedeschi, secondo cui Mosca sta agendo nell'ombra contro Berlino. Intanto l'ONU prepara un piano di risposta in caso di aggressione e il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di nuove armi. Nella notte i russi colpiscono un ponte sul fiume Dnipro nella regione ucraina di Zaporizhia. Intanto Mosca denuncia almeno 650 droni di Kiev diretti verso la capitale russa, gran parte dei quali abbattuta. Offensiva degli Houthi in Arabia Saudita, colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria e diversi obiettivi in tutto il paese. Diramato ai voli l'ordine di non atterrare nella capitale saudita. Turchia e Pakistan pronte a inviare truppe contro i ribelli filo-iraniani. Torniamo in Italia con la cronaca. Sono 50 gli sfollati della palazzina esplosa in serata a Bergamo. 9 i feriti, 2 marito e moglie sono ricoverati in gravi condizioni a Milano e a Verona. Secondo una prima ricostruzione della polizia, lo scoppio sarebbe partito dalla cucina di un appartamento al piano terra dentro il quale viveva la coppia. Garlasco, la procura di Pavia ascolterà i primi inquirenti che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi, da chiarire anche l'origine di una relazione mai finita agli atti sulla personalità di Alberto Stasi riemersa dagli archivi del RIS.
4: Alessandra Bramante dice di non aver mai stilato un profilo psicologico di Alberto Stasi, ma la consulenza, senza firma né data, consegnata dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio, è stampata sulla carta intestata della criminologa. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS, che avrebbero anche distrutto alcune provette utilizzate per i test relativi all'omicidio 6 anni prima dell'ok del tribunale. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così:
5: la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza.

0: e anche assoluta fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
1: Simone Zazzera, GR1.
2: Tre indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni deceduto in ospedale dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. Il datore di lavoro e due titolari di un capannone sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente mentre lavorava in nero senza contratto. Martedì l'autopsia. Calcio Nations League, l'Italia vince 3-1 contro la Turchia e sale al secondo posto nel girone. E noi ci fermiamo qui, ora c'è Disco Sveglia.
3: Solo parole, proprio così, con Noemi.
4: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
5: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
3: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
5: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
3: Un pezzo fortissimo.
5: Quanto l'amo.
6: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Cantante, anzi di cantattore.
10: Un bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
11: Sono Mina, la ragazza che presenta.
12: Alla quale ha vinto Berruti!
13: Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
14: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
15: Successo. Storie e voci dal Novecento.

con Tommaso Margiotta al Colo dei Suoni. Sono appena passate le 5:35 del mattino, c'è stato il giornale radio, c'è stato i nostri amici che ci precedono prima di noi, ma noi siamo tutti quanti la stessa famiglia e ci vogliamo bene tutti. Luca Bernardini è in regia, Patrizia Cavalieri ha preparato come al solito decine e decine di pagine di copione, con Roberta Genuini che ci sorregge, ci sostiene, ci sopporta tutti quanti, si può dire, e Claudio Urbani che anche oggi è qui. Si affaccia, io non so per quale motivo arcano, Filippo Mosticone, che si vede che si è affezionato al programma e questo ci fa piacere, lui si occupa di cose successive, anche perché successivo è tutto alle 5:35 del mattino in poi. Allora, 6 ottobre, la luna è calante, il sole sorge alle 7:08, tramonterà alle 18:44 e Patrizia Cavalieri ha pensato bene di mettere questo proverbio come il proverbio del giorno. Non è l'amo o la canna, ma è l'esca che inganna. Maestro Bernardini, esca. Esca dalla regia, no, è venerdì e dovrà uscire dalla regia. Allora, oggi è 6 ottobre e quindi ieri ho dimenticato in testa di fare i compleanni, ma invece voglio fare gli auguri, specialmente siccome la radio anche compie gli anni, ma lo diremo tra poco, è tutto al femminile. Paola Ferrari, auguri. Barbara Iatta è la direttrice dei Musei Vaticani, ci siamo incrociati quando ero soprintendente, non solo, è direttrice attuale dei Musei Vaticani. Melania Mazzucco, Melania Gaia Mazzucco, scrittrice. Ma, scusatemi, il vero compleanno di oggi qual è? Il vero compleanno di oggi è questo, 6 ottobre.

0: 1924.
1: URI, Unione Radiofonica Italiana. 1RO, stazione di Roma. Lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto d'inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Wow.

0: Quando la radio Alberto Rabagliati è 1940, non facciamo soltanto operazioni di recupero, facciamo operazioni, abbiamo detto, la radio femminile, no? La radio, compleanni al femminile. Ines Viviani Donarelli, prima annunciatrice, era una musicista, moglie di Ugo Donarelli, che era il direttore artistico della URI, Unione Radiofonica Italiana. Si sono contese, ovviamente, il primo annuncio, lei e Maria Luisa Boncompagni, altra donna, donna, vedi, radio donna, e tutto invece la verità de storica è stata rimessa a posto da una nostra mia storica amica e collega Barbara Scaramucci, che ha scoperto che il primo annuncio radiofonico è stato fatto da Ines Viviani Donarelli e non da Maria Luisa Boncompagni, ma era casuale perché trasmetteva da uno studiolo dei Parioli, non c'erano abbonati, praticamente era un citofono, caro maestro Bernardini, niente di più. E per cui non aveva la rilevanza che ebbe dopo. Quando la radio avrà una rilevanza particolare, a quel punto si farà avanti la voce femminile per eccellenza della radio dei tempi successivi, cioè Maria Luisa Boncompagni, dice no, l'annuncio l'ho fatto io, e lo rifà. Ma queste cose le abbiamo raccontate durante 100. La radio donna, la donna è storia, la storia passa per le onde sonore della radio, le onde che portano come il mare, no? Il mare della tranquillità, ma non solo, in questo caso portano un mare di storia. E voi adesso ascolterete un piccolo anello di voci che il maestro Bernardini ha confezionato per voi, per vedere come e quanta storia, anche qui siamo in presenza di un nome femminile, è passata per le onde della radio. Sentiamo.
1: È ancora tempo, nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra.
2: La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
3: Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo. Primo ministro
4: ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
5: Per darvi una notizia straordinaria, le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.

canzoni alla radio, gli stadio, che rima involontaria. Cosa avete ascoltato? Avete ascoltato il 24 agosto del 39, Pio XII, che appena eletto dice: nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Poi avete sentito Mussolini, che il 10 giugno del 40, dal balcone di Piazza Venezia, irradiato dalla radio,

per l'appunto dice è stata consegnata la dichiarazione di guerra all'ambasciatore di Francia e il popolo di Piazza Venezia esulta, c'era poco da esultare, ci siamo accorti dopo, e l'epilogo lo sappiamo qual è. L'epilogo è 25 luglio del 43, quando Titta, Giovanni Battista Arista, alle 22:47 dalla R8 di Via Asiago, dallo studio, non esiste più l'R8, è uno studio che stava nel sottoscala, dall'annuncio delle dimissioni di Mussolini, dell'averle accettate, che Vittorio Emanuele l'ha accettata, e tra parentesi ci sarebbe da parlare ore, perché venne scortato Arista da due carabinieri quindi si rese conto che era un problema. Dopodiché c'è Badoglio che annuncia l'armistizio dell'8 settembre. Questa è una pagina un po' particolare, perché è una pagina che poi vede i sovrani scappare verso il sud Italia e l'Italia divisa in due praticamente dall'occupazione nazista da parte, dall'intervento degli alleati nel sud dall'altra. E poi, come speranza finale, Corrado Mantoni, l'annunciatore, Corrado Mantoni il presentatore, Corrado Mantoni la voce della radio per sempre, che dice l'8 maggio del 45 la guerra è finita. Quindi quando dicevo che la storia è passata, la storia del mondo è passata dalla radio italiana, non ho sbagliato di molto.

0: già, qui abbiamo Claudio Urbani che è il nostro ballerino, potrebbe partecipare a Ballando con le Stelle. E è andato, sentiamo chi è andato a svegliare questa mattina, Claudio, va.
1: Massimo Emanuelli, buongiorno.
2: Buongiorno, viva la radio.
1: Storico della radio e della televisione. 6 ottobre 1924, con un concerto su musiche di Haydn, iniziano le trasmissioni radiofoniche dell'URI, Unione Radiofonica Italiana. Di fatto nasce la radio. Ma come furono quei primi anni?
2: Già verso il 1928-29 tutti fanno a gara per andare in radio. E poi abbiamo negli anni 30 il calcio, Nicolò Caroso, l'Italia che vince due volte i mondiali, poi partirà la trasmissione per eccellenza della prima era della radio, i Moschettieri, Nunzio Filogamo. Con la radio è protagonista della storia, tittarista dall'annuncio della caduta del regime e poi dell'8 settembre.
1: Nel 1954 nasce la televisione, ma davvero, come dice una canzone, quell'evento uccise la radio?
2: Tutti iniziano con la radio, Alberto Sordi, poi ricordiamo Mario Ferretti, ma sono tantissimi, trasmissioni come Domenica Sport, L'Approdo, Sorella Radio. Non è assolutamente vero che 1954 nasce la televisione e muore la radio, no, perché la televisione l'avevano in pochi, la gente continua ad ascoltare la radio. Una piccolissima crisi forse si ha tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, perché iniziano ad avere quasi tutti la televisione, però anche lì la radio si sa reinventare. Partono delle trasmissioni nuove che caratterizzeranno gli anni 60. Per esempio nel 1964 entrano in radio e rivoluzioneranno il modo di fare la radio Lorenzo, Renzo Arbore e Gianni Boncompagni.
1: Negli anni nessun mezzo di comunicazione è riuscito a scalfire l'importanza, il fascino, il ruolo della radio. Secondo lei perché?
2: Sono tanti, però uno solo per il mio è fondamentale. Eugenio Finardi ne ha fatto una canzone, era per le radio libere ma va bene anche per la radio pubblica, e il fatto che la radio, come cantava Finardi, non ti fa mai smettere di pensare.
1: Massimo Emanuelli, grazie.
2: Grazie a voi.
3: Il giudice ha alzato la pistola, via, sono partiti, avvio bellissimo di Berruti e urlo unico del pubblico. All'interno di Berruti si lancia Johnson, Seia appare leggermente staccato, sono in piena curva con Berruti che conduce e all'esterno lo attacca Norton. Berruti attacca in testa gli ultimi 60 metri, poi che avanza a largo, Berruti avanza irresistibile verso la vittoria, a 10 metri, a 5, ha vinto Berruti, ha vinto Berruti.

0: Avevamo un debito con Corsini. Ieri Paolo aveva detto, mi sono emozionato con la radiocronaca di Paolo Valenti per Berruti nelle Olimpiadi del 60, sia settembre 1960, mi pare 3 settembre 1960, 3 settembre, sì, andava a memoria, ma l'ho visto che la Genuini ha messo anche qua la data, e con questo momenti di gloria di Vangelis, perché? Guardate un po' a volte come le alchimie, come le onde delle alchimie portano tutto quanto a posto. Paolo Valenti è nato oggi, il 6 settembre del 1922. 6 ottobre, mi sono corretto, 1922. Non è un giornalista, è molto di più, è popolarissimo. Sì, voi probabilmente lo ricordate per la televisione, io mi auguro che lo ricordiate innanzitutto. Ma lui nasce in radio. Emanuelli aveva perfettamente ragione, Emanuelli lo ringraziamo, è stato anche molto chiaro. Chi fa la radio e chi sa far la radio sa fare bene anche la televisione. Il contrario non è così. Paolo Valenti è un uomo di sport, un uomo di grande cultura comunque, è sempre un passo indietro, come tutti i grandi, come Martellini, come Barenson, come tutti i grandi radiocronisti. Pensiamo a un mio amico storico che era Claudio Ferretti, il figlio di Mario Ferretti, ricordato anche da Emanuele nell'intervista di Claudio Urbani. Claudio Ferretti, per esempio, sì, voce storica di tutto il calcio minuto per minuto, benché avesse una popolarità televisiva raggiunta anche insieme, se vogliamo, è sempre stato un uomo legato alla seconda fila e alla radio. Vogliamo sentire Paolo Valenti, che nel 1964 dà una, ecco appunto, Domenica Sport, no? Che è una trasmissione che è storica della radiofonia italiana, che ha avuto Paolo Valenti tra i protagonisti. Sentiamo, sta parlando di Sergio Ottolina. Sergio Ottolina era un velocista, un 200 metrista, ed è bello ricordare appunto non soltanto Valenti ma anche questi grandi eroi dello sport. Sentiamo.
1: Sergio Ottolina, neoprimatista europeo dei 200 piani, dopo la vittoria ottenuta a Saarbrücken nel tempo di 20:04, è il simbolo della nostra atletica attuale e potremmo dire di sempre. La sua impresa in Germania, la maniera disinvolta e perentoria con cui è stata ottenuta soprattutto, ha impressionato pubblico e tecnici. L'atletica non è fatta solo di cifre, pure essenziali, ma anche di vittorie combattute verso il filo di lana, di stili travolgenti, di caratteri di personaggi. Tra gli azzurri si sono sempre avuti di questi elementi isolati, di questi personaggi, da Beccali a Berruti, ora ad Ottolina.

E invece c'è qualcuno che parla di lei, della radio. E c'è qualcuno che può chiedersi: ma come mai qui Ivan Graziani con Canzone Triste? Innanzitutto perché Ivan Graziani, lo scopriremo tra poco, è nato il 6 ottobre, quindi torna. Ma Paolo Valenti, poco prima di andarsene definitivamente, lui romano, disse alla domanda che gli fecero: ma tu per quale squadra tifi? Guai, un radiocronista, un telecronista non può dire per quale squadra tifa, altrimenti tutti i tifosi poi lo amano e lo odiano allo stesso tempo, no? Lo posso dire adesso che sono un po' alla fine, io faccio tifo per la Fiorentina.

Le onde della radio, le onde sonore della radio, le onde attraversate da Guglielmo Marconi, che riuscì a superare il mare, accendere addirittura in Australia le luci grazie appunto alle onde della radio. Quindi onde della radio, onde del mare, il mare, il Mare Nostrum, il Mediterraneo. Quante volte mi è capitato di affacciarmi sul mare, di guardarlo magari dall'alto, da sempre, ed è straordinario inseguire le tracce delle navi che antiche lasciate nel Mediterraneo, in fondo al mare. Sì, le navi archeologiche, le navi romane, le navi greche, che sono testimonianze di tragedie antichissime, naufragi di uomini dimenticati dagli uomini. Naviganti, già, da sempre, da quando l'uomo ha scoperto la possibilità di mettersi per mare, unendo i tronchi di legno e lasciandosi andare su quella barca provvisoria con la quale era possibile allontanarsi dalla terra. Siamo tutti naviganti, naviganti da sempre, con l'idea di sfidare l'acqua, così differente dalla terra e al tempo stesso così attraente per l'uomo nato per camminare, ma evidentemente pronto a rischiare la vita in mare. Forse anche perché proveniente da quel mare. I nostri pensieri di uomini moderni ci precedono scappando nel mare, evidentemente per andare a ricongiungersi con parti di noi esistite prima della nostra storia, vissute prima di ogni storia. Sì, mi ha preso un po' la penna, ecco, sono andato un po' sul filosofico, però da quel mare deriva ogni nostra storia, tutta la nostra storia di naviganti, navigati dal mondo.

0: L'ho detto in partenza, l'ho detto prima, per una curiosissima alchimia per cui vengono tutti al pettine i nodi positivi, il 6 ottobre del 1945 nasce una persona che non dobbiamo dimenticare, un grande artista, tra parentesi anche un ottimo disegnatore, sto parlando di Ivan Graziani. E noi siamo andati a riprendere, anzi Claudio Urbani è andato a riprendere, 21 e 29, una trasmissione di Radio 2, 15 gennaio 1978, Ivan che parla dell'entusiasmo di quegli anni, degli anni 60.
1: Secondo me l'entusiasmo degli anni 60 non è assolutamente finito, non era finito quando sono usciti gruppi come King Crimson, Yes, eccetera, eccetera, fin dai primi come Nice e altri Pink gruppi Floyd. Di questo genere, esattamente Pink Floyd prima di tutti naturalmente. È stata un'esperienza, una bellissima avventura. Quando fai una musica il cui obiettivo è la perfezione, finisci col trovarti contro un muro, e questo purtroppo è stato il guaio della premiata Fornero Marconi, il guaio del Banco, il guaio di tanti altri gruppi.
0: Che bello risentire la voce di Ivan Graziani, abruzzese come l'abruzzese Piccone Stella. Testa dura, ma appunto forte e gentile. Il maestro Bernardini al pianoforte, e io leggo io una frase di Ivan Graziani per ricordarlo. Sentiamo, maestro, prego. Io sono nato a Teramo, in Abruzzo. Lì da ragazzo non è che ci fossero tutte queste grandi alternative. O andavi a lavorare ai campi, o facevi l'operaio, o studiavi. Io ho scelto la terza via, ma dentro ci ho messo l'arte. Ho frequentato l'istituto d'arte, ma intanto suonavo. La chitarra mi ha preso subito. È stato un colpo di fulmine. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, e ci fa veramente tanto piacere. La linea va al giornale radio e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Medio Oriente, aiuti yemeniti alleati dell'Iran hanno annunciato di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso Aramco e diversi siti nel sud del Regno Saudita. Stati Uniti, Turchia e Pakistan forniranno sostegno militare ai sauditi nell'offensiva contro i ribelli. Le forze governative yemenite rivendicano intanto di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, smentito però dai ribelli filo iraniani. Altro scenario di guerra è quello russo-ucraino. Kiev ha lanciato 650 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte abbattuti secondo le autorità locali. Intanto nuovo allarme degli 007 tedeschi. La Russia sta conducendo una guerra nell'ombra contro la Germania, dicono il tentato attentato di Lipsia, solo l'ultimo esempio. E siamo in Spagna, la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti sulla casa dopo settimane di proteste sul diritto all'abitare porta il premier socialista Sanchez alle dimissioni e al rinvio alle urne al 29 novembre.
3: Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi, che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sanchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto, le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo shop generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Verso il Consiglio europeo, Giorgia Meloni ribadirà la richiesta già avanzata di maggiore flessibilità sui conti pubblici per far fronte ai rincari dei carburanti. La premier lavora anche sui dossier economici, ha sentito i vertici di Ericsson per chiedere il ritiro di 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova. Si apre ora una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali e occupazionali della società in Italia. La cronaca: esplosione ieri sera in una palazzina a Bergamo, 9 feriti, gravemente ustionati, marito e moglie che abitavano nell'appartamento in cui è avvenuto lo scoppio al piano terra. La causa probabile è una fuga di gas, una cinquantina in totale le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Il femminicidio di Pamela Giannini: i familiari della vittima non accettano le scuse presentate dall'assassino in udienza in corte d'assise.
4: Gianluca Soncina, accusato di omicidio pluriaggravato, si è rivolto ai familiari di Pamela Giannini, la donna che il 14 ottobre scorso ha ucciso con 76 coltellate poco meno di un anno fa a Milano, e ha letto un testo in cui afferma, tra l'altro, che il perdono non si può pretendere e che si assume fino in fondo, con senso di responsabilità, le conseguenze per il dolore causato. La risposta degli interessati non si è fatta attendere ed è stata durissima. Vogliamo l'ergastolo, nessuno sconto di pena, deve vergognarsi di stare al mondo. Veronica Giannini, sorella di Pamela, ha pubblicato questo messaggio via WhatsApp, e altrettanto drastico è stato il commento in udienza del legale della famiglia Nicodemo Gentile.
5: Parole di plastica, insignificanti, che non tolgono nulla, molto tardive.
4: In udienza hanno testimoniato poliziotti, operatori del 118 e vicini, che hanno riferito di aver visto Soncin colpire Pamela Giannini accasciata sul balcone di casa mentre lo supplicava di risparmiarla. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Il meteo: cambia il tempo sull'Italia dopo la lunga fase di instabilità e temperature sopra la media. L'anticiclone cede il passo a correnti più instabili da ovest, che porteranno temporali isolati già oggi su Sardegna, Liguria e coste toscane. Tra mercoledì e giovedì la pioggia si sposterà al

0: centro e al sud, previsto anche un brusco calo delle temperature. Siamo alla sport con la doppia vittoria azzurra e i successi della nazionale maggiore di quella Under 21.
1: 9 gol fatti, tifosi in festa e tanta qualità in campo. A Bologna come a Pescara è una serata magica quella vissuta dall'Italia del calcio. La nazionale dei grandi, con Mancini in panchina, batte ancora la Turchia e agguanta il secondo posto nel gruppo di Nations League. Allo stadio Dall'Ara, azzurri avanti a metà primo tempo con Scamacca. I turchi trovano l'1-1 al quarto d'ora della ripresa, ma l'Italia torna subito in vantaggio con un colpo di testa di Calafiori e nel finale chiude il match grazie a Pio Esposito. Festeggia anche l'Under 21 che sulle rive dell'Adriatico travolge 6-2 i pari età della Polonia. Brilla il numero 10 Ndur, autore di 2 gol, il secondo giunto grazie a uno spettacolare tiro da 70 metri. I ragazzi di Baldini chiudono così il girone di qualificazione al primo posto e volano agli europei del prossimo anno. Giorgio Matteoli, GR1.
0: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR, come sempre, alle 7.
2: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle, sabato, in prima serata, Rai 1.
3: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
4: Ottobre, martedì, le 6:06. Buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Oggi è tutto un parlare di elezioni in Spagna, anticipate, in Italia col dibattito e i voti parlamentari sulla legge elettorale. C'è da dire che già ci preparavamo a un anno di urne in Europa, Francia, Italia, Polonia. Comincerà prima del previsto, comincerà il 29 novembre appunto in Spagna. La scadenza naturale della legislatura sarebbe stata luglio 2027. Ieri mattina l'annuncio tutto sommato atteso del premier Sanchez. Sull'onda della questione casa, delle proteste che sono dilagate in varie città spagnole. Casa senza governo è il titolo di Avvenire, che appunto sintetizza il momento delle proteste, la ragione delle proteste è l'esito elettorale. Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti. Tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. Quindi Avvenire, il quotidiano della CEI, già da subito allarga l'orizzonte ponendo la questione casa come questione sociale più ampia rispetto a Madrid. Scrive nel sommario Avvenire: le strozzature del mercato immobiliare non riguardano solo la Spagna. Prezzi sempre più alti e sfratti riguardano tutta l'Europa, con specifiche problematiche in ogni paese. In Italia, ad esempio, la piaga silenziosa è quella del pignoramento, dei pignoramenti, e l'Istat certifica il calo ulteriore del potere d'acquisto. Oggi, 6 ottobre, su tutti i quotidiani troviamo già tanti approfondimenti, analisi, interviste, ricordi, punti, insomma, sull'anniversario di domani, 7 ottobre 2023. Il trauma del 7 ottobre, il resto sulla prima pagina di Avvenire, è la forza di parlarsi, il Papa scrive al parroco di Gaza. Vado sul titolo principale della stampa, nel taglio alto tasse e prezzi, SOS famiglie, i dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto. L'esecutivo: il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte. Nel taglio centrale di nuovo la foto, l'immagine di Sanchez, la sfida di Sanchez. Spagna, elezioni il 29 novembre, il premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi. Allora sentiamo proprio il premier Sanchez e lo sfidante principale, Feo.
5: Dopo aver informato il capo della Stato, ho deciso di convocare un consiglio dei ministri, dei ministri straordinari, proprio questa mattina, per convocare delle elezioni.

0: lezioni generali che si svolgeranno domenica 29 novembre, così come stabilito dalla legge. Pertanto è arrivato il momento che gli spagnoli e le spagnole decidano quale futuro vogliono, quale futuro volete per voi e per il vostro paese. Ora dipende da voi.
1: E per il vostro paese.
2: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
3: Finalmente possiamo chiudere il capitolo Sánchez. Ora sta agli spagnoli scegliere fra corruzione e decenza, fra difficoltà e prosperità.
2: Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
4: I sondaggi danno il centrodestra spagnolo in vantaggio, il Partito Popolare insieme a Vox. Quello che molte analisi oggi mettono in luce è il fatto che il voto a Madrid non sarà soltanto un voto spagnolo, ma avrà delle conseguenze in Europa, innanzitutto sugli equilibri in seno all'Unione Europea, perché se i sondaggi venissero confermati, se Sánchez non dovesse riuscire in una rimonta, ecco che verrebbe a cadere l'unico grande partito, l'unico grande Stato europeo governato da una forza di sinistra. Su questo l'editoriale, rimango sulla Stampa, di Ettore Sequi. Madrid vota, adesso trema l'Europa. Il 29 novembre la Spagna non voterà soltanto sul futuro di Pedro Sánchez, il voto concentrerà le faglie della nuova Europa: casa, immigrazione, costo della vita, crisi delle maggioranze tradizionali e destra populista. Madrid sarà il laboratorio di una domanda cruciale. Cosa accade quando cresce l'economia ma non la sicurezza economica dei cittadini? Sánchez parte da una debolezza, la sua maggioranza non regge più. Bocciato in Parlamento, dove dipende da ogni voto, si rivolge agli elettori. Trasforma così la crisi di governabilità in una scelta politica. Non più soltanto un giudizio sul governo, ma su quale Spagna e quale Europa scegliere. Il detonatore è la casa, l'economia cresce più della media europea, insieme a PIL, occupazione e popolazione, ma salgono anche affitti e prezzi. È qui che PIL e vita quotidiana smettono di raccontare la stessa storia. Il paese diventa più ricco, il futuro meno accessibile. L'opposizione indica nell'immigrazione un moltiplicatore della crisi. Accusa Sánchez di aver aumentato la pressione su case e servizi senza adeguarne l'offerta. La crescita rischia così di trasformarsi in competizione sociale. Ma la faglia veramente europea è nel rapporto tra Partito Popolare e Vox. Alla tradizionale competizione centrosinistra-centrodestra se ne aggiunge una seconda: centrodestra-destra populista. Il Partito Popolare deve conquistare il centro senza perdere voti a favore di Vox. Questa pressione può spostare verso destra il centro di gravità della politica spagnola ed europea. Per questo, nota Ettore Sequi, sono a pagina 21 della Stampa, per questo una sconfitta di Sánchez andrebbe molto oltre Madrid, proprio all'inizio del nuovo ciclo elettorale europeo del 2027, poiché indebolirebbe uno dei principali poli progressisti tra le grandi economie dell'Unione Europea. La Spagna, quarta economia dell'Unione e potenza mediterranea, pesa sugli equilibri europei. Un cambio di governo modificherebbe la geometria delle coalizioni su difesa, NATO, migrazione, ambiente, Mediterraneo, clima e politiche industriali. Le onde d'urto raggiungerebbero la Commissione von der Leyen. La maggioranza centrista che la sostiene rischierebbe di indebolirsi, mentre il baricentro europeo si sposta a destra. Una sconfitta del PSOE potrebbe inoltre irrigidire i socialisti europei, rendendo più difficili i compromessi con un PP sempre più pressato e incalzato alla sua destra. È il dilemma di Ursula von der Leyen: con socialisti più conflittuali e un Consiglio europeo più conservatore, il suo spazio centrista si restringerebbe, spingendola verso maggioranze a geometria variabile con la destra sovranista, soprattutto su migrazione, ambiente e industria. Il paradosso è che, per evitare la paralisi, la Commissione potrebbe dover cercare più spesso a destra i voti perduti a sinistra. E qui il calendario diventa geopolitica. L'Europa deve finanziare la difesa, sostenere l'Ucraina, recuperare competitività rispetto a USA e Cina, ridurre il costo dell'energia, costruire il mercato dei capitali, governare AI e immigrazione. Ma il voto spagnolo apre un ciclo elettorale europeo che renderà più costose proprio le decisioni che richiedono spesa, compromessi e riforme.

L'Europa deve accelerare, mentre le politiche nazionali la costringono a rallentare. Conclude Ettore Sequi, gli spagnoli sceglieranno un governo, ma il loro voto potrebbe spostare il baricentro politico dell'Europa e le maggioranze con cui Bruxelles affronterà le

0: Prima pagina del Corriere della Sera, titolo di apertura, Sanchez e crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre, peraltro tra i tanti approfondimenti del Corriere della Sera sul voto spagnolo, vi segnalo il pezzo di Francesca Basso che riprende un po' l'editoriale che abbiamo appena letto di Ettore Segui sulla Stampa, evidenziando quali possono essere le ricadute del voto spagnolo sui tanti dossier aperti in sede europea. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata, c'è l'immagine della donna, il mistero, rilasciato per errore un agente infettivo, Unione Europea, monitoriamo. E poi di spalla la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione. Sappiamo che sono giorni di voti sulla legge elettorale, appunto, che giovedì dovrebbe arrivare al via libera definitivo. Ieri avevano fatto tanto scalpore le parole di Lucio Malan, Fratelli d'Italia, proprio qui su Rai Radio 1, Un giorno da pecora, su possibile urne a maggio. Poi Malan, insomma, ha in qualche modo precisato meglio il suo pensiero, ma sui voti di questi giorni in Parlamento sentiamo Mulè, Forza Italia e Maggi più Europa.
1: Tre fiducie che hanno, come dire, il vaglio della Camera, non penso che ci sia alcun problema, poi ci saranno gli ordini del giorno, il voto finale anche lì, non suppongo, non prevedo, non vedo, ma insomma sono abbastanza certo che la navigazione sarà tranquilla.
2: Ci siamo appellati e rivolti con una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella, chiediamo anche al Governo fino all'ultimo un impegno a modificare successivamente la parte sull'accesso alla competizione elettorale.
0: Come sapete, questa legge elettorale prevede che gli schieramenti debbano indicare i candidati premier, è un problema in questo momento per il campo largo, e allora vado a pagina 10 del Corriere della Sera. Maria Teresa

Teresa Meli, Campo Largo, il caso del terzo nome. Gelo di Schlein, avanti con le primarie. Maria Teresa Meli parte richiamando un pezzo che avevamo segnalato ieri in questo spazio dell'edicola di Augusto Minzolini. Scrive Maria Teresa Meli: Giuseppe Conte chiama l'ex direttore del giornale Augusto Minzolini per confermargli che lui, il famoso terzo nome, per evitare il duello con Elly Schlein alle primarie, ce lo aveva, e lo lascia intendere, e lascia intendere che fosse Roberto Gualtieri, come a dire uno schiaffo alla segretaria PD proporre un altro Dem. Goffredo Bettini, che con l'ex premier è in rapporti più che ottimi, continua a palesare i suoi dubbi sulle primarie e a esternare la sua preferenza per un federatore. Stefano Bonaccini non sprizza di gioia quando parla dei gazebo, e il suo successore Michele De Pascale è sulla stessa linea. Poi c'è Angelo Bonelli, che non ha mai nascosto le sue perplessità, sostiene che i gazebo rischiano di dividere più che unire. Insomma, nonostante Elly Schlein in direzione abbia fatto capire con estrema chiarezza che lei è in campo, il lavorio contro i gazebo continua, e nemmeno sotto traccia. Ma la leader Dem non deflette dalla sua linea: o si fa come nelle normali democrazie europee, che si candida al governo chi guida il partito dell'alleanza che ha più voti, nel nostro caso il PD, oppure si va alle primarie. Non c'è una terza via per la segretaria. Schlein è convinta di vincere, nonostante i sondaggi che, a suo avviso, lasciano il tempo che trovano. Sono i numeri reali per il Nazareno che fanno la differenza. La leader Dem, ricorda Maria Teresa Meli, è stata eletta alle primarie con 587.000 voti su un corpo elettorale di quasi 1.100.000 persone. Conte, invece, è stato riconfermato presidente del Movimento 5 Stelle con 53.000 voti su meno di 60.000 votanti. Perciò la segretaria del PD sembra disposta a concedere al Movimento 5 Stelle il voto online, che lascia perplesso un pezzo del suo partito. Turno unico e gazebo anche virtuali per venire incontro a Conte, o meglio, per evitare che l'ex premier possa fare retromarcia e magari cercare di far saltare il tavolo. Ho già avuto modo di dire che non è più tempo dei papi stranieri, ripete ai suoi Schlein, che non vuole sentire parlare di un terzo nome ma punta solo sulle primarie, cercando di evitare però che diventino l'unico argomento di dibattito del centrosinistra, perché noi dobbiamo parlare alla gente, delle cose concrete che interessano gli italiani. Ma nonostante Schlein stia cercando di sminare il campo delle primarie per evitare irrigidimenti dei 5 Stelle, c'è un altro nodo da sciogliere prima di chiamare gli elettori del centrosinistra a votare il loro leader. Sì, c'è il programma con quel che si porta appresso, cioè la questione Ucraina. La segretaria PD insiste nel sostenere che una soluzione si troverà, ma Conte sembra irremovibile e i suoi dice: non possiamo fare troppi compromessi, anche perché il movimento deraglierebbe. Perciò l'ex premier si tiene ben stretta la bandiera della pace, senza se e senza ma, e soprattutto senza sostegno militare all'Ucraina. Non ha nemmeno accettato la mediazione che il suo buon amico Bettini gli ha offerto dalle colonne di questo giornale: ricerca della pace subito e nel frattempo invio solo di armi difensive a Kiev. L'Italia deve essere interprete di una svolta negoziale che è incompatibile col prosieguo dell'invio delle armi in Ucraina, continua a ripetere il leader del Movimento 5 Stelle. Ma Paolo Gentiloni avverte: fatico a immaginare un paese come l'Italia che improvvisamente cambia idea, si rifiuta di sostenere l'Ucraina e prende il ruolo che ha svolto Orbán fino a qualche mese fa. Così il pezzo di Maria Teresa Meli su Repubblica, il retroscena ve lo segnalo, di Giovanna Vitale. Incontro segreto Schlein-Conte, intesa sulle primarie di coalizione. Giovanna Vitale ci dice anche quando Schlein e Conte hanno siglato un patto. Prima si aspettano i ricorsi alla Corte Costituzionale contro la legge elettorale che costringe le coalizioni a indicare il nome del candidato premier nel programma. Poi, se questa novità introdotta dalla destra proprio per mettere in difficoltà il centrosinistra non verrà cancellata dalla consulta, si allestiranno i gazebo per lasciare al popolo progressista la scelta del leader chiamato a sfidare Giorgia Meloni alle politiche. Andiamo sugli altri giornali, titoli anche in alcuni casi diversi rispetto appunto a quelli prevalenti su Spagna e legge elettorale. Il caso del Fatto Quotidiano: crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra.

0: Insomma, sappiamo qual è la linea del fatto. Gara a provocare, Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito al confine ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. Su Libero, primo stop a Ranucci, la Rai sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Il verbale di La Vitola, Sigfrido interessato al sondaggio politico su di lui. Vado avanti sul Giornale. Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, buchi e misteri nelle indagini, l'impronta 33 eliminata dai reperti, il mistero della perizia psichiatrica su Alberto, mai autorizzata e nascosta. Il comandante dei carabinieri, chi ha sbagliato pagherà. Prima di andare in pausa fatemi leggere anche un giornale sportivo, perché insomma ieri l'Italia ha dato bella prova di sé in 2 versioni, Under 21 e Nazionale Maggiore. Allora, Tutto Sport titola giustamente Festival d'Italia, Scamacca, Calafiori e Pio stendono la Turchia 3-1, a Bologna 9 cambi rispetto a Parigi, meno fluidità e più stanchezza, ma la reazione dopo il pari di Simsir è da squadra vera e il finale è un crescendo. Chiuso il miniciclo, al secondo posto davanti al Belgio, travolto dalla Francia 4-1. Mancini davvero una buona partita, nonostante fosse la quarta in 11 giorni, il bilancio è più che positivo. E adesso possiamo andare in pausa, Meteo Onda Verde, e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per oggi, martedì 6 ottobre. Tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6:28, apriamo sul raccordo Viterbo Terni tra la statale 205 a Merina e Nera Montoro in direzione del raccordo di Viterbo, dove il tratto è chiuso per un incidente. Uscita obbligatoria ad Amelia con rientro a Nera Montoro. Per le altre notizie ripartiamo dalla Lombardia, in A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano si registrano code per traffico intenso. Ci spostiamo in A1 in Emilia Romagna tra Parma e l'allacciamento con la A15 verso Milano, dove presente una perdita di carico. Perdita di carico che causa rallentamenti ancora in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Calenzano e Firenze-Scandici in direzione Roma. Andiamo in A24 in Abruzzo tra L'Aquila Ovest e Tornimparte in direzione Roma, si segnalano code per lavori. Infine in A2 l'autostrada del Mediterraneo in Campania nei pressi di Atena Lucana in direzione dell'allacciamento con la A30, un incidente causa rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Eccoci qui di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, da tutta la squadra dell'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. È martedì 6 ottobre, come vi dicevo in apertura di puntata, oggi si ragiona per lo più attorno ad una parola: elezioni, le elezioni anticipate in Spagna, il dibattito sulla legge elettorale in Italia, dibattito che in queste ore, in questi giorni nelle aule parlamentari con il voto finale, voto di fiducia previsto giovedì. Vado sulla prima pagina del Messaggero, così così con la lettura dei titoli di prima pagina riepiloghiamo queste e le altre notizie principali della giornata.

0: Tornata innanzitutto mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste alle urne il 29 novembre, destre favorite. Il premier prova a cavalcare le piazze in rivolta sulla casa. Su questo elemento, sul fatto che le elezioni anticipate siano state annunciate sull'onda delle rivolte sulla casa, l'editoriale di Paolo Pombeni, che fa riferimento anche però a le proteste francesi, le proteste degli studenti che stanno andando avanti, ecco, l'Europa, le rivolte e lo Stato sociale, scrive Pombeni, la caduta del governo Sanchez in Spagna, così come le rivolte studentesche in Francia, rivelano una crisi dei sistemi democratici europei. Altri titoli sul Messaggero, legge elettorale con la fiducia, la sinistra, schiaffo alla Camera, e poi l'eterno caso Garlasco, DNA sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali, Garlasco, Luongo, se un carabiniere ha sbagliato pagherà. A centropagina il calcio, l'Italia vince due volte, Nations, Turchia battuta 3-1, gli azzurri secondi, e l'Under 21 va agli europei, Indur segna da 70 metri. Ancora sul calcio, Buonfiglio cede a Malagò, farai tu il commissario, colloquio tra i due presidenti. Oggi la soluzione del caso FIGC. Così la prima pagina del Messaggero. Sul foglio troviamo in prima pagina l'editoriale del direttore Claudio Cerasa, le vite incrociate di Israele e Ucraina, i confini delle democrazie da difendere, gli sponsor del terrore da respingere, le simmetrie nascoste, gli avversari in comune, Israele, l'Ucraina e il dovere di non difendere le libertà a metà. Vi segnalo anche dalla prima pagina del foglio, Ginevra Eleganza intervista il ministro della difesa Guido Crosetto, l'energia e difesa, questo il titolo dell'articolo, intervista al ministro Crosetto, il nucleare è materia di sicurezza nazionale, il mio ministero c'è. Prima pagina di Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. E poi ancora, sempre dalla prima di Repubblica, Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. In prima pagina la foto del regista Luca Guadagnino, diventato famoso forse con By Your Name, adesso firma un film sull'intelligenza artificiale, Guadagnino Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'AI. Sole 24 ore, tema casa, anche qui non per il versante spagnolo ma per quello italiano, affitti brevi, titolo del Sole 24 ore, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità. Di che cosa si tratta? Viene spiegato da Giuseppe Latour nel sommario che parte dalla prima pagina. Le attività antifrode e anti-evasione legate agli affitti brevi fanno un altro passo avanti. Da poche settimane è stata messa a disposizione di Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Forze di Polizia una nuova super banca dati che costituisce un monitoraggio digitale del fenomeno delle locazioni turistiche. Diventa quindi possibile conoscere in tempo reale la collocazione precisa delle case a disposizione per l'affitto e gli indicatori di rischio. Intanto a Firenze arriva un software per scandagliare il web. Corriere dello Sport, la gioia è doppia, Festa Italia, vince Maldini, stravince Baldini, 6-2, raggiunti due obiettivi. E allora sentiamolo il CT della Nazionale, Mancini.
1: Ci sono visto, intanto sapevamo che sarebbe stata difficile, e lo è stata perché la Turchia, nonostante tutto, continua a rimanere una nazione piena di giocatori bravi. E poi, cambiando nove giocatori, sicuramente sapevamo che avremmo perso un po' di fluidità nel palleggio, così è stato. Siamo andati un po' in difficoltà all'inizio perché loro ci hanno tenuto lì, però poi dopo siamo venuti fuori, abbiamo giocato anche bene, abbiamo fatto le buone cose. Complimenti all'Under 21, Baldini, perché hanno fatto, non era semplice vincere il girone per come si era messa, quindi complimenti a loro. E poi vedremo per novembre, adesso ci riposiamo, 15 giorni sono stati veramente tosti.
0: Sulla Gazzetta dello Sport c'è in evidenza un'altra frase di Mancini, come mi manca Vialli. E allora leggiamo anche il titolo del quotidiano La Gazzetta dello Sport, bella forza, l'Italia ne fa altre tre alla Turchia, e seconda la foto è quella di Pio Esposito.

0: dal 1977, anno di questo brano, facciamo un salto di 49 anni. Sì, se ho fatto bene i conti, torniamo a oggi, torniamo alle notizie di attualità, le commentiamo questa mattina con Stefano Polli, vice direttore dell'agenzia ANSA. Grazie Stefano di essere con noi, buona giornata.
1: Buongiorno, eccomi qua.
0: Ogni tanto a quest'ora del giorno le parole si confondono e fanno strani scherzi. Allora Stefano, quasi tutti i titoli di apertura oggi sono dedicati alle elezioni in Spagna. È un paese a cui una parte dell'opinione pubblica, quella di centrosinistra ovviamente, guarda con ammirazione. Oggi sul Messaggero c'è un pezzo firmato da Antonio Villafranca, vice direttore per la ricerca dell'ISPI, che dice che tutto sommato quei dati economici a cui spesso facciamo riferimento guardando appunto alla Spagna sono un'illusione, si sono dimostrati un'illusione, l'illusione del miracolo spagnolo tra salari bassi e inflazione alta. Insomma, che cosa sta succedendo? Gli indicatori economici di quel paese erano in qualche modo illusori o raccontavano mezze verità?
1: Buongiorno, no, ma per rispondere direttamente subito alla tua domanda direi di no, direi che anche la Spagna, come tutta l'Europa, ha subito e sta subendo le conseguenze di quello che avviene nel mondo. La politica economica e sociale di Sanchez ha dato buoni risultati in passato, ma naturalmente adesso i costi dell'energia e tutta un'altra serie di problemi che investono tutto il mondo hanno colpito anche la Spagna. E poi sicuramente ci sono, neanche Sanchez è perfetto, quindi sicuramente ci sono alcuni aspetti delle politiche del governo spagnolo, alcuni nodi che poi sono venuti al pettine, però io sarei molto cauto per dare Sanchez per morto. Vediamo intanto come andranno queste elezioni il 29 e il 29 novembre. Attualmente sembra in vantaggio il centrodestra, ma tutte le persone che sono scese in piazza in queste settimane in Spagna dimostrano che c'è un problema sociale, un problema economico importante, e naturalmente queste persone guardano a Sanchez e non al centrodestra. Vediamo, è presto per dare un giudizio così netto e così definitivo sul governo Sanchez.
0: Facevi riferimento a come le cose sono cambiate sulla scia dell'aumento dei costi per l'energia, ed è un discorso che ci porta direttamente alla Russia. Stefano, tu stai per pubblicare un libro faccia a faccia con Putin, edito da Rubbettino, uscirà nelle librerie il 23 ottobre. Tu hai incontrato Putin?
1: Sì, io ho incontrato Putin 2 anni fa, 5 giugno del 2024.
0: E che cosa hai capito vedendolo e parlandoci di persona che non si capisce, ecco, dalle interviste pubbliche, dalle apparizioni pubbliche?
1: Beh, prima di tutto che non c'è da scherzare con Putin, esattamente, al di là del fatto che naturalmente il suo giudizio su di lui è molto chiaro, c'è un paese aggressore che è la Russia, un paese che è stato aggredito, l'Ucraina, ma detto questo Putin è un uomo molto intelligente, molto lucido, ha un percorso in testa che è molto chiaro, che ci piaccia o no quel percorso, e quindi con questo dobbiamo fare i conti, e lui è intenzionato a portarlo fino in fondo. Il punto centrale, siamo in radio, non voglio essere troppo lungo, è che Putin ritiene che la fine dell'Unione Sovietica sia stata una catastrofe, meriti di più, e quindi si sente, come dire, investito della missione di riportare la Russia nel posto che secondo lui la Russia merita nell'ambito internazionale, e da questo naturalmente poi discende tutto quello che stiamo vedendo.
0: E in questo percorso molto chiaro, a tuo avviso può rientrare anche quell'allarme che pure oggi appunto è sulle prime pagine dei giornali, partito dagli 007, dai servizi tedeschi, sul fatto che in realtà Putin abbia effettivamente nella sua mira non solo il territorio ucraino, ma l'Europa?
1: Allora, io faccio molta fatica a credere a questa tesi, anche se ci sono tante avvisaglie. Allora, che la guerra ibrida della Russia contro l'Europa abbia subito un'escalation molto violenta, direi quasi feroce, in queste ultime settimane è abbastanza chiaro: intrusioni, sconfinamenti sempre più profondi, guerra cibernetica, disinformazione, tutto questo è sotto i nostri occhi, non si può negare. Ma da qui io voglio sperare che la guerra con l'Europa sia qualcosa che non accadrà, perché naturalmente soltanto immaginare un attimo che cosa questo possa significare ci fa capire che è una cosa che non deve accadere. Credo che questo lo sappia anche Putin, e quindi io voglio sperare che non abbia nel suo percorso anche un confronto diretto con l'Europa, però non posso escludere piccoli nuovi sconfinamenti, piccoli attacchi contro un paese della NATO, sempre per saggiare le difese della NATO. Si parla dell'Estonia, si parla dei paesi baltici.
0: Ma che significa saggiare le difese della NATO? Spesso si parla di provocazioni appunto come piccoli test per cosa allora?
1: Stanno accumulando dati su quelle che sono le reazioni della NATO, su quello che possono fare i paesi della NATO, le forze militari, ma soprattutto stanno cercando di mettere paura, insicurezza nei paesi della NATO affinché l'aiuto verso l'Ucraina possa calare. E infatti le opinioni pubbliche in qualche modo si stanno spostando in questa direzione, e anche molti partiti europei. Questo è quello che stanno cercando di fare i russi.
0: Questo discorso sulle opinioni pubbliche è molto interessante e molto rilevante, anche perché ci apprestiamo a vivere un anno elettorale un po' in tutta Europa, in paesi importanti. Ora si partirà inaspettatamente dalla Spagna, ma poi si proseguirà con l'Italia, non sappiamo ancora quando, la Francia, Polonia. A me sembra che ormai dobbiamo dirci che c'è stato un salto nel modo in cui le campagne elettorali si svolgono e si svolgeranno in Europa, cioè prima la politica estera, la collocazione in politica estera era tutto sommato un territorio bipartisan, si stava con l'Occidente, si stava con la NATO. Adesso mi sembra, ma voglio capire qual è la tua percezione, la tua opinione, che la faglia invece anche delle prossime campagne elettorali possa essere proprio questa, insomma si sta con la Russia o si sta con l'Europa. Esagero?
1: No, non esageri, è esattamente così. Basta guardare il dibattito che c'è non soltanto in Italia, dove ci sono alcuni partiti che sposano esattamente questa tesi di cui tu hai parlato, cioè una maggiore vicinanza alla Russia, la necessità di smettere di aiutare l'Ucraina, ma non c'è soltanto in Italia, ma c'è in Francia, c'è in altri paesi. Credo che la Francia sarà il paese più importante insieme all'Italia per i destini dell'Europa. Vediamo come andranno le elezioni, ma ci sono proteste anche in Francia, per esempio. C'è una situazione economica molto grave, molto difficile, e per cui è possibile che Marine Le Pen vada molto avanti in Francia. Questo cambierebbe naturalmente tutti gli equilibri. Lasciami dire, europei, lasciami dire un'ultima cosa per chiudere, sì. Veramente. Dire che dobbiamo smettere di aiutare l'Ucraina è un errore, perché non vorrebbe dire l'arrivo della pace, vorrebbe dire un'altra cosa, la fine della guerra. Nessuno qui vuole la guerra, siamo tutti pacifisti, siamo tutti per la pace, certo. Ma non dare armi all'Ucraina vorrebbe dire la fine della guerra, che è una cosa diversa dalla pace, la fine della guerra con la vittoria della Russia.
0: Un'ultima domanda prima di salutarci, Stefano. Mi ha fatto impressione leggere negli ultimi giorni la notizia di accordi, di negoziati che si riavviano tra gli Stati Uniti e Mosca sul petrolio. È un ulteriore cambio di passo e cambio di politica dell'amministrazione americana?
1: L'avevamo già visto in parte nel vertice di più di un anno fa, nell'agosto del 2025 ad Anchorage in Alaska, quando Trump accolse con il tappeto russo Putin. Trump vuole che la guerra finisca in qualsiasi modo, non gli importa come, perché la sua priorità è poter fare affari con Putin, commerci, le terre rare, intelligenza artificiale, le nuove rotte artiche. Questo ha in testa Trump. Per lui la guerra in Ucraina è un ostacolo su un percorso che prevede affari, economia con la Russia e non soltanto con la Russia.
0: Grazie Stefano Polli, vice direttore dell'ANSA, Faccia a faccia con Putin. Ricordo ancora il tuo libro, prossima pubblicazione per Rubbettino. Grazie di essere stato con noi questa mattina, ti auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
0: E allora siamo quasi in chiusura della nostra rassegna stampa. Ve lo dicevo in apertura citando Avvenire, leggendo i titoli di Avvenire, ma si parla già moltissimo del 7 ottobre. Fabio Tonacci, ad esempio, su Repubblica: tutti gli allarmi ignorati mentre Hamas preparava gli orrori del 7 ottobre, piani di attacco, dossier, esercitazioni continue, alert dei paesi arabi, ma l'establishment era convinto che a Sinwar, Sinwar bastassero soldi e potere. Intervista anche l'intervista, interessante l'intervista sulla stampa del creatore della serie TV famosissima Fauda. Fauda non inventa, racconta la realtà. Il 7 ottobre, dice Avi Isakharov, il 7 ottobre fu il vero tentato genocidio, gli chiede Fabiana Magri. Lei ha scritto che Israele non deve distogliere lo sguardo dai bambini palestinesi uccisi a Gaza. Pensa che lo sguardo occidentale riservi la stessa capacità di compassione a tutti i bambini di questa guerra? E risponde Isakharov: credo che per alcuni europei la compassione sia rivolta a una sola parte e che si tende a dimenticare il vero genocidio, il reale tentativo di genocidio avvenuto il 7 ottobre. Su tutti i giornali, come vi dicevo, approfondimenti, ricostruzioni, interviste, e sarà ovviamente questo il tema principale anche dei giornali di domani. Ci salutiamo, il microfono passa ad Alessandro Campi, come sempre, per il suo post-scriptum. Oggi parliamo di pace che è stata sostituita dalla guerra. Raccontiamo la storia partendo dalle paci e non dalle guerre. Io ringrazio in redazione Federica Forni, Claudio Urbani, Paola Galanti, Mauro Convertito in regia, la parte tecnica Alessandro Rosi ed Enrica Belli. Buon ascolto.
2: Post scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum. Quando la cronaca diventa storia, la cronaca racconta, la storia spiega, come mi piace dire, tutte le mattine su Radio 1. La cronaca drammatica degli ultimi mesi ci dice quanto sia difficile fare la pace e quanto, per converso, sia facile iniziare guerre che poi non si riesce a concludere. Guerre, conflitti armati che rimangono aperti, ci si accontenta al massimo di tregue, di cessate il fuoco, ma non si riesce a fare la pace in senso compiuto. Questo ci spinge ad una riflessione che mi è stata suggerita dalla lettura di un interessante libro di Gastone Breccia, uno storico militare che ha pubblicato un testo intitolato A patti con il nemico, storia del mondo, i 30 trattati di pace. È un esperimento interessante perché ci invita a raccontare la storia, non solo quella contemporanea, anche la storia antica, attraverso le paci invece che le guerre. Sembra una inversione semplicemente retorica e strumentale, in realtà è un modo diverso, se volete, di guardare al passato. I libri di storia sono pieni di battaglie, di guerre più o meno sanguinose, ma la stessa storia dell'arte, se entrate in un museo, ha, come dire, santificato soprattutto le guerre, le battaglie e gli eroi piuttosto che la pace. La pace si dipinge male. Esistono ovviamente degli esempi luminosi, mi viene in mente un celebre quadro di Rubens, l'allegoria della pace, Minerva che prova a fermare l'impetuosità di Marte, il dio della guerra. Ma insomma, anche la storia dell'arte si è dilettata più con le guerre che con le paci. Il libro di Breccia ci invita a cambiare prospettiva, spiegando anche che la pace, come lui la intende, ma come noi dovremmo correttamente intenderla, non è ovviamente la pace che pone fine a tutte le guerre, non è la pace universale, non è la pace interiore, è fondamentalmente un atto politico non facile da prendere, ed è un atto politico che talvolta può anche cambiare il corso del mondo. È vero che ci sono state paci effimere, ma ci sono state anche paci che in qualche modo hanno aperto grandi momenti di prosperità, hanno determinato cambiamenti molto grandi nella storia del mondo, anche soltanto a livello di speranze. La pace, quando viene sottoscritta assume anche un valore simbolico molto grande. Pensate soltanto per esempio a quello che accadde con l'incontro, siamo nel 1993 sul prato della Casa Bianca, un'immagine che è rimasta un po' scolpita nella nostra immaginazione, quando Isaac Rabin e Yasser Arafat si strinsero la mano avendo Bill Clinton accanto. Sentiamo le loro parole in quella storica occasione.
2: La firma dell'accordo tra Israele e Palestina non è un evento facile. Noi abbiamo lottato contro i palestinesi e oggi vi diciamo questo.
4: Of blood and tears. Enough.
2: Che non vogliamo più vedere queste lacrime e questo spargimento di sangue.
5: Spero che questo accordo di pace continui nell'interesse delle nostre persone. Ho grande fiducia nelle capacità della mia gente.
3: Quella era la consacrazione simbolica degli accordi di Oslo, non una pace in senso proprio, una dichiarazione di principi. Poi il corso della storia, come sapete, ha in parte vanificato quelle speranze, ma ci sono state paci nella storia che hanno determinato momenti di grande cambiamento, alcune date topiche. 1648, la pace di Vestfalia, se ne legge in tutti i manuali. Alla fine della guerra dei trent'anni che aveva devastato l'Europa centrale c'è questo grande accordo che di fatto è un modo per rifondare l'ordine internazionale. Si dice abitualmente che da quella pace nacque lo Stato moderno come noi lo conosciamo. In fondo la stessa cosa è stata al congresso di Vienna nel 1814-15, dopo le devastazioni dovute alle guerre napoleoniche, un tentativo di rifondare l'ordine internazionale e aprire un periodo di pacifica convivenza tra gli stati e tra le nazioni, cosa che per esempio non ha fatto, parlavo prima di paci un po' effimere, il Trattato di Versailles del 1919, per citare un'altra vicenda esemplare, il trattato che pose fine al primo conflitto mondiale ma non determinò una situazione di pace duratura. Appena 20 anni dopo l'Europa e il mondo erano nuovamente in guerra. Questo però non vuol dire appunto che non si debba guardare alla storia politica attraverso lo sforzo

0: collettivo di chiudere i conflitti armati sulla base di nuove regole, di convenzioni, di accordi che naturalmente debbono essere scritti. Questo spiega anche perché sia più facile fare la guerra che fare la pace, perché la pace richiede trattative, richiede che si parli col nemico. Per esempio, una cosa che si dimentica spesso, che le paci non si fanno ovviamente con gli amici, ma si fanno con i nemici del giorno prima. Quindi c'è anche una necessità di un grande coraggio politico quando si vuole fare veramente la pace, una pace che sia di rifondazione, di ripresa, di rinascita, come per esempio è stata anche nel caso dell'Italia. Il 10 febbraio 1947 a Parigi l'Italia firmò il trattato di pace con le potenze alleate e associate. Era la nostra uscita definitiva dagli anni della dittatura, dalle rovine del secondo conflitto mondiale. Sentiamo questo molto interessante e molto suggestivo frammento di un cinegiornale dell'epoca.
1: La cerimonia ha luogo nella sala dell'orologio al Quai d'Orsay a Parigi. Tutti sanno che l'Italia sta pagando più caro del giusto. Il nostro plenipotenziario Lupi di Soragna raggiunge il suo posto, saluta l'assemblea. Tocca al nostro paese di inaugurare ufficialmente la pace. Una firma, il breve scricchiolio di una penna su un foglio e il sacrificio è accettato.
0: La pace dunque come processo, come impegno politico, come scelta volontaria, come atto politicamente coraggioso per evitare che la guerra abbia l'ultima parola. Esattamente quello che manca nel mondo contemporaneo. Lo dicevo all'inizio, oggi riusciamo al massimo a immaginare una tregua, oppure come si dice un cessate il fuoco, che però si rivelano sempre drammaticamente effimeri. Lo stiamo sperimentando nel caso della guerra in Iran, il conflitto israeliano-palestinese, il conflitto russo-ucraino. Un mondo che si è infilato nel tunnel drammatico di conflitti armati e non riesce più a pensare la pace. Da qui l'importanza, come dicevo, di questa rilettura della storia attraverso i momenti in cui invece l'umanità, e sono stati momenti importanti e più numerosi di quanto si pensi, è riuscita a pacificarsi e ad aprire una fase della storia completamente nuova. La storia della pace invece che la storia delle guerre. E questo era il post scriptum di oggi. Una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde, frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: La sfida di Sanchez dopo le dimissioni del premier spagnolo, iniziata la campagna elettorale per il voto del 29 novembre, la destra avanti nei sondaggi. Ericsson stoppa i licenziamenti dopo l'intervento di Giorgia Meloni, riforma elettorale, settimana decisiva, il governo pone la fiducia, le opposizioni, ennesimo schiaffo al Parlamento. La fine del super caldo, settimana con maltempo in tutto il paese e si va verso aria più fresca e temperature più in linea con la stagione autunnale. Calcio, sorrisi azzurri, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia ed è seconda nel girone di Nations League. L'Under 21 travolge la Polonia e si qualifica all'Europeo. Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura la Spagna. Dopo l'annuncio del voto anticipato il 29 novembre, il premier Sanchez prepara le ultime mosse prima dello scioglimento delle Camere. Al centro resta l'emergenza abitativa che ha fatto da detonatore per la crisi di governo.
2: Il premier Sanchez conta di capitalizzare la rabbia popolare del movimento, che è il suo simbolo in Mari Carmen, l'87enne sfrattata dalla sua casa in barella. E così oggi nel Consiglio dei Ministri il leader socialista punta a far passare i decreti sull'emergenza abitativa affossati dalle destre in Parlamento, per poi farli approvare dall'organo costituzionale che sostituisce le Camere dopo il loro scioglimento. Abbiamo bisogno di una maggioranza progressista molto più ampia, ha detto Sanchez nel discorso in cui ha annunciato elezioni anticipate, ma non sarà affatto facile. Facile ribaltare i sondaggi, il Partito Popolare è dato al 33%, l'ultradestra di Vox al 18%, mentre il Partito Socialista, investito da scandali di corruzione, è al 26%, e gli altri partiti di sinistra sono in fase di riorganizzazione. Così il PPE sente già la vittoria in tasca, finalmente, c'è scritto da ieri sulla sede del partito.
3: Corruzione. O cambio.
2: Finalmente gli spagnoli potranno scegliere tra corruzione e cambio, ha dichiarato il leader Feijóo, che domani si recherà a Ceuta, puntando così alla migrazione per il suo avvio di campagna elettorale. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Prosegue l'ondata di proteste anche in Francia. In questo caso riguarda il mondo della scuola, oltre 500 quelle che restano chiuse, 1000 fermi nella giornata di ieri e decine di agenti feriti. Un quindicenne ha perso una mano per lo scoppio di una granata stordente raccolta da terra. Preoccupazione per la grande manifestazione di oggi a Parigi, sostenuta anche dai sindacati, oltre che dal Partito Socialista e dal movimento di estrema sinistra La France Insoumise, attese tra le 20 e le 40.000 persone. Nel frattempo l'esecutivo prepara una nuova norma finalizzata a far pagare i danni ai genitori di chi si rende protagonista di atti di vandalismo. Proteste degli studenti anche in Belgio. La guerra russo-ucraina, pioggia di droni di Kiev nella regione di Mosca, 650 in gran parte abbattuti. Le autorità locali parlano di un morto e almeno 6 feriti. Le forze russe hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro nella regione ucraina di Zaporizhia ed è sempre più alto l'allarme dell'intelligence per le minacce russe verso l'Europa.
4: La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. È questo l'allarme lanciato dal capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger di fronte a una commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente, afferma lo 007, precisando però anche che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO. La prossima settimana l'Alleanza Atlantica presenterà la strategia per gestire eventuali attacchi, mentre c'è già chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che starebbe spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si starebbe dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca. Disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare adeguatamente la situazione ai confini, la risposta del portavoce del Cremlino Pieskov. Valentina Isa, GR1.
1: Altro scenario di guerra, quello in Medio Oriente. I ribelli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno annunciato di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso Aramco e diversi siti nel sud del Regno Saudita. Le forze governative yemenite rivendicano intanto di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandem, smentito però dai ribelli. Scenari internazionali, inevitabilmente al centro dell'agenda di Giorgia Meloni. La premier alle prese con le misure per contrastare il caro carburanti e l'intervento per scongiurare i licenziamenti di un'importante azienda Genova. Sentiamo.
5: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova e la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale.

0: Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la Premier e il Primo Ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal Presidente del Consiglio italiano, che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà, tra l'altro, la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR1.
1: Temi economici dunque che animano il dibattito politico in vista della prossima manovra finanziaria, con i partiti che intanto si scontrano sulla nuova legge elettorale entrata nella settimana decisiva tra la fiducia posta dal governo e il voto finale previsto giovedì.
2: Solo un'ipotesi di scuola per Fratelli d'Italia: il no alla fiducia e la crisi di governo. Non ci saranno franchi tiratori, concorda Matteo Salvini dalla Lega, che con Jacopo Morrone ricorda ora i candidati premier saranno nei programmi.
3: Questo è rispetto dell'articolo 1 della Costituzione: la sovranità appartiene al popolo, e dalle opposizioni naturalmente la solita sterile polemica.
2: Le opposizioni alle critiche nel merito aggiungono quelle nel metodo. La fiducia per il PD è l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Più Europa manifesta sotto Palazzo Chigi, mentre Riccardo Maggi, da una settimana in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chieste alle nuove liste.
4: Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, avvantaggia quello che insieme dovremmo custodire, la democrazia parlamentare.
2: Parallelamente corre il lavoro per la prossima manovra, ci sarà un ulteriore taglio alle imposte, assicura il centrodestra, ma con l'inflazione la pressione fiscale aumenta, denunciano i progressisti, dati Istat alla mano. Serve, dice Giuseppe Conte, il coraggio di tassare gli extra profitti. Lucio Bondi, GR1.
1: Non solo l'avvertenza Ericsson di cui si parlava prima, sul tavolo del governo c'è anche quella relativa a Electrolux. La multinazionale degli elettrodomestici ha presentato infatti il nuovo piano per la riorganizzazione delle attività in Italia. No a licenziamenti collettivi, previsto invece un programma di uscite volontarie incentivate che nell'arco di 3 anni riguarderà circa 600 impiegati e 650 operai. La proposta è stata illustrata nel corso del tavolo ministeriale con sindacati e istituzioni che ora chiedono garanzie sui livelli occupazionali e sul futuro degli stabilimenti. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso nello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia e non cambia così il quadro l'udienza in Cassazione fissata per il 20 ottobre. I sindacati chiedono ora al governo di riprendere il confronto sugli strumenti straordinari previsti dalla bozza di decreto per tutelare occupazione e salari dei lavoratori diretti e dell'indotto. Dicevamo del caro carburanti, è terminato a mezzanotte lo sconto fiscale sulle accise sul diesel di 6,1 centesimi. L'atteso decreto interministeriale con l'introduzione delle accise mobili non è però stato pubblicato sull'ultima gazzetta ufficiale. Dopodomani l'incontro tra le imprese di raffinazione che operano in Italia e i ministri della sicurezza energetica Pichetto Fratin e delle imprese Urso. E ora la cronaca. Incidente mortale sul lavoro a Rimini. La vittima è un operaio di 59 anni caduto da un ponteggio, mentre arriva una prima svolta sulla morte di un altro operaio abbandonato in strada in provincia di Napoli.
5: Omicidio colposo in cooperazione. Per la procura di Napoli Nord, in 3 devono rispondere della morte di Salvatore Calignano, Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava, sotto sequestro l'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito del 61enne, caduto da un tetto, secondo quanto ricostruito dalle indagini, mentre stendeva una guaina senza protezioni e abbandonato agonizzante lungo una strada vicina, nel tentativo forse di occultare l'accaduto, i soccorsi allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica, al vaglio le telecamere della zona per capire chi abbia spostato l'operaio e la sua assunzione il giorno prima della tragedia. Per gli inquirenti forse un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore.
6: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
5: Se soccorso tempestivamente si sarebbe potuto salvare, ribadiscono i familiari. Elena Baiocco, GR1.
1: caso Garlasco. Tra le carte della nuova inchiesta spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi, senza firma né data, scritto su carta intestata della criminologa Alessandra Bramante, che però nega di averlo redatto. Stasi viene descritto come freddo e calcolatore, con tendenze narcisiste e manipolatorie, indifferente nei confronti della vittima. I magistrati vogliono ora capire chi l'abbia chiesta e a quale scopo.

0: La RAI ha sospeso per 10 giorni Sigfrido Ranucci. Il provvedimento, scaturito dopo l'inchiesta che vede indagato l'amico dell'ex conduttore, Walter Lavitola, reo confesso dell'attentato contro il giornalista lo scorso anno, è legato a 4 contestazioni disciplinari, una 50ina di ingressi da parte di una sindacalista lui vicina nella sede aziendale, la pubblicazione di alcune conversazioni private con un parlamentare, l'inoltro di mail interne a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni ritenute offensive sui colleghi di Report indicati come nuovi conduttori. Il legale di Ranucci annuncia ricorso. E ora il meteo che cambia. Dopo la lunga fase di stabilità e temperature sopra la media, l'anticiclone cede il passo a correnti più instabili in arrivo da ovest che porteranno temporali e un calo delle temperature più in linea con la stagione autunnale. Le previsioni di Giulio Betti, meteorologo del CNR LAM.
1: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud, si dovrebbe esaurirsi tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord, venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi il sabato. Andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di fine ottobre. Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
0: La settimana dei premi Nobel oggi si assegna quello per la fisica. Ieri il riconoscimento per la medicina è andato a Karl Deisseroth, Peter Hagemann e Georg Nagel, 3 scienziati che hanno gettato le basi dell'optogenetica. Christian Ripoli, docente di fisiologia all'Università Cattolica di Roma, spiega in cosa consiste.
2: L'optogenetica è una tecnica che prende in prestito delle proteine da delle alghe e le fa esprimere nel cervello. È come creare un interruttore per accendere o spegnere specifiche popolazioni cellulari. Grazie a questa tecnica si è permesso di capire quali sono i neuroni che danno vita al comportamento di approvvigionarsi del cibo, ad avviare un movimento, anche circuiti cerebrali coinvolti in fenomeni di memoria. Peter Hagemann, Georg Nagel e Deisseroth hanno dato un contributo significativo nel creare una nuova tecnica rivoluzionaria nell'ambito delle neuroscienze.
0: La storia di Taylor Swift in un romanzo a fumetti, dall'esordio 20 anni fa fino agli ultimi tour.
3: Una pop star con una speciale capacità di comunicazione con il suo pubblico. Si presenta ai fan come un'amica, ci racconta Ilaria Massa, autrice con Brian Freschi del graphic novel intitolato semplicemente Taylor Swift.
4: È emblematico il fatto che nei suoi primi concerti distribuisse i braccialetti dell'amicizia proprio per creare questa grande connessione con il pubblico. Lei si racconta attraverso le canzoni come se fosse un diario condiviso. Quindi volevo che emergesse questo aspetto umano, anche le sue insicurezze, il fatto che lei abbia avuto disturbi alimentari, che l'abbia egregiamente superati.
3: Una grande influenza che va oltre le canzoni e il palcoscenico.
4: E allo stesso tempo lascia indizi per un racconto futuro.
3: Scenografie, dialoghi, costumi pieni di paillette sono disegnati da Laura Angelucci.
5: Quindi è in qualche modo un disegno molto pieno, molto femminile, senza appiattire, volere rendere troppo stereotipata questa rappresentazione del femminile.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Siamo allo sport con la doppia vittoria azzurra.
6: Sorridono i colori azzurri. A Bologna l'Italia di Mancini batte 3-1 la Turchia nella quarta giornata di Nations League. In gol Scamacca nel primo tempo, poi dopo il pari turco di Şimşir assegnò Calafiori e Pio Esposito. L'Italia è ora seconda nel girone ed è matematicamente fra le prime 3, quindi è già sicura di essere testa di serie al sorteggio delle qualificazioni di Euro 2028. A Pescara l'Under 21 di Silvio Baldini batte 6-2 la Polonia e vince il girone, conquistando la qualificazione diretta all'Europeo del prossimo giugno. Protagonista Andur con una doppietta e un incredibile gol da 75 metri. Intanto oggi la giunta nazionale del CONI dovrà decidere sulla questione di Malagò presidente federale. Si va verso il commissariamento della FIGC con lo stesso Malagò che sarà commissario. Poi le elezioni che si terranno entro 2-3 mesi e che vedranno proprio Malagò unico candidato. Jacopo Barlotti, GR1.
0: Per ora è tutto, il GR come sempre torna alle 8, buona giornata e buon ascolto.
7: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri.

0: è intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
1: Confessioni, la voce più intima di una storia.

0: piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:20 su Rai 3.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Electrolux rivede il piano industriale, non più i 1700 esuberi annunciati, ma 1250 uscite in 3 anni. Saranno volontarie e incentivate. Ieri il tavolo al Ministero.
9: Principio d'incendio nella scuola primaria di Buia. Evacuati quasi 200 bambini e una decina tra insegnanti e collaboratori scolastici. Nessuno si è fatto male.
8: Nucleare da Trieste. Il ministro Pichetto Fratin annuncia i primi decreti attuativi entro dicembre. In Italia centrali di piccole dimensioni da metà del prossimo decennio.
9: Gorizia, il via approfondimenti tecnici per individuare la causa del cattivo odore segnalato nel parco della Valletta del Corno. Il comune avverte se il torrente cambia colore, è solo un innocuo liquido tracciante.
8: I lavoratori frontalieri tra Italia e Carinzia ostacolati dalla mobilità mentre il lavoro da casa si scontra con regole fiscali diverse dei due paesi.
9: Lo spopolamento della montagna, il patrimonio edilizio sfitto, può diventare una risorsa per il territorio. Avenzone, esempi di buone pratiche a confronto tra Italia e Slovenia.
8: Tra crisi e tensioni internazionali, il trattato di Schengen sulla libera circolazione pare destinato a restare indebolito. A Trieste un incontro sul tema per la rassegna Dialoghi Europei.
9: Tanta burocrazia, richieste crescenti, ma stipendi tra i più bassi d'Europa. Ieri era la giornata mondiale degli insegnanti, professione fondamentale ma trascurata.
8: Gian Giacomo Menon, il poeta professore allo Stellini di Udine, che lasciò il segno in 3 generazioni di allievi. Uno di loro, il giornalista Cesare Sartori, pubblica il 5° libro dedicato al suo insegnante.
9: Dal castello di Miramare alla tragica avventura messicana, a Trieste lo storico Aurelio de los Reyes García Rojas presenta la sua biografia di Massimiliano d'Asburgo.
8: Lo sport basket, nel posticipo di Serie A, l'APU batte Cantù dopo un tempo supplementare e vince per 1 punto, restando in testa alla classifica dopo 2 giornate.
9: Le 7:20, buongiorno da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. Diamo subito un'occhiata alla pagina del meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 18,5 gradi. Il mare è quasi calmo con una temperatura di 23 gradi. Udine e Gorizia 13, Pordenone 11, Forni di Sopra 10,5, Tolmezzo 8,5, Piancavallo 6, Tarvisio 5, Sappada 4, Monte Zoncolan 8,5, Monte Lussari 6,5, Grado 16,5 con una temperatura del mare di 21 gradi, Lignano 16 con una temperatura del mare di 19.
8: Le previsioni per oggi: cielo poco nuvoloso con venti di brezza, a Trieste il Borino girerà in brezza.
9: È stato parzialmente rivisto da Electrolux l'annunciato piano di esuberi. Scendono a 1250. Lo scorso maggio ne erano stati annunciati

0: 1700 e non si tratterà di licenziamenti ma di uscite incentivate su base volontaria. È quanto emerso dal tavolo ministeriale con l'azienda che si è svolto ieri a Roma. Resta da capire quanti saranno coinvolti in questo piano nello stabilimento di Porcia.
1: Grazie alla vostra tenacia che non va mollata nei prossimi giorni, abbiamo fatto passi avanti su cui possiamo lavorare, a differenza di prima dell'estate.
2: Electrolux alla fine ha rivisto il suo piano. I licenziamenti unilaterali sono diventati esuberi, volontari e incentivati. Dai 1700 annunciati in primavera si è arrivati a 1250 uscite, cioè 650 operai e 600 impiegati nei prossimi 3 anni. Quanto al sito di Cerreto Desi, nell'incontro di ieri al Ministero delle Imprese, la multinazionale ha annunciato una reindustrializzazione, ancora però tutta da costruire. Gianni Piccinin, segretario FIM Pordenone.
3: Per quanto riguarda Porcia, rimane il fatto che l'idea dell'impresa è fare ancora le lavatrici da 12 kg e le lavatrici professional. Dichiarano e mantengono le lavasciuga, quelle di alto di gamma, che si producono nello stabilimento di Porcia. Lo vedremo nei prossimi incontri, nel dettaglio. L'altro aspetto positivo è che il governo si è impegnato e ha già presentato una documentazione per quanto riguarda l'Europa.
2: Per il ministro Urso si apre una fase nuova che va nella giusta direzione.
4: Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile che metta in sicurezza gli stabilimenti dell'elettrodomestico in Italia mentre cambiamo le regole europee.
2: Oggi le assemblee con i lavoratori restano le preoccupazioni per il loro futuro. Cristian Tardivo, RSU Porcia Impiegati.
5: I giovani che si sono appena laureati non hanno grossi problemi perché vanno anche all'estero. Ma io ho ancora 10 anni di pensione, non so cosa dovrò andare a fare.
2: Il 29 ottobre un nuovo tavolo in plenaria decisivo in vista della riorganizzazione globale del gruppo, attesa a inizio novembre. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Ieri mattina un principio di incendio si è verificato alla scuola primaria di Buia, che ha coinvolto un locale della parte nuova della struttura. In via precauzionale sono stati evacuati circa 190 bambini insieme a una decina tra insegnanti e collaboratori scolastici. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco da Gemona e dal comando provinciale di Udine con 3 mezzi. Subito hanno individuato l'origine del problema, hanno messo in sicurezza i locali e cominciato a spegnere il principio di incendio partito, sembra, da un frigorifero. I bambini sono rimasti qualche ora nel cortile, hanno fatto merenda e pranzato all'interno della scuola, nell'aula e nell'atrio. I pasti, che sono preparati da una società esterna, continueranno a essere erogati anche nei prossimi giorni e verranno consumati nelle aule nel padiglione vecchio. L'episodio ha visto bambini e personale preparati perché proprio 3 giorni fa nella scuola c'era stata un'esercitazione antincendio e antiterremoto.
0: I primi impianti nucleari in grado di produrre energia potrebbero essere attivi in Italia dalla metà del prossimo decennio. Nel frattempo la Slovenia, insieme alla Francia, è tra i nostri principali fornitori esteri di energia. A parlarne ieri a Trieste il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto al Festival del Cambiamento organizzato dalla Camera di Commercio.
7: Più rinnovabili da integrare con il nucleare. L'obiettivo è quello di cominciare ad avere una produzione nucleare effettiva e stabile a partire dalla metà del prossimo decennio. Al Festival Cambiamento a Trieste il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin delinea la strategia energetica italiana in uno scenario complesso come quello attuale.
8: Aumentare le rinnovabili, quindi aumentare il geotermico, idroelettrico che può ancora aumentare un po' in Italia, fotovoltaico, eolico e naturalmente a fianco di tutto ciò integrare quella che è adesso la produzione termoelettrica con il nuovo nucleare.
7: E indica i possibili tempi. Entro Natale i decreti attuativi della legge delega, anche se per poter effettivamente contare su energia da fonte nucleare occorrerà attendere la metà del prossimo decennio. La sfida per il Paese, spiega, è quella di avere sicurezza, autonomia e un prezzo che garantisca competitività. Il problema infatti non è soltanto avere energia, è quanto costa produrla e quanto pesa quel costo sulla competitività delle imprese.
8: Oggi non è più una questione totalmente di quantità, anche se adesso per gli idrocarburi liquidi c'è anche un problema di quantità a seguito della guerra del Golfo.

0: ma fortemente un problema di prezzo.
1: Dal mondo delle aziende arriva infatti l'allarme sul costo dell'energia e dei carburanti. Antonio Paoletti, presidente Camera di Commercio Venezia Giulia.
2: Abbiamo aziende che bloccano i trasporti perché non riescono poi a sostenere i costi, il 40% in più vuol dire che noi fra poco non avremo più merce nei scaffali dei supermercati, non avremo più le medicine nelle farmacie, cioè è un problema serio che andava risolto ieri.
1: Andrea Prete, presidente Union Camere.
3: È chiaro che se aumenta il costo del denaro per le imprese significa una frenata, significa ridimensionare gli investimenti e quindi sicuramente ci aspetta un periodo che speriamo di evitare, ma ormai sono 7 mesi che dura la guerra, o meglio il blocco di Hormuz, è indiscutibile che questa impennata del costo dei carburanti sta avendo un impatto rilevante.
1: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E a proposito di energia, gli interventi per ridurre il caro carburanti messi in campo dalla regione saranno esaminati oggi dalla seconda commissione del Consiglio regionale che si riunirà dalle 10. La misura è inserita in un disegno di legge, il cosiddetto multisettoriale, che grazie a uno stanziamento di oltre 56 milioni di euro si occuperà anche di efficientamento energetico dell'edilizia privata e produttiva e delle urgenze della sicurezza nelle scuole. Ci saranno anche misure per attività culturali e sportive. Nel pomeriggio alle 14.30 l'esame dell'assestamento bis proseguirà in terza commissione e continuerà il suo iter tra le commissioni in vista delle sedute in aula previste il 15 e il 16 ottobre.
5: Scattano nei prossimi giorni gli approfondimenti tecnici per individuare la causa del cattivo odore segnalato negli ultimi mesi nel parco della Valletta del Corno. Da domani, presumibilmente fino a venerdì, Iris Acqua procederà con una serie di verifiche e ispezioni per individuare poi la soluzione più adeguata. Per escludere qualsiasi potenziale dispersione di acque reflue nell'ambiente è stata programmata una serie di attività sia indagando sulle opere realizzate nell'ambito dei lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno, sia estendendo la ricognizione allo stato attuale dei luoghi. Tra le operazioni previste c'è il ricorso ad un liquido colorato tracciante. Se quindi si vedrà il torrente cambiare colore, non c'è da preoccuparsi, in quanto la sostanza utilizzata è specifica per questi test, non è tossica ed è innocua per piante e animali.
4: Cresce il numero di lavoratori che ogni giorno attraversano il confine, soprattutto dalle aree montane del Friuli Venezia Giulia, verso la Carinzia. Di loro si è parlato ieri a Tarvisio.
6: Un confine che si attraversa ogni giorno per andare al lavoro. È qui, tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia, che da 30 anni opera il Consiglio Sindacale Interregionale, nato per tutelare i lavoratori che vivono da una parte della frontiera e lavorano dall'altra. A Tarvisio, il trentennale è stata l'occasione per fare il punto sulle nuove sfide di questo lavoro. Il lavoro oltre confine continua a crescere, soprattutto dalle aree montane del Friuli Venezia Giulia verso la Carinzia, e interessa in particolare il manufatturiero ad alta tecnologia, la ricerca e sviluppo e il turismo. Ma insieme alle opportunità restano diverse criticità, a partire dalla mobilità con il collegamento tra Udine e Villacco, che incide direttamente sui tempi di vita e di lavoro. E poi la conciliazione vita-lavoro, che riguarda uomini e donne, e la gestione dell'home office, sempre più diffuso ma ancora complesso da regolamentare, tra sistemi fiscali, previdenziali e di diritti del lavoro differenti. Maria Teresa Bazzaro, presidente CSI Friuli Venezia Giulia Carinzia.
7: Questi territori frontalieri sono sicuramente dei territori ostici, ma sono territori molto vissuti dalle persone e sono territori dove si può sperimentare, dove si possono testare veramente le dinamiche di cooperazione, che sono quelle poi sottese anche alla nascita dell'Unione Europea e che noi difendiamo con molta decisione.
6: Il Consiglio Sindacale Interregionale punta ora a rafforzare il monitoraggio del mercato del lavoro transfrontaliero e a trasformarlo in uno strumento stabile di confronto e contrattazione. L'obiettivo, 30 anni dopo, è lo stesso: fare del confine non una barriera, ma uno spazio di collegamento, tutela e integrazione tra due territori e due mercati del lavoro. Tarvisio, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: L'emergenza casa e le politiche abitative sono al centro del dibattito anche a seguito delle proteste scoppiate in Spagna. La montagna potrebbe rappresentare una soluzione di come renderla attrattiva e dunque abitabile a prezzi più accessibili, si è parlato ieri a Venzone.
8: Terremoto e ricostruzione, dal Friuli alla Slovena Bovez, dalla prevenzione alle nuove politiche dell'abitare.

0: Avenzone è confronto transfrontaliero tra istituzioni, università e professionisti, con al centro una domanda. Le città si stanno saturando, come possiamo rendere nuovamente attrattivi i territori alpini? Ezio Micelli, professore ordinario allo UAV di Venezia.
1: Il tema della montagna, il tema dell'Alto Friuli sembra essere quasi un destino. Non è affatto vero che le aree di montagna siano destinate al declino, al calo demografico, sociale ed economico. Questa è una narrazione che io francamente non riesco ad accettare. Prendiamo due province autonome, quella di Trento e quella di Bolzano, che da anni conoscono un forte percorso di crescita demografica e che l'Istat individua come poli della provincia italiana in grado di attrarre popolazione anche nei prossimi 20 anni.
0: In alcuni territori montani, dove il mercato immobiliare ha raggiunto quotazioni elevate, la priorità della regione, ha ribadito l'assessore Amirante, è creare un'offerta di alloggi in locazione anche attraverso l'edilizia convenzionata e recuperare il patrimonio oggi inutilizzato. Importante, è stato sottolineato, fare tesoro della dimensione collettiva e di rispetto dei luoghi e delle genti che caratterizzò la ricostruzione friulana. Giovanni Vragnaz, architetto e progettista dell'Università di Udine.
2: Io credo che esista una difficoltà strutturale alla modernità a misurarsi con i piccoli centri.
0: Alexander Sascha Osten, architetto e urbanista all'Università di Lubiana.
3: Dobbiamo ritornare ai territori, alle basi, capirne le identità, gli spazi, le tradizioni e avere diverse risposte urbanistiche a seconda del contesto fisico, antropologico e naturale in cui ci troviamo.
0: Venzone, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Il futuro dell'area Schengen tra crisi e tensioni è oggi al centro di un incontro a Trieste per la rassegna Dialoghi Europei. L'appuntamento è nell'Aula Magna della Scuola per Interpreti alle 17.30. Ne parleranno il presidente del Consiglio Sindacale Interregionale FVG Slovenia Roberto Treu insieme all'editorialista del gruppo NEM Roberto Morelli e a Fabio Spitaleri, docente di diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Trieste. E proprio a lui abbiamo chiesto se si può essere ottimisti riguardo al futuro della libera circolazione delle persone in Europa.
5: Il modello Schengen è sicuramente in crisi perché è da più di 10 anni che diversi stati membri, la Germania, la Francia, la Danimarca, la Svezia e anche l'Italia hanno ripristinato i controlli in una maniera quasi continua, quindi quella che nello spirito e anche nella disciplina giuridica di Schengen dovrebbe essere una eccezione straordinaria, è diventata quasi una regola. Quindi non c'è dubbio che il sistema è fortemente in crisi e mette in tensione un elemento fondante dell'Unione Europea. Difficile dire per quanto tempo questa crisi si prolungherà. Molto dipenderà anche dall'azione delle istituzioni dell'Unione Europea, in particolare della Commissione Europea, che fino a questo momento è stata molto prudente nel contestare agli Stati le iniziative di ripristino dei controlli alle frontiere interne e nel far rispettare i limiti soprattutto temporali. Se la Commissione europea avrà un atteggiamento più attento, è possibile che progressivamente questa situazione di crisi venga superata.
4: Si può essere ottimisti secondo lei oppure no?
5: In questo contesto di forti tensioni internazionali che creano instabilità, che creano afflusso di migranti, gli stati si sentono sotto tensione e quindi credo che senza questa azione delle istituzioni dell'Unione Europea volta a far rispettare regole e a ricreare anche un po' di fiducia reciproca non si può essere ottimisti.
6: Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio Comunale a Udine, Andrea Di Lenardo, segnala di aver ricevuto per la seconda volta nel giro di una settimana un biglietto con delle scritte razziste in pennarello. I contenuti sono gli stessi di un analogo biglietto lasciato sotto casa di Anna Manfredi, dirigente di Rifondazione Comunista, qualche settimana fa. Andrea Di Lenardo ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine.
4: Un tavolo istituzionale per i giovani di

0: Villanova con la parrocchia di Cristo Re, la scuola, le associazioni, i servizi educativi e le forze dell'ordine. E la proposta del sindaco Alessandro Basso dopo lo sfogo del parroco Don Luca Buzziolo sui vandalismi intorno alla chiesa. Siamo vicini a Don Luca, ha dichiarato il sindaco, perché ha manifestato un disagio reale che merita ascolto.
1: Promuovere in Italia iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione della violenza contro le donne è il contenuto di un accordo triennale siglato tra Illy Caffè e i Carabinieri. La collaborazione prevede la diffusione di messaggi informativi nei bar clienti di Illy Caffè in tutta Italia. Gli esercenti che aderiscono esporranno nel punto vendita materiale divulgativo che illustra alle donne i segnali di violenza, da quelli più subdoli e difficili da rilevare fino a quelli più gravi ed evidenti, e il numero a cui telefonare in caso di necessità.
0: Ai clienti inoltre verranno consegnate e stampate le stesse informazioni perché le conservino, consultino nel tempo e le condividano con chi potrebbe averne bisogno. L'obiettivo è favorire il riconoscimento dei cosiddetti reati spia e individuare i percorsi di supporto più adeguati nelle diverse situazioni.
1: Quella di ieri era la giornata mondiale degli insegnanti, una professione importantissima eppure oggi poco considerata sia nel suo valore sociale sia dal punto di vista economico.
2: È uno dei mestieri più belli del mondo, ci vuole passione e di nutrire questa passione e di non arrendersi alle difficoltà che può incontrare.
3: Così Giuliana Pellegrini, maestra di matematica, scienze e tecnologia alla scuola primaria Giotti di Trieste. Ha il sorriso di chi non ha perso l'entusiasmo in 34 anni di insegnamento nella scuola elementare, anni in cui lo stipendio è cresciuto molto meno delle richieste. Gli sforzi quotidiani sono adeguatamente ripagati?
2: È una domanda molto delicata. Sinceramente, se penso a come insegnante e come noi insegnanti italiani siamo pagati rispetto ai colleghi europei, direi di no. Si potrebbe fare di più.
3: Anche perché vi si chiede sempre di più.
2: Sicuramente la figura dell'insegnante è cambiata da una mera, diciamo, insegnante trasmettitore delle nozioni a un professionista che deve gestire anche situazioni complesse, non solo didattiche, ma anche sociali.
3: Nella giornata mondiale degli insegnanti, valorizzare i docenti significa anche interrogarsi sulle condizioni nelle quali lavorano ogni giorno, destreggiandosi fra collegi docenti, consigli di classe, scrutini, didattica, registri elettronici. Da 30 anni nel mondo della scuola, prima come docente e da 8 anni come dirigente, chiediamo a Daria Parma che cosa vorrebbe cambiare della scuola di oggi.
4: La fatica che ci mettono, gli adempimenti che sono sempre crescenti e a volte rischiano di non far emergere le competenze, la voglia di lavorare con i bambini o con i ragazzi che hanno.
3: Eppure, nonostante tutto, prevale la voglia di lavorare, fa da traino per i nuovi docenti.
4: È successa una cosa bellissima, ho accolto una nuova insegnante, una docente di arte, e questa docente è stata la mia alunna ai tempi in cui insegnavo inglese, quindi ci siamo riconosciute, ci siamo sorrise, lei ha detto che era molto contenta di essere nella nostra scuola perché mi avrebbe ritrovata e io molto contenta di vedere il percorso che lei ha fatto.
3: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E a proposito di insegnanti e del segno che possono lasciare sui loro alunni, è da poco in libreria L'Alba Canora, poesie 1930-1998, una raccolta del poeta Gian Giacomo Menone, scomparso nel 2000 e curata dal giornalista Cesare Sartori. Menone, originario di Medea, fu un professore del liceo Stellini di Udine, tra i suoi allievi l'attrice Anna Bonaiuto, il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, il negoziatore dell'ONU Gian Domenico Picco e lo stesso Cesare Sartori, che al suo ex professore ha dedicato ben 5 libri.
5: Lui ha lasciato scritto in un foglietto che io ho trovato tra le sue carte dopo la morte, ha scritto di sé che dall'età di 11 anni in poi, con alcune interruzioni, lui calcola di aver scritto più di 100.000 poesie, oltre 1 milione di versi. In vita ha pubblicato soltanto 2 libri, uno di liriche di ispirazione futurista nel 1930 a 20 anni, lui era nato nel 1910 a Medea, e l'altro 2 anni prima di morire, su sollecitazione e cura di Carlos Gorlón.
1: Che poeta era?
5: Un poeta ermetico, un poeta che ha usato la metonimia, cioè usare una parola per il

0: intendere altro come regola fissa.
1: Menon fu anche un insegnante al liceo classico Stellini. Lei, Cesare Sartori, è stato un suo allievo. Che tracce ha lasciato Menon, insegnante, in lei?
0: Menon è stato uno di quegli insegnanti, pochi una volta, rarissimi oggi, che hanno lasciato un segno profondo e un ricordo profondo, hanno inciso profondamente nelle coscienze e nella vita dei loro allievi. Ha inferto anche ferite, perché confrontarsi con l'eccellenza è sempre difficile. Comunque, chi ha avuto Menon come insegnante ha avuto una fortuna, quella di trovarsi a contatto con il riverbero di una mente soprassina e di alto livello.
1: È stato pubblicato lo scorso anno in Messico uno studio su Massimiliano d'Asburgo e sulla sua avventura nel paese. Nel volume anche la costruzione del castello di Miramare, dove ieri il suo autore, uno storico messicano, lo ha presentato.
2: Nella famiglia asburgica era chiamato Max Massimiliano, raccontato in modo inedito da Aurelio de los Reyes García Rojas, storico messicano. Lo sguardo è quello di coloro che hanno visto l'arciduca stabilirsi nel palazzo di Chapultepec.
3: È una figura molto controversiale dentro lo stesso paese.
2: Los Reyes ha trascorso lunghi periodi a Trieste ad analizzare i documenti a Miramare, che proprio ieri ha accolto 10.000 turisti, e all'Archivio di Stato, e poi a Vienna fino alla Croma, l'isola di fronte a Ragusa, acquistata dalla coppia arciducale, ma anche in Belgio, patria di Carlotta. Una biografia che si spinge fino all'accettazione della corona messicana e l'arrivo a Città del Messico nell'estate del 1864, prima di essere fucilato dagli oppositori repubblicani.
3: Dal punto di vista repubblicano è una figura cattiva, e dal punto di vista conservatore è un punto di vista benigno. Si dice, a Vienna sono andato all'ambasciata messicana per rappresentare il libro, ma l'ambasciata non vuole sapere niente di Massimiliano.
2: La seconda parte del volume è dedicata al diario scritto da Massimiliano nel 1863, dove l'arciduca fa capire che quel viaggio in Messico non lo voleva fare.
3: Si era certo che sospiravano per la corona, era possibile di saperlo con questo diario. E non è vero, niente è vero, è una buia. Perché Massimiliano aveva una vita molto tranquilla e sapeva cosa voleva della vita, ma diceva: se il progetto di Messico non si fa, io sarò felice con i miei giardini di Miramare e della Croma.
2: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Per la rassegna Suns Europe, dedicata alle lingue europee minoritarie e minorizzate, questa sera a Codroipo sarà presentato in prima assoluta una raccolta di racconti di Gianfranco Pellegrini, in cui spazia tra generi differenti, dalla fiaba al fantastico fino al distopico. A dialogare con l'autore Paolo Cantarutti e lo scrittore Stefine Morat, alle 18 alla Biblioteca Comunale Gilberto Pressacco a Codroipo.
1: Lo sport basket nel posticipo di Serie A, l'Apus Banca Desio, e rimane imbattuta in testa alla classifica.
5: Nel posticipo di Serie A, l'Apus Banca Desio rimane imbattuta in testa alla classifica, seppur dopo sole due giornate. Serve un supplementare alla squadra di Vertemati per avere ragione di Cantù. 84-85 il finale, con il canestro in penetrazione di Capitan Calzavara a chiudere i giochi a soli due secondi dalla sirena. I bianconeri in precedenza avevano condotto a lungo grazie a una prestazione molto solida, soprattutto a rimbalzo. Nel quarto periodo Udine aveva rischiato Spencer in campo, ottenendo il dominio sotto i tabelloni. Due canestri di Moraschini, uno a tre punti dall'angolo allo scadere, aveva però portato la partita al supplementare, dove i friulani hanno rischiato anche di perderla per Cantù. Moraschini però si palleggia sul piede e l'ex Criston dall'altra parte non tiene il primo passo di Calzavara, che va a realizzare l'84-85. Miglior marcatore per i friulani, ben spalleggiato da Valentine. Sabato si torna al Carnera contro Trento. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Rassegna stampa.
1: Incominciamo dal Piccolo di Trieste. L'apertura è dedicata all'inchiesta della Procura che coinvolge due ex manager del porto. Fatture gonfiate, ecco il metodo, questo è il titolo. La ricostruzione dell'inchiesta sui rapporti tra Alpe Adria e Todelta, che coinvolge i manager Gurieri e Selvatici. Scivolò su un tappo di plastica a terra nella sala del cinema, risarcimento da 145.000 euro. È successo ad una cinquantenne di Ruda in una sala del centro commerciale

0: di Villesse, una sala di proiezioni cinematografiche. E poi ancora in prima, cantiere sospeso, sul Ponte Bianco tornano i pedoni. Pena di 5 anni all'affiliato all'ISIS di via Corridone. Si tratta di un giovane pakistano che era stato arrestato lo scorso anno a Trieste dai carabinieri del ROS di Udine. E a proposito di ludopatia, a Trieste in fumo 450 milioni all'anno per gioco d'azzardo. Infine, accanto alle previsioni meteo per la Barcolana, troviamo il richiamo all'intervista al cappellano dell'Amerigo Vespucci, il gradese Don Gianni Medeot. Dall'edizione di Gorizia spunta il primo candidato sindaco e Brian Beltramini. Da Ronchi investì una donna ma non dovrà rifare la patente. Infine, da Monfalcone a gennaio al via l'insediamento di Alfa Yacht.
1: Il Messaggero Veneto in entrambe le edizioni apre su Electrolux, che dice: blocca i licenziamenti per i lavoratori, la nostra protesta ha portato risultati. Nelle pagine interne, siamo nell'edizione di Udine, si parla del padiglione 6 dell'ospedale, sarà abbattuto e poi ricostruito. Ieri è stato consegnato il cantiere alla ditta che si occuperà dei lavori, lì sarà concentrata tutta l'attività ambulatoriale, tornerà operativo nel 2029. Si parla anche di veterinari, il presidente dice: a Udine manca un pronto soccorso. E sempre in tema di animali, a Tolmezzo un uomo di 50 anni è stato denunciato perché metteva al suo cane il collare a impulsi elettrici. E poi il principio di incendio a Buia con i bambini che fanno lezioni all'aperto, e poi l'alleanza tra ASUFC e le suore di Orzano, che insieme hanno ricostruito in 3D il volto di San Luigi Scrosoppi. Nell'edizione di Pordenone, il 19 ottobre, sarà riaperta l'ex birreria che diventa la nuova sede formativa dell'ITS, con alloggi e laboratori. È stata smantellata la cosiddetta fattoria di Samuele, la casa in via Cappuccini dove il bambino teneva galline e capretti. Era intervenuta la polizia locale. E poi c'è anche la storia di Luigi, 84 anni, che si sentiva solo e la polizia è andata a trovarlo.
0: Passiamo al Gazzettino. L'apertura dell'edizione del Friuli è su Electrolux. Frenata Electrolux, Porcia respira. La multinazionale modifica e lima il piano di tagli, non più esuberi veri e propri, ma uscite volontarie. Poi troviamo sempre in prima la notizia delle fiamme a scuola, 200 bambini evacuati dall'istituto. Un richiamo che riguarda la mela di Pantianicco, l'edizione dei Record, mentre la fotonotizia dedicata al basket, Calzavara da impazzire, l'APU conquista Cantù. L'apertura dell'edizione di Pordenone non è per Electrolux, che è più in basso, ma per il confronto tra il sindaco Basso e il parroco di Villanova. Il titolo: Maranza di Villanova, sindaco contro il parroco. Basso interviene: non chiudete le porte ai ragazzi. Sì.
1: In occasione della Barcolana, l'esploratore e divulgatore ambientale Alex Bellini presenterà a Trieste il suo ultimo libro, Pensa se non ci avessi provato, lezioni da un viaggio che vale una vita, a 20 anni dalla sua traversata a remi in solitaria da Genova a Fortaleza in Brasile, alle 18:30 alla Casa della Musica.
0: Partono oggi a Udine gli incontri a tema teatro della Scuola dello Sguardo. Primo appuntamento con Roberto Canziani, che parlerà della scrittura dell'autore croato Ivo Martinic con la regista argentina Marcela Serli, insieme nello spettacolo Mio figlio cammina solo un po' lentamente, in scena proprio a Udine venerdì 9 e sabato 10 ottobre. L'incontro è alle 18 al Teatro Palamostre di Udine.
1: Questa sera il regista Gianni Ameglio sarà a Udine e a Pordenone per accompagnare Nessun dolore, il suo ultimo film in cui affronta il tema dell'immigrazione con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. La proiezione sarà alle 19 al Visionario a Udine e alle 21 a Cinema Zero a Pordenone.
0: Per la rassegna del libro delle 18:03, questa sera a Gorizia è in programma la presentazione del libro di Eleonora Sacco dal titolo In Caucaso, frutto di 11 anni di viaggi, incontri e interviste nella regione. In dialogo con lei la giornalista Simonetta Zanutto. L'appuntamento nella sala culturale della stazione ferroviaria di Gorizia alle 18:03.
1: A Trieste invece stasera la presentazione del libro Senza patria, un sogno operaio tra le due guerre mondiali, di Gabriele Polo. Con lui ci sarà il giornalista Giovanni Tomasina, sarà presente anche l'ex parlamentare Luciana Castellina, alle 19 al Circolo Arci Zeno.
0: Come salvare le foreste tropicali? Se ne parla in un incontro a Udine con il biologo ed entomologo

0: Padre Giovanni Onore, missionario in Ecuador da 40 anni e fondatore di Otonga, fondazione impegnata nella salvaguardia della foresta tropicale attraverso l'educazione dei giovani. Si inizia alle 16 nell'aula Delta del Polo Scientifico dell'Ateneo a Udine.
1: E per gli appassionati di musica post-punk, questa sera sempre a Udine è prevista la presentazione del libro Disorder, la storia dei Joy Division di Fernando Rennis, che racconta i 1444 giorni di storia della band britannica, alle 18 alla Libreria Moderna.
0: A Trieste partono gli incontri laboratorio per far conoscere le persone che hanno vissuto o accompagnato l'esperienza della malattia oncologica. Li cura Patrizia Rigoni e sono organizzati dalla LILT, l'associazione che lotta contro i tumori di Trieste, insieme al comune. Nel corso degli appuntamenti, letteratura e poesia diventano un mezzo per mettere in contatto i partecipanti, aiutandoli a raccontare e a scrivere le proprie emozioni ed esperienze. L'inizio è alle 17 nello spazio Forum di Museo Letz di Piazza Ortis a Trieste.
1: E proprio a Trieste parte da oggi anche la mostra dedicata alle grandi maglie del rugby, in un evento che punta a far conoscere la storia e i protagonisti di questo sport, allestita fino all'11 ottobre in sala Sbisà al magazzino 26 del Porto Vecchio, dalle 10 alle 17.
0: Il giornale radio finisce qui, grazie per averci seguito e ancora una buona giornata a tutti.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo variabile, da poco nuvoloso a nuvoloso, mentre la circolazione veicolare è già sostenuta sulla rete autostradale, in particolare sulla A4 Trieste-Venezia. Segnaliamo in direzione Venezia un veicolo fermo tra l'Isert e Redipuglia, mentre code per traffico intenso si registrano tra la Tisana e San Stino di Livenza, quindi a cavallo di Portogruaro. Sulla A23 Alpe Adria segnaliamo invece tra Udine Nord e Udine Sud una chiusura notturna dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, solo per il traffico in direzione Palmanova e A4. Sul raccordo RA13 e collegamento tra l'A4 e Trieste in direzione Trieste segnaliamo poi per lavori un restringimento tra Fernetti e Trebiciano, chiusa la corsia di marcia, quella di emergenza, e poi poco più avanti la galleria Carso è chiusa per lavori in direzione Venezia, c'è l'uscita obbligatoria a Basovizza per rientrare dopo la 202D a Padriciano. Sul tratto A, Sistiana-Rabuiese, abbiamo invece uno scambio di carreggiata all'altezza della galleria Montedoro, qui è chiusa la direzione per Rabuiese e la Slovenia, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per la direzione Trieste-Venezia. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria, ricordiamo infine sulla strada regionale 352 di Grado la possibilità di un restringimento con transito a senso unico alternato nel comune di Grado, mentre sulla strada regionale 52 bis permane un transito a senso unico alternato all'altezza di Passo Montecroce Carnico. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7:55, apriamo in A12 in Liguria tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, dove si segnalano code per un veicolo in avaria. Andiamo in A1 tra l'allacciamento con la A22 Reggio Emilia in direzione Milano, presenti 2 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in A14 Bologna-Ancona tra Cattolica e Riccione verso Bologna, registrato un veicolo in fiamme. Torniamo in A1 sul tratto Firenze Firenze-Roma, in Toscana tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna, dove il traffico rallenta per lavori. Torniamo invece in A14 sul tratto Ancona-Pescara in Abruzzo tra Pescara Nord e Atri in direzione Ancona, segnalato un chilometro di coda per lavori. Ora in Campania in A1 tra la diramazione di Capodichino e l'innesto con la 3 in direzione Napoli, un tamponamento tra 6 auto provoca 4 km di code. Infine in A3 tra Torre Annunziata Nord ed Ercolano verso Napoli, segnalate anche in questo caso code. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro. Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
8: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
7: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
8: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
7: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
11: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Settimana decisiva per la legge elettorale, il futuro della legislatura. Alla Camera, tre fiducie, voto finale segreto, scontro maggioranza opposizione. Giorgia Meloni al lavoro sui temi economici, la Premier telefona al DD Ericsson che revoca 131 licenziamenti. In Spagna è già campagna elettorale dopo le dimissioni del Premier socialista Sanchez, centrodestra avanti nei sondaggi. Gli ultimi misteri di Garlasco, prove distrutte senza l'ok dei PM e una valutazione psicologica di Stasi del 2007 mai depositata agli atti. Sigfrido Ranucci sospeso per 10 giorni dalla RAI, contestate tra l'altro la pubblicazione di conversazioni private e dichiarazioni offensive sui colleghi di Report, il suo legale, faremo ricorso. Super caldo addio, arrivano maltempo, aria più fresca e temperature più in linea con l'autunno. La riscoperta di Collodi, a 200 anni dalla nascita, l'autore di Pinocchio celebra

0: Era un senato, ben nato, usava l'ironia per evidenziare i paradossi della realtà. Vittorie azzurre, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia ed è seconda nel girone di Nations League. L'Under 21 travolge la Polonia e si qualifica all'Europeo. Caso Malagò, oggi giornata decisiva. Buongiorno da Danilo Giannese. È una settimana decisiva per la politica italiana. Alla Camera si vota la fiducia alla nuova legge elettorale, da cui probabilmente dipende il futuro del governo e dell'intera legislatura. Facciamo il punto in studio con Filippo Amisano.
1: Sì Danilo, settimana decisiva, lo dicevi, per la legge elettorale è giunto ormai il rush finale. Oggi alla Camera i primi due voti di fiducia, voti che non dovrebbero riservare grosse sorprese. Domani il terzo scrutinio blindato e giovedì atteso il voto finale sul provvedimento, su cui lo scontro tra maggioranza e opposizioni resta molto aspro, in particolare dopo la decisione del governo di porre la fiducia sui primi tre articoli del testo. Un voto contrario porterebbe a una crisi di governo, ipotesi che Fratelli d'Italia definisce però remota. Il partito della Premier rivendica anzi la compattezza della maggioranza già dimostrata sul voto per le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. Sentiamo Giovanni Donzelli.
2: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
1: Anche gli alleati del centrodestra, Lega e Forza Italia in primis, escludono il rischio di cosiddetti franchi tiratori. Il Campolargo ha chiesto il voto segreto sull'intero provvedimento e tutte le opposizioni criticano il ricorso alla fiducia voluto, lo dicevamo, dall'esecutivo. È indegna, accusano promettendo battaglia. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, da quasi una settimana in sciopero della fame, avverte: qui è in gioco la democrazia. E dal Partito Democratico ascoltiamo Federico Fornaro.
3: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
1: Ma al centro del confronto politico restano anche i temi economici. La maggioranza guarda alla prossima manovra, Forza Italia in particolare alla riduzione delle tasse per il ceto medio, e la Lega sollecita una legge di bilancio più coraggiosa e con più deficit. All'attacco delle politiche economiche dell'esecutivo, le opposizioni, che rimarcano gli ultimi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme lanciato da AWS e i 5 Stelle insistono sulla necessità di tassare gli extra profitti. È tutto.
0: Questioni economiche, dunque, lo abbiamo sentito, che sono al centro anche dell'agenda della Premier Giorgia Meloni, dal caro carburanti all'intervento decisivo per fermare i licenziamenti di un'importante azienda a Genova.
4: La situazione si sblocca dopo una telefonata diretta tra Giorgia Meloni e i vertici di Ericsson, che decidono di ritirare i 131 licenziamenti già avviati nella sede di Genova. La notizia filtra da Palazzo Chigi, dove si definisce responsabile la soluzione trovata, che consente di aprire una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali in Italia della multinazionale delle telecomunicazioni. Nel pomeriggio di ieri anche il bilaterale tra la Premier e il primo ministro della Slovenia per un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Un confronto sulle priorità da discutere al Consiglio europeo di metà ottobre, in particolare sul contrasto al caro energia, tema sul quale Giorgia Meloni insisterà a Bruxelles, ribadendo tra l'altro la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici. Ma anche mercoledì, al vertice dei paesi euromediterranei a Spalato, nel lavoro del governo resta quindi centrale il sostegno a famiglie e imprese per far fronte ai rincari dei carburanti. E prima di partire per la Croazia, Giorgia Meloni oggi riceverà il presidente lituano, Carla Macrellino, GR1.
0: Sul tavolo di Palazzo Chigi anche la vertenza Electrolux, e anche in questo caso alla fine i licenziamenti collettivi sono stati revocati dalla multinazionale degli elettrodomestici. Previsto un programma di uscite volontarie incentivate che nell'arco di 3 anni riguarderà circa 600 impiegati e 650 operai. La proposta è stata illustrata nel corso del tavolo ministeriale con sindacati e istituzioni, che ora chiedono garanzie sui livelli occupazionali e sul futuro degli stabilimenti. Altra vertenza, quella dell'ex Ilva di Taranto. Tra sindacati e lavoratori sale la tensione dopo lo stop all'aria a caldo entro il 28 ottobre, confermato dai giudici.
5: La salute pubblica prima di tutto, lo ha ribadito per la terza volta in 2 mesi la Corte d'Appello di Milano, che ha detto no allo stop per spegnere l'ultimo altoforno acceso a Taranto. L'ex Ilva deve continuare le procedure per chiudere l'area a caldo, hanno scritto i giudici milanesi, respingendo la seconda richiesta di sospensiva presentata dall'azienda, in attesa dell'ultimo pronunciamento, quello della Corte di Cassazione, atteso per il 20 ottobre. I sindacati sono tornati quindi a chiedere al governo di emanare il decreto che mette in sicurezza anche i lavoratori dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGL.
6: Nel corso di questi anni quello che bisognava fare, cioè la decarbonizzazione, fare le bonifiche dell'amianto, non sono state fatte, quindi ci sono responsabilità da questo punto di vista precise di chi ha gestito l'azienda quando, al posto di fare gli investimenti, ha deciso invece di fare profitto.

0: profitto sull'azienda.
1: Amalia Carosi, GR1.
2: Caro carburanti, è terminato a mezzanotte lo sconto fiscale sulle accise sul diesel di 6,1 centesimi. L'atteso decreto interministeriale con l'introduzione delle accise mobili non è stato pubblicato sull'ultima gazzetta ufficiale, mentre i ministri della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, e delle imprese Urso hanno convocato per giovedì le imprese di raffinazione che operano in Italia. Alle 8:06, questa è Radio 1, la pagina estera, che si apre con la Spagna. Dopo l'annuncio del voto anticipato il 29 novembre, il premier Sanchez prepara le ultime mosse prima dello scioglimento delle Camere. Al centro resta l'emergenza abitativa, che ha fatto da detonatore per la crisi di governo.
3: Cavalcare l'onda dell'indignazione per il caro affitti che continua a riempire le piazze, giocandosi tutto alle urne. L'ultimo azzardo del premier Sanchez prenderà forma già nel Consiglio dei Ministri di oggi, in cui si punta a far passare i decreti sull'emergenza abitativa affossati dalle destre in Parlamento per poi farli approvare dall'organo costituzionale che sostituisce le Camere dopo il loro scioglimento.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista,
3: decidete se retrocedere con le destre o avanzare, ha detto Sanchez nel discorso in cui ieri ha annunciato le elezioni anticipate. Stavolta però, per il premier sopravvissuto a tante crisi, la rimonta sarà ardua. I sondaggi danno i popolari al 33% e con l'ultradestra di Vox avrebbero la maggioranza assoluta, mentre i socialisti, investiti da scandali di corruzione, sono al 26% e gli altri movimenti di sinistra sono in fase di riorganizzazione. Il PPE sente così già la vittoria in tasca. Finalmente, c'è scritto da ieri sulla sede del partito,
5: gli spagnoli
3: potranno scegliere fra corruzione o cambio, ha detto il leader Feijóo. Domani sarà a Ceuta, puntando così alla questione migratoria per il suo avvio di campagna elettorale. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E continua l'ondata di proteste anche in Francia, riguardano però la scuola. Massima allerta a Parigi, dove nel pomeriggio sfileranno decine di migliaia di manifestanti. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Alessandra De Stefano.
6: Sì, buongiorno. È una giornata di mobilizzazione in tutta la Francia. In questo momento sono in corso dei blocchi nei licei a Tolone, a Marsiglia e a Parigi. Oggi, come dicevi, la manifestazione alle 14 da Place de la République in sostegno della colera. Va detto che insieme agli studenti ci saranno in piazza professori e sindacati e rappresentanze politici della sinistra francese e insieme ai comunisti anche Jean-Luc Mélenchon con la France Insoumise. Ieri è stata una giornata di protesta dove ci sono stati numerosi episodi, 500 i licei che sono rimasti chiusi, vandalizzazioni a Parigi dove è stata incendiata l'aula dell'istituto professionale, ma l'episodio più drammatico è stato a Lens dove un giovane ha perso una mano dopo aver raccolto una granata e fin qui negli scontri sono 190 i feriti, 5.000 i fermi, di cui 85% i minori. Quindi quella di oggi sarà una giornata di mobilizzazione in tutto il paese. È tutto, linea a te.
2: La guerra russo-ucraina, ancora una notte di attacchi su entrambi i fronti. Kiev ha lanciato su Mosca 650 droni, in gran parte abbattuti. Le autorità russe parlano di una vittima alla periferia della capitale e di almeno 6 feriti. Da parte loro, le forze russe hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro, nella regione ucraina di Zaporizhia, ed è sempre più alto l'allarme dell'intelligence per le minacce russe verso l'Europa, particolare allerta in Germania. La corrispondente.
7: Russland führt einen Schattenkrieg.
8: Il capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger non ha dubbi. La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il principale bersaglio della Russia, in quanto centro del sostegno europeo all'Ucraina, sarebbe proprio la Germania. Jäger non usa più il termine guerra ibrida. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ad agosto rappresenta un'escalation. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Un allarme condiviso dall'Estonia, secondo il Financial Times, Tallinn sta stazionando in modo permanente le truppe a 50 km dal confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Tallinn teme in particolare incursioni su piccola scala, volte a testare la clausola di difesa reciproca della NATO. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E intanto in Russia è allarme dopo un decesso per sospetta peste polmonare. Trump promette aiuto a Mosca e firma l'ordine per la fucilazione di un condannato a morte, reo di aver ucciso 13 persone in una base militare. Nel frattempo continua nella sua campagna elettorale per il voto di midterm, puntando sull'energia. Il corrispondente.
0: Sul palco di un comizio in Nebraska, in vista del voto di metà mandato del 3 novembre, Trump firma un ordine esecutivo.

0: I poteri presidenziali si sovrappongono alla campagna elettorale a sostegno dei repubblicani che sono indietro nei sondaggi. Il presidente con un tratto di penna amplia l'accesso al diesel esentasse, di solito riservato a trattori e mezzi da cantiere. Se i prezzi salgono, specie quelli del gasolio, assicura poi Trump, non lo si deve più tanto alla crisi nello stretto di Ormuz, dove il transito delle petroliere è anzi ripartito, ma alla distruzione delle raffinerie russe da parte degli ucraini. Prima Trump aveva commentato il ritiro dei bombardieri americani B-1 dalla base inglese di Fairford, al centro di un'indagine per un possibile attentato terroristico sventato 9 giorni fa. A chi gli chiede se dopo quell'episodio ci siano state nuove, specifiche minacce, risponde: penso si possa dire di sì. Conosciamo gli autori delle minacce, si sono messi in un grosso guaio, avverte il presidente, che non aveva escluso un ruolo dell'Iran nel piano contro la base militare e che ora si dice personalmente convinto che Teheran sia responsabile anche del tentato dirottamento del volo Fly Dubai con a bordo decine di passeggeri israeliani. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E a proposito del volo Fly Dubai, spuntano ulteriori dettagli. Israele era pronto ad abbattere il velivolo, mentre il copilota che ha accoltellato il comandante ha confessato di voler vendicare Gaza facendo precipitare il velivolo sull'aeroporto di Tel Aviv. Proprio nei pressi di Gaza sono iniziate le commemorazioni in vista dei 3 anni della strage del 7 ottobre, ricordati i militari rimasti uccisi nell'attacco di Hamas. Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il caso Garlasco e tutti i suoi misteri. La procura di Pavia ascolterà i primi inquirenti che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Da chiarire l'origine di una relazione mai finita agli atti sulla personalità di Alberto Stasi, riemersa dagli archivi dei carabinieri del RIS a quasi 20 anni dal delitto.
2: Una consulenza senza firma né data su carta intestata della criminologa Alessandra Bramante, che però dice di non aver mai stilato il profilo psicologico di Alberto Stasi. Era nei file consegnati dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS, che avrebbero anche distrutto alcune provette utilizzate per i test relativi all'omicidio 6 anni prima dell'ok del tribunale. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così:
3: la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione, di massima trasparenza e anche assoluta fermezza.
2: Simone Zazzera, GR1.
1: Incidenti sul lavoro. A Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio, una caduta di diversi metri dal terzo livello dell'edificio. A Caivano, sul caso del 61enne abbandonato in strada e poi morto in ospedale, arriva una prima svolta.
4: I sigilli all'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito di Salvatore Calignano e 3 persone sotto inchiesta per omicidio colposo in cooperazione: Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava. Per la procura di Napoli Nord, il 61enne, caduto mentre stendeva una guaina su un tetto, è stato abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo di occultare l'accaduto. I soccorritori, allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Nessun dispositivo di sicurezza indossato da Salvatore. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica. Il faro degli inquirenti puntato su chi ha spostato l'operaio e chi non lo ha tempestivamente soccorso avrebbe potuto salvarsi, ribadiscono i familiari, che pare non sapessero della sua assunzione il giorno prima della tragedia.
5: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
4: Per gli inquirenti, forse, un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore. Elena Baiocco, GR1.
1: La RAI decide la sospensione per Siegfriedo Ranucci, procedimento disciplinare scaturito dopo l'inchiesta che vede indagato Walter Lavitola, amico dell'ex conduttore di Report e organizzatore, reo confesso, dell'attentato contro il giornalista lo scorso anno. Sentiamo.
6: 10 giorni lontano dal lavoro e senza retribuzione. È la decisione di Viale Mazzini, che sospende Sigfrido Ranucci, al quale contesta 4 punti. Una 50ina di ingressi nelle sedi aziendali di una sindacalista della CISL a lui vicina, diverse mail interne inoltrate all'amico Walter Lavitola, reo confesso organizzatore dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista nell'ottobre di un anno fa e ora in carcere, la pubblicazione di alcune conversazioni private con un parlamentare dei 5 Stelle e infine la denigrazione dei colleghi indicati in un primo momento come nuovi conduttori di report. Sanzione che arriva nella settimana in cui il Tribunale del Lavoro dovrebbe decidere sulla richiesta di

0: d'Italia, pioggia e temperature più in linea con la stagione.
1: Cambia il quadro meteorologico sull'Italia e per ora c'è una certezza non da poco. Giulio Betti, meteorologo CNR Lamma.
2: Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
1: In questi giorni piogge e temporali interesseranno il paese.
2: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud.
1: E quando si esaurisce?
2: Tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord. Venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi il sabato.
1: Piccolo cambiamento la prossima settimana.
2: Poi l'anticiclone subtropicale dovrebbe rinforzarsi sull'Italia, ma si tratterà di una parentesi breve.
1: E poi andremo verso temperature invernali?
2: L'inverno è molto lontano dall'arrivare, andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di metà ottobre, fine ottobre.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: La Premier Giorgia Meloni ha presentato all'apposito ufficio dell'Unione Europea la domanda per registrare la sua voce come marchio sonoro, la mossa per tutelarsi dai rischi di clonazione con l'intelligenza artificiale ed evitare repliche non autorizzate.
3: L'ufficio è quello preposto alla tutela della proprietà intellettuale, in breve EUIPO. In tempi di clonazione vocale facile si è già trovato di fronte a richieste di tutela della voce, ad esempio quella della cantante Giusy Ferreri e del doppiatore Luca Ward. Ora c'è quella della Presidente del Consiglio.
4: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
3: Questo è l'audio, pochi secondi in due tonalità diverse, da depositare come marchio. A spiegare la relazione tra voce e marchio è Giovanni Grippiotti, avvocato di uno studio specializzato nella tutela della proprietà intellettuale.
5: Il codice in proprietà industriale, articolo 7, prevede che possono essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa i suoni, la voce in quanto suono.
3: Ma una volta registrata come marchio, la voce è tutelata da qualsiasi si utilizzo?
5: È protetta se quel suono viene utilizzato per identificare dei prodotti, dei servizi, sì, altrimenti non è che io posso impedire a un imitatore, un talk show, perché io ho protetto il marchio, di imitare la mia voce, per esempio.
3: Donatella Gorigi, R1.
0: Il regista Leonardo Pieraccioni torna ragazzino grazie a un ritrovamento a sorpresa raccontato sui social tra ironia e nostalgia.
6: Chissà quali giri ha fatto prima di finire su quella bancarella del mercatino delle Pulci di Subiano in provincia di Arezzo. Un libretto delle giustificazioni delle medie, anno scolastico 1976-77, scuola Carducci di Firenze. Sopra scritto in corsivo un nome che tanti conoscono, Leonardo Pieraccioni, dentro la classe, la sezione, le firme di mamma Carla e babbo Osvaldo. A trovarlo è stato un amico che gliel'ha fatto avere e sui social l'attore e regista toscano ha raccontato, divertito ed emozionato, cosa è successo quando lo hanno usato. Gli è tornato in mente l'odore dei giorni a casa con la febbre, la televisione della cucina portata in camera, la mamma che ogni mezz'ora chiedeva come ti senti, al caldo con la minestrina e il formaggino, fuori poteva succedere di tutto, io lì ero felice, conclude. Una scena nella quale si sono riconosciuti in tanti, più di 100.000 like, e non pochi scrivono, sarebbe una storia perfetta per farci un film, magari di Pieraccioni. Federico Mello, GR1.
0: C'era una volta Collodi, al secolo Carlo Lorenzini. Nel bicentenario della nascita, la Fondazione Italia Protagonista celebra in Senato l'autore di Pinocchio, un romanzo di formazione per ognuno di noi, l'ha definito il ministro della cultura Alessandro Giuli. Un evento tra cultura, storia e musica per ricordare lo scrittore e il suo capolavoro, tradotto in 250 paesi nel mondo, ma anche per ripercorrere la parabola storica di Collodi.
7: Un grandissimo intellettuale, un grande scrittore, un grande patriota, protagonista del risorgimento più di quello che noi sappiamo.
8: Così Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Collodi, ricorda l'autore di Pinocchio a 200 anni dalla nascita, un giornalista capace di dibattere con Garibaldi e Mazzini e di scrivere una fiaba oggi tradotta in più di 200 lingue e solo in apparenza rivolta ai bambini.
7: Pinocchio è l'uomo che cerca di diventare veramente uomo con la U maiuscola, cioè una persona per bene.
8: Un documento ritrovato di recente da Guerri promette di ampliare le nostre conoscenze sul rapporto tra lo scrittore e il suo capolavoro. Lavoro.
7: Scritto a mano in un quaderno molto fitto e molto lungo dal fratello minore Ippolito io credo nel 1903.

0: Lui è il gatto ed io la volpe.
1: Nell'occasione intitolata Satira e Patria, Edoardo Bennato sottolinea l'ironia sempre attuale di Collodi.
2: L'ingrediente fondamentale per evidenziare certi aspetti paradossali della realtà che viviamo.
1: Francesco Riccardi, GR1.
3: Tra elettronica, orchestra e parti recitate, è in uscita venerdì il nuovo album dei Pet Shop Boys. Si intitola A Man From The Future, è l'uomo venuto dal futuro, celebrato dal duo britannico, molto in voga negli anni 90, e Alan Turing. Volevamo creare un memoriale musicale per il matematico e pioniere dell'informatica, dicono Neil Tennant e Chris Love, che ha dato così tanto al suo paese e al mondo e che in cambio è stato perseguito penalmente a causa del suo orientamento sessuale. E sono le 8:22, tra poco torna a Radio Anch'io, in studio con noi Francesca Rinaldi. Francesca.
4: Buongiorno Danilo, buongiorno a chi ci ascolta. Tra poco focus sulla politica estera, in particolare su due paesi. Il Brasile, che è andato al voto per il primo turno delle politiche, a sorpresa Lula, il presidente uscente, è indietro rispetto a Bolsonaro. E poi la Spagna, che invece andrà al voto anticipato il 29 novembre dopo la bocciatura dei provvedimenti sulla casa che erano stati proposti dal governo.
3: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Alessandro Pazienza e Tommaso Margiotta. Vi lascio la pagina sportiva, prossimo GR come sempre alle 9, da Danilo Giannese, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: Lo sentite? È il gallo di mia moglie.
8: E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone.
7: Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
7: GR1 Sport.
8: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Sorridono dunque i colori azzurri. La nazionale maggiore di Roberto Mancini batte 3-1 la Turchia di Montella e adesso è seconda nel girone di Nations League a due partite dalla fine. Da Bologna, uno dei nostri inviati.
9: Nuovi segnali positivi per la nazionale di Roberto Mancini. Questa volta quel segnale positivo è la gestione della partita da squadra importante, magari subendo più del dovuto la reazione più di nervi e di orgoglio della Turchia. Dopo la rete di Scamacca e un periodo di relativa tranquillità, la formazione di Vincenzo Montella riesce a raggiungere il pareggio con Şişmir prima di essere nuovamente affondata dai colpi di Calafiori e di Pio Esposito. Così Roberto Mancini.

0: al termine della partita.
1: Intanto io credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, cioè non è così debole nonostante la sconfitta. Sapevamo che sarebbe stata una partita abbastanza difficile, perché cambiando 9 giocatori qualcosa perdi, la fluidità di gioco, quindi però non potevamo fare altrimenti perché avevano speso tanto. Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva. Al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialli.
0: L'Italia è a quota 7 nel girone di qualificazione, alle spalle della Francia ma davanti al Belgio, quindi in seconda posizione, e adesso sotto con i nuovi appuntamenti a novembre in casa a San Siro proprio contro la Francia e in Belgio contro la nazionale di Van Bommel ancora a metà novembre. Bologna, collaborazione tecnica di Massimo Vasciaveo, Francesco Repice, GR1.
2: Francia che ieri ha battuto 4-1 in rimonta il Belgio, dunque in classifica Francia 10, Italia 7, Belgio 6, Turchia 0. Gli azzurri sono già certi di essere fra le prime tre e dunque di essere fra le teste di serie al sorteggio delle qualificazioni di Euro 2028. Bene, ieri anche l'Under 21 che battendo 6-2 la Polonia ha centrato la qualificazione diretta agli europei del prossimo giugno. L'inviato.
3: 4 giorni prima l'Italia aveva battuto l'Armenia ultima 0 punti alla fine del recupero. Contro la Polonia prima a punteggio pieno con soli 2 gol subiti, i giovani azzurri hanno esagerato 6-2. Bastava vincere con 2 gol di scarto, ma questa squadra non si accontenta. Dominio dal primo all'ultimo minuto e di gol potevano essere anche di più. Alla fine qualificazione agli europei conquistata e strameritata. E festa davanti al ministro Abodi, a Claudio Ranieri e tanti dirigenti federali. Silvio Baldini lascia tutti i meriti ai giocatori.
4: E vedo come si sono allenati. Ho visto che gruppo sono, che persone sono. Fanno il calcio provando delle emozioni, non fanno il calcio pensando solamente a essere ricchi o essere famosi. Fanno il calcio anche per essere amici fra loro, di volersi bene, condividere questa socialità quando siamo in ritiro, pensando soprattutto a questa partita.
3: A segno Coleoscio Ndur nel primo tempo, ancora un Ndur da 80 metri, proprio così, da 80 metri. A inizio ripresa e poi Lipani, Fini e Cherubini inframmezzati dai polacchi, Mikolajewski e Zevlakov. La Polonia è sorpassata all'ultima curva, ma la superiorità azzurra si era vista già nella gara di andata. A giugno gli europei. Questa squadra può davvero puntare in alto. Pescara, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E ora la questione di Malagò presidente federale. Oggi la giunta nazionale del CONI può decidere per il commissariamento della FIGC con lo stesso Malagò commissario prima di nuove elezioni.
5: Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Una frase storica, simbolo senza tempo di un'Italia che, appunto, non è mai disposta a cambiare. A scriverla fu Tomasi di Lampedusa nel suo romanzo Il Gattopardo, che nel 1959 vinse il premio Strega. E proprio nel 59 nasceva uno dei protagonisti del mondo sportivo del bel paese, Giovanni Malagò, uno che nella vita ha fatto di tutto, dall'imprenditore al presidente del Comitato Olimpico, e che adesso è pronto a una nuova vetta inesplorata, fare il commissario di se stesso. Oggi la giunta del CONI deciderà, la nostra Federcalcio va commissariata. Malagò, che non era iscritto alla FIGC, non può essere presidente, ma sarà scelto come commissario su idea di Buonfiglio, suo successore proprio al vertice del CONI. E poi, a dicembre, alle nuove elezioni, indovinate chi sarà l'unico candidato? Proprio lui, Giovanni Malagò, che così tornerà dove è già oggi. Tutto cambia, appunto, ma tutto rimane come è. Giorgio Matteoli, GR1.
2: In chiusura il basket con la seconda giornata di campionato. Verona ha battuto 75-72 l'Olimpia Milano, mentre Udine ha vinto a Cantù 85-84 all'overtime. Ed è tutto per lo sport. Buon proseguimento di ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
8: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: 8:33 minuti, torniamo per questa seconda parte di Radio Anch'io, vi dicevo, dedicata alla politica estera, Brasile e Spagna sotto i riflettori in questi giorni e anche per le prossime settimane. In Spagna, voto anticipato il 29 di novembre, come è stato annunciato ieri dal primo ministro, dal presidente del Consiglio Pedro Sánchez. In Brasile invece si è già votato nello scorso fine settimana per il primo turno delle politiche, è andata come non ci si aspettava, con il vantaggio di Bolsonaro su Lula. Noi ne vogliamo parlare con Elena Marisol Brandolini, che è una collega, una giornalista, collabora con ISPI, Fanpage e Limes. Buongiorno Brandolini.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, grazie per essere con noi. Ascoltiamo però subito le voci dei due protagonisti. Partiamo dal presidente uscente Lula.
4: Sono bravo nei supplementari. La partita sta per iniziare. Siamo ai tempi supplementari. Lunedì parleremo e martedì la famiglia Bolsonaro se la vedrà brutta. Siamo impegnati al ballottaggio e vinceremo. Bolsonaro ha portato alla più grande corruzione, alla più grande orgia da parte delle autorità in questo paese.
2: E adesso lo sfidante Bolsonaro, appunto.
5: Con risultati in tutte le regioni.
4: I brasiliani hanno scelto il cambiamento. Fra 3 settimane al ballottaggio diranno la parola fine definitiva contro questo governo corrotto. Questo voto segna la fine della stagione del Partito dei Lavoratori, il partito di Lula.
5: Io sono l'unico candidato.
2: Brandolini, allora abbiamo sentito accuse reciproche di corruzione. Le chiedo che cosa è successo, perché i sondaggi non hanno colto, diciamo, proprio come sarebbe andato il voto. Ho detto in apertura che non ci si aspettava questo risultato, perché appunto i sondaggi indicavano tutt'altro.
6: Intanto i sondaggi normalmente nelle ultime competizioni elettorali, specie in America Latina, parlano quasi sempre di pari tecnica, perché non sanno molto bene quello che accadrà, perché sono situazioni molto divise nei paesi e quindi si misurano quasi due blocchi abbastanza simili per grandezza. In questo caso è successo quello che è successo anche con la Colombia. Le previsioni erano che il candidato progressista sarebbe stato comunque più avanti di quello conservatore, in questo caso Lula rispetto a Bolsonaro, così come fu allora in Colombia. Invece si è verificato il contrario. È possibile che ci sia quindi una sottostima del voto utile che rappresenta la destra davanti alcuni questi candidati centrali della destra, davanti a quello che viene considerato il nemico, l'avversario, che nel caso di Brasile è Lula, nel caso della Colombia era Petro in primo luogo e poi Cepeda, che era il candidato che si presentava alle elezioni. E quindi può darsi che ci sia una sottostima del voto che va al candidato reazionario.
2: Brandolini, perché lei parla di voto utile? Perché definisce utile il voto?
6: Perché ci sono normalmente altre destre, altre liste che si presentano. Nel caso brasiliano erano 13 candidati ed erano alcuni curi, per esempio. C'è stato un momento che uno psichiatra che vende libri così di autoaiuto, eccetera, che era dato per superare addirittura il 10%, poi si è sgonfiata come candidatura. Ossia, ci sono una serie di candidati, dati nel caso brasiliano, che sono opzioni di conservatrici di destra, che hanno ricevuto molto poco consenso, e questo si è soprattutto

0: concentrato su Bolsonaro, sul clan Bolsonaro.
1: Certo, clan, perché poi abbiamo letto che è stata eletta anche la terza moglie di Bolsonaro padre, che è ancora in carcere, per il quale il figlio ha proposto, ha assicurato la grazia se dovesse vincere. Sono stati eletti altri due fratelli. Ecco, Brandolini, al di là della grazia, immagino, per il padre, che Bolsonaro concederebbe, ma che cosa cambierebbe nella politica brasiliana, partendo magari dalla politica estera? Il Brasile si riavvicinerebbe a Trump?
0: Ma il Brasile diventerebbe uno dei paesi sudditi degli Stati Uniti. D'altra parte, quello che sta succedendo nei paesi dell'America Latina, dove ci sono state recentemente le elezioni. Lula, con Claudia Sheinbaum, la presidente del Messico, ormai sono gli unici presidenti di paesi molto importanti che mantengono un'autonomia e sovranità nazionale esplicitamente dichiarata nei confronti degli Stati Uniti, perché l'amministrazione Washington, da quando si è reinsediato Donald Trump alla Casa Bianca, ha deciso di riapplicare la dottrina Monroe, cioè quella dottrina secondo cui tutto il continente americano è sotto l'egida degli Stati Uniti. Come lo sta facendo in questo caso Trump? Lo sta facendo non per portare la democrazia in un paese piuttosto che un altro, lo sta facendo mettendo dazi, facendo minacce, dando denaro, come ha fatto nel caso dell'Argentina di Milei, che gli ha propiziato un prestito importante. Lo sta facendo destituendo, rapendo capi di Stato, come è successo in Venezuela, per poi appropriarsi del sistema petrolifero, oppure affamando un popolo, come sta facendo con Cuba. Questo per impossessarsi delle risorse rare del petrolio e competere così nel migliore delle condizioni con la Cina.
1: Tra l'altro, ci ricordano gli ascoltatori che ieri comunque la borsa brasiliana ha reagito molto bene a questa vittoria al primo turno di Bolsonaro, più 8%. Brandolini, però con lei vorrei passare anche alla Spagna, che è il paese in cui lei vive e nel quale l'abbiamo chiamata, perché ieri Sanchez, ieri mattina, con un discorso alla nazione, ha sciolto le Cortes, le Camere, dopo la bocciatura dei due provvedimenti sulla casa. Allora noi ascoltiamo un piccolo brano, insomma, delle parole che Sanchez ha pronunciato ieri mattina.
2: Dopo aver informato il capo della Stato, ho deciso di convocare un consiglio dei ministri, straordinari, proprio questa mattina, per convocare delle elezioni generali che si svolgeranno domenica 29 novembre, così come stabilito dalla legge. Pertanto è arrivato il momento che gli spagnoli e le spagnole decidano quale futuro vogliono, quale futuro volete per voi e per il vostro paese. Ora dipende da voi.
3: E per il vostro paese.
1: Ecco, Brandolini, dipende da voi. Sanchez si rivolge agli spagnoli, entra già ovviamente in campagna elettorale. Oltre però ai due provvedimenti sulla casa, ci sono stati altri elementi, altri eventi che probabilmente hanno contato in questa crisi, a parte gli scandali personali che hanno coinvolto Sanchez, la sua famiglia, il suo staff. La crisi dei migranti di Ceuta, secondo lei, ha contato?
0: Nella decisione di convocare le elezioni? No, non credo. Nella decisione di convocare le elezioni è contata una cosa fondamentalmente, che con la mobilitazione che si è aperta sulla casa a seguito dello sfratto di Mari Carmen e con la bocciatura dei decreti in Parlamento.
1: Mari Carmen, ricordiamolo, questa donna anziana, disabile, che è stata sfrattata ed è finita poi in terapia intensiva. Ecco, da lì sono nati poi i provvedimenti del governo e poi le successive proteste di piazza che continuano ancora oggi.
0: Che sono stati bocciati da uno dei soci della maggioranza del governo, da Junts, il partito della destra democratica catalana. E con questa bocciatura Sanchez ha visto che questa è l'unica opportunità data dalla congiuntura sociale che può rimobilitare la sinistra. Da qui a quando la legislatura sarebbe finita, che comunque sarebbe durata non oltre luglio, e quindi ha deciso, è stata una decisione precipitata nelle ultime ore, negli ultimi giorni. È certo che la vicenda di Ceuta ha agito non positivamente sulle vicende del governo, anche perché non è stata ben gestita oggettivamente dal governo, cioè è stata gestita con ritardi, con

0: e senza voler esplicitare la responsabilità del Marocco su quello che è successo, però la ragione vera è questa: la vicenda della casa può far ritornare al centro di una campagna elettorale le politiche sociali e quello che interessa la vita dei cittadini, che sono la casa, la sanità, l'istruzione, e queste che sono le politiche che sono invise alla destra, ma su cui è possibile rimobilitare l'elettorato progressista.
1: Grazie Elena Marisol Brandolini, giornalista collaboratrice dell'ISPI, di Fanpage e Limes. Grazie per essere stata con noi. Do il buongiorno anche a Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'OIAI, responsabile del programma Unione Europea Politica e Istituzioni. Buongiorno Pirozzi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, stavamo parlando appunto della crisi di governo in Spagna, convocate le elezioni anticipate, la legislatura, dicevamo, sarebbe finita a luglio del 2027, si andrà al voto invece il 29 di novembre, e quello che ha detto, tra le varie cose che ha detto Sanchez ieri, è tempo di scegliere, retrocedere con l'ultradestra o avanzare. Vox, insomma, è l'unico partito in Spagna che sembra in aumento, ma non avrebbe al momento, probabilmente non avrà i voti per andare al governo da solo. Secondo lei Vox e Partito Popolare potrebbero allearsi? I giornali di oggi hanno diciamo delle opinioni diverse.
2: Ma sì, in questo momento tra l'altro sono in Spagna, ho raccolto un po' anche le impressioni di numerosi analisti. Questo al momento, nel senso che una possibile coalizione tra il Partito Socialista di Sanchez e il Partito, che aggiungendo insomma altri partiti di sinistra, sembra comunque al momento essere sotto la soglia richiesta per ottenere la maggioranza, mentre la prospettiva di un'alleanza tra il Partito Popolare di Feijóo con il Partito Vox invece sembra l'opzione in realtà più realistica, anche perché, come lei stessa diceva, Vox è un partito in grande crescita, i sondaggi lo danno a circa il 17%, e quindi ecco, sembra che i tempi siano maturi per un'alleanza di questo tipo, che ovviamente sposta molto a destra sposterebbe molto a destra la coalizione di governo spagnolo, con ripercussioni insomma anche abbastanza importanti sia sulle politiche nazionali che sulle politiche europee.
1: Assolutamente. Ascoltiamo adesso qualche parola proprio di Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito Popolare.
3: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría. Por fin decidiranno gli spagnoli.
4: Finalmente possiamo chiudere il capitolo Sanchez. Ora sta agli spagnoli scegliere fra corruzione e decenza, fra difficoltà e prosperità.
3: Questo va di chi Spagna le gane a Sanchez e a lo che rappresenta.
1: Ecco Pirozzi, questa ovviamente è la posizione del Partito Popolare Spagnolo. Lei accennava subito prima di queste parole che potrebbe cambiare qualcosa anche negli equilibri europei. E se appunto Sanchez non dovesse vincere alle prossime elezioni, nulla è scontato, perché insomma questi movimenti di piazza ci fanno pensare che comunque ci sia un seguito per queste sue politiche sulla casa, però se non dovesse vincere, lo sottolinea anche oggi il Corriere della Sera, non ci sarebbe un leader socialista di un grande paese al tavolo del Consiglio europeo, si sposterebbero quindi gli equilibri.
2: Esattamente, sì, innanzitutto appunto la situazione qui è ancora molto in divenire, resta molto tesa. Ieri qui a Barcellona ci sono state ancora proteste di piazza, anche di tipo violento, quindi bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ovviamente se Sanchez dovesse perdere le elezioni, a livello europeo cambierebbe molto, nel Consiglio europeo appunto mancherebbe la rappresentanza di un grande Stato con un partito progressista, e anche al Parlamento europeo credo che cambierebbero gli equilibri in maniera sostanziale. Non escludo che nel caso di una sconfitta elettorale la linea dei socialisti spagnoli si radicalizzerà anche al Parlamento europeo, nel senso che noi sappiamo che Sanchez è stato un po' l'emblema anche di un'Europa diversa, insomma, anche rispetto alle sue posizioni prese su Gaza, sulle spese militari e così via. Io credo che nel caso di una sconfitta al Parlamento europeo questo avrebbe delle ripercussioni, nel senso che il Partito Socialista sarebbe molto più critico

0: rispetto alle posizioni che al momento sostengono la cosiddetta maggioranza Ursula, quindi un'alleanza tra socialisti, Partito Popolare Europeo, Verdi e Renew, i liberali, che sostengono l'attuale presidente della Commissione europea.
1: Quindi potrebbe cambiare anche a livello di Parlamento. Grazie Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali, e do il buongiorno anche al professor Alessandro Campi. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno, un caro saluto.
1: Allora, professore, lei non solo insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia, è direttore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e del trimestrale Rivista di Politica, ma da qualche settimana è anche autore della nuova rubrica che va in onda qui su Radio 1, subito prima del notiziario delle 7, Post Scriptum. Professore, è un'Europa in fermento. In Spagna si va al voto, oggi la Francia torna in piazza con altre motivazioni rispetto alla Spagna, si parla di scuola, insomma sono due paesi fondamentali per gli equilibri europei.
2: Sì, no, c'è grandissima fibrillazione, si può immaginare che ci sia, come dire, una catena unica che tiene insieme questi eventi, anche se poi diciamo, le specificità nazionali contano molto. Nel caso della Francia, per esempio, mi viene da dire che insomma, quello è un paese che viene diciamo, periodicamente attraversato da febbre di rivolta. Se uno conosce un po' la storia della Francia sa che c'è questa tendenza a scendere in piazza, a spaccare tutto, cioè, è un copione pseudo-rivoluzionario che si ripropone da circa due secoli.
1: Abbondanti, direi, abbondanti.
2: La replica di cose che abbiamo già visto. Dopodiché sicuramente insomma, un malessere ideale molto profondo c'è in parecchie società europee. Quello che colpisce è la mancanza di risposte. La mia impressione è che si sia un po' rotto il patto che teneva salde le vecchie democrazie del continente, un patto tra redistribuzione della ricchezza pubblica in maniera anche molto generosa. Quella ecco, cosa unica tutta europea che era il welfare state, per ecco, capirci,
1: professore, ma
2: è il consenso politico. Si è rotto quel patto e questo è il risultato.
1: Io non la sento benissimo, spero che lei senta me. Sì, adesso la sento. Ecco, professore.
2: Io se sento benissimo.
1: Perfetto. No, le volevo chiedere se la problematica della casa, sulla quale anche i nostri quotidiani cominciano insomma ad accendere i riflettori, può montare anche in Italia.
2: Allora, attenzione a non diciamo, sperare o auspicare che si replichi un copione spagnolo anche in Italia, perché poi insomma ci sono cattive tentazioni giornalistiche. Allora, la questione della casa in Spagna è profonda, ricordiamo che è stata anche l'origine molti anni fa della nascita del movimento Podemos, che nacque esattamente su questa base, insomma il populismo di sinistra spagnolo aveva come piattaforma la lotta per la casa, che evidentemente non si è riusciti a risolvere in quel contesto. In Italia c'è una struttura della proprietà diversa, abbiamo molti più proprietari di case, c'è sicuramente un'emergenza abitativa che riguarda alcune grandi città, gli studenti per esempio spesso nelle città universitarie, io parlo da Perugia che è una classica città universitaria, certo, hanno difficoltà a trovare casa a prezzi accessibili, non credo che sia un'emergenza sociale. In Italia vedo altre difficoltà più legate, per esempio, come spesso si dice, al basso livello delle retribuzioni, e credo che sia questo diciamo, il motivo di preoccupazione maggiore. Dopodiché si sta profilando uno scontro molto grande nel caso spagnolo tra la difesa della proprietà privata e l'idea di intervenire pubblicamente limitandolo in maniera consistente. Certo. In Spagna è successo esattamente questo, che è poi la ragione che ha messo in crisi. Certo. In crisi
1: il governo, certo, quello che prevedevano insomma i due provvedimenti, i due decreti del governo. Professore, però torno un attimo in Italia, perché io un'ultima domanda gliela devo fare comunque sulla legge elettorale. Oggi ci sono i primi due voti alla Camera, sono due voti palesi, il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale, due voti saranno oggi pomeriggio, uno domani e poi giovedì il voto finale, che sarà un voto segreto. Professore, quanto rischia il governo secondo lei?
2: Ma guardi, mi verrebbe a dire che rischia poco, nel senso che avendo appunto un voto segreto e avendo anche profilato la possibilità di una fine dell'esperienza di governo se le cose dovessero

0: andare male. Immagino che i parlamentari del centrodestra si compatteranno,
1: serreranno le fila,
0: un provvedimento che nel frattempo è stato, insomma, modificato rispetto all'impianto originario, quindi l'ipotesi che si riproduca un incidente di percorso come all'origine, uh-huh, quando c'erano anche delle,
1: certo,
0: motivazioni reali,
1: uh-huh,
0: esattamente, quando anche gli stessi alcuni parlamentari del centrodestra, insomma, espressero il loro malumore, nel frattempo l'articolato è stato modificato, quindi immagino che, insomma, ci sarà la capacità del centrodestra e del suo capigruppo di serrare le fila, anche perché appunto la posta in gioco è molto alta. Non c'è una convenienza politica a interrompere bruscamente in questo momento l'esperienza di governo, non c'è una convenienza per la maggioranza, aggiungo che non ci sarebbe
1: forse
0: nemmeno una convenienza,
1: non c'è neanche
0: per il paese, quindi sarebbe
1: forse
0: un passaggio,
1: certo,
0: sì, forse nemmeno, perché c'è, nessuno è pronto in questo, mm-hmm, momento a quello che poi sarebbe appunto un voto
1: anche
0: necessariamente anticipato.
1: Nel cosiddetto campo largo ci sono un po' di cose da definire. Grazie professor Campi, lo ricordo, professore di storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia e autore della rubrica che ci precede, che va prima del GR1 delle 7 post scriptum. Grazie professor Campi, e do il buongiorno anche a Federica Armiraglio, responsabile grandi progetti per il FAI. Buongiorno Armiraglio. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno. Allora, lei è la nostra ultima ospite di oggi perché nel fine settimana tornano le giornate FAI d'autunno, promosse appunto dal FAI, che è il Fondo per l'Ambiente Italiano. Sabato e domenica saranno proposte visite speciali in oltre 700 luoghi in 350 città d'Italia. Ci dice qualcuno di questi posti, magari quelli più particolari?
2: Difficile scegliere naturalmente, però possiamo dire che chiudiamo in bellezza, quindi magari facciamo una piccola panoramica per, sì, farvi capire la varietà anche dei luoghi che vengono aperti. Per esempio a Torino apriamo la Bolla del Lingotto, quindi un luogo di architettura contemporanea realizzato da Renzo Piano negli anni 90 come sala del consiglio di amministrazione della Fiat, che chiaramente non è mai accessibile ai visitatori, quindi un'apertura straordinaria. A Venezia invece un centro di ricerca poco conosciuto ma molto importante, che parla tanto del nostro Made in Italy, che è la stazione sperimentale del vetro di Murano, un istituto che ha oltre 70 anni di storia e in cui i ricercatori stessi racconteranno ai visitatori delle giornate FAI che cosa fanno nella loro attività quotidiana. A Milano apre invece per esempio un palazzo, anche in questo caso normalmente non visitabile, del Settecento, Palazzo Dugnani, è stato uno dei grandi palazzi nobiliari di Milano, con un ciclo di affreschi meraviglioso di Tiepolo, anche qui chiuso da oltre 15 anni. A Genova, anzi a Spezia, vi dico, uh-huh, questa cosa prima, sì, di scendere al sud, la nave Alliance, che è una nave della NATO e della Marina Militare, uh-huh, che effettua ricerche nell'Artico, quindi qui si parla di cambiamento, certo, climatico. Vi chiudo con due scuole di Napoli, sì, due istituti d'arte che portano avanti addirittura uno dei due la tradizione della manifattura di Capodimonte sin dal Settecento.
1: Ecco, allora l'elenco, ricordiamolo, che è disponibile sul web, il sito è www.giornatefai.it. Come funziona l'accesso? Bisogna prenotarsi?
2: L'accesso è libero in realtà, perché le prenotazioni poi inevitabilmente limitano il numero di visitatori, quindi mettetevi in coda con un po' di pazienza, ci sono delle code preferenziali giustamente per chi è iscritto al FAI. Ricordo, uh-huh, che ci si iscrive con solo 39 euro l'anno, non solo per le giornate FAI, il FAI ha oltre 70 beni che sono aperti invece tutto l'anno per sempre per tutti in tutta Italia, quindi le visite sono a contributo libero, uh-huh, appunto abbiate un po' di pazienza perché comunque entrate eccezionalmente in luoghi che normalmente non si possono visitare.
1: Insomma, ne vale la pena. Senta, in questa edizione il FAI riserva una particolare attenzione all'artigianato italiano e al Made in Italy. Leggo proprio dal vostro sito: per valorizzare saperi, antichi mestieri, tradizioni manifatturiere e eccellenze produttive. Quindi non solo beni storici, artistici e paesaggistici.
2: Esattamente, diciamo che quest'anno abbiamo questa dedica particolare, anche perché la conferenza stampa di lancio è stata presentata al Ministero dell'Industria del Made in Italy, che fra l'altro è una delle 700 aperture eccezionali, e dobbiamo essere più orgogliosi, diciamo, del nostro paese, non pensare solo al suo lato estetico, diciamo, appunto della bellezza, ma anche avere cura delle nostre tradizioni. Lo facciamo nei beni del FAI e lo facciamo con aperture come per esempio in Calabria a Soveria Mannelli apre il lanificio Leo, uno dei più antichi del sud Italia, dove ancora si usano delle tecniche tradizionali, e il Museo della Carta Rubettino, che è anche un parco d'arte legato appunto alla produzione della carta. A Lucca invece apre l'atelier Ricci, che esiste anche in questo caso da diversi decenni, dagli anni 70, e che crea in maniera sartoriale altissima moda.
1: Quindi,

0: insomma, di tanti luoghi diversi tra loro.
1: Ecco, ce n'è tra l'altro proprio per tutti i gusti, per tutte le preferenze. Grazie Federica Armiraglio, responsabile grandi progetti del FAI. Ricordo il sito www.giornatefai.it per scoprire tutti gli oltre 700 luoghi visitabili. Noi ci fermiamo qui, sono le 8:57 minuti, oggi in console Alessandro Rosi, in regia invece come sempre Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi torna Viviana Verbaro con Progetto Benessere. Con noi l'appuntamento è per domani alle 7:30. Buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'ultima traccia.
3: Io sono Lucrezia Scardini.
4: E io sono Anna Vagli.
3: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
4: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
3: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23:05.
4: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino, legge elettorale al rush finale, oggi alla Camera i primi due voti di fiducia, domani il terzo scrutinio blindato e giovedì è atteso il voto finale sul provvedimento, su cui resta aspro lo scontro tra maggioranza, che con Fratelli d'Italia si dice fiduciosa sull'esito del voto ed esclude la presenza di franchi tiratori, e le opposizioni che dopo la decisione del governo di porre la fiducia sui primi tre articoli del testo parlano di schiaffo al Parlamento. Sul versante economico si va verso il Consiglio europeo. In quella sede Giorgia Meloni ribadirà la richiesta, già avanzata, di maggiore flessibilità sui conti pubblici per far fronte ai rincari dei carburanti. Tra i vari dossier, ieri la Premier ha sentito i vertici di Ericsson, ottenendo il ritiro dei 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova. Si apre ora una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della società in Italia. Andiamo all'estero, in Spagna. Dopo l'annuncio del voto anticipato il 29 novembre, il Premier Sanchez prepara le ultime mosse prima dello scioglimento delle Camere. Al centro resta l'emergenza abitativa, che ha fatto da detonatore per la crisi di governo.
4: Cavalcare l'onda dell'indignazione per il caro affitti, che continua a riempire le piazze, giocandosi tutto alle urne. L'ultimo azzardo del Premier Sanchez prenderà forma già nel Consiglio dei Ministri di oggi, in cui si punta a far passare i decreti sull'emergenza abitativa

0: affossati dalle destre in Parlamento per poi farli approvare dall'organo costituzionale che sostituisce le Camere dopo il loro scioglimento.
1: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista,
0: decidete se retrocedere con le destre o avanzare, ha detto Sanchez nel discorso in cui ieri ha annunciato le elezioni anticipate. Stavolta però, per il premier sopravvissuto a tante crisi, la rimonta sarà ardua. I sondaggi danno i popolari al 33% e con l'ultradestra di Vox avrebbero la maggioranza assoluta, mentre i socialisti, investiti da scandali di corruzione, sono al 26% e gli altri movimenti di sinistra sono in fase di riorganizzazione. Il PPE sente così già la vittoria in tasca. Finalmente, c'è scritto da ieri sulla sede del partito, finalmente gli spagnoli potranno scegliere fra corruzione o cambio, ha detto il leader Feijóo. Domani sarà a Ceuta, puntando così alla questione migratoria per il suo avvio di campagna elettorale. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E prosegue l'ondata di proteste anche in Francia. In questo caso riguarda il mondo della scuola, oltre 500 quelle che restano chiuse, 1000 fermi nella sola giornata di ieri e decine di agenti feriti. Un quindicenne ha perso una mano per lo scoppio di una granata stordente raccolta da terra. Preoccupazione per la grande manifestazione di oggi a Parigi, attese tra le 20 e le 40.000 persone. La guerra russo-ucraina, nella notte due morti a Mosca dopo uno degli attacchi con droni ucraini più massiccio sulla capitale russa. Dal canto loro, le forze di Mosca hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E in questi minuti le aperture dei mercati finanziari europei, contrattazioni al via, e allora il consueto punto con Chiara Rancati da Milano.
3: E nonostante tutte le incertezze geopolitiche di cui hai parlato, è un avvio positivo per le borse europee. Milano ha più 0,56%, guadagna oltre mezzo punto percentuale anche Londra, poco meno Francoforte e Parigi. A Milano ancora bene il comparto bancario e i tecnologici, più pesanti i titoli energetici. Sono miste invece le borse asiatiche, con volumi ancora ridotti per la chiusura delle piazze della Cina continentale per festività. Positive Tokyo, che chiude in rialzo di quasi l'1%, e Hong Kong, mentre Seoul perde l'1,02%. Ancora influenzata dalla volatilità del comparto tech. In lieve calo anche il prezzo del petrolio, Brent europeo questa mattina intorno ai $99.50 al barile, mentre sembra essersi almeno momentaneamente placata la tempesta sui mercati dei titoli di Stato. Si stabilizzano i rendimenti di quelli europei, così come lo spread tra BTP e Bund tedesco, che apre questa mattina a 114 punti base. Linea a voi.
2: A Palazzo Braschi a Roma in mostra 140 opere di Keith Haring, protagonista dell'arte degli anni 80 e ancora oggi amatissimo dal grande pubblico.
4: Un mondo fatto di segni, figure semplici e colorate, bambini radianti, angeli, cuori, omini tratteggiati da una sola linea. Un mondo, questo di Keith Haring, che non va però guardato come un gioco, un fumetto. Lui ci mette il bene e il male in queste pillole colorate. Uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
5: Il linguaggio di Haring è un linguaggio apparentemente semplice, ma in realtà molto complesso, perché il segno è un segno complesso, è un fatto di montaggio di segni che ogni tanto racconta delle storie, ma ogni tanto si sviluppa in una chiave meramente estetica, e soprattutto è un segno caratterizzato dalla rapidità dell'azione.
4: Per Keith Haring il disegno è magia e l'arte è per tutti.
5: L'arte è per tutti perché l'efficacia comunicativa del lavoro di Haring è straordinaria, lo dimostra il successo delle sue campagne contro il diffondersi dell'AIDS.
4: La mostra si focalizza anche sui due murales, purtroppo andati cancellati, che creò Roma nel 1984.
5: Dette prova del suo modo di agire di fronte agli occhi del pubblico, cosa che amava fare.
4: Federico Pietranera, GR1.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.

0: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
1: Sì?
0: Giura che non lo dirai.
2: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
3: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
4: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
5: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
6: Smettila di prendermi a calcio.
5: Fermati, Bourne.
4: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Progetto Benessere per una vita più sana.
13: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. È martedì 6 ottobre, sono le 9:08 minuti. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, alla prevenzione e al benessere. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre su Rai Play Sound. Nella prima parte di Progetto Benessere oggi parleremo di salute mentale, inclusione, lotta allo stigma, prendendo spunto da Romens 2026, il festival della salute mentale che porta nella città di Roma incontri, mostre, musica, sport, fotografia e cultura per promuovere una visione moderna e inclusiva della salute mentale. Nella seconda parte invece parleremo di farmaci equivalenti. Ci consentono di risparmiare, ma sono proprio uguali ai prodotti di marca? Lo chiederemo ai nostri esperti. E per finire, ieri lo sapete, è stato assegnato il premio Nobel per la fisiologia o la medicina e cercheremo di capire insieme quali sono le ricadute concrete per la nostra salute. Adesso ci concediamo insieme un momento musicale e poi entriamo nel vivo dei temi.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Siamo alla vigilia della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre. E questo è il tema che vi proponiamo oggi, prendendo spunto da Romens 2026, il Festival della Salute Mentale che ha la media partner RAI e che attraverso vari linguaggi vuole combattere lo stigma proprio nei confronti di chi vive una sofferenza psichica. Per parlarne abbiamo ospiti qui in presenza a Saxa Rubra, Emanuele Caroppo, che è psichiatra, psicanalista, dirigente medico del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2. Benvenuto, benvenuto al Progetto Benessere, un po' l'anima di questo progetto, lo possiamo dire.
1: Assolutamente, una coanima.
0: Una coanima, beh, ci piace come termine il coanima. E poi abbiamo Maria Grazia Calandrone, che è in collegamento con noi, scrittrice, poetessa, autrice, ci ha bisogno di poche presentazioni. Benvenuta a Progetto Benessere, è una new entry per noi. Calandrone, non ci sente. Iniziamo... No, non ci sente, decisamente non ci sente. Iniziamo a parlare con Caroppo del fatto che per anni il disagio psicologico è stato circondato da silenzi, paure, pregiudizi. Oggi invece forse siamo più consapevoli del fatto che la salute mentale è una componente fondamentale della salute complessiva e che parlarne è qualcosa di dirimente, di importante. È così?
1: Assolutamente, perché non c'è salute senza salute mentale. E non dobbiamo pensare che la salute mentale sia l'assenza di un disturbo, ma la salute mentale è quella condizione di benessere, la possibilità di essere pienamente se stessi anche o con la presenza di un disturbo.
0: Ed è qualcosa a cui dobbiamo aspirare tutti, perché è molto diffuso, è molto facile. Siamo in un'epoca storica in cui facilmente è possibile perdere la via.
1: È possibile perdere la via, sono tante le motivazioni, lo stress, le guerre, le difficoltà economiche, l'utilizzo dei social media nei più giovani, alcuni quadri di riferimento anche che vengono in qualche modo sovvertiti. E quindi la possibilità di mantenere il focus su se stesso senza dover pensare se ricevo o meno un like sui social diventa sempre più difficile soprattutto per i giovani, sebbene ecco, attraverso i social, ad esempio, hanno la possibilità di urlare una cosa come se fosse un megafono, il rischio è che non si hanno più orecchie disposte poi realmente ad ascoltare.
0: E allora fatemi controllare con la regia se Maria Grazia Calandrone è collegata con noi oppure no. No, non ce l'abbiamo ancora e quindi continuiamo il nostro ragionamento insieme, Caroppo. Parliamo prima di rientrare sul tema generale, per cui già ho tante domande che vedo comparire allo schermo del mio computer. Parliamo del Festival Romens. Che cos'è e perché è nato?
1: Il Festival Romens è proprio l'incarnazione, ecco, della salute mentale. Salute mentale significa scegliere di non rimanere fermi e scegliere di vivere

0: anche se a volte le giornate possono essere più faticose, anche se ci può essere del dolore. E questo lo si può fare non in un ospedale, non in un centro di salute mentale, ma nella comunità, nel territorio, attraverso varie forme, attraverso lo sport, attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso la letteratura.
1: Che sono dei viatici fantastici.

0: messaggio che si può declinare sul territorio, e io su questo tema non posso non passarle la palla.
1: Grazie. Beh, allora sicuramente, io sono 20 anni che faccio laboratori in realtà di poesia, soprattutto per molti anni ho fatto laboratori di poesia, e sicuramente la poesia è un tramite di conoscenza di se stessi, prima di tutto. E poi piano piano, no, se, ho sempre chiesto ai ragazzi quando è che avete cominciato a scrivere, loro normalmente mi hanno risposto quando c'era qualche cosa che non riuscivamo a dire in un altro modo, e quindi quando c'era un'eccedenza di sentimento, no? Significa quando magari un amore possibilmente non corrisposto, perché gli amori corrisposti uno se li vive, si gode, e non c'è gusto, non c'è manco tempo, non c'è voglia, sì, di scriverne, ecco. E oppure un lutto, no? Successo purtroppo più di una volta, guarda, è successo una volta una cosa che ha del miracoloso, direi, in una scuola elementare, una quinta elementare. E c'era un bambino a cui purtroppo era morto il padre un anno prima, e non aveva mai parlato di questa cosa, e durante questo laboratorio a un certo punto lui si è alzato in piedi, si è nascosto dietro il quadernone e ha cominciato a leggere una lettera immaginaria, ovviamente rivolta a se stesso da parte del padre, con tutte le istruzioni per vivere, diciamo così, no? Per cui è stato un momento, uno dei momenti più belli di questi laboratori. Poi ovviamente, passando invece alle presentazioni di romanzi che hanno comunque tematiche sociali, diciamo, di un certo rilievo, come la violenza domestica oppure la condizione delle donne, eccetera eccetera, l'importante è che i ragazzi si sentano coinvolti e riescano in quel modo a esprimere anche loro con le loro parole quello che sentono. Questo mi sembra che sia il nucleo fondamentale.
0: Teandrone,
1: di quello
0: ma
1: che
0: è ancora capace davvero la letteratura di parlare ai giovani?
1: Ecco, questa è una bella domanda. Allora, bisogna cambiarlo un po' il linguaggio della letteratura. Io ho tentato di farlo, ma insomma io non rilevo. Diciamo che c'è un'attenzione soprattutto dovuta ovviamente a quello che sappiamo e che da vecchi babbio, almeno nel mio caso, critichiamo, no? Quindi la scarsa attenzione. E la scarsa capacità di concentrazione e di attenzione, io credo sinceramente che bisogna immaginare un modo diverso di fare letteratura, ci ho personalmente provato, ma ripeto, questo non rileva, che è un modo diverso di pensare che hanno i ragazzi, ovvero mentre noi avevamo il tempo, quindi avevamo il tempo anche di approfondire gli argomenti, ma semplicemente anche di studiare, no? O di stare insieme con gli amici, loro questo tempo ce lo hanno continuamente frantumato.
0: Mi faccia
1: quindi
0: sentire Caroppo se è d'accordo su,
1: sì,
0: questa interpretazione.
2: Sì, sono d'accordo, però ecco, io
0: non hanno il tempo, o è usato in un altro modo, con altri mezzi?
2: Sia non hanno il tempo, sia è usato in un altro modo, ma non hanno il tempo sta a noi, perché il libro veniva nel momento in cui non c'era un'attività da svolgere, e quindi era anche la possibilità attraverso il libro di immaginare mondi altri, anche per rompere un pochino la noia, e quindi uno era portato in qualche modo a leggere, ad incontrare storie diverse, personaggi sconosciuti, e quindi immedesimarsi in questi personaggi, alimentando così la possibilità anche di una intelligenza emotiva e sociale.
0: È chiaro che però non dobbiamo fare solo un'operazione nostalgia, ma anche andare incontro alle nuove esigenze dei romance, e forse dei giovani, e forse proprio il linguaggio di Romance 2026 vuole andare in quella direzione. Lapsus forse è venuto anche bene.
2: Sì, noi stiamo cercando proprio questo, cioè con il quaderno operativo, ecco, che no, insieme con Rai Ordine dei Giornalisti è stato costruito con alcune socie della Società Italiana delle Letterate. L'idea è proprio questa, cioè co-costruire insieme alle ragazze e ai ragazzi delle scuole, partendo dalla letteratura, qualche cosa che in qualche modo possa riscrivere, quindi li possa rendere partecipi di una riscrittura di quelle emozioni. Partire da brani, da estratti di poesia, di letteratura, per riscrivere insieme, perché poi alla fine della fiera la cosa importante è l'esserci, è creare un ponte, creare una relazione, e in questo la letteratura, la poesia può

0: realmente rimettere colore anche nelle situazioni dove prevalgono i toni di grigio.
1: Mi permetto di dire anche la radio, perché noi abbiamo un canale di comunicazione che è molto diretto, per esempio il rapporto con gli ascoltatori che si rivolgono anche a noi, a voi, quando hanno un momento di emergenza. Io prendo spunto da questa riflessione per portarvi il testo di una mail che è arrivata qualche giorno fa da parte di una persona che si chiama Rosanna. Allora, domanda: come si fa a far capire ad un figlio adulto che è depresso, perché lui nega tutto, non vuole uscire, fa solo lavoro e videogiochi? Caroppo.
0: Bisogna fargli aprire le finestre sul mondo. È ovvio che...
1: è una parola.
0: Fin tanto che il mondo progressivamente si riduce al lavoro e videogiochi, perdo la connessione con gli altri, la possibilità di interfacciarmi con gli altri, la possibilità di essere insieme ad altri corpi che sono romanzi vivi. E quindi il problema è arrivare ad aver coscienza di questo. E quindi è una necessità di rimanere per convincere, è l'unico modo.
1: Calandrone, ne leggo un altro, lo firma Nives, dice: credo che i giovani di adesso non hanno sufficiente attenzione, perché scrollando continuamente le immagini del cellulare non si soffermano sui particolari o sui contenuti. Ma le aggiungo anche un altro messaggio di Patrizia, che domanda se leggere può avere effetti positivi sul benessere psicologico. Naturalmente dal suo osservatorio di frequentatrice di scuole, di ragazzi e di ambienti letterari.
2: Prego. Certo. Allora, il dottor Caroppo prima ha usato la parola storie. Allora, io penso che raccontare delle storie, ascoltare delle storie, sia comunque un'attività che fa benissimo psicologicamente, per un motivo molto semplice: siccome noi viviamo sempre di più appunto in questo minestrone, no? In questo caos, in questo pensiero orizzontale, come appunto stavo dicendo prima, mentre noi avevamo un pensiero verticale che era dato dal tempo che avevamo a disposizione, questo pensiero orizzontale, che significa avere insieme tanti pensieri nello stesso momento, tante attività, tante emotività nello stesso momento. Un esempio banale: stai scrivendo, stai studiando, a un certo punto ti arriva una notifica di un'amica o di un fidanzato, e quindi stai passando immediatamente ad un altro stato emotivo. Ecco, la letteratura mette ordine in qualche modo, no? Racconta delle storie che abbiano un inizio, uno svolgimento ed una fine, e credo che questo ordine sia molto rasserenante per chi lo accoglie, lo legge, lo sente. Primo, perché appunto c'è un ordine di conseguenza temporale; in secondo luogo, perché tutto quello che è scritto nei libri è qualcosa del quale noi abbiamo inevitabilmente esperienza. La letteratura non è qualcosa che è distante da noi o è uno svago, parte ovviamente dalla realtà, parte sì, dalla narrazione di storie, come appunto dicevo prima, che sono però e strettamente connessa alla nostra esperienza.
1: Senza
2: per
1: dubbio.
2: Quello che riguarda la frammentazione della quale parlava la signora Nives, sono senz'altro d'accordo, dato che in Cina ci sono delle serie televisive, anzi serie in realtà per cellulari, che durano un minuto, perché anziché combattere contro questa disattenzione, contro questa carente capacità di attenzione, ci si adatta, no? Il mercato si adatta
1: alla
2: e
1: situazione.
2: Fa queste storie. Esattamente.
1: E noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio. Prima di salutarvi, 30 secondi di nuovo a Caroppo per darci le novità del festival di quest'anno.
0: Il quaderno operativo, presentato il 9 ottobre in Sala Europa, a Piazza Venezia, Parlamento Europeo in Italia, la mostra Not Still presso Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, e l'incontro con Francesco Zizzola il 7 di ottobre alle ore 18 in Galleria Nazionale, e sempre l'opera di Francesco Zizzola, che per la prima volta vede in una casa della comunità, dove le persone vanno per fare analisi, elettrocardiogrammi, visite mediche, l'arte, la fotografia.
1: Bellissimo. Allora, grazie ad Emanuele Caroppo, grazie a Maria Grazia Calandrone, linea alle previsioni del tempo, poi ancora Progetto Benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
11: Ed è ancora Radio 1 Progetto Benessere, al microfono Viviana Verbaro, quando si sono fatte le 9:31 minuti. Adesso ci occupiamo di un tema che riguarda milioni di italiani, chi ogni giorno entra in farmacia con una prescrizione medica. C'è chi pensa che costino meno perché sono meno efficaci, chi teme differenze nella qualità o negli effetti terapeutici e chi di fronte magari alla proposta del farmacista non sa bene come orientarsi. Stiamo parlando dei farmaci equivalenti e oggi ci domanderemo che cosa sono realmente, come e da chi vengono controllati, se possono davvero sostituire il medicinale di marca mantenendo però gli stessi risultati terapeutici, perché quello deve essere l'obiettivo. Per parlarne abbiamo invitato Ignazio Grattagliano, che è il vicepresidente della SIMG, la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. Benvenuto.
12: Buongiorno a tutti.
11: E con noi in collegamento c'è anche Annalisa Capuano, che è la direttrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli ed è membro della Società Italiana di Farmacologia. Bentornata a Progetto Benessere, professoressa.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti.
11: E allora, Grattagliano, cominciamo dal capire insieme per i nostri ascoltatori che cosa intendiamo esattamente se stiamo parlando di farmaco equivalente.
12: Sì, benissimo, il farmaco equivalente o

0: origina nel momento in cui decade il brevetto su una specifica molecola farmacologica. Di conseguenza, decaduto il brevetto, altre aziende o addirittura la stessa azienda che ha prodotto il farmaco cosiddetto originator, cioè il farmaco brand iniziale,
1: sì,
0: può iniziare a produrre e commercializzare un farmaco equivalente, cioè che contenga il prodotto che contenga lo stesso principio attivo, ma può permettersi di avere degli eccipienti anche diversi rispetto a quello iniziale. Il dosaggio però del principio attivo deve essere appunto equivalente, cioè esattamente lo stesso presente nella compressa, nella fiala, nelle gocce rispetto al farmaco originale.
1: Quindi, Capuano, un po' la partita della novità, del cambiamento, si gioca sugli eccipienti.
2: Oltre il prezzo inferiore, chiaramente, che è un grosso vantaggio economico per la sostenibilità del servizio sanitario, e quindi solamente gli eccipienti possono essere differenti, quindi bisogna solamente controllare che per esempio i pazienti non abbiano una ipersensibilità nota, un'allergia nota rispetto a un eccipiente diverso, ma in termini di efficacia e sicurezza sono assolutamente identici.
1: E però, nonostante siano presenti da molti anni e siano considerati dalle autorità sanitarie sicuri ed efficaci, esattamente quanto i farmaci di marca con il brand, come ci stava dicendo Grattagliano, continuano a suscitare dubbi, perplessità, talvolta diffidenza. Capuano, perché?
2: Probabilmente questo deriva dal fatto che i generici, come dicevamo, hanno un costo inferiore rispetto al farmaco originator, e questo forse nella opinione comune è sinonimo di minore qualità, ma quello che bisogna sottolineare è che i farmaci equivalenti, come qualsiasi principio attivo farmacologico, sì, sono sottoposti agli stessi rigorosi controlli da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, e probabilmente tutti questi, il costo inferiore, per esempio, diciamolo, costa meno, come diceva il collega, perché le aziende che lo producono non devono affrontare i costi che sono stati sostenuti per il farmaco originale, quindi costi di sviluppo preclinico e clinico, e questo permette loro di vendere l'equivalente ad un prezzo inferiore.
1: Allora, Grattagliano, dal punto di vista proprio dell'ambulatorio del medico di medicina generale, quali sono i dubbi che più frequentemente le pongono i pazienti?
0: Ma ci sono diversi tipi di dubbi, spetta al medico curante del paziente risolvere questi dubbi affidandosi alla sensibilità che il medico stesso deve avere e da riversare poi sul paziente. I dubbi più frequenti partono innanzitutto dal cambiamento del nome. Il farmaco brand, il farmaco originator in genere ha un nome riportato sulla scatola. Diversamente rispetto al farmaco equivalente, dove è presente il principio attivo, e quindi questo molto spesso è agganciato a un'idea che il cambiamento del nome possa significare cambiamento di efficacia del farmaco.
1: Questo soprattutto le persone anziane, che possono diciamo così restare disorientate magari dalla confezione diversa, o è una problematica generale che lei ha riscontrato?
0: Ma è una problematica che può avere diverse sfaccettature. C'è la persona anziana che chiaramente può in alcuni casi andare in confusione se non è stata preavvisata, preallertata dal medico.
1: Sì.
0: Poi dipende anche dal livello culturale del paziente. Ci sono persone che accettano senza alcun dubbio, ci sono invece altri soggetti che manifestano forte interesse nel mantenere la prescrizione originale.
1: Perché glielo chiedevo lavorare. Perché so che insomma c'è stato un sondaggio sui farmaci generici abbastanza recente, Capuano, che dice che cresce il ricorso ai farmaci da banco mentre non decolla l'informazione e la fiducia nei farmaci equivalenti, soprattutto da parte delle giovani generazioni, e dal punto di vista

0: dei consumi territoriali, il ricorso agli equivalenti continua ad essere privilegiato al nord rispetto al centro, rispetto al sud che è più in basso. Si ritrova in questo in questa indagine?
1: Assolutamente sì, è quello che poi riporta anche l'ultimo rapporto OSMED fornito dall'Agenzia Italiana del Farmaco. In generale la penetrazione sul mercato italiano del farmaco equivalente si attesta a percentuali molto più basse rispetto a quella che è la media europea, e come diceva lei poi c'è una differenza tra nord e sud, quindi sud ancora di più questa mancanza di fiducia nel farmaco cosiddetto equivalente, ma secondo me questo è dovuto principalmente a diversi fattori, sia di ordine psicologico, culturale, sì, informativo, e quindi secondo me veramente importante innanzitutto una fidelizzazione del medico e del farmacista, che devono essere molto più incisivi poi nel proporre il farmaco equivalente, spiegando ai pazienti cittadini la bontà del farmaco equivalente, ma anche secondo me la necessità di molte campagne informative sia sì, istituzionali ma anche a livello regionale, questo proprio per migliorare la penetrazione del farmaco equivalente, spiegando in maniera dettagliata che non vi è alcuna differenza, ribadiamolo, tra farmaco equivalente o originator,
0: allora,
1: fatta eccezione per pochissimi principi attivi.
0: Grattagliano, io vado dai nostri ascoltatori, perché ovviamente si sta iniziando ad accendere il dibattito. Emanuele ci scrive: non parliamo di efficacia o di costi, ma il problema sono gli effetti collaterali. Cosa rispondiamo al nostro ascoltatore?
2: Sugli effetti collaterali siamo sicuramente garanti del fatto che non ci siano effetti collaterali diversi tra il farmaco equivalente e il farmaco originale. Di questo ne siamo completamente sicuri. Tra l'altro gli eccipienti, che possono essere diversi, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eccipienti inerti, cioè privi di qualunque effetto secondario. Quindi da questo punto di vista c'è garanzia sulla equivalenza, cioè dei prodotti.
0: E allora continuano i messaggi. Onestamente io non mi fido più, una volta ascoltai il dentista per un ascesso al dente verso un antibiotico generico, beh, nessun effetto, alla fine presi il solito e subito ottenni il risultato. Credo che gli eccipienti possano fare la differenza. Capuano, che rispondiamo a questo ascoltatore?
1: Assolutamente no, gli eccipienti non possono fare alcuna differenza, come diceva il collega, gli eccipienti sono inerti da un punto di vista farmacologico, per cui quello che l'Agenzia Italiana ci garantisce è la medesima efficacia e la medesima sicurezza, anzi aggiungerei in termini proprio di sicurezza. Noi abbiamo raccolto notizie sull'originator almeno per 15 anni, quindi siamo ancora più sicuri nell'utilizzare il farmaco equivalente e siamo più sicuri del suo profilo di tollerabilità, proprio perché abbiamo raccolto tanti dati.
0: Quindi Grattagliano, ribadiamo che quando un paziente passa dal farmaco di marca al farmaco equivalente può aspettarsi lo stesso risultato terapeutico, è così? Oppure se si comincia con un farmaco di un certo tipo bisogna continuare con quello?
2: Assolutamente, non solo il paziente ma anche il medico che prescrive il farmaco equivalente deve attendersi lo stessissimo risultato, quindi nel passaggio dal farmaco di marca al farmaco equivalente non ci sarà alcun tipo di differenza di efficacia.
0: Capuano, invece i timori e gli errori principali che nella sua esperienza ha visto fare ai cittadini, per esempio nell'assunzione delle terapie prescritte?
1: E solitamente questo accade, gli errori vengono commessi solamente per quelle terapie croniche, quindi per esempio soprattutto nei pazienti anziani, perciò è bene che soprattutto la categoria degli anziani acceda sempre allo stesso generico, non perché un generico differente contenente lo stesso principio attivo possa dare un'efficacia e una sicurezza differente, ma solamente perché soprattutto il paziente anziano è abituato a vedere sempre lo stesso packaging, quindi a orientarsi rispetto al blister, il colore delle compresse. Quindi io auspico dico sempre e consiglio nelle terapie croniche, soprattutto da parte dei pazienti anziani, di comprare sempre lo stesso generico, questo per migliorare l'aderenza alla terapia.
0: Ascoltiamo insieme un WhatsApp.

0: audio che è arrivato al nostro 342-864-8832. Prego.
1: Buongiorno, sono Sabina da Verona. Sarà perché io purtroppo sono affetta da diverse patologie, per cui ho provato gli equivalenti e anche gli originari. Devo confermare quello che stanno dicendo gli ospiti. L'equivalente è la stessa identica cosa, poi come diceva il professore, è questione anche di ignoranza, ignoranza tra virgolette del paziente, perché io appunto, essendo a conoscenza che sulla scatola c'è il principio attivo, quando vedo mesalazina piuttosto che paracetamolo, abbino al farmaco originale.
0: Allora, Grattagliano.
2: Sì, è esattamente quello che ha raccontato la signora. Io farei un'ulteriore precisazione, che nel momento in cui si passa dal farmaco originale al farmaco equivalente, occorre che il medico presti attenzione alla formulazione, quindi alla preparazione del prodotto, affinché non si passi, per esempio, da una compressa a rilascio modulato ad una compressa invece che abbia un rilascio pronto. Però questa è competenza del medico e non del paziente, per cui l'attenzione deve ricadere sostanzialmente su questo aspetto.
0: Capuano, le leggo un altro messaggio. Dice: buongiorno, ma il farmacista ha lo stesso margine di guadagno nella vendita dell'originale o dell'equivalente?
3: Questo dipende poi, sicuramente sì, però poi dipende dal fatto che il farmaco sia in fascia A, quindi a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, o fascia C, in quel caso lo paga direttamente il paziente cittadino quando entra in farmacia, e quindi non è che ci sono guadagni differenti per il farmacista. Sfatiamo questo falso mito.
0: Senta, ma il farmacista ha l'obbligo di consigliare l'equivalente, oppure deve semplicemente informare che c'è la possibilità di acquistare lo stesso prodotto con un nome diverso e a un costo minore?
3: Solamente l'obbligo di informare il cittadino, il quale poi è libero di scegliere se acquistare il farmaco equivalente o il farmaco di marca.
0: Però ha l'obbligo di dirlo?
3: È auspicabile che lo faccia, non è un obbligo,
0: non è un obbligo
3: da un punto di vista legale, però è auspicabile che il farmacista lo faccia. Perciò prima parlavo di fidelizzazione del medico e del farmacista, e oltretutto, oltre che consigliare, spiegare anche la bontà della qualità del farmaco generico, ma non lo diciamo noi, ce lo dicono gli studi di bioequivalenza che devono essere prodotti affinché il farmaco equivalente venga autorizzato all'immissione in commercio.
0: Allora, ho un messaggio un po' lungo, vado veloce. Riguardo ai generici, scrive Paola da Conegliano: mio marito prende il Carvezide da anni, ha provato il generico ma gli ha dato fastidi, andava in bagno molto molto di più, mentre la sera assume un altro farmaco, quello è sempre generico ma non gli dà nessun problema. Può essere un effetto psicologico? Domanda l'ascoltatrice. Grattagliano, e poi ci salutiamo.
2: Sì, potrebbe anche darsi che sia un effetto psicologico, chiamiamolo così. Chiaramente in queste situazioni il paziente e la sua condizione va valutata paziente per paziente, e spetta al suo medico curante poi esprimersi in merito. Non conoscendo il paziente, una risposta sicura e completa non sono in grado di fornirla, in quanto va fatta un'anamnesi, va accuratamente valutata e ogni eventuale altra condizione di cui il paziente è portatore.
0: Benissimo, allora io ringrazio davvero i nostri ospiti, Ignazio Grattagliano, Annalisa Capuano, per essere stati con noi a parlare dei farmaci equivalenti, che hanno un'importanza centrale sul discorso delle spese e possono essere anche un elemento importante forse per la tenuta economica del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che dobbiamo sempre tutelare e salvaguardare, ognuno di noi come può. Grazie per essere stati a Progetto Benessere. Andiamo in musica e poi sul Nobel per la medicina.

0: è Radio 1 Progetto Benessere. Adesso parliamo del Nobel per la fisiologia o la medicina del 2026, che è stato assegnato alle ricerche che vanno a decifrare i meccanismi del cervello, ed è andato a tre scienziati: Carl Deisseroth, americano, Peter Hegemann e Georg Nagel, entrambi tedeschi, per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica. Siccome sapete che a noi piace parlare semplicemente per comprendere, abbiamo invitato, per capire di che cosa si tratta e quali ricadute ci potranno essere nel breve o medio tempo sulla nostra salute, Christian Rispoli, che è ordinario di fisiologia del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università La Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E allora, Rispoli, quest'anno il
1: Rispoli.
0: Rispoli, mi scusi,
1: sì.
0: Mi perdoni, ho scritto male, anche se noi ieri ci siamo sentiti per una pre-intervista, quindi errore mio di cui chiedo scusa. Dicevamo che quest'anno il premio è andato a una tecnica, una sorta di interruttore biologico comandato dalla luce. Io semplifico, naturalmente ora ci spiegherà meglio lei di che cosa si tratta e perché è importante. Prego.
1: Sì, questa è una tecnica rivoluzionale per la comprensione del funzionamento del cervello, perché appunto permette di interrogare quello che succede in animali di laboratorio, quindi mentre svolgono un normale comportamento, la funzione di sottopopolazioni neuronali. Che cosa si è fatto?
0: Aspetti, ci spieghi, una funzione di, mi scusi?
1: Di controllare la funzione dei neuroni, e quindi sottopopolazioni neuronali.
0: Ah, ecco, non avevo capito, mi scusi.
1: E capire che cosa succede poi all'animale. Ad esempio, si fanno esprimere queste proteine identificate in un'alga, che quindi normalmente non sono espresse nei neuroni di mammifero.
0: Sì.
1: E questa espressione di queste proteine permette ai neuroni di rispondere alla luce, quindi si impianta un LED.

0: sulla calotta cranica, e accendendo il LED si attivano solo quei gruppi di neuroni che hanno espresso queste proteine. Oggi, grazie alle tecnologie, è possibile far esprimere le proteine dove si vuole, in qualsiasi regione cerebrale e in sottopopolazioni. Qual è, perché è rivoluzionaria? Perché appunto permette di avere una casualità di capire la funzione di piccoli gruppi di cellule. Considerate che nel cervello
1: dei
0: mammiferi
1: sono miliardi mi scusi per capire e semplificare. Quindi attraverso la luce riusciamo ad accendere o spegnere specifiche cellule nervose?
0: Esattamente. Esattamente. Okay. E questo ci dà un correlato funzionale di quelle cellule.
1: E questo correlato funzionale che vantaggi può darci?
0: Beh, ci dà sicuramente un vantaggio nella comprensione dei meccanismi. Immaginate che fino a prima della scoperta di questa tecnica, capire la funzione delle cellule significava andare a creare, ad esempio, delle lesioni, oppure si doveva ricorrere a dei casi clinici particolari per capire appunto un'anomalia in un'area cerebrale che correlato funzionale avesse.
1: Sì.
0: Invece così si può direttamente interrogare piccoli gruppi di cellule e capire la funzione. Ovviamente questo immaginiamo, no, che attivare o inibire delle circuiterie cerebrali possono magari mimare delle patologie,
1: certo,
0: quindi farci capire, comprensione, o allo stesso tempo, se in una malattia la circuiteria è mal funzionante, si può far funzionare grazie all'optogenetica.
1: Quindi se selettivamente noi attiviamo dei neuroni possiamo anche verificare gli effetti. E su quali malattie questo meccanismo potrebbe nel futuro essere attivato?
0: Beh, in tutte quelle malattie che hanno a che fare con alterazioni della funzionalità neuronale, quindi tutte le malattie neurologiche, neuropsichiatriche che hanno alterazioni sia intese come una diminuzione della funzione o anche un aumento della funzione, possono essere controllate con l'optogenetica. Quindi le ripercussioni sono enormi e pensiamo che l'optogenetica è già utilizzata in degli studi sull'uomo, soprattutto quando hanno a che fare con l'alterazione della vista.
1: Quindi, della vista.
0: Sì.
1: Sì, ci dica, prego, scusi.
0: Sono state fatte esprimere in delle cellule retiniche queste proteine prese in prestito dalle alghe, e con degli occhiali speciali si riesce a far percepire il mondo che si circonda anche a persone che hanno perso la vista in alcune particolari tipologie di malattia retinica.
1: Senta, gli effetti pratici secondo lei realisticamente quando potremo vederli?
0: Beh, gli effetti pratici secondo me ci vorrà ancora del tempo.
1: Sono stata cattiva sul finale, lo
0: sì,
1: so.
0: È una domanda difficile da rispondere, perché gli effetti pratici si potranno avere quando ancora la tecnologia farà dei passi in avanti.
1: L'importante è che la ricerca vada avanti e che si cresca,
0: esatto,
1: e si continuino a capire sempre meglio i meccanismi del cervello, perché veramente è una macchina perfetta ma ancora per tanti versi sconosciuta. Io ringrazio davvero Christian Ripoli di essere stato con noi, mi scuso ancora per la gaffe del cognome, e ci fermiamo qui, ci sentiamo domani. Parleremo di decluttering, quindi ve lo dico subito: il fare spazio, lasciare andare, buttare il tutto contro ansia e stress. E poi domani inaugureremo una nostra nuova rubrica dedicata ai personaggi della medicina e della ricerca. Vi ricordiamo che per riascoltare le puntate c'è l'app RaiPlay Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Fernando Conti. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. La guerra russo-ucraina nel Mar Nero, a largo delle coste della Bulgaria, alcuni droni hanno colpito due navi mercantili. Una è affondata, l'equipaggio è disperso. Il governo di Sofia convoca una riunione d'urgenza. Nella notte, intanto, massiccio attacco di droni di Kiev nella regione di Mosca, 650 in gran parte intercettati, due le vittime, diversi feriti. E un allarme per un possibile attacco con droni iraniani ha portato gli Stati Uniti a ritirare i propri bombardieri dalla base di Fairford nel Regno Unito. Lo ha comunicato l'emittente NBC citando fonti militari americane. A fine settembre la polizia era intervenuta per la presenza di tre veicoli sospetti. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda. La base era utilizzata da Washington per operazioni nel contesto del conflitto contro la Repubblica Islamica. Ancora una giornata di mobilitazione studentesca in Francia. Migliaia di persone attese a Parigi per la manifestazione prevista nel primo pomeriggio. Alle proteste degli studenti si sono uniti i sindacati degli insegnanti e del mondo della scuola. 190 i feriti dall'inizio delle proteste per gli scontri con le forze dell'ordine. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver afferrato una granata stordente lanciata dalla polizia. Aperta un'inchiesta dall'ispettorato. C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di un uomo trovato morto lo scorso 6 luglio, ucciso in casa. Arrestati un uomo e una donna.
3: Sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno i presunti assassini di Mikel Roku, il cittadino albanese di 55 anni ritrovato senza vita in casa a luglio scorso. Dopo tre mesi di indagini per la donna 45 anni e l'uomo di 52, entrambi italiani, si sono aperte le porte del carcere di Torino. Il cadavere della vittima era stato rinvenuto nell'appartamento al secondo piano di uno dei palazzi di edilizia popolare di via Verolengo. A dare l'allarme furono i vicini a causa del forte odore che si avvertiva nella zona. Il cadavere di Mikel Roku era in avanzato stato di decomposizione. Gli accertamenti del medico legale avevano evidenziato una ferita alla scatola cranica compatibile con un colpo sferrato con un corpo contundente. È pesante l'accusa di cui devono rispondere gli arrestati: omicidio premeditato e aggravato in concorso. La svolta investigativa è arrivata dopo un'analisi approfondita non solo degli esami medico-legali ma anche degli spostamenti dei due indagati e sui rapporti familiari. Ancora non chiaro il movente del delitto. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Resta in carcere Zakaria Muhib, in arte Baby Gang, accusato di detenzione abusiva di armi e di altri reati, tra cui maltrattamenti nei confronti della fidanzata. Secondo il GIP di Lecco, il trapper è inserito in una rete criminale più vasta e di livello internazionale che in passato lo ha portato in Iraq a sparare con bazooka e altre armi da guerra. Ex Silva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato entro il 28 ottobre lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso a Taranto. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. I sindacati chiedono ora al governo di riallacciare il confronto per tutelare occupazione e salari. Sentiamo Davide Speri, segretario generale UILM.
4: Ci sono delle conseguenze che già ci aspettavamo, perché la magistratura in realtà si era già espressa, motivo per il quale io continuo a ripetere dal primo momento, da fine luglio, da quando è arrivato il decreto della Corte d'Appello di Milano, che bisogna trovare immediatamente delle soluzioni di carattere occupazionale, salariale e sociale nei confronti dei lavoratori. Il destino dei lavoratori è il nostro dovere e conta molto di più rispetto a quello della siderurgia, del ciclo integrale di questo paese.
2: Meteo in cambiamento: dopo la lunga fase di stabilità, temperature sopra la media, l'anticiclone cede il passo a correnti più instabili in arrivo da ovest che porteranno temporali, un calo delle temperature più in linea con la stagione autunnale. Le previsioni di Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma.
5: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale, e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud, dovrebbe esaurirsi tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord. Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
2: Addio a Robert Kelker Kelly, attore statunitense noto soprattutto per i ruoli nelle soap opera Il tempo della nostra vita, General Hospital, Destini, Port Charles. È morto a 62 anni dopo un malore nella sua abitazione in Missouri. Lo sport, calcio: la nazionale di Mancini tornerà in campo a novembre contro Francia e Belgio per le ultime due partite del girone di Nations League. Dopo la vittoria 3-1 contro la Turchia, ascoltiamo Gianluca Scamacca, autore del primo gol azzurro ieri sera.
6: Il mister ci ha dato subito tranquillità, fiducia e di giocare spensierati, e questo qua penso che abbia fatto la differenza. Poi ovviamente in campo ci andiamo noi, però lui è stato fondamentale per i concetti chiave.
2: Sono le 10:05, restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, il GR torna come sempre alle 11:00, buona giornata.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 6 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, gli ospiti di oggi sono collegati con noi per Francesco Magliorino, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Lombardo. Buongiorno onorevole Magliorino.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Anche responsabile casa nella segreteria nazionale del PD, e poi c'è con noi il deputato di Forza Italia responsabile dei dipartimenti del partito, l'onorevole Alessandro Cattaneo. Buongiorno onorevole Cattaneo.
3: Buongiorno anche da parte mia, buongiorno.
1: Buongiorno, allora insomma Magliorino, la questione casa, l'emergenza abitativa è al centro della mobilitazione sociale in Spagna, dove si è aperta la crisi politica e ci saranno elezioni anticipate sul finire di novembre. La casa è anche al centro della corsa che ci sarà per le comunali di Milano, perché insomma il tema abitativo oggi è centrale soprattutto nelle grandi città. Lei il 22 ottobre a Milano presenterà ufficialmente la sua candidatura per la corsa a sindaco di Milano, quindi per la successione a Beppe Sala, però ha già fatto un video, io l'ho visto, dove lei già lancia un po' dei temi che saranno. Sulla casa a Milano, quale sarà la prima proposta che lei intende fare?
2: Ma intanto io credo che quello dell'emergenza abitativa sia un tema enorme che riguardi non certo solo Milano, nel senso che le proteste della Spagna ce la portano diciamo ogni sera in TV, ma in realtà c'è tantissima gente che non ce la fa. Abbiamo bisogno di un grande piano nazionale che purtroppo in questo paese non è mai stato fatto. Dobbiamo puntare, io credo, sul rilancio dell'edilizia pubblica, dell'edilizia residenziale pubblica, delle case pubbliche, delle case una volta chiamate case popolari, alloggi sociali. Siamo il paese in Europa che ne ha meno, e questo è un tema che oggi si sente in maniera significativa, e dobbiamo fare sì che ci siano strumenti a sostegno di chi non ce la fa a pagarsi l'affitto. Inoltre bisogna, io credo, limitare, questo è un tema molto importante anche a Milano, ma ripeto, non solo, lo strapotere dei fondi immobiliari. Vanno benissimo i grandi palazzi, i grandi grattacieli presenti ad esempio nella nostra città, però è chiaro che bisogna far sì che chi investe mette a disposizione alloggi per le persone che guadagnano 1.500, 1.200, 1.800 euro al mese, che oggi oggettivamente non ce la fanno più. Cioè, se non sei proprietario sei fregato, se vuoi fare un lavoro, se fai un lavoro come l'infermiere, l'autista dell'autobus, piuttosto che l'insegnante. Cioè, stiamo parlando di un pezzo enorme di ceto medio, quindi di società italiana, che non ce la fa, e la politica tutta deve fare un grande salto di qualità in questo caso.
1: Onorevole Cattaneo, queste prime ricette tratteggiate brevemente da Magliorino, qual è la sua opinione? Lei che è stato sindaco a Pavia,
3: Io sono stato sindaco, appartengo a Forza Italia, partito di Silvio Berlusconi, che ha sempre messo al centro il tema della casa. Oggi, se in Italia non si paga nessuna tassa sulla prima casa, lo dobbiamo a Silvio Berlusconi, che ha sempre dato una grande centralità, perché la casa per gli italiani è veramente un pezzo di patrimonio, ma soprattutto un pezzo di vita. E mi fa sorridere che la sinistra, come dire, dà buoni consigli quando non può dare il cattivo esempio, nel senso che dopo 15 anni di amministrazione di sinistra, e Magliorino è stato anche in giunta a Milano, ci spiegano cosa bisogna fare sulla casa, quando proprio a Milano è la città che in maniera più eclatante ha, come dire, messo ai margini le persone con un problema abitativo di fragilità, e messo al centro i fondi immobiliari che hanno fatto uno sviluppo importante, mi viene da sorridere. Io sono liberale, quindi non ci vedo niente di male che i fondi investano, come non ci vedo niente di male finalmente al nuovo piano per la casa che questo governo qualche settimana fa ha messo nero su bianco, in cui finalmente si afferma che sì, servono case popolari, ma con un'impostazione di partnership pubblico-privato. Senza diciamo una virtuosa collaborazione non si fanno case per le persone più bisognose, e quindi noi stiamo affrontando il tema con studenti, con strumenti nuovi, moderni e per dare risposte serie. La solita ideologia della sinistra è dannosa perché non dà risposte, anzi aggrava i problemi, e Milano dopo 15 anni di sinistra è il caso più eclatante.
1: Onorevole Maiorino, ma lei penserebbe anche a degli espropri dove necessario?
2: No, non credo che il tema sia quello degli espropri. Mi fa sorridere Cattaneo che la mette subito sullo scontro destra e sinistra. Basterebbe rispondere all'esponente della destra che il governo Meloni in 4 anni non ha fatto una casa, una, nel senso un appartamento in più per le persone che guadagnano 1500-1800 euro. Non sto neanche parlando delle case popolari per le persone più povere. Cioè ad oggi zero appartamenti, governo Meloni. E questo è un grande problema. Oppure potrei ricordare che Regione Lombardia, governata dalla destra, è proprietaria di 23.000 case popolari vuote, inutilizzate. Quindi potremmo continuare così. Io credo che invece serva un salto di qualità sul tema delle politiche dell'abitare da parte di tutta la politica, che per troppo tempo ha pensato che le persone se la potessero cavare da sole attraverso, diciamo, il gioco domanda e offerta del mercato immobiliare. Cioè ho un desiderio, una necessità, un bisogno, cerco un appartamento e lo trovo grazie al mercato. Questa idea è ciò che ha portato la situazione attuale, rispetto a cui io credo che la politica non abbia tanto da darsi lezioni al suo interno. In realtà serve, cosa che non c'è oggi, nonostante quello che viene detto, un grande progetto nazionale, un grande piano nazionale per realizzare alloggi a costi accessibili per le persone. Bisogna smetterla di buttare questo tema sulle spalle delle famiglie e delle lavoratrici e dei lavoratori che da soli non ce la fanno, perché veramente è un problema che va al di là degli schieramenti.
1: Il piano
2: di Milano ha fatto delle cose, devo dire, è stato attaccato Sala, ma invece alcune cose
1: in realtà, ecco, questo le volevo chiedere. Cioè, perché in realtà il sindaco Beppe Sala non l'ha presa bene quel passaggio del suo video dove lei accusa un po' la cementificazione di Milano, e Beppe Sala si è sentito un po' sotto accusa in quel riferimento, ecco.
2: Sì, lì io stavo facendo un

0: Stavo facendo un ragionamento diverso, parlavo di un dato storico della città di Milano, dove c'è bisogno di più verde, di più alberi, ed è un dato oggettivo. Visto che abbiamo bisogno di più verde, di più alberi, e abbiamo, per la crisi climatica, per lo sviluppo futuro delle nostre città, veniamo tutti da una estate asfissiante e la prossima sappiamo già che sarà peggio. Quindi, visto che abbiamo bisogno di polmoni verdi nelle città e abbiamo bisogno di appartamenti per il ceto medio, allora dobbiamo recuperare, riqualificare, recuperare tutto ciò che è inutilizzato, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata. È su questi terreni che bisogna intervenire, nel senso che altrimenti diventa un cemento per soli ricchi, fatemela dire così. Ma comunque non c'era, io non sono rimasto sorpreso dalla replica di Sala, non c'era un'intenzione di criticare lui. Il tema è un dato storico della città, ma ripeto, è una grande questione anche nazionale, però perché non è che
1: lei non presenterà una candidatura di discontinuità dai 5 anni di Beppe Sala?
0: Ma guardi, io sono stato assessore per 8 anni tra Pisapia, 5 con Pisapia e 3 con Sala, non è che faccio quello che stava su Marte. Credo che ci debbano essere risposte nuove a problemi che oggi sono emergenti in maniera molto significativa per quello che riguarda la città di Milano. Poi dopo noi decideremo se fare le primarie, se ci saranno le primarie valuterò, ma siamo ancora in quel momento lì, no? Però al di là di cosa può fare Pier Francesco Maiorino, di cosa posso fare io, cioè, o di come, di quello che pensa Cattaneo, chi avete in studio, il tema è che le persone non ce la fanno più. Cioè,
1: senta, le primarie le farete sicuramente,
0: in un paese fermo, con gli stipendi bloccati, a crescita zero, ed è un problema enorme su cui il governo non ha fatto nulla, le persone non ce la fanno. Allora la politica vuole stare al fianco di chi non ce la fa o lascia che sia il mercato? Decidete voi, io penso la prima.
1: Senta, le primarie le farete, no? Perché Mario Calabresi, giornalista, vuole scendere in campo, lo ha detto, e anche alla Leopolda nel weekend Matteo Renzi ha rilanciato la candidatura di Calabresi.
0: Ma io mi auguro che le faremo le primarie, sono una bellissima occasione per far partecipare i cittadini. E sono convinto del fatto che siano una bella opportunità per mettere al confronto delle idee, poi decideremo chi sarà il candidato, e sono convinto che tutti quanti andremo avanti per dare a Milano un'altra fase ulteriore di governo del centrosinistra, con la voglia di fare alcuni cambiamenti, che è una necessità che c'è.
1: Ma lei si è confrontato con la segretaria nazionale Elly Schlein?
0: Beh, ma io sono della segreteria nazionale, ovviamente sono
1: sul dossier Milano, intendo sulla sua ambizione di fare il futuro, di diventare sindaco.
0: Sono sempre in dialogo con Elly Schlein, che tra l'altro io credo ha detto delle cose molto giuste sul piano proprio nazionale in questi giorni, e sostengo con grande determinazione.
1: Perché lei dice anche Schlein vuole le primarie, a livello nazionale insiste sulle primarie.
0: Sì, beh, a livello nazionale abbiamo fatto un ragionamento che credo sia il più razionale, o come in tutti i paesi europei il candidato premier o la candidata premier è chi guida il partito che prende più voti, oppure si fanno,
1: chiaro,
0: le primarie.
1: Si fanno le primarie.
0: Mi sembra uno schema giusto.
1: Onorevole Alessandro Cattaneo, abbiamo parlato a lungo adesso con il consigliere Maiorino, però insomma dicevamo la casa e il governo Meloni. In realtà il governo Meloni, ricordiamolo, ha lanciato un piano casa, ha stanziato fino a 10 miliardi in 10 anni per realizzare e rendere disponibili oltre 100.000 alloggi popolari a prezzi calmerati, ma è un piano che ha bisogno appunto di 10 anni per realizzarsi, e insomma voi lo avete licenziato in legge in quest'estate, quindi servirebbe un'altra legislatura, Cattaneo?
2: Ma intanto rivendichiamo quello che stiamo facendo, e ripeto, è la prima volta che si afferma sul tema della casa, che è centrale, un modello nuovo, non soldi pubblici per un controllo totalmente pubblico che ha evidenziato i limiti, le disefficienze. Qua invece c'è una partnership pubblico-privato, i fondi pubblici fanno da leva per attrarre quelli privati, c'è un manager a Badessa che è forse il manager di maggior successo nel privato che si presta in qualche modo un'iniziativa pubblica, quindi finalmente si è cambiato passo. Poi non è vero che non si è fatto nemmeno un appartamento, pensiamo agli studentati, Anna Maria Bernini ha fatto un piano fortissimo con i fondi del PNRR, oggi abbiamo migliaia di appartamenti.

per studenti, è stato inaugurato una settimana scorsa ad Ascoli, ma penso anche per esempio nella stessa Milano, il centro per gli atleti che c'era a Santa Giulia, 1500 posti del villaggio olimpico.

0: anni, 15 anni ha fatto più speculazione e cemento per i ricchi, credo che il 90% risponderebbe Milano, e che l'abbia fatto l'amministrazione di sinistra è eclatante, ma d'altra parte il PD viene votato più nelle ZTL ormai che non nelle periferie. Poi ci sono alcune sfide su cui dovremmo ragionare tutti insieme, per esempio io sono per il superamento dell'ISEE come metodo per assegnare le case popolari, perché altrimenti, bisogna dirlo con chiarezza, le case popolari vengono assegnate al 90% a famiglie extracomunitarie e a qualcuno che magari elude il fisco e andrebbe controllato a dovere. Invece le risposte a un insegnante che arriva fuori sede in graduatoria in una grande città, e un giovane neoassunto in polizia, un infermiere che si trova in un grande ospedale, ho citato tre categorie tra le tante, queste tre hanno un problema della casa e lo Stato non gli dà mai nessuna risposta. Allora lavorare anche per categorie sociali piuttosto che con l'ISEE, che ha dimostrato grandi limiti, è un'altra innovazione che noi dobbiamo portare. Cito quindi, come dire, anche una prassi concreta. Comunque noi sulla casa andiamo avanti, l'ultima difesa settimana scorsa anche con questa direttiva europea sui temi degli affitti brevi, noi vogliamo governare gli affitti brevi, ma non certo nemmeno limitare, diciamo così, la discrezionalità di un proprietario immobiliare che ha qualche immobile, non parliamo di grandi proprietà, di poter fare della propria casa ciò che ritiene meglio. Da liberale mi sembra un principio semplice, ma bisogna difendere pure quello di questi temi.
1: Senta, a sinistra è schierato per la discesa in campo appunto Maiorino, si prevedono delle primarie probabilmente con Calabresi e chissà chi altri. Invece nel centrodestra che succede? Perché c'è un candidato di Forza Italia, Matteo Perego, ma ce n'è anche uno della Lega, Silvia Sardone, e c'è quello di Neomoderati, Maurizio Lupi. Voi non farete le primarie, vi metterete d'accordo?
0: Sì, io credo proprio che siamo vicini a, insomma, alla conclusione di questa così riflessione. Io credo che alla fine sarà Matteo Perego, una persona di grande valore, che conosco molto bene, sì, l'ho conosciuto. Poi qualcuno dice: ah, ma Matteo Perego non è, come dire, è poco conosciuto. Innanzitutto non è vero. Sottosegretario alla difesa, ha già fatto una legislatura nel 2018, ha fatto il manager per Armani, ha girato il mondo per lavoro, conosce le lingue, ha una famiglia per bene, cioè veramente un profilo perfetto. Io che ho fatto sindaco 29 anni mi viene da sorridere quando qualcuno dice: ah, ma è poco conosciuto. L'essere magari un po', come dire, l'effetto novità può essere molto efficace, e quindi proprio siccome abbiamo tante cartucce nel farlo conoscere, perché è una persona solida e credibile. Ieri ero con lui a Milano, si susseguono gli eventi, e poi chiunque sia, ma io credo sarà Matteo, l'importante è che gli altri, Lupi e Sardone, persone che io stimo e sono fondamentali per questa sfida, tutti insieme si giochi di squadra, perché Milano è contendibile e dopo 15 anni merita un destino diverso.
1: Onorevole Maiorino, domani c'è l'anniversario del 7 ottobre, la strage di ebrei, oltre 1200 ebrei ammazzati in un solo giorno nel 2023 dai terroristi di Hamas. C'è un DDL antisemitismo, lei sa che arriverà nei prossimi giorni al voto finale, l'appello di Liliana Segre che ha detto alle forze politiche: mettetevi d'accordo, evitate, insomma, votatelo all'unanimità. Lei che posizione ha su questo? Davvero il PD rischia di votare come futuro nazionale di Vannacci, cioè contro il DDL per il contrasto dell'antisemitismo?
2: Guardi, le rispondo subito perché è un tema veramente importante e mi sta molto a cuore. Volevo semplicemente dire all'esponente di Forza Italia.
1: Non abbiamo tanto tempo, quindi vado.
2: Sì,
1: più,
2: certo. Volevo solamente dire su Milano, l'esponente di Forza Italia, che conosce così poco Milano, che ha pure sbagliato la collocazione del villaggio olimpico, che non era in Santa Giulia, era nello scalo di Porta Romana, oltre ad aver detto dei dati molto imprecisi. Ci tengo però, perché è una questione importante. Se si parla di una città, parliamone seriamente.
1: Sì. Ma Cattani è stato sindaco di Pavia, diciamo così.
2: Ma
0: conosco bene quell'iniziativa,
2: immagino,
0: andato a presentarla.
2: Immagino che non conosca bene la realtà di Milano, ma è un fatto, voglio dire, è una cosa che capitano, basta non parlarne, diciamo, a vanvera. Invece un tema delicatissimo. Intanto io credo che noi dobbiamo dare tutti una risposta molto, ancora una volta, molto netta, un segnale molto chiaro e compatto contro ogni forma

0: di terrorismo. Il 7 ottobre è stata un'azione terrificante da parte di Hamas, ed è bene che la comunità internazionale tutta reagisca sempre con grande compattezza di fronte a cose di questo tipo. Il 7 ottobre sì, è stato terribile, sappiamo anche che tutto ciò che è avvenuto dopo è stata una cosa impressionante, perché l'azione del governo Netanyahu è stata una cosa impressionante. Nulla giustifica comunque quello che è avvenuto il 7 di ottobre.
1: Per
0: quello
1: che riguarda il DDL, per il voto in Parlamento,
0: per quello che riguarda il DDL antisemitismo, se fosse così come oggi, io credo che non vada votato. È la posizione del PD, mi ci ritrovo, perché rischia di equiparare le proteste contro lo stragismo del governo Netanyahu, che è un governo pazzesco, a forme di antisemitismo. Chiaro, è il rischio che si corre con il disegno di legge. Questo sì, non vuol dire certo sottovalutare alcuni messaggi, alcuni segnali di antisemitismo che ci sono stati, episodi
1: certo,
0: di odio, di violenza.
1: Milano, su questo
0: si deve essere durissimi. Quindi vediamo come va la discussione in Parlamento.
1: Onorevole Cattaneo, lei che cosa auspica? Ricordiamo che 25 dei 27 paesi dell'Unione Europea hanno adottato questa definizione di antisemitismo, quella in discussione nel Parlamento italiano. Prego, onorevole Cattaneo.
2: Ma è stato fatto un ottimo lavoro, una mediazione è già stata trovata nella discussione al Senato. Sarebbe grave se la sinistra non votasse questa iniziativa sul tema antisemitismo. Tra l'altro voglio dire, vi arriva l'appello di Liliana Segre, che fino al 7 ottobre del 2023 era portata in giro dalla sinistra come un'icona, perché andava bene per brandire i valori dell'antifascismo. Adesso, siccome dopo il 7 ottobre Israele è al centro di molte critiche, viene messa da parte. Questa dice tutta sull'immensa ipocrisia della sinistra. Grave anche
1: grazie,
2: che a Milano qualcuno, tra cui Maiorino, sì, voglia togliere il gemellaggio con Tel Aviv. Questa è un'altra cosa.
1: Ne parleremo, torneremo a parlarne. Io ho esaurito il tempo. Ringrazio per Francesco Maiorino, consigliere regionale lombardo. Ringrazio l'onorevole Alessandro Cattaneo di Forza Italia, redazione Roberta Genuini, la parte tecnica Alessandro Pazienza, regia Filippo Mosticone. Ponte una domani, buona giornata ad Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
8: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
7: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
9: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
7: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
12: Completamente guariti? Perfettamente curati.
13: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.
14: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
15: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
16: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
17: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
16: Non è la mia.
17: Quella che hai aperto per me.
15: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
18: Dai, proviamoci.
19: No, lascia stare.
18: Ehi, fidati di me.
19: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
14: Tu sei carina.
18: Non lasciami andare, per favore.
19: No, non ti lascio.
18: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
15: Tutto l'amore che resta. Questa sera, 21:30, Rai 1.
20: Onda Verde, viaggiare informati.
21: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10:29, apriamo in A1 sul tratto Bologna-Firenze in Toscana, tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna, dove si registrano 6 km di coda a causa di un incidente. In Veneto in A4 tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova, presenti 2 km di coda per un altro incidente. Ancora in A4 sul tratto Venezia-Trieste, tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia, segnalate code per un altro sinistro. Incidente che ritroviamo anche in A13 tra Terme Euganee e Monselice in direzione Bologna, che provoca attualmente 1 km di coda. Ci spostiamo in Liguria in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, presenti code di 3 km a causa di lavori. In A12 Genova Rosignano tra Sarzana e Carrara in direzione Rosignano, segnalati 5 km di code a tratti. Infine in A14 sul tratto Ancona Pescara tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona si registrano 3 km di coda per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS. Famiglia, generazioni a confronto.
22: Buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. Allora, oggi parliamo di maternità. Ne parliamo perché ferma restando, insomma, la bellezza, la gioia che porta con sé, però ecco, noi vorremmo raccontare tutto il resto, quello che ancora si fatica a raccontare, che troppo spesso noi donne ci sentiamo sbagliate a dire. Le difficoltà, la solitudine, il senso di inadeguatezza, la depressione, insomma, cercheremo di dare voce a tutto questo. Io direi compresa anche la necessità di staccare, fare un viaggio da sole senza doversi sentire in colpa, ma invece magari condividendolo con altre mamme. I nostri numeri 345 40 38 245, questo è il numero dedicato di Formato Famiglia anche per la nostra rubrica del venerdì SOS Genitori, poi il solito di Radio 1 335 699 2949 e la mail formatofamiglia@rai.it.
23: Dato di fatto, numeri, parole, fenomeni per conoscere i nostri figli e figlie.
22: È con noi Marzia Camarda, esperta di genere e di fenomeni sociali contemporanei, saggista, autrice del dizionario di genere. Insomma, dicevo, Marzia, maternità, gioie, tante ma anche difficoltà. Cosa non viene abbastanza raccontato della maternità ancora oggi?
24: La maternità sembra essere dovunque, se ne parla moltissimo, si parla di inverno demografico, si parla di fertilità e di aiuti per gli asili nido, eccetera, ma si parla molto poco invece di tutta la cultura che c'è dietro questa riflessione, che è il cosiddetto mito della maternità. Cioè, da un lato l'idea che la donna in maniera naturale, biologica, debba essere madre, e dall'altro punto di vista che questo, il fatto di essere madre, sia la sua massima aspirazione, quindi la principale ragione per cui la donna deve vivere. Chiaramente, se invertiamo la cosa e vediamo dal punto di vista dei padri, la paternità non è ritenuta l'acme della vita di un uomo, perché ci sono tante altre cose, c'è la carriera, c'è la famiglia, c'è l'aspetto, eccetera. Un'altra dimensione del mito della maternità riguarda il fatto, ancora molto poco discusso dal mio punto di vista, per cui le performance dei figli e delle figlie sono ritenute una responsabilità delle madri e non dei padri. Questo ha generato diverse storture, perché chiaramente se quel ruolo ti viene attribuito, diciamo, di default, perché dovrebbe essere l'acme della tua realizzazione personale, e poi magari i tuoi figli hanno dei problemi, diventa colpa tua che non hai svolto bene il tuo lavoro in qualche modo. Mentre appunto anche in questo caso la responsabilità è molto minore per quanto riguarda il ruolo genitoriale appunto dei padri. Ma questo, come dicevo, può generare anche alcune storture, alcune difficoltà, non soltanto nella gestione, di questo ne parliamo più sovente ormai, di carico emotivo, di burnout, di baby blues, quindi insomma fenomeni magari depressivi o tristi, ma anche proprio nella realizzazione di certe figure materne che poi sono molto attente alla performance. Per esempio le Almond Mom, che vuol dire mamma della mandorla in qualche modo, che si occupano dell'aspetto estetico, in particolare delle figlie sin da piccolissime, badando alla loro alimentazione, badando al loro aspetto, eccetera. Oppure le Soccer Mom, che sono le madri che accompagnano i figli a fare 100.000 attività, perché appunto c'è una dimensione legata in qualche modo quasi a una realizzazione vicaria, no? Quindi non mi posso realizzare io, allora mio figlio e mia figlia devono essere super performanti. Tanto è vero che in certi paesi come il Giappone ci sono dei fenomeni come appunto quelli della Kyoikumama, che sono queste madri appunto che sono super rigide, attentissime ai risultati dei figli e delle figlie, ai loro risultati scolastici, alle loro performance da tutti i punti di vista. Questo generalmente crea anche una sorta di ipertrofia della maternità, cioè appunto la maternità non è vista come un evento armonioso in mezzo a tanti altri, ma come un obbligo di performance per sé e per i propri figli e figlie.
22: Ecco, dico soltanto che arrivano già i messaggi degli ascoltatori. Un'ascoltatrice dice: quanto mi ritrovo in questa narrazione. Marzia Camarda: purtroppo è sotto gli occhi di tutti che la maternità ha dei risvolti problematici sul lavoro che la paternità non ha.
24: Sì, i fenomeni che riguardano l'impatto della maternità sulla carriera ormai sono molto studiati e riguardano non soltanto la cosiddetta conciliazione dei tempi vita, famiglia e lavoro, ma delle vere e proprie difficoltà, degli ostacoli che sono generati dalla maternità e non dalla paternità. Questo è super interessante dal mio punto di vista, perché mentre di solito le madri hanno una riduzione dello stipendio, della carriera, quindi spesso sono costrette a fare il part time o hanno comunque una cosa che è chiamata motherhood penalty, cioè la penalità per il fatto stesso di essere madri, perché immediatamente si dà per scontato che saranno meno performanti, quindi non vengono più promosse, hanno proprio un rallentamento di carriera. Invece succede il fenomeno inverso per gli uomini, cioè gli uomini quando diventano padri spesso ricevono un aumento o fanno più carriera, perché in qualche modo si dà per scontato che tenendo famiglia, diciamo, debbano avere anche una maggiore redditività. Quindi questa mi sembra un po', oltre al danno, anche la beffa, perché in effetti c'è una grossa disparità di trattamento.
22: Non c'è dubbio. Camarda, per concludere, vogliamo guardare avanti diciamo a soluzioni che riequilibrino i ruoli di questa generazione di genitori, tra l'altro spesso schiacciata dalla cura?
24: Dici bene, generazione schiacciata dalla cura si chiama anche generazione sandwich e riguarda soprattutto le donne tra i 40 e i 60 anni che si trovano a dover gestire sia i figli adolescenti e preadolescenti, sia i genitori e talvolta, non di rado, anche i suoceri e le suocere che nel frattempo sono invecchiati. Quindi in effetti abbiamo un grandissimo problema di ridistribuzione della cura, e da questo punto di vista però mi sembra che anche i padri stiano facendo dei passi avanti. Abbiamo ancora degli indicatori, soprattutto in Italia, abbastanza schiaccianti rispetto alla suddivisione del lavoro domestico, quindi circa un'ora e mezza degli uomini a fronte di 4 ore e mezza delle donne, quindi abbiamo veramente ancora un gap grosso da colmare. Però certamente la nostra visione della paternità sta evolvendo, per fortuna. Ci sono anche dei gruppi ormai come Papà Pinguino, come altri, insomma, che si occupano proprio di stimolare una genitorialità consapevole. Quindi insomma il nostro augurio è riconoscere la fatica del ruolo delle madri, ma anche riconoscere la necessità dell'impegno dei padri, che non è più soltanto il cosiddetto ruolo di autorità, no? Quindi viene il capofamiglia, poi ti sgrida quando torna a casa, ma invece un'assunzione di genitorialità nella sua forma più completa.
22: Ecco, magari poi nelle prossime puntate parleremo anche dei Papà Pinguino, perché insomma è un argomento davvero da trattare. Io ringrazio Marzia Camarda, ci sentiamo settimana prossima ovviamente. Dunque difficoltà, stanchezza, solitudine, ecco, per condividere questi aspetti della maternità, in qualche modo sentirne meno il peso, i social questa volta sono uno strumento utile di confronto per crescere insieme, magari staccare la spina anche solo per un weekend. Ed è quello che propone Angela Bulla, che sulla sua pagina Instagram, che si chiama Vagamond Angie, ha proposto alla sua community Mamme in Fuga. Angela mi ha raccontato cos'è, sentiamo.
0: Allora, Mamme in Fuga è un progetto che ho voluto avviare appunto per

0: ovviare un po' quel lato della maternità, come dicevi, che è un po' più difficile da affrontare, e il fatto di potersi prendere anche solo 2 giorni, un weekend, proprio per ritrovare un po' se stesse. Quindi è un weekend pensato per le mamme senza figli, in piccoli gruppi, per poter trovare anche nuove amicizie. Le mamme, insomma, devono solo esserci, diciamo, per una volta non devono essere loro ad organizzare tutto. Volevo proprio andare oltre il solito retreat, ed è proprio un mini viaggio, niente troppi programmi da rispettare, però comunque un modo per visitare magari una città nuova o per rivisitarla a ritmi diversi, diciamo, senza passeggini, senza pannolini da cambiare.
1: Ed è quello che avete fatto nel weekend passato, perché c'è stata la prima esperienza weekend a Torino. Cosa avete fatto? Quante eravate?
0: Allora, eravamo in 6 mamme totali, un piccolo gruppo, e abbiamo fatto una visita della città con un tour particolare che si chiama Torino Magica, per poter esplorare la città in modo diverso, diciamo. Una cena tutte insieme, che è stato un modo anche per chiacchierare, per confrontarsi, per ridere insieme, e poi una colazione finalmente servita senza dovercela preparare sempre per tutti, e poi una bella attività in bicicletta senza fare troppi chilometri, però all'aria aperta, diciamo. Abbiamo visitato un po' il centro città e il Parco del Valentino.
1: Cosa si è creato, Angela, tra voi mamme? Cosa ti hanno detto le mamme che hanno partecipato? Qual è stata la conclusione di questo viaggio?
0: È stata sicuramente una conclusione super positiva. Non mi aspettavo, perché era proprio un bel gruppo. Ho voluto mantenere comunque un gruppo ristretto per poter appunto dare la possibilità di aprirsi, di trovare anche delle persone, delle nuove amiche, diciamo, per poter confrontarsi. Siccome abbiamo capito che più o meno viviamo sempre tutta la stessa vita, no? Tra le routine, i figli, eccetera, ed è stato bello perché da sconosciute siamo diventate amiche, ecco, si può dire, perché c'è la voglia di ritrovarsi al prossimo gruppo, al prossimo viaggio, e insomma c'è davvero tanto, non solo il weekend stesso, ma si porta a casa molto di più.
1: Certamente si porta a casa l'importanza di aver condiviso la gioia, le difficoltà della maternità. Quindi io ringrazio Angela Bulla, travel designer, su Instagram come Vagamondangi. Abbiamo parlato del suo Mamma in fuga, e saluto e ringrazio per aver ascoltato sin qui Francesca Fiore, imprenditrice, scrittrice, ideatrice, autrice, tutto con ICE, come dice lei stessa sul suo profilo Instagram, e autrice con Sara Malneric di Mamme di Merda. Benvenuta.
2: Buongiorno, grazie.
1: Francesca, già 10 anni di Mamme di Merda?
2: Eh sì, quest'anno facciamo 10 anni di attività, da quello che è cominciato come un blog e poi si è trasformato in un progetto culturale che in questo momento ci sta dando tantissima soddisfazione.
1: Esatto, la domanda è proprio questa, cioè dal blog oggi cosa è diventato dopo 10 anni questo progetto che vi sta dando tanta soddisfazione, tra l'altro anche uno spettacolo, no? Non farcela party. Ma diciamo,
2: sì,
1: raccontiamo tutto insieme.
2: Parti, ecco, partiamo dall'inizio. Quindi vai. Nasce come blog in cui io raccontavo le mie vicissitudini materne, dato che non trovavo una narrazione calzante rispetto, esatto, alla mia esperienza di maternità. Trovavo questa narrazione sempre edulcorata, queste madri che non erano mai stanche, questi bambini perfetti, la gioia più grande della mia vita. Io invece avrei tirato le testate contro gli spigoli, soprattutto i primi anni di vita delle mie figlie, che ho trovato molto molto faticosi, e quindi ho cominciato a scrivere in modo molto ironico le mie esperienze personali, e da lì questo blog ha cominciato ad avere sempre più successo, fino a quando è diventato una pagina su Instagram, su Facebook, che con la mia socia Sara Malleri ci abbiamo portato avanti.
1: Ecco, l'ho detto male, perché lì... l'avevo detto con la
2: sì,
1: il CH,
2: sì, ma lei è
1: duro abituata. Invece va bene, sì. Immagino.
2: Infatti. E poi da qui sono nati dei libri, sono nati degli spettacoli teatrali, e adesso l'ultimo progetto che stiamo portando in tour in tutta Italia è il Non farcela party, che in realtà è una festa. Mm-hmm. Esattamente per ricollegarmi a quello che dicevano prima le mie due colleghe, alle donne manca questo spazio di divertimento, perché non ce lo concediamo mai. Anche quando dobbiamo fare una trasferta di lavoro, noi abbiamo il senso di colpa che ci insegue e che ci guasta un po' tutto, no? Proprio perché il nostro mandato sociale sociale ci hanno inculcato

0: fosse quello di diventare madri, quindi rivendicare invece uno spazio di puro godimento, che come può essere il calcetto per gli uomini, no? Del giovedì, è molto importante. Quindi noi abbiamo organizzato queste feste per sole donne e giriamo in giro per l'Italia con un format particolare, perché la playlist la scelgono le donne che partecipano alla serata, e poi si balla in un orario consono per delle attempate quarantenne, insomma, diciamo 40, 50, 60,
1: dai,
0: esatto, cioè non mettiamo limiti, nessuno è giù, perché in realtà vale per tutte. Quindi a mezzanotte finisce e ti porti a casa anche un'emozione, un'energia che di solito non frequenti, e dopo queste feste ci arrivano dei messaggi bellissimi di donne che erano anni che avevano accantonato questa parte di sé e che finalmente la riscoprono, no? Se la riprendono, e quindi sì, è molto importante.
1: Se la riprendono al grido non farcela, cioè che significa? Spieghiamolo magari agli ascoltatori che non conoscano Mamme di Merda. Perché il motto è non farcela?
0: Perché in questa società iperperformante, in cui soprattutto per una madre il dovere è quello di farcela sempre, a prescindere da qualsiasi difficoltà, perché se non ce la fai comunque stai tranquilla che ce la farai, perché attingerai a un'altra risorsa che non sai nemmeno di avere, a costo magari dell'esaurimento nervoso, però ce la devi fare. Allora in questa società qui dire che non ce la facciamo, dire non farcela, è veramente un gesto politico, cioè non è una resa, è una rivendicazione anche di uno spazio diverso dalla performance. Quindi in questo senso il pinguinismo noi lo abbiamo teorizzato tanti anni fa, perché il papà pinguino imperatore è il compagno perfetto della mamma di merda, perché i pinguini sono coloro che i maschi covano le uova, quindi la pinguina depone l'uovo, poi se ne va a cacciare, insomma pare a cacciare, ma forse gli etologi dicono anche a prendere gli aperitivi, noi non lo sappiamo. E quindi poi il pinguino, quando la mamma pinguina torna, trova il pinguino già bello pronto, e quindi in questa specie animale c'è uno scambio di ruoli che a noi piace moltissimo e che vorremmo replicare, ecco perché
1: e allora a maggior ragione ne parleremo anche qui a Formato Famiglia, per approfondire anche sui papà pinguino. E tu parlavi, no, anche di come è nato il tutto e della tua difficoltà con i figli piccoli, e quello che diciamo io ho amato tantissimo tra i tuoi post è proprio quello su figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi, perché ci sono queste frasi, questi detti che ti incatenano, no? E io ho pensato, quando ho avuto i figli piccoli, esattamente come te, non ce la posso fare, non sono una madre da bambini piccoli, e tu lo scrivi nel post che ha avuto veramente quintali di like e di risposte, di condivisioni, no Francesca? È questo anche, sì, che dicevamo, la necessità di specchiarsi in qualcun altro, che non sei,
0: esatto,
1: sola,
0: la necessità,
1: e non sei
0: di
1: sbagliata,
0: trovare un'altra narrazione, perché avere un'altra donna che si espone pubblicamente, e sappiamo quanto sia difficile esporsi pubblicamente, perché c'è la gogna dietro l'angolo, appena dici qualcosa che può essere, e qualsiasi cosa in realtà può essere interpretato, è molto rassicurante, no? Perché vedi appunto di non essere sola, che è il primo commento che ci fanno da 10 anni ogni volta che parliamo delle nostre esperienze. Questo detto, figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi, è disperante, esatto. Perché quando tu hai, io nel mio caso avevo 2 bambine di 2 anni e mezzo di differenza, quindi molto vicine, entrambe molto faticose, perché sfatiamo anche il mito che dipenda dai genitori, da come vengono cresciute, sì certamente dipenderà in qualche percentuale, ma i bambini nascono già con una loro, con delle loro caratteristiche, con un loro carattere, con ci sono quelli che,
1: quindi
0: che
1: non è colpa nostra se poi
0: non,
1: esatto, se
0: nostra,
1: non dormono,
0: no?
1: Se sono faticosi, possono esserlo di loro, e anche questo,
0: certo,
1: dobbiamo dirlo. Allora io purtroppo Francesca ho terminato il tempo a nostra disposizione, mi prometti che torni? Perché tra l'altro
0: volentieri,
1: un'ascoltatrice dice: bella idea le mamme di merda, sarebbe bello anche il blog nonne di merda, perché sentirsi in colpa ormai viene tramandato, buon lavoro e bentornato. È Aura che ce lo scrive, quindi torni, va bene? Parliamo anche
0: volentieri,
1: di questo.
0: Grazie,
1: grazie, grazie davvero, buon lavoro,
0: buongiorno,
1: Levante vivo.

0: di maternità, gioie e dolori, però adesso l'esperienza che vi stiamo per raccontare va assolutamente oltre. Io sono molto lieta di ospitare Antonia Salzano, è la mamma di Carlo Acutis, lo sapete, il quindicenne morto di leucemia fulminante nel 2006, dichiarato beato il 10 ottobre del 2020 e poi santo il 7 settembre dell'anno scorso. Benvenuta Antonia, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: A un anno dalla canonizzazione di suo figlio e a 20 anni dalla sua scomparsa è cominciato il mese di Carlo. Cinema, televisione celebrano il primo santo dell'era digitale, lo fanno con il film TV Il mio nome, che è già andato in onda, e dal 15 ottobre nelle sale arriva appunto il film evento Carlo Acutis, il giovane santo, diretto da Luca Salmaso. Io comincerei sentendo il trailer.
2: Mi chiamo Carlo Acutis e il 12 ottobre 2006 sono ritornato alla casa del padre. E da allora abito nei vostri cuori.
3: Non sapevo che si era ammalato, è successo tutto in 3 giorni.
4: Hanno subito capito che era gravissimo e di che cosa si trattava.
5: Io mi ricordo che feci un sogno un po' strano. Vedevo Carlo in una chiesa alto, in alto. Non capivo questo sogno. Paura della morte, perché il passaggio alla vera vita. Io un po' sono stata consolata così, ho capito che era una volontà superiore.
0: Io un po' sono stata consolata così, ho capito che era una volontà superiore, dice Antonia nel docufilm, e certamente questo è stato un cammino, no, Antonia, che lei ha fatto per accettare la perdita di suo figlio così, così giovane. Le vorrei chiedere oggi cosa significa per lei essere la madre non solo di Carlo Acutis, ma di San Carlo Acutis.
1: Certamente è un impegno, perché Carlo ha devoti in tutto il mondo, fa tanti miracoli, tante grazie, quindi un impegno positivo, nel senso che comunque Carlo mi fa fare del bene e quindi per me è una responsabilità che mi interpella a fare anch'io un cammino, perché come l'ha fatto lui è importante che la gente capisca che la santità è una chiamata che è per ognuno di noi.
0: Un giovane che ha cambiato il destino di molte persone, Carlo, e ispirava il mondo. Pensate che ogni anno 1 milione di pellegrini fa visita alla sua tomba ad Assisi. Ma sentiamo una clip dal docufilm, la testimonianza della nonna Luana Pennino.
6: Io non ci andavo a messa, cercavo sempre di svignarmela. Anche i matrimoni andavo al ricevimento, non ci andavo mai. Mentre invece con Carlo, quando lui cominciò ad andare a 4 anni, voleva andare a messa.

0: casa. Tante volte io gli dicevo non posso, non mi va. E la prima volta si mise a piangere, ma io non ce lo portai. La seconda volta risuccesse che voleva andare per forza, sei cattiva, non mi porti. C'aveva 4 anni e mezzo, 5. E io infatti dicevo che ci può fare, ma neanche sa leggere, mentre invece scoprì che qualche cosa già la sapeva da solo.
1: Ecco, così la nonna, lei Antonia racconta che Carlo era anticipatario in tutto, quindi non soltanto nella voglia, no, della fede di andare in chiesa, ma addirittura le parole, le frasi già a 5 mesi. Ecco, come reagiva lei come madre a questa sua straordinarietà?
2: Beh, guardi, noi osservavamo, eravamo un po', diciamo, sorpresi, perché tendenzialmente, come appunto ha detto lei, 3 mesi la prima parola, 5 mesi già parlava, aveva imparato a leggere precocemente, ma soprattutto questa fede grande che aveva e questa bontà, generosità, obbedienza che sono sempre balzati agli occhi sia miei che di mio marito o dei nonni, perché conosciamo bene come sono i bambini a quell'età, ma soprattutto siamo stati anche noi bambini e ci ricordiamo. E quindi, per scherzare, ogni tanto lo chiamavamo l'alieno, no? Proprio per dire che era speciale, era particolare, e soprattutto la sua grande generosità e bontà.
1: Straordinario, speciale, lo sta dicendo la mamma, soprattutto nei confronti degli altri, nel far sentire l'altro una persona speciale. Eppure un ragazzo normale, Carlo Acutis, uno di noi, così viene ripetuto più volte nel docufilm, un ragazzo come tanti che faceva anche amicizia facilmente. Allora sentiamo come lo ricordano gli amici d'infanzia Mattia e Jacopo Pastorelli, sempre nel docufilm.
3: Quando io e mio fratello eravamo piccoli andavamo spesso a casa di mia nonna paterna, che stava nel centro di Assisi, e lì giocavamo nelle vie, nei vicoli, e un giorno abbiamo visto questo ragazzo riccio che giocava da solo. Ci ha detto: mi chiamo Carlo, abito qui sopra. E anche lui aveva questa casa che era per le vacanze estive ad Assisi.
4: E da lì, insomma, è nata la nostra amicizia, che poi è andata avanti per tutte le estati della nostra vita.
3: E è stata un'amicizia veramente bellissima, stupenda.
4: Giocavamo con l'Xbox, ci nascondevamo nei vicoli di Assisi e facevamo la guerra con i palloncini ad acqua. Giocavamo a calcio in salita, perché Assisi è completamente salite e discese.
1: Ecco, Antonia, l'amicizia cos'era per Carlo?
2: Carlo, il suo grande amico era Gesù, quindi in ogni persona per Carlo era speciale, unica, irrepetibile, perché in ognuno vedeva veramente il volto di Cristo. Ecco, quindi per lui l'amicizia era, diciamo, aiutare l'altro e reciprocamente, poteva essere questo, però a un bene superiore. Ecco.
1: Un ragazzo, un bambino che appunto amava giocare come tutti, anche ai videogiochi, correre dietro un pallone, e poi si appassionerà alla programmazione e realizzazione di siti, alla comunicazione, che ovviamente metterà al servizio della parrocchia, quindi internet al servizio della fede. Per questo è considerato, no, il primo santo dell'era digitale. Allora concludiamo questo percorso alla scoperta di San Carlo Acutis ascoltando il suo messaggio.
5: Morire a 15 anni o a 20, a 30, a 100, che differenza fa? La questione è: nel tempo che il Signore mi ha concesso, mi sono preparato all'incontro con Lui, ho vissuto senza sprecare nemmeno un minuto in cose che mi allontanavano dal cielo. Per questo non avevo paura della morte, perché non è altro che il passaggio alla vera vita.
1: Antonia, se il suo Carlo fosse qui, cosa direbbe a questi ragazzi che utilizzano i social per nutrirsi di violenza, esclusione, estremismo?
2: Direbbe che noi dobbiamo perseguire il bene, perché se non perseguiamo il bene ci danneggiamo noi stessi. Noi siamo fatti per il bene costituzionalmente, è come uno che prende una medicina, un veleno, no? E ci avveleniamo, quindi non stiamo poi bene, perché comunque queste cose ci portano alla disperazione. Ma soprattutto i giovani spesso sono lasciati allo sbando, anche questi social, queste cose, tante volte sono soli davanti a queste cose, non hanno la maturità, e quindi sta soprattutto a noi adulti guidare questi giovani, perché loro hanno una responsabilità, ma l'abbiamo anche noi.
1: Antonio, l'ultima domanda: se Carlo fosse qui oggi con i suoi 35 anni, perché tanti ne avrebbe oggi, cosa gli direbbe?
2: Gli direi quello che gli dico già adesso, perché comunque per me, io ci parlo, non è che Carlo, il fatto che non lo vedo, per me, anzi, secondo me ci parlo meglio adesso, perché lui ovunque, no? Gli direi quello che gli dico, di aiutare tante persone.

0: di intercedere, perché oggi c'è veramente tanto bisogno della grazia di Dio, l'aiuto dei santi a scoprire che esiste una vita eterna, che siamo tutti originali e che questa originalità manifestare il bene, ecco, non il male. Se si manifesta il male, allora si diventa fotocopie di qualcosa di brutto, ecco. Questo direi a mio figlio.
1: Grazie, grazie Antonia, grazie, Salzano, grazie. Mamma di Carlo, ricordo che il docufilm Carlo Acutis il giovane santo sarà nei cinema dal 15 al 21 ottobre. Grazie, a presto.
0: Grazie.
1: E in chiusura io torno su maternità e difficoltà, perché ci ha scritto un ascoltatore che dice: col tasso di separazioni ormai vicino al 50%, tutto quello che dice questa signora per le donne, si riferisce a Francesca Fiore di Mamme di Merda, vale anche per i padri che hanno i ragazzi in condivisione ma con l'onere in più di surreali mantenimenti. Noi parliamo delle difficoltà dei padri, l'impegno dei nuovi padri e perché no, faremo magari una puntata proprio sui padri separati. La mettiamo in cantiere. In redazione Graziana Bella, Corina De Laurentiis per la scelta musicale, Alessandro Rosi la parte tecnica, Francesco Galluzzo in regia, io sono Diana Alessandrini. Noi torniamo venerdì alle 10.30. Buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, subito un'ultima ora che riguarda Yannick Sinner, mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli.
4: Sì, buongiorno, la stagione di Yannick Sinner è già finita, il fuoriclasse alto atesino ancora numero uno al mondo, lo ha annunciato sui social, dovrò fermarmi ancora per un ciclo di trattamenti al mio ginocchio, ovviamente nulla di fatto dunque per un suo ritorno in questo finale di 2026, tornerò in campo direttamente il prossimo anno, ha detto Sinner, che salterà quindi la Davis, salterà le ATP Final di Torino di novembre, tornerà forse, si spera, per gli Australian Open di gennaio 2027. È già arrivata la vicinanza da parte della Federtennis, la salute di Sinner è la priorità, ha detto il presidente Binaghi. A te.
3: Ancora sport, perché dopo le vittorie azzurre di ieri in Nations League nelle qualificazioni dell'Europeo Under 21, oggi è una giornata decisiva per la carica di Giovanni Malagò al vertice della FIGC, ci aggiorna in diretta Emilio Mancuso.
5: Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Sarebbe dovuto essere una resa dei conti stile spaghetti western, la giunta del Consiglio Nazionale del CONI di oggi, invece, salvo clamorosi colpi di scena sempre possibili, non sarà così. Con l'accordo in zona Cesarini ieri tra Bonfiglio e Malagò, il presidente e l'ex presidente del CONI, sulla storia è diventata una sorta di telenovela del mancato tesseramento di Malagò nella presentazione della candidatura alla Federcalcio. Prima della giunta, convocata alle 13, incontro tra i due amici o ex amici. Bonfiglio votò Malagò nel 2013, abbandonò Pagnozzi, Malagò sponsorizzò Bonfiglio alla presidenza del CONI l'anno scorso. La giunta convocata alle 13 voterà dunque il commissario, che sarà lo stesso Malagò, evitata la conta pericolosissima. Il Consiglio Nazionale alle 14 ratificherà la scelta, la battaglia tra CONI e Federcalcio si chiuderà dunque con un patto di non belligeranza. Il commissario convocherà nuove elezioni entro al massimo 90 giorni, si voterà sotto l'albero a gennaio. Malagò punta a essere candidato unico, ci risentiremo più tardi con tutti gli aggiornamenti. In linea allo studio.
3: Crisi energetica. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force per riunire gli acquirenti europei di energia e aggregare la domanda. Lo abbiamo fatto in passato, già quando la Russia ha cercato di ricattarci, ha spiegato. Per von der Leyen occorre puntare su sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia. La guerra russo-ucraina, 3 morti, 3 feriti per un attacco delle forze di Kiev contro un minibus a Zaporizhia. I russi hanno colpito 2 navi mercantili sul Mar Nero, al largo delle coste bulgare. Una è affondata, l'equipaggio disperso. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza. La sospetta morte di una ricercatrice in Siberia per peste polmonare. Mosca prova a minimizzare, mentre gli Stati Uniti tendono la mano.
6: Seguiamo con attenzione le notizie e li aiuteremo. Così Donald Trump interviene sul presunto decesso per peste polmonare di una ricercatrice in Siberia, vicenda però sulla quale il portavoce del Cremlino taglia corto. Non fidatevi delle dicerie, affidatevi solo alle notizie ufficiali dell'Agenzia Governativa per la Tutela del Cittadino, la quale afferma

0: solo che la scienziata aveva una polmonite di origine sconosciuta e non legata ad agenti patogeni del suo laboratorio. Daria Scilipova, questo è il nome della 28enne, è morta giovedì scorso dopo 2 giorni di ricovero nell'ospedale di Irkutsk. Dal giorno seguente i primi segnali di allarme da autorità e media locali, almeno un ospedale e 200 persone messe in quarantena, convocazione di una riunione straordinaria del governatore per una sospetta infezione definita particolarmente pericolosa, obbligo di mascherine in una grande fabbrica locale. A parlare di donna morta per peste è stato un amministratore della vicina Buriazia, mentre sui social si specula che Scilipova fosse entrata in contatto con un agente patogeno dopo aver rotto una fialetta in laboratorio. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule, edifici non adeguati sono le richieste degli studenti francesi che protestano da giorni. Oggi giornata clou, grande corteo a Parigi. La corrispondente.
2: Nella capitale alle 14, in Place de la République, partirà un corteo a cui parteciperanno le unioni intersindacali e numerosi docenti. A sostenerli anche la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Il primo ministro Le Cornu, intanto, ha inviato ai rappresentanti del governo una tabella di marcia con gli interventi più urgenti da risolvere. Entro la fine del mese, rimpiazzare gli insegnanti che mancano, sanare gli edifici insalubri, semplificare la piattaforma automatizzata per l'accesso all'istruzione superiore e soprattutto garantire maggiori risorse economiche per la scuola pubblica. Fin qui gli scontri tra studenti e forze dell'ordine in varie città del paese hanno portato oltre 5.000 fermi, 190 i giovani feriti dall'inizio delle proteste. L'episodio più grave e drammatico è accaduto a Lens, dove un giovane ha perso una mano dopo aver raccolto una granata. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Meteo, autunno in arrivo, l'anticiclone cede il passo dopo una lunga fase di stabilità. Arrivano temporali, un generalizzato calo delle temperature più in linea con la stagione. Sono le 11:05, la linea va a Wannabe. Buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E buongiorno, buongiorno a tutti voi in ascolto dei programmi di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. Io sono Silvia Rossetto e vi parlo dallo studio 5 di Trieste. Vi saluta insieme a me alla parte tecnica Mauro Cumin e qui con me anche della redazione giornalistica Dario Ronzoni.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Dario. Scopriamo subito insieme il palinsesto di oggi martedì 6 ottobre. Alle 11.10 si parte col primo appuntamento in lingua friulana Way of Evelyn D. Venerdì 9 ottobre si terrà a Udine il concerto I Bagliori d'Anima, che porterà sul palco la suite dei cinque elementi: terra, acqua, aria, fuoco e presenza, coniugando il linguaggio universale della musica con la riflessione sulle urgenze ambientali del nostro tempo. A seguire alle 11.20 Radar, una puntata speciale in occasione della Barcolana, con temi e storie di mare, di barche e di navigazione. Con due giovani ingegneri scopriremo la scienza che c'è dietro imbarcazioni sempre più performanti ed inclusive. E poi saliremo a bordo della nave oceanografica Laura Bassi dell'OGS per andare alla ricerca di riserve di acqua dolce in fondo al mare. Navigheremo poi nell'arcipelago delle meraviglie tra gli exhibit del Museo Interattivo di Trieste, l'immaginario scientifico e la storia del suo fondatore Paolo Budinic. Nella seconda parte, a Terra chiama Terra, impareremo come ricerca e tecnologia possano cambiare il futuro della nautica. Al centro anche la tutela dei fondali e degli habitat marini. In piazza, assieme all'area marina protetta di Miramare, anche un'alleanza per proteggere squali e razze. Al termine del programma sarà il momento dell'informazione con il giornale radio regionale delle 12.30. Passo dunque la parola a Dario Ronzoni della redazione giornalistica per le anticipazioni.
2: Si parlerà di Electrolux il giorno dopo la notizia del cambio del piano dell'azienda, che è scesa da 1.700 licenziamenti a 1.250 uscite volontarie. Ha fatto tirare un sospiro di sollievo tra i lavoratori. Nel corso del giornale radio, quindi, delle 12.30, sentiremo le reazioni degli addetti e dei sindacati. E poi è stata intensa l'estate per la Guardia di Finanza lungo le coste regionali. In totale sono state 706 le missioni di pattugliamento marittimo, con 1.156 controlli di polizia in mare. Delle 540 unità di diporto iscritte in registri esteri, è emerso dai controlli che 16 imbarcazioni per un valore commerciale di circa 3 milioni e mezzo, quindi non poco, appartenevano a cittadini o società fiscalmente residenti in Italia, ma che non erano mai state dichiarate. Quindi sono state sanzionate 9 imprese per locazione e noleggio che operavano senza essere in regola.
1: Grazie Dario Ronzoni. Alle 13.29 Casa Friuli, che oggi partirà con il ricco programma di Trallallero, il festival che porta nelle

0: cittadine del Collinare, il teatro per bambini e ragazzi. Continueremo a parlare di teatro presentando Savors, la sesta stagione del Teatri Stabil Furlan, che anche per quest'anno propone una ricca programmazione. Parleremo poi di Disturbo, la rassegna promossa in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che avrà l'ascolto come tema centrale dell'edizione di quest'anno. Spazio poi a due appuntamenti dedicati alla musica, che sono diventati tradizionali all'interno del panorama musicale friulano e che avranno proprio questo sabato il loro appuntamento conclusivo. Per Coto Canta, che vedrà i suoi 12 finalisti sfidarsi sul palco del Teatro Verdi di Gorizia, e Suns Europe, festival musicale che porterà sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine 7 artisti provenienti da tutta Europa che canteranno nelle varie lingue minoritarie. In chiusura ritorna la voce dei libri, che quest'anno ci farà ascoltare L'estate indiana del 76, l'ultimo romanzo di Angelo Floramo, che sarà per l'occasione anche nostro ospite. Alle 15.15, ultimo appuntamento di oggi con voi, Ofevelin D. Presentiamo il Festival del Coraggio alla nona edizione, dal 13 al 18 di ottobre, con i suoi 26 appuntamenti del nuovo cartellone, con ospiti di fama nazionale e del territorio. Infine vi ricordo gli appuntamenti della Télévision Par Furlan, oggi sul canale 810 del digitale terrestre la Télévision Par Furlan, in onda tutti i martedì e in replica tutti i venerdì. Alle 14.20 c'è un primo appuntamento per i più piccoli con Ticonti, il Vaillant, video animazione della graphic novel realizzata dalla Società Filologica Friulana nel 2022 per raccontare in modo semplice cosa è successo il 9 ottobre del 1963. E poi questa sera alle 21.20, sempre su Rai 3bis, trasmetteremo la prima parte di Suns Europe 2025 e Al Bosch Stort, un film di Christian Canderan. Con questo è tutto, alle 11.10 Silvia Rossetto e Dario Ronzoni vi augurano una buona giornata e buon ascolto sulle nostre frequenze.
1: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
2: Presenta un nuovo progetto peazzo ridotto al tema del cambiamento del clima, in grazia di un'opera musicale. Con queste finalità, Vinars il 9 di ottobre, che il Vinars a chi, a Udin, si dà voce un appuntamento, un'evore importante, dunque dal significato per da buon profondo, per un messaggio sia social che artistic. Il concerto organizzato da bande dall'Istituto Ladin Furlan si chiama I Bagliori dell'Anima e al partarà sul palc e in convigne 5 elementi, venga stai Tiere, Aghe, Ayar e Fuuk, insieme anche alle presince. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatati a questo appuntamento con voi Ofevelin D, un programma fatto da sede Rai di Udin e Dut Par Furlan, che potete ascoltare sulle frequenze in FM di Radio 1 Rai, dopo anche in streaming internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it e se voi potete là tornare a ascoltare le trasmissioni sui podcast sulle piattaforme di Rai Play Sound. Naturalmente ovviamente ci ri voi Ofevelin D. Le regie del programma è di Giacomo Plos, co saluti e co ringrazi. O saluti e ringrazi anche i nostri ospiti di voi che palistitur la Furlan alle il presidente Geremia Gomboso, Mandi Gomboso.
3: Mandi Turlon.
2: E dopo un dai autors da opere musicali che è Alessandro Pozzetto. Mandi Bundi.
4: Mandi Enrico, ciao.
2: Allora Alessandro, vai voi di cominciare con te. Il significato di queste opere parvate a livello artistico, dis?
4: Ah, grazie per le domande. E io attacchi subito e disingrazio alle Sulla di Furlan per aver avuto anche una volta il coraggio di stanno sdoglie di stanno sdoglie in qualche modo in maniera di tirannus, no? In queste quarde dolce e meravigliosa che non ci hanno peato a torpa, che non danno le possibilità di far venire fuori, ecco, c'è che avviene dentro che non tal cura, tal sentimento come artisti, usando una parola che si capisce. Allora, dopo che ringraziamento, mi subite tal cur, no? D'esperienza. C'è che vi invo di portafura e una suite, che sto votando suite musicale. Mm. Una suite che tempi da urto, di tradizione barocca, praticamente all'era un gruppo di musiche, no? Di composizioni che condividevi magari fra tu fatti la stessa modalità, tonalità, però magari avevi velocità più lenti, più veloci, contrastanti, no? Noi invece te, il

0: Dunion che minchia sta, tra Dunion ovviamente noi è parole furlane, sta dal tema, no? Che è che cambiamento climatico.
1: Che lei è un tema attuale più che mai, insomma, ecco.
0: Ma assolutamente, lo stanno portando fuori in tantissimi maniere, ecco. E siccome appunto, grazie perché che tu hai detto, alle proprie te attuali, e lo stanno cercando di traduce in tante maniere per sensibilizzare le persone, non vinci tutte le nostre maniere, ok? Perciò che vi dite che chiacchierà dal clima in sé che cambia, o può di effettivamente viaggi internet, no? E tira fuori delle tematiche a onde alla portata di tutti, no?
1: Sì.
0: E si chiate di tutto, fai qualche strofa, qualche rime e tu fai le canzoni. Disincare partite così, per fare una roba onde capibile di tutti, però dopo si è trasformata e gli due fuori questa suite, questa composizione, che anche lì era partita per portare fuori quattro elementi, no? Gli elementi, la tiara, l'aghe, l'aiare, il fuc, no? E poi si è trasformata in cinque elementi, perché a chi c'è elementi che non vedin fasi esperienze quotidianamente ha vinciontato la presenza,
1: sì. Presenza. Ecco, e la presenza cosa significa, Alessandro?
0: Allora, la presenza praticamente può essere stata l'unico talk da suite che diventerà un mantra alla fine, no? E dopo ti dirai anche c'è che vuoi fare insieme a quelle persone, insieme a Nico Dorico, il collega ovviamente. Potevi fare domichel, secondo me, in senso fa che il talk sulla presenza, quindi sminus, minus e diminus e dopo la via.
1: Sì.
0: Ma c'è che la presenza, e tu capisci bene queste tematiche, è fondamentale per ogni roba. E gli essi presenti al respiro e all'osservazione dal sé saranno figate, ma anche di ciò che ti sta attorno. Quindi non si sta per chiacchierando di clima, ok?
1: Sì.
0: Si sta chiacchierando di umanità, si sta chiacchierando di tu, perché se no tu sei presente, tu sei su un, lasciami passare il termine tecnico, un pepinot calvator e calvivi di un'inerzia,
1: sì.
0: No? L'ho capito.
1: Ecco, volevi domandare anche a Geremie, che diceva come Alessandro Pozzetto è importante, Geremie, pensi che avete svoluto anche Watris come istituto di Furlan, Pandi anche un concetto di consapevolezza, dice che si può fare come cittadini in DDV, no?
2: Beh, all'importanza che diceva Alessandro, penso che io mi rincontro, visto la mia veneranda età, dai cambiamenti climatici, ma sono come colpe dall'uomo, no? Se non vuoi se venire di Pucciui e vai fin a Mortean o a Revignan, avrò dei stros morai che sono spariti, stros fossai che sono spariti, dopo la prima plotte, tac, si allaga tu, no? La clark che dopo avevamo le bucate di aia ti arriva fin in paese, no? E più nessuna tutela, no? E di che bande chi disin nella politica né nessuno fa si noia, no? Cioè sparisce un fossale, compri uno, compri il treno di che l'altro, le prime robe che fa dopo un altro fossale e gli avassi il morai.
1: Sicuro.
2: Ecco, e che qui è una roba che si vio tutti.
1: E dopo ti torna in lavoro con tutti gli interessi, insomma.
2: Con tutti gli interessi, magari dopo ti mandi anche il contributo alla Gamel, no?
1: Sì. Sì.
2: Bisogna dire queste robe schi, insomma, no? E nessuno si chiappe. Se venga a pensare, no? Io mi dico che quando siamo amministrati il comune di Stite, i fossai che abbiamo fatto, ma pa, no? Ma io, ma anche i sindaci prima di me, hanno restato quasi noi, dite fra noi, la foresta non può neanche intervenire nei grandi strumenti, no?
1: Sicuro.
2: E quindi, noi la roba che abbiamo fatto con Pozzetto e con Odorico, aspetta che se sinne qua che robe schi come che vince carà dal stelle come che vince carà dalla Tor è un messaggio che con la musica è la in più sente
1: giustamente
2: perché che vien prodotta chi sprogetta dopo di là che lo inventa insieme non si è prodotta anche alla regione, no? Perché hanno un programma Interreg Italia e Slovenia,
1: sì.
2: E quindi è lei importante che non si vede in prodotto e che crede in che chi strumento che grazie a Nico e Alessandro a sti importanti in denant, va proprio sulla sensibilizzazione, ma anche sulla reazione della gente. Non vedi di sì, cambia il clima, to che fa anche, no?
1: Ma a livello di musiche, o le evi anche generi, Alessandro, folktronic, organic, ambient, atmosfere, cioè si può aspettarsi a Pont Vinars ai Nufchi?
2: Di do, dici sì, io di do.
0: Grazie Geremia, ormai è diventato un professore, a forza di sentire.

0: Martinus. Di sicuro non no fa in Steyeris, no? Perché non si in buon zifali. Magari ben fatta a Tristinto, no?
1: Sì.
0: E le musiche elettroniche, ma le quali mi so i voltati di poco, al quale Nico mi ha accompagnato, ma un proprio te che mi dà le possibilità di portafur di tematiche come che schi, e a Nico di fare un tipo di musica live differente di che l'ha abituato.

0: Sì, ma vorresti ora di tanti su Nors Synthetics, ma anche Reai e poi le fantastiche e le lenghe, no? Quindi Furlan, Italian, Sloven, Inglese, Doprindut.
1: E rivin prime adulti, insomma.
2: Alessandro non stia ne robe, sono quasi gli strumenti.
1: Ben. Ho scugnin la Sanchi un po' di attese e ovviamente io vi ringrazio per essere stati a queste piccole vetrine, ma convindate volentieri a questi progetti. Un spettacolo multimediale incentrato sul rapporto tra om, natura e cambiamenti climatici che Osvisio potesse la Viodi e le entrate di Essore Nui a queste Vinar Sauding dal Centro Culturale delle Grazie in via Prachiuso con Taccade a Vot e Miege. Grazie a Geremia Gomboso dalle Situlla di Furlan e grazie ad Alessandro Pozzetto, un dai artisti, insomma, calame tutti in pinschi ste suite che si può ascoltare a Ponta Udin, Vinars. Grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio, si torna a sentire domani.

0: Radar. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società.
1: Buongiorno a tutte e tutti, eccomi tornata al microfono per una nuova stagione di Radar. Dopo Radar estate riprendiamo l'appuntamento settimanale con la scienza. Io sono Simona Regina e a partire da oggi ogni martedì vi aspetto sulle frequenze di Radio 1 RAI del Friuli Venezia Giulia alle 11.20. Potete seguirci come sempre anche in diretta streaming dal sito sedefvg.rai.it e poi le puntate di Radar le trovate sulla piattaforma Rai Play Sound. Puntata speciale quella di oggi, non trasmettiamo infatti dagli studi Rai di Trieste ma siamo in Piazza Unità, una piazza che insieme alle rive si prepara, anzi è pronta per la Barcolana, la regata che domenica prossima, l'11 ottobre, riempirà il Golfo di Trieste di tante tantissime vele che si contenderanno il trofeo della 58esima edizione della regata storica. Ma ormai, come sapete, Barcolana è anche un festival del mare, non solo competizione dunque, ma tanti incontri dedicati appunto al mare, all'ambiente, alla scienza, alle nuove frontiere della sostenibilità. Forse, non so se vi arrivano in sottofondo le voci dei tanti ragazzi e delle ragazze che aspettano di entrare nella Deep Blue Exploration Zone per vivere un'esperienza immersiva alla scoperta degli oceani. Ma sono le 11:22 minuti e 12 secondi. Un saluto va a chi ci consente di andare in onda: Federica Ovani in regia, Mauro Ciccarelli e Samuel Montalto al mixer. Direi che possiamo accendere il nostro radar per intercettare e raccontarvi storie di scienza, di mare e di navigazione.

0: protagoniste indiscusse della Barcolana però sono le barche, a vela che già cominciano ad affollare il Golfo di Trieste per la regata di domenica prossima. E allora partiamo dalla scienza che c'è dietro una barca a vela, come realizzare una barca performante, sostenibile, inclusiva. Ci aiuteranno a fare chiarezza su questo Alex Tuan, ingegnere chimico e dei materiali, delegato dell'Ordine degli Ingegneri di Udine, del gruppo Giovani Ingegneri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Quante volte ho ripetuto la parola ingegneri, benvenuto. E ne parleremo, salve, con Andrea Mio, ricercatore in ingegneria chimica all'Università di Trieste. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Simona, grazie dell'invito.
0: Allora, Alex Tuan, prima a microfono spento, ha detto questa frase da cui vorrei partire. Sì. Lo sport della barca a vela unisce tecnica, materiali e persone.
2: Esatto.
0: Di tecniche e materiali per rendere appunto le barche più performanti, più sicure, più veloci e anche sostenibili. Parleremo dopo, perché mi ha incuriosito quello che stava dicendo a proposito di ANSA 303.
2: Esatto.
0: Parliamo di fatto di una barca a vela che ha delle caratteristiche speciali. Quali e perché?
2: Ok, sì, diciamo che questa barca è molto importante per l'accessibilità. Infatti è una barca che consente a persone sia normodotate alle prime armi, ma anche a persone con disabilità motorie, di

0: accedere alla barca a vela. Le caratteristiche principali di questa barca sono una lunghezza abbastanza compatta sui 3 metri, una zavorra sulla chiglia molto importante, parliamo di un 30 kg, che è posta molto in basso e questo fa sì che sia difficile da ribaltarsi questa barca, un albero che ruota e quindi diciamo ammaina a randa in modo facile, e un joystick che permette di manovrare questa barca in modo facile e senza quindi doversi spostare da una parte all'altra per tenere l'equilibrio. Ecco.
1: Insomma, parliamo di una barca che permette a tutti, a tutte, di vivere il mare e lo sport della vela. Può essere utilizzata, se non sbaglio, singolarmente oppure con un equipaggio di 2 persone, ed è particolarmente adatta, come ci spiegava Alex Tuan, anche alle persone con disabilità motorie, perché in particolar modo le caratteristiche della la rendono adatta anche alle persone con disabilità. Ma parliamo, come dicevo già prima, parliamo di materiali, perché la scelta dei materiali conta, perché i materiali giusti possono rendere una barca più leggera, più sicura e anche più piacevole da condurre. E allora, Alex Tuan, immaginiamo di dover preparare una torta. Ecco, quali sono gli ingredienti giusti per una buona riuscita?
0: Allora, come per una torta, dipende da chi va questa torta e l'uso che se ne farà, no? Per esempio, se vogliamo una barca molto prestazionale, andremo a scegliere materiali molto prestazionali, come per esempio per lo scafo può essere una fibra di carbonio. Se invece vogliamo una barca più accessibile dal punto di vista dei costi, andremo sulla vetroresina per lo scafo. Sono tutti e due materiali compositi, cioè formati da due materiali, la fibra di vetro e la vetroresina immersa in una matrice, diciamo, in un bagno plastico, e questo dà sia una forte resistenza meccanica per le fibre, e la resina trasferisce lo sforzo tra le varie fibre, e quindi è simile all'esempio del cemento armato, no? Per esempio, stessa cosa per la fibra di carbonio, solo che abbiamo delle fibre di carbonio immerse anche queste in una, diciamo, in un bagno sempre polimerico, no?
1: Quindi è preferibile prediligere le fibre tecniche per la leggerezza, perché riducendo il peso, meno peso significa più velocità e più facilità di manovra?
0: Sì, non sempre, perché per esempio prendiamo il questo è vero, però per esempio nell'albero, che è in alluminio, è fatto in alluminio e non per esempio in acciaio, perché a parità di volume l'alluminio è molto più leggero, e quindi essendo l'albero alto permette di tenere il baricentro basso e quindi la barca è meno soggetta a ribaltamenti.
1: Ecco, poi invece, se dobbiamo pensare alla durabilità di una barca, allora a quali ingredienti bisogna, a quali materiali bisogna guardare?
0: Allora, per la durabilità, sicuramente l'alluminio, perché l'alluminio è un materiale molto resistente alla corrosione marina, e per questo si usa per l'albero, e anche la vetroresina, che ha una buona resistenza al sole e all'ambiente salino, no? Diciamo. Quindi ecco, questi due sono anche quelli che sono anche meno costosi, quindi...
1: Ecco, invece guardiamo e puntiamo alla sostenibilità. Insomma, per la sostenibilità ovviamente bisogna prediligere materiali a basso impatto. Andrea Mio, vengo da lei. Prima di parlare di sostenibilità, però, vorrei fare un passo indietro, o forse un passo in avanti, perché vorrei parlare con lei dell'ingegneria e della scienza che ci sono dietro la progettazione e la selezione appunto dei materiali per ogni imbarcazione, in modo tale da bilanciare, come dicevamo, rigidità, durata, i costi, si faceva riferimento prima. Ecco, le nanotecnologie stanno rivoluzionando questo settore, voglio dire, si sta lavorando alla creazione di materiali più performanti, più leggeri e anche più resistenti.
2: Certamente abbiamo parlato di fibre e matrici, quindi si può lavorare su entrambi gli elementi di materiale compositi, principalmente sulle fibre si lavora

0: Ma le fibre sono quel componente immerso in questa matrice polimerica. Le fibre possono essere appunto fibre di carbonio oppure fibre di vetro, e la dimensione conta, quindi come sono disperse e la loro dimensione ha un effetto diverso sulle proprietà meccaniche, quindi lavorando su fibre più piccole si riesce a distribuire meglio gli sforzi all'interno del materiale. Per quanto riguarda le matrici, potenzialmente possono essere caricate con dei nanomateriali, immaginiamo per esempio delle piccole palline, dei piccoli oggettini sferici che possono aumentare per esempio la resistenza meccanica a parità di spessore del materiale. Quindi si può aumentare, per esempio, si può fare un materiale più sottile, quindi più leggero, però che comunque resiste alle sollecitazioni delle imbarcazioni quando sono in movimento. E nanomateriali sono anche utilizzati per esempio per le vernici anti-fouling, perché forniscono una certa rugosità alla superficie, tale che il passaggio dell'acqua ha una resistenza inferiore e quindi permette alla barca di andare più velocemente. Quindi sono diverse applicazioni delle nanomateriali, insomma delle nanotecnologie nel settore navale.
1: A proposito di velocità, quindi mi sembra di capire che materiali leggeri e rigidi al contempo migliorano la spinta, riducono le vibrazioni, e questo fa sì che lo scafo possa planare prima, planare meglio, rispondere meglio, e anche rende più facile, insomma, la gestione del timone, quindi insomma l'equipaggio si affatica meno nella gestione della barca. A proposito di sostenibilità, invece, Andrea mio, come si stima l'impatto ambientale di una barca a vela, perché le filiere produttive, anche quelle della nautica, devono inevitabilmente navigare verso il cambiamento, e allora come?
0: Beh, certamente un'imbarcazione è un sistema molto complesso, formato da tante parti, e per valutare correttamente gli impatti di questi manufatti generalmente si utilizza l'approccio del ciclo di vita, quindi si fa un'analisi che parte dall'estrazione delle materie prime alla lavorazione dei materiali, alla costruzione dell'imbarcazione in cantiere, alla fase di utilizzo dell'imbarcazione fino al fine vita, quindi si fanno degli scenari di fine vita. In ciascuna di queste fasi vengono valutati degli impatti che possono essere le classiche emissioni di CO2, oppure può essere, non so, l'acidificazione del terreno, può essere l'eutrofizzazione delle acque, quindi ci sono diversi indici che si possono calcolare, fino ad arrivare a una valutazione complessiva dell'impatto dell'imbarcazione, che poi può essere declinata appunto su quanto impattano i materiali, quanto impatta l'utilizzo. Per quanto riguarda l'imbarcazione a vela, potenzialmente l'utilizzo è meno, se lo vediamo dal punto di vista delle emissioni di CO2, ha un impatto più inferiore rispetto alle imbarcazioni tradizionali, perché dovrebbe andare a vela, quindi dovrebbe andare essere spinta semplicemente dal vento. Non avviene sempre, soprattutto in fase di manovra oppure in fase di mancanza di vento, però tendenzialmente rispetto alle altre imbarcazioni le barche a vela hanno un impatto della fase d'uso inferiore per quanto riguarda le emissioni di CO2. Per quanto riguarda altri tipi di emissioni legate principalmente all'utilizzo dei materiali, ovviamente la fase di costruzione è quella che conta di più, e in questo la filiera può dare il suo contributo cercando di diminuire gli impatti dei materiali che vanno a formare le imbarcazioni stesse.
1: C'è forse un aspetto a cui si pensa poco, cioè effettivamente il fine vita, cioè lo smaltimento, quando si smette di usare quella barca, ecco, lo smaltimento di un'imbarcazione quanto pesa, quanto impatta?
0: Allora, tendenzialmente non è, fra le varie fasi del ciclo di vita, non è quella che impatta di più, però ci sono diversi lavori, soprattutto sull'utilizzo di nuove resine, per esempio resine termoplastiche. Solitamente le resine sono termoindurenti, cioè sono delle resine che una volta che vengono scaldate mantengono la loro forma e non possono essere più riportate a una fase liquida, morbida, quindi per poter essere rilavorate. E si sta lavorando invece su delle resine che sono termoplastiche, quindi una volta che il sistema arriva a fine vita possono essere recuperate e quindi potenzialmente riutilizzate. Sono ancora, il lavoro è ancora in fase di ricerca, Un altro tema sulla sostenibilità riguardo al settore navale è anche l'utilizzo di fibre naturali, quindi fibre di lino, fibre di basalto, quindi sono altri tipi di fibre naturali che potenzialmente vanno a diminuire l'impatto dell'imbarcazione.
1: E la ricerca si sta muovendo in questo settore, cioè come si lavora per esempio all'Università di Trieste su questo fronte?
0: Beh, noi lavoriamo principalmente anche con dei cantieri navali, quindi noi all'interno dell'università non lavoriamo specificatamente nei laboratori con questi materiali, però collaboriamo con aziende.

0: che mettono sul mercato questo tipo di materiali, li aiutiamo a valutare l'impatto ambientale della loro resina, del loro lavoro, per quindi dargli un supporto anche per riuscire a commercializzare questi prodotti e quindi renderli, cioè far risaltare il fatto che queste resine innovative forniscono un vantaggio all'utilizzatore finale, perché avrà un impatto della sua imbarcazione che sarà più basso rispetto a quelle tradizionali.
1: Alex Tuan, torniamo alla ricetta di cui prima. Sì. Ecco, c'è qualche ingrediente che ancora va aggiunto per la migliore riuscita dell'imbarcazione, più performante, più veloce, più leggera?
2: Sì, un altro interessante progetto vede la vela, che è realizzata in una fibra di PET, le classiche bottiglie di acqua minerale, che danno molta leggerezza alla vela e anche sono resistenti all'ambiente marino e consentono anche di mantenere la forma, e quindi il vento può spingerne in modo ottimale senza che venga compromessa la sua integrità. Ecco.
1: Insomma, abbiamo concluso quindi la ricetta di Alex Tuan. Andrea Mio, torneremo con lei nei laboratori dell'Università di Trieste nelle prossime puntate di Radar per conoscere meglio l'attività di ricerca che portate avanti. Intanto, Alex Tuan e Andrea Mio, io vi ringrazio e vi auguro buona giornata.
2: Grazie a te.
0: Molte grazie.

0: E adesso saliamo a bordo di una nave speciale, una nave oceanografica, la rompighiaccio Laura Bassi, che è la nave di ricerca dell'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, dove Cristina Corradin ha condotto recentemente, ha lavorato a bordo per una campagna tra Lignano e Venezia. Cristina Corradin è idrogeologa dell'OGS ed è qui con me dallo studio RAI allestito in Piazza Unità. Buongiorno Cristina Corradin.
1: Buongiorno.
0: Ecco, io le chiedo innanzitutto di accompagnarci a bordo.

0: bordo della nave. Possiamo dire che la Laura Bassi è innanzitutto un grande laboratorio galleggiante.
1: Beh, la Laura Bassi è una nave che ha la doppia funzione, quello di essere un laboratorio galleggiante, quindi ha una quantità di strumentazione utilissima per fare misure poi in mare, in ambiente anche ostile come può essere quello polare, ma è anche una nave cargo che poi fornisce supporto alle missioni polari, alle nostre basi in Antartide.
0: Il nome della nave, lo ricordo, è un omaggio alla scienziata italiana Laura Bassi, che è stata la prima donna nel 1732 a insegnare in un'università, insegnava fisica, allora si chiamava filosofia naturale, all'Università di Bologna. E ho preso nota, ho annotato alcune caratteristiche della nave: lunga 80 metri, larga 17, ha un doppio scafo e una chiglia massiccia che le consentono di farsi strada, di aprirsi la strada anche nei mari coperti di ghiaccio, e con oltre 90 metri quadri occupati da laboratori scientifici è appunto un laboratorio galleggiante, ma come ci diceva lei Cristina Corradin è anche una nave cargo, infatti viene usata per portare rifornimento nelle nostre basi italiane in Antartide. La campagna a cui facevo riferimento prima invece l'hanno impegnata 5 giorni, se non sbaglio, a bordo della Laura Bassi, ecco, per fare che cosa? Qual è l'obiettivo della spedizione scientifica?
1: Beh, in questo caso abbiamo usato questa nave in un ambiente totalmente diverso, perché eravamo tra Lignano e Venezia, quindi anche bello vedere una rompighiaccio praticamente al mare. L'obiettivo principale era quello di fare uno studio di idrogeologia marina, quindi dei sedimenti al di sotto del fondo del mare, con particolare obiettivo quella di ricerca, diciamo, di una nuova risorsa idrica. Si parla di acqua dolce sotto il fondo del mare, in un ambiente che noi siamo abituati assolutamente a considerare salato e che potrebbe essere in futuro, diciamo, da considerarsi nel budget idrico a nostra disposizione, specialmente visto queste problematiche idriche che noi tutti, ogni regione d'Italia, ma non solo, Europa e il mondo, stiamo soffrendo, e visti i cambiamenti climatici che ci aspettano.
0: Ecco, siete andati quindi a cercare, a individuare la presenza di acqua dolce sotto il fondale marino, riserve localizzate al di sotto dei 400 metri dal fondale marino, ecco, ma di fatto perché sappiamo che c'è, che ci sono?
1: Beh, abbiamo delle evidenze che ce lo indicano, ma sono tutti dati, diciamo, indiretti, informazioni che noi abbiamo derivato da campagne di acquisizione dati fatte per altro motivo, per esempio la ricerca di idrocarburi negli anni 70, quindi sono tutte informazioni secondarie che però ci portano a pensare, anche con un certo grado di confidenza, che quest'acqua ci sia, tant'è, insomma, a costa noi estraiamo acqua in quantità molto importanti, non ci sono problematiche di intrusione salina in Friuli Venezia Giulia, quindi ci aspettiamo che ci sia una riserva anche vicino a costa e non solo.
0: Ecco, ma torniamo a bordo della Laura Bassi. Più volte abbiamo parlato proprio dal microfono di Rada con ricercatori e ricercatrici che hanno condotto spedizioni anche in Antartide, e tutti ci hanno detto che le giornate a bordo della nave sono molto intense, perché di fatto la nave è operativa 24 ore su 24. Ecco, lei era la responsabile scientifica della missione. In che cosa consisteva il suo lavoro e quindi come si svolgeva una giornata a bordo?
1: Beh, come ha accennato lei, la nave deve operare 24 ore su 24, alla fine è un mezzo costosissimo, sono decine di migliaia di euro al giorno per mantenerlo attivo, quindi alla fine tutti quanti lavorano in turni, teniamo in considerazione che ogni strumento della nave ha un tecnico, due o tre, che sono specializzati in quello strumento lì, e questo dovrà sempre operare. La mia giornata in particolare iniziava con un briefing, una riunione, che cosa è successo la sera prima e la notte in particolare, cosa è successo durante le ore di riposo e che cosa si farà durante la giornata, e questa riunione viene fatta tra i responsabili del gruppo scientifico, del gruppo della nave, di gestione degli strumenti e il comandante. E i pasti non si fanno mai per esempio tutti insieme, è impossibile perché la nave deve continuare ad andare. E poi la giornata si svolgeva nei famosi laboratori, quelli in cui immaginiamoci una stanza piuttosto grande con un tavolo centrale e intorno tantissimi monitor e tantissime postazioni di gestione degli strumenti, in cui poi il responsabile scientifico controlla che gli obiettivi della campagna siano rispettati, che tutti stiano operando gli strumenti nel modo e nel momento corretto.
0: Ecco, quali gli strumenti per cercare di localizzare acqua al di sotto, acqua dolce al di sotto del fondale marino?
1: Ce ne sono due in particolare che noi abbiamo utilizzato, sono entrambi strumenti a traino, quindi diciamo la nave trascina dei cavi.

0: piuttosto lunghi, anche centinaia di metri. E il primo sfrutta le onde acustiche, quindi c'è una sorgente di onde acustiche, queste si propagano prima nella colonna d'acqua e poi nei sedimenti e ci permette di fatto di ottenere una sorta di radiografia del sottosuolo, degli strati in particolare, di geologici, come sono organizzati, come sono disposti. E un secondo strumento invece molto molto utile è quello che ci permette di fare una sorta di radiografia di tipo, diciamo, di proprietà elettriche, di conducibilità dei sedimenti. Sfrutta le onde elettromagnetiche, sempre prodotte da una sorgente che la nave sta trascinando insieme a tutta, diciamo, un cavo di ricevitori. Queste onde elettromagnetiche ci permettono di ottenere un'immagine di dove nel sottosuolo la corrente passa più facilmente e dove passa più difficilmente. Di solito, insomma, geologicamente in questo contesto, dove la corrente fa più fatica a passare, si parla di acqua dolce, un mezzo più resistivo. L'acqua salata invece conduce la corrente molto più facilmente e questo ci permetterà di avere un'immagine.
1: Il progetto si è concluso, come si chiama?
0: Si chiama Rescue.
1: E si è concluso?
0: Si concluderà ad agosto del 2027, quindi siamo proprio agli sgoccioli.
1: Ecco, dal progetto Rescue passiamo però ad un nuovo progetto che vede impegnata sempre l'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, progetto che sarà presentato proprio in occasione della Barcolana. E per anticiparci qualche dettaglio del nuovo progetto ci ha raggiunte qui in Piazza Unità Michela Giustiniani, geologa dell'OGS. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, qual è, Michela Giustiniani, l'obiettivo del nuovo progetto? Insomma, come proseguirà la ricerca di acqua dolce sotto i fondali marini?
2: Come ci ha spiegato la dottoressa Corradin, al momento abbiamo dei dati indiretti che sono costituiti da questi dati geofisici che hanno un'alta incertezza, e quello che ci permetterà di fare acqua shelf è di andare a investigare direttamente questi acquiferi ospitati al di sotto del livello del fondo marino, e questo sarà possibile tramite delle perforazioni scientifiche che quindi ci daranno dei dati diretti, quindi non solo acquisiremo dei dati in pozzo, ma raccoglieremo anche dei campioni di acqua e di sedimento, e questo è molto importante perché ci permetterà proprio di eseguire delle misure in laboratorio, quindi avere anche delle misure di salinità molto precise, o comunque di capire l'età di quest'acqua, l'origine, cioè capire tutti i meccanismi della circolazione dell'acqua e anche cercare di spiegare, no? Di capire come si è preservata fino adesso, perché questa è una domanda a cui cerchiamo di rispondere e speriamo che questo progetto ci aiuti.
1: Ed è una domanda che io non posso non farle. Ha parlato di età e di origine di questa acqua dolce che si preserva sotto i fondali del mare. Ecco, di fatto come si trova laggiù dell'acqua dolce?
2: Diciamo che i meccanismi sono diversi, che possono spiegare questo, ma il principale è legato alle variazioni climatiche del passato, perché come sappiamo in passato abbiamo avuto periodi di glaciazioni, quindi periodi molto freddi alternati a periodi molto caldi. Durante i periodi molto freddi abbiamo avuto quindi la formazione di molti ghiacciai, quindi con un abbassamento del livello del mare che è arrivato addirittura a meno 100 metri rispetto all'attuale. Quindi questo ha fatto sì che le attuali piattaforme continentali, quelle che adesso ospitano il mare, erano emerse, e quindi abbiamo avuto lo scorrimento di fiumi, quindi l'infiltrazione dell'acqua, e questo ha fatto sì che l'acqua salata legata alla presenza del mare venisse sostituita da quella caratterizzata da una bassa salinità. E questo è il meccanismo principale. Ecco,
1: ha detto il progetto si chiama Aqua Shelf, è un progetto pilota, più volte ho citato l'OGS, appunto l'istituto presso il quale lavorate, però ricordiamo che sempre più i progetti di ricerca sono progetti collaborativi che coinvolgono diversi enti, diversi istituti di ricerca e persone con competenze diverse. In questo caso il progetto coinvolge chi?
2: In questo caso coinvolge un partenariato internazionale, quindi a parte i partner italiani che sono l'OGS, ci sarà anche l'Università di Trieste col Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze e il Polo Alto Adriatico. Poi abbiamo anche la partecipazione di partner provenienti da Malta, da Germania e dalla Grecia. Ma ci tengo anche a sottolineare che questo progetto è

0: progetto pilota, perché noi andremo a fare la prima perforazione scientifica dedicata a questa, allo studio di questa risorsa, che, come ci ha detto la dottoressa Corradini, al momento non ci sono, che verrà realizzato in Europa. Quindi è veramente un progetto pilota che poi potrà essere replicato in altre aree europee e non solo.
1: Ecco, come anticipava appunto Cristina Corradin, in un contesto come quello attuale in cui l'acqua dolce nelle regioni costiere, vuoi per la crescita demografica, vuoi per l'inquinamento, vuoi appunto per l'impatto del cambiamento climatico, insomma, scarseggia. Quindi queste risorse idriche potrebbero integrare le forniture di acqua potabile?
0: E certo, potrebbero essere una riserva aggiuntiva che potremmo considerare nel bilancio idrico, ma quello che è importante adesso è proprio studiarla a fondo e rispondere a tutte le domande aperte che ci sono e che non possiamo rispondere per la scarsità dei dati. Anche, per esempio, queste risorse sono connesse con gli acquiferi che sono a terra? Quindi questa è una domanda importante che noi vogliamo, a cui vogliamo provare a rispondere proprio col progetto AcquaShelf.
1: Progetto che sarà presentato proprio in occasione della Barcolana, quando e dove?
0: Il progetto sarà presentato l'8 ottobre nell'ambito del Blue Way, il mare inizia dalla montagna, che sarà presso l'Urban Center, e nell'ambito di questo evento proprio descriveremo l'importanza di queste risorse, cosa sono e come poi le ricerche che sono state portate avanti fino adesso e quelle che potremo realizzare all'interno del progetto AcquaShelf. Con noi, ovviamente, a parte l'OGS, ci sarà anche la partecipazione, ovviamente, dei colleghi dell'Università di Trieste e del Polo Alto Adriatico. Quindi posso dire soltanto, se vi va, vi aspettiamo. Insomma.
1: Giovedì 8 ottobre, a che ora?
0: Alle 2:15.
1: Ecco, come sempre, come dico sempre, dal microfono di Radar noi intercettiamo storie di scienza per raccontarvele. E allora, visto che qui accanto a me c'è un idrogeologa e una geologa, per chiudere io vi chiedo, Cristina Corradin, chi è e cosa fa un idrogeologa, al di là del progetto di cui abbiamo parlato prima?
2: Un idrogeologo è una figura che studia la geologia, quindi tutti i processi che portano alla formazione dei sistemi rocciosi che noi conosciamo, ma in relazione allo scorrere dell'acqua, e all'acqua che può essere sotterranea o superficiale, che di fatto è quella che noi utilizziamo per soddisfare la maggior parte del nostro fabbisogno idrico. Globalmente quasi la metà del nostro fabbisogno viene soddisfatto dall'acqua sotterranea. L'idrogeologo studia proprio questo, come, dove la si trova, come si, la sua qualità, anche banalmente, come l'inquinamento impatta su di essa e come estrarla.
1: Professione geologa invece, Michela Giustiniani.
0: Io mi occupo molto di elaborazione di dati geofisici e, come abbiamo visto, ci permettono comunque, anche se indirettamente, di poter caratterizzare il sottosuolo, quindi avere informazioni sulla geologia, ma anche sulla presenza di gas, che è un aspetto molto interessante. E quindi si possono estrarre informazioni che poi, per esempio, possono essere usate dall'idrogeologo per poter magari sviluppare dei modelli di trasporto di queste acque nel sottosuolo.
1: Dicevamo prima che Barcolana è sempre più un festival del mare, un festival della cultura del mare, un festival che accende l'attenzione anche sulla sostenibilità e sulle nuove frontiere della sostenibilità. L'OGS è un istituto di ricerca, si diceva prima, la conoscenza è uno step fondamentale per poi cercare di salvaguardare il nostro pianeta. Su questo fronte appunto l'OGS è impegnato. E allora, Cristina Corradin, le chiedo ancora una cosa: che cosa forse sottovalutiamo e che cosa dovremmo fare per tutelare e salvaguardare le nostre risorse idriche?
2: Beh, certamente bisogna rendersi, secondo me, conto praticamente dei consumi che noi abbiamo, che in questo momento sono assolutamente insostenibili nella maggior parte dei casi, e specialmente dobbiamo renderci conto che una regione come il Friuli Venezia Giulia, che di acqua è ricca, non rappresenta la norma, purtroppo. Bisogna che tutti quanti si rendano conto che all'interno, banalmente, dello Stato italiano, chi vive al sud Italia in questo momento ha delle problematiche idriche che si potrebbero risolvere magari in futuro, tenendo in considerazione con più rispetto queste risorse, sia dal punto di vista dello sfruttamento quantitativo che dal punto di vista della qualità.
1: Michela Giustiniani, invece, l'ultima domanda per lei: visto che qui dallo studio RAI allestito in Piazza Unità vedo i tanti ragazzi, le tante ragazze delle scuole che, insomma, sono in visita e

0: affollano il villaggio della Barcolana, le chiedo a chi consiglierebbe di intraprendere il suo percorso, quindi diventare geologo o geologa.
1: Beh, chi ama le scienze, se ami le scienze, ami i processi che hanno interessato la nostra terra, o se sei interessato anche all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, perché comunque è una scienza molto ampia, quindi cioè, comprende molte tematiche.
0: E conoscere è fondamentale per agire con responsabilità e consapevolezza. Allora, Michela Giustiniani e Cristina Corradin, ricordo, ricercatrici delle OGS, grazie per essere state con noi, buon proseguimento di giornata e buona scienza.

0: E proseguiamo il nostro viaggio tra storie di scienza, di mare e di navigazione con Serena Mizzan, che ci guiderà adesso in una navigazione speciale nell'arcipelago della conoscenza. Serena Mizzan, buongiorno e grazie per avermi raggiunta qui in Piazza Unità.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: Serena Mizzan è la presidente dell'immaginario scientifico, il Science Center, il museo interattivo che trovate, che vi invito a visitare in Porto Vecchio a Trieste nel magazzino 26, che in occasione della Barcolana propone appunto a chi lo visiterà un percorso speciale. Possiamo dire che la Barcolana farà un po' da bussola tra gli exhibit del museo e tra le attività che il museo propone.
1: Certamente, noi proporremo una lettura del nostro museo attraverso, diciamo, gli occhiali della Barcolana. Le persone che vanno in barca usano tanta scienza, c'è tanta fisica, ci sono tanti principi che consentono alle barche di galleggiare, di navigare, alle vele di portarle lontano, e noi leggeremo come in una navigazione in museo, andando da exhibit ad exhibit con in mente come bussola, come dici tu, il nostro nome.

0: È la Barcolana dentro l'immaginario scientifico.
1: Quindi da oggi fino a domenica 11 ottobre, se
0: da
1: non
0: oggi
1: sbaglio.
0: Alle 16 di ogni giorno fino a domenica.
1: E quindi si potrà conoscere divertendosi, come un po' il leitmotiv dell'immaginario scientifico, si potranno conoscere le leggi fisiche che regolano appunto le dinamiche di una barca, la gestione di una vela, ma si potrà anche in qualche modo conoscere ciò che si nasconde nelle profondità marine.
0: Sì, abbiamo anche una exhibit e una multivisione intitolata Giù negli abissi. L'exhibit e la multivisione sono due prodotti che abbiamo potuto realizzare grazie a un contributo PNRR di ricerca e progetto INEST. La componente divulgativa di questo progetto di ricerca è stato affidato a Immaginario Scientifico. Il tema era underwater e quindi noi abbiamo realizzato questa multivisione che permette di addentrarsi negli abissi, appunto, e questo exhibit che spiega proprio come cambiano la funzione, le condizioni di vita in rapporto alla profondità.
1: Quindi tutto quello che caratterizza un ambiente estremo man mano che si scende sempre più in profondità. Però Serena Mizzani, ho aperto questa conversazione dicendo che ci avrebbe guidato in una navigazione speciale nell'arcipelago della conoscenza, non soltanto perché ci avrebbe appunto illustrato il percorso speciale Barcolana dell'immaginario scientifico, ma perché volevo richiamare le avventure di scienza e di mare del fondatore dell'immaginario scientifico, che il fondatore dell'immaginario scientifico ha raccontato nel libro autobiografico L'arcipelago delle meraviglie. E allora ricordiamo chi era Paolo Budinich.
0: Il pirata della scienza, questo è il titolo che è stato dato al documentario recentemente realizzato da una casa di produzione locale, Rebel, al cui noi abbiamo dato il patrocinio, che racconta appunto la storia straordinaria di quest'uomo tra mare e fisica, due grandi passioni, il mare appunto e la scienza, che lui ha coniugato nella sua vita e che hanno determinato questa avventura di conoscenza straordinaria che appunto lui ha definito l'arcipelago delle meraviglie. Ecco, l'immaginario scientifico ha l'onore di essere un'isoletta di questo arcipelago delle meraviglie. Siamo nati grazie a Paolo Budinich, quest'anno abbiamo compiuto 40 anni, siamo nati a Parigi e siamo in un magazzino portuale. Questo dal nostro punto di vista simbolicamente è tanto importante, tanto potente anche come comunicazione.
1: Ricordiamolo perché appunto Paolo Budinich sosteneva che il porto di Trieste da porto delle merci sarebbe dovuto diventare porto delle idee.
0: Esattamente questa è la frase che i visitatori potranno trovare all'entrata del nostro museo. Noi sempre abbiamo cercato e sempre cerchiamo di fare delle cose attuali, ma tenendo molto ben presente la nostra storia, le nostre origini e l'importanza del nostro fondatore e della città alla quale apparteniamo.
1: A proposito di Paolo Budinich, io voglio citare le parole di Pietro Greco, che è stato mio maestro al Master in Comunicazione della Scienza della SISSA, ma che è stato il maestro per chi si occupa in Italia di giornalismo scientifico, di comunicazione della scienza. Qualcuno ama dire che Trieste è un'isola. Allora Paolo Budinich è il capitano che ha guidato un plotone di visionari nella difficile missione di cambiare la città isola nella città ponte, aperta al mondo e al futuro. Così Pietro Greco appunto lo ha definito nel libro Buongiorno Prof. Budinich, un libro che è uscito nel 2007, l'anno prima Budinich aveva festeggiato, aveva spento la 90ª candelina, ed è un libro in cui Pietro Greco racconta la storia eccezionale di un uomo che è riuscito appunto, come diceva lei Serena Mizzani, a dare uno spessore internazionale alla città di Trieste. È stato Budinich infatti che negli anni 60 ha posto le basi, ha posto quel primo mattone che poi ha trasformato Trieste in quella che oggi è chiamata, definita e conosciuta come città della scienza. A Budinich si deve la nascita del Centro Internazionale di Fisica Teorica, della SISSA. Diceva, nel 1986 nasce l'immaginario scientifico, tra l'altro l'immaginario scientifico nasce a Parigi con una mostra.
0: Esattamente, l'immaginario scientifico nasce a Parigi con una mostra che doveva rappresentare Trieste, città della scienza. Quindi abbiamo una seconda grande rivoluzione, il primo capovolgimento di paradigma, Budinich lo fece appunto negli anni 60 quando spostò la città da una posizione di periferia a ridosso della Cortina di Ferro a una posizione di centralità della ricerca scientifica. La seconda grandissima operazione è stata quella di pensare a degli strumenti che mettessero in relazione le persone con la ricerca, il sistema scientifico con tutto il territorio, la popolazione.

0: creazione. E quindi ne nacque una mostra che si chiamò Imaginaire Scientifique, una raccolta di immagini di scienza belle, bellissime, che ispiravano le persone e ne mettevano in un contatto quasi emotivo con la scienza e la conoscenza.
1: Serena Miciana, lei ha citato Budinich, il pirata della scienza, il documentario che tra l'altro è stato presentato in anteprima a Trieste Next, alla cui realizzazione l'immaginario scientifico ha contribuito. A voi che siete in ascolto segnalo che Budinich, il pirata della scienza, lo trovate su Rai Play. Ecco, come è stato accolto il documentario dal pubblico del Teatro Miela, se non sbaglio?
0: Sì, è stato presentato in anteprima al Teatro Miela e... È stato accolto con grande entusiasmo perché ognuna delle persone che era lì ha scoperto qualcosa che non sapeva di Paolo Budinich. Paolo Budinich è un uomo che ha avuto una vita straordinaria, che credo sia quasi impossibile conoscerla tutta.
1: Anche avventurosa, direi.
0: È molto avventurosa. E quindi gran parte delle persone che erano lì all'anteprima erano persone che già conoscevano Paolo Budinich, eppure ognuno ha scoperto qualcosa, si è stupito una volta di più di qualche azione meravigliosa che il professor Budinich ha realizzato nella sua vita.
1: Ecco, per conoscerlo bene ha raccontato più volte il fisico Erio Tosatti, che tra l'altro compare nel documentario Budinich, il pirata della scienza. Ecco, Erio Tosatti dice, per conoscerlo bene bisognava anzitutto andarci assieme in barca, perché Paolo era un navigatore, un capitano, anche in senso letterale, come si conviene a un lussignano innamorato del mare, dell'avventura, dell'esplorazione. Ricordiamo ancora a chi è in ascolto, insomma, avrete modo di vedere il documentario. Ecco, qual era il tratto caratteristico che più ha contraddistinto Paolo Budinich? Più volte lei, per esempio, ha usato l'espressione visionario. È stato davvero un visionario che è riuscito a ridare un'identità alla città e soprattutto a dare valore alla scienza come ponte, come forma anche di riscatto per le persone.
0: Vede, oggi, quest'anno, Paolo Budinich, se fosse vivo, compirebbe 110 anni. Bene, nelle idee e nelle parole che lui ci ha lasciato troviamo ancora tantissimo da fare, tantissimo da realizzare e tanta energia per questa città che può continuare a crescere, a cambiare e innovare.
1: Mantenere il cervello attivo è fondamentale, perché il cervello è come il ponte di comando per una nave. Deve funzionare bene perché la nave vada per mare forte e sicura. Queste sono le sue parole e io con queste parole di Paolo Budinich voglio augurare a tutte e tutti voi buon vento. Serena Mizza, navigherà?
0: Navigheremo sempre, cercheremo di andare il più lontano possibile e poi tornare a casa.
1: Grazie e buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi.

0: Terra chiama Terra. Storia e storie dell'altro mondo.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, ai microfoni sempre Sara Segantin per Terra chiama Terra, qui in diretta dal mare, proprio da Piazza Unità, per questa settimana di speciali Barcolana. Un grande grazie alla regia Federica Ovan, Samuele Montalto e Mauro Ciccarelli alla parte tecnica. E beh, raccontiamo storie di mare, dal mare e con il mare, soprattutto per questo programma in cui andiamo a rispondere alle chiamate del nostro pianeta blu. C'è un'immagine quando parliamo di Barcolana, sicuramente la regata, le barche, queste vele che sfilano appunto sul blu del nostro mare, che arrivano da lontano e da vicino, la Barcolana come festa ma anche come occasione impresa collettiva. Migliaia di persone che riescono a stare nello stesso minuscolo quadrato di mare nello stesso momento e ad affidarsi al vento. Ma noi ci chiediamo, quanto pesa davvero una barca sul mare? E quali sono le sfide collettive per diminuire l'impatto, per costruire collaborazioni e innovazioni proprio su questo argomento? Per discuterne abbiamo qui con noi Marco Costantini, biologo marino dell'area marina protetta di Miramare, e Enrico De Martin, team leader per l'Audace Sailing Team e studia ingegneria informatica all'Università degli Studi di Trieste. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Marco, beh, tu non sei venuto di lontano, avete lo stand proprio qui davanti, lo vedo mentre stiamo parlando. L'area marina protetta quest'anno propone una molteplicità di iniziative, vorrei approfondirne alcune, ma prima ti chiedo, le barche da diporto, le barche a vela, ma anche i motoscafi, quanto impattano sul nostro mare? Quali sono gli aspetti da tenere più sotto occhio?
2: Le barche, il diporto in generale, non è la principale minaccia del mare, mettiamo subito chiaramente in evidenza questo, però le barche sono tante,
1: sì. Sono
2: veramente tante, e quindi anche un minimo impatto viene moltiplicato largamente, e questo fa sì che certe produzioni di CO2, cioè l'uso di carburanti rispetto ai motori elettrici, la parte chimica, ma anche gli ancoraggi. Immaginate, tante barche, tanti ancoraggi, tanto impatto sul fondale.
1: Pare incredibile che un gesto così apparentemente innocuo, butto l'ancora, sto lì magari qualche ora, magari una notte, possa creare tanto danno, come mai?
2: Può avere un impatto, innanzitutto perché si concentra, noi diportisti, faccio parte anch'io di questa categoria, ci andiamo d'estate prevalentemente al mare, andiamo vicino a costa, spesso e volentieri vicino a costa ci sono le praterie di fanerogame, che sono le foreste del mare, e ci caliamo l'ancora in mezzo, calandoci l'ancora in mezzo estirpiamo, rompiamo la cosiddetta MAT.
1: Si parla anche della famosa Posidonia oceanica, corretto?
2: Esattamente.

0: Esattamente, sì, ho usato il termine fanerogame marine, ma la pianta, diciamo, marina in assoluto è la posidonia oceanica, che è fondamentale per il nostro mare.
1: Come mai?
0: Trattiene i sedimenti, incamera la CO2, è una foresta a tutti gli effetti. Facciamo fatica a vederla come tale, perché la pensiamo marina, ma in realtà è una foresta, e come tutte le foreste ha delle piante che hanno molti anni e hanno questa capacità di assorbire la CO2 e quindi aiutarci con il cambiamento climatico.
1: Tra l'altro è anche nursery per molteplici specie di animali. Intanto noi sentiamo una sirena, speriamo non sia successo niente di grave, è il bello della diretta qui da Piazza Unità. E quindi Marco Costantini, che misure mettete in atto intanto di collaborazione anche con le persone?
0: Esatto, questo è il primo punto. Col diporto nautico, con le persone, bisogna collaborare, dobbiamo trovare un accordo. Tanti non sanno che buttare l'ancora in quel contesto può creare un grosso problema, soprattutto gli yacht molto grandi che hanno ancore estremamente pesanti, per cui stiamo lavorando in vario modo, informando il cittadino come sempre, informando i diportisti, collaborando con loro, ma anche lavorando in progetti di ricostituzione della prateria. Adesso a gennaio, per la prima volta in Mediterraneo, testeremo qua in Golfo di Trieste un robot che pianta fanerogame, che pianta, proveremo anche su quella che è presente qui in Golfo di Trieste, che è la cimodoce.
1: Quindi una nuova sperimentazione, sì, che atterra per la prima volta in Europa. Ho visto il vostro robottino proprio allo stand, invito tutte e tutti ad andarlo a vedere qui presso l'area marina protetta. Ma parlando di tecnologie e di innovazione, io passo la parola a te Enrico De Martin, ricordo dell'Audace Sailing Team. Voi sperimentate soluzioni innovative per una fase particolare della navigazione, che è quella che viene prima. Intanto mi racconti un po' di cosa vi occupate e perché lo fate.
2: Allora, noi ci occupiamo del sviluppo di imbarcazioni da regata, insomma, a vela, ad alta performance, ma nello specifico ci concentriamo soprattutto la parte di ottimizzazione ecologica, quindi tutta la questione di ottimizzazione appunto del punto di fibre, di materiali che vengono utilizzati per la produzione di tali imbarcazioni, al fine di ridurre l'impatto, che è quello che miriamo a migliorare noi come team.
1: E a questo proposito, quali sono le soluzioni più innovative che avete trovato, che state sperimentando in questo momento?
2: Allora, le soluzioni più innovative che stiamo utilizzando in quest'ultimo periodo sono l'utilizzo di fibre di origine naturale, quali il basalto, ma principalmente quello che usiamo noi è la fibra di lino, assieme a delle resine particolari basate al 30% da oli di origine vegetale. E quello che ci permettono di fare è ridurre drasticamente, di quasi riportare l'impatto, diciamo, rispetto a fibre molto più inquinanti come il carbonio, di emissioni di chili di CO2 a un sesto, che è un'ottimizzazione particolarmente importante.
1: E da questo punto di vista c'è un calo delle prestazioni, oppure si riesce a mantenere l'efficacia e l'efficienza di una barca in navigazione anche utilizzando questo tipo di materiali?
2: Allora, il nostro obiettivo è appunto riuscire a conciliare le due cose. Quindi mantenere le performance con una barca a basso impatto, ed è tutto ciò, gran parte di cui si basa il nostro studio è appunto l'ottimizzazione delle performance. Una prova ne è stata l'ultima edizione della Sumo Challenge, dove la nostra barca si è dimostrata mantenere un volo stabile, affidabile e molto veloce, in modo da portarci a vincere anche la fase delle regate.
1: Ma toglimi una curiosità Enrico, come lavora l'Audace Sailing Team? Siete in tanti e in tante, come vi coordinate, come gestite anche questo processo di scoperta e di sperimentazione?
2: Allora, siamo in tanti, siamo circa 6 reparti che comunque si coordinano tra di loro.
1: Sempre con l'Università di Trieste, ricordiamo.
2: Esattamente, e siamo anche di tante lauree diverse, dagli ingegneri navali agli ingegneri elettronici, per esempio, ma anche chimica, perché una parte fondamentale è l'analisi e lo studio del ciclo di vita dei materiali utilizzati, che noi chiamiamo LCA, ovvero Lifetime Cycle Assessment. E per questo utilizziamo moltissimi software che possono essere di ottimizzazione strutturale come ANSYS, oppure anche di ottimizzazione fluidodinamica come STAR di Siemens, ma soprattutto uno dei più recenti che è GOMBOK di Sum2Zero, che ci permette di simulare l'intera imbarcazione e come si comporta sull'acqua per effettuare le ottimizzazioni più adatte al contesto.
1: Quindi c'è un lavoro anche di digitale non indifferente. Tu sei ingegnere informatico, quindi certo, Mi immagino sia il tuo pane quotidiano. Come mai un lavoro così grande in digitale?
2: perché innanzitutto

Innanzitutto è ovviamente l'ultima frontiera dello sviluppo, è il digitale, ma anche perché ci permette di risparmiare un sacco di materiali che appunto migliorano il nostro impatto ambientale, quindi la riduzione proprio del materiale per forza di cose diminuisce l'impatto, ma anche da un punto di vista di performance, perché ovviamente lo studio strutturale di un'imbarcazione ci permette

0: può rivoluzionare davvero anche il mercato della vela, delle navi, delle imbarcazioni. Come si fa questo passaggio dallo studio, anche universitario, dalla ricerca poi all'industria e quindi ad atterrare sul mercato, ma anche ad avere un impatto concreto su larga scala?
1: Allora, certamente l'impatto è, in realtà è già evidente, nel senso che questo tipo di ricerca, questo tipo di nuovi materiali e di studi stanno già entrando nell'industria. Noi dal primo punto stiamo lavorando con appunto competizioni come la Sumo Challenge, ci permettono di pubblicare dei report molto estesi e accessibili a tutta l'industria, dai quali i produttori, comunque i cantieri, riescono a ricavare delle nuove tecniche anche di lavorazione o comunque degli spunti sull'utilizzo di nuovi materiali che non sono mai stati considerati. E comunque noi ci troviamo che in questo momento vediamo che l'impatto è effettivamente concreto, vediamo anche molte altre realtà come ad esempio quella degli IMUCA, che sono i monoscafi transatlantici più veloci attualmente in produzione. La loro regolamentazione sta introducendo molti punti riguardanti la sostenibilità, come l'utilizzo di una certa percentuale di materiale, diciamo, riciclato rispetto al carbonio, che è altamente più impattante.
0: Quindi è sempre una sinergia integrata fra la parte di studio, di ricerca, la parte di legislazione e poi la parte industriale anche di applicazione. Un'ultimissima domanda in rapidità, Enrico, cosa ti porti a casa da questa esperienza?
1: Beh, da questa esperienza insomma tutta la parte appunto le conoscenze tecniche di sviluppo, ma in grandissima parte anche imparare a gestire, a coordinare un team, che è sempre interessante perché comunque mi proietta in una realtà che è quasi come quella dell'ambito lavorativo, diciamo, ma anche tutti i nostri capi reparti sono sottoposti a delle sfide che non sono solamente di tipo puramente tecnico, ma anche di organizzativo e di gestione di deadline, di tempistiche, che diciamo prende parte, una grossa parte nel loro curriculum.
0: E allora avanti, di questi tempi abbiamo bisogno di navigare la tempesta, quindi ci affidiamo anche a voi. Grazie Enrico De Martin per essere stato qui con noi.
1: Grazie a te.
0: E parlando di collaborazione, parlando di sinergie, Marco, io vorrei discutere di una nuova sfida, una challenge, la chiamate, che avete lanciato con l'area marina protetta di Miramare. Si può venire da voi con un QR code, prendersi un impegno, ricevere anche un braccialetto che ce lo ricorda. Ci racconti un po' di cosa si tratta?
2: È un po' una combinazione tra innovazione tecnologica e fascino antico per una creatura pericolosa, che è lo squalo. Prima parlavamo di posidonia, di foreste. Per far funzionare bene un ecosistema, un oceano, ci vogliono le foreste che producono ossigeno e i predatori che facciano il loro lavoro. Se eliminiamo i predatori, ovviamente destabilizziamo il sistema. Non lo sappiamo, ma a Trieste mangiamo molti squali.
0: Penso, senza saperlo addirittura.
2: Senza saperlo, cioè...
0: Ma come fa uno squalo a travestirsi da sardina?
2: Cioè... In realtà non si traveste, però basta, insomma, si va in pescheria, è spellato, tagliato a tranci, perfettamente consumabile, buono, non ha spine, lo chiamiamo asiale, lo chiamiamo palombo, infarinato e via.
0: Cambiamo il mantello, cambiamo squalo washing.
2: Cambiamo il mantello, ma io faccio sempre una battuta e dico sempre che non tutti gli squali sono bianchi, perché quando si parla con un qualunque ragazzino, gli si dice uno squalo, immediatamente ha nella testa uno squalo bianco, ma in realtà ci sono squali molto piccoli che vengono consumati, pescati, venduti. Grazie alla tecnologia, grazie alla nostra divulgazione, qui in Barcolana chiediamo ai cittadini di informarsi. Testiamo prima un po' se ne sanno sugli squali e poi gli chiediamo loro di prendersi un impegno semplicissimo: non lo si mangia, è proprio un animale che non va mangiato, riproduzione lenta, si rischia di portarlo all'estinzione in tempi brevissimi. Ad oggi abbiamo già avuto circa 4.000, poco più di 4.000 visitatori, di questi più di 800 si sono presi questo impegno, siamo felicissimi, Barcolana ci aiuta in questa challenge.
0: E noi dopo questa puntata vogliamo decuplicare almeno ogni giorno questo impegno.
2: Faremo, grazie.
0: Ma Marco, perché fra tutte le specie ce ne sono moltissime a rischio, moltissime in difficoltà, perché proprio gli squali e le razze, fra l'altro, quest'anno?
2: Esatto, squali e razze, innanzitutto perché tra le specie a rischio sono quelle più a rischio di altre. Perché, come dicevo, hanno una biologia lenta, hanno una caratteristica, essendo stati predatori, si dice predatori apicali, non c'era nessuno che li mangiava e quindi non avevano

0: bisogno di sviluppare tramite l'evoluzione dei meccanismi per sopperire a dei predatori, per cui hanno una riproduzione lenta, raggiungono la maturità dopo parecchi anni, vivono tantissimo, per cui pescandoli e consumandoli molto rapidamente li si porta alla loro scomparsa. Parlavi di sardine e di acciughe, una sardina raggiunge una taglia commerciale in 9 mesi, nasce larva a giugno e dopo 9 mesi l'abbiamo nel piatto. Uno squalo ci può mettere anche 20 anni prima di arrivare a taglia commerciale, e lo stesso le razze, insomma, che di fatto poi sono degli squali piatti.
1: Certo. E citando la IUCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, abbiamo almeno il 53% di squali razze presenti nel Mediterraneo a rischio di estinzione, quindi parliamo di dati che...
0: Sì, io quando sebbene non si possano fare dei confronti così diretti nelle categorie IUCN, però... Insomma, dico sempre, nessuno si mangerebbe un leopardo, no?
1: Ci auguriamo.
0: Cioè, nessuno mangia un leone o un'aquila, per cui perché mangiamo i leoni, le aquile, i ghepardi marini, che sono squali e razze?
1: Marco, visto che proprio di narrativa qui anche in radio ci occupiamo, io vorrei farti una domanda di un ribaltamento forse di prospettiva. Abbiamo dipinto per decenni, per secoli, lo squalo come l'animale pericoloso, raccapricciante, del terrore, e ci chiediamo appunto quanto è pericoloso uno squalo per noi. Io ti chiedo, quanto è pericoloso un Mediterraneo senza squali?
0: Un Mediterraneo senza squali è finito. È finito nel senso che i predatori hanno una funzione regolatrice. Senza i predatori portiamo l'ecosistema al suo collasso. Per cui è vero che noi uomini pescando ci siamo sostituiti ai predatori naturali, però non prediamo allo stesso modo, dato che siamo legati ai meccanismi di mercato, prediamo in maniera eccessiva e portiamo la cosiddetta sovrappesca. Un Mediterraneo senza squali per me è impensabile, non avremmo più quello che è il nostro Mediterraneo, sembra incredibile ma così è.
1: E allora perché le persone, voi lavorate tantissimo anche sulla citizen science, quindi sul coinvolgimento della cittadinanza tutta, oltre a innumerevoli progetti e programmi di ricerca, perché parlarne, perché chiedere ai singoli... Per una bistecca di squalo funziona davvero questa collaborazione? Possiamo andare al di là di questo Mediterraneo vuoto proprio lavorando insieme?
0: Noi crediamo fortemente nella collaborazione, come prima parlavamo della collaborazione con i diportisti per le ancore. In mare i problemi sono complessi, non si risolvono con delle soluzioni singole e non si risolvono da soli. Per cui dobbiamo lavorare con i cittadini, dobbiamo lavorare con i decisori politici, con i ricercatori, con gli ingegneri in questi team internazionali. È un sistema complesso, bisogna trovare delle soluzioni che tutti mettano in atto, anche i singoli cittadini.
1: Trovarle, metterle in atto insieme. Grazie davvero Marco Costantini per essere stato qui con noi.
0: Grazie.
1: Porta un saluto ovviamente a tutto il team dell'Area Marina Protetta e soprattutto alle centinaia, migliaia di persone che ci stanno dando una mano in questa grandissima sfida, che però possiamo ancora affrontare insieme. E quindi con Federica Ovan alla regia, Samuel Montalto e Mauro Ciccarelli per la parte tecnica, io vi saluto qui da Terra Chiama Terra, da Piazza Unità, ma mi raccomando, continuate a seguirci, tutto il palinsesto di questa settimana sarà in diretta dal mare, sempre per Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, e poi da Rai Play un saluto da Terra Chiama Terra, Pianeta Blu. Buon ascolto.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: All'indomani dell'annuncio di Electrolux che sostituisce gli esuberi con esodi incentivati, i commenti di sindacati e lavoratori permangono perplessità e preoccupazioni.
2: Nel Medio Friuli è emergenza acqua, i canali del consorzio di bonifica sono in gran parte a secco, a pesare anche il deflusso minimo fissato dalla regione da ottobre a primavera.
1: La moglie si insospettisce e chiama i carabinieri mentre il marito sta per consegnare 1000 euro per un millantato investimento in bitcoin, denunciato un cinquantenne friulano.
2: Quando il carovita influisce sulle opportunità offerte dalle famiglie a bambini e ragazzi, aumento importante del ricorso alla dote famiglia per finanziare le attività sportive.
1: Gli impatti sul territorio delle politiche dell'amministrazione comunale di Udine, il comune ha presentato questa mattina per il secondo anno consecutivo il suo bilancio sociale.
2: La giornata mondiale della salute mentale indetta dalla OMS, il centro di salute mentale di Monfalcone, illustra la sua attività a un gruppo di studenti delle scuole superiori.
1: Il pordenonese Paolo De Paoli, già direttore scientifico del CRO di Aviano, nominato presidente dell'Assemblea Europea che riunisce i centri oncologici del continente.
2: Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. Il giorno dopo l'annuncio di Electrolux, che ha comunicato 1.250 uscite volontarie al posto dei previsti 1.700 esuberi, i commenti sul nuovo piano presentato ieri al tavolo ministeriale non convincono del tutto i sindacati. Sentiamo.
3: Si sono riuniti in assemblea con sciopero questa mattina lavoratori e lavoratrici dell'Electrolux di Porcì al giorno dopo il vertice al Ministero delle Imprese. Per loro dall'inizio dell'avvertenza sono già 80 ore di sciopero, una mobilitazione che ha contribuito alla revisione del piano della multinazionale con il ritiro dei licenziamenti unilaterali, ma che comunque lascia sul piatto 1.250 uscite, seppur volontarie e incentivate in 3 anni. Pietro Mancino, RSU Electrolux.
4: Siamo soddisfatti per l'avanzamento che c'è stato rispetto ai licenziamenti unilaterali che avevano annunciato Electrolux, ma chiaramente rimangono ancora sul tavolo tutti i nodi che riguardano le prospettive industriali. Su questo le delegazioni sindacali e auspichiamo anche le istituzioni territoriali e nazionali lavoreranno per far sì che il piano sia completo e sostenibile in tutti i suoi aspetti.
3: Simonetta Chiarotto, segretaria FIOM.
5: Dobbiamo capire come questo numero cade sullo stabilimento di Porcia, che cosa significa per noi, quali produzioni pensano di rimanere, perché per noi devono rimanere tutte. E oggi loro hanno fatto un avanzamento, ma non parlano di tutte quante le produzioni, e i lavoratori questa cosa l'hanno ben compresa.
3: Roberto Zami, segretario UILM.
6: C'è comunque la necessità di capire fino in fondo come si può evitare lo spostamento di produzioni verso altri paesi, perché questo è uno di quegli elementi che resta sul tavolo ed è un macigno enorme per quanto riguarda Porcia in modo particolare.
3: Gianni Piccinin, segretario FIM.
7: C'è bisogno di una politica che vada oltre il mese di novembre, perché il problema che noi oggi abbiamo in Italia non è che non si riesce a produrre qualcosa di positivo o di fatto bene, siamo bravi su questo, ma è la politica industriale che manca.
3: Porcia, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È emergenza acqua nel Medio Friuli, i canali del consorzio di bonifica pianura friulana sono in gran parte a secco, mentre quelli ancora attivi viaggiano con portate ridotte fino all'80%. Pesa anche il deflusso minimo vitale fissato dalla regione a 10 metri cubi al secondo da ottobre a primavera, una situazione che il consorzio definisce senza precedenti.
8: L'acqua non c'è più nei canali gestiti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. La siccità sta imponendo drastiche riduzioni alle portate, una situazione che il direttore del Consorzio, Armando Di Nardo, definisce senza precedenti.
9: L'assenza di piogge, che ormai si protrae da alcuni mesi, ha costretto il Consorzio a mettere in asciutta gran parte dei propri canali o a ridurre la portata fino all'80%.
8: A pesare anche la situazione del tagliamento. Oggi il consorzio riesce a derivare meno della metà dei 18 metri cubi al secondo previsti normalmente in questo periodo dalla concessione, vincolato anche dal nuovo decreto regionale di un anno fa che da autunno a primavera impone di garantire nel fiume un deflusso minimo vitale di 10 metri cubi al secondo contro i 6 dei mesi estivi. Di qui la drastica riduzione dal 1 ottobre della portata

0: dei canali consortili come quello alle porte di Udine. Il responsabile di zona del consorzio, Stefano Franceschetti.
1: Stiamo chiudendo tutti, diciamo, i canali che sono a valle del canale principale. L'acqua continua a calare. Qua, per colmare il gap, ci vogliono mesi di pioggia.
0: Una situazione, rileva il consorzio, che ha conseguenze sull'ambiente, sull'agricoltura e anche sulla produzione di energia. Franceschetti.
1: Stiamo ancora irrigando perché ci sono ancora colture di pregio. Il disagio maggiore in questa fase ce l'hanno i proprietari delle centrali idroelettriche.
0: Sono 49 i produttori idroelettrici che utilizzano i canali consortili, tra i quali Edison e Fantoni e lo stesso consorzio che ha 8 centrali, oggi 6 sono ferme. Di Nardo.
2: Una produzione di energia idroelettrica che può assicurare un consumo per 25.000 abitanti, non è possibile produrla e questo costringerà ad avvalersi di energia non pulita, ma energia inquinata a costi maggiori. Chiediamo che la gestione dell'acqua e gli usi dell'acqua che il consorzio porta avanti a beneficio del territorio siano tutelati anche in periodi di scarsità irrigua.
0: Lara Boccalon, TGR Friuli-Venezia Giulia.
3: Un cinquantenne friulano, e siamo alla cronaca, è stato denunciato per truffa. Aveva promesso a un pensionato guadagni facili attraverso un investimento in Bitcoin. A fermarlo è stata la moglie del malcapitato che ha avvertito i carabinieri.
4: Aveva appena consegnato più di 1.000 euro in contanti a un uomo in motocicletta, convinto di stare investendo nel Bitcoin. Ma la moglie si insospettisce e chiama i carabinieri, così la truffa viene sventata. La vittima è un 79enne della provincia di Udine, contattato nei giorni scorsi attraverso una chat da una donna che, con modi molto affabili, si era presentata come intermediaria di una società di investimento. Con la consueta promessa di facili e immediati guadagni, era riuscita a conquistare la fiducia dell'anziano. Poi la richiesta di inviare il denaro negli Stati Uniti. Un uomo si sarebbe offerto di ritirare direttamente il contante e di creare per lui un portafoglio digitale, il cosiddetto wallet. A far scattare l'allarme, però, è stata la moglie. Affacciandosi alla finestra, ha visto il marito parlare in strada con uno sconosciuto in sella a una moto. E ricordando anche alcuni prelievi anomali effettuati nei giorni precedenti, ha chiamato immediatamente il 112, fornendo la targa del mezzo. La pattuglia è riuscita a intercettare e bloccare il motociclista e il denaro è stato restituito al pensionato. Il comandante della compagnia dei carabinieri di Udine, il maggiore Jacopo Mattone.
5: Tutta questa attività informativa che l'Arma dei Carabinieri sta portando avanti da diverso tempo per informare la popolazione, soprattutto le fasce deboli, su come possono avvenire delle truffe, sia per quanto riguarda il finto carabiniere che appunto riguardano le criptovalute, sta aiutando parecchio. Sempre più persone si accorgono di quello che accade, compresa la donna che l'altro giorno appunto ci ha chiamato e ci ha permesso di fermare l'uomo prima che venissero asportati definitivamente quei soldi.
4: Il presunto truffatore, un cinquantenne friulano, è stato denunciato a piede libero per truffa. Dai carabinieri l'invito a diffidare dei guadagni garantiti e a non consegnare mai a sconosciuti denaro, dati bancari, documenti o chiavi private dei propri wallet. E soprattutto a non lasciarsi convincere dalla fretta. La pressione ad agire subito è spesso una delle tecniche utilizzate da questi truffatori. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: I carabinieri di Pordenone hanno diffuso un comunicato di precisazione sulla vicenda venuta alla luce a fine agosto dell'allenatore di calcio giovanile che è indagato con l'accusa di aver fotografato e filmato i suoi giocatori a loro insaputa all'interno degli spogliatoi dei 14 campi di gioco della regione. Sul telefonino cellulare dell'uomo c'erano oltre 11.000 foto e filmati di questo genere, ma solo 229 immagini e 9 video si riferivano ai suoi giocatori. Tutto il resto era stato scaricato da internet. Il processo contro l'allenatore è nella fase dell'udienza preliminare.
3: La pagina del meteo, il cielo è sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, maggiore la variabilità in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 21 gradi e mezzo, il mare quasi calmo, con una temperatura di 23 gradi, Pordenone 21 e mezzo, Udine 20 e mezzo, Gorizia 19, Tolmezzo 15 e mezzo, Forni di Sopra 15, Piancavallo e Sappada 13, Tarvisio 12, Monte Zoncolan 11, Monte Lussari 8 e mezzo, Grado 21 e mezzo, Lignano 20, con una temperatura del mare di 20 gradi e mezzo in entrambe le località.
6: Le previsioni per oggi: il cielo è poco nuvoloso con venti di brezza. Per domani in montagna

0: Si prevede cielo poco nuvoloso su pianura e costa variabile, con la possibilità di qualche pioggia sparsa, dal pomeriggio anche di qualche temporale, più probabile sulla bassa pianura, sulla costa e sulle zone orientali. In serata e nella notte ci sarà un peggioramento. Sulla costa in serata potrà soffiare vento moderato da sud.
1: La vita è sempre più cara, gli stipendi non aumentano e anche famiglie che fino a qualche anno fa stavano bene cominciano ad avere problemi economici, una situazione che pagano anche i figli ai quali è possibile offrire meno opportunità di un tempo.
2: Casa, energia, trasporti e spesa alimentare assorbono una quota crescente del reddito disponibile e quindi con un'inflazione al 4,2%, l'ultimo dato Istat di settembre, le famiglie più fragili sono costrette a comprimere altre voci, opportunità educative, culturali e sportive, a pagare quindi bambini e adolescenti, dice Save the Children, che esorta le istituzioni a dare un maggiore sostegno pubblico alle famiglie. E quello che osserviamo nel nostro territorio è che quando il sostegno c'è, viene richiesto e permette in effetti di evitare di tagliare le attività dei ragazzi. È il caso dello sport in una Trieste sportivissima, dove difficilmente si rinuncia all'attività sportiva anche grazie alla dote famiglia, contributo annuo di 600 euro a figlio per nuclei con ISEE inferiore a 35.000 euro. Ce lo confermano tutte le società sportive che abbiamo interpellato. Le società di calcio, lo sport più popolare, che costa dai 300 ai 500 euro annui a famiglia, da San Luigi a Borgo San Sergio a San Giovanni, tutte le famiglie pagano con bonifico e chiedono subito la ricevuta da presentare, spiegano i presidenti delle società. Lo stesso nel basket, l'Azzurra per esempio, che conta 700 ragazzini tra il mini basket e il settore giovanile, in questo momento conta 21 campioni tra A1 e Serie B. Il presidente Franco Kumbat dice: la dote famiglia aiuta moltissimo le persone, anche per le trasferte scelgono il pagamento elettronico per ottenere subito il rimborso. A Trieste allo sport per i figli non si rinuncia, magari si sceglie il pagamento a rate. Alla ginnastica triestina, 1200 atleti, è triplicato questa hanno il numero di persone che ha scelto di pagare la rata a luglio usufruendo di uno sconto del 30% sulla tariffa annuale. Segno anche questo che si tenta di risparmiare quando si può, ma allo sport appunto non si rinuncia. Trieste, Nave Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Per il secondo anno dopo la novità del 2025, il Comune di Udine ha presentato questa mattina il suo bilancio sociale, con cui ha illustrato gli impatti sul territorio della propria attività. Sentiamo.
3: Il bilancio sociale è uno strumento fondamentale perché trasforma i risultati che l'amministrazione ottiene tramite la sua azione in benessere per la comunità attraverso i servizi offerti, quindi dalla prospettiva del cittadino. Quello del Comune di Udine è stato presentato questa mattina in occasione della Giornata della Trasparenza, un documento che ha come fine quello di dimostrare ai cittadini come vengano impiegate le risorse nel loro esclusivo interesse. Come spiega il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni: abbiamo sempre voluto perseguire la trasparenza, siamo partiti con il bilancio sociale e abbiamo aggiunto quello di genere e di sostenibilità, facendone un documento unico che ci fornisce tutti gli indicatori per dirci cosa migliora e cosa peggiora. Una grande forma di rendicontazione sociale a tutti i cittadini, conclude. Una struttura articolata in sei capitali: umano, economico, naturale, intellettuale, relazionale e infrastrutturale, che fa sì che l'analisi che ne esca dimostri quanto sia l'impatto dell'attività amministrativa sul cittadino e il più possibile aderente alle sue necessità. Abbiamo una serie di iniziative fatte sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, spiega Angelo Maria Savazzi dell'organismo indipendente del Comune di Udine, che sono risultati ottenuti da questa amministrazione in un periodo che vengono letti dalla prospettiva del cittadino. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Prosegue e si rafforza l'iniziativa Aiutaci ad aiutare, nata dalla collaborazione tra le farmacie della provincia di Gorizia, comunali e private, la brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli e il comune di Gorizia a sostegno della popolazione libanese. Avviata nella prima settimana di agosto, la raccolta ha già registrato una partecipazione significativa. Sono 25 le farmacie che hanno aderito. Sono stati raccolti farmaci di uso comune, tra cui antipiretici e antidolorifici, prodotti per la prima infanzia, dispositivi medici e materiali di primo soccorso, beni che potranno contribuire a rispondere almeno in parte alle necessità di una popolazione che vive una situazione di particolare difficoltà. Considerato il margine di tempo ancora disponibile prima della partenza del contingente militare diretto in Libano, le farmacie hanno deciso di prolungare la raccolta fino al 31 di ottobre.
0: In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale indetta dall'OMS, il Centro di Salute Mentale di Monfalcone ha organizzato un evento pubblico per raccontare a un gruppo di studenti

0: Delle superiori, il lavoro svolto all'interno e all'esterno del servizio. Sentiamo il direttore del centro, Giovanni Austoni.
1: Noi abbiamo circa 1000 persone in carico e seguiamo un territorio di 74.000 abitanti, che è il più esteso di tutta la Giugi, nel senso che gli altri centri sperimentali di Giugi coprono territori di dimensioni inferiori, sia come numero di abitanti, sia come dimensioni di territorio. È un territorio molto esteso che arriva fino a Grado.
2: Come è cambiata la gestione della salute mentale con questi cambiamenti anche demografici di Monfalcone, con l'arrivo di molti stranieri, soprattutto a Bangladesh, per lavorare?
1: Ma allora, i cambiamenti sono forse meno di quanto si possa pensare, perché la comunità bengalese è una comunità tutto sommato che probabilmente gestisce al proprio interno le problematiche di salute mentale, però arrivano sempre di più persone con disturbi mentali e sono anche molto disponibili a farsi curare. Questo richiede ovviamente la capacità di andare un po' oltre la cultura locale, ma conoscere la cultura dell'altro, e forse questo naturalmente richiede una certa elasticità mentale.
2: Forse è una cultura dove c'è ancora lo stigma, ancora di più che da noi, della malattia mentale?
1: Sì, ci sono differenti livelli di stigma che stiamo approfondendo, che sono un po' diversi da quelli che pensiamo di avere noi.
2: Poi c'è anche
1: la questione un po' della differenza di genere, per cui le donne hanno meno accesso alla salute mentale forse rispetto agli uomini. C'è una sorta di filtro per cui le donne vengono magari un po' meno portate all'attenzione della problematica di salute mentale.
2: Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Il pordenonese Paolo De Paoli, già direttore scientifico del CRO di Aviano e attuale direttore generale della Rete Oncologica Nazionale, è il primo presidente dell'Assemblea Europea che riunisce i centri oncologici del continente per contribuire alla definizione di una strategia comune.
4: Paolo De Paoli, pordenonese, già direttore scientifico del CRO di Aviano, è il nuovo presidente di questa rete che riunisce a livello europeo i principali centri oncologici. Di cosa si tratta, presidente, e con quale obiettivo nasce?
5: Si tratta di una rete dei Comprehensive Cancer Centers, che sono delle entità un po' particolari che riuniscono cura, ricerca e formazione. Questi centri sono importanti per garantire ai pazienti la miglior cura, e l'obiettivo di questa rete è proprio quello di garantire ai pazienti di tutta Europa, perché partecipano tutti i 27 stati membri a questa iniziativa, quindi il modello è uguale, di garantire a loro l'accesso a questi centri di eccellenza, assieme al resto del territorio, che ovviamente deve garantire e lavorare in sinergia.
4: Che cosa può significare questo? Quali sfide anche per il nostro centro friulano, il CRO?
5: La sfida è quella di mettersi in rete, di entrare maggiormente in contatto con gli altri centri nazionali ed europei, perché c'è un programma che deve essere sviluppato e che prevede tutta una serie di iniziative per migliorare la performance di ogni centro.
4: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Di fronte all'aumento della popolazione dei lupi nell'area dell'Alpe Adria, a Klagenfurt è stato firmato un memorandum per definire una gestione coordinata degli esemplari. L'obiettivo è superare gli approcci isolati tra stati e tutelare agricoltura ed economia alpestre. All'incontro hanno partecipato rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'economia alpestre, della caccia di Carinzia, Slovenia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tra le misure previste nel memorandum figurano il prelievo mirato di esemplari a rischio e responsabili di danni, il monitoraggio transfrontaliero e lo scambio di dati tra le regioni coinvolte.
3: Il numero dei viaggiatori possibili all'interno del tram di Opicina è destinato ad aumentare, e una delle novità emerse questa mattina durante la nostra puntata di Buongiorno Regione è andata parzialmente in onda proprio dallo storico tram che collega la città all'altopiano.
6: Nella settimana più importante per Trieste, quella della Barcolana, torna il tram. Ci doveva essere anche l'anno passato, ma si sa, Zenato disgrazià e si guastò proprio nel giorno più atteso. Maurizio Marzi Wildauer, presidente Trieste Trasporti.
7: Per Trieste Trasporti il tram, come per tutta la città, è un simbolo di un mezzo di trasporto che unisce la città con l'altipiano, il mare con il Carso. A me piace pensare anche il passato di Trieste col suo futuro. Il tram di Opicina è una cartolina, è usatissimo dai triestini e dai turisti per vedere la Barcolana dal Carso. L'impegno è quello di continuare a offrire a tutti i triestini e a tutti i turisti un mezzo ovviamente che funziona in sicurezza e in tranquillità.
6: Da qualche settimana è in vigore una nuova regola che, d'accordo con la regione, ne limita la capienza per ridurre il peso. Si sta solo seduti

0: 44 posti che durante la settimana bastano e avanzano, ma che nel weekend, con l'afflusso dei turisti, lasciano qualcuno a piedi. Giuseppe Zottis, direttore esercizio Trieste Trasporti.
1: Le regole di limitazione del carico passeggeri a bordo del tram sono dovute alla verifica dei pesi delle vetture tranviarie e dei carri di scudo dell'impianto funicolare. Da verifiche ultimate durante il fermo dell'impianto è emerso effettivamente che c'è un incremento dei pesi rispetto a quelli che erano da omologazione dei mezzi e questo ha portato a una verifica di quelli che sono gli impianti traenti, soprattutto l'impianto funicolare. Da verifiche fatte nelle ultime settimane, però è molto probabile che arriveremo a incrementare il numero di persone che possiamo portare a bordo nelle prossime settimane.
0: Dalla riapertura estiva, quasi 55.000 le persone che sono salite a bordo dell'unica tranvia in Europa con impianto a funicolare per il tratto più pendente, che raggiunge il 26%. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, l'OGS, che ha sede a Trieste, ha confermato l'incarico di Paola Del Negro come direttrice generale dell'ente. Continueremo a investire sulle persone che rappresentano il patrimonio dell'OGS, sostenendo in particolare le nuove generazioni e promuovendo nuove opportunità di collaborazione sinergica con il sistema universitario, le istituzioni e il comparto industriale. Questo è il commento di Del Negro.
3: Una nuova traccia potrebbe aiutare a ricostruire l'organizzazione di uno dei più importanti complessi residenziali dell'antica Aquileia e quanto emerge dalla campagna di scavo 2026 condotta dall'Università di Trieste nella Casa dei Putti Danzanti, una delle più estese e lussuose residenze tardo antiche della città. Le indagini hanno portato all'individuazione di quello che sembra essere il muro di chiusura perimetrale della casa Ritter Zahoni, struttura individuata negli anni 30 da Giovanni Brusin e successivamente reinterrata. Si tratta al momento di un'ipotesi che dovrà essere verificata nelle prossime campagne, ma che potrebbe chiarire il rapporto tra le abitazioni precedenti e la grande residenza costruita a partire dalla metà del IV secolo d.C. Le ricerche hanno progressivamente restituito l'immagine di una residenza di dimensioni eccezionali. Le evidenze oggi disponibili permettono di stimarne l'estensione di circa 10.000 metri quadrati. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni, in regia per la parte tecnica Mauro Cumina. Tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: Seguite e gestite dal gestore di competenza per attività di manutenzione della rete idrica. L'importante è che ci sia un tempo minimo di preavviso che non sia al di sotto delle 48 ore. Se questo non dovesse ovviamente accadere, l'utente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.
7: Quindi no, non questo... si fa richiesta di indennizzo?
6: È un indennizzo
7: è
6: automatico, che è incrementabile del doppio, del triplo, a seconda del ritardo standard, perché ricordo, il preavviso minimo di 48 ore, la sospensione massima se l'intervento è programmato, quindi lasciamo perdere l'intervento per urgenza, quindi sospensione massima di 24 ore, e il tempo massimo per intervenire da parte del gestore, se l'emergenza ovviamente è tale, deve predisporre un servizio sostitutivo.
7: Chiaro.
6: Se queste ovviamente tempistiche standard fissate dall'autorità, ricordiamo l'ARERA autorità garante, non vengono rispettate, per un massimo di 2 volte all'anno io utente finale ho diritto a questo indennizzo minimo di 30 euro.
7: Bene,
6: automatico.
7: Allora, avvocata, andiamo alle domande che abbiamo come sempre niente tempo praticamente.
6: Sì.
7: Allora, a causa di una perdita interrata, ci dice il nostro ascoltatore Marco da Ravenna, ho purtroppo ricevuto una bolletta dell'acqua molto alta, nonostante io abbia avvisato il mio gestore ed abbia provveduto a riparare la tubatura, non mi è stato riconosciuto alcun indennizzo. Ecco, a proposito di indennizzi, posso procedere con un reclamo?
6: Allora, quando io perdo acqua in casa lo scopro perché mi avvisa il gestore per una lettura anomala oppure quando arriva la fattura. Quindi è importante la tempestività, è importante verificare se il nostro gestore prevede un piccolo corrispettivo annuo che ci copre dalle perdite occulte, è importante perché parliamo di pochi euro all'anno, per pochi intendo veramente massimo 8-10 euro all'anno.

0: anno e ci danno una garanzia proprio in merito alle perdite occulte. Cosa potrebbe essere accaduto? Che l'utente non ha chiamato tempestivamente, è intervenuto prima e poi l'ha segnalato al suo gestore. Oppure, anche se lo ha segnalato ed è intervenuto, quello che è andato a sostituire non era coperto dalla garanzia. Perché ricordo che se anche la perdita occulta è nel tratto privato, quindi a valle, se dipende da valvole mie che sono oggetto di usura e non le ho controllate, purtroppo l'intervento spetta a me. Ecco. Quindi verifichiamo questa informazione e poi eventualmente procediamo.
1: Ecco, abbiamo un minuto e mezzo. Sono a proposito di interventi, a carico di chi? Leonardo da Bolzano, via mail è arrivata questa domanda, ci dice: fuori dal nostro condominio abbiamo trovato degli avvisi del nostro gestore dell'acqua per interventi sui contatori. Sono intervenuti a nostro carico. Dobbiamo verificare siano i tecnici della società, ci chiede Leonardo?
0: Allora, quando il gestore o il distributore interviene sui contatori è un intervento del distributore, quindi è a suo carico. Quando diventa nostro carico? Quando io ovviamente non sono stato corretto, comunque ho operato male sul contatore, oppure chiamo e l'uscita del tecnico è a mio carico perché non è malfunzionante, ma magari sono stato io a non saperlo utilizzare. Ricordo di verificare sempre il tesserino di riconoscimento. C'è una sostituzione iniziata già da un paio d'anni con gli smart meter, quindi i contatori che permettono la lettura da remoto. Venuti. Quindi è un'attività che procede.
1: Venuti,
0: sì.
1: Questa è appena arrivata. E giustamente il nostro ascoltatore dice: ma se la perdita è in un condominio, chi viene avvisato? L'amministratore Daniele Milano.
0: Procede sempre l'amministratore, ecco, perché è il legale rappresentante del nostro condominio, quale ente giuridico. Sì, però avvisiamo sempre, è tempestivo, è importante.
1: Ecco, vede, quindi arrivano, insomma, abbiamo risposto a
0: avvisare
1: Daniele.
0: Avvisare sempre l'amministratore, perché è l'amministratore che ha il contatto diretto con il gestore.
1: Grazie.
0: Anche se la perdita all'interno della nostra unità immobiliare, ci sono sempre ovviamente delle figure di riferimento che possono intervenire, che conoscono già il nostro impianto e ovviamente le tubature condominiali.
1: Grazie a Barbara,
0: grazie
1: Venuti,
0: a
1: avvocata di consumatori attivi, Filippo Mosticone in regia, coordinamento tecnico Alessandro Andreani, in redazione Cristina Sacol e Rolando Bosco. Per riascoltarci andate su RaiPlay Sound. Oggi pomeriggio c'è Oggi Economia del pomeriggio, noi ci risentiamo domani. Da Paola Bonanni, buon proseguimento di ascolto ed ora fra breve il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
2: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
3: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
4: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Sinner alza bandiera bianca, stagione finita, devo curare il mio ginocchio, ha annunciato sui social, appuntamento al 2027. Legge elettorale, primi voti di fiducia alla Camera, giovedì l'approvazione finale con l'incognita franchi tiratori, la maggioranza un sistema per dare stabilità, le opposizioni uno schiaffo al Parlamento. Una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea, proposta della Presidente von der Leyen. Giorgia Meloni, servono indicazioni chiare per ridurre il costo e tutelare la competitività dell'industria. Le proteste degli studenti in Francia, un'altra giornata di grande mobilitazione. Fra poco a Parigi in piazza anche docenti e sindacati. Russia-Ucraina, massiccio attacco di droni su Mosca, vittime e feriti, due navi mercantili colpite nel Mar Nero. Benvenuto autunno, nuvole e temporali prima al centro, poi al sud. Da giovedì, maltempo in tutta la penisola e temperature in calo. Il belga Francis Alden vince il Nobel per la fisica 2026, ha scoperto i neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Musica, Margherita Vicario torna in scena con il nuovo singolo Ho chiesto aiuto, un brano che attraversa traumi e fragilità. Calcio, la FIGC e l'ipotesi commissariamento al via alla giunta del CONI, preceduta dall'incontro tra Buonfiglio e Malagò. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Come avete sentito, la stagione tennistica di Jannik Sinner è finita per quest'anno, ma ci dice tutto in studio Nico Forletta.
4: L'ultima volta in campo quasi tre mesi fa era il 12 luglio a Wimbledon, nella finale vinta poi in rimonta in 4 set su Zverev. Da allora una lunga serie di forfè annunciati dallo stesso Sinner, l'ultimo dei quali la scorsa settimana alla vigilia di Pechino. Un clima di incertezza che aveva sì creato preoccupazione, molta preoccupazione. Questa mattina, dalla voce dello stesso Sinner, l'ufficializzazione di quello che tutti avevamo intuito.
5: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
4: E quindi d'accordo con i medici, ha detto Sinner, fine anticipata della stagione per continuare a trattare l'infiammazione al ginocchio destro. Si parla di cure conservative, a quanto pare nessuno degli specialisti finora interpellati avrebbe parlato di necessità di intervento chirurgico, dunque appuntamento al 2027. Sinner salterà gli ultimi eventi di questo 2026, ovvero finali ATP a Torino e finali di Coppa Davis a Bologna.
3: Alla Camera sono in corso le dichiarazioni di voto per la prima delle tre fiducie poste dal governo sulla legge elettorale. Ci aggiorna allora in diretta da Montecitorio Lucio Bondi.
6: Sì, il voto è previsto tra circa un'ora, ma il vero scoglio sarà giovedì con il voto finale segreto su richiesta delle opposizioni. Nessun pericolo franchi tiratori, si dice comunque certa la maggioranza, che parla di un testo che garantirà stabilità ridando la parola agli elettori. La prima a intervenire per il centrodestra è stata Ilaria Cavo di Noi Moderati.
7: L'alternativa l'abbiamo vissuta, maggioranze costruite dopo, in aula, su accordi che l'elettore non ha visto.
6: Testo palesemente incostituzionale per le opposizioni, poiché introduce un premierato di fatto. Quanto alla richiesta di fiducia per il Campolargo è l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Roberto Giachetti, Italia Viva.
8: Avete messo la fiducia semplicemente perché eravate divisi dalla testa fino ai piedi e anche sulle cose più spicciole.
6: Il Campolargo discute anche di leadership, ho invitato Schlein a valutare un passo indietro di tutti per proporre una figura terza, ha fatto sapere Giuseppe Conte, ma la segretaria PD non ha dato disponibilità, affrettiamoci, dice il 5 Stelle, a fare le primarie. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro è tutto, di nuovo a voi.
3: Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo. In primo piano l'emergenza energetica con le proposte della Presidente della Commissione von der Leyen, la corrispondente.
9: Since the end of February, gas prices have risen by 140%.
10: Gas aumentato del 140% dalla fine di febbraio. Diesel raddoppiato e 100 miliardi di euro in più pagati dall'Europa per importare combustibili fossili dall'inizio della guerra in Iran. E con l'arrivo dell'inverno la situazione potrebbe peggiorare. E l'allarme lanciato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

0: davanti all'Europarlamento di Strasburgo in vista del vertice dei leader del 15 e 16 ottobre. La Commissione prepara una nuova task force europea per aggregare la domanda di energia, non più soltanto mettere in contatto compratori e venditori, ma affidare a un operatore di mercato veri e propri acquisti congiunti. Nel breve periodo Bruxelles apre ad aiuti di Stato, ma solo mirati a famiglie e imprese più in difficoltà. Per evitare nuovi costi durante la crisi, la Commissione concederà agli esportatori un anno in più di flessibilità sulle nuove regole europee per le importazioni di metano. Resta il nodo delle reti. Von der Leyen chiede di approvare entro fine anno il pacchetto europeo sulle reti e annuncia anche un dialogo strategico sulle raffinerie. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: E di energia si è parlato anche alla quarta riunione del gruppo informale sulla competitività in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. C'era anche la Premier Giorgia Meloni.
2: Il Consiglio europeo dia indicazioni politiche chiare per ridurre il costo dell'energia e tutelare la competitività dell'industria. È l'appello di Giorgia Meloni alla riunione del gruppo informale sulla competitività ospitata in videoconferenza insieme agli omologhi di Germania e Belgio. La Premier richiama anche la lettera inviata la scorsa settimana e firmata insieme al primo ministro ceco per una riforma del sistema europeo di tassazione del carbonio. Il filo conduttore resta per Giorgia Meloni la necessità di conciliare le regole europee per la transizione verde con la tutela delle industrie, cosa ancor più importante, pensa la Premier, in un momento in cui i costi dell'energia sono schizzati alle stelle per l'inflazione e per le guerre in corso. Altro tassello del ragionamento di Giorgia Meloni, l'autonomia strategica del vecchio continente sull'energia per ridurre la dipendenza dai mercati esteri. Federica Ionta, GR1.
1: Carburanti, tornano le accise sul gasolio ed Eni aumenta il prezzo alla pompa, chiarendo che il price cap resta ma non assorbe il ripristino dell'imposta.
3: I prezzi medi dei carburanti si mantengono sostanzialmente stabili lungo la rete stradale. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, oggi benzina e diesel in modalità self si attestano rispettivamente a 2,04 e 2,24 euro al litro, con un ritocco al rialzo di appena 2 millesimi sul diesel. Ancora non si avverte sulle medie finali l'effetto del mancato prolungamento del taglio delle accise di 6 centesimi attivo sul gasolio scaduto nella notte. I rialzi si faranno sentire probabilmente nei prossimi giorni, visto che la fine dello sconto fiscale determinerà un aumento di pari importo anche da parte delle compagnie che hanno applicato il tetto ai prezzi dei carburanti. Eni in mattinata ha chiarito infatti che il price cap resta ma non assorbe il ripristino delle tasse e che da oggi il diesel venduto nelle loro stazioni passerà da 2,19 a 2,25 al litro. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme: senza sconto si interrompe l'ondata di ribassi, mentre si guarda con fiducia alle quotazioni del petrolio. Il Brent scende leggermente e si porta sotto quota 99 dollari al barile. Francesca Capannolo, GR1.
1: Le prospettive della Banca Centrale Europea per l'Italia: economia solida, salari reali in ripresa, ma attenzione allo spread e puntare sulla crescita.
4: Nonostante gli ultimi dati Istat sul potere d'acquisto delle famiglie in calo, intervistato dall'ANSA il capo economista della BCE, Philip Lane, rilancia una prospettiva più rassicurante. Secondo le proiezioni della Banca Centrale, i salari reali in Italia cresceranno più dell'inflazione nel biennio 2027-28. Un quadro favorevole dovuto a quella che Lane definisce la buona performance dell'economia italiana e la sua solidità di fondo. Resta l'incertezza causata dall'effetto del caro energia, che rappresenta una perdita per tutta l'Europa e che la BCE deve tenere sotto controllo, soprattutto per le ricadute sull'inflazione, il cui aumento è un danno per famiglie e lavoratori. In tempo di leggi di bilancio, infine, Lane invita i governi a puntare sulla crescita, avvertendo però di fare attenzione allo spread, soprattutto Italia e Francia, i paesi con il livello di debito oggi più elevato rispetto al PIL. Fabio Comini, GR1.
1: È giornata positiva per le principali borse europee, che risultano tutte in crescita. I listini beneficiano del calo di tensione sui rendimenti dei titoli di Stato, circostanza che fa scendere lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi a 106 punti base. Rai Radio 1, le 13:09, nuova giornata di mobilitazione in tutta la Francia per le proteste degli studenti, ai quali si sono aggiunti anche gli insegnanti. Nel primo pomeriggio è prevista una manifestazione a Parigi in un clima di tensione, attese migliaia di persone nella capitale. Linea alla corrispondente Alessandra De Stefano. Ricopriremo dopo la collega De Stefano. Passiamo al conflitto in Ucraina. Ancora attacchi russi sulle regioni di Kryvyi Rih e di Nikopol. Sul Mar Nero, colpita e affondata una nave mercantile al largo della costa bulgara. E nella notte un massiccio attacco di droni ucraini nella zona di Mosca ha provocato vittime e feriti. La corrispondente.
5: Uno degli attacchi più violenti degli ultimi due anni, 650 droni entrati simultaneamente da direzioni diverse e in ondate successive per saturare le difese di Mosca, un centinaio quelli arrivati alle porte della città. Il bilancio è di due morti e una decina di feriti. Fonti ucraine sostengono di aver incendiato un grande deposito petrolifero e poi oltre 50 le case danneggiate e molte automobili. Fermi per ore i quattro aeroporti principali della capitale. Intanto a Zaporizhia, sotto il controllo russo, un drone ucraino ha centrato un pulmino, morti l'autista e tre dei passeggeri. Fermato a 10.000 metri di quota, un pallone aerostatico lanciato dagli ucraini trasportava un drone dotato di un modulo Starlink per attaccare in profondità la Russia. E intanto nel Mar Nero due mercantili al largo delle coste della Bulgaria sono stati colpiti da droni, una delle navi è affondata e l'equipaggio è disperso. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'emergenza, il primo attacco di questo tipo in Bulgaria, paese che fa parte della NATO. Zelensky punta il dito contro le forze di Mosca. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
1: La vicenda della morte di una ricercatrice in Siberia per un sospetto caso di peste. Mosca prova a minimizzare, mentre Washington offre aiuto.
6: La notizia della presunta morte per peste polmonare in Siberia raggiunge Donald Trump. Seguiamo con attenzione e aiuteremo la Russia. Ma il Cremlino taglia corto sul caso della 28enne Daria Shilipova, dipendente dell'istituto antipeste di Irkutsk, morta giovedì scorso dopo due giorni di ricovero in ospedale. Non fidatevi delle dicerie, dice Peskov, affidatevi solo alle notizie dell'Agenzia Governativa per la Tutela del Cittadino, la quale afferma solo che la scienziata aveva contratto una polmonite di origine sconosciuta e che la situazione epidemiologica è stabile. Una cautela che però contrasta con le misure adottate e riferite sui media locali. Almeno un ospedale e 200 persone in quarantena, la convocazione di una riunione straordinaria del governatore per una sospetta infezione definita particolarmente pericolosa, obbligo di mascherine in una grande fabbrica del posto. A parlare specificamente di morte per peste il governatore della vicina Buryatia, che poi ha in parte corretto il tiro, mentre sui social si specula che Shilipova fosse entrata in contatto con un agente patogeno dopo aver rotto una fialetta in laboratorio. Valeria Fraschetti, GR1.
1: In Germania è stato arrestato l'ex capo dell'intelligence August Hanning, è stato al vertice dei servizi segreti tedeschi dal 1998 al 2005. È accusato di spionaggio e alto tradimento, avrebbe venduto a una potenza straniera informazioni riservate. Fermato anche un ex funzionario di alto livello. In India, quarto giorno di proteste di piazza contro il governo Modi, accusato di una presunta manipolazione elettorale. I manifestanti chiedono le dimissioni del presidente della commissione per le elezioni. L'uomo è accusato di aver cancellato 130 milioni di cittadini dai registri per favorire il partito di governo. E a Delhi, tra gli altri, è stato fermato dalla polizia e poi rilasciato anche Rahul Gandhi, leader dell'opposizione. Il delitto di Garlasco. Dopo le controanalisi sui pedali della bici di Stasi, dalla nuova inchiesta di Pavia emergono altri dubbi sulle prime indagini sull'omicidio di Chiara Poggi.
7: Quando nel 2022 il Tribunale di Milano diede l'ok alla distruzione delle provette utilizzate per analizzare i reperti scientifici del delitto di Garlasco, a RIS di Parma si resero conto che erano già state distrutte sei anni prima, su ordine del tenente colonnello Alberto Marino, lo stesso ufficiale che nel 2007 si occupò delle analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Con il primo test che individuò il DNA di Chiara Poggi e finì agli atti dell'inchiesta, e le due controanalisi effettuate il giorno successivo che diedero esito negativo, ma non vennero mai trasmesse agli inquirenti. Entrambe le vicende sono emerse dalla nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dopo aver ascoltato i carabinieri, la procura di Pavia si appresta a convocare l'allora PM Rosa Muscio per chiarire l'origine di un altro documento riemerso dagli stessi archivi del RIS e mai finito tra le carte del processo. Un profilo psicologico di Stasi senza firma né data, basato su tre interrogatori da lui resi subito dopo l'omicidio. L'autore lo descrive come un freddo calcolatore, un manipolatore con tendenza narcisistica. Nella prima pagina della consulenza figura il nome della criminologa Alessandra Bramante, che però nega di averla redatta. Simone Zazzera, GR1.
1: Torniamo allora a Parigi, in collegamento alla corrispondente Alessandra De Stefano.
8: Sì, buongiorno, qui in Place de la République al momento c'è un clima di festa, tanti giovani.

0: anche tanti genitori, studenti, professori, tutti insieme per manifestare in questa mobilitazione che sta interessando tutta la Francia. Manifestazioni ci sono state a Lione, a Marsiglia, a Tolosa, tutte prevalentemente pacifiche, qualche tensione a Strasburgo, tanti cartelloni contro il governo e contro il presidente Macron. Il sindacato studentesco ha detto che le proposte delle Cornu non sono sufficienti, 5.000 sono i fermati fino a oggi, 90% dei quali minori, 190 gli studenti riferiti agli scontri con la polizia, 6 le inchieste sono aperte, una sul grave episodio a Lens dove un ragazzo è stato amputato la mano perché aveva raccolto una granata. Cosa chiedono gli studenti? Gli studenti sono in piazza dal 17 settembre, chiedono mezzi in più per la scuola pubblica, investimenti, uomini e soprattutto che la scuola sia all'altezza dello studio, all'altezza del loro futuro. Tanti gli striscioni sul futuro di questi ragazzi. Alle 14 la manifestazione prenderà il via qui da Place della Repubblica. Ti restituisco la linea.
1: Meteo, in arrivo una perturbazione al nord. Le previsioni con il primo maresciallo dell'aeronautica militare Alfonso Sequino.
2: Molto nuvoloso sulle regioni centrali, dove ci saranno dei piovaschi e anche dei rovesci, temporali invece previsti sulla Sardegna. Poi pian piano i fenomeni si sposteranno verso sud, ma contemporaneamente arriverà un nuovo sistema nuvoloso al nord che interesserà dalla serata il nord-ovest. Dalla giornata di domani i fenomeni si estenderanno a buona parte della settentrione, in attesa di giovedì, quando il maltempo vedrà tutto il territorio nazionale essere interessato da fenomeni anche intensi a carattere di temporale. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione ad oggi, ma nei prossimi giorni la tendenza è alla flessione.
1: Il Nobel per la fisica 2026 va a un solo vincitore, Francis Alsen, 82 anni, belga, docente all'Università del Wisconsin, premiato per i suoi studi sui neutrini.
3: Un cubo di ghiaccio grande un chilometro per lato, sepolto sotto il polo sud, è Ice Cube, l'osservatorio a cui Alsen ha legato il suo Nobel. È fatto di migliaia di sensori in grado di cogliere il passaggio di un neutrino arrivato dallo spazio. Professor Stefano Fabris, direttore del Dipartimento Scienze Fisiche del CNR, ci aiuti a capire.
4: Ho immaginato un telescopio che funziona in modo totalmente diverso da quelli tradizionali. Un pezzo di ghiaccio molto grande che è capace di rivelare queste particelle che sono inafferrabili. Arrivano fino a noi conservando informazioni sulle loro origini.
3: Diventano insomma strumenti per capire meglio l'universo.
4: Questo Nobel riconosce forse una delle trasformazioni che sono più affascinanti dell'astrofisica contemporanea. Aver reso il neutrino da particella quasi inafferrabile a messaggero astronomico.
3: Quali le conseguenze di questo premio?
4: Porta l'attenzione sulle grandi infrastrutture di ricerca sulle quali il nostro paese e l'Europa stessa investe moltissimo ed è all'avanguardia.
3: Federico Mello, GR1.
1: Dopo l'esordio alla regia con il film Gloria, che ha ottenuto 2 nastri d'argento e 9 candidature e David di Donatello, Margherita Vicario torna alla musica con un nuovo singolo dal titolo Ho chiesto aiuto.
5: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena.
6: Quel dolore interiore che prova a farci sprofondare nella solitudine e la soluzione, facile solo in apparenza, affidarsi agli altri. Accompagnata da un coro dalle reminiscenze gospel, quella di Margherita Vicario è una scrittura intima, lucida e di facile immedesimazione.

0: stare male non è più qualcosa da accettare, ma una condizione che si può riconoscere e trasformare. Ho chiesto aiuto non racconta la scomparsa del dolore, ma la scoperta che esiste un modo per superarlo e tornare a godere di quella meraviglia che è la vita.
1: Perché il bello, quello esiste.
0: Silvio Vitelli, GR1.
2: Oltre 550.000 biglietti venduti dopo il successo delle quattro date all'Arena di Verona per il musical Notre Dame de Paris, che sta per festeggiare il 25esimo anniversario dal debutto in Italia e che dal 9 ottobre sarà al Corus Life Arena di Bergamo.
3: E questo è il tempo delle cattedre.
2: L'opera popolare, firmata da Riccardo Cocciante, con libretto di Pasquale Panella, racconta la storia di Esmeralda e Quasimodo, nata dalla penna di Vittor Hugo nel 1831, e continua a conquistare il pubblico grazie alla combinazione di danza e brani diventati autentiche hit. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Nicola Amadori, in regia Stefano Catini e Tommaso Margiotta, da Giorgio Schiavoni che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.

0: tornata ora linea allo sport.
1: Solfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: GR Sport.
4: Ben ritrovati da Nico Forletta, torniamo su Jannik Sinner, sulla sua stagione finita prima del tempo a causa dei problemi al ginocchio destro. Un brutto colpo per il tennis azzurro, il presidente federale Angelo Binaghi al nostro microfono.
5: In questo momento siamo soprattutto addolorati, per quanto fosse nell'aria è una notizia molto molto dura, però credo che la cosa più importante sia preservare l'integrità fisica del giocatore a medio lungo termine.
6: La federazione è vicina a Jannik Sinner, il presidente Angelo Binaghi non ha dubbi, a 25 anni deve pensare al futuro, ma i problemi al ginocchio che terranno Sinner fuori fino al 2027 non sono legati al fitto calendario tennistico, spiega Binaghi.
5: Finché i giocatori di tennis hanno ancora il tempo di fare esibizioni, significa che ancora c'è margine, che quindi una oculata programmazione che tenga i giocatori fisicamente sani è ancora assolutamente possibile.
6: Tra gli appuntamenti che Sinner salterà c'è anche la Coppa Davis, ma l'Italia, sottolinea Binaghi, proverà a difenderla anche senza il suo numero uno.
5: Vincerla per la quarta volta di fila sarebbe un'impresa, ma insomma i ragazzi hanno un cuore grande così, hanno dimostrato sempre di riuscire a fare molto di più di quello che è il meglio che possono fare.
6: Giorgio Matteoli, GR1.
4: Passiamo all'altro argomento del giorno, ovvero sia all'ipotesi di commissariamento della Federcalcio. Ebbene, dalla CONI, dalla Giunta, c'è il verdetto, ci aggiorna in collegamento l'inviato Emilio Mancuso.
7: Sì, buongiorno, buongiorno Dalconi, proprio così, perché è arrivata all'unanimità il voto della Giunta e dunque commissariamento della Federcalcio, come peraltro avevamo anticipato, avevamo detto nel collegamento di stamattina alle 11, e dunque commissariamento della Federcalcio all'unanimità con incarico a Giovanni Malagò, come da accordo tra Buonfiglio e lo stesso Malagò. Adesso ci sarà la ratifica scontata da parte del Consiglio Nazionale convocato per le ore 14, ma naturalmente confermato dunque il commissariamento della Federcalcio. Vedremo adesso i tempi quali saranno. Entro 90 giorni il commissario, che è il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, convocherà le nuove elezioni, e dunque le nuove elezioni ci saranno o entro la fine di dicembre oppure nel mese di gennaio, con Malagò probabilmente unico candidato alla Federcalcio. Linea allo studio.
4: Per rimanere al calcio nazionale, ieri sera con la vittoria sulla Turchia si è chiuso il ciclo di 4 partite di Nations League per la nazionale di Roberto Mancini. Il bilancio da uno dei nostri inviati.
8: Stanchi alla meta, ma la crescita è stata notevole. La nazionale ha trovato certezze nei risultati con nel palleggio, 11 giorni intensi, tosti, ha sospirato alla fine Mancini. Cominciati male con la sconfitta con il Belgio tra i fischi dell'Olimpico. Calafiori però non aveva perso la fiducia.
9: Era un'idea che avevo in testa, che secondo me non si può valutare il lavoro di un allenatore dopo 3 giorni, come non si può valutare neanche dopo una settimana o due. Siamo a buon punto e adesso giochiamo tutti nelle ultime due, ma ancora c'è tanto da lavorare.
8: I tifosi hanno scoperto Caiode, la sua corsa e gli inserimenti affilati, Vergara tecnico e sfrontato, la forza elegante di Dumbia, il più giovane. Alessandro Romano si è fatto confondere dalla tensione al debutto con il Belgio. Mancini ha creduto in lui, di nuovo titolare con la Turchia.
9: Sa che viene scritto tanto, però ho avuto uno staff dietro di me, una squadra dietro me che mi ha aiutato tanto.
8: A novembre Francia, San Siro, il Belgio a Bruxelles. La nazionale giocherà per andare avanti in Nations League. Mancini potrebbe chiamare alcuni ragazzi dell'Under 21, Pisilli, Liberali, terrà in considerazione Matteo Reteghi per l'attacco. Bologna con Andrea Neri, Daniele Fortuna, GR1.
4: Per questa edizione è tutto.

0: risentirci.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse tra Sardegna, settori tirrenici centrali e nord-ovest, con fenomeni localmente intensi sui bacini di ponente. Altrove cieli poco nuvolosi. Domani maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche, con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Casa Friuli. Incontri, cultura, ambiente, società.
1: E alle 13:27 e 40 secondi, un ben trovato come ogni martedì da parte mia, da parte di Arianna Zani.
2: E da parte mia, da parte di Marco Fornasini.
1: Salutiamo i colleghi dietro il vetro, quindi Daniela Posto al mixer audio e Giacomo Plotzner in regia. Iniziamo quindi la nostra puntata di Casa Friuli di oggi andando a conoscere il ricco programma di Trallallero, il festival che porta, lo vedremo, nelle cittadine del Collinare, il teatro per bambini e ragazzi. Sono 17 quest'anno gli spettacoli rivolti ai giovani dai 0 ai 18 anni.
2: Continueremo poi a parlare di teatro presentando Savors, la sesta stagione del Teatri Stabil Furlan, che anche per quest'anno propone una ricca programmazione che partirà proprio questo fine settimana con lo spettacolo Mio figlio cammina solo un po' lentamente, una coproduzione del Teatro Nazionale Croato Ivan Zajc di Rijeka, dramma italiano del CSS Teatro Stabile d'Innovazione del Friuli Venezia Giulia e del Teatri Stabil Furlan, uno spettacolo che sarà in scena questo fine settimana al Teatro Palamostra.
1: E parleremo poi di Disturbo, la rassegna promossa da Cooperativa Sociale Itaca e dal Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale della ASUFC in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che avrà come tema centrale di questa edizione l'ascolto.
2: Spazio poi a due appuntamenti dedicati alla musica che sono diventati ormai tradizionali all'interno del panorama musicale friulano e che avranno proprio in questo fine settimana il loro appuntamento conclusivo per Cotto Canta, che vedrà i suoi 12 finalisti sfidarsi sul palco del Teatro Verdi di Gorizia,
1: e poi Suns Europe, che porterà sul palco invece del Teatro Nuovo Giovanni da Udine 7 artisti provenienti da tutta Europa che canteranno nelle varie lingue minoritarie, dal friulano al sardo, dal gallese al basco.
2: E in chiusura ritorna il tradizionale appuntamento con La Voce dei Libri, che quest'anno ci farà ascoltare L'estate indiana del 76, l'ultimo romanzo di Angelo Floramo, che sarà per l'occasione per lanciare questa nuova stagione anche il nostro ospite.
1: Allora, buon martedì, Marco.
2: Buon martedì, buon pomeriggio, oggi in anticipo.
1: Oggi estremamente in anticipo.
2: Meglio
1: ma
2: così.
1: Meglio così, tu dici, i nostri ascoltatori saranno già lì pronti ad ascoltarci. Allora, un benvenuto, un ben trovato anche a loro. Allora, diamo anche il benvenuto, perché ci è essenziale, al nostro ospite collegato al telefono che ci racconterà al meglio Trallallero, ovvero Claudio Mariotti. Ben trovato e buon pomeriggio, Claudio.
3: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
1: Grazie a te di essere qui con noi come ogni anno, quest'anno al telefono, ma insomma abbiamo tutto qui con noi, tutta la programmazione. Allora, ritorna Trallallero Festival, facciamo un piccolo recap per i nostri ascoltatori, perché ormai siamo arrivati alla 16ª edizione e possiamo dirlo, insomma, tanta

0: strada è stata fatta, perché è partito in una configurazione ed è arrivato fino ad oggi ad essere un festival internazionale. Claudio, raccontaci un po'.
1: Sì, è partito nel 2011 come idea, quasi, con un giorno e mezzo di programmazione e tre spettacoli, con l'idea di conoscerci tra le compagnie della nostra regione che facevano teatro per le nuove generazioni, e ci ritroviamo adesso nel 2026 con una programmazione internazionale, ospiti che arrivano dall'estero, 10 giorni di programmazione, quindi sì, un po' di strada è stata fatta effettivamente.
0: Ecco, diciamo anche che soprattutto è stato coltivato come vostra prassi anche questa cultura per le nuove generazioni, ampliando un po' lo sguardo, ma capiremo poi come operate sul territorio, come operate non solo con i piccoli ma anche a livello di formazione per i professionisti del settore. Ma iniziamo invece ricordando ai nostri ascoltatori qual è il filo conduttore di questa edizione, perché come dire, farà dipanare il festival in una maniera un po' particolare a livello di connessione.
1: Sì, abbiamo scelto quest'anno come tema i microcosmi, cercando di declinarli in varie forme. Una forma puramente artistica, se vogliamo dire così, ovvero ospitando diverse tipologie di spettacolo dal vivo, quindi dalla danza, al teatro di figura, alla prosa, al teatro clown, al teatro all'aperto, e anche diverse fasce d'età di riferimento, andiamo dagli 0 ai 18 anni, e questo è una forma appunto di microcosmi che abbiamo voluto esplorare. L'altro invece è la relazione con il territorio, che vuol dire festival diffuso su più comuni, i tre principali su cui si sviluppa il festival, che sono Artegna, Tarcento e Gemona, ma andiamo anche oltre, e poi non solo in teatro ma anche in spazi alternativi. Quest'anno abbiamo attività in biblioteche, a scuola e anche all'aperto.
0: Ecco, quindi diciamo che si esce dal teatro, e ricordiamo, perché due sono gli appuntamenti centrali che raccontano un po' questa fuoriuscita a scoprire il territorio e le opportunità. Quali sono gli appuntamenti da segnalare, e poi andiamo un po' a scoprire meglio la programmazione?
1: Allora, per le famiglie abbiamo i due fine settimana con due attività all'aperto, una domenica 11 che è il nostro tradizionale appuntamento al Nido Verde di Tarcento in collaborazione con 0432 e il loro festival Esplorando, dove facciamo una giornata intera di attività all'aperto al mattino, laboratorio curato da 0432, chi vuole può portarsi il picnic da casa, una coperta, si rimane lì nel bosco sulle rive del torrente Torre a Tarcento, e il pomeriggio invece è uno spettacolo alle 15, un piccolissimo giardino, uno spettacolo nato apposta per essere rappresentato in spazi non convenzionali, e quindi lì una giornata intera all'aperto.
0: Ecco, quindi praticamente un picnic autogestito e poi anche uno spettacolo che veramente va a raccontare le azioni, gli oggetti attraverso elementi naturali, c'è una partecipazione diversa anche per attivare l'ascolto nei bambini e nelle loro famiglie.
1: Allora, sicuramente sì, il fatto di essere all'aperto richiede un modo, infatti ce lo stavamo chiedendo, se cominciare a creare un decalogo del come vivere il teatro all'aperto, insomma,
0: sarebbe
1: una cosa che potremo sviluppare nei prossimi anni. Chiaramente appunto cambia un po' la convenzione del rapporto pubblico-spettatore che ci può essere rispetto ad uno spazio chiuso, però chiaramente si attivano altri tipi di relazioni tra chi sta in scena e chi sta fuori.
2: Allora, abbiamo parlato di una rassegna che è diventata sempre di più internazionale. Cosa vuol dire internazionale? Da dove vengono queste compagnie e cosa portano? Magari si percepiscono delle differenze, diciamo, anche a livello di spettacoli a seconda della provenienza delle varie compagnie?
1: Allora, sì, sicuramente quest'anno ci siamo focalizzati un po' sulla Croazia, dopo diversi anni di lavoro con la Slovenia, quella che è stata la strada fino a Gorizia, Nova Gorica 2025, che ha portato diversi risultati anche di collaborazione. Abbiamo provato ad estendere questo percorso anche sulle nazioni vicine, alle altre nazioni vicine, quindi quest'anno ci focalizziamo con la Croazia con due spettacoli ospiti, però anche ospitando delle direzioni artistiche di alcune compagnie.

0: che arriveranno dalla Croazia a Trallallero. In questo caso però ci siamo aperti anche all'Austria, perché avremo anche una direzione artistica austriaca presente al festival. E, sì, è un modo di confrontarci su quello che è il fare teatro, ma anche l'organizzare teatro per le nuove generazioni in territori che sono contigui ma hanno anche delle tradizioni diverse, con l'obiettivo di provare a sviluppare delle relazioni a medio-lungo termine di collaborazioni, sia per quello che può essere lo sviluppo di produzioni teatrali, ma anche di formazione di laboratori, anche di formazione per giovani artisti, non solo per le scuole, per le famiglie.
1: Certo, tra l'altro questo lato di formazione è comunque una parte centrale del festival Trallallero, che si realizza, proprio si esplica in delle attività fatte esplicitamente per le compagnie. Cosa proponete quest'anno e come funzionano queste attività di formazione e cosa hanno portato anche negli anni scorsi?
0: Allora, il percorso di formazione per le compagnie è abbastanza lungo, nel senso che comincia a partire già con l'inizio dell'anno, con il mese di gennaio, in cui proponiamo a delle compagnie che stanno sviluppando, giovani per la maggior parte, che stanno cercando di sviluppare dei nuovi progetti teatrali dedicati alle nuove generazioni, un percorso di tutoraggio, di affiancamento, che parte prima con un tutoraggio drammaturgico che sviluppiamo assieme a Matearium di Servi di Scena, successivamente con 5 giorni di residenza artistica al Mulino Nicri, sempre in collaborazione con Servi di Scena, e poi la presentazione all'interno del festival di quello che può essere uno studio del loro lavoro, presentato all'attenzione dei artisti e direttori artistici, in modo da creare poi un dialogo per permettere alla compagnia di aggiustare strada facendo un po' quello che può essere il loro percorso produttivo. Quindi il percorso è abbastanza ampio. Nell'anno abbiamo visto crescere le realtà che chiedono di partecipare a questo percorso che chiamiamo Blooming, e soprattutto abbiamo visto che è molto bello il rapporto che si viene a creare con questi giovani artisti, con i quali poi prosegue la collaborazione non solo con noi ma anche con chi li ha accompagnati nel corso delle varie tappe del processo di creazione. Quindi vediamo che ha seguito e dà risultato.
1: Certo, torniamo ora un attimo a leggere, a sfogliare il programma. Ritorniamo però fuori dal teatro, perché abbiamo parlato dell'appuntamento di domenica 11, c'è un appuntamento anche sabato 10 che è il Grande Fiume. Cosa succede? Dove, come, quando?
0: Allora, ecco, questa è un po' una novità di quest'anno, ovvero la collaborazione con le biblioteche dei territori. Fino all'anno scorso c'era solo Tarcento, adesso si aggiungono anche Artegna e Gemona. E iniziamo appunto con questo laboratorio alla biblioteca di Artegna, dove ci sarà prima una lettura per i partecipanti, e dopo ci sarà un laboratorio di illustrazione in cui due artiste, tra cui anche Chiara Signorini Gremini, che è colei che cura da anni l'illustrazione di Trallallero, accompagneranno i bambini in un percorso in cui proveranno a creare un loro albo illustrato che ha appunto come tema appunto il fiume e quindi la vita in natura.
1: Certo, e adesso in chiusura entriamo finalmente a teatro, no? Perché ci sono comunque 17 spettacoli, 17 repliche da vedere, e si parte da spettacoli per giovanissimi.
2: Sì, più che giovanissimi.
0: Sì, come sempre ci piace programmare e ospitare una compagnia che fa uno spettacolo per la primissima infanzia, quindi dagli 0 ai 2 anni. Anche quest'anno abbiamo una produzione dedicata a questa fascia d'età.
1: E cosa sarà... come funziona uno spettacolo per neonati praticamente?
0: Ma allora, in realtà è a tutti gli effetti uno spettacolo come tutti gli altri, nel senso che ha un percorso di produzione che rispecchia quello che è il normale sviluppo di una produzione teatrale. Chiaramente ci vuole una certa esperienza nel dosare tempi, linguaggi, diciamo così, prossimità da creare, relazione da creare con il pubblico, perché chiaramente sono spettacoli dedicati a

0: ad una quantità di pubblico inferiore rispetto a... Non si può fare uno spettacolo,
1: certo,
0: a sala piena,
1: sono massimo 40 partecipanti.
0: Sì, in questo
1: giusto?
0: Caso sì, esatto, e spesso c'è appunto, come dicevo, un'interazione molto diretta anche con il pubblico. Infatti in questo spettacolo specifico che ospiteremo, che è Puff, ed è uno dei due spettacoli che arrivano dalla Croazia, alla fine il pubblico avrà la possibilità anche di entrare in scena.
1: Benissimo, allora non so se facciamo tempo a raccontare proprio tutti gli appuntamenti. Claudio, decidi tu cosa nominarci, insomma, per le prossime settimane.
0: Ma allora, per andare veloci, mi fermerei su quelli che sono gli appuntamenti non dedicati alle scuole ma aperti al pubblico, in cui mi piace segnalare un appuntamento che avremo venerdì 10 alla sera alle 20:45 al Teatro Margherita di Tarcento, perché in questo caso non porteremo uno spettacolo a scuola, ma ospiteremo uno spettacolo fatto dai ragazzi delle scuole superiori, in questo caso dall'Istituto Daronco di Gemona, quindi portiamo anche i ragazzi in scena e non solo a vedere gli spettacoli. E poi l'appuntamento di chiusura di domenica 18 al Teatro Lavaroni di Artegna, uno spettacolo che nasce da una collaborazione fatta con Arerea Ortoteatro nella ricerca di spettacoli apposta per la nuova generazione sul linguaggio della danza, e abbiamo selezionato questo, la prima volta che ho fatto Bu, dei Dispari Teatro, che arriveranno da Cuneo.
2: Perfetto, e quindi molti spettacoli, molte cose da fare, molte cose da vedere a Trallero Festival. Informazioni dove si possono trovare?
0: Sul sito trallallerofestival.com, in cui è possibile trovare tutti i contatti, anche telefonici, WhatsApp vari, per entrare più nei dettagli se necessario.
2: Perfetto, noi allora ringraziamo Claudio Mariotti per essere stato con noi. Ricordiamo Trallallero Festival dal 10 al 18 ottobre. Grazie, ed ora ascoltiamo un po' di
0: grazie
2: musica.
0: Grazie a voi.

0: E ritorniamo in studio. Allora, l'abbiamo detto in apertura che è in partenza la sesta stagione del Teatro Stabil Furlan e con noi abbiamo il piacere di avere collegato al telefono il direttore artistico e non solo, Massimo Sommaglino. Ben trovato e buon pomeriggio, Massimo.
1: Buongiorno, in che senso e non solo?
0: Perché parleremo di te oggi anche in altra veste, ma insomma lo spiegheremo.
1: Mettetemi paura.
0: Delle sorprese, così ti facciamo in onda. Allora, Massimo, intanto ben trovato, buon pomeriggio, grazie di essere qui con noi, perché so che è un momento molto molto impegnato, molto molto ricco.
2: Sì,
0: dopo
2: quel famoso e non solo.
0: Esatto, e non solo, non solo che aleggia. Allora, intanto, un calendario molto ricco per Savors, sesta stagione dello Stabil Furlan, ben 21 proposte, 40 serate, però partiamo dalle novità, Massimo, lunga tenuta e orario europeo.
1: Sì, in realtà è la prosecuzione di un esperimento che abbiamo iniziato già in quei pochi mesi

0: del 2026, però che sono legati ovviamente alla programmazione della stagione scorsa, in cui abbiamo fatto appunto questi tentativi, no? Abbiamo uno spazio, abbiamo a questo punto, sempre più stabilmente, apposta si chiama Teatri Stabil, uno spazio da gestire. Allora lo spazio, io dico e ho sempre detto, deve funzionare, quindi dentro stiamo cercando di metterci tante cose, no? In modo che diventi un luogo di riferimento per la cultura friulana, una sorta di casa della cultura friulana. Allora, già l'anno scorso abbiamo attivato questo discorso della lunga tenuta, alla quale io personalmente tengo molto, un po' è legato alla disponibilità per il pubblico di più giornate nelle quali effettuare la scelta per venire a vedere uno spettacolo. La data secca è sempre un po' penalizzante da questo punto di vista, perché uno quella sera ha tutto il diritto di non poterci venire, no? Invece due o tre repliche dello stesso spettacolo offrono ovviamente una scelta più ampia, la possibilità più ampia, ma anche, è un altro principio a cui tengo molto, lo sviluppo dello spettacolo, una volta che lo spettacolo è stato prodotto ed è stato realizzato e ha debuttato, è legato al numero di repliche che vengono effettuate. Le repliche di uno spettacolo non sono mai, per gli artisti coinvolti, semplici repliche degli spettacoli, sono occasioni di approfondimento, di modifica. Il lavoro dell'attore, come sapete bene, è continuo ed è ininterrotto, e l'alto numero di repliche produce certamente risultati migliori, e quindi in qualche modo agli artisti noi cerchiamo di doverglielo, no? Che quando escono dal Teatro Stabil Furlan possano dire: sono state tre repliche che mi hanno consentito di approfondire l'interpretazione, di fare dei piccoli cambiamenti e soprattutto di godermi la mia arte. Non dimentichiamoci che quella della scena dal vivo è un'arte collettiva, ma sempre un'arte.
1: Certo, abbiamo parlato di questo nuovo spazio, di questa nuova casa del Teatri Stabil Furlan, dove vengono tenute buona parte delle repliche. La prima però di questa sesta stagione del Teatri Stabil Furlan di Savors non la fate lì, perché ci sarà una trasferta al Palamostro questo fine settimana.
0: Perché a noi piace contraddirci, esatto. Pasolini. No, la realtà è che questo lavoro, questo mio figlio cammina solo un po' lentamente, è diciamo a tutti gli effetti la prima coproduzione internazionale del Teatro Stabil Furlan. Con il GSS e con il Dramma Italiano di Fiume abbiamo realizzato questo lavoro, abbiamo partecipato a questa coproduzione che mette in scena questo lavoro, il testo di Ivor Martini, c'è la traduzione di Elisa Coppetti. È nato tutto questo all'interno, tutta questa collaborazione all'interno del Festival Lenghis di Gorizia dell'anno scorso, perché noi lavoravamo su questo testo, il Dramma Italiano di Fiume anche, il CSS era pronto ad accogliere questa cosa e insomma ci siamo detti: ma perché non farla insieme? Abbiamo chiesto alla regista Marcella Serli di tenere conto di queste presenze dal punto di vista produttivo, e lei ha realizzato un prodotto, un lavoro, uno spettacolo che tiene conto del fatto che dentro c'è una componente territoriale molto chiara, cioè la storia si svolge proprio su un territorio come quello, diciamo, di quest'area vasta dell'Adriatico, che va appunto dal Friuli alla Croazia, all'Istria, eccetera, e si parlano vari linguaggi. Per noi questo è stato molto interessante, perché il friulano stasera, per esempio, se posso dirlo, questo spettacolo andrà in scena al Teatro Ivan Zajc di Fiume, ed è bello portare in scena un personaggio, più personaggi in realtà, che parlano il friulano, e quindi questa sera qui si sentirà la lingua friulana. È molto interessante, ecco.
2: Ecco, ricordiamo anche, perché un po' lo chiama, che questo testo è editato nella collana Senevierte, che è la collana proprio dello Stabil Furlan. Ci sono queste anche tutta una serie di altre produzioni, insomma, che sono produzioni significative, e ce ne saranno anche molte altre, perché insomma la volontà anche questa proprio di editare, di aiutare anche così il teatro. Ma non finisce qui, Massimo, perché io darei i prossimi appuntamenti fino a novembre, e poi se vuoi

0: raccontarci qualcosa, ma ci risentiremo chiaramente al telefono. Cosa succede invece il Sala il prossimo 16 e 17 di ottobre?
1: Allora, confido che ci risentiremo più avanti,
0: sì.
1: Ma diciamo ottobre e novembre ci sono quattro appuntamenti in verità, molto legati al Friuli. Il primo è una produzione della Radice Selvatica in collaborazione con il Teatro Stabio Furlan. Questa modalità delle coproduzioni per noi sono molto,
0: certo,
1: importanti, perché significa rispettare il percorso artistico, no, degli artisti, non costringerli su progetti non loro. E questo lavoro di Flavio D'Andrea è 10 minuti il crollo di Primo Carnera, e cioè la storia di Primo Carnera raccontata dalla fine, cioè dall'ultimo combattimento che lui perde, quindi perde la corona del mondiale, e lo racconta da vecchio. E Flavio D'Andrea è la persona giusta per raccontare,
0: certo,
1: la storia di Primo Carnera.
0: Mentre poi si va avanti a novembre con una produzione nostranissima.
1: A novembre, nostranissima sì, perché in scena c'è una squadra di friulanisti praticamente, con Federico Scridel, Paolo Mutti e Marta Riservato, portano in scena Inoval, che è un testo di Barbara Bregant, tradotto in friulano da Federico Scridel, che cura anche la regia, il 13, 14 e 15 novembre. Questa è una produzione tutta Teatro Stabio Furlan, e quindi per noi era importante fare tre date, proprio perché lo spettacolo in questo modo si cementa. L'abbiamo fatto anche l'anno scorso con la Vostal Timp, e ha funziona, perché la data secca lascia sempre dei grandi punti di domanda. Invece tre repliche danno una struttura allo spettacolo, che a quel punto è pronto per circuitare, cioè per andare in giro nelle piazze.
2: Certo.
1: Il 20 e il 21 di novembre ospitiamo con grande piacere il Vint, che è un lavoro che Fabiano Fantini e Martina Del Piccolo hanno realizzato su Marco di Moruzzo, Marc di Morus, che con questo loro sistema che un po' rende vivo il libro e la scrittura, no? È una sorta di lettura scenica, però molto particolare, costruita su dialoghi. È molto interessante, è un lavoro che ha debuttato ai Colonos quest'estate e che noi ospitiamo con piacere per una antica e profonda collaborazione che abbiamo con l'Arlef. Il 28 di novembre, per chiudere novembre, Poesie Furlani di Ire di Rouet, abbiamo un dovere da compiere, dobbiamo omaggiare uno dei più grandi combattenti del Teatro Stabile Furlan, che è Beppe Agostinis, che da 40 anni ha combattuto per avere questa struttura, e essendoci riusciti, essendoci noi poi alla fine un po' stabilizzati rispetto a questa cosa che non si sapeva all'inizio se durasse, se non durasse, eccetera, adesso che abbiamo i piedi ben piantati sul terreno, dobbiamo realizzare questa cosa per lui e per il... e per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto. Ma siccome lui è un Furlan, non si accontenta dell'omaggio,
0: vuole
1: proprio fare, no? Allora sarà in scena a recitare poesie friulane che conosce a memoria, nel senso che ha un patrimonio di poesie, diciamo, di antichi, di vecchi scrittori, no? In contraltare invece con le poesie che leggerò io, che sono di autori contemporanei e tendenzialmente molto giovani, nel senso che abbiamo fatto una bella ricerca e procureremo un lungo elenco di poeti ragazzi, di poeti giovani, per vedere la differenza, il tutto accompagnato dalle musiche del coro Voz de Monte di Marco Maiero, che è uno dei cori più importanti che abbiamo in regione.
0: Direi che insomma Massimo hai raccontato abbastanza, poi verrà fuori durante la nostra puntata, che sarai anche a Suns questo sabato, ma lo racconteremo con altre voci.
1: E non solo.
0: Allora noi ti ringraziamo Massimo, racconteremo insomma gli altri vostri appuntamenti, racconteremo,
1: certo,
0: il prossimo Lenghis, Lengutis a teatro, perché
1: sì,
0: ci saranno tante cose a Pordenone, tante cose,
1: sì,
0: in questa rassegna.
2: www.teatristabilfurlan.it per tutte le informazioni. Grazie a Massimo Somaglino, e ora un ascolto musicale.

0: Ed ora su questo ascolto particolare, ma c'è una spiegazione, come spesso, non come sempre. Parliamo di disturbo. Che cos'è disturbo? Ce lo facciamo raccontare dalla nostra ospite qui in studio, Chiara Malamocco, educatrice della comunità 9. Buongiorno Chiara, grazie per averci raggiunto qui.
1: Buongiorno, grazie a voi per darci questo spazio.
0: E allora... Andiamo con ordine, poi spieghiamo la musica, va bene che ci sia questa spiegazione, però c'era un gancio. Che cos'è disturbo?
1: Allora, disturbo è una rassegna di eventi che la comunità 9 della cooperativa Itaca porta in città da più di 10 anni ormai, per far luce sul tema della salute mentale, per portare in città la salute mentale e raccontare che è importante che ognuno di noi, che ogni persona si prenda cura della propria salute mentale, cosa che spesso magari trascuriamo un po' rispetto a quella fisica che magari va più certo. In voga in questo momento.
0: Come mai è organizzata in questo periodo dell'anno?
1: È organizzata in questo periodo dell'anno perché il 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale. E quindi diciamo che gli eventi ruotano intorno al 10 ottobre, che è il giorno centrale, però diciamo che negli anni ci siamo espansi, abbiamo coinvolto anche delle persone non addette strettamente ai lavori della salute mentale, perché ci piaceva appunto renderlo un tema di tutti e di tutte.
2: Ecco, nel corso degli anni avete evidenziato una progressione in questa inclusione, che insomma la città, poi capiremo, questa passeggiata con ombrelli, come si fa a partecipare, perché la cosa che veramente più chiama la canzone di Marco, ma chiama anche la volontà di mettersi in gioco e di mettersi a disposizione. Avete notato un incremento?
1: Sì, sicuramente. Nel corso degli anni diciamo che la passeggiata è stata sempre più partecipata, ma anche la città stessa, proprio gli esercenti che si rendono disponibili a ospitare volantini, segnalibri e piccoli oggetti inerenti alle varie edizioni, e anche proprio i cittadini tutti che si interessano in qualche modo e chiedono: ma cosa fate quest'anno? Quindi sicuramente sta avendo il suo successo. Ecco.
0: Tra l'altro ogni anno, come capita per moltissime rassegne e manifestazioni, ogni anno si cerca di declinarlo, insomma di trovare un filo conduttore per l'anno, appunto, sempre restando nel tema, nel vostro caso, della salute mentale. Qual è il tema che avete scelto quest'anno?
1: Il tema di quest'anno è l'ascolto, difatti nessun luogo più giusto della radio, mi viene da dire. Il sottotitolo appunto è Dimmi ti ascolto, quindi in questi tempi di rumore, distanza, diffidenza, in cui spesso abbiamo fin troppe voci intorno che non ascoltiamo veramente, l'invito è quello di fermarsi e mettere al centro l'ascolto come strumento di accoglienza, strumento di cura e proprio un ascolto attivo, intenzionale, della serie metto via il telefono, ok, ti ascolto, sono qui.
2: Ecco, diciamo anche che c'è un'eredità basagliana in merito anche a livello di modalità. Ricordo, per chi non conoscesse questa iniziativa, che è collegata chiaramente a Itaca ma anche alla comunità 9, che è spesso stata ospite dai nostri microfoni per quanto riguarda il parco di Sant'Osvaldo, che anche lì è aperto tutto l'anno proprio in un'ottica di ascolto e di ospitalità per rendere la comunità parte integrante del suo essere. E anche questo, ricordiamo che ci sono dei modi per essere parte attiva e per diventare parte di un patrimonio di relazione, perché è di questo che stiamo parlando.
1: Sì, esatto, c'è proprio il mettere al centro la volontà di esserci, la volontà di ascoltare, la volontà di prendersi cura di se stessi e della cittadinanza in fondo.
2: Ecco, ci saranno anche degli appuntamenti dedicati, proprio andiamo un po' a scoprire le iniziative di questi giorni e capire anche come anche la comunità 9 si può aprire in uno spazio proprio dove ogni persona

0: può sentirsi ascoltata. Partiamo da mercoledì.
1: Esatto, partiamo da mercoledì che è domani, se non sbaglio.
0: Esatto. No, perdonaci,
1: è arrivato,
0: ogni tanto
1: è arrivato il giorno. Allora, inizieremo con l'ora delle storie, che sarà questo incontro che si svolgerà alla Biblioteca Civica Ioppi alle ore 17.
2: Perché tra l'altro, sì, ti interrompo, quest'anno avete deciso di occupare spesso gli spazi, come dire, delle parole, quindi biblioteche, librerie,
1: sì,
2: c'è anche questa
1: apertura.
2: Sì,
1: assolutamente, che diciamo negli ultimi anni si stanno rendendo sempre più disponibili e ben volentieri ci ospitano. Infatti appunto abbiamo questo evento in biblioteca dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni, dove i volontari e le volontarie leggeranno albi illustrati e diciamo libri legati al tema dell'ascolto, e quindi ascolteremo qualcuno che parla di ascolto. Sempre domani alle 17:30 invece un incontro rivolto più agli adulti piuttosto che ai bambini, che si intitola Ascoltami quando sto zitto, un viaggio nei libri silenziosi, che si terrà alle librerie Coop Friuli, dove Chiara Delfina Comand e Chiara Turco ci porteranno dentro un viaggio attraverso gli albi senza parole, gli albi silenziosi e gli albi illustrati, e quindi ci daranno un'altra ottica, un'altra visione del tema dell'ascolto. Giovedì invece, l'8 ottobre alle ore 18, ci incontreremo al Circolo Arci Casaupa, che è sempre ben lieto di ospitarci, e invece parleremo di cinema, quindi di come ascoltiamo i film attraverso la voce di Giulia Sillani, psicoterapeuta, ed Elisa Pellegrino, cortomiraggi, scrittrice ed esperta di cinema, e quindi analizzeremo il tema del sentire, dell'ascolto attraverso diversi film. E proseguiamo poi con gli eventi venerdì 9 ottobre alle ore 18, sempre presso la Biblioteca Civica, dove la scrittrice Michela Andriolo presenterà il suo libro L'ombra del salice, esplorando un po' le storie, le complessità dell'animo umano, e quindi potremo ascoltare da lei stessa le sue parole, insomma, cosa l'ha portata a scrivere a questo libro. E arriviamo poi al 10 ottobre, ovvero alla Giornata Mondiale della Salute Mentale, proprio specifica, dove c'è questa famigerata passeggiata con gli ombrelli.
2: Ok, come funziona?
1: Allora, la passeggiata, vi aspettiamo tutti e tutte in piazza Primo Maggio il 10, del 10 alle 10, quindi
2: okay,
1: questo
2: facile.
1: È facile da ricordare. Funziona semplicemente che siete tutti invitati e invitate con un ombrello ad arrivare in piazza Primo Maggio, e poi insieme faremo un lungo serpentone che si snoderà per le vie del centro fino a raggiungere piazza Libertà. Diciamo che il tema dell'ombrello è quello che ci ha un po' richiamato al tema della salute mentale, quindi un oggetto di uso comune che tutti hanno, che si può perdere, che si può rompere, sotto cui si può ospitare qualcuno, quindi no. Questa è l'idea.
2: Non serve neanche fare la domanda in caso di maltempo.
1: In caso di maltempo noi ci siamo, esatto. Se c'è il sole è ancora più bello, perché tutti si chiedono cosa fanno questi in giro con gli ombrelli, però sicuramente anche in caso di maltempo ci siamo, e quest'anno abbiamo aggiunto alla passeggiata questo piccolo momento di ascolto, appunto, che si terrà in piazza Libertà a cura del gruppo di attualità e confronto della Comunità 9, che si intitola Human Help, la salute mentale ascolta la città, ovvero creeremo delle piccole postazioni, dei piccoli spazi per dedicare ascolto a chiunque voglia aprirsi, voglia sentirsi ascoltato.
0: Voglia
1: appunto.
0: Sedersi.
1: Voglia sedersi anche.
0: E poi finiamo e poi, con domenica, giusto?
1: Esatto, concludiamo domenica 11 ottobre alle ore 10 presso le Serre, con la lezione di prova di questo laboratorio di movimento creativo e teatro dedicato alle donne, principalmente a cura di Erika Mattioni e Aida Tagliente, che poi proseguirà lungo i prossimi mesi, e quindi tutte le donne che hanno piacere, insomma, di sperimentarsi, di sperimentare, mettersi in ascolto del proprio corpo, sono benvenute per scoprire questo laboratorio.
2: Allora, questo è il programma di Disturbo, che vuole chiaramente, come tutte queste manifestazioni, cercare di portare a sé insomma le persone interessate. Qual è un messaggio, un obiettivo che vi date con questa manifestazione?
1: Allora, come riprendo un po' le parole di prima, è quello di proprio fermarsi, mettere al centro se stessi e ascoltarsi, ascoltare la propria salute mentale e prendersene cura, vedere chi sia vicino, ascoltare chi sia vicino, per poter appunto cercare di fare rete e per un benessere collettivo, sia proprio che degli altri.
0: Benissimo, allora andate, portate i vostri ombrelli, ma non solo, andate a sperimentare. E ricordo anche che è gradita la prenotazione, ad esempio, per quanto riguarda l'evento alle Serre di domenica 11 di ottobre, prenotazione a prenotazioni@leserre.com. E ci sono altri insomma riferimenti da dare, vi si può seguire su Instagram, su Facebook e via dicendo, e per chi volesse solo partecipate numerosi, insomma.
1: Esattamente.
0: Benissimo, allora buon disturbo, ma soprattutto buon ascolto a tutti noi, e ora una piccola pausa musicale. Grazie.

0: Primavera di Marina Rei per presentare la finalissima, sempre sabato 10 ottobre, della 39esima edizione di Percoto Canta. Ne parliamo con Nevio Lestuzzi, che di Percoto Canta è direttore artistico e che è collegato con noi al telefono. Buon pomeriggio, Nevio.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, 39esima edizione di Percoto Canta, abbiamo detto, sabato ci sarà il gran finale alle ore 20:30 al Teatro Verdi di Gorizia, però il percorso di avvicinamento a questa finale, Nevio, tu lo sai sicuramente meglio di me, è stato molto lungo. Qual è stato però questo percorso? Quali sono stati anche i numeri di quest'anno e le varie tappe che vi hanno portato poi alla finale di questo sabato?
1: Sì, allora il percorso è stato lungo, anche faticoso per certi versi, ma molto, molto interessante. Abbiamo ottenuto il record di iscrizioni, 102 artisti provenienti da tutta Italia praticamente, che hanno fatto il primo round, cosiddetto le selezioni preliminari, che si sono svolte a fine maggio alla Casa della Musica Cervignano. Di questi sono stati selezionati 26 per la semifinale che si è svolta a Grado il 25 luglio. E poi sono stati scelti appunto i 12 finalisti che si esibiranno sabato al Teatro Verdi di Gorizia. Poi in questo percorso ci sono stati anche dei momenti di formazione, perché noi guardiamo un po' a 360 gradi il mondo dello spettacolo, del canto, della musica, per cui i nostri artisti hanno potuto fare intanto un corso sulla fisiologia vocale tenuto da Flavia Quas. Poi hanno fatto i 12 finalisti soltanto, hanno fatto un master con Federica Abate, che è una delle più importanti compositrici, autrici di musica pop in Italia attualmente, e poi tutti quanti hanno potuto fare il master sui diritti connessi degli artisti, tenuto da due esperti di nuovo IMAIE, che è appunto la collecting di artisti più importante d'Italia, che cura appunto tutti questi aspetti forse meno conosciuti al grande pubblico, certo, però sono molto importanti i diritti di chi lavora con la musica proprio.
0: Certo, si arriva così alla serata di sabato sera, come funzionerà, cosa potremmo vedere, cosa c'entra Marina Rei?

0: tutto questo?
1: Allora, Marina Rey c'entra perfettamente, perché Marina Rey sarà l'ospite d'onore, diciamo, della nostra serata, quindi si esibirà anche lei con alcuni brani, quindi darà il suo contributo allo spettacolo. Il concorso vede la partecipazione di questi 12 artisti che eseguiranno ognuno un proprio brano inedito. Poi novità di quest'anno, li abbiamo accoppiati, o meglio, si sono scelti tra di loro e eseguiranno una cover a coppia, per cui non ci saranno solo i brani inediti, ma ci saranno anche delle cover che verranno eseguite, il tutto accompagnato dalla nostra band, dall'orchestra, dagli archi dei filarmonici friulani, dalla sezione fiati guidati da Francesco Minutello, per cui la band di Percotto canta. Credo che sarà una serata di bella musica e una serata molto molto importante.
2: Ecco, ricordiamo anche i presentatori, Nevio, giusto?
1: Sì, giustamente dobbiamo ricordare anche Giorgia Bortolossi, che oltretutto abbiamo l'onore di dire che è di Percotto, del nostro paese, che ha lavorato per tanti anni con importanti emittenti nazionali, adesso lavora, si può dire, anche per TV12 ed è con noi da sempre, sarà coadiuvata nella conduzione della serata da Luca Ferri, che ne è anche il regista. Luca Ferri è un attore teatrale e è anche il direttore della compagnia Anatema Teatro, che anche lui è con noi da diverse edizioni ormai.
2: Benissimo, allora ricordiamo anche che ci sono 3 giurie che decreteranno i vincitori, quindi per la qualità, il pubblico e la critica, e ci sarà anche per il secondo anno di seguito l'assegnazione del premio social. Di che cosa si tratta? Di che menzione si tratta?
1: È un premio social di cui le votazioni sono già in corso, per cui chi conosce i nostri artisti, se vuole, va sui loro siti, e dà il like, e dà il voto al proprio artista preferito. È una novità che abbiamo messo in piedi lo scorso anno, appunto per dare un po' di visibilità sui canali social, perché bisogna rimanere un po' aggiornati con i tempi, insomma. Però diciamo che il premio più importante è indubbiamente quello che poi viene assegnato dalla giuria di qualità, che è un premio di 10.000 euro, è un premio molto molto importante, perché darà la possibilità all'artista che se lo aggiudicherà di fare un percorso vero e proprio, un tour, dovrà crearsi un tour nel mondo della musica e cominciare ad affrontare i palchi davvero importanti.
2: Ecco, ricordiamo anche quest'anno il premio internazionale Percotto canta in collaborazione con l'Ente Friuli nel Mondo.
1: Certamente, questa iniziativa viene riproposta da 10 anni, ogni anno valutiamo diverse candidature, ci sono tantissimi artisti della nostra regione che vivono e operano con la musica all'estero. Il nostro premio vuole nel suo piccolo dare visibilità a questi artisti che magari qui in Friuli, nella nostra regione, sono meno conosciuti. Quest'anno abbiamo selezionato diverse candidature, poi abbiamo scelto di premiare Emanuele Filippi, che è un pianista jazz che ha studiato al Conservatorio di Udine e che da diversi anni ormai risiede tra New York e Parigi, suona, fa il jazzista, il pianista jazz, professionista proprio, ma gira in tutto il mondo. La scorsa settimana ci siamo sentiti telefonicamente, mi ha detto: sono in Colombia adesso, per cui è uno che viaggia proprio davvero su alti livelli e lavora con nomi proprio davvero importanti.
0: Certo, oltre alla musica, come da tradizione però ci sarà spazio anche per la solidarietà, Nevio, in che modo, in che forma?
1: Sì, Percotto canta ormai da quasi una decina d'anni, accanto ad Isla Onlus, che è associazione nazionale che si occupa di dare un aiuto alle persone

0: persone ammalate di SLA e alle loro famiglie. Noi da quando purtroppo ci è capitato di conoscere la SLA molto da vicino, fino al 2015 per noi SLA era solo un acronimo, un insieme di tre lettere e via. Quando invece l'abbiamo toccata con mano, abbiamo capito quali sono le problematiche che queste persone e che le loro famiglie devono affrontare quotidianamente, abbiamo ritenuto opportuno dare una mano, cercare di sensibilizzare quante più persone possibili a questa problematica. Per alcuni anni abbiamo partecipato all'iniziativa My Voice, che era quella che dove si poteva donare la propria voce affinché venisse utilizzata nei comunicatori vocali per le persone che non possono più utilizzare la propria voce. Quest'anno, grazie al sostegno di AISLA, partecipiamo all'iniziativa Ovunque Vicini, che vuole portare più cure possibili in casa dell'ammalato, della persona ammalata, perché molte volte queste persone hanno difficoltà a muoversi, hanno difficoltà, anche i caregiver non sono sempre disponibili, quindi con l'operazione Ovunque Vicini si cerca di portare nel limite del possibile più cure, più sostegno possibile all'interno della famiglia, all'interno della casa dove vive la persona ammalata. Nel nostro piccolo cerchiamo di farlo, cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico, chi ci segue. Per tutte le informazioni uno può anche visitare il sito aisla.it.
1: E per tutte le informazioni invece relative al concertone, alla finalissima di sabato 10 ottobre, si può andare su www.percotocanta.it, dove si possono trovare anche i biglietti. Noi ricordiamo, tra l'altro, che quest'anno Rai Radio 2 è media partner ufficiale di Percotto Canta. Ricordiamo, finale questo sabato 10 ottobre al Teatro Verdi di Gorizia alle ore 20:30. Grazie mille a Nevio Lestuzzi per essere stato con noi. Grazie Nevio.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti. Grazie.
1: Ed ora un po' di musica.

0: E su questa musica che ora ci faremo presentare parliamo di Suns Europe, che torna con il suo programma, ricco programma, che è già in corso, con il suo concertone finale di questo sabato. Per parlarne abbiamo qui con noi in studio il direttore artistico Alessio Velicic. Buon pomeriggio Alessio, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio a voi, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: E dovremmo, credo, avere al telefono anche Carlo Puppo, vicepresidente della cooperativa Informazione Friulana, organizzatrice del festival. Buon pomeriggio Carlo.
2: Buon pomeriggio, eccoci.
0: Allora, iniziamo subito con te Carlo, perché sabato ci sarà il concertone finale di questa 12ª edizione di Suns. Gli appuntamenti però sono già iniziati. Quali sono state e saranno le tappe di avvicinamento?
2: Ma abbiamo cominciato

La scorsa settimana con un paio di concerti, uno a Plessiva di Cormons e uno a San Vito al Tagliamento, così ci siamo spostati tra l'altro da una parte all'altra del Friuli con diversi

0: proponiamo qualcosa di differente, nel senso che entriamo anche in un ambito che è quello della letteratura. Alle 6 oggi presso la biblioteca Gilberto Pressacco di Codroipo avremo la presentazione in prima assoluta di Chiare Sidiade di Gianfranco Pellegrini, una raccolta di racconti in lingua friulana.
1: E tornerete anche a Codroipo, ricordiamolo Carlo, perché insomma sarete di nuovo protagonisti per un evento conclusivo mercoledì 28 di ottobre per quanto riguarda la premiazione del Premio San Simone. Da qualche anno ormai c'è questa sinergia particolare.
0: Esatto, ci torneremo e tra l'altro con, credo, una, come possiamo definirlo, un cameo musicale molto interessante, perché avremo come proposta musicale Riccardo Morandini, che ha musicato alcune delle poesie di Elsa Bugliese, una poetessa friulana molto, come potrei dire, molto brava, ma anche per certi aspetti molto dimenticata, per cui l'idea è anche quella di valorizzare la nostra produzione artistica poetica anche attraverso la musica, come in questo caso, e quale migliore cornice che il Premio San Simon.
2: Certo, e torniamo un attimo agli appuntamenti di questa settimana, soprattutto a quelli musicali. Ricordiamo l'appuntamento letterario di questa sera a Codroipo, però volevo chiederti, Suns è la possibilità di ascoltare musica appunto in varie lingue. Quest'anno c'è il gallese, c'è il basco, c'è il catalano, c'è il sardo e altre. Perché secondo te, Carlo, qualcuno dovrebbe venire a uno di questi appuntamenti? Perché lo consigli?
0: Beh, diciamo che uno degli aspetti principali è proprio questo. Quando mai capita la possibilità di ascoltare in un'unica occasione produzioni musicali diverse e soprattutto cantate in lingue assolutamente diverse una dall'altra, per cui veramente c'è la possibilità di entrare in una dimensione di plurilinguismo, multiculturalità, che è alla fine il cuore, l'essenza stessa dell'Europa, e c'è la possibilità, come dire, di prenderlo tutto insieme in un'occasione sola.
1: Allora, a questo punto diamo la parola, perché insomma sta aspettando pazientemente, ad Alessio Velicic. Alessio, seconda annata, ti vediamo rilassato, pronto per esserci. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, insomma è andato tutto molto bene, ci sono state delle novità l'anno scorso, due brani in esibizione, dei ritmi un po' più dilatati, e le novità continuano un po' quest'anno. Di che cosa si tratta?
3: Ma abbiamo mantenuto in realtà la formula dell'esibizione per quanto riguarda il concorso, quindi sempre 7 gruppi con 2 brani a testa, ci sembrava una formula da mantenere. Ci saranno delle sorprese sicuramente in apertura, e dopo la fase, diciamo, di esibizione dei gruppi ci saranno 2 tributi, possiamo chiamarli effettivamente, a 2 giganti della poesia regionale. All'inizio ci sarà un tributo a Amedeo Giacomini, di cui quest'anno c'è il 20° anniversario della scomparsa, e alla fine avremo un tributo a Ida Vallerugo, che ci servono come punto di osservazione poetico ma molto profondo e raffinato su alcuni temi che sono cari e fondamentali per questa edizione in particolare di Suns, oltre che insomma a quelli storici. Ma come avrete visto, la bellissima grafica di quest'anno di Elena Guglielmotti ci dà un'imbeccata su quali sono le tematiche che abbiamo anche un po' inseguito in un certo senso tra i testi degli artisti che abbiamo selezionato. Infatti non bisogna dimenticare che Suns non è solo un concorso, diciamo, di musica, cioè chi fa la musica, di suoni, ma è anche di ricerca linguistica, di curiosità, e noi vogliamo sempre che quello che selezioniamo abbia effettivamente un impatto anche da questo punto di vista. Quindi il legame con la poesia che proponiamo già da 2 anni, e col teatro e con le presentazioni di libri, e la grafica appunto ci riporta a un motivo, diciamo, tradizionale, quello del Narobe Svet, che è tipico della cultura slovena, questo concetto del mondo capovolto in cui appunto

0: Gli animali ribaltano gli equilibri del dominio umano e festeggiano con degli strumenti, come nella nostra immagine, appunto, questo ribaltamento, che è un po' quello che la nostra ricerca nel linguaggio, nel valore delle lingue che chiamiamo minorizzate, ha per noi, questa continuità tra immagine, lingua, poesia e musica è una cosa di cui andiamo molto. Di cui siamo molto contenti,
1: Che
0: ecco,
1: musica si
0: quest'anno.
1: potrà ascoltare quest'anno? Abbiamo già ascoltato un brano, non abbiamo parlato, però diciamo cosa abbiamo ascoltato, che lingua era e facciamo una rapida carrellata di quelli che
0: Avete
1: saranno.
0: fatto infatti benissimo a fare il fade out proprio quando il pezzo dava tutta la sorpresa, così,
1: Arriva!
0: così come
1: Torneranno
0: da ottima
1: sabato.
0: tradizione radiofonica quando arriva l'assolo, no?
1: Esatto,
0: No,
1: tagliamo.
0: invece avete fatto bene perché così resta la curiosità su uno dei brani che onestamente trovo effettivamente più originali di tutta la proposta di quest'anno con questo gruppo, questo duo catalano effettivamente molto creativo, con sonorità che vanno nella ricerca vocale, strumentale, in continuo sviluppo. Avremo un'edizione in cui siamo riusciti ad armonizzare forse di più tra di loro le proposte. L'anno scorso abbiamo avuto effettivamente degli apici
1: Degli estremi.
0: degli estremi. Quest'anno direi che sorprese ce ne saranno molte, ma probabilmente non dovremmo tapparci,
1: Ok,
0: non
1: però
0: dovremmo metterci il
1: comunque
0: cotton
1: non
0: fioc
1: mancano gli
0: nel.
1: estremi, perché la proposta
0: No,
1: basca, ad
0: assolutamente.
1: esempio, è
0: È
1: una proposta.
0: fortissima, questi ragazzi sono una forza della natura, soprattutto appunto nel legame testuale, loro sono, non le mandano a dire, insomma, come tanti progetti effettivamente che vengono da quell'area. Ne abbiamo avuto una straordinaria esempio sabato scorso appunto a San Vito, è stato incredibile veramente quel 40
1: Nell'anticipazione.
0: minuti che ci hanno proposto quei ragazzi, gli Adur, è stato veramente
1: Perché
0: epocale.
1: tornando sulla proposta invece basca di questo sabato, ci sarà della trap praticamente in basco, giusto? Quindi.
0: Abbiamo ceduto alla trap, però effettivamente era una proposta di livello in cui effettivamente io ho sempre aspettato che la trap ci desse
1: Un
0: dei
1: segnale,
0: segnali
1: esatto.
0: e credo che abbiamo trovato un gruppo che sicuramente ha inserito del valore sia strumentale che appunto nei
1: Certo.
0: testi che sono assolutamente
1: Allora,
0: interessanti.
1: non svegliamo troppo, abbiamo svelato abbastanza. Io ricordo che sabato noi andiamo in onda all'interno della nostra programmazione Lingua Friulana, Marco, quindi ci si risente alle ore 2,
0: 13:42.
1: ecco, minuto più, un minuto
0: No, no,
1: meno, no, minuto più,
0: 13:42 in
1: spaccato il
0: punto.
1: secondo.
0: Vi voglio
1: E
0: tutti qua,
1: in
0: là.
1: ultimo, là, perché
0: O
1: saremo
0: a casa
1: chiaramente
0: vostra,
1: al
0: insomma,
1: foyer del
0: dove
1: teatrone,
0: ascoltate la
1: insomma.
0: radio.
1: E diamo la parola al volissimo a Marco D'Agostini, perché da molti anni oramai, Marco, ce lo racconti visivamente, insomma, questo festival, questo Suns Europe, e per l'appunto questa sera all'interno della nostra programmazione TV in Marilenghe va in onda la prima delle due parti di Suns Europe dell'anno scorso, Marco, è corretto?
2: Sì, corretto,
1: Ecco.
2: corretto, sì, visivamente e anche musicalmente, perché ci sono ovviamente anche delle parti musicali del concertone, sì,
1: Certo,
2: dell'anno scorso.
1: certamente. Allora, raccontaci, com'è stato percorrere questi anni in compagnia di Suns? Com'è cambiato? E raccontaci, insomma, che proposte fai, perché poi ricordiamo che noi andiamo in onda in Marilenghe, ma non solo, va in onda anche per quanto riguarda la TV in italiano e va in onda anche a Bolzano.
2: Sì, esatto, questo è molto bello perché c'è un'ampia diffusione. Suns negli anni è cambiato, inevitabilmente è stato contaminato, la musica è stata contaminata, come dicevate ora, come diceva Alessio poco fa, da nuove forme ed è sempre molto bello e molto interessante per me, che lo faccio da diversi anni, incontrare le persone che arrivano da diverse parti d'Europa. Cerchiamo sempre di farli parlare nella loro lingua, poi mettiamo i sottotitoli, quindi chi parla in basco, chi parla in catalano, insomma. E la bellezza è proprio questo incontro e questo tentativo anche di fare rete. A livello di documentario, il documentario è cambiato perché ha seguito un po' le innovazioni, le integrazioni e l'evoluzione di Suns in questi anni, quindi anche il linguaggio audiovisivo, come sai, cambia, cerca di tenere il passo. E questo è stato un po' quello che è accaduto in questi anni e che cercheremo di fare anche quest'anno.
1: E sei curioso, Marco, per quello che ha raccontato adesso Alessio?
2: Sì, già l'anno scorso ero molto curioso, per Richard Dana, ad esempio, che era

0: gruppo metal che mi aveva incuriosito molto, e poi si è verificato un grande gruppo molto interessante. E quest'anno, come tutti, no, aspettiamo Sums proprio per vedere le novità, ma anche per ritrovarsi e ritrovarci.
1: Benissimo, allora Marco, io ti ringrazio. In onda l'abbiamo detto, Sums questa sera alle ore 21:40 e poi in replica questo venerdì. A questo punto io apro un piccolo cappello. Marco, ricorda cosa c'è in onda anche questa sera. Perché non finisce qui il tutto.
2: Esatto, dopo la prima puntata di Sums Europe, come dire, dedichiamo un po' di attenzione al ricordo del Vaillant con Al Bosque Stort, che è un film di Christian Canderan, appunto dedicato alla tragedia, insomma ai 63 anni di anniversario che ricorrono il 9 di ottobre.
1: E siamo appena andati in onda, conti conti, il Vaillant di Paolo Cossi, proprio la versione da cartone animato dell'evento, e ricordiamo che tutto si può rintracciare
2: su Rai Play. Torniamo un attimo a Sums prima di salutare Alessio, per ricordare giusto tutte le informazioni pratiche rapidissimamente. Quindi questa sera a Codroipo alle 18 in biblioteca la presentazione di un libro, sempre a Codroipo venerdì alle 21 all'Ottagono un'anticipazione, e il gran finale, Alessio, sabato 10 ottobre al Giovanni da Udine alle 21. Come, dove si trovano le informazioni, come fare a venire al concerto?
3: Sul sito ovviamente sunseurope.com trovate in tre lingue quella di tutte le informazioni necessarie, anche per l'acquisto dei biglietti, e vi aspettiamo chiaramente numerosi.
1: Benissimo, allora adesso chiudiamo con un altro ospite illustre, perché abbiamo il piacere di avere collegato con noi al telefono Angelo Floramo, perché sta per partire La Voce dei Libri e andrà in onda L'Estate Indiana del 76, edizioni Bottega Errante. Ben trovato Angelo, buon pomeriggio.
4: Ma buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
1: Grazie, grazie a te di essere qui. Abbiamo gli ultimi 7 minuti per raccontare un libro veramente che mi ha fatto emozionare, posso dirlo, te l'ho detto in privato ieri, però in un anno che ha visto tanti omaggi, che ha attivato tante riflessioni, è la volta di un libro alla radio che abbiamo già presentato quando è uscito a maggio, ma che veramente racconta la storia, la tua storia, perché ci sono gli occhi di un bimbo che è Angelo Floramo, ma la nostra storia, la storia del nostro Friuli. Com'è stato cercare l'ispirazione e il filo di questo ricordo, Angelo?
4: Ma è stato un tentativo di riconnettermi con quel bambino di allora che non aveva ancora 10 anni, e gli ho chiesto com'era, come ha vissuto quel tempo, quel momento, all'interno di una famiglia che ha perso 5 persone durante il terremoto, 3 a Maiano e 2 a Gemona. E ho scoperto che è possibile raccontare il terremoto anche senza ricorrere a tappetini rossi, a fanfare, a bordoni, a tromboni, ad autorità, perché i bambini non conoscono retorica, e questo un po' ha salvato me come narratore. I bambini vedono le cose come stanno, hanno questo dono prediletto che è quello di trovare i varchi per scappare dall'orco mondo, dal porco mondo che ci circonda. E facevo questa riflessione pensando al fatto che in un documentario qualche giorno fa vedevo dei bambini che a Gaza giocavano tra le macerie, e anche noi giocavamo tra le macerie. Chiaramente il paragone è improbo, Gaza ha una responsabilità, la guerra ha una responsabilità, il terremoto povero non è colpa di niente, è la voce della terra. Però i bambini, sì, forse il mondo non lo salvano come sperava Elsa Morante, ma si sanno salvare dal mondo attraverso la fantasia. E noi all'epoca abbiamo trovato uno sciamano, era mio nonno, terza elementare, una grande capacità poetica, che ci ha salvato, regalandoci un mondo di fiabe e di leggende.
1: Ecco, il tuo nonno Aquila Bianca. E raccontiamo anche i lasciti, i personaggi, ci sono questi bambini, ti sei dipinto, li hai dipinti, Angelo, con una freschezza, con una verità veramente sensazionale, per accompagnarli, per accompagnarvi alla fine di un mondo, per accompagnare noi ascoltatori, noi lettori.
4: Ti ringrazio di questa considerazione. Sì, chi ti parla adesso è Volpe che corre nell'erba, questi erano i nomi che ci erano stati assegnati o che avevamo trovato, c'era Denti d'Argento che era la squaw di cui ero innamorato io.
1: Che aveva l'apparecchio.
4: Sì, aveva un apparecchio dentale enorme e quindi aveva i denti d'argento, c'era Vento di Tuono che insomma con quello che ci davano da mangiare nelle tendopoli per i pancini dei bambini, insomma creava dei borborigmi abbastanza evocativi.

0: figli, e quindi lui era Vento di Tuono. Poi c'era Piediscalzi, che era il vero indiano, perché lui veniva da un contesto molto rurale di San Daniele e veniva anche a scuola prima del terremoto con i Piediscalzi. E quindi c'è questa piccola realtà, no? Questa costellazione di tante storie, di ragazzini che crescevano all'interno di un grande cortile, di una San Daniele che ormai non c'è più, e che si inventarono il gioco dei giochi, cioè vivevano in una tendopoli, perché in realtà erano degli indiani che vivevano nelle tende, e la loro missione era proprio quella di andare a uccidere l'Orcolat. Non credo che siamo stati capaci di farlo, quello ogni tanto si risveglia in molte parti del mondo anche con facce ben più truci di quelle delle scosse sismiche, adesso usa anche bombe e altri ammenicoli, però abbiamo condiviso questa passione incredibile del saper trovare un sorriso anche quando gli adulti non sono più capaci di ridere, anzi ci dicevano non piangere quando eravamo bambini perché i grandi non piangono mai, e invece dopo quella notte lì li abbiamo visti piangere i grandi, ma abbiamo capito che insomma forse l'ombra di un sorriso riesce a trovare la via di fuga sempre.
1: Angelo, abbiamo meno di 2 minuti, la domanda che tutti ci siamo fatti è: cosa accadrebbe se accadesse oggi un fatto del genere, cosa ci ha lasciato, quindi questo terremoto nel nostro imprinting, diciamo così, di coscienza collettiva?
0: Temo, Arianna, che quell'insegnamento sia stato poco raccolto. Ricordiamo tutti che all'epoca l'io era diventato noi, il mio era diventato nostro, ci siamo salvati così, quello era il vero modello Friuli, venivamo da una civiltà morente, che era la civiltà contadina, e con le parole di Davide Maria Turoldo, ma insomma l'unica salma che non è stata recuperata è la dignità di quelle genti lì, che non avevano quasi niente ma se lo facevano bastare, e quel poco che rimaneva, se rimaneva, lo sapevano dividere con quelli che avevano ancora di meno. Abbiamo costruito le nostre case, sono antisismiche, sono belle, sono moderne, purtroppo le siepi che cingono i giardini sono tanto alte, non vediamo al di là di quella siepe, non sappiamo neanche che faccia abbia il nostro vicino di casa, figurarsi se ci interessiamo al dolore di 2/3 di umanità che ci passano accanto disperate, e abbiamo il dovere morale, non tanto per i morti del terremoto, quanto per i nostri figli, per le nostre figlie, in qualche maniera di onorarli aprendoci al mondo, che all'epoca ci ha aiutato e noi ce ne siamo completamente dimenticati. Io non credo che il Furlan e il Friul al riguardo e a Nol di Smentè, io credo che ci siano ampi sacchi di anomia e di dimenticanza, ed è un'operazione quella che dobbiamo compiere, la chiamo l'anastilosi dell'anima. Abbiamo superato il problema dei sassi, delle mura, le abbiamo numerate, ma non abbiamo recuperato le nostre coscienze. Siamo ancora in tempo a farlo, io sono molto ottimista.
2: E allora,
0: ragazzi e ragazze, sì.
2: E allora magari uno di questi modi per fare l'anastilosi dell'anima è ascoltare la voce dei libri, è ascoltare l'estate indiana del 76 di Angelo Floramo, che ringraziamo per questa fantastica, come al solito, presentazione del libro, e basta, la puntata è finita.
1: Grazie Marco.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a Daniela Angelo. Postu al mixer audio, Giacomo Plotner in regia, e ora la linea passa
1: alla voce dei libri. Grazie.
2: Ciao.

0: per la serie La voce dei libri, a cura di Arianna Zani, L'estate indiana del 76 di Angelo Floramo, edizioni Bottega Errante. Una storia diversa, raccontata attraverso gli occhi di un bambino che vive i giorni del terremoto in bilico tra l'orrore e la favola, tra la paura e l'avventura, trasformando una tenda militare in un accampamento indiano e il profilo di una montagna nella faccia di quell'orco che talvolta si risveglia.
1: Prima puntata. Spavento notturno. Mi capita di svegliarmi ogni tanto che è notte fonda. Il buio mi soffoca e non riesco a capire dove sono. Ho la percezione di trovarmi in uno spazio

spazio immenso, dilatato, pieno di voci che rimbombano, disperate, voci familiari, che però non distingo. Voglio gridare anche io, ma non ci riesco. L'aria non esce e non entra dalla mia bocca, che rimane aperta come una crepatura carsica o una ferita profonda nella carne. Ansimo, con gli occhi sbarrati, secchi, ma non vedo niente. Sento che sto per morire. Così, a fatica, mi metto seduto sul bordo del letto, mentre tutto oscilla intorno a me e il cuore si sfascia tra le costole a forza di prenderle a pugni. Il pavimento ha perso la sua stabilità e diventa un piano inclinato e instabile, come quelle giostre dei baracconi che girano a trottola su se stesse con moto sussultorio e ondulatorio fino a farti cadere. Se ci appoggio i piedi, precipito, mi dico, ma non so dove, nel nulla probabilmente, una voragine dalla quale non potrò riemergere mai più se non tra migliaia di anni, forse, come un fossile prosciugato sotto le macerie, e sullo sfondo persiste un urlo profondo, un ruggito, no, non proprio un ruggito, un ringhio piuttosto, un muggito di bestia cattiva che mi stringe la gola e mi rintrona da dentro, facendo vibrare ogni mio organo interno, cuore, fegato, stomaco, viscere, poi il fiato esce, ruvido, pesante, grattandomi la trachea, tanto che avverto il sapore del sangue tra la lingua, irrigidita e morta, e il palato asciutto come un paesaggio senza vita. Passa un tempo indefinito prima che quel rantolo diventi voce. Mamma! L'urlo risuona potente, fortissimo, come una bestemmia o una preghiera disperata. Ma la voce non è la mia. È quella di un ragazzino di 10 anni, meno di 10 anni, acuta, stridula, scomposta, e questo non fa altro che aumentare ancora di più la mia sensazione di disagio, paura e straniamento. Mi sento gridare, eppure non sono io quello che grida mamma. Questa volta è mia la voce, la riconosco bene, non mi posso sbagliare. La parola talismano, l'invocazione salvifica, è così potente che all'improvviso tutto si ferma e torna normale, quasi non fosse accaduto niente. La casa tace, le donne dormono, nessun allarme, nessun rumore se non quello del mio ansimare. Un cane abbaia in lontananza come se avesse percepito qualcosa, e rimango così, un naufrago scampato alla burrasca, respirando profondamente ma incapace di riempire i polmoni, finché la sensazione di angoscia non passa. Mi è successo anche ieri. A tastoni ho cercato il vecchio Nokia sul comodino. Le dita sono inciampate prima sugli occhiali, che sono volati via chissà dove, in un sommesso schianto di vetro e ferraglia sul pavimento. Ho lasciato che la mano esplorasse la superficie piatta del legno. Tremava. Ma dove si era infilato l'aggeggio? Poi la sensazione rassicurante del contatto che ha illuminato lo schermo azzurrino. 3:30 AM. L'ora del diavolo. Mi alzo a fatica, invecchiato di una cinquantina d'anni. È curioso come certi ricordi non facciano tornare indietro nel tempo. Non sottraggono, ma aggiungono, aumentando il peso dei gesti. La pesantezza della carcassa, i movimenti rallentano, intorpiditi da chissà quale maledizione. Le gambe sono pesanti, come lo sono i pensieri. Una poltiglia indistinta che cola tra le pieghe del cervello e si confonde con i sogni. Dicembre. È il tempo della sospensione, quando le genti prodigiose scendono dalle montagne, il tempo dei morti, che tornano perché non ti dimentichi di loro. Lo ripeteva sempre Fiorello, il nonno saggio e sagace. Sono le falischies che salgono su dal fogolar, nella cappa del camino. Sono la tramontana che bussa sugli scuri. Li senti? I morti. Non devi aver paura, ci chiamano. Hanno bisogno di noi. Lo ripetono ancora. Non dimenticarti di me. Il freddo. In questa mia contrada furlana di fiume e morena, sa pungere sotto pelle nell'ultimo mese dell'anno, sparpagliando brividi sui fianchi che ora sono ammollati dal sudore. Mi sento madido, snervato. A fine corsa sarà la stanchezza di un vagare senza fine, zingaro e randagio.

Cerco di consolarmi, di convincermi che sia così, ma non ci credo poi tanto. È qualcosa di più profondo, invece, di più tremendo, che preme dal basso e chiede di salire. Accendo la luce del bagno e lo specchio mi restituisce la faccia di un vecchio. Ma sono proprio io. Solo le iridi restano chiare, fanciulle, trasparenti come pozze del tagliamento, abbagliate da una luce cattiva, però, che non ha pietà di quello che va scolpendo, a colpi di chiaroscuro. Un ritratto a metà, tra Caravaggio e Scele. Il primo schiaffo d'acqua fredda disegna rigagnoli che seguono rughe, linee, occhiaie e si perdono di sotto nella barba incolta, oramai quasi del tutto bianca. Sorseggio dalle mani, ma non mi basta. Provo un'intensa sete, come quando la febbre mi asciuga. Faccio fatica a reggermi in piedi, così mi appoggio al lavandino vacillando. Ma che mi prende? Devo bere qualcosa, fumare forse. Infilo la tuta che mi scivola addosso con l'odore di ieri, del giorno passato, e scendo le scale al buio, un gradino alla volta, reggendomi al passamano. Ho quasi paura di premere l'interruttore, per timore di trovarmi in un teatro desolato, scomposto, come se fossero passati i ladri a violentare l'intimità del mio rifugio, sparpagliando qua e là i pezzi della mia vita, la cucina. Da basso, è ancora tiepida, profuma di cena, consumata in famiglia appena qualche ora prima, evento raro di questi tempi, e le braci della stufa sono la prima percezione capace di darmi qualche conforto. L'odore di resina e di cenere mi investe appena apro la porta. Lo avverto subito, il tepore, sul filo della schiena. Risana, mi fa stare bene, l'abbraccio della casa che amo, il rifugio, la tana dell'animale stanco e ferito. Fra qualche giorno sarà Natale, penso. Al tavolo della festa siamo sempre di meno. È come se ogni anno che passa qualcuno o qualcosa mietesse un raccolto di facce che amo. Dalla vetrina lo scintillio di bottiglie, dai vetri colorati è quasi un invito. Basta aprire le ante, profumo di biscotti, di cioccolato fondente, di miele. Una gubana casereccia, già aperta, sorride slabbrata di farcia golosa. Un'emorragia di pinoli, uvetta e fichi secchi. È un attimo e il bicchierino si riempie mentre il vetro tintinna sul vetro. Il primo lo mando giù così, in un sorso, tanto da accendere lo sguardo e confondere insieme il bruciore dell'alcol con quello delle lacrime. Già, le lacrime. Il resto saranno lacrime, mi hanno insegnato in Siberia. Così si fa quando si vuole bere forte laggiù. Perché sto piangendo. Ne riempio un altro, ma questa volta sbaciucchio il distillato a sorsi brevi, intensi e pungenti, come fanno gli ammalati con la dose della medicina. Sorrido. Anche il nonno la chiamava così. Le medisine. Sa di legno e di vigna antica. Ecco quello che resta del premio Nonino, mi schernisco. Evaporato. Sic transit gloria mundi, biascico, e mando giù il fondo della matula alchemica e panciuta. Lascio che il sapore acuto della vinaccia passi dalla gola, riarsa, alle narici e poi giù a scaldare lo stomaco che si è come rattrappito. La gomma sdrucita di un palloncino senza aria che si dilata appena. E il gas risale, prepotente, si ferma un po' alla base della gola, poi mi esce dal naso in uno sbuffo veloce, intenso e discreto, profumato. Bevo ancora. Così almeno avrò un motivo per vacillare, penso. Tanto, quelle se la dormono beate, come se non fosse successo nulla. Possibile che non abbiano sentito. Raccatto il mozzicone di sigaro dal posacenere, mi infilo il giubbotto ed esco in giardino. La notte, infinita, stellata, immensa, come il freddo che mi passa la sua mano sulla faccia e me la stropiccia per bene. Mi piace questa sensazione che mi risveglia. Il silenzio è intatto, totale, ricamato appena di impercettibili fruscii. In lontananza, riesco a percepire il respiro del fiume, più vicino, nella boscaglia, oltre la linea della strada, l'antico kivec. I rami secchi graffiano il vento in schiocchi e scricchiolii. Giù, verso il cimitero, tra l'erba intirizzita e secca, se ne stanno acquattati i caprioli. Li ho visti, rientrando tardi qualche sera fa. Erano in due.

Avanzavano piano, curiosi di me, almeno quanto lo ero io di loro. Poi, stufi, mi hanno mostrato il culo bianco e sono scomparsi nella macchia. Un colpo di accendino, un lampo appena. E il fumo sale piano come la bruma che si leva dal fosso. Qua sotto, proprio sotto i miei piedi, è morta una vecchia. Quando la casa è venuta giù, lei è rimasta sepolta. L'hanno cercata per giorni, tra le macerie. Il corpo era sotto la porta di legno. Dicono che i soccorritori le sono passati sopra, chissà quante volte, prima di accorgersene. Forse era uscita a vedere che cosa stesse succedendo. Lo chiamano destino. 50 anni fa, qui era tutta campagna e antiche case coloniche di pietra, portate su dal Riul a dorso di donna. Al posto del bosco, balze di orti ben coltivati e di viti, frutteti e baiarzi. Persino qualche pianta di ulivo. Uno spettacolo che non si può dire. Un altro colpo di accendino, aspiro e mastico fumo e nebbia, cercando di distinguerne il sapore, tabacco e resina. Anche questo si è mangiato l'orco, penso, frantumando una maledizione tra i denti. Il paesaggio della mia terra, quello fisico e quello della memoria. Il 6 maggio del 1976, la civiltà contadina ha iniziato a morire. C'erano stalle qui, lungo tutta la via, e sulla montagna, alle mie spalle, si andava a fare il fieno, a raccogliere legna per riscaldare nuotate gelide come questa. «Ma Angelo, hai cominciato a scrivere il libro?» mi ha chiesto Mauro, l'amico editore, qualche ora prima. Dall'altro lato di una tavola fiorita, come si usa nella cena aziendale prima delle vacanze di Natale. Rideva, ma mica tanto. «Comincio stanotte», gli ho detto, ridendo anch'io. Ma mica tanto, stanotte. Le luci intermittenti e colorate dell'abete del mio vicino rendono ancora più irreale questo mio momento, che è tutto e solo mio, non c'è dubbio. Non voglio perderlo. Non posso permettere che il tempo se lo ingoi senza che lasci un segno, una traccia, un appunto, ancora una tirata. E poi mi metto al lavoro. Guardo lo schermo del Nokia. 4:20 a.m. Le vacanze sono iniziate e non devo andare a scuola domani, che poi è già oggi. Chiusi anche i corsi all'università e in accademia. Da qui alla Befana le ore si dilateranno nei riti dell'incontro, degli auguri festosi che mascherano le piccole malinconie. E dei sughi, la parte migliore. È il tempo della festa. Posso ben cominciare a scrivere. Quando? Ma adesso. Mi piace indugiare nello studio, dentro alla pancia della notte, mentre il mondo dorme, dentro casa e fuori. I libri sono un castello di carta, una torre di guardia attraversata da migliaia di storie. Almeno una ce ne sarà che venga in mio soccorso in questa notte così strana. La lampada sbadiglia, un cerchio di luce giallognola sulla scrivania, dove regna un disordine senza speranza, penne che non scrivono da anni, chiavette USB infarcite di file, fogli scarabocchiati da appunti ormai illeggibili, suggestioni di spettacoli e serate di cui sono ormai spente le luci. Perfino i voti di condotta pronti per il prossimo scrutinio di gennaio. Follie burocratiche alle quali non ho mai creduto davvero. Cerco con gli occhi qualcosa che mi aiuti a evocare i fantasmi, o perlomeno a fermarli. Dovrò pur interrogarli perché mi raccontino quello che c'è stato prima di lasciarli andare. Mi siedo. E la sedia mi dondola piano. Giro sul suo asse come se fossi un mappamondo. Ancora quella sensazione di fluttuazione, di mancanza di equilibrio, ma questa volta è più dolce. Quando si è ragazzini, penso, perfino le disgrazie più sconvolgenti, le catastrofi, le tragedie collettive possono diventare avventura. Forse è l'antidoto al male che l'anima del mondo utilizza per salvare i più piccoli dal dolore che invece attanaglia gli adulti. Basta avere un buon mago accanto, ma uno bravo, uno che sappia compiere prodigi, uno sciamano, insomma. E io ne avevo uno, il migliore. Aquila bianca. Ecco l'epifania che cercavo.
Aquila bianca, ma certo, caduta dall'alto assieme alla polvere di pagine rimaste chiuse per una cinquantina d'anni. Era così che chiamavo mio nonno, in quel tempo matto in cui tutto si era capottato a gambe all'aria, le librerie si arrampicano, sbilenche, fino al soffitto.

0: letto, gli scaffali più alti restano avvolti dalla penombra. Deve essere lassù da qualche parte, la sezione della letteratura per l'infanzia, i miei primi libri, l'enciclopedia dei ragazzi, conoscere i 15, l'inizio di un gioco che dura da allora e che non mi ha abbandonato mai più. Ma che ci fai sveglio? Non sei in vacanza? Flavia, assonnata in pigiama, mi guarda dalla porta, scuote la testa e se ne va prima che io riesca a mettere insieme una risposta sensata. Lassù. È da là che devo iniziare. Aquila bianca, mio Dio, ma come ho potuto dimenticarlo? Punto il lume in alto e le costole colorate dei libri rispondono, senza esitazione, tra spruzzi di onde, navi pirata, tribù di cannibali, principesse persiane, viaggi incredibili su tappeti volanti, Moby Dick, l'isola del tesoro, capitani coraggiosi, viaggio al centro della terra, le mille e una notte, miti e leggende degli indiani d'America, il giro del mondo in 80 giorni. Mi si ferma il cuore. Gli occhi tornano indietro, increduli, e rileggono miti e leggende degli indiani d'America. Ancora per convincermi che è vero, miti e leggende degli indiani d'America. Lo sfilo piano, nemmeno fosse un manoscritto raro della biblioteca guarneriana. La copertina è andata. La legatura si è sciolta, mancano molte pagine. Ricordo benissimo la meravigliosa collana Il Timone dell'editore AMZ. Scrigni di meraviglie. Quello era stato il regalo per i miei 9 anni. Sulla controcopertina, proprio sotto il disegno dello sciamano che fuma il calumè, la dedica vergata con una grafia antica, minuta corsiva, leggermente inclinata, 3 settembre 1975, per Angelo, il mio piccolo indiano esploratore, da Aquila Bianca, che poi e anche suo nonno. Guardo fuori. A oriente una macchia bianca annuncia che la notte è finita. Ho fiutato la traccia e ora nessuno mi può fermare. Mi siedo, prendo il Moleskine e scrivo. Dentro a un cratere spaventoso, ma proprio nel suo centro, viveva una piccola tribù di indiani, selvaggi e coraggiosi. Era l'estate del 1976.
1: Per la serie La voce dei libri, a cura di Arianna Zani, avete ascoltato L'estate indiana del 76 di Angelo Floramo, edizioni Bottega Errante.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: A Porcia i lavoratori e le lavoratrici di Electrolux in assemblea esprimono le preoccupazioni per il piano industriale che attraverso 1200 uscite incentivate indebolirà il comparto. L'estate infinita ha prosciugato le risorse idriche della pianura friulana. Il consorzio definisce la situazione senza precedenti. Il comune di Udine ha presentato il bilancio sociale, ovvero l'impatto sul territorio delle scelte dell'amministrazione comunale. Le famiglie più fragili tagliano sulle attività extrascolastiche, ma la regione rinnova la dote famiglia per sostenere appunto queste attività. Buongiorno e buon pomeriggio da Nada Ciocchi. I lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento Electrolux di Porcia si sono riuniti in assemblea per analizzare la revisione del piano industriale della multinazionale che dagli iniziali 1700 esuberi su scala nazionale ha individuato la soluzione in 1250 uscite volontarie ed incentivate nei prossimi 3 anni. Una proposta che lascia molto perplessi i lavoratori.
2: Si sono riuniti in assemblea con sciopero questa mattina lavoratori e lavoratrici.

0: dell'Electrolux di Porcì al giorno dopo il vertice al Ministero delle Imprese. Per loro da inizio dell'avvertenza sono già 80 ore di sciopero, una mobilitazione che ha contribuito alla revisione del piano della multinazionale con il ritiro dei licenziamenti unilaterali, ma che comunque lascia sul piatto 1250 uscite, seppur volontarie e incentivate in 3 anni.
1: Dobbiamo capire come questo numero cade sullo stabilimento di Porcia, che cosa significa per noi, quali produzioni pensano di rimanere, perché per noi devono rimanere tutte, e oggi loro hanno fatto un avanzamento ma non parlano di tutte quante le produzioni, e i lavoratori questa cosa l'hanno ben compresa.
2: C'è comunque la necessità di capire fino in fondo come si può evitare lo spostamento di produzioni verso altri paesi, perché questo è uno di quegli elementi che resta sul tavolo ed è un macigno enorme per quanto riguarda Porcia in modo particolare.
3: Si punterà di più alle lavatrici da 12 kg, quindi con portata più alta, ad una linea più professional, a tenere qui a Porcia la produzione delle lavasciughe e anche lì a puntare sull'alto di gamma. Questo piano industriale non ha riguardato solo l'Italia, ma ha riguardato anche la chiusura di stabilimenti in Sud America, in America, in Ungheria, per farci capire che non è solo l'Italia interessata da questo piano industriale, ma è tutto il mondo Electrolux che ha rivisto le sue strategie a livello mondiale.
0: Obiettivo: arrivare a un accordo entro fine mese. A novembre in calendario il summit globale Electrolux.
4: C'è bisogno di una politica che vada oltre il mese di novembre, perché il problema che noi oggi abbiamo in Italia non è che non si riesce a produrre qualcosa di positivo o di fatto bene, siamo bravi su questo, ma è la politica industriale che manca.
0: Porcia, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Emergenza acqua nel Medio Friuli. I canali del consorzio di bonifica Pianura Friulana sono in gran parte secchi, mentre quelli ancora attivi hanno portate ridotte dell'80%. Pesa anche il deflusso minimo vitale per il tagliamento fissato dalla regione a 10 metri cubi al secondo da ottobre a primavera. Una situazione che il consorzio definisce senza precedenti.
6: L'acqua non c'è più nei canali gestiti dal consorzio di bonifica Pianura Friulana. La siccità sta imponendo drastiche riduzioni alle portate, una situazione che il direttore del consorzio Armando Di Nardo definisce senza precedenti.
7: L'assenza di piogge, che ormai si protrae da alcuni mesi, ha costretto il consorzio a mettere in asciutta gran parte dei propri canali o a ridurre la portata fino all'80%.
6: A pesare anche la situazione del tagliamento, oggi il consorzio riesce a derivare meno della metà dei 18 metri cubi al secondo previsti normalmente in questo periodo dalla concessione, vincolato anche dal nuovo decreto regionale di un anno fa che da autunno a primavera impone di garantire nel fiume un deflusso minimo vitale di 10 metri cubi al secondo contro i 6 dei mesi estivi, di qui la drastica riduzione dal 1 ottobre della portata dei canali consortili come quello alle porte di Udine. Il responsabile di zona del consorzio, Stefano Franceschetti.
8: Stiamo chiudendo tutti, diciamo, i canali che sono a valle del canale principale. L'acqua continua a calare. Qua per colmare il gap ci vogliono mesi di pioggia.
6: Una situazione, rileva il consorzio, che ha conseguenze sull'ambiente, sull'agricoltura e anche sulla produzione di energia. Franceschetti.
8: Stiamo ancora irrigando perché ci sono ancora colture di pregio. Il disagio maggiore in questa fase ce l'hanno i proprietari delle centraline idroelettriche.
6: Sono 49 i produttori idroelettrici che utilizzano i canali consortili, tra i quali Edison e Fantoni, e lo stesso consorzio che ha 8 centrali, oggi 6 sono ferme. Di Nardo.
7: Una produzione di energia idroelettrica che può assicurare un consumo per 25.000 abitanti, non è possibile produrla, e questo costringerà ad avvalersi di energia non pulita ma energia inquinata a costi maggiori. Chiediamo che la gestione dell'acqua e gli usi dell'acqua che il consorzio porta avanti a beneficio del territorio siano tutelati anche in periodi di scarsità irrigua.
6: Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Siamo al meteo, il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 21 gradi, Pordenone, Gorizia e Udine 24, Tolmezzo 21, Forni di Sopra 18, Tarvisio 16, Sappada 15, Piancavallo 14, sullo Zoncolan 12 gradi, sull'Ussari 11, a Lignano 23 gradi, a Grado 22. Le previsioni: domani montagna, cielo sereno, poco nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvolosa variabile, possibile localmente cielo nuvoloso nuvoloso, specie sulla costa e sulla bassa pianura orientale, dove sarà possibile qualche pioggia sparsa. Dal pomeriggio sera domani qualche temporale sulla costa, in serata potrà soffiare vento moderato da sud o sud.

0: Est. E siamo alla cronaca. Un cinquantenne friulano è stato denunciato per truffa. Aveva promesso a un pensionato guadagni facili attraverso un investimento in Bitcoin.
1: Aveva appena consegnato più di 1000 euro in contanti a un uomo in motocicletta, convinto di stare investendo nel Bitcoin. Ma la moglie si insospettisce e chiama i carabinieri, così la truffa viene sventata. La vittima è un 79enne della provincia di Udine, contattato nei giorni scorsi attraverso una chat da una donna che, con modi molto affabili, si era presentata come intermediaria di una società di investimento. Con la consueta promessa di facili e immediati guadagni, era riuscita a conquistare la fiducia dell'anziano. Poi la richiesta di inviare il denaro negli Stati Uniti. Un uomo si sarebbe offerto di ritirare direttamente il contante e di creare per lui un portafoglio digitale, il cosiddetto wallet. A far scattare l'allarme, però, è stata la moglie. Affacciandosi alla finestra, ha visto il marito parlare in strada con uno sconosciuto in sella a una moto. E ricordando anche alcuni prelievi anomali effettuati nei giorni precedenti, ha chiamato immediatamente il 112, fornendo la targa del mezzo. La pattuglia è riuscita a intercettare e bloccare il motociclista e il denaro è stato restituito al pensionato. Il comandante della compagnia dei carabinieri di Udine, il maggiore Jacopo Mattone.
2: Tutta questa attività informativa che l'arma dei carabinieri sta portando avanti da diverso tempo per informare la popolazione, soprattutto le fasce deboli, su come possono avvenire delle truffe, sia per quanto riguarda il finto carabiniere che appunto riguardano le criptovalute, sta aiutando parecchio. Sempre più persone si accorgono di quello che accade, compresa la donna che l'altro giorno appunto ci ha chiamato e ci ha permesso di fermare l'uomo prima che venissero asportati definitivamente quei soldi.
1: Il presunto truffatore, un cinquantenne friulano, è stato denunciato a piede libero per truffa. Dai carabinieri l'invito a diffidare dei guadagni garantiti e a non consegnare mai a sconosciuti denaro, dati bancari, documenti o chiavi private dei propri wallet. E soprattutto a non lasciarsi convincere dalla fretta. La pressione ad agire subito è spesso una delle tecniche utilizzate da questi truffatori. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il Comune di Udine ha presentato il bilancio sociale, il documento che illustra gli impatti sul territorio dell'attività comunale. Sentiamo.
3: Il bilancio sociale è uno strumento fondamentale perché trasforma i risultati che l'amministrazione ottiene tramite la sua azione in benessere per la comunità attraverso i servizi offerti, quindi dalla prospettiva del cittadino. Quello del Comune di Udine è stato presentato questa mattina in occasione della Giornata della Trasparenza, un documento che ha come fine quello di dimostrare ai cittadini come vengano impiegate le risorse nel loro esclusivo interesse, come spiega il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni. Abbiamo sempre voluto perseguire la trasparenza, siamo partiti con il bilancio sociale e abbiamo aggiunto quello di genere e di sostenibilità, facendone un documento unico che ci fornisce tutti gli indicatori per dirci cosa migliora e cosa peggiora. Una grande forma di rendicontazione sociale a tutti i cittadini, conclude. Una struttura articolata in sei capitali, umano, economico, naturale, intellettuale, relazionale e infrastrutturale, che fa sì che l'analisi che ne esca dimostri quanto sia l'impatto dell'attività amministrativa sul cittadino e il più possibile aderente alle sue necessità. Abbiamo una serie di iniziative fatte sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, spiega Angelo Maria Savazzi dell'organismo indipendente del Comune di Udine, che sono risultati ottenuti da questa amministrazione in un periodo che vengono letti dalla prospettiva del cittadino. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il caro vita e gli stipendi fermi da anni penalizzano le famiglie più fragili e in particolare le attività dei ragazzi. Dote famiglie, la misura della regione attiva da anni, sostiene le famiglie con gli ISEE più bassi.
4: Bisogna si risparmiare su tutto. Comunque l'alimentazione, la roba de maniera ha aumentato sproporzionalmente.
5: Col mangiare non ho mai risparmiato. Ecco, poco ma buono.
6: Tutto caro, è tutto aumentato, la benzina è aumentata, quello è aumentato, cosa fai?
7: Se alla spesa alimentare non si può rinunciare di certo, il rischio è che a fronte di un'inflazione galoppante, dato Istat di settembre 4,2%, si taglino le spese non essenziali tra tutte le attività extrascolastiche di bambine e ragazzi. Sono soprattutto i giovani a pagare l'erosione del reddito familiare, a lanciare l'allarme Save the Children, che chiede alle istituzioni di intervenire con maggiori sostegni. E quello che osserviamo nel nostro territorio è che dove l'aiuto c'è, le famiglie non rinunciano. È il caso dello sport, soprattutto nella sportivissima Trieste. Dal calcio alla ginnastica, all'atletica, società tutte d'accordo, la dote famiglia, i 600 euro annui destinati a ciascun ragazzo under 18, con ISEE sotto i 35.000 euro, un toccasana. Franco Cumbat,

0: direttore sportivo azzurra.
1: Le famiglie ci chiedono, appena hanno fatto per dire il bonifico, l'ha ricevuta in maniera tale che poi possano chiedere il bonus, e questo succede molto ma molto spesso. Non in tutte le regioni è così, anzi.
0: Il calcio, lo sport più popolare, un tempo quasi gratuito, oggi per ciascun bambino si paga dai 350 ai 550 euro a seconda della società. Da San Giovanni a Borgo San Sergio a San Luigi, tutti d'accordo, la dote famiglia aiuta. Oltre 44.000 i beneficiari, fa sapere la regione, e per il 90% viene usata proprio per pagare le attività sportive. La ginnastica triestina, che conta 1.200 atleti, ha registrato nelle preiscrizioni di luglio il triplo di pagamenti, godendo del 30% di sconto, e si evita di pagare quando ci sono altre spese. Il presidente Massimo Varrecchia.
2: Perché sposta quel costo ulteriore che avviene nel mese di settembre con l'iscrizione in corsi, dove tutte le famiglie hanno i libri delle scuole, i nuovi vestiti per i propri figli, e quindi tutto questo è un peso sicuramente che incide nel bilancio familiare.
0: Trieste, Navitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, indetta dall'OMS, il Centro di Salute Mentale di Monfalcone ha organizzato un evento pubblico per raccontare agli studenti il lavoro svolto all'interno del servizio. Sentiamo.
4: Le ragazze e ragazzi del liceo Buonarroti ascoltano con attenzione la tavola rotonda in cui viene spiegato loro cosa si fa nel centro di salute mentale di Monfalcone e perché è importante chiedere aiuto quando è necessario, senza vergogna alcuna. Il benessere psicologico dei giovani è più a rischio oggi, secondo il direttore del CSM monfalconese Giovanni Austoni.
5: La sensazione è che ci sia una maggiore incidenza di problemi nei giovani, che però rimangono ancora un po' sommersi, nel senso che l'età media dell'utente del centro di salute mentale è ancora tra i 40 e i 60 anni, non c'è quindi una netta prevalenza dei giovani, ma c'è un aumento numerico, un'incidenza in aumento dei giovani. Abbiamo notato anche dopo il Covid c'è stata un'esposizione maggiore di disturbi d'ansia, per esempio.
4: Una realtà sui generis, quella di Monfalcone, dal punto di vista demografico, la presenza bengalese si è notata relativamente poco, tuttavia sul lavoro quotidiano, dice Austoni, anche se qualcosa sta cambiando.
5: Arrivano sempre di più persone con disturbi mentali e sono anche molto disponibili a farsi curare. Questo richiede ovviamente della capacità di andare un po' oltre la cultura locale, ma conoscere la cultura dell'altro. C'è anche la questione un po' della differenza di genere, per cui le donne hanno meno accesso alla salute mentale forse rispetto agli uomini.
4: Per Asugi sulla gestione della salute mentale pesa l'eredità di Franco Basaglia, ma oggi siamo chiamati a rileggere bisogni diversificati e più complessi rispetto al passato, sostiene il direttore sociosanitario Giulio Antonini. La salute mentale avrà uno spazio anche nelle case di comunità.
6: La casa della comunità come luogo della prima accoglienza, del primo ascolto, della prima valutazione e poi dell'accompagnamento eventualmente alle valutazioni più specialistiche, multidimensionali nei servizi specialistici.
4: Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Questo è tutto per questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Caterina Cabrelli e Mauro Cumina. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio. A risentirci alle 18.30.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
9: Dai 13 ai 19 di ottobre a Cervignan si davolgerà la nona edizione del Festival del Coraggio, l'unica rassegna che ragiona su storie di coraggio dal nostri tempi, a vol par la pont un biel coraggio. Una iniziativa che coinvolge persone di ogni età in una riflessione collettiva da spicciole azioni del quotidiano a che hanno cambiato le liende dal monte. Allora, dal Festival del Coraggio, ti accarichi in questa nuova puntata di Way of Evelyn D, un programma come Casaveis Dutti in Marileng, che potete ascoltare anche su sedefvg.rai.it e via podcast su Rai Play Sound. Un ben chiattata di tutte e di tutti, Alessio Scremma al microfono e per fevelà dal Festival del Coraggio, vengo il piacere di vedere

0: Linea Elisa Copetti di Bottega Errante, che è la chiesa editore ben che conosciuta, e anche l'associazione che organizza in collaborazione con altri ENS questa larga manifestazione culturale. Mandi Elisa.
1: Buondì a tutti e a tutti.
0: Ecco, grazie di essere con noi. Insomma, una nuova edizione con indie culture, scrittori, pensatori, uomini di economia e di società, temo il coinvolgimento da scuole e anche dai suoi RLF, come dicevi, anche in collaborazioni importanti con altre associazioni, Inquintris, Dialix, insomma, un bel programma coraggioso. Dinus, che significa parlarci anche di Bottega Errante, che ci interessa. Di editoria, di libri, di comunicazione, c'è che vuol dire realizzare questa manifestazione.
1: Beh, insomma, è sempre un gran sforzo e un gran impegno, però qualche si svicina i giornali dal festival, i vin, sa tu che sensazione di anche si aspetta un po' come Nadal, no? Questa è la nona edizione, ben già, quindi stiamo già ragionando sulla decima, dal prossimo anno. E è un lavoro che viene avanti tutto l'anno e è un lavoro che si porta in avanti con le associazioni, le scuole di Servignan e delle zone e insieme all'assessorato culture del città, senza il quale il festival non esisterebbe neanche. Una sinergia che passa attraverso le biblioteche civiche zigaina di Servignan e insieme in tutto un anno, di quanto al finisce il festival, a quanto al tacche l'edizione dopo, si lavora veramente, veramente ogni settimana a mettere insieme un programma che teni dentro tutto. Duce che si arriva a fastà, no? Di vos coradiosis che hanno magari già un eco a livello nazionale o internazionale, fine spiccioli storie di coradio che stanno dentro le comunità in cui si vive.
0: Ecco, sono 26 contati appuntamenti. Avevo staccato già anche con l'asante prima, già dei 20 di aprile, e come appunto con l'inizio di ottobre, andavo di stessa way a Sis, sozzer, in la sala consiliare di Servignan, a lei che è una lettura scenica, no? Che si chiama An 1081, la che si riguarda Servignan come primo comune dal Friul e un dei primi d'Italia, con tanto una storia di Muinies, no? Dal monastero di Aquileia, e dopo anche la musica, cui accompagnamento musicale di Ester Pavlic alla arpa. E quindi non è un fèvelà, no? Si tratta anche di al monte dal spettacolo, anche da proiezioni, anche di no? Quindi non è un chiacchierà, è il coraggio che si manifesta anche attraverso das arts.
1: Certamente, e noi si impartiscono tutte le idee, no? Proprio al principio di queste avventure, chiamile così, partendo dai libri, sì, certamente, ma per contare storie, desvoltis alle utili anche rivolgersi a altri smus di contare, le storie di coraggio, per cui dai concerti, performance, ai spettacoli teatrali, insomma, tanti manieri differenti. Chieste di Usgnot e sarà appunto nelle letture sceniche con Tullio Svettin, Luciana Degano e Gianni Montagnier, accompagnata dall'ARP di Ester Pavlic, e si la racconta una storia che forse conosci anche sul territorio di Servignan, che è appunto di Chiesis Muinis Benedettinis, che dal monastero di Aquileia, dal 1081 e contatti 70 homes liberi di Servignan e zone, urdan queste possibilità, no? In cambio dall'obbligo di residenza, di lavoro, di pagare le tasse, che si homes avessero avuto il diritto di tagliare le fa personali basis in queste zone, creando una comunità, no? Ecco, una prima forma di comune. Questa è una maniera, insomma, per contare una storia interessante e dal paese cittadine. Pardì, domani ai 7 di ottobre e 6, proprio da
0: Seiza,
1: Aquileia,
0: qui lei,
1: invece,
0: infatti.
1: esatto, sì, Aquileia, e presentino invece un libro, Il tempo dei semplici, di Luigi Nacica, che è un poeta,
0: Scrittore, giornalista,
1: scrittore,
0: guide
1: giornalista,
0: naturalistiche.
1: esatto.

chiamato un gran esaminador che in questo libro invece tal conte la storia dei sei genitori, ma quante le conti, come che io vi ho, che invece un po' alla volta e che stanno dentro un contesto che è di Trieste, città che poi si considera isolatissima rispetto al resto dell'Italia, ma che sta dentro a tanti robis che succedono.

0: semplicità, no? Si conta una storia antica di mille passa anni fa, dall'appuntamento di Usnot, e dopo una storia, ad esempio, contemporanea, la che si esalta anche la semplicità di un certo vivi, no? E questa non smette anche in un confronto con la società odierna, che è semplice a noi è, però si nota sempre più le persone, se in comunità, che ha gusto di là a richiata la radice, no? Di un vivi più semplice, più sclet, manco automatizzato, e anche questa è una forma di coraggio.
1: Senz'altri, senz'altri. Poi durante il programma del festival i vari personaggi che sono riconosciuti partout di persone che si, insomma, che si interessano anche di culture, di politiche, di attualità, i vari Riccardo Iacona, che è la musa proprio di presa diretta al Vignaraccia Caranus di Cecaludì, un giornalista dagli ultimi 30 anni, insomma, che ha cambiato il suo lavoro. Anche te, trasmissione presa diretta, ma i vari anche Paola Caridi, che invece è una storia che non scontarà, diciamo che si è arrivata a questa situazione aberrante a Gaza, e per restare proprio a Gaza i vari ospiti anche Loris De Filippi, che invece è un operatore umanitario che al partito dai nostri territori parlare a lavorare come operatore in situazioni di crisi per tutto il mondo. I tre nomi, se per dare un'idea poi dai personaggi schicchiatarin, no?
0: Certo,
1: Al
0: sono nomi,
1: festival.
0: un lavoro che conosciuto, donne di altri, più di natura regionale, ma perché non manco importante. Dopo è un aspetto fondamentale, che è importante, io direi, proprio anche per trasmissione di conoscenze, per un dialogo intergenerazionale, che sono i rapporti con i giovani, con gli arlefs da scuola. No? E ti domandi, prima di contare qualche appuntamento, che è proprio in viergidura da rassegna vera e propria, anche da edizioni passate. Qual è il riscontro, la risposta dei giovani? Cioè, perché io sono anche insegnante, no? Capita spesso che sono questi incontri che vengono fatti in scuola, magari ti inviati studenti stessi, noi siamo, c'è calè, e poi è giusto un'occasione per perdere un'ora di lezione, magari di
1: Chiaramente.
0: matematica, insomma, si sta studiando qua, no? Però hai anche notato in diverse occasioni un interesse proprio attivo, partecipativo. Sono i giovani che dimostrano di avere coraggio.
1: Beh, sono giovani, sono frutti che hanno il coraggio di diventare gli esseri scoraggiosi, se gli esseri scoraggiosi che sono banalmente può darsi in clamaio gli esseri volontari, ma non sono nome volontari, forse che sono frus che fanno un percorso di PCTO, no? Quindi fanno una sorta di stage, di avvicinamento a Cecalè, anche un contesto lavorativo. Lo fanno durante il festival, ma è tacchino a prepararsi un'evore prima. E che percorso, che all'era una volta si chiamava alternanza scuola-lavoro, no? E viene taccata a percorrerlo con l'inizio, proprio con la prima edizione dal festival, con un'idea, se no i tirindoglie, i giovani, delle scuole superiori, anche se sono in quarta e in quinte, no? All'inizio delle quarte, all'inizio delle quinte. Quindi sono già un po' più grandus, per cui puoi ascoltare anche stories duris,
0: Sì.
1: no? Dice che è la nostra contemporaneità,
0: C'è
1: dai
0: tabù.
1: adulti, che non è proprio rose, no? Si dice. Se do io coinvolgi dentro dal festival e io fasin fa li rubis, non li fotocopies, ma io fasin chiacchierà con gli ospiti, compagnaio, passare dal team con loro, sta insieme anche a questa comunità, poi che è il pubblico, allora questi stories che noi proponiamo entreranno dentro le loro memorie, magari non subito, però resteranno lì come una traccia, no? Un'impronta di qualche tipo. E alle succedute una roba tan biele, cioè che i frutti, dopo aver fatto un anno di coraggio al festival, è attaccata a passarsi il testimone, no? Di una classe che altre, di una classe che altre, come i vin frus che dopo non fanno, vanno e hanno finito anche l'università, e che però è tornin e non dicono io gli hai fatto la coraggiosa e prima e seconda edizione, no? E
0: Beh.
1: questa è una bella maniera di fare entrate storiche.

0: risposte che poi si portano da ur, li fa meis, no? I nonos, ma anche i fradis e i surs pulpiculis, e entri dentro di una comunità. Questa
1: Bene.
0: È una maniera per coinvolgere. E poi, ur proponendo anche delle attività, che ragionando ovviamente con i docenti, delle attività si fa dentro le scuole, oppure delle attività che si fa fuori le scuole, dentro dal festival. Sono ridotte in te biblioteche di Servigliano, che sono biblioteche preziosissime per il numero di attività che fa sempre con i frus e con i giovani, veramente di ogni età. E te chiaso de musiche di Servignan, che è un altro ambiente,
1: Beh,
0: un evore stimolante,
1: assolutamente.
0: oppure al Teatro
1: A Teatri
0: Pasolini, che è
1: Pasolini. Ecco,
0: durante il festival, sì.
1: per fare una piccola pausa musicale, le ha un atti giovinca di Sciun all'Udismente e Calè Giulio Regeni in un appuntamento puntata a Vinas dai 16 di ottobre al Teatro Pasolini. Parla Ponte, ascoltinci Giulio di Roberto Vecchioni.

avere il viso stanco, che lui ci tiene proprio, lo vedeste lì nel suo banco. Giulio è di là che dorme, Giulio è di là che dorme, e l'aria che vien su da grado lo accarezza in fronte. Giulio è di là che dorme, Giulio è di là che dorme, e sogna un calcio di rigore, sogna un gelato enorme. Se vi sedete sta per arrivare, si è fatto grande Giulio, è proprio un uomo.

0: l'università della regina. Io lo sapevo chi sarebbe stato già molto
1: ecco, prima. Par no di smentea, par continuano di smentea, vi metto che stock Giulio di Roberto Vecchioni, partiacarà propite da nona edizione del Festival dal Coraggio, che a partis propri concretamente, oltre le anteprimes, propite way, ma l'ufficialità è dai 13 a 18 di ottobre in diverse zone, e lux di Cervignan. Avvini in linea Elisa Copetti di Bottega Errante, che è l'ente organizzatore della segna insieme ad altre associazioni, e stavi in proprio dando un voli al Viva Rose programma, al cartellone di questa edizione. Avviò che proprio dopo il speciale dedicato a Giulio Regeni, tutto il mal del monte ai 16 di ottobre, alle anche un evento alla Chiesa della Musica che ha un titolo par Furlan, no? Dal Gioc Salt Fur la Stiele.
2: Sì, è vero, a chi vi ha fatto proprio un numero di prestigio con tutti i segni, no?
1: Ah, sì, perché è scrittura.
2: Allora, Ale, l'inquintri con tune femmine che si è spindute per tutte la sua vita a operare insieme dagli alpini, sin dagli ospedali di emergenze,

0: Vari spars dal monte, sarà un incontri con Nives Baldacconi e che carrerà con Irina Coretti, che sa, è un'iniziativa organizzata da Terza Età, dall'Università di Terza Età, città di Servignan e Basse Furlane. L'UTE di Servignan, bisogna dirlo, è un ente che collabora col festival dall'inizio, proprio delle prime edizioni, e ogni anno al propone un incontro interessante e le art e comunità di Servignan. L'anta Ciri chiatta veramente stories che andano all'incredibile e che però è salta in fuori dagli altri territori. Facciamo un lavoro veramente di ricerche e ogni anno stupisce con iniziative come queste, proprio dedicate agli alpins, che raramente passi all'interno di un festival culturale, sì. E invece parse no, eccoli qua.
1: E dopo vin giusto chiale manco lì 2 minuti, allora continua altri 2 nomi importanti tra i tanti: Marcello Veneziani e dopo Paola Turci.
0: Allora, Marcello Veneziani, al ven che stanno al festival, par presentanos un viaggio tra la biografia e la filosofia, traviar dos figuris de filosofie importanti, Nietzsche e Marx, e l'ant a font in cerca l'estate il lor pensier. Sarà una roba insolite, ecco, di sare su un incontri insolite che viene in programma domenica di Sevod YouTuber e Cink al Teatro Pasolini, e con Marcello Veneziani e dialogherà Martina Del Piccolo, che conosci un
1: certo. Errore ben. E avvien proprio pochissimi secondi, i Dijavò, Zimpria, Svod, Nufma con un quarzo zera, Paola Turcica ci contano in un dialogo con Elisa Michelut, Zimpri al Teatro Pasolini.
0: Eh sì, e questo sarà un incontro emozionante tra Peraulis e Chansons, dedicato al dolore, rinascite, anche e consapevolezza e libertà di una cantautrice che emerte veramente di riva a sera a corona, ecco, la nuova edizione del festival.
1: Benissimo, io ringrazio tanto l'ospite Elisa Coppetti per aver scontato la nuova edizione del Festival del Coraggio dei 13 di Giavò di ottobre, con varie anteprime, slide sul sito Calucchiataise e con tutte le informazioni denti. Grazie a Wacis per l'ascolto, a Ugo Nicoletti alla parte tecnica e a Giacomo Plotzner alla regia. Mandi.

0: E c'è anche il violino per completare il quadro country.
1: Molto
0: country. Si chiama Born to Die, Shabuzi.
1: Allora, parlavamo insomma di comici, di spettacolarità. Qui c'è un titolo di uno spettacolo che andrà in scena a novembre, inaugurerà la stagione del Teatro Olimpico a Roma, e il titolo a me piace, Claudio, è Se non vinco, imparo.
0: Mi pare un titolo anche utilissimo nell'applicazione quotidiana della nostra vita, no?
1: Ma oggi ci rigiriamo con questo concetto. Gli sconfitti che risorgono. Ascolterete.
0: Con noi c'è un signore che si chiama Maurizio Battista. Benvenuto, Maurizio.
2: Un vecchio comico country.
0: Eccolo qua, il comico country, è vero.
1: Campagna romana, com'è?
0: La campagna romana, Maurizio, però, in ogni caso, no? Country,
2: sì,
0: romano.
2: Certo.
0: Roman
2: sì,
0: country.
2: Sì. Sì, qui capannelle, dopo capannelle. Buon pomeriggio a tutti,
0: i
2: ragazzi.
0: Cavalli, del resto, a capannelle, per cui è perfetto per il
2: Quanti ricordi, vabbè, ma adesso andiamo avanti.
1: Andiamo avanti con questo discorso del vincere o non vincere, imparare dalla vita, piccole, medie, grandi sconfitte. Che succede?
2: Secondo me stiamo inculcando, secondo il mio modesto parere, troppo.

0: senso della vittoria, del traguardo, di tutto. Invece bisognerebbe pure piano piano accontentarci, cercare di calcolare che una piccola sconfitta può essere un gradino per una bella, per un bel traguardo, non una vittoria, perché mica possiamo vincere tutti, oh. Qualcuno dovrà pure pareggiare.
1: Ma e facciamo un po' di esempi. Ma
0: perché pure donne fate lavorare
2: no. Effettivamente sì, effettivamente sì.
0: C'è pure la Quaterosa.
2: Simona Arrigoni è una nostra principessa.
1: Sì, ah, beh, mi viene un po' l'orchite sulla Quaterosa, però sì, sì. Quanta Simona. Ma Maurizio, tu sei più della filosofia, l'importante non è vincere ma è partecipare?
0: No, ogni tanto
1: la fai anche nella tua vita una
0: sì,
1: filosofia.
0: È bella, è bello dirlo, è romantico, però ogni tanto vince, non mi dispiace.
3: Sì, si fa bene sempre, al morale, scusa, se non altro. No?
0: Simo, con tre mogli ho sempre perso, vorrei una volta pareggiare.
2: Poi dipende dalla vincita, perché il superenalotto potrebbe far comodo, diciamo.
0: Soprattutto, no, ma io c'ho un problema, lo dico a tutti e tre, che io mi vergogno a dirlo, non so competitivo. Cioè, se io gioco a Natale a casa e vinco, mi dispiace. No, non sto scherzando,
3: certo,
0: mi dispiace,
3: capisco,
0: di quelli
3: capisco.
0: Che hanno, che preferisco perdere. Quando io per dire vado in crociera che c'è stato il casino, cerco da sci senza soldi. Proprio per mi dispiace che il croupier si dispiace di me, hai capito?
3: Senti,
0: sono una brava persona.
3: Allora, sei una brava persona. E sono racconti brava. Quello che vedi, cioè quello che vivi, il quotidiano,
0: certo.
3: che è costellato di, come dicevamo, di piccole sconfitte.
0: Non vorrei fare il fenomeno, ma so, permettetemelo, un neorealista.
3: Bravo, perché racconti, racconti col tuo modo di raccontare, ironico,
0: certo,
3: e via dicendo, no? Perché poi, Maurizio, senza ironia, senza comicità, ma che fine faremmo?
0: No, ma comunque sarebbe triste. Cioè, c'è un po' e un po'. Se una volta fuori il teatro al Fieri di Torino, una signora che mi ha detto, ma tipo una professoressa, l'ho capito, insomma, da come si è espressa, io non avendo studiato capisco chi ha studiato, lo riconosco, no? Lo riconosco.
3: Certo.
0: Sai che mi ha detto? Lei è veramente un grande. Lei è riuscita a fare del racconto della sua vita una forma di arte.
3: Che è una bella cosa,
0: è una
3: dire,
0: bella
3: no?
0: cosa, bravo. Questo signore, io pensavo solo che stava piangendo casa mia, ma che era un'arte. Se lei mi mette nell'arte, ben venga.
3: Sei contento? Poi... Non è che ti dispiace.
0: Ma io pensavo che era solo un mar de fegato, invece no, è proprio una filosofia. No, guarda che però...
1: Maurizio, ma è vero che sei una spia? Che tu sei una spia che studi,
0: sì.
1: Che osservi, che ascolti?
0: No, allora, intanto a me non mi dovete dire un segreto perché io lo dico subito.
2: Poi
0: no.
2: Cioè,
0: allora,
3: lo dici anche dal palco, dal Teatro Olimpico.
0: No, ti dico una cosa a orecchio, no, dilla subito perché tanto poi la dico io. L'altra cosa, in un certo genere, che non è satira politica, che non è, parliamo del genere questo qua nostro, naif, neorealista, come ti pare, serve ascoltare le cose per strada. Ci siamo, Simo?
3: Certo.
0: Per strada.
1: Ci siamo.
0: Però pure per camminare per strada, sentire, c'è un metodo, serve, vi dico un segreto solo a voi perché stiamo in 3-4 a ascoltare,
2: sì,
0: serve
2: dai.
0: Camminare piano.
3: Cioè nel senso così non ti sfuggono le cose.
0: Sì, tu, se tu acceleri, io faccio tipo Michael Jackson, come si chiama quello, The Walkie, che cammina indietro?
3: Il Moonwalking, che cammina indietro.
0: Moonwalking, ecco, mo scusate l'inglese che è quello che... Il Moonwalking, io faccio i passi indietro per sentire quello che ha detto.
3: Ah, vedi.
2: Senti, ecco. Ma passo dopo passo poi ci si ferma al bar.
0: E tu trovi quello che parlava prima. Uno l'altro giorno, vi dico questa cosa, ha detto, dice, perché tu sei ingenio? Perché frequenti i geni. Uno ha detto una cosa che per me lì finisce la filosofia greca, romana, come da parte. Ha detto a Lucia, lì al bar, a Lucia, che te devo dire? L'estate fa caldo e inverno fa freddo. Ma dopo di questo devi finire tutta la storia della filosofia. Come lo vai a contraddire? Uno che ha detto, e io in queste cose ci vivo, poi racconto anche dei malesseri, qualche lacrimuccia, perché insomma ho tanti anni e anche tanti dispiaceri pure, non mi vergogno a dirlo.
3: Fanno parte della vita, Maurizio, del resto,
0: sì,
3: no?
0: Sì, bravissimo. A me mi dicono, come mai in uno spettacolo interattivo tu parli con quello e non sbagli uno in prima fila? E dico, perché io le facce, quella faccia lì preoccupata, io ce l'ho avuta. E quando la vedo la riconosco. Perché considera su 1500 persone 1480.

0: C'hanno i problemi come tutti noi, no?
1: Come tutti, non ce n'è uno io credo che non abbia qualche problema nella sua vita.
0: No, io mi auguro che nessuno, però ci stanno. Però in quelle 2-3 ore al teatro, siccome il mio è un genere che non è che esci intelligente, cioè esci come sei entrato. Ma dice, entro, esco, che lo so, esci che c'è pure qualche insicurezza tua che prima non c'avevi.
2: Ma sarà il caso proprio per questo che poi alla fine immagino a te dal palco, poi vedere le persone ridere... Il bello della...
0: C'è un articolo oggi, non è, la posso chiamare simpaticamente una depravazione? A me, vedeste persone che ridono, ve lo dico proprio da fratelli, pure chi ascolta, a me mi piace. E io all'ultimo gli vorrei dare 20-30 euro per uno alla fine, per questa forma di terapia di gruppo, perché poi diventa una famiglia, il mio genere, parlo del mio, lascia perdere gli altri, è una famiglia. Stiamo lì a divertirsi, a parlare di quello, e che mo dice a me, oh, diventano ignoranti, pure un notaio. Io porto a terra, porto alla terza media anche un notaio.
1: Simona.
3: Fantastico.
0: Simona.
3: Maurizio, qual è stata la lezione più bizzarra o comica che tu hai imparato da un tuo mezzo fallimento nella vita di tutti i giorni?
0: Allora lunga la lista, allora cominciamo. Sì, una. No, io guarda, non ho... Allora, ho imparato che comunque, ma già lo sapevo fare, lo dico perché ho tanti anni, non ce n'ho pochi, di essere, mi sono trovato benissimo con questa formula, una persona per bene, una persona buona, una persona corretta, e quando sbaglia chiede scusa, e sbaglio spesso perché se sbaglia, e questa è la lezione, perché quando ho fatto qualcos'altro mi sono trovato male. Capito? Devo essere sereno, quando finisce lo spettacolo devo dire ho fatto il mio dovere, che è importante oggi, è un termine antico forse il dovere, però mi piace le lezioni, e poi per esempio dei mogli, dopo la prima lezione ho fatto la seconda lezione, poi la terza lezione, e mo ci sarà, mi daranno la laurea honoris causa,
2: e poi gli esami non finiscono mai, però il pubblico ti vuole bene, Maurizio,
0: però c'è il funerale dopo, è il mio. Ma io il pubblico mi vuole bene, ma io voglio altrettanto bene.
1: Maurizio Battista con noi, grazie per essere stato qui con
0: grazie
1: me al pomeriggio.
0: A voi,
1: di
0: ciao
1: Radio
0: Simona,
1: 1.
0: Buon pomeriggio a tutti, vi voglio bene.
3: Ciao Maurizio,
1: ricordiamo.
0: Fate i bravi, non dite cose intelligenti. Ciao.
1: No, è che quando mai ci escono i cose.
0: Su questo sto tranquillo. Ciao. Stai tranquillo.
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio da Andrei Marusic al microfono dagli studi Rai di Trieste per questa edizione quotidiana del giornale radio della Venezia Giulia. Alla parte tecnica in regia Caterina Cabrelli. Le notizie di oggi. Italia e Slovenia puntano a rafforzare i rapporti bilaterali. A Palazzo Chigi l'incontro tra Giorgia Meloni e il premier sloveno Janša. Sul tavolo anche i controlli al confine e la rappresentanza della minoranza slovena in Parlamento. La Slovenia ha violato il diritto a un processo equo di un pescatore croato multato nel Golfo di Pirano. La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 60 milioni di euro per rilanciare il Canin in Slovenia, potrebbero partire già entro la fine dell'anno i lavori preparatori per la nuova cabinovia con l'obiettivo di riaprire le piste nella prossima stagione invernale. 47 persone denunciate per traffico illecito di rifiuti è uno dei risultati dell'attività della Polizia Ambientale di Trieste nei primi 9 mesi dell'anno. Il Giro d'Italia del 2027 verso la partenza da Trieste con un possibile sconfinamento in Slovenia. Il progetto è stato confermato dal presidente di RCS Urbano Cairo, ma l'accordo con la regione non è ancora stato formalizzato. Ed entra nel vivo la settimana della Barcolana. Nel pomeriggio proseguono le regate del campionato italiano Meteor, mentre cresce l'attesa per l'arrivo a Trieste dell'Amerigo Vespucci. Italia e Slovenia puntano a innalzare a livello strategico i rapporti bilaterali e quanto emerso dall'incontro a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Premier sloveno Janez Janša. Prevista l'adozione di un piano d'azione che riguarderà difesa, energia, collegamenti, ricerca, innovazione e cultura. Al centro del colloquio anche competitività europea, costi dell'energia e gestione dei flussi migratori. Janša ha affermato che i controlli al confine italo-sloveno potranno essere eliminati quando sarà rafforzata la protezione delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Sul tavolo anche la questione della rappresentanza della minoranza slovena nel Parlamento italiano. E nella giornata di ieri il premio sloveno Janša è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV, il primo alto rappresentante della Slovenia a incontrare il

0: pontefice al centro del colloquio la possibilità di aggiornare l'accordo che regola i rapporti tra Slovenia e Santa Sede, firmato nel 2001. Affrontati anche i principali temi internazionali, come con particolare attenzione alla situazione politica nei Balcani occidentali e al loro percorso di integrazione europea. Janša ha ringraziato il Papa per l'impegno a favore della pace. Il premier sloveno ha incontrato anche il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, il Monsignor Paul Richard Gallagher. La Slovenia ha violato il diritto a un processo equo di un pescatore croato multato nel Golfo di Pirano. Lo ha stabilito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso di Michael Latin. Secondo i giudici di Strasburgo, il tribunale sloveno avrebbe dovuto consentirgli un'udienza per contestare le prove utilizzate contro di lui. Respinto invece il ricorso di un'altra pescatrice croata, Franka Makovac. La Corte non si è pronunciata sul confine marittimo tra Slovenia e Croazia, oggetto del contenzioso tra i due paesi. La decisione è però particolarmente attesa a Strasburgo. Risultano oltre 800 ricorsi analoghi di cittadini croati contro la Slovenia per procedimenti legati alle acque del Golfo di Pirano. E cresce il numero di lavoratori che ogni giorno attraversano il confine, soprattutto nelle aree montane del Friuli Venezia Giulia, verso la Carinzia. Di loro si è parlato ieri a Tarvisio.
1: Un confine che si attraversa ogni giorno per andare al lavoro. È qui, tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia, che da 30 anni opera il Consiglio Sindacale Interregionale, nato per tutelare i lavoratori che vivono da una parte della frontiera e lavorano dall'altra. A Tarvisio il trentennale è stata l'occasione per fare il punto sulle nuove sfide di questo lavoro. Il lavoro oltre confine continua a crescere, soprattutto dalle aree montane del Friuli Venezia Giulia verso la Carinzia, e interessa in particolare il manufatturiero ad alta tecnologia, la ricerca e sviluppo e il turismo. Ma insieme alle opportunità restano diverse criticità, a partire dalla mobilità con il collegamento tra Udine e Villacco, che incide direttamente sui tempi di vita e di lavoro. E poi la conciliazione vita-lavoro, che riguarda uomini e donne, e la gestione dell'home office, sempre più diffuso ma ancora complesso da regolamentare, tra sistemi fiscali, previdenziali e di diritti del lavoro differenti. Maria Teresa Bazzaro, presidente CSI Friuli Venezia Giulia Carinzia.
2: Questi territori frontalieri sono sicuramente dei territori ostici, ma sono territori molto vissuti dalle persone e sono territori dove si può sperimentare, dove si possono testare veramente le dinamiche di cooperazione, che sono quelle poi sottese anche alla nascita dell'Unione Europea e che noi difendiamo con molta decisione.
1: Il Consiglio Sindacale Interregionale punta ora a rafforzare il monitoraggio del mercato del lavoro transfrontaliero e a trasformarlo in uno strumento stabile di confronto e contrattazione. L'obiettivo, 30 anni dopo, è lo stesso: fare del confine non una barriera, ma uno spazio di collegamento, tutela e integrazione tra due territori e due mercati del lavoro. Tarvisio, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Potrebbero iniziare già entro la fine dell'anno i lavori preparatori per la nuova cabinovia del Canin, con l'obiettivo di riportare gli sciatori sulle piste già nella prossima stagione invernale. Lo riferisce il quotidiano sloveno Primorske Novice. Il governo di Lubiana si è impegnato a destinare 60 milioni di euro nei prossimi 3 anni alla riqualificazione dell'unica stazione sciistica slovena d'alta montagna e transfrontaliera. Giovedì il Consiglio Comunale di Plezzo Bovec esaminerà l'accordo con la società altoatesina Leitner, unica ad aver presentato un'offerta nel bando comunale. Leitner dovrebbe entrare nel capitale della società Sončni Kanin, attualmente interamente controllata dal comune. Nova Gorica invece potrebbe intitolare un parco ai fratelli Edvard e Josip Rusjan, pionieri dell'aviazione. La proposta avanzata da Tomi Iliash dell'Aeroclub Gorica sarà esaminata giovedì dal Consiglio Comunale. L'area individuata è il triangolo compreso tra le vie Riauceva e Kidriceva e all'ingresso della stazione degli autobus. Nel parco si trova già il busto di Edvard Rusjan, mentre sul lato opposto sorge il monumento Icarus. La proposta ha già ottenuto il via libera della comunità locale e della commissione comunale competente, oltre al consenso di una parente ancora in vita dei fratelli Rusjan. Ricordiamo, i fratelli Rusjan sono stati i primi pionieri locali del volo, operavano dall'odierno aeroporto di Gorizia. Rimaniamo nel goriziano: due luoghi solitamente non accessibili al pubblico apriranno le porte per le giornate FAI d'autunno, sabato 10 e domenica 11 ottobre. Si tratta del Palazzo del Tribunale della Cappella dell'Esaltazione della Croce, nel complesso di Palazzo Cobenzi-Codelli, sede dell'Arcivescovado. Costruito tra il 1899 e il 1902 in epoca austro-ungarica, il Tribunale sarà il primo palazzo di giustizia del Friuli Venezia Giulia ad aprire al pubblico per questo tipo di iniziativa. L'accesso ai due siti sarà libero, con priorità

0: per gli iscritti al FAI. E il numero dei viaggiatori possibili all'interno del tram di Opicina, siamo nel Triestino, è destinato ad aumentare. È una delle novità emerse questa mattina durante la nostra puntata di Buongiorno Regione, andata parzialmente in onda proprio dallo storico tram che collega la città all'altopiano.
1: Nella settimana più importante per Trieste, quella della Barcolana, torna il tram. Ci doveva essere anche l'anno passato, ma si sa, Zenato disgrazià e si guastò proprio nel giorno più atteso. Maurizio Marzi Wildauer, presidente Trieste Trasporti.
2: Per Trieste Trasporti il tram, come per tutta la città, è un simbolo di un mezzo di trasporto che unisce la città con l'altipiano, il mare con il Carso. A me piace pensare anche il passato di Trieste col suo futuro. Il tram di Opicina è una cartolina, è usatissimo dai triestini e dai turisti per vedere la Barcolana dal Carso. L'impegno è quello di continuare a offrire a tutti i triestini e a tutti i turisti un mezzo ovviamente che funziona in sicurezza e in tranquillità.
1: Da qualche settimana è in vigore una nuova regola che, d'accordo con la regione, ne limita la capienza per ridurre il peso. Si sta solo seduti, 44 posti, che durante la settimana bastano e avanzano, ma che nel weekend, con l'afflusso dei turisti, lasciano qualcuno a piedi. Giuseppe Zottis, direttore esercizio Trieste Trasporti.
3: Le regole di limitazione del carico passeggeri a bordo del tram sono dovute alla verifica dei pesi delle vetture tranviarie e dei carri scudo dell'impianto funicolare. Da verifiche ultimate, insomma, durante il fermo dell'impianto, è emerso effettivamente che c'è un incremento dei pesi rispetto a quelli che erano da omologazione dei mezzi, e questo ha portato a una verifica di quelli che sono gli impianti traenti, soprattutto l'impianto funicolare. Da verifiche fatte nelle ultime settimane, però è molto probabile che arriveremo a incrementare il numero di persone che possiamo portare a bordo nelle prossime settimane.
1: Dalla riapertura estiva, quasi 55.000 le persone che sono salite a bordo dell'unica tramvia in Europa con impianto funicolare per il tratto più pendente, che raggiunge il 26%. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: 47 persone denunciate per traffico illecito di rifiuti è uno dei risultati dell'attività della Polizia Ambientale di Trieste nei primi 9 mesi dell'anno. Complessivamente sono stati aperti 232 fascicoli con 84 persone denunciate e 89 sequestri. I controlli hanno riguardato diversi illeciti ambientali, dall'abbandono e dalla gestione irregolare dei rifiuti fino alle indagini più complesse. Tra queste, l'operazione sul traffico illecito di rifiuti, che ha portato proprio alla denuncia di 47 persone. Il Giro d'Italia 2027 verso la grande partenza da Trieste, con uno sconfinamento anche in Slovenia. Il presidente di RCS, Urbano Cairo, ha confermato le anticipazioni sul percorso della prossima Corsa Rosa. La prima tappa, l'8 maggio, dovrebbe partire e arrivare a Trieste dopo un tracciato movimentato che attraverserà anche il territorio sloveno. Il giorno successivo è prevista una frazione da Gorizia a Pordenone. Il Friuli Venezia Giulia poi tornerebbe protagonista anche alla vigilia dell'arrivo finale. La penultima tappa dovrebbe concludersi sullo Zoncolan. Il presidente della regione, Massimiliano Federiga, invita però alla cautela. Il confronto con gli organizzatori è ancora in corso e l'accordo non è stato ufficializzato. Il percorso completo sarà presentato il 3 di novembre. Tra poco, dopo il giornale radio, torna la rubrica Sconfinamenti. Massimo Romita e Linda Simeone parleranno della mostra Pola Ricordi Vergarolla e le rotte della memoria, recentemente allestita presso la sede triestina della Lega Navale Italiana in Molo Fratelli Bandiera, e che dal lunedì è esposta anche a Monfalcone fino al prossimo 4 novembre. Successivamente la mostra verrà allestita anche a Gaeta a partire dal 7 novembre fino al successivo giorno 29. Ed entra nel vivo a Trieste la settimana della Barcolana. Nel pomeriggio proseguono le regate del campionato italiano Meteor, inserito nel programma della manifestazione, mentre a terra continuano gli appuntamenti di Barcolana, un mare di racconti. Alle 17.45 è previsto il collegamento con la velista triestina Francesca Klapcic, vincitrice di The Ocean Race del 2023, per la presentazione del libro Un'onda alla volta. Alle 18.30 spazio l'esploratore Alex Bellini, seguito alle 19.15 da Fumetti Brutti. Domani il programma in mare si arricchirà con la Dragon Boat University Challenge e con la nuova Wing Race dedicata al Wing Foil. Cresce intanto l'attesa per l'arrivo a Trieste dell'Amerigo Vespucci, previsto giovedì. La vita è sempre più cara, gli stipendi non aumentano e anche le famiglie che fino a qualche anno fa stavano bene cominciano ad avere problemi economici, una situazione che pagano anche i figli, ai quali è possibile offrire meno opportunità di un tempo. Sarà questo il nostro ultimo servizio. La parte tecnica ha collaborato Caterina Cabrelli. Da Andrei Marusic, buon proseguimento d'ascolto.
4: Bisogna si risparmiare su tutto, comunque l'alimentazione, la roba da mangiare che ha aumentato sproporzionalmente.
5: Col mangiare non ho mai risparmiato, ecco, poco ma buono.
6: Tutto caro, è tutto aumentato, la benzina è aumentata, quello è aumentato.

0: Cosa fai?
1: Se alla spesa alimentare non si può rinunciare di certo, il rischio è che a fronte di un'inflazione galoppante, dato Istat di settembre 4,2%, si taglino le spese non essenziali tra tutte le attività extrascolastiche di bambine e ragazzi. Sono soprattutto i giovani a pagare l'erosione del reddito familiare, a lanciare l'allarme Save the Children, che chiede alle istituzioni di intervenire con maggiori sostegni. E quello che osserviamo nel nostro territorio è che dove l'aiuto c'è, le famiglie non rinunciano. È il caso dello sport, soprattutto nella sportivissima Trieste. Dal calcio alla ginnastica, all'atletica, società tutte d'accordo, la dote famiglia, i 600 euro annui destinati a ciascun ragazzo under 18, con ISEE sotto i 35.000 euro, un tocca sana. Franco Kumbat, direttore sportivo azzurra.
2: Le famiglie ci chiedono, appena hanno fatto il bonifico, la ricevuta in maniera tale che poi possano chiedere il bonus, e questo succede molto ma molto spesso. Non in tutte le regioni è così, anzi.
1: Il calcio, lo sport più popolare, un tempo quasi gratuito, oggi per ciascun bambino si paga dai 350 ai 550 euro a seconda della società. Da San Giovanni a Borgo San Sergio a San Luigi, tutti d'accordo, la dote famiglia aiuta. Oltre 44.000 i beneficiari, fa sapere la regione, e per il 90% viene usata proprio per pagare le attività sportive. La ginnastica triestina, che conta 1.200 atleti, ha registrato nelle preiscrizioni di luglio il triplo di pagamenti, godendo del 30% di sconto, e si evita di pagare quando ci sono altre spese. Il presidente Massimo Varrecchia.
3: Perché sposta quel costo ulteriore che avviene nel mese di settembre con l'iscrizione ai corsi, dove tutte le famiglie hanno i libri delle scuole, i nuovi vestiti per i propri figli, e quindi tutto questo è un peso sicuramente che incide nel bilancio familiare.
1: Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cavrelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: storia di mare e di una città, Pola, che nel Novecento ha attraversato alcune delle pagine più drammatiche della storia dell'Adriatico orientale. E lo facciamo partendo da Pola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria, il progetto promosso dal gruppo Ermada Flavio Vidonis in occasione dell'80° anniversario appunto della strage di Vergarolla, quando il 18 agosto 1946, come noto, l'esplosione di un deposito di ordigni sulla spiaggia vicino a Pola provocò la morte di decine di persone, in una vicenda che avrebbe lasciato una ferita irrecuperabile nella cittadinanza. Ma Pola Ricordi non vuole essere soltanto il racconto di quella tragedia. Attraverso una mostra itinerante, pubblicazioni, incontri, conferenze, concerti, trasmissioni radiofoniche come la nostra, attività educative e iniziative sul mare, il progetto prova a ricostruire una storia più ampia. Quella di Pola, della sua comunità italiana, dell'esodo, del confine orientale e dei profondi cambiamenti che hanno trasformato l'Istria nel secondo dopoguerra. E il mare, che a Vergarolla fu teatro di una tragedia e che per migliaia di esuli divenne anche una via di partenza, oggi torna a essere una rotta di incontro di memoria. Ne parliamo con Massimo Romita, presidente del gruppo Ermada, Fabio.
1: Buongiorno.
0: E Linda Simeone.
2: Buongiorno.
0: Curatrice anche lei del progetto e realizzatrice anche di un bel catalogo di accompagnamento alla mostra che ha per le mani in questo momento.
2: Sì.
0: Complimenti, è riassunto perfettamente tutto quello che c'è nella mostra che ricordiamo è stata inaugurata ieri a Monfalcone.
2: Sì, a Palazzo Vento.
0: Esatto. Allora partiamo con Romita, partiamo dall'idea della mostra. Come siete arrivati alla realizzazione di questo progetto e perché l'idea di farlo itinerante? C'è un motivo, perché appunto c'è stato prima a Trieste a settembre, adesso a Monfalcone e a novembre a
1: Gaeta. Allora, l'iniziativa nasce un po' da lontano. Da quando la regione ha emanato il bando, ci siamo subito messi attraverso un gruppo di soggetti, ecco, che di solito accompagna il gruppo Ermada nella stesura dei progetti, ma soprattutto dei contenuti di questi progetti. Vergarolla per noi rappresenta una tappa fondamentale, importante della storia dell'esodo e il gruppo Ermada da ormai 13 anni da quando è nato e sta portando avanti un altro progetto similare che è Istria Ricordi, un progetto legato proprio al ricordo, in particolare a Duino Risina esistono due frazioni, Borgo San Mauro e Villaggio del Pescatore, che sono nate proprio per ospitare le popolazioni istriane, fiumane e dalmate negli anni 50 dopo l'esodo. E da questa idea, da questa volontà, ecco, di voler promuovere ulteriormente la conoscenza di questa vicenda, oltre appunto a fidare l'incarico a Linda per quanto riguarda la stesura, la raccolta di documentazione e soprattutto i contatti con dei soggetti che avevamo toccato, abbiamo voluto ecco, incaricare Lorenzo Salimbeni per quanto riguarda la parte storica, e dopo abbiamo voluto focalizzare l'intero progetto su due focus particolari. La storia, logicamente l'evento principale, ecco, che è stato l'attentato, ma soprattutto la storia della Pietrasiuglia e la storia della scuola nautica della Guardia di Finanza. Questi due elementi che non sono stati toccati da altri progetti, sono 12 i progetti presentati, 4 i finanziati, noi siamo arrivati terzi come progetto, come punteggio nell'ambito regionale, ma questi argomenti sono due argomenti che non sono stati mai toccati anche della storia dell'esodo, e questo vediamo c'è un crescendo di interesse, di curiosità, di voglia di conoscenza. Proprio ieri, proprio col colonnello Esposito, comandante della Guardia di Finanza di Gorizia, si è parlato, si è approfondito. Effettivamente si sa della scuola nautica della Guardia di Finanza, ma non si sa da dove proviene. No? Ecco, e quindi su questo stiamo lavorando anche per integrare sia la mostra, ma il progetto, che è un progetto di che multidisciplinare. Abbiamo avuto il 2 di ottobre il primo dei due concerti dell'Associazione Nazionale di Alpini, coro Anna Nino Baldi, e siamo in attesa, ecco, di sapere, ecco, se riusciremo ad avere ospite anche il coro della Comunità degli Italiani di Pola il 16 ottobre a Muggia alle ore 20:30 al Teatro Verdi, e su questo stiamo lavorando anche su altri filoni, ecco, sia le visite guidate proprio anche a Pola, perché c'è anche questo un interesse, ecco, proprio di chi è venuto a visitare la mostra, ma soprattutto anche la collaborazione e il coinvolgimento delle scuole con l'amico Francesco Zardini e con la scuola della Comunità Italiana di Pola, la scuola Dante Alighieri. Stiamo portando avanti proprio un format tra fine ottobre e novembre dedicato proprio all'Accademia del Fumetto insieme alla scuola.
0: Passiamo a Linda Simeone. Com'è stato lavorare a questo progetto? È stato un gran lavoro, recupero di fotografie, allestimento?
2: Allora sì, è stato esattamente come si lavora normalmente per il gruppo Armada, perciò quindi un lavoro grandissimo di ricerca, ma soprattutto un lavoro di collegamento, perché secondo me è una delle cose proprio che caratterizza proprio tutte le attività che vengono normalmente svolte e che tratta tantissime attività, e bisogna andare a tessere tutte queste informazioni. È come quando abbiamo una sorta di ricetta e bisogna andare a creare il piatto finale. In questo caso qui è stato un lavoro che peraltro insomma mi ha veramente colpito, anche perché io conoscevo però fino a un certo punto, no, della strage di Vergarolla. Io addirittura sono andata sul posto, sono andata alle ricerche. Abbiamo anche sono riuscita anche a portare a casa un'immagine inedita, perché anche per esempio su internet non ce ne sono, è molto difficile da recuperare, ma addirittura è difficile anche da recuperare la posizione di dove si trova la baia di Vergarolla, che peraltro è completamente in piena Pola, quindi insomma insomma veramente è stata una ricerca importante, e poi soprattutto bisognava seguire proprio quelle che sono le rotte che da Pola quindi poi si sono susseguite, per esempio la storia della Pietà Siulia,
0: poi torneremo dopo, esatto, sì.
2: Sì, della storia della Pietà Siulia che poi si è spostata, e poi uguale anche la storia della Marina Militare, no? Insomma, è stata una ricerca, una grandissima ricerca che secondo me ha dato, no, anche i suoi frutti. Io insomma consiglio vivamente di andare a visitare la mostra, proprio perché ci sono immagini inedite, ma anche delle piccole chicche inedite, esatto. Per esempio anche sull'imbarcazione Zara. Insomma, veramente è stato un lavoro di capillare, ecco.
0: E parliamo della mostra di ieri, inaugurata ieri, ed è visitabile ogni giorno?
1: Sì, la mostra è visitabile dalle 10 alle 13 ogni giorno, dal lunedì alla domenica, grazie all'ausilio, ecco, di numerosi volontari, di numerose associazioni, Lions Club, Famiglia Alpina, i stessi volontari del gruppo Armada, l'Università della Terza Età. Sono diversi soggetti, ecco, che si sono messi a disposizione proprio per fare accoglienza e soprattutto, ecco, dare informazione a chi verrà a visitare la mostra.
0: Ecco, nel fascicolo ben realizzato da Linda, c'è una prima parte dove si parla della storia di Pola, no? Praticamente.
2: Sì. Allora, il libro sostanzialmente si divide in quattro parti, no? La prima parte, curata appunto dal collega Salimbeni, che parla della storia di Pola. Poi dopo si passa alla storia della Pietà Siulia, poi si passa alla storia della scuola nautica, e poi infine c'è una parte proprio fotografica che ho realizzato io, con le immagini della Pola che si vede e che si può vivere oggi, che è impregnata, proprio, se si può dire così, della testimonianza della vita degli italiani lì, perché insomma è passato sì tanto tempo, però la memoria è viva, la memoria è presente, ed è una cosa che si può proprio toccare con mano.
0: Ma sarei a questo punto a parlare della Pietas Iulia, perché appunto la seconda parte del libro e anche della mostra è Pietas Iulia, perché appunto non c'è solo Vergarolla, a un certo punto 100, perché c'è una doppia ricorrenza, no?
1: Sì, sì.

0: Anni di Vergarolia e i 140 anni della Pietas Iulia.
1: La Pietas Iulia nasce nel 1886, il 14 agosto viene firmato l'atto costitutivo della Pietas Iulia, ancora in territorio asburgico e quindi in tutto un contesto particolare. E le vicende storiche del era più appunto legato alla popolazione italiana, ecco, dei luoghi.
0: Anche perché ricordiamolo, Pietas Iulia era il nome
1: dell'antico romano di Pola, ecco, questo è il presidente Alberto Valenti, ecco, che ringraziamo, ecco, per aver colto, aver saputo portare avanti anche anche un po' di contrarietà, ecco, perché la storia della Pietas Iulia appunto viene raccontata, è sempre stata raccontata dai presidenti, però quell'argomento là era un po' all'interno di un cassetto. Con questo progetto, e ha capito l'importanza e soprattutto le finalità di questo progetto di portare a conoscenza, ecco, delle vicende storiche, ma soprattutto della storia della Pietas Iulia, anche nei momenti difficili, è riuscito a convincere il consiglio direttivo, comunque anche gli storici e i rappresentanti, ecco, della Pietas Iulia, per dopo diffondere, e attraverso appunto queste immagini che sono state trovate, portate avanti, ecco, inserite all'interno della mostra, siamo riusciti a raccogliere delle testimonianze. E qui c'è anche una chicca che è venuta fuori domenica. Però tornando un attimino indietro, ecco, del passaggio, nel 1915 alcuni dei rappresentanti della dirigenza vennero internati in Austria proprio non si fidavano, e quindi sono stati internati, quindi l'attività venne sospesa, riprese nel 1918, per poi proseguire, ecco, fino a quella tragica 18 agosto del 46, dopodiché c'è questa Maina Bandiera, ecco, che è inserita anche nell'interno della foto, ecco, che c'è
0: inizio 47, no?
1: Esatto, nel 47, e il trasferimento in quello che c'è il Lido di Panzano, adesso c'è un campeggio e vicino c'è questo ancora, i residui di questo fabbricato
0: di legno, all'epoca sì, ma
1: in legno, che appunto sarà oggetto, ecco, di una donazione di una targa a ricordo, ecco, di quella parte lì. E logicamente, oltre il comune di Trieste, il comune di Muggia, c'è anche il comune di Monfalcone, proprio perché ospitò questa prima struttura.
0: Perché venne scelto Monfalcone?
1: Perché nel 47 Trieste, Trieste, Duino Risina e comunque tutte le aree erano ancora tra zona B, era proprio la linea di confine lì a Duino, e quindi tante cose vennero spostate proprio lì di Panzano. Noi abbiamo fatto anche il sommergibile Gialea, ecco, che venne nella prima guerra mondiale, venne portato proprio a Monfalcone, non portato a Trieste nei cantieri. Ci sono diverse, ecco, storie che appartengono, ecco, a questo limbo tra appunto l'area di Isontina e Duino Risina, provincia di Trieste. Nel 67, grazie a Guido Bernetti, che era il tesoriere della Pietas Iulia, a cui è dedicato anche la coppa Bernetti,
0: che si è tenuta proprio domenica, se non erro,
1: che si è svolta domenica, 175 imbarcazioni.
0: Ha partecipato anche Romita?
1: No, io solo la premiazione la pasta fagioli.
2: Immaginavo, ecco.
1: Ecco, con le altre autorità, logicamente. Però proprio questa è la chicca, ecco, che è venuta fuori, la figlia Laura Bernetti ha concesso al presidente dell'Alberto Valenti la documentazione, adesso nelle prossime settimane, quando ritornerà il presidente a Trieste, degli ultimi atti di Pola. Ecco, sono delle immagini, un catalogo nuovo, un catalogo inedito che nessuno ha mai visto, però che conservava gelosamente la figlia, non ha voluto mai mostrarlo a nessuno, e queste saranno delle immagini veramente inedite che verranno messe.
0: A questo punto io direi fare una prima pausa musicale, ritorniamo con, per parlare con la, Massimo Romita e Linda Simeone della mostra Pola Ricordi, Vergarolle, le rotte della memoria, riprenderemo il discorso proprio da Panzano e da Pietas Iulia.

0: Pola ricordi, Vergarolle, le rotte della memoria, il progetto, la mostra organizzata e promossa dal gruppo Armada Flavio Vidonis in occasione dell'80° anniversario della tragedia di Vergarolla. Ne stiamo parlando con Massimo Romita e Linda Simeone. Siamo arrivati a parlare appunto della Pietas Iulia, andati via da Pola insieme al resto dei polesani, dei 30.000, nel 1947, arriva a Panzano, a Monfalcone. E poi però non si ferma lì, questa, no, come la mostra itinerante anche la Pietas Iulia.
1: Esatto. No, nel 67 c'è questa idea, ecco, questa volontà, caparbietà, ecco, del tesoriere Guido Bernetti, che va a parlare, trova la piena disponibilità di Raimondo della Torre Tasso, il nonno dell'attuale principe Dimitri, che cedette per questo uso quest'area importante per poter essere ospitate in quel frangente lì. Iniziano i lavori nel 5 maggio del 72, viene inaugurata la nuova sede, che come struttura è la stessa che troviamo ancora ad oggi. E qui salta fuori, per questo dico che questo progetto è work in progress, la mostra è work in progress, perché parlando con una serie di amici e conoscenti che ci aiutano anche su altri progetti, per esempio Bruno Ricamo, che ci ha redarguito, ecco perché non l'abbiamo coinvolto anche su questo progetto, fu lui, insieme a tutta una serie di soggetti come Sanson, il presidente del Circolo Timavo di Monfalcone, che era campione olimpico, che portarono le barche proprio da Monfalcone a Sistiana. Ricordiamo, ecco quello che ricorda anche sempre il presidente Valenti, che la Pietas Iulia era prevalentemente una società remiera, esatto, perché quella volta non è che la vela era proprio, si improvvisavano mettendo un palo e una vela ed erano

trasformavano la barca a vela, ecco. Ma in questa circostanza, ecco, dopo da lì, logicamente è cresciuta enormemente l'attività velica della Pietrasiulia, raccogliendo anche grandi e importanti campioni e atleti che hanno riscosso grandissimi, la Kravčić, la Mikol, eccetera, e sono ancora tutt'oggi in grandi linee.

0: della mostra, sia riguardo riguarda Polia, Vergarolia, anche la, c'è una splendida foto della Pietras Iulia un po' sfocata appunto di quando è stata trasferita a Sistiana Mare, no? Che si vedeva in fondo sullo sfondo della Dionea, credo addirittura.
1: Penso sì.
2: Sì. Sì, allora, appunto, come dicevamo poc'anzi, la mostra si divide in queste quattro grandi parti, una dedicata alla Pietras Iulia, che raccoglie appunto una selezione di immagini proprio dai documenti, no, di formazione del 1886, poi dopo del passaggio del 1915, poi dopo delle immagini in bianco e nero del canottaggio.
0: Tutte foto recuperate dall'archivio o che ha dovuto recuperare lei in qualche maniera?
2: No, questi fortunatamente è un lavoro che aveva appena realizzato il gruppo Armada in collaborazione, appunto, dove c'era l'obiettivo di andare a recuperare, no, tutto quanto l'archivio.
1: Esiste la fondazione Pietras Iulia per la conservazione, ecco, degli atti e delle testimonianze e di documentazione della Pietras Iulia. Questi cassoni, ecco, che vennero portati via proprio da Pola, portarono via, ecco, gran parte della documentazione è messa anche nella parte alta di questa, nell'ultima sede conservata. Il presidente Antonio Tommasi, presidente della fondazione, che fu anche presidente della Pietras Iulia, hanno istituito, ecco, questa fondazione per la valorizzazione e il ricordo di tutta la storia della Pietras Iulia. Abbiamo all'interno del nostro progetto abbiamo dato il contributo proprio per la scannerizzazione di oltre 1000 foto, quindi comunque con tutta una serie di documentazione, e loro hanno realizzato anche il loro catalogo proprio in occasione dei 140 anni della storia. Alcune non ci sono tutte le immagini, ecco, che sono doppie, ecco, perché alcune sono anche inedite le nostre, e altre appunto troviamo tante inedite nel catalogo della Pietras Iulia.
0: La mostra sta... Sì, prego.
2: Peraltro, se qualcuno fosse interessato, sono visibili anche sul sito internet della Pietras Iulia, perché insomma c'è veramente un grandissimo archivio e sono tutte quante da sfogliare, sì. Quindi per chi ha piacere di approfondire, chiaro, questa cosa può farlo tramite il sito internet.
0: La mostra in sé è stata suddivisa in maniera diversa, non so, rispetto alla Lega Nazionale a Trieste, a Monfalcone, come sarà a Gaeta, dando degli imprinting diversi oppure...
2: Allora, la mostra di Monfalcone ha una particolare aggiunta, alla quale chiedo al dottor Romita di intervenire, perché per me è stata una sorpresa a me ieri durante la presentazione. Vai Massimo.
1: Sì. Allora, logicamente ci adattiamo un po' agli spazi in cui ci troviamo. Lega Navale erano vincolati, ecco, su questo percorso
0: era un po' ristretto,
1: perché comunque è stata una mostra veramente animata, nel senso ci sono state diverse manifestazioni nel corso della sua apertura, e questo è stato solo positivo, anche perché ci sono stati anche tanti giovani che l'hanno in qualche maniera visitata. A Monfalcone abbiamo questa altra disposizione arricchita da vetrine che appunto la Lega Navale non c'era, vetrine che ripropongono altre foto, altre informazioni, altra documentazione che è stata reperita in queste settimane, in questi mesi di ricerca, posizionate, che danno ulteriori informazioni e approfondimenti a determinati argomenti. Il materiale poi sulla Pietras Iulia, anche lì, ecco, non è, perché sono un po' gelosi, ecco, di tutti i loro cimeli, chi vuole può andarli a visitare nella sede della Pietras Iulia, però ecco, abbiamo voluto mettere delle magliette, soprattutto dei ricordi legati a Bernetti. Per la mostra che invece abbiamo voluto a Monfalcone ci sono 4 pannelli, perché era doveroso proprio ieri, il 5 di ottobre, dare un ricordo a Norma Cossetto tra la notte del 4 e 5 di ottobre. Del 43 fu trucidata, e abbiamo voluto ricordare. Quei pannelli fanno parte dell'altro progetto appunto di Istria Ricordi, dove c'è la parte dedicata appunto a Norma Cossetto, quello era uno dei dieci pannelli, la storia della legge, perché grazie anche alla legge del 2004 che oggi possiamo ricordare,

0: Ecco, il giorno del ricordo, fare iniziative, fare mostre, fare divulgazione, informazione, ecco, che purtroppo non c'è stata per tanto tempo. Noi, il gruppo Armada, nasce nel 2012, dal 2012 stiamo portando avanti questo progetto e ogni anno portiamo avanti le iniziative legate proprio a questa importante giornata attraverso appunto mostre, presentazioni, conferenze. L'ultimo pannello, che è un po' legato un po' anche ai cimeli che ha portato anche l'associazione Italo Gabrielli, che collabora con noi, di ricordi proprio son vasellame originale dell'esodo, proprio le gamelle, i tegamini, eccetera, sono tutta una serie di centrini che sono riusciti a portare via la famiglia Gabriele, l'ha esposta, e l'ultima dedicata alla preghiera degli infoibati di Monsignor Santin, che appunto lega il giorno, soprattutto uno degli ultimi pannelli, a quello che è, insomma, l'esodo, perché proprio quella è la giornata importante.
1: Facciamo una seconda ultima pausa musicale e poi ritorniamo con Massimo Romita e Linda Simeone.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi alla mostra Paola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria. In studio con noi Massimo Romita del gruppo Ermada Flavio Vidonis e Linda Simeone. Si parlava appunto della mostra, la mostra è arricchita anche da una serie di rappresentazioni di quadri, no?
1: Sì, allora come ha detto all'inizio Linda Simeone, sa che ogni progetto viene coinvolto il mondo, cioè, nel senso ci piace tessere reti, collaborazioni, sinergie con diverse associazioni. Una su queste è soprattutto col Circolo Duinate, dove c'è la presidente Lucia Lalovic che ci aiuta e ci supporta, ci ha aiutato anche per esempio per Ungaretti presentando dei quadri del Carso. In questa occasione abbiamo dato un tema preciso agli artisti, ai cinque artisti: Adriano Boscarol, Loredana Prodan, Fulvio Musina, Nadia Bencic, che hanno interpretato l'Arena di Pola. È questo che è un po' il simbolo. Alcuni sono stati hanno toccato gli elementi dell'arena, e Nadia Bencic in particolare ha voluto ricreare quel 18 agosto del 43, quando tutta una serie di bambini dei bambini giocavano in spiaggia, c'erano le regate, e sulla vela scritto appunto 18 8 46, con appunto dopo non

0: ci sono scene tragiche, però appunto
1: però un ricordo
0: di quello che fu, ecco, quella giornata che doveva essere una giornata spensierata, invece purtroppo fu una tragedia.
2: Ma a questo punto chiederei anche, perché giusto, è organizzato dal gruppo Armada, raccontiamogli un attimo cos'è il gruppo Armada, ha 13 anni, 14 ormai.
0: Allora, il gruppo Armada nasce
2: un sacco di cose.
0: Il gruppo Armada nasce ufficialmente a luglio del 2012, raccogliendo il gruppo di lavoro che già da alcuni anni prima lavorava proprio sulla valorizzazione dei siti del Monte Armada. In particolare il fautore, ecco, Aureliano Barnaba e Mauro De Petroni, che collaboravano con l'Alpina delle Giulie, in particolare proprio con Flavio Vidonis, grottista, che da anni appunto lavorava invece su proprio la pulitura delle trincee e di tutte le cavità con appunto l'Alpina delle Giulie, le trincee che sono tuttora visibili, in punto di morte. Ha detto Aureliano: ti prego, valorizza il nostro lavoro. E da lì questo gruppo di lavoro ha creato questo filone, ecco, della prima mostra Voci di guerra in tempo di pace, che parlava proprio del Monte Armada e di quello che accadde sul Monte Armada. E da lì abbiamo organizzato oltre 70 mostre in giro per Friuli Venezia Giulia, l'Italia, ma anche per l'Europa, perché siamo stati da Budapest a Vienna e anche attraverso altri progetti, grazie a altre località, la Slovenia piuttosto appunto che anche in Germania, con anche creando delle sinergie e aprendo anche delle sezioni, oltre quella italiana di Borgo Armada, anche quella di i referenti di Vienna e di Slovenia e dell'Istria, proprio con l'ex vice sindaco Corrado Dussic, che ci aiuta proprio sulla parte istriana dei progetti. Nel corso degli anni abbiamo nel 2014 istituito il primo festival del libro della Grande Guerra. Era proprio novembre, 22-23 novembre, due giorni al Castello di Duino, e dal 2014 al 2018 che eravamo inseriti, grazie appunto a tutta una serie di nostre progettualità, all'interno del circuito del Ministero degli Interni, legati proprio all'anniversario del centenario. Dal 2018 abbiamo deciso, ecco, frutto anche la grande collaborazione con quel vulcano che ho di fronte, che abbiamo istituito e soprattutto lavorato per la promozione e la valorizzazione di quello che è il territorio di Duino Orisina. Il gruppo Armada ha nel suo oggetto sociale proprio la valorizzazione dei siti dell'area del comune di Duino Orisina, l'area trasfrontaliera appunto dell'Italia, Slovenia e Austria, e aperta anche all'Ungheria, e poi appunto con tutte le serie di iniziative
2: tematiche legate ai singoli eventi e ricorrenze. Esatto. E tornando alla mostra, adesso così facciamo anche il punto, ci sono le possibilità di fare delle visite guidate, no? Adesso a Monfalcone, e anche se si parlava prima di, così ricordiamo, 16 ottobre a Muggia al Teatro Verdi.
0: Sì.
2: No?
0: Allora, c'è la possibilità, ecco, abbiamo sul sito, ma anche su tutti gli opuscoli, dato l'informazione, ecco, o anche tramite le mail, di fare delle richieste di visite guidate negli orari non di apertura, ecco, ogni giorno saranno 30 giorni di apertura più una serie di aperture straordinarie. Il 16 di ottobre alle ore 20:30 il Teatro Verdi, ingresso gratuito, ci sarà la possibilità, ecco, di guardare, ecco, questo concerto del coroana Nino Baldi di Trieste, che si è già esibito nella chiesa di Borgo San Mauro, anche là con un significato molto, molto forte, ecco, l'altra sera. E il giorno 19, lunedì 19 alle ore 18, invece avremo, e questa è un'altra novità, ecco, che è scaturita proprio in questi giorni, avremo una conferenza di incontro, ma soprattutto di testimonianze, che verranno a parlare un po' della Pietra Giulia, un po' di parenti e appunto di chi lasciò Pola, e quindi questa doppia testimonianza, ecco, di ricordo del passato, ma ricordo anche di quelli che sono stati gli eventi, soprattutto del trasferimento da Monfalcone, da Panzano a Sistiana, che racconteranno, ecco, un po' di episodi, ecco, questo per approfondimenti.
2: La mostra è visitabile, è a

0: Falcone fino al
1: 4 di novembre,
0: esatto, e poi trasferimento a Gaeta. Pronta a trasferire tutto a Gaeta, pannelli?
2: Sì, penso proprio di sì, sì, ce la faremo.
0: E dopodiché a Gaeta, diciamo anche perché Gaeta, beh, prima la sede della Guardia di Finanza, no? Era
1: sì. Allora,
0: nel 1926 fu fondata a Pola e poi dopo la guerra trasferita a...
1: Esatto, scuola nautica della Guardia di Finanza esisteva già una sezione nautica, già a Messina. Col terremoto del 1908 trasferirono il tutto a Peschiera del Garda. E da lì nel 1926, e quest'anno sono i 100 anni della scuola nautica appunto di Pola, venne istituita la Regia Scuola Nautica della Guardia di Finanza con sede all'Hotel Riviera.
0: Ben fotografato da Linda Simeone.
2: Sì, esatto.
1: Ecco, e da lì, dopo lo scoppio appunto dell'attentato di Vergarola, anche la Guardia di Finanza andò via e nel 1948 inaugurò proprio la scuola nautica di Gaeta. Qui devo ringraziare veramente il generale Marcello Marzocchi, che l'ho sentito anche prima, che ci ha dato delle novità anche su dove esporremo a Gaeta, che questo è eravamo in attesa della comunicazione del comune, questa mattina era comune,
0: esclusiva.
1: Il castello Angioino, che è sede della filiale, sede dell'Università di Cassino, e quindi ci sarà un'ulteriore prestigiosa collaborazione con l'Università di Cassino, che ospiterà la mostra dal 7 di novembre al 28 di novembre. Non ci fermiamo qui, perché abbiamo già due date. Il 7 di febbraio 2027 a Bologna, Piazza Maggiore, sotto nella sala Maniche Lunghe, una sala prestigiosa del comune di Bologna, con l'Associazione Venezia Giulia Dalmazia di Bologna,
0: Chiara Sir,
1: che è un vulcano, che quando ha saputo un po' di tutte le novità, le iniziative che abbiamo fatto a Bologna, ha detto: ah, managgia, perché non vi ho conosciuti prima. E dopo a Monza con l'altra associazione Venezia Giulia Dalmazia di Milano, ecco, che sta coordinando le iniziative. Bene. Con Lorenzo Salimbeni abbiamo detto: guarda, siccome anche lui
0: sarà
1: tante
0: ospite dopo domani,
1: sarà sarà ospite, ma soprattutto lui ci ha spronato, ecco, di far conoscere, soprattutto di dare la disponibilità per far girare questa mostra. Difatti
0: saranno ancora più itinerante.
1: Esatto. Bene. E saranno tre mostre che gireranno contemporaneamente, tre copie delle mostre, ecco.
0: Bene, siamo arrivati alla conclusione. Grazie a Linda Simeone per essere stati con noi, grazie a Massimo Romita, e i nostri i microfoni appunto si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltare e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cavrelli alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Erano preoccupati per le finanze della famiglia e gli lasciarono un vitalizio che poi con l'inflazione a un certo punto non ebbe più valore. E lui cominciò addirittura a vivere d'espedienti, perché lui riteneva un dovere scientifico e morale lo studio dei lepidotteri, cioè delle farfalle diurne e notturne, anche se la società non avesse riconosciuto questa importanza. È anche una visione moderna, visto che oggi ci rendiamo conto di quanto sia importante la biodiversità in tutti i suoi aspetti. E quindi gli aneddoti sono infiniti, veramente. Dovrei fare una seconda edizione della guida, da quanti sono. Non so, posso raccontare. Allora, è una persona assolutamente volitiva.
2: No.
1: Riusciva a ottenere tutto quello che voleva e mi risulta che sia stato anche arrestato alla fine della guerra perché gli alleati non sapevano per chi parteggiasse e dice: tanto lo mettiamo in galera.
2: No, va bene, ha ragione, è proprio da film.
1: Mi hanno detto che chi l'è andato a trovare, che i secondini, le guardie scattavano sull'attenti, lui le sgridava: ah, ma come, ma non si tratta così una persona, ma che modo di portare. Ecco, per dire.
3: Professore Spicciarelli,
1: Sì,
3: torniamo alla
1: certo.
3: Bramea,
1: Sì.
3: che è originaria addirittura di un'epoca compresa tra i 23 e i 5 milioni di anni fa, ma è sopravvissuta a diverse glaciazioni. Com'è possibile?
4: Com'è possibile? Beh, davvero, stiamo studiando anche per questo, cerchiamo di capire come un testimone così, così lontano che ci porta fino ai giorni nostri, la sua storia, e non solo la sua storia, ma tutto quello che probabilmente è capitato. La sua presenza ci indica la parte più interessante, cioè quella della possibilità di trovare il modo per sopravvivere alle eruzioni vulcaniche, perché lei è vissuta vicino a un vulcano particolarmente così violento, che emetteva gas, che emetteva polveri di ogni tipo, ceneri, o potete immaginare gli incendi che potevano essere conseguenza delle eruzioni, delle colate laviche. Beh, in tutto questo, nonostante questo, la farfalla è riuscita a sopravvivere. Poi ci sono stati periodi di grandi freddi, ma è riuscita a trovare comunque una nicchia, un luogo, un posto, un nascondiglio, potremmo dire, per poter continuare a vivere, a riprodursi, ad arrivare fino ai giorni nostri. Quindi ha messo in atto tantissimi meccanismi, uno fra tutti quello di approfittare della vita.

0: vita così come la concepiamo noi, soltanto per pochi giorni l'anno. Quindi in realtà vola soltanto diciamo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, quando non ci sono tante altre farfalle in giro, non ci sono tanti altri esseri, il bosco sta ancora dormendo, quando appena la gemma del frassino comincia a muoversi, è il momento dei voli della bramea, che durano pochissimo, che durano davvero poco. Ma
1: con il professor Renato Spicciarelli si va veramente alla poesia, sì, della natura, e intanto salutiamo Spicciarelli e anche Alberto Zilli, attendendo magari la sceneggiatura di questo film su Friedrich Hartig, perché ci siamo curiositi.
2: Bene, grazie
0: a voi, saluti a tutti, grazie.
2: Allora, se non andiamo in Sicilia dal Vulture, tanto non è tanto la distanza, perché questa è una canzone che è uscita nel momento in cui Franco Battiato, parliamo di lui, decise di tornare dalla Milano, verso cui si era spostato, alla sua Sicilia, in particolare all'Etna e quindi al fuoco incandescente del vulcano, che evoca per lui la forza primordiale di quel vulcano, capace di allontanare i poteri dominanti e le oppressioni del passato. Si chiama Giubbe Rosse e lui è Franco Battiato.

0: Le pareti del cervello non hanno più finestre, chissà che cosa voleva dire questo momento Battiato. Questa chiama New Frontiers, sono le 16:52, abbiamo Maria Cristina Cusumano con noi che ha ancora un ospite.
1: Sì, abbiamo un'altra storia, parliamo dei nostri amici a quattro zampe, tanto amati, ma sappiamo tutti purtroppo in molti casi maltrattati, abbandonati, canili sempre più pieni, tanti cani in attesa di famiglia, poi gli abbandoni, un altro fenomeno che alimenta la proliferazione della popolazione dei cani, parliamo dei randaggi e la mancanza di sterilizzazioni proprio per ridurre o eliminare questo fenomeno. Nelle cave di Tivoli in provincia di Roma, dove vivono circa 60 cani randaggi, la Lega Antivivisezione ha avviato un progetto, il progetto Cani Liberi e Accuditi. Ne parliamo con la nostra ospite Alessandra Ferrari, responsabile area animali familiari della LAV. Benvenuta.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora andiamo subito nel vivo del progetto. Di cosa si tratta Cani Liberi e Accuditi?
2: Sì, allora è un progetto che ha come cuore quello di

0: di promuovere la convivenza con i cani liberi sul territorio. In questo caso stiamo parlando di cani semiselvatici che vivono in quella zona da tantissimi anni e che sono stati nel tempo alimentati da alcuni volontari, ma ad esempio non sono mai stati sterilizzati, quindi il numero è aumentato molto, a volte anche a causa di un'errata, diciamo, un errato accudimento, mettendo il cibo troppo vicino a delle strade o a causa dei calori delle femmine, magari i cani si spostavano anche in gran numero attraversando delle strade anche molto trafficate, venivano segnalati, a quel punto c'erano degli accalappiamenti e la conclusione era che questi cani venivano poi portati in canile. Essendo però appunto semiselvatici, quindi non socializzati con le persone, nella maggioranza dei casi in quei box del canile poi ci passano tutta la loro vita. Quindi serviva una strategia, diciamo, strutturata per garantire la dignità a vivere liberi ma accuditi di questi cani e al tempo stesso favorire la convivenza con serena con la cittadinanza. Quindi il progetto, in collaborazione con i comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, ha previsto proprio che i cani venissero catturati con metodi assolutamente non cruenti e anche tecnologici, come ad esempio l'utilizzo di gabbie trappola e recinti trappola controllati da remoto, in modo da chiuderli proprio soltanto quando i cani erano all'interno per mangiare, sterilizzarli nel nostro ospedale da campo veterinario appositamente allestito, tenerli in degenza e poi rilasciarli sul territorio, nel luogo dove erano stati presi, in modo che si possano poi ricongiungere con i loro amici, altri cani del loro gruppo sociale con i quali hanno dei legami, a volte familiari, a volte semplicemente di collaborazione, appunto appartengono allo stesso gruppo sociale. Quindi la reimmissione sul territorio era un po' il cuore del progetto.
1: Quindi questi cani rimarranno liberi. Che cosa vuole dimostrare il vostro progetto?
0: Che la convivenza con i cani liberi sul territorio è possibile se si crea un circolo virtuoso di collaborazione tra le associazioni, il volontariato, i comuni e anche l'ASL veterinaria, quindi anche le istituzioni preposte. I volontari sul territorio saranno formati e organizzati per la distribuzione del cibo che verrà messo a disposizione dai comuni, avranno dei luoghi indicati e studiati anche da dei professionisti affinché i cani si possano alimentare in luoghi sicuri e fungeranno, diciamo, da sentinelle per monitorare il loro stato di benessere nel tempo. E quindi quello che vogliamo promuovere è un approccio diverso alla gestione dei cani e dei gatti randagi, in questo caso appunto dei cani, che sia diverso dalla reclusione sistematica nei canili.
2: Ci sono dei paesi in Europa che sono riusciti ad eliminare del tutto il problema del randagismo?
0: Allora, diciamo che eliminare non è a nostro avviso la parola corretta è gestire. Sì, ci sono dei paesi, diciamo, a randagismo zero, bisogna però anche vedere come ci si è arrivati. È sempre da osservare non soltanto il risultato ma la strada che ha consentito di arrivare a quel risultato. In Italia quello che a nostro avviso va proprio cambiato è la percezione del randagio come problema in assoluto. Ci sono sicuramente dei cani che, reduci magari da abbandono, non sono in grado di vivere serenamente sul territorio, quindi sono cani che hanno bisogno di essere recuperati, hanno bisogno di un'azione, diciamo, umana, ma ci sono altri cani inselvatichiti, come ad esempio questi, che sono dei cani semiselvatici, che possono vivere in equilibrio sul territorio. Deve esserci soltanto una gestione oculata, quindi in questo caso parlerei di convivenza, non ovviamente di randagismo non gestito.
1: Pensate di portare questo progetto in altri territori italiani?
0: Sì, ci piacerebbe molto creare proprio un modello, quando sarà ovviamente concluso, quindi risultati alla mano, poterlo proporre in altre zone, proprio per evitare il sovraffollamento dei canili e anche questa vita che... vita forse non può essere, non è neanche il termine giusto, questa sopravvivenza che ancora troppi cani sono costretti a patire chiusi in un box di un canile per sempre, perché appunto, come dicevo, nella maggior parte dei casi non sono nemmeno cani poi adottabili.
3: Ecco, Alessandra Ferrari, immagino che perché questi progetti, queste sperimentazioni possano andare in porto, è importante anche il discorso dell'informazione, no? Da dare alla popolazione, ai territori.
0: Assolutamente è cruciale. Come dicevo prima, la formazione del volontariato sul territorio, in modo che sia coordinato e non lasciato soltanto alla buona volontà magari del singolo, e l'informazione della cittadinanza rispetto al fatto che quegli animali che si osservano liberi sul territorio sono animali gestiti, accuditi, monitorati e sono semplicemente dei compagni della zona, non devono essere visti né in un'ottica eccessivamente pietista né in un'ottica di fastidio. Quindi, esatto, perché questo funzioni devono esserci, come dicevo prima, deve esserci proprio una concertazione tra istituzioni, cittadinanza e volontariato.
3: Alessandra Ferrari, responsabile area animali familiari della LAV, grazie per questo spazio.
0: Grazie mille a voi.
3: La nostra ospite, grazie.
4: E grazie, grazie a Maria Cristina Cusumano per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
4: Siamo arrivati alla fine, ma abbiamo 10 secondi, Simona, per cui salutiamo tutta la nostra squadra. E poi
3: dopo abbiamo la nostra parola del giorno.
4: Certo, arriva la parola del giorno, ci mancherebbe altro e ci siamo.
2: Io mi stavo segnando l'appuntamento con Maria Cristina, io sto prendendo gli appunti sugli animali. Maria Cristina.
0: Eccomi.
5: Radio 1. Un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
6: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
2: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
5: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
7: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
5: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Ore 17.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: GR1.
11: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. In Francia si allarga la protesta studentesca per il diritto allo studio. In piazza anche docenti e genitori. Manifestazioni a Parigi, Lione e Marsiglia. Nella capitale ancora tensioni e disordini con la polizia. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
12: Sì, secondo il movimento studentesco sono 450.000 i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia. Alla mobilitazione per il diritto allo studio che dura da giorni si sono uniti anche genitori e docenti. Cortei a Parigi, Lione, Marsiglia e in decine di altre città. La tensione resta alta. A Parigi la polizia ha risposto con lacrimogeni ai lanci di pedardi degli studenti a Place de la Nation. Alta la tensione anche a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno lanciato sassi contro un commissariato, mentre a Marsiglia e a Strasburgo cortei non autorizzati sono stati dispersi con gli idranti. Dall'inizio delle manifestazioni 5.000 le persone arrestate, la maggior parte sono minorenni, ha chiarito il premier Le Cornu. 190 i feriti. Nel nord del paese un quindicenne ha perso una mano, avrebbe raccolto una granata, pallini di gomma, di quelle usate dagli agenti per disperdere la folla. Respinte le proposte messe in campo dal governo francese, gli studenti le hanno bollate come tardive.
11: E scontri tra manifestanti e polizia anche nel centro di Barcellona durante la protesta contro la crisi abitativa in Spagna. Gli agenti hanno bloccato il corteo che stava tentando di raggiungere il palazzo della Borsa. Intanto il Tribunale Supremo Iberico ha revocato il mandato di arresto per Puigdemont, il leader indipendista catalano rifugiato da 8 anni in Belgio, sul quale pendeva una condanna per malversazione. La decisione arriva dopo la pronuncia della Corte Costituzionale Spagnola, che aveva accolto i ricorsi presentati dai leader catalani. Ora in Italia la legge elettorale è all'esame della Camera, tra poco il secondo voto di fiducia. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Montecitorio, la linea Lucio Bondì.
13: Sì, la seconda chiama è in corso in questi minuti. La prima votazione di fiducia sull'articolo 1 è finita con 226 favorevoli, 147 contrari, 3 astenuti, tutti delle minoranze linguistiche. Passato quindi il primo voto, il vero scoglio però sarà giovedì, quello finale su cui le opposizioni hanno chiesto e ottenuto il voto segreto. Nessun pericolo franchi tiratori, si dice comunque certa la maggioranza che in aula ha parlato di un testo che garantisce stabilità, ridando
14: la parola agli elettori, il leghista Andrea Barabotti.
15: Le coalizioni si costruiscono prima del voto per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si

0: ritrovi all'interno dello stesso governo.
1: Una contestazione rivolta chiaramente all'attuale opposizione, che parla di un testo incostituzionale perché introduce un premierato di fatto, e quanto alla fiducia per il campo largo si tratta di uno schiaffo a Camera e Senato, anzi alla Camera dove si vota in questo momento per la precisione. Vittoria Baldino, 5 Stelle.
2: È una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, paura dei vostri parlamentari.
1: Da Monte Citorio con Jacopo Teodoro è tutto, di nuovo a voi.
3: Cran Montanà, sconcerto dei legali delle vittime per la richiesta avanzata dalla proprietaria del locale dove è avvenuta la strage.
4: Jessica Moretti ha richiesto a una compagnia assicurativa svizzera un'indennità giornaliera per i danni subiti nell'incendio del 31 dicembre scorso. La donna, sotto inchiesta con il marito per omicidio, lesioni e incendio colposo, avrebbe diritto a un indennizzo per la perdita di guadagno determinata dai danni alla salute riportati nel rogo che costò la vita a 41 persone. La compagnia ha dato parere favorevole, ma ha chiesto un'autorizzazione alla procura del Canton Vallese. L'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale di Sofia Donadio, una delle giovani ferite, si è detto sconcertato e ha sottolineato che le famiglie delle vittime e dei feriti sono ancora in attesa di un risarcimento. Jessica Moretti è attualmente sottoposta ad obbligo di firma e deve risiedere a Lens, ma avrebbe espresso timori per possibili atti isolati da parte dei familiari delle vittime in occasione del primo anniversario della tragedia. Jacques Moretti dovrà invece restare in carcere per le percosse alla moglie fino all'11 novembre. Giancarlo Rossi, GR1.
3: Via libera al progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio di San Siro. Il TAR di Milano ha respinto i 5 ricorsi presentati da associazioni e cittadini contro la vendita del Meazza e delle aree circostanti ai due club. Ora può procedere il progetto del nuovo impianto, che prevede anche l'abbattimento dello storico stadio. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio al pomeriggio di Radio 1, prossimo giornale alle 18. Un buon proseguimento d'ascolto.
5: Pomeriggio di Radio 1.
6: 17:05 minuti, quando riprendiamo la linea, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Simona Arrigoni, l'ultimo spazio del pomeriggio di Radio 1. Torniamo a dove eravamo partiti. Se non vinco, imparo. Eravamo partiti questo pomeriggio proprio da qui, no? Con il nuovo spettacolo dell'attore comico Maurizio Battista, Simona.
7: Ed esempi anche di cronaca non ci mancano, Raffaele, per sperare come le cadute possano diventare alla fine delle vere e proprie vittorie, che lo so, almeno lo auguriamo al nostro Yannick Sinner.
8: Sì, tra l'altro il termine sconfitto, no? Non è per forza negativo, ma come dice Maurizio, il filosofo Maurizio Battista, può essere... Tutti noi crediamo, ma come disse l'altro filosofo Rocky Balboa, Silvestre Stallone, la cosa più importante è imparare a cadere e rialzarsi.
6: Allora, giriamo queste osservazioni a un collega che è anche autore di un podcast che si intitola Sconfitti sul filo di lana, Stefano Lampertico. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a tutti.
6: Ne parleremo subito del podcast, ma prima raccontiamo che sei il direttore di una pubblicazione particolare, Scarpe de Tennis, a proposito di Sinner, ma anche di Iannacci, no?
9: Esattamente, soprattutto a proposito di Iannacci.
6: È un giornale di strada, progetto Caritas, venduto da persone senza fissa dimora, o comunque cadute, potremmo dire, che così hanno occasione di rialzarsi, giusto?
9: Assolutamente, sono persone che hanno inciampato, che sono cadute e che sono state in qualche modo sconfitte nella vita, perché quando noi pronunciamo questa parola, quando pronunciamo la parola sconfitta, è sempre una parola che normalmente pronunciamo dalla parte dei vincitori, ma mai ci chiediamo che cosa succede a una persona dopo che qualcuno ha deciso, no, che è stata sconfitta. E i nostri venditori, i venditori di scarpe tennis, sono tutte persone senza dimora, persone in difficoltà, gravi emarginati, disoccupati, hanno vissuto sulla loro pelle il fatto di non avercela fatta in qualche modo, no? Di aver vissuto il fallimento, di aver vissuto una vicenda difficile che a volte si fa anche persino fatica a cancellare. Ma la domanda che mi viene è che chi ha deciso, no, che questa persona è una persona sconfitta, che è un perdente, no? Perché qui il ragionamento evidentemente un po' si complica anche.

0: Tu hai affermato che in ogni sconfitta c'è una verità che merita di essere raccontata. Qual è la verità più grande che tu hai imparato ascoltando e raccontando queste storie?
1: Ci sono, guarda, la più grande verità che mi verrebbe da dire è questa: ci sono sconfitte che non hanno niente a che vedere con il valore di una persona, perché si può perdere un lavoro, si può perdere una casa, si può perdere un'occasione, si può perdere una relazione, ma perdere non significa necessariamente essere un perdente, perché quando appunto si vive sulla propria pelle questo tipo di sconfitta che riguarda la vita, che riguarda la nostra vita, e quando da questa sconfitta si rinasce, si riparte, si ritrova la spinta per ripartire, ecco, allora lì sì che c'è la più grande delle vittorie. E le storie che ci hanno raccontato e che raccontano i nostri venditori, e le storie che raccontiamo anche ogni mese su Scarletteni, sul giornale, sono storie che in qualche maniera cercano di restituire dignità non soltanto alle persone, ma dignità anche alle esistenze, perché tutti noi, no, poi in fondo abbiamo vissuto una sconfitta nella nostra vita. Chi non ha mai provato proprio anche il dolore, no, di una sconfitta, di una perdita, e quindi restituire dignità, restituire respiro, restituire un orizzonte a persone che hanno avuto un inciampo nella vita, ecco, questo è il più grande insegnamento che in 30 anni di Scarletteni si
2: nota. Allora, questa è una visione. C'è un'altra visione che è molto più dura, radicale, quella che ad esempio dice che il secondo è soltanto il primo degli sconfitti. Come possiamo e cosa possiamo obiettare a questo tipo di visione?
1: Assolutamente, ma questo tipo di visione va, dal mio punto di vista, si può obiettare questa cosa. Il secondo è sempre uno sconfitto, no? Ma non è così, non è sempre così. Lo faccio anche, lo raccontiamo anche nel nostro podcast che abbiamo prodotto, che si intitola appunto Sconfitti sul filo di lana, perché vale anche per la storia degli uomini, vale anche non solo per chi incontriamo noi direttamente in strada o incontriamo nelle nostre vite, ma vale anche nella storia. Ci sono persone che sono arrivate seconde per una beffa, perché sono arrivate un passo dopo un altro, perché si sono viste sottrarre la loro scoperta, perché si sono viste rubare la propria idea, perché sono state beffate. E questo, anche questo, a loro, a queste persone, cerchiamo di restituire la dignità, restituendo onore, restituendo verità a esistenze che, o a storie che anche appunto nella storia della cultura, della scienza, delle esplorazioni, della letteratura, hanno tenuto alcuni nomi un po' troppo nascosti, ecco.
3: Ecco, Stefano Lampertico, solo 30 secondi per concludere, però dicevi il punto di vista di chi vince, mi torna in mente Dario Fo su Mistero Buffo, che diceva: il popolo che fa la storia, ma sono i padroni che ce la raccontano.
1: Mai verità più grande fu raccontata.
3: 10 secondi, Stefano Lampertico. Allora, diciamo anche che il podcast Sconfitti sul filo di lana è pubblicato da Rai Play Sound, e poi un abbraccio a tutti voi della redazione di Scarpe Tennis.
1: Grazie, siete gentilissimi, un caro saluto a tutti e a tutti.
3: Simona Arrigoni.
0: Sul filo delle 15:30 si torna domani con la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Mero, Lanessi Squitieri, Luca Torrisi.
2: E ovviamente c'è la nostra Simona Arrigoni, pronta sempre dalla sua casa a diffondere i suoi messaggi in tutta Italia. Alex Messina alla regia, e poi Andrea Di Marco alla parte tecnica.
3: E poi, insomma, se vogliamo scegliere la parola del giorno dei prossimi giorni, Simona,
0: sì.
3: Ascoltando Lampertico, beh, c'era quel termine restituire dignità. Come la metti?
0: Direi che è molto molto interessante. Come possiamo restituire dignità, Raffaele? In che modo?
3: Beh, provando a raccontare queste storie e poi, sempre a proposito delle prossime parole del giorno, forse anche Nobel?
2: Visto che ci siamo.
3: La settimana è questa, pensare alle notizie.
2: Hanno cominciato a distribuirli.
3: E andranno avanti per un po', vai.
2: Per un po'. Allora,
0: comunque, guarda la mia prossima parola.

0: parola, guardala qua, guardala.
1: Vediamo.
0: Vedi?
1: Sì, la vedo. Una cosa napoletana.
0: Ecco, alla nostra Stefania il cornetto.
2: Il cornetto.
0: Rigorosamente napoletano.
2: Allora, il pomeriggio di Radio 1 finisce qua, arriva Non Solo Parole.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
8: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: con solo parole.
1: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1, io sono Noemi, in mia compagnia c'è la meravigliosa Giulia Nannini, come stai?
2: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1, grazie Noemi, benissimo, sempre sto mal di schiena che mi tormenta.
1: No, la schiena, lo sai che ho fatto questo volo quest'estate, io c'ho il bacino che mi tormenta.
2: Noi in Miss Mobilità estate 2026.
1: No, not Iron Man.
2: Peccato perché che adesso siamo in radio, perché se ci potessero vedere i nostri ascoltatori, siamo tutte e due con le mani che ci teniamo. La schiena,
1: che carucce, io ho le carucce, le ho lasciate in macchina, però per un attimo di libertà. Le stampelle. Senti, però oggi ci riprendiamo con una canzone che, negli anni 2000 spacca ancora, però ci ha fatto molto volare. Parleremo di Stan di Eminem.
2: Sì, tutto inizio qui da un contrasto veramente sorprendente, cioè una voce dolcissima, quella di Dido,
1: yes,
2: immersa nella pioggia letteralmente, e poi c'è una lettera con il testo scritto da Eminem che diventa piano piano, man mano che la canzone va avanti, sempre più inquietante.
1: Sì, diciamo che il ritornello di Stan riprende infatti l'inizio di Thank You, che è un brano bellissimo di enorme successo di Dido, e nel 1998 è stato anche la colonna sonora del film Sliding Doors.
2: Sì.
1: Il produttore di Stan, Mark James, che è conosciuto come The 45 King, ascoltò quella voce, ne isolò le prime battute, le mise in loop e aggiunse una linea di basso, dopodiché mandò tutto a Eminem, e diciamo che quell'immagine della fotografia eccetera eccetera fece venire in testa a Marshall Mathers, che è il nome vero di Eminem,
2: sì,
1: questa idea di questo fan un po', diciamo, oppressivo.
2: E qui va chiarita una cosa importante, cioè Stan non è la cronaca di un episodio che è realmente accaduto, cioè il personaggio Stan
1: non è mai successo a Eminem,
2: successo, no.
1: Okay.
2: No, nel senso, non è successo così letteralmente come viene raccontato nella canzone, però è vero che la scintilla nasce da esperienze realmente vissute da Eminem. Come dicevi, lui dopo il successo pazzesco che ebbe con The Slim Shady, aveva cominciato a ricevere lettere un po' disturbanti, no? Dai fan, che sembravano prendere troppo alla lettera questi racconti violenti che lui da rapper faceva nelle sue canzoni, e così lui prende quella sensazione e immagina che cosa può succedere quando un ascoltatore non distingue più l'artista dal personaggio,
1: la realtà dalla fantasia.
2: Esatto.
1: Ma infatti Eminem anche nella scrittura delle strofe, diciamo che parte piano, no? Come può partire un rapporto con un fan che ti scrive delle lettere.

0: E quindi inizialmente c'è, nelle prime lettere c'è l'ammirazione, il fan che conosce ogni dettaglio, poi non ricevendo risposta, il tenor di questo Stan, che è il nome di questo fan immaginario, diventa abbastanza, diciamo, pesante. Sì, perché c'è del risentimento, il ricatto emotivo, infine c'è la rabbia. Poi nell'ultima parte invece Eminem risponde alla lettera, però purtroppo questa lettera arriva troppo tardi. Infatti questo ragazzo, questo fan immaginario, compie questo gesto estremo, cioè uccide se stesso, la sua fidanzata incinta, che poi nel video è interpretata
1: da Daido,
0: E quindi si parla anche di un'incomunicabilità, no? Non trovi?
1: Sì, beh, tosta, però quella canzone ebbe un successo pazzesco e noi adesso ce la sentiamo un pezzo. Sentiamola, dai, Radio 1.
0: Senti sta pioggia. Arrivasse.
1: È anche abbastanza inquietante, no? Come inizia qui Daido.
0: Ti sa di casino, casino mentale, no?
1: Sì, a me fa anche un po' paura. A me sembra quasi l'inizio di un film horror.
0: Un po' Jurassic Park.
1: Sì, sì.
0: Quando arriva il T-Rex c'è sempre la pioggia, facci caso.

0: il vero centro della canzone è quella che oggi chiameremmo una relazione parasociale, no? C'è questo fan che sa tutto di Eminem.
1: Mamma mia.
0: Eminem non sa nemmeno che esista questo fan, e tutto questo pensa prima dei social network, prima dell'era così digitale in cui siamo oggi, no?
1: Sì, perché Stan alla fine comunque aspetta delle lettere di carta,
0: sì?
1: Ancora non c'è tutta quella identificazione e facilità di arrivare ai nostri idoli con, che ne so, commenti oppure con i DM, eppure possiede già

ha tutti i tratti del fan addicted contemporaneo, cioè sorveglia ogni informazione, copia l'aspetto del proprio idolo, misura il proprio valore sulla possibilità di incontrarlo o meno. La cosa più diciamo importante che fa questo pezzo, cioè questo pezzo non dice che non bisogna essere fan degli altri, però non bisogna sostituire la propria identità con quella del proprio idolo, perché poi tu

0: 2019.
1: Ma con un significato positivo o negativo?
0: Con un significato negativo in quel caso, ovviamente indica un fan estremamente devoto, eccessivamente devoto. Però la cosa poi veramente curiosa è che poi nel linguaggio di tutti i giorni, in realtà sui social oggi lo usano questo termine, I stan, come per dire adoro.
1: Lo
0: oppure
1: adoro.
0: Sostengo, sostengo con entusiasmo.
1: Ok, approvo. Ok. Pazzesco, come fanno oggi che non so, che hai madrato, ecco, io madro, queste cose così.
0: No, scusami, che fai te?
1: Una cosa che mi ha insegnato Big Mama, che si dice al... Oddio mio, adesso mi
0: non
1: picchia.
0: Non guardare me, perché io madro non l'ho mai sentito.
1: No, no, lo sai che invece è andata pure virale. Oh, ai... Poi te la dico a fine puntata.
0: Vabbè, io arrivo a
1: comunque,
0: cringe.
1: Comunque ti posso dire una cosa, la leggenda, anche questo dietro a questo stand, è che loro avessero usato una crasi tra stalker e fan. Invece in realtà poi Eminem ci fa sapere che faceva solamente rima con fan, Stan, quindi il significato era molto più semplice.
0: Eh sì, perché in inglese fan si pronuncia fan, quindi Stan e fan tornano perfettamente, direi. E il videoclip l'abbiamo raccontato, se vi va di guardarlo, all'epoca era
1: è
0: forte,
1: roba,
0: sì, parecchio forte, con appunto Daido che fa la compagna incinta e poi insomma questa brutta fine, questo brutto finale che non ce lo meritavamo, questo
1: no, non ce lo però posso dire una cosa, io credo che il video racconti benissimo questa distanza, poi il fatto che c'è lui, il protagonista è questo attore che poi aveva fatto Final Destination, sì. Devon Sawa, era per quello che era stato scelto. Però lui alla fine gli chiedono proprio anche di rappare, di fare la parte del playback di Eminem, quindi vedere lui con la voce di Eminem ti dà molto la sensazione proprio di la rinuncia all'io che fa Stan, si investe totalmente, no, con questa personalità di Eminem, che poi è anche una doppia personalità per Marshall Mathers, e perdendosi totalmente, e alla fine uccide la sua fidanzata, fa un casino, si suicida, eccetera eccetera. Però grandi emozioni.
0: Ma
1: grandi
0: te
1: pezzi,
0: è mai successo di avere un fan così eccessivo?
1: No. Ah, io ho un bellissimo rapporto con i miei fan, anzi volevo ringraziare l'Arca di Noemi, che è il mio fan club.
0: Ah, certo.
1: Comunque mi è venuto in mente, mi ha detto Big Mama, hai slaiato, hai madrato.
0: Madrato?
1: Perché sei madre, sai come dice mia madre, mio padre, ecco questo qua.
0: Ma io mi esco arricchita, che posso
1: hai
0: dire?
1: Hai stannato.
0: Va bene amici, siamo giunti alle fine di questa puntata, grazie Noemi,
1: grazie
0: per essere
1: Giulia.
0: Stata con noi anche oggi, ovviamente la nostra capitana, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi. Noi vi lasciamo con Mace e Salmo e Colapesce e Cattive Abitudini.
1: I love it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Al centro della puntata di oggi il sistema ETS, il mercato europeo delle emissioni di CO2 e i suoi impatti sul sistema produttivo italiano. Ma prima andiamo a vedere come stanno chiudendo le principali borse europee. Ci aggiorna in diretta da Milano Fabrizio Patti. Buonasera Fabrizio.
2: Buonasera, toccano nuovi record gli indici di New York, S&P 500 e Nasdaq, spinti oggi dal rinnovato entusiasmo per l'intelligenza artificiale e dal calo del petrolio. Bene anche l'Europa, la borsa di Milano chiude in rialzo dello 0,82%, in linea con Francoforte e Madrid, più modesti rialzi a Londra e Parigi, entrambi in salita di mezzo punto percentuale. A Milano sono andati bene i titoli industriali e tecnologici, più pesanti quelli della difesa come Leonardo, Fincantieri e Avio, e quelli energetici, perché a spingere il mercato oggi, come si diceva, c'è la discesa del petrolio. Il Brent scende a $98.30 al barile, $4 in meno del picco di ieri. Le cause: un aumento delle esportazioni dal Medio Oriente, il taglio dei prezzi deciso dall'Arabia Saudita verso l'Asia, ma anche il previsto rilascio delle scorte di emergenza da parte dei paesi del G7. Un ribasso che ha anche contribuito a alleggerire la pressione sui titoli di Stato, con il rendimento del BTP decennale che è sceso di 6 punti base al 4,52%, lo spread con il Bund tedesco si è ridotto di 10 punti. Fine allo studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti. Adesso vorrei approfondire questi e altri temi finanziari insieme a Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation. Buonasera, ben trovata.
3: Buonasera.
1: Allora, l'abbiamo sentito, si allentano le tensioni sul mercato obbligazionario. Rispetto all'avvio e alla vigilia, lo spread oggi è sceso a 104 punti base con il rendimento del decennale in calo. A cosa si deve, dottoressa Segre, questo andamento?
3: Ma sicuramente il fatto che lo spread italiano sia sceso dopo essere arrivato a 132 la settimana scorsa ci dà un segnale di parziale normalizzazione, ma non è ancora una svolta e il movimento è soprattutto tecnico. Penso che sia favorito anche dal rientro delle posizioni speculative e dall'acquisto dei bund che già avete segnalato come bene rifugio. Quindi è una questione meramente europea che riguarda il costo del debito e la credibilità dei bilanci pubblici.
1: Senta, dottoressa Segre, abbiamo sentito anche che Wall Street sta viaggiando su nuovi massimi, anche il rendimento del Treasury è sceso, il calo dei prezzi del petrolio probabilmente favorisce questo andamento. C'è anche un tema legato alla Fed, no? E a quello che poi sarà l'eventuale taglio, rialzo, mi scusi, o meno dei tassi di interesse. Però tutto questo che cosa ci porta a pensare? L'attenzione degli investitori si sta spostando rispetto a uno scenario europeo dominato da forte incertezza politica?
3: Ma sicuramente è un momento di riflessione per gli investimenti. Gli operatori stanno rientrando in maniera molto selettiva sui treasury americani e comprando su alcune debolezze dopo queste vendite, ma guardano anche i mercati emergenti per il rendimento. Quindi penso che il denominatore comune sia prima di tutto la prudenza e la diversificazione, ma non ci sia una scommessa su un solo mercato. Il mercato oggi non ci dice che il problema del debito europeo è risolto o definitivamente normalizzato, ci sta dicendo dopo una vendita troppo violenta alcuni prezzi sono diventati di nuovo interessanti e quindi ancora ci diversifichiamo tra treasury americani e titoli governativi europei, ma sempre mantenendo grande prudenza perché la tregua c'è, ma la partita sui conti pubblici evidentemente è ancora aperta.
1: Bene, grazie a Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, che ritroveremo domani. Adesso lo accennavo in apertura, il governo sta spingendo con l'Unione Europea per una revisione del sistema ETS. Il sistema ETS è il cuore pulsante del Green Deal. La Premier Meloni ha formulato insieme al suo omologo ceco una serie di proposte da portare al prossimo Consiglio europeo. Quindi cerchiamo adesso di capire come mai questo sistema, immaginato per abbattere le emissioni, impatta

0: impatta sulle nostre imprese. Lo facciamo insieme a Pierluigi Cordua, che è il presidente di Confapi Lombardia e Brescia. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori.
0: Allora, le proposte in sostanza chiedono un ulteriore alleggerimento di questo sistema, in particolare per i settori più esposti ai costi energetici e alla concorrenza, penso ad esempio all'acciaio e ad il cemento. In che modo l'ETS, voi l'avete, diciamo, avete lanciato l'allarme più volte che questo sistema danneggia le imprese, danneggia la nostra competitività. In che modo lo sta facendo e quindi come andrebbe rivisto?
1: Beh, è vero, danneggia le nostre imprese soprattutto sotto il profilo della competitività. Beh, l'ETS sostanzialmente, lo spiego in parole molto semplici, prevede una copertura che alcune imprese acquistino delle quote di CO2 che servono per coprire le emissioni che le imprese stesse fanno nell'ambito dei propri processi produttivi. Un esempio molto semplice: produco una tonnellata di acciaio, per produrre questa tonnellata di acciaio produco a mia volta nel processo produttivo, emetto 2 tonnellate di CO2, devo comprare le relative quote. Attualmente il mercato di una tonnellata equivalente è pari a 75 euro, quindi devo aggiungere 150 euro al costo del mio acciaio. Questo, diciamo, è un costo diretto che si somma al mio costo industriale di produzione della materia prima e che poi viene scaricato a livello di mercato. Ma poi c'è un'altra situazione che riguarda sempre l'ETS, ma sul costo dell'energia.
0: Ecco,
1: attualmente, ecco, e qui sì, è un altro tema.
0: Sul ok, no, prego, vada avanti, poi vediamo se vuole arrivare al punto che stavo per chiederle.
1: Il costo dell'energia anche in questo caso penalizza molto, perché
0: parliamo del costo dell'energia elettrica?
1: Dell'energia assolutamente elettrica, uh-huh, attraverso il prezzo unico nazionale, cioè il prezzo dell'energia viene determinato dalla fonte di produzione attualmente più cara, che guarda caso in quest'ambito è proprio l'energia elettrica prodotta dal gas, che ha una quota a sua volta di ETS. In sostanza noi stiamo scaricando sui nostri prodotti un costo derivante direttamente o indirettamente della CO2, che sta proprio creando dei problemi di competitività del nostro sistema manifatturiero, soprattutto nei confronti di tutti quei prodotti che vengono fatti all'esterno dell'Unione Europea e vengono importati senza che questo costo venga attualmente contemplato.
0: Quindi questo diciamo, questo sistema pensato per diciamo proteggere l'industria europea la sta effettivamente danneggiando. Però quello che io voglio chiederle, Presidente, allora, intanto già a luglio la Commissione europea ha applicato un alleggerimento che comunque secondo il vostro punto di vista non è sufficiente, però in qualche modo la strada della decarbonizzazione dobbiamo perseguirla, quindi qual è il giusto compromesso?
1: Beh,
0: oppure in questo momento di crisi bisogna semplicemente sospendere e poi, come dire, ci ripensiamo?
1: Ah, il giusto compromesso innanzitutto è definire una exit, cioè capire quando cominceremo a vedere dal punto di vista delle imprese i vantaggi che si stanno facendo dal punto di vista delle rinnovabili. Attualmente abbiamo un 44% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che non emette CO2, ma non stiamo vedendo nessun vantaggio dal punto di vista proprio del costo dell'energia elettrica stessa. Quindi la prima cosa è capire qual è l'exit, avere un piano industriale proprio strutturato da questo punto di vista, ma soprattutto tenere ben presente che quando si sviluppano queste direttive, questi regolamenti, bisogna capire quali sono gli impatti che hanno in termini di competitività della nostra, del nostro sistema economico, delle nostre industrie.
0: Anche perché le grandi imprese hanno un accesso più facile sicuramente ai grandi investimenti che riguardano il Green Deal, mentre le piccole imprese come quelle che voi rappresentate sono chiaramente più
1: questo esattamente, tra l'altro c'è una forte preoccupazione sull'ETS2 che riguarderà anche le emissioni delle piccole e medie industrie, chiaramente, oltre che i carburanti, quindi,
0: certo, quindi
1: è un altro sistema che all'orizzonte dovrebbe entrare in vigore nel 2028, speriamo che venga posticipato, ma noi vorremmo che addirittura venisse cancellato, perché sicuramente impatterà ulteriormente proprio sulle PMI, che hanno anche una forte componente di export. E quando un prodotto è gravato da un costo della CO2 su un mercato estero dove c'è una competizione con altri sistemi economici che usano delle regole diverse, noi siamo certo. fortemente svantaggiati.
0: Certo. Senta, Presidente, abbiamo 30 secondi. Le voglio fare una domanda.

0: Domanda sul mancato rinnovo del taglio delle accise. Alcune delle associazioni, anche di imprese, insomma, si sono lamentate. Qual è il vostro punto di vista?
1: Beh, sicuramente quando si toccano i carburanti, si tocca la logistica, si tocca un sistema che colpisce trasversalmente tutti, e chiaramente alla fine va ad aggraviare ulteriormente i costi che stiamo sostenendo, soprattutto in una fase di mercato come questa, che è sicuramente difficile. Quindi anche qui auspichiamo un intervento veloce e diretto.
0: Grazie Pierluigi Cordua, presidente di Confapi Lombardia. Oggi Economia torna domani. Ringrazio Stefano Catini alla parte tecnica, Rolando Bosco e Cristina Saccol in redazione. Da Francesca Capannolo, buona serata su Radio 1.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia, martedì 6 ottobre. E allora, di che cosa parliamo? Di energia. Un nuovo rialzo dei prezzi dell'energia potrebbe pesare sull'economia italiana per tutto il 2027. Sono le stime dell'ufficio studi di Confcommercio. Nello scenario più severo, pensate, l'inflazione salirebbe al 3,7, i consumi reali delle famiglie si ridurrebbero di circa 250 euro pro capite e la crescita del PIL, il prodotto interno lordo, scenderebbe allo 0,6. E allora parliamo di questo e di molto altro con Mariano Bella, capo dell'ufficio studi proprio di Confcommercio. Dottor Bella, buon pomeriggio.
4: Grazie per l'invito.
3: Grazie
4: per
3: lei. L'invito. Senta, allora, le stime della vostra associazione delineano due scenari per il 2027, uno di base con l'inflazione intorno al 3 e un altro più severo legato a un Brent stabile a $140 che porterebbe l'inflazione quasi al 4, al 3,7, con una perdita di consumi reali pari a 250 euro a famiglia, come dicevamo prima, per un volume totale di 6,5 miliardi e una crescita del PIL limitata allo 0,6. Parliamo di questi due scenari.
4: Sì. Allora, intanto complimenti perché lei ha fatto una sintesi dove io posso aggiungere
3: ma io la seguo, lei dottor Bella lo sa che la seguo da sempre,
4: sono una sua
3: estimatrice.
4: Dunque, allora, noi abbiamo fatto questa analisi senza alcun intento di terrorizzare le persone, tant'è che il punto di partenza di questo ragionamento è che l'Italia arriva a ieri
3: sì,
4: in ottima salute. Cioè, se noi calcoliamo la variazione del PIL o del PIL pro capite o dei consumi pro capite in Italia, Francia, Germania e Spagna negli ultimi 7 anni, l'Italia se la cava magnificamente. Dovremmo essere orgogliosi di questi risultati, invece purtroppo ci lamentiamo sempre e ci raccontiamo peggio di come siamo. Detto questo, cioè arriviamo bene a ieri, il problema dell'energia sta assumendo, sinceramente, ora di dirselo, delle caratteristiche strutturali. Cioè non è una cosa che dopodomani, incrociando le dita, scompare e risolviamo tutti i problemi se si mettono d'accordo in termini di pace duratura e ragionevole. Questo problema dell'energia l'Italia ce l'ha. Ce l'ha perché? Perché non abbiamo fatto gli investimenti sulla rete, perché non abbiamo fatto il nucleare, non lo volevamo, e anche le rinnovabili, tutti parlano di rinnovabili, le rinnovabili ci piacciono se le facciamo nel giardino di un altro, in prossimità di un altro, se sono vicino a casa mia non vanno bene. La produzione di energia elettrica in Italia avviene attraverso il gas, che è cresciuto di oltre il 100%, per il 44%, in Francia, che è il nucleare, per il 3,2%, e quindi è chiaro che i problemi della Francia sono molto ridotti rispetto ai nostri. In Spagna e in Germania siamo al 18%, cioè tra la metà e un terzo di quello che riguarda noi. Torniamo alla congiuntura, arriviamo bene, però appunto se questa storia della crisi energetica assume dei toni peggiorativi, questo purtroppo non si può escludere, nei prossimi mesi, diciamo che possiamo ragionare di due scenari. Uno, la situazione continua fino alla fine del 2027 come adesso, è brutta ma non peggiorerebbe. Sì. In questo caso

0: il PIL potrebbe arrivare a 0,9-1%. Il problema è che invece ormai c'è una probabilità del 50% che la situazione peggiori sia per il petrolio, sia per il gas, sia per gli approvvigionamenti in generale. Noi abbiamo fatto una stima: cosa succede se il petrolio arriva a $140, che non è una stima fuori dalla grazia di Dio, è nel novero purtroppo delle possibilità. Bene, in questo caso nel 2027 avremmo un'inflazione di 7 decimi più elevata rispetto allo scenario base, 3,7 in media, ma 3,7 in media vuol dire che a gennaio e febbraio 2027 saremmo prossimi al 5%, con un impatto negativo sia sulla propensione al consumo da parte delle famiglie, che sarebbero giustamente impaurite, sia sulla propensione di investimenti delle imprese. Perdite, 0,5 punto di consumi, 3 decimi di PIL. Sì, d'accordo, in termini di consumi per famiglia perderemmo 250 euro, ma la cosa più brutta, quella che dobbiamo tentare di scongiurare anche con la prossima legge di bilancio, è che dopo questo semestre del 2026 in cui ci eravamo emendati da quel difetto della crescita dello 0, perché nei primi 6 mesi del 2026 siamo all'1% anche sopra, ritorneremmo molto tristemente a questa patologia endemica della crescita dello 0, e questo certamente non sarebbe una cosa buona né per le imprese né per le famiglie.
1: Allora, molto chiaro, noi ripartiamo dopo la musica da questa domanda. Lei ha già dato una risposta: perché l'Italia paga il conto più caro? Il tema del caro energia in Italia non riguarda solo l'andamento dei prezzi internazionali, ma anche la struttura del mix energetico nazionale. Dunque, da noi l'elettricità costa più rispetto a Francia, Germania e Spagna, e il motivo, lo diceva il dottor Bella, è la dipendenza dal gas. Nel 2025 il 43,7% dell'elettricità italiana è stato generato da centrali a gas, contro il 18,2% della Spagna, il 17,6% della Germania e appena il 3,2% della Francia, che si appoggia in larga parte al nucleare. Sul fronte delle rinnovabili non siamo indietro rispetto ai partner europei, però ne parliamo dopo la musica con Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio. A tra poco.

0: Bentornati a Cantiere Italia e bentornato al nostro graditissimo ospite di oggi, il dottor Mariano Bella, capo dell'ufficio studi di Confcommercio. Allora, perché, ripartiamo da qui, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, perché l'Italia paga il conto più caro? Stiamo parlando di caro energia.
1: Perché purtroppo l'elettricità nel nostro paese per quasi il 50% viene prodotta attraverso il gas, cioè bruciamo gas per fare elettricità. Non abbiamo fatto gli investimenti, non abbiamo il nucleare, via discorrendo, qui bisognerebbe farsi come collettività un esame di coscienza. Comunque la situazione è questa, poi ci sono le rinnovabili che però hanno delle difficoltà, ci sono già le concessioni, però abbiamo le difficoltà perché molte regioni poi queste rinnovabili non le vogliono. È il problema del NIMBY, no? Che io le voglio ma le vicino casa tua non vicino casa mia. Questo genera appunto un effetto disastroso sia sulle famiglie ma soprattutto sarei dire sulle imprese, perché è uno shock simmetrico, uno shock unico. Cresce il prezzo del gas sul mercato internazionale, il famigerato TTF. In Francia impatta niente, in Italia impatta tantissimo. Shock quindi unico con effetti asimmetrici, ci fa perdere competitività in termini di imprese. Nel 2019, prima della pandemia, prima di tutti questi crisi, l'Italia pagava per un megawattora di elettricità 7,6 euro in più rispetto alla Spagna e 16 in più rispetto alla Germania. Nel 2025 la differenza di questi costi è salita al 32 euro per megawattora rispetto alla Germania e a 60 euro rispetto alla Spagna. È chiaro che in questa situazione produrre in Italia o fare o tenere un albergo in Italia o tenere un supermercato in Italia è molto più costoso di farlo in Spagna, in Germania o in Francia. Non lamentiamoci poi che di fronte a una situazione purtroppo strutturale, ripeto, dopo domani se fanno pace non è che le cose tornano come se niente fosse accaduto. In questa condizione, se il problema è strutturale, o troviamo una soluzione strutturale oppure perderemo turisti, turismo, imprese manifatturiere, perderemo esportazioni. Che cosa bisognerebbe fare? Poi qui diciamo è sempre antipatico fare la lista delle cose da fare, le ricette, come se io avessi le ricette e tutto il resto del mondo non lo sapesse. Però qualche ragionamento si può fare. Intanto questa storia di ridurre un po' le accise, un po' di beneficio lo ha fornito, bisogna riconoscerlo. Questo lo dimostra il fatto che a giugno, soprattutto a luglio e ad agosto, la fiducia delle famiglie non è diminuita e poteva crollare, perché certo, una volta abbiamo avuto picchi del esatto, 30-110%, giusto? Se certo, non è crollata vuol dire che le famiglie si occupano, si preoccupano, ma non si allarmano.
0: Ma non si allarmano, questo è un segnale importante. Diciamo che dal 5 ottobre ci sono accise zero, come diceva Bella. Ecco, ma noi adesso entriamo nel dettaglio, vediamo che cosa cambia per chi ha un contratto di energia, perché al di là delle stime macroeconomiche, l'entità dell'impatto sulle singole bollette dipende molto dal tipo di contratto sottoscritto. Cioè, le famiglie che restano per esempio nel servizio a tutele graduali di ARERA vedono il prezzo dell'energia aggiornato trimestralmente sulla base dell'andamento dei mercati all'ingrosso. E quindi che cosa invece chi ha invece un'offerta a prezzo fisso sul mercato libero non subisce le oscillazioni di breve periodo e resta esposto solo al momento del rinnovo del contratto. Lei ha più o meno condiviso le parole del presidente della sua associazione Sangalli, che ha chiesto di favorire la diffusione tra le imprese di contratti di acquisto di energia in forma aggregata per garantire certo, prezzi vantaggiosi e stabili nel lungo termine. Che cosa significa contratti di acquisto di energia in forma aggregata?
1: Allora, qui bisogna essere

0: preso un punto. Fino al 2019 noi compravamo l'energia, lo compravamo, diciamo, il gas, il petrolio da chiunque, soprattutto dalla Russia, a degli ottimi prezzi. E questo ci ha fatto trascurare il fatto di fare gli investimenti. Non li abbiamo fatti, dopodiché la situazione è peggiorata e ora tutti siamo ultra preoccupati. Cosa vuol dire aggregazione? Le imprese si devono mettere insieme, anche le piccole, le piccolissime, quindi qui c'è un ruolo per gli imprenditori, per spuntare rispetto ai grossisti dei prezzi di acquisto accettabili. Il fatto di fare dei contratti a prezzo fisso o meno è sempre un punto interrogativo, perché se la quota, questo lo dice l'ARERA, tra il 24 e il 25 dei contratti a prezzo fisso, sia per le imprese ma soprattutto per le famiglie, si è ridotta, è perché quando io vedo che il prezzo del Brent, il prezzo del TTF, il prezzo dell'elettricità scende o in un futuro potrebbe scendere, ma chi me lo fa fare di fare il prezzo fisso? Tant'è che siamo al 50% di prezzo fisso. Certo, quando poi abbiamo delle oscillazioni esagerate, se non ho il prezzo fisso ci perdo. Ma non è che esiste una ricetta buona per ogni stagione, certo, buona per ogni famiglia. C'è poco da fare, perché se no avremmo già risolto
1: il problema.
0: Bisogna accettare la complessità.
1: Va bene, allora mi pare, come sempre, Mariano Bella riesce a centrare il tema, e dunque io le chiedo, le strappo la promessa di tornare la prossima settimana.
0: Benissimo,
1: ci risentiamo, grazie di cuore, grazie
0: presto,
1: al capo dell'ufficio studi di Confcommercio, grande economista Mariano Bella, e ci risentiamo con lui la prossima settimana. Continuiamo a parlare di costo dell'energia e anche di costo delle nostre bollette. Grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia di Cantieri Italia. Grazie al coordinamento tecnico di Adriano Lippi. L'intervista a Mariano Bello, capo ufficio studi di Confcommercio, appena andata in onda, è assolutamente riascoltabile subito sulle piattaforme Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani, giovedì 8 ottobre, e apriamo, ve lo anticipo, lo sportello Condominio Italia. Dunque, se avete domande, ne avete sempre tante, anche sui canali social o di messaggistica miei personali. A domani, grazie da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
1: E l'attenzione alla strada?
2: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
1: Qual è il beneficio per chi guida?
2: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
1: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversaria.

0: Sario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, alla Camera approvata la fiducia sui primi due articoli della legge elettorale. Andiamo in diretta a Montecitorio da Vasco Pirri.
3: È così, Valerio, poco fa nell'aula di Montecitorio è passato anche il secondo voto di fiducia, larga la maggioranza sui primi due articoli, 226 e 227 i sì. Domani terza fiducia, giovedì il voto finale sul provvedimento senza fiducia, questa volta è a scrutinio segreto. La maggioranza di centrodestra esprime la massima tranquillità, nessun pericolo, franchi tiratori, spiegano, e parla di nuova legge che garantirà stabilità, governabilità e rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, che abbiamo introdotto noi. Dall'altra parte il muro delle opposizioni, che se passasse lo stabilicum sono pronte al ricorso davanti alla Consulta, perché viene spiegato dal campo largo è una legge palesemente incostituzionale che introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. E sul ricorso alle tante fiducie i 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per tutto il resto, per tutto il centrosinistra, la Premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. E da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea Saxa.
2: In Francia ora forte tensione nelle manifestazioni studentesche che stanno attraversando tutto il paese. La richiesta al governo è un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Il punto in studio con Valentina Isa.
4: Sì, le manifestazioni stanno volgendo al termine, si sono registrati temuti disordini con scontri in diversi cortei. A Parigi decine di persone vestite di nero hanno distrutto i gradini dei negozi usandoli come proiettili contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. Tensioni a Lione, Nantes, Rennes, Tolosa, con lancio di oggetti e petardi, incendiati alcuni cassonetti. Cariche della polizia a Strasburgo, dove gli studenti hanno eretto barricate per bloccare le strade. Il premier Le Cornu ha parlato di violenza inaccettabili e disposto la chiusura dei licei fino a venerdì per favorire momenti di democrazia interna. Quindi ha fornito il bilancio dall'inizio delle proteste: 1 migliaio i feriti in tutta la Francia, di cui 215 studenti, 85 operatori scolastici, 5.000 le persone arrestate. Le Cornu ha inoltre accusato la sinistra radicale di fomentare la protesta in un periodo preelettorale. In piazza c'era il leader della France Insoumise, Mélenchon. Sulle mobilitazioni francesi è intervenuto Donald Trump, che ha attribuito la responsabilità a Islam e immigrazione di massa fuori controllo. Secondo il movimento studentesco, 450.000 i manifestanti scesi in piazza, a cui si sono uniti anche docenti e genitori.
2: Tensioni e proteste anche nel centro di Barcellona, in questo caso contro la crisi abitativa in Spagna. Duri scontri dei manifestanti con la polizia. Gli agenti hanno bloccato il corteo che tentava di raggiungere la borsa. Il Tribunale Supremo spagnolo intanto ha revocato il mandato d'arresto per Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano da 8 anni in Belgio. La guerra tra Russia e Ucraina ha ancora disperso l'equipaggio di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo delle coste bulgare. Episodio inaccettabile, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen. A Kiev installate per la prima volta le reti antidroni sui ponti, 3 morti nella regione di Zaporizhia, dove i droni ucraini hanno colpito un minibus, 2 vittime anche nella regione di Mosca. Tramontana, Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, è indagata con il marito per l'incendio di Capodanno, potrebbe ricevere un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno dovuta ai danni alla salute riportati a causa del rogo. La pratica prevista dalla legge svizzera per gli infortuni sul lavoro è stata aperta con il via libera della Procura del Vallese. Nell'incendio sono morte 41 persone, 115 feriti, scorcerto dei legali delle vittime. La

0: cronaca ci riporta in Italia l'omicidio del pusher nel parco di Rogoredo a Milano lo scorso gennaio. Interrogato su sua richiesta, l'ex poliziotto in carcere con l'accusa di aver sparato volontariamente.
1: L'inchiesta chiusa alcune settimane fa, ora si va verso il processo, ma Carmelo Cinturrino, poliziotto destituito e quindi ormai ex, decide di farsi interrogare dai magistrati milanesi. È accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e di aver anche depistato, facendo inizialmente credere di essere stato minacciato. Rischia l'ergastolo. Secondo gli inquirenti, la sera del 26 gennaio ha ucciso volontariamente con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne di origini marocchine. Sono innocente, è stata una fatalità, ha ribadito Cinturrino. Il suo legale è Davide Giugno.
2: È un fatto che si è sviluppato in quei momenti, in quegli istanti, il tragico evento. Tragica fatalità.
1: Per la procura però dietro l'omicidio c'è un'altra storia. Cinturrino, questa l'ipotesi, avrebbe voluto mettere le mani su parte del giro di spaccio della zona nel bosco di Rogoredo. Richieste di pizzo in soldi e droga, modi intimidatori e violenti, la conferma da alcuni testimoni.
3: Se non davi soldi o droga ti prenderà a bastonate.
1: Punto questo sul quale procede intanto parallelamente l'inchiesta sulla cosiddetta squadretta del commissariato Mecenate. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Ex Ilva, il governo ha convocato i sindacati per giovedì. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop degli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. È tutto, la linea ha il rosso e il nero.
4: Il rosso e il nero.
5: Volano stracci tra Roberto Vannacci e Tommaso Cerno.
6: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
5: Cioè, cosa intendi? Allora, c'è tutta la polemica sulla fascia protetta.
7: No, io non le seguo le polemiche.
5: Che i gay non devono andare in televisione prima delle 23.
7: Ah, solo la radio?
5: La radio fa. Allora, insomma, rispondendo Roberto Vannacci, insomma, alla critica che ha fatto Tommaso Cerno, direttore del giornale, gli ha detto che lui ha gusti invertiti.
7: Vabbè, comunque questo fatto che sempre deve gusti attaccare invertiti. I giornalisti di destra,
5: no,
7: mi dà fastidio.
5: Io dico, voglio confessare che io non ho gusti invertiti, mi piacciono gli uomini belli.
7: Okay? Allora, vabbè, questo è un complimento a me. Ascolta una cosa, ma che ci facevi? Hai fatto il discorso della montagna? Domenica t'hanno visto tutti ginocchio su una montagna a pregare.
5: Ma che pregare? Non pregavo!
7: E che facevi?
5: Era il Pride che si è tenuto domenica mattina. Mi sono messo in ginocchio per implorare il campo largo di andare più uniti, di andare.
7: Ma non è tu però gli fai un dispetto, perché loro vogliono candidarsi a fare la cosa che sanno fare meglio, l'opposizione.
5: Cioè?
7: L'opposizione.
5: Inginocchiarsi?
7: No, l'opposizione.
5: In ginocchio da te cantava Gianni Morandi.
7: Adesso ce n'è un altro che sta in ginocchio.
5: Vabbè, intanto presentiamoci, facciamo le persone educate.
7: Io mi chiamo Francesco Storace, a scuola Storace Francesco.
5: E io mi chiamo Vladimir Luxuria, a scuola non lo dico come mi chiamavo perché non era questo nome. Siamo insieme fino alle 19, c'è anche un numero?
7: Sì, 335-699-2949.
5: Chi mi piglia per spagnola? Oggi mi sento un po' spagnola.
7: La spagnola si fa.
5: Allora, editoriale nero di Storace.
7: E ora, povero Pedro.
5: C'era la canzone di Raffaella Carrà. Pedro. Vabbè.
7: Okay. Se vieni spazzato via dal Parlamento, se le piazze si rivoltano, se la corruzione mina il tuo governo e la tua famiglia, almeno a livello di accuse. Ma dove pensi di andare? Il premier spagnolo convoca le elezioni anticipate per resistere, ma non ce la farà. Sanchez finora è stato il mito della sinistra, in particolare quella italiana.
5: Aspetta l'esito delle elezioni.
7: Ma non resteranno più statue a suo nome, perché la delusione è ormai fortissima. Quello che sta accadendo in Spagna darà maggior forza ai popolari e a Vox di Santiago Abascal. Si preannuncia la svolta.
5: Vabbè, hai già deciso tu.
7: Vabbè. Mia cara Vladi, sta accadendo in tutta Europa. La sinistra è triste protagonista dell'establishment continentale e viene vista come nemica dai ceti sociali più esposti. Non può essere certo casuale che sia stata la casa il tema che ha provocato il crollo di Sanchez.
5: Facciamo chiarezza.
7: Editoriale, come si dice, rosso?

0: Rocco
1: di
0: mentre il vino Puglia. Vino rosso si dice vino tinto, lo sai? Vino tinto.
1: Il vino nero è meglio.
0: Vino tinto.
2: Ecco, allora si chiama Maria Carmen Abascal ed è una vecchietta rivoluzionaria un po' come Rosa Parks. Ha 87 anni, viveva nel quartiere Retiro di Madrid in un appartamento dove pagava 500 euro al mese da 71 anni con un contratto calmierato ereditato dai genitori. Cosa è successo? È successo che una società di investimento immobiliare, Urba Gestion, lo acquista e le aumenta il canone prima a 2.650 euro e poi a 1.650 euro
1: al
2: mese.
1: Ma tu la conosci questa?
2: Per lei insostenibile, visto che lei ha una pensione di 1.300 euro. Non la conosco, ma ho letto. La sfrattano col benestare del tribunale perché ha una disabilità al 50% e non al 65%, come prevede la legge. La cacciano fuori di casa, si sente male e viene ricoverata. Adesso vive a Segovia, ospite del cugino, in una casa di 58 metri quadri. Ecco, cos'è successo? Che Sanchez voleva affrontare il problema del caro affitto con due decreti casa ed è stato bocciato in Parlamento. Una bocciatura politica e strumentale,
1: certo,
2: contro tutte quelle persone, anziani, studenti, famiglie, lavoratori, vittime di canoni da usura, a cui almeno c'è stata questa risposta con i decreti approvati dal Consiglio dei Ministri.
1: È ovvio che puoi andare in sconfitto in Parlamento. A proposito, una accorata profezia di Francesco Barbieri da Verona: Cerno e Vannacci ancora non lo sanno, ma presto saranno una coppia di fatto.
2: Chissà. Ma perché guarda che Cerno è già felicemente accoppiato, quindi non
1: va
2: ha bisogno.
1: Va bene,
2: Vannacci. Vabbè, allora abbiamo il piacere di avere con noi il direttore del quotidiano Il Tempo, Daniele Capezzone. Salve.
1: Il mio
3: buonasera,
1: direttore.
3: Ben ritrovati.
1: Il mio direttore.
3: Come andiamo? Come andiamo?
2: Tutto bene.
1: Caro Daniele.
2: Gasolio, un po' a diesel, nonostante tutto.
1: Caro Daniele, tempi duri per i troppo buoni. Ascolta, ma la sinistra in frantumi pure in Spagna?
3: La canzoncina della Carrà, Pedro Pe, che questi cantavano, è finito il playback, è finito. e lui si è rivelato non il meglio ma il peggio di Santa Fe, per stare alla canzoncina, perché non si può fare demagogia sulla situazione di una o più persone che sono assolutamente meritevoli di assistenza sociale, di aiuto da parte dello Stato, eccetera. Ma con quell'argomento non puoi sequestrare la casa ai proprietari immobiliari. Lo dico in un paese, il nostro, l'Italia, dove il 70% di quelli che ci stanno ascoltando sono proprietari di una casa. Allora occhio, perché si comincia dicendo contro la speculazione e poi finisce che, come dire, casa tua non è più casa tua perché non la puoi affittare e non puoi fare
2: così
3: bed and breakfast e non puoi fare. E come no?
2: No,
3: la strada è quella.
1: Mi raccomando,
2: stiamo conversando dialettica.
3: No. Prevedevano che cosa? Prevedevano uno, il blocco indiscriminato degli sfratti.
2: No.
3: Questo vuol dire che, chiedo scusa, che se io sono un tuo inquilino moroso, tu non mi puoi più buttare fuori di casa. E prevedevano un allungamento improprio dei contratti. E di nuovo questo vuol dire che se io pagavo troppo poco, eccetera, casa tua non era più casa tua. Tu casa es mi casa es tu casa. Però se te lo dice lo Stato è pericoloso perché si chiama esproprio.
1: Intanto abbiamo scoperto che Capezzone difende il moroso di Luxuria.
2: I decreti di casa di Sanchez, quelli sono stati bocciati, prevedevano il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030, ad esempio persone anziane, persone disabili. Cioè, l'idea che c'è una persona disabile, una vecchia, in casa, arriva un'agenzia immobiliare che acquista la casa e ti quadruplica il canone.
3: Attenta Vladimir, proiettalo su un sistema come l'Italia, dove non ci sono i fondi immobiliari, ci sono il 70% delle nostre famiglie proprietarie di casa. Se tu fai il blocco degli sfratti, crei una situazione per la quale la casa di quella persona è di fatto espropriata e hai delle persone che da quell'affitto ricavano la loro pensione, il loro stipendio integrativo, che hanno pagato il

0: mutuo, che hanno pagato le tasse, che hanno fatto sacrifici e che vengono espropriati. Tu mi dici, ma c'è una persona debole. Certo, ma la persona debole va aiutata dallo Stato, non va aiutata coi soldi
1: con
0: miei.
1: Con una legge.
0: Perché altrimenti...
1: Certo, scusa.
0: Con una scusa, legge. Ma io non posso fare io Stato, non posso fare la solidarietà sulla pelle tua e con i soldi tuoi e con la casa tua e con i beni tuoi. Perché questa non è solidarietà, questo è esproprio. E guarda che è pericolosissimo, perché si comincia con le storie che ci commuovono, eccetera, e si finisce con la botta in testa. L'Italia c'ha questo, c'ha il risparmio e la casa.
2: Però
0: il risparmio e la casa.
2: Però scusami, Daniele, direttore, mi stai frantumando quello che era il mito di Elly, Pedro.
0: Poi c'è pure Lula in difficoltà, cioè è un periodaccio,
1: Rimaniamo in Spagna, rimaniamo in spiaggia, infatti. Esatto. Sì, però i decreti casa.
2: Vedi qual prepotente prende la parola lei?
1: Vabbè, tu hai chiamato la canzone, poi dopo te la ricedo, oggi mi sento magnanima. I decreti casa proposti da Sanchez prevedono un'offerta di alloggi, ad esempio, con canoni accessibili e i limiti alle speculazioni immobiliari, che credo che sia un tema che riguarda anche il nostro paese, dove le assicuro che ci sono studenti, lavoratori che hanno difficoltà con gli affitti che vengono proposti nelle grandi città.
2: Ma
1: non
2: Spagna?
1: È un problema questo.
2: Ma vai in Spagna?
1: C'è un problema.
0: Chiedo scusa, certo che è un problema, ma insisto, il 70% di chi ci ascolta è proprietario di casa. Se tu mi metti un blocco, se tu mi fai di nuovo canoni controllati, stai ammazzando il valore della proprietà del 70% di quelli che ci stanno ascoltando. Allora, invece, se vuoi adottare una linea liberale, qual è il tema? Tu mi dici, bisogna incoraggiare le persone ad affittare di più, a non fare affitti brevi, eccetera. Bene, fai la detassazione dell'affitto lungo. Se Luxuria, che è proprietaria di molti immobili, affitta a capezzone un contratto di 6 anni, 7 anni, 8 anni, paga zero tasse o pochissime tasse. Se invece fa l'affitto breve, pagherà un po' più di tasse. Tu devi incoraggiare l'affitto lungo, non punire le altre forme di uso della proprietà, perché altrimenti sai qual è il risultato? Uno, vende e scappa. Due, ammazzi il mercato immobiliare. Tre, quello col cavolo che affitta, perché dice qui io del mio bene non tornerò mai più in possesso.
2: Adoro capezzone. Grazie direttore.
0: Abbracci. Grazie.
2: Alla prossima.
1: Buona giornata. Ciao. Qual è il titolo del tempo di domani? Voglio saperlo.
0: Il tema. Sono due temi diversi. Uno, diciamo, è un anniversario.
2: Oggi mi ha punito, direttore. Non mi ha fatto scrivere oggi.
0: Non scherziamo. Sono due. Vi posso dare un'anticipazione?
1: Sì, dai,
0: uno è un anniversario triste che purtroppo immaginate domani è 7 ottobre. L'altra è una cosa che darà un gran dolore, ma anche una notizia, su uno degli aspiranti leader del campo largo. Anzi, sai Sanchez come lo chiama il suo schieramento? Frente amplio, cioè frente campo largo in spagnolo.
1: Guarda, domani prenderò il tempo proprio perché mi ha incuriosito. Esatto. Grazie di essere
0: alla
1: stato con noi. Grazie.
0: Ciao.
1: È dedicato a me questo brano. Ah no, Miss Italia. Dito nella piaga.

0: Dito nella piaga, noi invece stiamo mettendo il dito, ci stiamo interessando delle questioni spagnole, tutto quello che è accaduto con le dimissioni.
1: Che non è proprio nella piaga per Sanchez.
0: Dunque, vabbè. Abbiamo il giornalista di Rinascita Umberto De Giovannangeli, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi,
1: bentornato.
2: Saluti a Francesco.
1: Bentornato a Radio Bettini.
0: Non saluti romani, però. Torniamo seri, andiamo in Spagna dove, come lei sa, hanno bocciato due decreti casa, poi c'è stato invece il Consiglio dei Ministri che invece sono stati approvati dei decreti molto simili, che comunque intendono proteggere anziani e disabili in affitto.
1: Sempre sta cosa.
0: Da lì è partito, da speculazioni immobiliari. Secondo lei così si sconfigge Sanchez o la povera gente?
2: Dunque, lasciami dire, Clara Vladimir, una cosa, così facciamo anche un viaggio nel linguaggio spagnolo. Secondo me Pedro Sanchez è un hombre vertical, cioè è una persona, diciamo così, che non è venuta meno a quello che lui è come fisionomia. Francesco, secondo me Sanchez è l'ultimo socialista in Europa.
1: Allora, VVF, però è la prima, è una vera delusione per la sinistra, però.
2: No, beh, sai, il problema, innanzitutto io rispetto e credo anche te rispetti per la storia che vi è, cioè del fatto che uno si definisce per quello che in qualche modo è il portato del suo essere stato, cioè in un paese, in un mondo in cui uno, pur di non definirsi socialista, si usa a definire democratico, progressista e chi più ne ha chi più ne metta, lui almeno a questa identità è rimasto legato, ed è rimasto legato secondo me per questo ombre vertical fino in fondo. Ora è vero, ho letto titoli, l'azzardo di Sanchez, quello che vi pare. Innanzitutto va ricordato che lui già precedentemente aveva a un certo punto fatto la mossa del cavallo, e cioè quello di anticipare le elezioni.
1: Ha un virus,
2: però questo virus ci ha trovato anche l'antidoto, perché in passato, voglio dire, gli ha detto bene. E voglio dire, in questo Vladimir ha ragione, lui poi ha deciso di andare al voto su una questione che noi in Italia stiamo sottovalutando, cioè c'è questa drammatica emergenza casa. Ora questo è un tema, guardate, che ora ho capito che noi ci appassioniamo, primarie sì, primarie no, primarie dove, o nome sì o nome esatto. No sulla lista. Ma in Europa, ti ricordate quando abbiamo parlato della Germania? Bene, quando è a Berlino, la leader della Linke, no, del ex SPD, diciamo così, ha vinto perché ha posto il problema, certo, dell'emergenza abitazioni.
0: Vero.
2: E ha detto: io, guardate, lo sai che cosa faccio? Addirittura tasso i super ricchi e gli esproprio pure le ville. Però io sono andato anche a rivedermi altre cose, e cioè mi sono andato a rivedere anche il programma di Vox, ad esempio, la destra è spagnola.
0: Esatto, perché ormai sono tutti uniti contro il premier spagnolo, il PPE che si allea con Vox, il tradimento dei catalani di Kunz.
2: Bravo, però Vox, Vladimir, Vox su questo terreno qua, cioè quel terreno delle case, dell'emergenza abitativa, eccetera, eccetera, non è che dice cose estremamente diverse da quelle
0: e
2: che...
0: E quindi è stata una bocciatura politica,
1: no,
0: quindi.
1: Aspetta.
2: Certo.
1: Però Sanchez, certo, si deve far perdonare, non solo la storia della casa, la storia della corruzione, insomma, non è santo.

0: No, assolutamente, io questo non lo voglio, non lo voglio neanche pensare, però vedi Francesco, io credo che noi siamo
1: giustizialista sei diventato.
2: No, noi siamo distanti.
0: Mi
2: sono fatto 37 anni nei tribunali.
0: Noi siamo distanti in tante cose, però una cosa ci accomuna, che Goffredo. Non abbiamo mai creduto. No,

0: scelte, esatto, sulla politica.
1: Attenzione, dobbiamo smettere perché Vladimir si sta spogliando.
2: Non è vero, la richiameremo poi anche per commentare il voto spagnolo. Grazie di essere stato con noi, Umberto De Giovannangeli. Grazie.
0: A te.
2: Ciao. Grazie. Ah, nella seconda parte.
1: Stai spogliando.
2: Fa caldo, mi sono tolto la giacca.
1: No, rivestiti per favore.
2: Oh. Allora, e te rimettiti le mutande. Nella seconda parte parleremo di famiglia. Quindi restate con noi, ci sono le informazioni regionali, anche quelle sul traffico. Poi ritorniamo.
1: Mi vestiti. Raccomando, eh. Vestiti.
3: Pedro.
2: Dove c'è la Carrà si vince sempre.
1: È carina.
2: Vabbè, in Spagna è amatissima lei.
1: La canzone è bella.
2: È bella, sì. Anche Pedro è bella.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
2: Perché la pizza quattro stagioni, no?
1: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
2: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
1: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
2: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
2: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo!
2: Impossibile!
1: Rosso e nero.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026

0: è intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Brescia-Padova, dove sono 5 km di coda per un incidente tra Montecchio e Vicenza Est in direzione di Venezia. Sulla stessa A4 code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova 5 km di coda per un incidente tra la barriera di Milano e Beleguardo in direzione di Genova. Sulla A10 la Genova Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'A7 in direzione di Genova. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, mentre ci sono rallentamenti per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. In autosole un incidente è avvenuto tra Asse Supporto e Asse Mediano in direzione di Napoli. Queste le principali notizie. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smarttech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione.

0: Regione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I lavoratori di Electrolux preoccupati per il decremento pesante dell'occupazione proposto dalla multinazionale nei prossimi 3 anni.
3: Scivola dal tetto mentre pulisce l'impianto fotovoltaico della casa del figlio e muore. È accaduto a Porcia. La vittima è Stefano Facca, di 61 anni.
2: A Tor Viscosa un operaio di 20 anni è caduto da un'impalcatura di 3 metri e ricoverato a Udine con politraumi. Nell'azienda i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria.
3: Vietate le bottiglie di vetro da domani sera fino alla fine della Barcolana a Trieste, lungo le rive, nell'area attorno Piazza Cavana e nel borgo teresiano. L'ordinanza del sindaco non riguarda le consumazioni nei pubblici esercizi.
2: Completato a Pordenone il recupero dell'ex birrificio che diventerà una delle sedi dell'ITS Alto Adriatico.
3: Crisi idrica nella pianura friulana, a secco i canali dell'irrigazione, ma anche le centraline elettriche non hanno sufficiente acqua per produrre energia. La carenza deriva anche dall'obbligo di mantenere un flusso vitale per i fiumi.
2: Alfa Mist e Carolina Bubbico tra i protagonisti di Jazz and Wind of Peace sul Coglio dal 22 ottobre.
3: David Alaba si presenta al Friuli. Il difensore austriaco, 33 anni, ha scelto il Friuli per una nuova sfida dopo una carriera ai massimi livelli tra Bayern Monaco e Real Madrid.
2: Buonasera da Andrei Marušić e Nada Ciocchi. In apertura i lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento Electrolux di Porcia si sono riuniti in assemblea per analizzare la revisione del piano industriale della multinazionale che dagli iniziali 1700 esuberi su scala nazionale ha individuato la soluzione in 1250 uscite volontarie di incentivate nei prossimi 3 anni, una proposta che lascia molto perplessi i lavoratori.
4: All'interno della fabbrica restano le preoccupazioni per le ricadute del nuovo piano presentato dalla multinazionale per il futuro dello stabilimento di Porcia. Lavoratrici e lavoratori si sono riuniti ancora una volta in assemblea con sciopero il giorno dopo l'incontro al Ministero delle Imprese sull'avvertenza Electrolux. Scongiurati licenziamenti unilaterali, restano però 1250 uscite, seppur volontarie e incentivate, in 3 anni. All'incontro di giovedì i sindacati cercheranno di capire quante di queste riguarderanno il sito friulano e di far luce sui nodi ancora da sciogliere. Il segretario della FIM, Gianni Piccinin.
5: C'è da declinare effettivamente quale produzione rimane, soprattutto quelle delle lavasciuga, e poi quanti esuberi effettivamente ci sono in questo stabilimento. Ricordo che nel mese di settembre erano 463, 208 a livello produttivo, operai e il resto impiegati. Io su questo sono molto preoccupato.
4: Roberto Zami, segretario WILM.
6: Sul piatto ci sono comunque un decremento dell'occupazione abbastanza rilevante, perché parliamo di circa il 30% degli occupati dipendenti Electrolux Italia. E c'è comunque la necessità di capire fino in fondo come si può evitare lo spostamento di produzioni verso altri paesi, perché questo è uno di quegli elementi che resta sul tavolo ed è un macigno enorme per quanto riguarda Porcia.
4: Simonetta Chiarotto, segretaria della FIOM.
7: I lavoratori hanno ben compreso che siamo a un inizio di una discussione che può portarci a un'ipotesi di accordo, ma che oggi ci siamo ancora un po' distanti. Siamo tutti quanti pronti nel momento in cui serve a ricominciare le nostre lotte per riuscire a portare a casa il piano che vogliamo noi.
4: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: La cronaca con un incidente mortale domestico a Porcia in via Cappellari. Un uomo di 61 anni, Stefano Facca, stava effettuando alcuni lavori sul tetto della casa del figlio con un'idropulitrice quando è scivolato precipitando da un'altezza di diversi metri, una caduta risultata lì fatale. Secondo le prime ricostruzioni, Stefano Facca era impegnato nella pulizia dei pannelli dell'impianto fotovoltaico con l'idropulitrice quando è precipitato al suolo. L'allarme è stato lanciato da un corriere che ha scorto l'uomo verso a terra. Sul posto sono stati inviati l'elicottero sanitario del Friuli Venezia Giulia, l'ambulanza e l'automedica con i vigili del fuoco. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma le manovre si sono rivelate vane, troppo gravi le ferite riportate. L'uomo era da solo sul tetto e non era assicurato a un'imbragatura. Sul luogo dell'incidente sono intervenute la polizia locale e la polizia di Stato con la scientifica che ha ricostruito la dinamica.
2: Un operaio di 20 anni, bengalese, rimasto seriamente

0: ferito in un infortunio dalla dinamica apparentemente simile. L'uomo, che stava lavorando su un'impalcatura alta circa 3 metri, è caduto. Nell'azienda a Tor Viscosa, dove è avvenuto l'infortunio, è intervenuta l'equipe medica specializzata inviata dalla centrale operativa Sores, e il giovane è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine con politraumi, ma non è in pericolo di vita. I primi rilievi sono stati svolti dai carabinieri, intervenuti assieme ai vigili del fuoco di Cervignano. La procura di Udine ha disposto l'invio di personale specializzato dell'azienda sanitaria per gli accertamenti sull'infortunio e sulla verifica delle misure di prevenzione adottate.
1: La prefettura di Pordenone, ottenuto il nulla osta dei familiari, segnala che è scomparso Pasian Paolo, di 79 anni, residente a Cordenons. L'uomo si è allontanato ieri intorno alle 14 da casa volontariamente in sella a una bicicletta nera. L'ultima posizione è presunta dell'uomo nel comune di Montereale Valcellina in via dell'Olmo. Paolo Pasiane è alto circa 175 centimetri, di corporatura magra, peso circa 70 kg, capelli corti grigi, occhi castani. Al momento della scomparsa indossava una maglia polo di colore blu con due righe di colore rosso, pantaloni jeans, scarpe da ginnastica color grigio. La prefettura chiede a chiunque avesse delle informazioni di contattarla al 112.
0: Un anziano friulano è stato raggirato con la promessa di facili guadagni investendo nei bitcoin. Giorni scorsi la vittima è stata contattata attraverso una chat da una donna che si era presentata come intermediaria di una società di investimenti. Conquistatasi la fiducia dell'anziano, la richiesta di inviare denaro negli Stati Uniti. A quel punto un uomo si è offerto di ritirare direttamente il contante e di creare per lui un portafoglio digitale. L'anziano aveva appena consegnato più di 1000 euro in contanti a un uomo in motocicletta, ma la moglie, che aveva visto la scena dalla finestra, si è insospettita e ha chiamato i carabinieri, fornendo anche la targa del mezzo. I carabinieri sono quindi riusciti a risalire al truffatore e a restituire il contante all'anziano.
1: Barcolana senza bottiglie di vetro nei luoghi pubblici. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha firmato un'ordinanza che vieta dalle 22 di domani sera fino a mezzanotte di domenica le bevande in contenitori di vetro e bevande alcoliche in qualunque contenitore nell'area all'interno del perimetro formato dalla banchina a mare, moli compresi, lungo tutte le rive da Piazza della Libertà a Campo Marzio, largo Papa Giovanni XXIII, l'intera zona della Cavana fino a Piazza Barbacan e poi anche Piazza Oberdan e il Borgo Teresiano. Resta consentita la somministrazione da parte degli esercenti pubblici esercizi di bevande a favore di clienti che usufruiscono delle eventuali strutture fisse o mobili, quali sedie, tavolini, poggiagomiti, eccetera, ubicate all'esterno dei pubblici esercizi nelle aree di pertinenza degli stessi e nel rispetto degli orari e prescrizioni previste dal regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali.
0: Completato il recupero dell'ex birrificio di Piazzale Palatucci a Pordenone, che diventerà una delle nuove sedi della Fondazione ITS Academy Alto Adriatico. L'edificio simbolo dell'archeologia industriale cittadina è stato restaurato con i fondi PNRR dal Comune, che ha definito gli indirizzi per la concessione degli spazi alla Fondazione. 10 anni rinnovabili, con l'auditorium riservato alla città per almeno 20 giornate l'anno. Il recupero ha restituito circa 1770 metri quadrati per la didattica, aule multimediali, uffici, laboratori e un auditorium con 300 posti. Ai piani superiori trovano spazio oltre 500 metri quadrati di alloggi per studenti e docenti, la cui gestione sarà definita con un successivo provvedimento. Nella nuova sede troveranno posto da 2 a 4 corsi dell'ITS Academy Alto Adriatico.
1: Uno sguardo al meteo, sono le 18 e quasi 39 minuti, cielo da poco nuvoloso variabile sulla regione, le temperature registrate alle 17, Trieste 20 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi, Pordenone 23 gradi, Gorizia e Udine 22 e mezzo, Tolmezzo 21 gradi, Tarvisio 16 e mezzo, Sappada 15 e mezzo, Forni di Sopra 15, Piancavallo 11 gradi. Poi in quota Monte Zoncolan 12, Monte Lussare 10 gradi, sulla costa Grado 22 gradi con temperatura del mare anche di 22, poi Lignano 21 gradi e mezzo con la temperatura del mare di 20 gradi.
0: Le previsioni, domani in montagna cielo sereno poco nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile, possibile localmente cielo nuvoloso, specie sulla costa e sulla bassa pianura orientale dove sarà possibile qualche pioggia sparsa e dal pomeriggio a sera anche qualche temporale, sulla costa in serata potrà

0: Potrà soffiare vento moderato da sud o sud-est.
1: Emergenza acqua nel Medio Friuli. I canali del consorzio di bonifica Pianura Friulana sono in gran parte secchi, mentre quelli ancora attivi hanno portate ridotte fino all'80%. Pesa anche il deflusso minimo vitale del tagliamento fissato dalla regione a 10 metri cubi al secondo da ottobre a primavera.
2: L'acqua non c'è più nei canali gestiti dal consorzio di bonifica Pianura Friulana. La siccità sta imponendo drastiche riduzioni alle portate, una situazione che il direttore del consorzio Armando Di Nardo definisce senza precedenti.
3: L'assenza di piogge, che ormai si protrae da alcuni mesi, ha costretto il consorzio a mettere in asciutta gran parte dei propri canali o a ridurre la portata fino all'80%.
2: A pesare è anche la situazione del tagliamento. Oggi il consorzio riesce a derivare meno della metà dei 18 metri cubi al secondo previsti normalmente in questo periodo dalla concessione, vincolato anche dal nuovo decreto regionale di un anno fa che da autunno a primavera impone di garantire nel fiume un deflusso minimo vitale di 10 metri cubi al secondo contro i 6 dei mesi estivi. Di qui la drastica riduzione dal 1 ottobre della portata dei canali consortili come quello alle porte di Udine. Il responsabile di zona del consorzio, Stefano Franceschetti.
4: Stiamo chiudendo tutti, diciamo, i canali che sono a valle del canale principale. L'acqua continua a calare. Qua per colmare il gap ci vogliono mesi di pioggia.
2: Una situazione, rileva il consorzio, che ha conseguenze sull'ambiente, sull'agricoltura e anche sulla produzione di energia. Franceschetti.
4: Stiamo ancora irrigando perché ci sono ancora colture di pregio. Il disagio maggiore in questa fase ce l'hanno i proprietari delle centrali idroelettriche.
2: Sono 49 i produttori idroelettrici che utilizzano i canali consortili, tra i quali Edison e Fantoni e lo stesso consorzio che ha 8 centrali, oggi 6 sono ferme. Di Nardo.
3: Una produzione di energia idroelettrica che può assicurare un consumo per 25.000 abitanti, non è possibile produrla e questo costringerà ad avvalersi di energia non pulita ma energia inquinata a costi maggiori. Chiediamo che la gestione dell'acqua e gli usi dell'acqua che il consorzio porta avanti a beneficio del territorio siano tutelati anche in periodi di scarsità irrigua.
2: Clara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Approvati nuovi disciplinari d'uso delle aree militari, nuovi disciplinari che sostituiscono quelli approvati tra Regione ed Esercito nel 2021 in prossimità della loro naturale scadenza, introducono importanti innovazioni finalizzate a migliorare la compatibilità tra esigenze addestrative, tutela ambientale e fruizione del territorio. Tra le principali novità, spiega l'assessora regionale Ammirante, figura la ridefinizione delle giornate addestrative che saranno concentrate nella parte centrale della settimana per evitare l'uso dei poligoni nei giorni di maggiore fruizione del territorio. Inoltre, per le aree con demanio sciabile come Sauris e Forni di Sopra, le attività non supereranno il 30 novembre per consentire l'avvio della stagione sciistica, mentre in primavera si chiuderanno entro la fine di maggio a favore del turismo lento. Viene inoltre introdotto un sistema maggiormente flessibile per la gestione delle aree di sgombero in modo da ridurre le superfici temporaneamente interdette senza incidere sulla capacità addestrativa.
1: Gorizia è il comune con la maggiore disponibilità di verde pubblico per abitante, circa 140 metri quadri per persona. Un patrimonio molto vasto che il comune vuole rendere quanto più fruibile anche con la manifestazione Verde Capitale, che proporrà oltre 30 eventi nei parchi cittadini dal 13 al 18 ottobre per approfondire i temi di carattere ambientale che riguardano la vita di tutti. Il comune, organizzatore dell'evento nell'ambito dell'eredità di Go 2025, ha chiamato a raccolta tante realtà come le Università di Udine e Trieste, la Fondazione Carigo con il Giardino Viatori, la Fondazione Coronini Cromberg, il GECT, Go, il Museo Comele, ancora associazioni culturali come Mittel Dream, Arte Gorizia e Prologo Art e diversi professionisti appassionati che tratteranno argomenti anche molto originali riguardanti l'ambiente.
0: L'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS, che ha sede a Trieste, ha confermato l'incarico di Paola Del Negro come direttrice generale dell'ente. Continueremo a investire sulle persone che rappresentano il patrimonio dell'OGS, sostenendo in particolare le nuove generazioni e promuovendo nuove opportunità di collaborazione con il sistema universitario, le istituzioni e il comparto industriale. Il commento di Del Negro.
1: Il caro vita che mette un freno alle spese delle famiglie, in particolare quelle più fragili che trovano sostegno anche presso gli enti.

0: eventi benefici. Quest'ultimi spesso risentono di un flusso minore delle donazioni, come ci racconta, con numeri alla mano, Rossana Fattor della Fondazione Lucchetta.
1: Osserviamo che le elargizioni sono purtroppo in calo. Nel 23 abbiamo avuto 90.000 di elargizioni, 90.000 euro di elargizioni. Nel 25 ne abbiamo avuti 75.000 e la proiezione adesso ad agosto per il fine anno sono di 48.000.
2: Male.
1: Sì, non va bene.
3: Dimezzata in 3 anni la quantità di soldi ricevuti in beneficenza da parte di cittadini e aziende per la Fondazione Lucchetta Ottadangelo Rovatin di Trieste. A fronte di un'inflazione galoppante, 4,2% dato Istat di settembre, cala inevitabilmente la generosità e lo conferma anche un'altra storica realtà triestina, l'ABC Bambini Chirurgici. Mariangela Ferrone, responsabile dell'attività di raccolta fondi.
4: Quello che noi osserviamo è sicuramente da una parte una difficoltà nel trovare nuovi donatori e dall'altra anche nel rinnovo delle donazioni da parte di quei donatori che sono già fidelizzati.
3: Ma per l'associazione che da oltre 20 anni accoglie e sostiene i bambini nati con malformazioni in cura al burlo, le donazioni sono necessarie. Come reperirle?
4: Sicuramente differenziare le campagne di raccolta fondi, anche supportandoci con donazioni magari di piccolo importo, ma ad esempio anche continuative nel tempo.
3: Al centro raccolta di Via Valderivo della Fondazione Lucchetta, oltre 2.200 quest'anno le famiglie che hanno ricevuto vestiti e beni di prima necessità, più 20% ogni anno.
1: Osserviamo un costante aumento delle persone che vengono, che accedono al centro. C'è un bel aumento di famiglie triestine.
3: Sono sicuramente diminuiti i piccoli donatori, ma le manifestazioni hanno sempre tanta adesione, spiega l'instancabile presidente dell'associazione che sostiene i pazienti oncologici, la Via di Natale di Aviano, Carmen Gallini, che ricorda l'inferno del Covid, dove qualunque sostegno, dice, davvero s'era fermato. Non calano, anzi crescono i contributi, soprattutto dalle aziende per Arte Libro di Udine, che lavora sull'inclusione lavorativa di persone con disabilità. I nostri ragazzi del laboratorio di cucina, dice la presidente Katia Mignogna, sono appena rientrati da New York. Presto partiranno per Tokyo. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Spesso sono le persone di mezza età a cercare supporto psicologico o rivolgersi al centro di salute mentale. In molti casi si tratta di nodi che sono rimasti a lungo irrisolti. Il centro di salute mentale di Monfalcone ha aperto oggi le proprie porte agli studenti delle scuole superiori per abbattere eventuali tabù nei confronti dell'aiuto.
6: Le ragazze e ragazzi del liceo Buonarroti ascoltano con attenzione la tavola rotonda in cui viene spiegato loro cosa si fa nel centro di salute mentale di Monfalcone e perché è importante chiedere aiuto quando è necessario, senza vergogna alcuna. Il benessere psicologico dei giovani è più a rischio oggi, secondo il direttore del CSM monfalconese Giovanni Austoni.
7: La sensazione è che ci sia una maggiore incidenza di problemi nei giovani, che però rimangono ancora un po' sommersi, nel senso che l'età media dell'utente del centro di salute mentale è ancora tra i 40 e i 60 anni, non c'è quindi una netta prevalenza dei giovani, ma c'è un aumento numerico, un'incidenza in aumento dei giovani. Abbiamo notato anche dopo il Covid c'è stata un'esposizione maggiore ai disturbi d'ansia, per esempio.
6: Una realtà sui generis, quella di Monfalcone, dal punto di vista demografico, la presenza bengalese si è notata relativamente poco, tuttavia sul lavoro quotidiano, dice Austoni, anche se qualcosa sta cambiando.
7: Arrivano sempre di più persone con disturbi mentali e sono anche molto disponibili a farsi curare. Questo richiede ovviamente la capacità di andare un po' oltre la cultura locale, ma conoscere la cultura dell'altro. C'è anche la questione un po' della differenza di genere, per cui le donne hanno meno accesso alla salute mentale forse rispetto agli uomini.
6: Per Asugi sulla gestione della salute mentale pesa l'eredità di Franco Basaglia, ma oggi siamo chiamati a rileggere bisogni diversificati e più complessi rispetto al passato, sostiene il direttore sociosanitario Giulio Antonini. La salute mentale avrà uno spazio anche nelle case di comunità.
8: La casa della comunità come luogo della prima accoglienza, del primo ascolto, della prima valutazione e poi dell'accompagnamento eventualmente alle valutazioni più specialistiche, multidimensionali nei servizi specialistici.
6: Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'Amerigo Vespucci, che arriverà a Trieste per la Barcolana, porterà con sé i temi dell'inclusione. Dopo il successo dello scorso anno, in cui in 15 tappe abbiamo coinvolto oltre 120 associazioni e accolto più di 6.000 persone con disabilità a bordo, spiega la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, continuiamo il cammino intrapreso che ha permesso di portare un messaggio forte di accoglienza e inclusione, e annuncia che nella tappa di Trieste, che chiuderà la campagna Nord America 2026, ci sarà un

0: programma dedicato che racconterà l'Italia, che mette al centro le persone, i loro talenti e le loro capacità. Tra gli appuntamenti, oltre alle visite a bordo degli stand dove le associazioni si alterneranno promuovendo le loro attività, ci saranno anche 3 panel di lavoro su sport e disabilità.
1: E ora gli spettacoli sul Collio friulano e sloveno. Dal 22 al 25 ottobre si ballerà nelle cantine e nei teatri al ritmo di jazz con la 29esima edizione di Jazz and Wine of Peace.
2: Jazz e vino, l'abbraccio si rinnova a Cormons e diventa sempre più largo e caloroso. La 29esima edizione di Jazz and Wine of Peace, il festival organizzato dal Circolo Controtempo, porterà dal 22 al 25 ottobre in cantine, teatri e dimore storiche figure affermate del jazz europeo e statunitense, ma anche tanti talenti esordienti. Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 24 al Teatro Comunale di Cormons, il concerto del polistrumentista, rapper e produttore discografico britannico Alpha Mist, con il suo intreccio di jazz, soul e hip hop. Prima di lui, nella stessa giornata, gradisca il live della cantante, polistrumentista e direttrice d'orchestra al Festival di Sanremo, Carolina Bubbico, con il suo progetto Vocalia, che si fonda su un'orchestra vocale multilingue. Altra punta di diamante, Corto Punto Alto, l'alias di Liam Shortall, compositore scozzese tra le voci più riconoscibili e audaci del jazz contemporaneo, in scena domenica 25 a San Floriano del Collio. Jazz and Wine of Peace celebrerà anche John Coltrane nel centenario della nascita con l'omaggio del sassofonista statunitense Isaiah Collier giovedì 22 a Cormons. Tra le novità di questa edizione, la residenza artistica del chitarrista olandese 23enne Thijs Semey, che proporrà 3 concerti e un incontro pubblico. E poi spazio alle giovani promesse del jazz europeo, Gal Golob, Laura Jurd, Lea Gasser ed Esmeralda Sella. L'inizio del festival è preceduto da sabato 17 a lunedì 19 ottobre da 2 anteprime e da un concerto domenica dedicato alla comunità di Brazzano di Cormons per ricordare le 2 vittime della frana avvenuta nel novembre 2025. Cormons, Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Lo sport, il calcio, presentazione ufficiale del neoacquisto dell'Udinese David Alaba, calciatore dal passaporto austriaco, 34 anni e 4 Champions League in bacheca, 2 con il Bayern Monaco e 2 con il Real Madrid. Non pensa ad una fine carriera comodo, vuole mettersi ancora in discussione.
3: Non sono qui per celebrare il passato, ma per scrivere le prossime pagine della mia storia. Si presenta così, con queste parole, David Alaba, il nuovo giocatore dell'Udinese. Il difensore austriaco, 33 anni, ha scelto il Friuli per una nuova sfida dopo una carriera ai massimi livelli, tra Bayern Monaco e Real Madrid. Una scelta maturata dopo una lunga riflessione e con un obiettivo preciso, tornare protagonista in campo. Il difensore dice di sentirsi bene fisicamente, ha già iniziato ad allenarsi con il gruppo e si considera pronto a giocare. La decisione sul debutto però spetterà all'allenatore. Il suo ruolo preferito resta quello di centrale, una posizione nella quale, ha detto, può dare il massimo. All'Udinese gli viene chiesto soprattutto di portare esperienza e mentalità, un compito che conosce bene dopo gli anni vissuti nei grandi club e con la nazionale austriaca. «Mi piace assumermi le responsabilità», ha detto in conferenza stampa. E ai giovani bianconeri vuole trasmettere quello che ha imparato in una carriera costellata di trofei, ben 39 e tra questi 4 Coppe dei Campioni. Tra le motivazioni della scelta anche la Serie A, un campionato che Alaba dice di aver sempre seguito con interesse e sul quale si è informato parlando con alcuni grandi protagonisti del calcio italiano, da Modric a Ribéry fino ad Arnautovic. Positive le prime impressioni su Udine e sulla squadra. Il nuovo numero 5 ora dovrà tradurre questa esperienza in campo. L'Udinese gli chiede leadership, continuità e soprattutto un contributo concreto per una squadra che, nelle parole dello stesso Alaba, ha ancora margini di crescita. Il nuovo centrale bianconero dice di essere pronto. L'esperienza non gli manca, ora toccherà al campo dire quanto Alaba potrà cambiare l'Udinese. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Andrei Marusci Cenada Ciò con la collaborazione tecnica di Mauro Cumina, collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: solo abbinato a nero.
1: È dedicata invece a Linda Keith, che era la fidanzata del chitarrista Keith Richards a metà degli anni 60. Grazie a Duccio Pasqua che ci dà queste informazioni. Invece tu ci devi dire cosa succede.
0: È una notizia meravigliosa.
1: Sì?
0: Veramente bella, che di quelle che lasciano a bocca aperta, perché da una parte c'è il purtroppo consueto di questi giorni, che una puntata ce la dovremmo dedicare su questa storia della Francia, della scuola, cioè sono gli studenti in Francia che tornano in piazza, ci sono scontri a Parigi e Strasburgo, botte da orbi si vedono sui video, e poi c'è il bellissimo commento di Donald Trump che torna ad essere un mito.
1: Che perla ci dà? Che perla ci dà?
0: Beh, Trump ha detto quello che è oggettivo,
1: cioè
0: è colpa dell'Islam.
1: No, va bene, ci posso credere. Come davvero l'ha detto?
0: Ma Trump può dire quello che vuole.
1: Allora piove, quasi, è colpa dell'Islam.
0: Cioè, e la Meloni riferisce in Parlamento.
1: Faccio un programma con Storace, è colpa dell'Islam.
0: Ma perché devi mettere sempre in dubbio quello che
1: c'entra?
0: È
1: ma
0: l'uomo
1: che c'entra?
0: Più votato del mondo.
1: Ma è svuotato ormai.
0: È sposato
1: ormai
0: con Melania.
1: Ho capito. Colpa dell'Islam che si è sposato.
0: No, l'Islam non voleva questo. L'Islam era contrario.
1: Senti, ma
0: ai nostri ascoltatori cosa propineremo nei prossimi giorni?
1: Perché guarda, c'è un sacco di materiale, ci sono le elezioni, la legge elettorale, oggi c'è stata la prima votazione.
0: Beh, questo però ci chiudiamo.
1: C'è la Francia, prima, gli scontri.
0: Prima ancora.
1: E poi domani parleremo, ecco, anticipiamo, domani è 7 ottobre, immaginate di cosa parleremo.
0: Quindi.
1: Domani parleremo di tante cose, va bene?
0: E avremo anche ospiti che hanno da raccontare, perché noi raccontiamo.
1: Grazie al lavoro, fatti
0: di Francesco Storace,
1: no, di Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, gli autori.
0: No, Massimiliano Lenzi fa niente.
1: Come no? Duccio Pasqua che sta alla musica. Ludovico Suppa alla regia e alla parte tecnica Giovanni Leporale. Non ho parole. Meno male che è finita, va.
0: No, stiamo tentando di finire. Grazie.
1: A domani, a radioascoltatori che non siete altro. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
4: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche.
10: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Francia, studenti ancora in piazza, con loro docenti e sindacati, scontri e feriti a Parigi e in altre città, lezioni sospese sino a fine settimana, Macron convoca un vertice. Guerra in Ucraina, la Bulgaria, colpite due nostre navi nel Mar Nero, un equipaggio disperso, massiccio attacco di Kiev con 650 droni su Mosca, due morti. Legge elettorale, il governo incassa la prima e la seconda fiducia alla Camera, la maggioranza, siamo compatti, le opposizioni, riforma incostituzionale. Guadagni persi per danni alla salute e Jessica Moretti chiede l'indennità per infortunio dopo la strage di Crans-Montana, sconcerto dei familiari delle vittime. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia apre un nuovo filone d'indagine sull'operato dei RIS e si vuole fare luce sulla distruzione dei reperti prima del via libera dei magistrati. Musica d'autore, Aiello torna con il singolo Te l'ho mai detto, il brano anticipa il tour dell'artista nei club, al via fra qualche settimana. La presidenta commissario ha risolto in poco tempo il caso Malagò che continuerà a guidare la Federcalcio. Tennis, Sinner alza bandiera bianca, la mia stagione è ufficialmente finita, il campione altoatesino sofferente al ginocchio salterà gli ultimi tornei dell'anno, finals comprese. Buonasera da Vanessa Giovagnoli. In Francia studenti ancora in piazza in tutto il paese per chiedere al governo un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Scontri con la polizia. Linea alla corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
4: Sì, in questo momento a Place de la Nation c'è un momento di calma, ma gli scontri sono stati davvero molto forti. Le immagini sono state quelle di una guerriglia urbana con incendi, scontri della polizia, cariche e lacrimogeni per quello che è stata la manifestazione più importante in termini di numeri, quella parigina. Oggi in una giornata di mobilitazione in tutta la Francia che ha visto quasi 500.000 persone scendere nelle strade, c'erano professori, studenti, genitori e sindacati. I licei e le università chiusi per il 90% degli istituti. Il primo ministro Lecornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani perché il sabato in Francia i corsi non si svolgono per un confronto democratico. Il governo sta cercando di arginare questa crisi che sta diventando sempre più consistente. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave, lo ricordiamo, ieri a Lens, un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano a seguito dell'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'IGN, che è l'organo interno della polizia, per indagare su eventuali responsabilità. Per ora è tutto, questa sera è unità di crisi all'Eliseo. Linea a te.
3: Sulle proteste degli studenti in Francia interviene Trump. La responsabilità, scrive su Truth il presidente americano, è dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Continuano le mobilitazioni anche in Spagna per il diritto alla casa. Disordini a Barcellona, 13 arresti e 30 agenti feriti in modo lieve. Convocato per novembre uno sciopero generale e all'indomani dell'annuncio del voto anticipato al 29 novembre, il premier Sanchez ha comunicato l'approvazione di due decreti casa con misure a favore dei meno abbienti. Revocato dal Tribunale Supremo il mandato d'arresto contro l'ex presidente catalano Puigdemont, che potrà rientrare dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista del 2017 dichiarato illegale. Allerta di Tel Aviv in vista del terzo anniversario domani dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Aumenta il rischio di disordini e di attentati contro gli ebrei. Secondo il governo israeliano sono in programma proteste ed eventi definiti anti-israeliani in 37 paesi. La maggior parte negli Stati Uniti, Spagna, Australia, Regno Unito e Italia. L'Ucraina lancia oltre 650 droni sulla regione di Mosca, due persone sono state uccise, mentre in un attacco nel Mar Nero sono state colpite due navi, una è affondata e l'equipaggio risulta ancora disperso.
5: Stiamo conducendo un'operazione di soccorso, annuncia il primo ministro bulgaro Radev, alla ricerca dell'equipaggio disperso di una delle due navi centrate da droni marini e aerei. Radev non dice chi li abbia lanciati, né se si abbiano sospetti o indizi sull'attacco verificatosi a circa 70 miglia nautiche ad est della città di Biala, nella zona economica esclusiva di Sofia, nel Mar Nero. I marinai erano a bordo di una nave battente bandiera del Togo colata a picco. I 18 membri dell'equipaggio dell'altra nave sono stati evacuati e tratti in salvo. Un attacco assolutamente inaccettabile, una gravissima violazione del diritto internazionale. L'indignazione del capo del governo bulgaro, che ha convocato una riunione d'emergenza

0: dei ministri e dei responsabili dei servizi incaricati della difesa nazionale. Il Mar Nero è stato sin dall'inizio del conflitto russo-ucraino un teatro di operazioni, di sperimentazione ed evoluzione dei droni marittimi. Ieri una nave turca carica di grano proveniente dall'Ucraina è stata affondata. Mosca ha tentato di imporre a lungo il blocco delle esportazioni marittime di grano dall'Ucraina. Kiev ha bersagliato mercantili e petroliere di Mosca. Ha preso di mira la flotta russa del Mar Nero. Ne ha affondato l'ammiraglia, l'incrociatore Moskva, costringendo la Russia a trasferire numerose unità dalla base di Sebastopoli esposta agli attacchi delle forze di Kiev, che a Zaporizhia, secondo le denunce delle autorità della zona occupata, avrebbero colpito un autobus e ucciso 3 persone. Enzo Arcieri, GR1.
1: Il conflitto nel Golfo Persico. Secondo il Qatar, i negoziati proseguono. Stati Uniti e Iran sarebbero ancora impegnati in colloqui indiretti. Teheran però torna a minacciare. Abbiamo individuato specifici obiettivi statunitensi, li colpiremo se attaccati. La capacità di produzione di armamenti dell'Iran, fa sapere il regime degli Ayatollah, ha raggiunto un livello pari a 2,5 volte quello precedente alla guerra. E siamo al caro carburanti. Automobilisti e autotrasportatori sono in attesa dell'annunciato decreto sulle accise mobili, che grazie al maggior gettito derivante dallo Stato dall'aumento dei prezzi del carburante consente di ridurre temporaneamente le imposte.
2: Finiti gli sconti sulle accise, il gasolio torna a salire. Il governo prende infatti tempo sulle accise mobili. Sul provvedimento annunciato, che avrà la forma di un decreto interministeriale, non è stata presa nessuna decisione, dice il vice ministro all'economia Leo, mentre il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin spiega: non so neanche se c'è già il gettito di settembre a portata di mano per finanziarlo. Con la mezzanotte sono terminati i 6 centesimi di sconto sul diesel in vigore da marzo e il prezzo al distributore è salito a 2,24 euro al litro in media nazionale. Ritocco all'insù da oggi anche nei distributori Eni e Eni Live, perché il tetto ai prezzi era correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore, mentre le altre compagnie IP, Kuwait e Tamoil hanno dichiarato di mettere un calmiere senza specificare a quale prezzo, quindi non hanno fissato un price cap. Niente invece cambia per la benzina, che resta a 2,04 euro al litro sulla rete stradale italiana. Amalia Carosi, GR1.
1: E caro energia resta in cima all'agenda del governo, ci aggiorna in diretta a Federica Ionta.
3: Sì, la competitività è stata al centro del vertice informale copresieduto da Giorgia Meloni con gli omologhi di Belgio e Germania in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. L'Italia spinge per una transizione pragmatica e non ideologica, una transizione verde che non pesi sulla competitività dell'industria europea, soprattutto, pensa la Presidente del Consiglio, in una fase critica in cui le aziende devono affrontare costi alti dell'energia e inflazione. Bisogna semplificare le regole europee, l'appello di Giorgia Meloni, che nella riunione ha ricordato la lettera sugli ETS, il sistema di tassazione europeo per il carbonio, firmata con il primo ministro ceco. Tema questo che è stato affrontato oggi pomeriggio a Palazzo Chigi nel colloquio terminato poco fa con il presidente della Repubblica di Lituania. Il confronto ha toccato anche l'Ucraina e la situazione sul fronte est della NATO, e domani Giorgia Meloni sarà a Spalato per il MED9, che si occuperà di energia ma anche di migranti. Qui la Presidente del Consiglio porterà avanti sia i lavori del vertice di oggi sulla competitività che quelli del gruppo sulla coesione, che chiedono di mantenere gli investimenti sulla politica agricola comune e sulle politiche di coesione nel prossimo quadro di bilancio. Per il momento è tutto, linea allo studio.
1: Per parlare di legge elettorale, alla Camera è passata la fiducia sui primi 2 articoli, allora ci aggiorna in diretta da Montecitorio Vasco Pirri.
4: Sì, buonasera Vanessa. Passate a larga maggioranza, 226 e 227 i sì, le fiducie sui primi 2 articoli. Domani è prevista la terza, giovedì il voto finale sul provvedimento, questa senza fiducia, a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. La maggioranza esprime la massima tranquillità, nessun pericolo franchi tiratori, dice Tajani. Forza Italia, legge che garantirà stabilità, governabilità senza pareggi e giochi di palazzo, spiega la Lega, e porterà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia. Elisabetta Gardini.
5: La stabilità politica è garanzia di crescita, occupazione e autorevolezza. Con questa riforma Fratelli d'Italia vuole rendere l'Italia più stabile e competitiva, dando ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati.
4: Dall'altra parte il muro delle opposizioni, se passasse

0: lo Stabilicum pronte al ricorso davanti alla Consulta, perché viene spiegato dal campo largo è una legge incostituzionale che introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Chiara Braga.
1: Una legge che sfida palesemente la Costituzione, sfida l'Italia intera, libera, democratica, che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui e che presto vi punirà per la vostra arroganza.
0: Sul ricorso alle tante fiducie, 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per tutto il centrosinistra, la premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
2: Ex Ilva, il governo ha convocato i sindacati per giovedì. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop degli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. Rai Radio 1 alle 19:11 minuti, la strage di Cramontana. Jessica Moretti, che gestiva il disco bar Le Costellation assieme al marito, ha chiesto un'indennità per infortunio sul lavoro. Sconcerto dei familiari delle vittime.
3: Dopo le lacrime mostrate ai giornalisti, Jessica Moretti chiede un risarcimento per i danni alla salute causati dall'incendio. Con il marito Jacques in carcere per maltrattamenti nei suoi confronti, come proprietari del disco pub Le Costellation di Cramontana, sono i principali indagati per il rogo che ha ucciso 41 giovani, di cui 6 italiani, e causato 115 feriti. Una richiesta folle, dice Umberto Marcucci, padre di uno dei ragazzi feriti.
4: Sono rimasto costernato e amareggiato. Ho un figlio, Manfredi, che tra 10 giorni ritorna in ospedale per fare un delicato intervento alla mano, e c'è qualcuno invece che cerca di farsi passare per vittima.
3: La pratica, secondo la legge svizzera sugli infortuni sul lavoro, sarà esaminata dalla compagnia che ha ricevuto il nulla osta dei magistrati di Sion. Secondo un rapporto della polizia, Jessica Moretti sarebbe anche preoccupata del risveglio dell'attenzione mediatica in vista dell'anniversario dell'incendio e per possibili atti isolati dei parenti delle vittime. Fabrizio Ventimiglia, legale di uno dei sopravvissuti.
5: Mi auguro che Jessica cambi completamente atteggiamento e cominci a collaborare.
3: Fabrizia Ralla, GR1.
2: Caso Garlasco, sotto la lente della Procura di Pavia gli esami scientifici della prima indagine su Alberto Stasi. Si vuole fare luce sulla distruzione dei reperti prima del via libera dei magistrati.
6: Un nuovo filone d'inchiesta, al momento senza avvisi di garanzia, che punta ad accertare se effettivamente ci siano state irregolarità nella prima indagine su Alberto Stasi. Il delitto di Garlasco assume dunque nuovi contorni, con la procura di Pavia che tira dritto, convinta insomma che le troppe anomalie sui test scientifici abbiano portato alla definitiva condanna dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nell'agosto 2007. Il primo passo sarà allora ascoltare le testimonianze, forse già domani, dell'ex pubblico ministero di Vigevano, oggi giudice a Milano Rosa Muscio, e degli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi, il professor Francesco Maria Avato e il dottor Matteo Fabbri. Sul tavolo non solo i risultati sui pedali della bicicletta, ma anche i reperti come tracce di DNA, un pezzo dell'intonaco del muro dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano, reperti che furono chiesti dalla difesa di Stasi e non più ritrovati. Tra i nuovi atti della procura di Pavia ci sono anche i timori degli stessi RIS di Parma, che si rivolgevano all'ufficio legale del comando dei carabinieri dopo le istanze presentate dai legali dell'ex Cognano. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il 24 maggio scorso gli scontri prima del derby Torino-Juventus. Ora per decine di persone coinvolte sono scattate le prime misure giudiziarie.
7: Per la maggior parte sono della tifoseria bianconera le 22 persone destinatarie dei provvedimenti, 11 i divieti di dimora, altrettanti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e DASPO per tutti. Misure eseguite questa mattina a Torino, Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. Molti farebbero parte di gruppi organizzati di tifosi ultra e tifosi granata, sostenitori del Torino Football Club, alcuni già destinatari di provvedimenti di divieto di accesso agli stadi. Gli indagati sono accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento e lancio di materiale pericoloso. Gli scontri del 24 maggio, a cui fanno riferimento le misure, si erano verificati un'ora prima del derby Torino-Juventus vicino allo stadio, quando gli ultra bianconeri avevano cercato di entrare in contatto con i tifosi granata. Nel corso dei disordini era rimasto ferito Marco Leonardo Basocco, 36 anni, tifoso juventino, ricoverato alle Molinette per un grave trauma cranico. Fu colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo da un poliziotto, sospeso per un anno e indagato a piede libero. Elena Pabba, GR1.
2: Il premio Premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato all'82enne belga Francis Alsen, il riconoscimento per aver individuato neutrini altamente energetici provenienti dalle profondità del cosmo e per il fondamentale ruolo nella realizzazione dell'osservatorio Ice Cube in Antartide.
8: I neutrini, senza carica e quasi senza massa, interagiscono pochissimo con la materia e, quando raramente lo fanno, producono un debole lampo di luce. Per catturarli, il fisico belga Francis Alsen ha pensato negli anni Ottanta di trasformare il ghiaccio antartico in un enorme rivelatore. È nato così Ice Cube, un chilometro cubo di ghiaccio alla stazione Amundsen Scott del Polo Sud, attraversato da circa 5.000 sensori, laboratorio che dal 2013 ha permesso di identificare neutrini di origine cosmica, distinguendoli da quelli atmosferici. Straordinario risultato che gli è valso il Nobel per la fisica 2026. Ezio Privitali, direttore laboratorio nazionale Gran Sasso, Istituto Nacionale Fisica Nucleare.
9: Ice Cube è un altro modo per osservare il cosmo. Invece che usare la luce o i raggi X o altre sorgenti, si usano i neutrini come particelle che arrivano sulla Terra e portano con sé informazioni che vengono dal cosmo.
8: Che tipo di informazioni?
9: Per esempio, ho osservato degli oggetti cosmici che si chiamano blazar. Lui li misura osservando i neutrini. È la partenza di quella che noi chiamiamo fisica multimessaggera.
8: Eleonora Bilviso, GR1.
2: Il Papa tornerà ad Assisi per la cerimonia di chiusura dell'evento Pace Disarmata e Disarmante, promosso dal 25 al 27 ottobre dalla comunità di Sant'Egidio. 3 giorni per celebrare i 40 anni della Giornata Mondiale delle Religioni del 1986, voluta da Giovanni Paolo II, che riunì i leader spirituali per la pace. Leone XIV presiederà la preghiera comune, alla quale parteciperà anche il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, e terrà una meditazione. Parliamo ora di diritto all'oblio. Il Tribunale di Milano accoglie un'azione contro Google, che avrà un mese di tempo per cambiare le procedure di deindicizzazione.
10: Il diritto all'oblio riguarda la volontà di ognuno di noi di non vedere diffuse informazioni personali quando riteniamo che non ci corrispondano più o quando non sono più di pubblico interesse. L'associazione Algopolio ha denunciato Google per inadempienze nel rispetto di questo diritto, sancito tra l'altro da una normativa europea. Ora il Tribunale di Milano ha stabilito che entro il 15 novembre Google deve cambiare le procedure per la deindicizzazione, ossia la rimozione di pagine o contenuti web, e consentire agli interessati di allegare documenti che motivano la richiesta. Inoltre, in caso di rifiuto della cancellazione, Google dovrà spiegarne le ragioni. L'azienda annuncia che ricorrerà in appello. Barbara Randazzo, avvocata dei ricorrenti.
11: Siamo molto soddisfatti. C'è un giudice in Italia che può giudicare rispetto a problematiche che afferiscono al diritto all'oblio e al diritto ad opporsi dunque al trattamento dei dati.
10: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Musica, nuovo singolo per Aiello, che torna con Te l'ho mai detto, a pochi giorni dall'inizio del suo tour nei club italiani.
12: C'è qualcosa che di noi mi agita, non ho né malinconia, ma è pratica.
13: Le persone che ci fanno crescere e allo stesso tempo sentire liberi meritano un posto nel cuore a vita, anche se non le chiamiamo più amore. Ne è convinto Aiello, giovane cantautore che con Te l'ho mai detto torna in forma di ballata nella dimensione dei sentimenti.
12: Chiedo niente di più.
13: Al centro del brano un amore consapevole, capace di evolvere e di conservare intatto il proprio significato, senza necessità di etichette e senza il bisogno di dare un nome a ciò che resta.
12: Possiamo stare bene anche senza vedere il mare.
13: Assieme ai pezzi dell'album Scorpione, Te l'ho mai detto entrerà nella scaletta del tour che porterà Aiello nei club delle maggiori città. Tra il 5 e il 19 novembre il cantante suonerà a Roma, Venaria, presso Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Milano. Francesco Riccardi, GR1.
2: Taylor Swift domina le classifiche americane. Il nuovo singolo, Patience Zero, debutta al primo posto tra i singoli più ascoltati, mentre la nuova edizione di The Life of a Showgirl, con 4 brani inediti, riconquista la vetta tra gli album. A trainare la raccolta sono soprattutto gli ascolti online, quasi 139 milioni di riproduzioni in una sola settimana, un risultato ottenuto grazie alla musica ascoltata in streaming. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati e Stefano Cattini. Ora lo sport, poi Onda Verde e Zapping. Da tutti noi buona serata su Radio 1.
14: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a tutti

0: metti in campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ufficio cose smarrite.
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: GR1 Sport.
11: In studio Alessio Maldini. Da presidente a commissario si è risolto in poche ore il discusso caso Malagò, che continuerà a guidare la Federcalcio ma con un altro incarico. Così hanno deciso all'unanimità la giunta e il consiglio del CONI.
12: Per Giovanni Malagò ha vinto il buonsenso e il sorriso ritrovato all'uscita dal palazzo del CONI dopo il via libera di giunta e consiglio. A Malagò, commissario straordinario della Federcalcio, ecco il diretto interessato.
13: Io penso che una vittoria del buonsenso, della logica delle cose, lo dico con molta franchezza. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
12: La prima decisione del Malagò commissario straordinario della Federcalcio è la convocazione dell'assemblea elettiva all'Hilton di Fiumicino il 14 dicembre. Un po' di serenità dopo giornate burrascose anche per Luciano Bonfiglio.
14: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
15: Quando è arrivato, Presidente, l'accordo su Malagò? Quando c'è stato davvero?
14: Ieri, quando ci siamo incontrati Giovanni ed io.
12: In una nota il ministro Abodi sottolinea, ha sempre sostenuto il rispetto delle regole e l'autonomia dello sport. Palazzo del CONI, Emilio Mancuso, GR1.
11: Passiamo al tennis e a Jannik Sinner, che tornerà a giocare solo nel 2027. Ho bisogno di un ciclo di trattamento per il ginocchio, la mia stagione è ufficialmente finita, il messaggio in un video del campione altoatesino. Salterà gli ultimi tornei dell'anno, anche le finals di Torino, e così perderà inesorabilmente il primo posto del ranking a favore di Zverev. Il problema di Sinner è la sindrome della bandelletta iliotibiale. Ci spiega cos'è il professor Dario Perugia.
16: La sindrome della bandelletta iliotibiale viene definita anche come ginocchio del corridore, perché generalmente interessa i marciatori. È la fascia che riveste la parte esterna della coscia al momento che passa sopra il femore.
17: È sufficiente un trattamento o dovrebbe essere necessaria l'operazione?
16: Generalmente può essere sufficiente un trattamento conservativo, che consiste nel riposo e eseguire delle infiltrazioni nel punto in cui c'è questa infiammazione. Generalmente questa patologia insorge quando c'è un aumento improvviso dei carichi di allenamento e può avvenire anche e soprattutto quando si cambiano frequentemente le superfici su cui si esegue appunto l'attività. Comunque generalmente se si dovesse sottoporre a un intervento chirurgico, secondo me dal punto di vista della ripresa bisognerebbe pensare a tre mesi e mezzo dall'esecuzione della procedura chirurgica.
17: Che tipo di trattamento andrebbe fatto se si dovesse

0: optare per la rinuncia all'operazione?
1: Sicuramente il trattamento fisioterapico, quindi esercizi mirati di rinforzo della muscolatura dell'anca e dei glutei, e poi ovviamente terapia locale, che può essere ghiaccio, e terapia strumentale, che possono essere quelle tipiche che vengono eseguite nei processi infiammatori.
0: Filippo Corsini, GR1.
2: Intanto sono tornati al successo altri due campioni, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

0: cambiare il motore della sua Mercedes, partirà dall'ultima fila. La pagina sportiva termina qui. La più cordiale buona serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Verde. Viaggiare informati.
16: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Brescia-Padova, dove verso Venezia ci sono code a tratti per un incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Sulla A4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla tangenziale sud di Verona code per un incidente tra San Martino Buonalbergo e l'incrocio con la statale 434 in direzione della 62. Sulla 7 Milano-Genova, 2 chilometri di coda per traffico intenso si sono formati tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo rallentamenti per lavori tra Pedase e Grotta a Mare verso Pescara e 2 chilometri di coda sempre per la presenza dei cantieri tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Altri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 11 Firenze-Pisa code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze, mentre a Roma sul tratto urbano della 24 ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. A Napoli sulla tangenziale code per traffico allo svincolo percorso Malta nelle due direzioni. Infine sulla 3 la Napoli-Salerno code per traffico allo svincolo per Castellammare di Stabia in uscita per chi proviene da Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
17: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la

0: Speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
1: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
3: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
4: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
5: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
6: Chi ci pensa a fermarsi?
4: Una serie di Michele Placido.
7: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
4: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
8: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
9: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
10: Il premier mette a punto in queste ore.
11: The president did what he always would.
12: The Afghan government says they're not surprised.
13: Zapping. Le 19:31 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenz in studio per la puntata di oggi, martedì 6 ottobre 2026. Allora, iniziamo con un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera, agli ospiti che saranno con noi. Apriremo con Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo di Forza Italia. Con lui molti temi legati ovviamente alla sua attività di ministro, ma anche, diciamo, la situazione politica in generale. Poi sarà con noi Andrea Garnero, economista dell'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Ci sono notizie interessanti, dati interessanti che vengono dall'Istat, sono stati rilasciati ieri, in cui l'Istat certifica la pressione fiscale in Italia che sale al 43,5% e il reddito disponibile, il potere d'acquisto per le famiglie diminuisce dello 0,9%, così come la propensione al risparmio scende del 6,7%. Insomma, non è sempre facile dare tanti numeri alla radio, però insomma avrete capito di che si tratta. Un po' più di pressione fiscale, un po' meno risparmi, un po' più spese, spesso più di quello che ci si può permettere, e un potere d'acquisto che si riduce. Ne parleremo con Andrea Garnero per capire meglio l'origine di questi dati e il loro significato. Poi apriremo una pagina dedicata a due paesi, prima il Brasile e poi la Spagna. Di Brasile parleremo con Loris Zanatta, che insegna storia dell'America Latina a Bologna. Ci sono state le elezioni in Brasile, ci sarà poi il ballottaggio, perché lo scontro è tra Lula, il presidente uscente, e Bolsonaro figlio, il figlio di Jair Bolsonaro, che non poteva candidarsi perché è stato condannato, mi pare, a 27 anni, insomma, per appunto aver tentato una sorta di colpo di Stato. E abbastanza, se ho letto bene, se ho seguito questi ultimi fatti, la vittoria di Bolsonaro, che ha superato Lula, diciamo, nelle elezioni al primo turno, è stata abbastanza una sorpresa. Lo ha superato abbastanza da far ritenere a molti osservatori che la probabilità di Bolsonaro di vincere queste elezioni presidenziali in Brasile sono molto alte. Il Brasile si andrebbe così a giungere ad una trasformazione profonda di tutta l'America Latina, che nel giro di pochi anni si è spostata radicalmente tutta a destra. Ne parleremo con Loris Zanatta. Poi parleremo di Spagna. Avete saputo che il premier Sanchez, dopo le proteste contro la bocciatura dei suoi due decreti che tentavano di rimettere ordine nel problema annoso della Spagna per quello che riguarda la casa, gli affitti e le compravendite, bocciati i due decreti, ci sono state delle fortissime proteste di piazza, Sanchez si è dimesso, ha chiamato le elezioni anticipate, con prospettive però che non gli arridono molto in termini di sondaggi. Di questo parleremo con Stefano Ceccanti, che è un costituzionalista e insegna la Sapienza di Roma. Poi parleremo di Russia, in questo caso parleremo di Russia perché c'è stato, come sapete, un fenomeno piuttosto preoccupante. Da un laboratorio in Siberia c'è stato la fuga.

0: fuga, una rottura di una provetta accidentale che ha liberato il batterio della peste polmonare, ha ucciso molto rapidamente una delle ricercatrici. La zona è stata messa sotto quarantena, ci sono più di 200 persone che sono, diciamo, sotto controllo. La preoccupazione è forte perché, insomma, l'infezione da peste polmonare è molto rapida e l'esito spesso letale, e gli antibiotici che servono per combatterlo, insomma, non sempre danno i risultati sperati, e soprattutto non esiste un vaccino. Ne parleremo con Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive al San Martino di Genova. Chiuderemo con il professor Giorgio Vallortigara, che insegna neuroscienze alla Università di Trento, perché parleremo proprio del Nobel per la fisiologia e la medicina, che ha premiato dei neuroscienziati che hanno fatto delle ricerche molto importanti nel settore del funzionamento del cervello, in maniera con delle novità molto importanti e molto significative, soprattutto con questa tecnica che viene chiamata dell'optogenetica. Ne parleremo con Giorgio Vallortigara. Questa è la nostra puntata di oggi, titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Carburanti, fine dello sconto, sale il prezzo del gasolio, i consumatori, promesse tradite. Dopo le polemiche, retromarcia dell'esecutivo, si rivaluta il ricorso alle accise mobili. Legge elettorale, scontro sulla fiducia, via libera della Camera ai primi due articoli, maggioranza, siamo compatti, opposizioni, incostituzionale, rischio esclusione per le donne. Centinaia di migliaia di studenti in piazza in Francia, scontri con la polizia a Parigi e in molte altre città, arresti e feriti, chiusi i licei fino a venerdì, Macron riunisce i ministri. Prova a difendersi Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato di aver ucciso un pusher a Rogredo, ai PM dice: è stata una tragica fatalità, non volevo uccidere. Jessica Moretti potrebbe percepire un'indennità giornaliera per mancati guadagni dopo l'incendio di Cramontana, pratica aperta per infortunio sul lavoro. Stagione finita per Sinner, tornerà in campo il prossimo anno. Problemi al ginocchio, devo pensare alla mia carriera a lungo termine, dice il campione. Farò il possibile per tornare al 100%. Malagò, nuovo commissario della FIGC.
0: 19:38 minuti, questi i titoli del TG3, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali, se volete intervenire in diretta. È il momento di dare il benvenuto al senatore Paolo Zangrillo, Forza Italia, ministro per la pubblica amministrazione. Buonasera ministro, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi, buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Allora, cominciamo dalle cose che riguardano più strettamente il suo dicastero e le cose su cui state per l'appunto lavorando. Innanzitutto facciamo un po' una panoramica, no? Quali sono le novità, diciamo, le cose che state introducendo in termini di semplificazione burocratica in questa fase rispetto al vostro ministero?
2: Beh, diciamo che sul tema delle semplificazioni amministrative stiamo continuando il lavoro che è iniziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e siccome la semplificazione amministrativa non finisce, perché con l'evolvere della società dobbiamo anche interrogarci tutti i giorni sulla adeguatezza delle regole, delle procedure, delle norme che ci siamo dati per gestire il rapporto tra noi e i cittadini, diciamo che proseguiamo in questo lavoro, quindi a prescindere dagli obiettivi già raggiunti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
0: Leggevo che avete intenzione di stabilizzare quelli che hanno lavorato nelle pubbliche amministrazioni proprio per aiutarle ad applicare il PNNR. Avete intenzione,
2: sì,
0: di...
2: diciamo che, sì. Esatto, questo è un aspetto molto importante, perché noi abbiamo, durante lo svolgimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo assunto a tempo determinato 1000 esperti, e questi 1000 esperti sono persone che hanno aiutato soprattutto i comuni, quindi gli enti territoriali, a svolgere tutte le attività amministrative collegate alla realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza. Quindi è un'attività molto importante perché consente di velocizzare la realizzazione dei progetti, comprimendo o comunque rendendo più rapida tutta la

0: parte burocratica. Queste persone hanno in scadenza avevano in scadenza il loro contratto con la fine del PNRR, li abbiamo prorogati fino alla fine di quest'anno, del 2026, però io ho chiesto al MEF di garantire le risorse per poterli avere a disposizione anche per tutto il 2027. Sono 1000 persone sulle quali abbiamo investito, che quindi hanno acquisito una competenza, una capacità su tutti i progetti che stiamo realizzando, per cui perderli sarebbe un delitto, perché perderemmo delle esperienze acquisite che, certo, ci servono per consentire, lo ripeto, soprattutto ai comuni dei territori meno attrezzati di poter continuare a svolgere queste attività, e quindi penso che riusciremo a tenerceli quantomeno per tutto il 2027.
1: Leggo poi di nuovi strumenti, uno di cui si discute molto in questo momento sui giornali è l'idea di rendere a vita la carta d'identità per gli over 70. Questo, qual è, diciamo, il ragionamento dietro questa decisione?
0: Allora, intanto non è un progetto, non è una intenzione, ma è già operativa.
1: È stata già data ad una signora di Savona, se non ricordo male, no?
0: La signora di Savona è la prima cittadina che ha ricevuto la carta d'identità illimitata, ma diciamo che in questi due mesi ne abbiamo già consegnate quasi 100.000. Allora, qual è la ratio? Allora, intanto dobbiamo tenere conto del fatto che nel nostro paese ci sono più di 10 milioni di cittadini over 70, quindi una popolazione evidentemente molto numerosa, e di questi molti sono anche persone che hanno dei problemi di mobilità, per cui garantire loro la possibilità di acquisire a titolo definitivo la carta d'identità significa evitargli quegli spostamenti e tutte quelle pratiche burocratiche, certo, che si devono realizzare quando ti scade la carta d'identità e la devi rinnovare. Devo dire che è un'iniziativa che è stata molto apprezzata dai cittadini. Peraltro mi è utile ricordare che questa semplificazione è una semplificazione che ci hanno suggerito i cittadini stessi, perché quando noi abbiamo lavorato per realizzare le varie semplificazioni di cui le parlavo all'inizio, quindi le 500 semplificazioni, abbiamo cercato di farlo non in logica autoreferenziale. Cosa intendo dire? Non ci siamo chiusi negli uffici romani per dire vediamo cosa semplificare, l'abbiamo chiesto ai nostri utenti, quindi l'abbiamo chiesto al sistema impresa e l'abbiamo chiesto ai cittadini. Abbiamo aperto un portale Italia Semplice al quale potevano accedere i cittadini e che ci hanno dato dei suggerimenti, tra i quali quelli della carta d'identità illimitata per gli over 70.
1: C'è anche in ballo la tessera digitale elettorale.
0: Esatto.
1: Come dovrebbe funzionare?
0: Esattamente. Allora, questa di nuovo, la ratio di questa norma è di nuovo quella di offrire un servizio ai cittadini. Io prendo ad esempio sottoscritto, io tutte le volte che devo andare a votare incomincio a cercare in casa dove ho messo la tessera elettorale. Allora se non si trova la tessera elettorale bisogna andare in comune, quindi farsene dare una copia, così come bisogna farsene dare una nuova quando è completa quella che possediamo, per cui anche qui stiamo lavorando, ma la cosa sarà operativa entro fine novembre, quindi a fine novembre abbiamo superato anche tutti i problemi tecnici.
1: Diciamo che si fa in tempo per le prossime elezioni, allora.
0: Sì, esattamente, per le prossime elezioni.
1: Che siano a maggio, che siano a settembre.
0: Che siano a maggio, che siano a settembre, ottobre, noi potremo andare al seggio senza doverci preoccupare di avere la tessera cartacea, ma sarà sufficiente caricarla sul nostro smartphone e potremo tranquillamente andare al seggio a votare.
1: Ma non si potrebbe arrivare direttamente al voto digitale invece che alla tessera digitale?
0: Questo è il passaggio ulteriore, che è un passaggio che, allora, mentre quello che le ho descritto ora e che sarà operativo, diciamo che non ha alcun tipo di riflesso politico, quando si parla invece di votare col voto a distanza, incominciano ad emergere anche delle riflessioni di carattere politico, quindi insomma
1: tutto diventa più complicato.
0: È un passaggio complicato, io lo vedo più dal punto di vista politico che non dal punto di vista tecnico, perché poi ormai la tecnologia oggi ci offre la possibilità sicuramente.

0: di votare a distanza, però è chiaro che devono essere garantite, devono esserci delle garanzie molto, molto forti per evitare che il voto venga inquinato, e quindi su questo diciamo che dobbiamo ancora ragionare.
1: Tra l'altro poteva essere una buona idea di semplificazione anche quella di far raccogliere le firme per presentare le liste politiche in modo digitale, invece così si complica la vita di chi vuole partecipare alle elezioni, no? Questo sarebbe stato giusto. Diciamo
0: sì, guardi, per quel che mi riguarda la trovo di nuovo una semplificazione da realizzare. Anche qui però come nel discorso precedente, diciamo che dobbiamo trovare l'accordo politico, è necessario che ci sia una convergenza e quindi anche su questo dobbiamo lavorare nelle aule parlamentari.
1: Veniamo alla questione dei contratti. Come sta funzionando il rinnovo dei contratti e la questione degli stipendi?
0: Guardi, questo è uno dei temi che diciamo io mi ero posto come obiettivi prioritario della legislatura, cioè quello di garantire un recupero dei ritardi anche abbastanza clamorosi accumulati nel passato sui rinnovi contrattuali del pubblico impiego e soprattutto la necessità di garantire continuità. Abbiamo stanziato nelle manovre del 22-23 30 miliardi per questi rinnovi e devo dire che il lavoro che è stato fatto insieme al sindacato, e devo ringraziare le parti sindacali, così come devo ringraziare anche ARAN, che è l'agenzia che gestisce la fase, diciamo, di contrattazione, abbiamo realizzato un percorso netto, nel senso che siamo riusciti a chiudere la tornata 19-21 che avevamo ricevuto in forte ritardo dai governi precedenti. Abbiamo chiuso tutta la tornata 22-24 dei rinnovi contrattuali e per la prima volta nella storia della Repubblica siamo riusciti a chiudere la tornata 25-27 dei comparti, quindi tutta la parte che riguarda il personale non dirigente, siamo riusciti a chiuderla a luglio di quest'anno. Quindi sostanzialmente in 3 anni abbiamo chiuso 3 tornate contrattuali. Tra l'altro, guardi, l'occasione mi è propizia per dirle e per raccontare ai suoi ascoltatori che domani molto probabilmente riusciremo a chiudere anche il contratto dei medici.
1: Perché c'è un allarme, no? Io leggevo sui giornali di questi giorni che c'è un esodo piuttosto preoccupante, c'è un maxi esodo, più 150% nel 2025 di medici che si dimettono, lasciano il loro incarico e sono diventati di più addirittura di quello che vanno in pensione.
0: Sì, l'ho letto anch'io questo. Guardi, per la parte che mi riguarda, per la parte di mia competenza, per il contributo che posso dare io, diciamo che abbiamo fatto un'operazione abbastanza importante, perché lei tenga conto che noi abbiamo chiuso a fine del 2000 dell'anno scorso, quindi a fine del 2025, il contratto 22-24, quindi stiamo parlando di 8-9 mesi fa, e domani credo, incrociando le dita, che riusciremo a chiudere anche la tornata 25-27, quindi diciamo che nel giro di un anno chiudiamo 2 tornate contrattuali e quindi in qualche modo diamo un segno di attenzione importante e anche concreto, perché poi sostanzialmente diciamo questi 2 contratti tra le voci contrattuali di aumento e le risorse aggiuntive, che sono le specificità di settore, diciamo che mettiamo nella tasca dei medici nelle 2 tornate più di 1000 euro di aumento, quindi insomma diciamo che è un segnale di attenzione importante.
1: Chiudiamo con una questione, con questioni un po' più politiche. Ho letto che c'è stata una specie di vertice tra lei, il presidente Occhiuto, il segretario Tajani, insomma l'avete messo un po' in mezzo probabilmente. Com'è andato questo incontro?
0: No, abbiamo fatto un incontro settimana scorsa a cui hanno partecipato non soltanto le persone che ha citato lei, ma era aperto diciamo a tutti i segretari regionali, diciamo era una riunione online dove diciamo che c'è stato un po' raccontato il contenuto del DEF e quindi con quello che poi è stato deciso in Consiglio dei Ministri e e abbiamo incominciato a prenderci l'impegno di prepararci ad un incontro successivo molto più operativo, dove ciascuno di noi esprimerà le sue idee sulla legge di bilancio.
1: Perché c'è,
0: legge
1: c'è, di bilancio, ma non avete toccato il

0: tema dei congressi del partito, perché i giornali raccontano questo.
1: Il tema dei congressi non l'abbiamo toccato banalmente perché i congressi ormai sono quasi tutti celebrati, nel senso che ne mancano soltanto in due o tre regioni, tutti gli altri.
0: E poi ci sarà il congresso di Forza Italia, però ci sarà insomma l'appuntamento.
1: Il congresso di Forza Italia che poi dovrà essere convocato dallo stesso segretario nazionale, io credo, per quello che ho capito, ma penso di poterlo confermare abbastanza con certezza, che sarà dopo le elezioni politiche, quindi diciamo che noi
0: quando sia che siano in primavera, siano che siano in autunno, comunque il congresso si terrà dopo.
1: Il congresso si terrà dopo, e quindi adesso noi dobbiamo essere concentrati e uniti per arrivare alle elezioni esprimendo tutte le capacità che abbiamo come forza politica, perché evidentemente diciamo che come forza moderata, come forza liberale e garantista, riteniamo di poter esprimere dei valori importanti e quindi dare un contributo per cercare di vincere queste elezioni.
0: Ma lei è d'accordo col presidente Occhiuto quando dice che il partito è un po' ingiallito, che c'è bisogno di più carica liberale, per l'appunto, che anche la comunicazione andrebbe un po' rivista? Insomma, sono state delle critiche che sono state notate. Lei le condivide?
1: Condivido l'idea che dobbiamo interrogarci su una gestione del partito diversa rispetto a quella che avevamo quando c'era il presidente Berlusconi, perché con Berlusconi la dinamica era diversa. Si andava da Berlusconi, si parlava, si discuteva e poi lui prendeva la decisione, quindi la parola fine la metteva lui, un uomo straordinario di errori ne ha fatti pochi, quindi insomma avevamo una figura direi irripetibile. Quindi sono d'accordo con Roberto Occhiuto, dobbiamo cercare di dare non soltanto un'immagine ma anche di realizzare un percorso politico dove diamo spazio a nuove idee che non sono necessariamente quelle tradizionali e quelle le nostre battaglie tradizionali, e dobbiamo anche essere capaci di esprimere una spinta nel rinnovo della classe dirigente, che non significa rottamare come faceva Renzi chi c'è stato finora, perché chi c'è stato finora ha maturato delle esperienze importanti e quindi è utile anche chi c'è stato finora, però certamente dobbiamo dare
0: un cambiamento ci vuole.
1: Che anche il nostro partito si rinnova in un mondo che continua a cambiare e le organizzazioni cambiano, e quando cambiano le organizzazioni non cambiano soltanto i processi che le fanno funzionare, ma cambiano anche gli interpreti.
0: Grazie Ministro, grazie per essere stato con noi. Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, buonasera e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Allora, 19:53 minuti, noi andiamo avanti con la puntata, salutiamo Andrea Garnero, economista dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera.
0: Allora, sono usciti i nuovi conti trimestrali dell'Istat, che sono piuttosto interessanti. Ci dicono alcune cose: che la pressione fiscale in Italia è salita al 43,5% del PIL nel secondo trimestre del 2026, che nello stesso periodo i bilanci delle famiglie appaiono piuttosto fragili, diminuisce il potere d'acquisto, i consumi crescono molto più del reddito e si riduce il risparmio, la quota destinata al risparmio. Ecco, io li ho elencati così un po' come l'Istat li ha presentati. Possiamo costruirci una tesi attorno a questi dati?
2: Beh, penso che uno degli elementi più semplici da mettere in relazione con questi dati sia gli shock di energetici che si sono poi trasformati in shock di inflazione più ampia, che costringono le persone a, potremmo dire, stringere la cinghia, a fare delle scelte, così che che i consumi diventano più obbligati rispetto anche ai redditi disponibili, e a questo non consegue un adeguato e un concomitante aumento delle entrate, dei redditi da lavoro in particolare. Parlavate del contratto dei medici, della pubblica amministrazione in senso più lato, che ha rinnovato qualche contratto, restano però...

0: ritardi nel pubblico.
1: Ce ne sono ancora molti da rinnovare e chissà se saranno in grado di recuperarla questa inflazione.
0: Ci sono certamente due elementi, cioè ce ne sono molti da rinnovare, però anche quelli che sono stati rinnovati nella stragrande maggioranza dei casi, si fanno eccezioni veramente che si contano su poche dita, tipo i bancari, anche quando vengono rinnovate a un livello inferiore a quello che è stato il costo dell'inflazione, cioè quindi non si rientra in termini reali di tutto quello che si è perso dal 2021 ad oggi. Questo appunto perché i conti sono stretti, in particolare quelli pubblici, e perché col ritardo cumulato non si è fatto un recupero pian piano che avrebbe probabilmente facilitato anche dal punto di vista dei conti, ma si arriva all'ultimo con una somma che sembrerebbe quindi troppo importante per chi la deve pagare, però alla fine finisce che, come diceva il governatore della Banca d'Italia, l'inflazione è una tassa inesorabile, la pagano o i lavoratori o le imprese o le casse pubbliche con dei trasferimenti. Al momento i lavoratori ci stanno mettendo parecchio del proprio e le casse pubbliche anche ovviamente con i trasferimenti vari e bonus o riduzione di accise.
1: Però per esempio eccetera, non si decide di fare una cosa che si potrebbe fare, cioè l'indicizzazione delle aliquote all'inflazione, cosa che fanno anche altri paesi. Quello aiuterebbe a tenere, diciamo, i salari aggiornati rispetto all'inflazione.
0: Questo è un altro problema. Allora, io parlavo dei lordi, sì. Lei quello a cui fa riferimento diventano i netti, perché poi allora i lordi già non seguono l'andamento dell'inflazione e quindi perdono potere d'acquisto, ma la beffa in qualche modo supplementare che arriva è che al momento di pagare le tasse in realtà le tasse non diminuiscono, non restano simile, ma aumentano, e aumentano non perché qualcuno abbia deciso di aumentare le tasse, non c'è nessuno che ha deciso di aumentare le tasse, ma aumentano in maniera inerziale, perché il piccolo aumento nominale magari che c'è stato, perché c'è stato un piccolo aumento di un contratto, perché il datore di lavoro ha dato un piccolo aiuto per vedendo la situazione, viene mangiato via dai salti di aliquota che portano quindi a quello che poi nel linguaggio fiscal drag, il drenaggio fiscale, quindi proprio lo scivolamento automatico dell'imposizione senza che nessuno decida nulla, perché di fatto diventa un modo un po' surrettizio di aumentare.
1: Ma è a questo fenomeno che è dovuto il rialzo della pressione fiscale al 43,5 rispetto al PIL?
0: Questo gioca sicuramente un ruolo importante ed è innegabile, perché le entrate sono aumentate, sono aumentate anche le uscite, ma sono aumentate le entrate.
1: Volevo capire, siccome il governo ripete in ogni occasione abbiamo abbassato le tasse degli italiani, mi chiedo se questo dato è un dato che contraddice queste affermazioni oppure va letto in un modo diverso.
0: La pressione fiscale, che è quel numero molto che lei citava all'inizio, quel numero diciamo un po' grossolano ma semplice, che dice sostanzialmente quante entrate sul totale del PIL, riassume un po' tutto quello che è successo nei fatti, delle decisioni politiche di aumentare o di abbassare le tasse, oppure semplicemente appunto di entrate che aumentano per ragioni varie, tra cui il fiscal drag, oppure perché cambia la composizione e i tassi, la composizione delle attività, c'è più lavoro, c'è meno capitale e il lavoro è tassato di più del capitale. Quindi sì,
1: perché molti dicono
0: no,
1: aumenta la pressione fiscale non perché abbiamo aumentato le tasse, ma perché c'è più gente che lavora. Questo ha senso?
0: Conta un pezzettino, conta quella dimensione lì, perché c'è più gente che lavora e quindi in qualche modo la parte di lavoro è aumentata rispetto alla parte di capitale, il lavoro è tassato più del capitale, in parte questo conta, ma il grosso però è anche che semplicemente le entrate sono scivolate, quindi non hanno aumentato, nessuno ha deciso di aumentare le aliquote, nessuno ha aggiunto una nuova tassa, semplicemente per scivolamento si tratta di miliardi, non si tratta di migliaia di euro nel corso soprattutto poi cumulati dal 2021 a oggi, perché dal 2021 a oggi, e questo, come lei diceva, in altri paesi è storicamente, non da oggi, storicamente gestito in qualche modo con l'indicizzazione delle aliquote, che quindi seguono quello che succede al lato dell'inflazione per assicurarsi che appunto un fenomeno inflattivo non si rifletta in un aumento delle tasse che quindi fa un po' la doppia pena sia sul lato
1: dell'oro. Questo però comporta una rinuncia di gettito da parte del

0: governo da parte dello Stato.
1: Certamente, purtroppo, come si diceva, non c'è un pranzo gratis, e quindi questo richiede un controllo dei conti diverso, e di non poter fare affidamento su entrate così un po' automatiche che piovono senza nessuna decisione impopolare, ecco.
0: Ma ci sono ricette disponibili per sbloccare, per esempio, ne prendo uno dei temi che abbiamo trattato, per sbloccare, diciamo, la situazione salariale in Italia, che è ferma da così tanti anni?
1: Allora, purtroppo, in tutta onestà, bisogna dire che non c'è una ricetta che possiamo stasera o nei prossimi giorni mettere in campo e da sola risolvere il problema.
0: Questo me l'immaginavo.
1: È esploso, il problema è esploso con l'inflazione. Sì. Le persone l'hanno sentito alla cassa del supermercato, perché quando l'OCSE, quando diciamo che i salari sono ancora del 6% in meno, per una persona normale questo significa 20 giorni lavorare gratis, diciamo, perché è salario reale perso. Quindi questo alle casse del supermercato dal 2021 a oggi si è sentito in maniera tangibile, ma il problema viene da molto più lontano. Non è neanche solo una questione di inflazione, non è neanche solo una questione di fiscal drag, che questo sì può essere risolto stasera, ecco, con un decreto. Bisogna trovare le coperture future, ma bisogna trovare, si può fare con un decreto, ma ci sono invece problemi sul lato del lordo che richiedono degli elementi molto più duraturi di intervento sulla struttura economica, sulla specializzazione economica del paese,
0: sulla crescita, immagino.
1: Che di conseguenza significa la produttività, la crescita in ultima istanza, perché poi anche quando parliamo di difficoltà del pubblico, ne parlava col ministro, il pubblico ovviamente riflette anche le difficoltà dell'economia generale dagli anni 90 a oggi. Quando parliamo di crescita da zero virgola, significa anche da una parte minori entrate, dall'altra buchi più ampi da venire a sanare, persone più in difficoltà, situazioni più in difficoltà, e quindi incapacità di tenere il passo anche poi con quello che la domanda legata per esempio all'invecchiamento richiede dal punto di vista della sanità, dei servizi sociali, eccetera. E quindi poi l'aggiustamento più semplice è ritardare di un anno, ritardare di due anni o di più il rinnovo dei contratti, cercare di erodere un pochino al margine, 100 euro di qui, 100 euro di là, che comunque per il bilancio pubblico sono somme, certo. Però questo modello in qualche modo arriva un po'. Probabilmente è già arrivato da molti anni.
0: Mostra
1: la corda sia per quello che ha, quello che significa in termini di potere d'acquisto, ma oggi il nuovo elemento, oggi da un paio d'anni, è che noi non riusciamo però nemmeno a trovare più lavoratori in certi ambiti, perché ci sono meno persone, le condizioni di lavoro non sono sufficientemente attrattive, come risultato quindi i servizi pubblici
0: come dicevamo prima dei medici, l'esodo è dovuto in gran parte proprio a stipendi non adeguati.
1: C'è tutta una serie di settori, ma il pubblico in particolare è uno tra quelli più esposti, ma non è l'unico. Insegnanti di tutti i livelli, certo. Servizi degli enti locali che hanno difficoltà a aprire piscine, chiunque vada in giro vede un cartello in cui si cercano lavoratori, difficoltà, orari ristretti, chiusure inaspettate, difficoltà a rimpiazzare le persone. Ecco, questo è un altro riflesso che dobbiamo dare per quasi strutturale, direi. Ovviamente il Covid ha accelerato molto questo fenomeno, ma di quei prossimi anni, semplicemente per i numeri della demografia, il numero di persone in età da lavoro diminuisce a una velocità a vista d'occhio, letteralmente. Di qui al 2060 perderemo un 30%, praticamente un terzo delle persone in età da lavoro. Questo vorrà dire meno persone. Ed è lì che la sfida tecnologica con cui ci affrontiamo dobbiamo guardarla anche in un altro modo.
0: Certo.
1: Ha tutta una serie di sfide che leggiamo sui giornali, ma anche per noi ha anche delle opportunità.
0: Se non le pensioni, chi le paga poi? Questo poi
1: chi le paga, i servizi chi li offre, certo. Noi non riusciamo a tenere il passo con quello che è la domanda, semplicemente perché non ci sono più le persone e stante le cose come sono, non siamo attrattivi in servizi chiave per la popolazione, certo. E la tenuta del paese.
0: Professore, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Andrea Garnero, buonasera, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ancora dobbiamo fermarci qui per le notizie del meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia,
4: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
5: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse tra Sardegna, settori tirrenici centrali e nord-ovest, con fenomeni localmente intensi sui bacini di Ponente. Altrove cieli poco nuvolosi. Domani maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Zapping. Le 20 e 8 minuti, prima di andare avanti con la puntata, i titoli del TG1.
6: Francia dilaga la protesta degli studenti, scontri con la polizia, decine di feriti, chiuse le scuole, Trump, colpa dell'immigrazione fuori controllo. Legge elettorale via libera ai primi due articoli con voto di fiducia, maggioranza siamo compatti, opposizioni è incostituzionale. Meloni sente i leader europei, il prossimo consiglio dia indicazioni chiare su taglio costi energia e sostegno ai settori industriali più esposti. 7 ottobre di 3 anni fa, l'orrore dell'assalto di Hamas in Israele, i sopravvissuti del Nova Festival, siamo vivi ma non siamo più gli stessi. La strage di Gran Montana, Jessica Moretti vuole un'indennità per mancato guadagno, richiesta che amareggia, dicono i familiari delle vittime. Caso Garlasco, esempio, la condanna di Stasi è giusta, spero di non dover affrontare un processo, l'impronta 33 non si può attribuire. Caso sospetto di peste polmonare in Siberia agli Stati Uniti, Mosca condivida le informazioni, l'OMS accertamenti in corso. Tennis, Sinner e la stagione finita, ho bisogno di cure, Panatta al TG1 tornerà quello di sempre, caso FIGC, Malagò commissario, scelta giusta dice per evitare imbarazzi, ok all'unanimità del CONI, buon figlio, così regole rispettate, si vota il 14 dicembre.
5: Sono le 20 e 10 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, come detto apriamo una pagina dedicata ad alcuni paesi che vediamo diciamo sulle prime pagine dei giornali e nelle cronache, in particolare cominciamo dal Brasile dove si è votato e si rivoterà, che

0: votato il 4 ottobre e si rivoterà il 25 ottobre per il ballottaggio per eleggere il futuro presidente. Inaspettatamente, a quanto mi risulta, Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair Bolsonaro, che è stato presidente del Brasile prima che tornasse in pista Ignazio Lula, che ora è il presidente uscente, è in testa nel primo turno con 47% contro il 45% appunto del presidente uscente Lula. E di questo parliamo con Lori Zanatta, che spesso ci dà una mano a capire quello che succede, diciamo, in America Latina. Lui è un docente di storia dell'America Latina all'Università di Bologna. Professore, bentornato.
1: Grazie, grazie, Loquenzi, buonasera.
0: Allora, questa affermazione di vantaggio al primo turno di Flavio Bolsonaro, la sorpresa?
1: Fino a un certo punto, perché comunque è in sintonia con l'andamento generale in Sud America. Più o meno tutti i governi, salvo il piccolo Uruguay, sono orientati ideologicamente verso una destra molto, molto conservatrice, e poi perché il rifiuto nei confronti di Lula sicuramente è cresciuto di molto negli ultimi anni, e quindi la risultante è la vittoria di Bolsonaro, che penso sia un voto più contro che a favore, ma
0: contro Lula.
1: In gran parte sì, in gran parte sì.
0: Non sono riuscito a trovare un candidato alternativo. Lula è veramente, diciamo, adesso uno può diciamo, sostenerlo, può apprezzarlo o meno, ma è una figura che il Brasile vede sulla scena e sulla ribalta da decenni.
1: Da sempre, io me lo ricordo da ragazzino, quindi è come capita.
0: Forse è il momento che anche il suo partito trovasse un volto diverso in questa occasione.
1: Certo, certo, capita ai grandi campioni, e tutto sommato Lula fu nel 2002 la prima volta che arrivò alla presidenza un campione, per dirla in qualche modo. Capita ai grandi campioni di non capire quando è tempo di ritirarsi. È anche vero che oramai Lula è il lulismo, cioè è diventato una figura abbastanza indipendente persino dal suo stesso partito, e quindi non è facilmente sostituibile, di quei leader carismatici che poi finiscono per crearsi il vuoto intorno, e questo è un problema, perché genera un problema di successione. E poi, dopo tanto tempo, in un contesto così polarizzato come quello del Brasile, ma come tutti i contesti oramai, ma come quello del Brasile, Lula appare come la casta, e funziona sempre il meccanismo.
0: Come se la famiglia Bolsonaro non rappresentasse a sua volta una casta di altro tipo, no?
1: È incredibile, pochi credo che lo sappiano, ma è veramente una famiglia con la F maiuscola, un clan quasi, direi, perché...
0: confronto ai Kardashian sono una piccola cosa, insomma.
1: Sì, sono stati eletti in 5, o meglio per adesso 4, perché poi non è detto che,
0: no, certo,
1: che il figlio venga, uno dei figli venga eletto presidente, anche se a questo punto è ampiamente favorito. Però, per intenderci, il fratello di Jair Bolsonaro, la moglie, due figli e verosimilmente il terzo figlio, beh, insomma, una bella infornata.
0: 5 Bolsonaro in pista, insomma.
1: Sì, fra lo Stato di Santa Catalina, che è quello da cui provengono loro, e gli organismi federali, quindi è veramente un clan molto potente.
0: E uno però si chiede anche, no, come è possibile, poi insomma uno se lo chiede e si risponde anche, che il clan, il cui capo clan è condannato a 27 anni per tentato golpe, rimanga sulla cresta dell'onda nonostante tutto.
1: Ma sa, questo purtroppo in questo mondo così polarizzato nessuno crede più alle condanne, cioè i colpevoli sono sempre quelli dell'altro schieramento. Sta capitando, almeno in Sud America, in maniera piuttosto evidente, quello che un tempo capitava con i militari. E cioè, una volta i militari erano l'ago della bilancia, e quindi tutti i settori politici, sociali, economici bussavano alle porte delle caserme. Oggi, per fortuna, c'è la democrazia, ma tutti bussano alle porte del potere giudiziario, e quindi colpevole sempre l'altro. Per dire, il giudice Moro, che fu il giudice che condannò Lula, poi la sentenza fu annullata dal Tribunale Supremo perché si dimostrò che il giudice Moro non era propriamente imparziale, questo era evidente. Oggi Moro è stato eletto governatore

0: dello stato di Paraná, uno stato molto importante del sud del paese, e viceversa, perché allo stesso modo, a parti invertite, no, si ritiene che il Tribunale Supremo sia stato favorevole a Lula contro Bolsonaro, quindi circola la voce, anche qui da noi mi è capitato di sentirlo, di leggerlo sui media, Bolsonaro perseguitato politico, quando insomma ci sono dei rilievi di tipo giuridico sulla sentenza che l'ha condannato, ma l'apparato probatorio era piuttosto solido.
1: La definizione di Bolsonaro perseguitato politico, diciamo, viene prima di tutto proprio da Trump, no? Insomma, dagli Stati Uniti.
0: Viene da Trump e viene, sì, ma per l'appunto oramai si usano purtroppo le istituzioni dello Stato di diritto come un manganello per delegittimare l'avversario. E si ottengono dei vantaggi a brevissimo termine, ma si distrugge il sistema, ahimè.
1: Lei diceva che appunto Bolsonaro Junior è favorito per il secondo turno, è favorito nel vincere il ballottaggio, perché ci sono un sacco di partiti i cui candidati non sono passati, che sono per lo più però partiti anche questi di destra o di centrodestra, se non sbaglio.
0: Tendenzialmente sì, quel 7% di voti che si è sparso tra candidati minori è più vicino a Bolsonaro che a Lula, però sai, in queste cose è ovvio che Bolsonaro ha vinto, su questo non ci piove, perché ha vinto molti governatorati fondamentali, perché oramai Bolsonaro e il clan Bolsonaro sono ampiamente maggioritari nel sud del paese, quindi la parte più prospera, più istruita del paese, perché ha vinto anche in Parlamento, e quindi qualora per ipotesi dovesse vincere Lula si troverebbe in una situazione drammatica, quindi Bolsonaro ha vinto. Però io aspetterei a scommettere, perché sai, ripeto, è tutto talmente polarizzato che potrebbe persino capitare, è un'ipotesi, non ci credo molto, ma potrebbe persino capitare che molti o alcuni di coloro che si sono astenuti al primo turno, in questo caso contro Bolsonaro, decidano di andare a votare Lula, chi lo sa, può succedere veramente di tutto, ormai i sondaggi non ci prendono molto.
1: Che tipo di presidente potrebbe essere Flavio Bolsonaro? Seguirebbe tali e quali le tracce del padre, secondo lei?
0: Questo è difficile dire, è una persona grigia, diciamolo pure, è cresciuto all'ombra del padre, e non lo dico come critica, potrebbe essere anche un vantaggio, perché il padre aveva una carica sovversiva molto molto grande, non dimentichiamolo, certo. Era un uomo che corteggiava i militari ed era nostalgico della dittatura militare, quindi insomma, però è legato al mondo evangelico, lui è un evangelico, il padre è sempre rimasto cattolico, è un mondo che coniuga un conservatorismo morale di tipo quasi, ma adesso dire medievale non va più di moda, però ecco, ci siamo intesi, qualcosa del genere. Però lo coniuga a una politica di mercato, almeno in teoria, molto estrema. Molto estrema, sul modello Milei in Argentina. A Milei non sta andando benissimo, a dire la verità, però l'idea è un po' quella. Ed è una cosa questa sicuramente nuova, perché non c'è dubbio che il Brasile abbia bisogno di riforme che riducano il ruolo dello Stato o che perlomeno rendano lo Stato più efficiente. Su questo c'è un ampio consenso anche tra chi non sostiene Bolsonaro, quindi non lo so, penso che si muoverà in questo senso, e poi si allierà con Trump, su questo anche non c'è il minimo dubbio, ma fino a che punto? Ecco, io ma sbaglierò, ma come il padre distinguerei quello che dice da quello che farà, perché un conto è gridare a viva l'Occidente, e per Occidente intende Trump, e abbasso tutti i suoi nemici, ma poi il principale partner commerciale del Brasile è la Cina, e ci sono interessi fortissimi in Brasile che sostengono Bolsonaro, che vogliono continuare i rapporti con la Cina, che vogliono anche mantenere una certa protezione del mercato interno. Io non credo che farà pazzie, non mi aspetto, al di là delle parole, un fenomeno così radicale come quello argentino.
1: Lei prima citava la questione degli evangelici, in particolare leggevo che la terza moglie, Michelle, è molto, sì, ha un seguito molto forte tra gli evangelici, ed è quello che poi la fa essere un punto di riferimento anche per tutta la famiglia. Insomma, che ruolo ha? Addirittura penso di aver capito che gli evangelici stanno superando per numero i cattolici.
0: Sì, il Brasile, beh, se ne parla.

0: così poco, invece dovremmo parlarne così tanto. Se c'è una rivoluzione avvenuta in America Latina negli ultimi 50 anni, che il continente cattolico non è più tale, si è aperto il mercato religioso e quindi paesi come il Brasile non sono più paesi a maggioranza cattolica, sono cresciuti enormemente anche coloro che sono senza religione. E d'altronde il ritorno della religione nell'arena pubblica è un fenomeno globale, mondiale, e di solito tende ad accompagnarsi a intolleranza politica. Purtroppo non è una novità, e spesso questo avviene in contrasto con le chiese. Le chiese non necessariamente, sono soprattutto la Chiesa cattolica, non appoggiano questo uso strumentale della religione, e però nel caso del Brasile la dimensione religiosa in una società così profondamente permeata di religiosità è fondamentale. Io direi che queste elezioni, molto più che dall'economia o dalla sicurezza o da tante altre tematiche, è stata influenzata dalla religione. E gli evangelici sono ricchi, organizzati, potenti, e hanno degli slogan molto chiari, molto semplici, che riescono a mobilitare anche i ceti popolari intorno a quello che è un movimento, il bolsonarismo, di benestanti, tutto sommato. Cioè, la gente per bene a cui fanno riferimento i Bolsonaro non sono i poveri di Lula, sono la classe media, solitamente bianca, di origine immigrata, che però in questo modo è riuscita a crearsi una base popolare molto grande tra gli evangelici.
1: Grazie professor Zanatta, grazie per essere stato con noi come sempre, Loris Zanatta.
0: A lei, grazie mille.
1: Università di Bologna, sono le 20:22, noi andiamo avanti con la nostra puntata, lasciamo il Brasile, andiamo in Spagna, dove, come sapete, il premier Pedro Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre di quest'anno. La crisi scoppiata con la bocciatura di due decreti sulla casa, che ha fatto appunto precipitare la legislatura. Ne parliamo con il professor Stefano Ceccanti, lo conoscete, costituzionalista, diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza. Buonasera professor Ceccanti, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, io ho fatto un brevissimo riassunto, ma cosa è successo esattamente? Perché Sanchez ha deciso di chiamare le elezioni anticipate, pur sapendo che il panorama politico, i sondaggi, insomma, almeno apparentemente, non lo favoriscono?
2: Dunque, noi dobbiamo capire una cosa: questa legislatura è stata molto tormentata. Il primo partito in Parlamento non è il Partito Socialista, ma il Partito Popolare. Si è venuta a creare una maggioranza molto eterogenea, non tanto sull'asse destra-sinistra, ma su quello centro-periferia. Siccome il Partito Popolare e Vox sono partiti centralisti, tutti i partiti regionalisti di sinistra, di centro e di destra, pur di evitare che governassero i popolari con Vox, si sono messi a appoggiare i socialisti e i loro alleati di sinistra più radicale. Però chiaramente questa è una maggioranza molto eterogenea, che ha creato vari problemi a Sanchez, e quindi la navigazione della legislatura è stata molto complicata.
1: Ma se non sbaglio, è proprio il voto di Puigdemont che è venuto meno e ha messo in difficoltà.
2: Perché sì, questi decreti in materia di casa colpivano un po' i proprietari, anche se difendevano gli inquilini in una fase di emergenza. Ora, il partito Junts è un partito di destra che ha un sacco di elettori tra i piccoli proprietari, e per di più è insidiato alla sua destra da un altro partito che si chiama Alleanza Catalana, che bombardava il partito Junts perché appoggiava comunque un governo di sinistra pur essendo di destra. Quindi a un certo punto loro hanno pensato di attaccare questi decreti anche a costo di staccare la spina. Così facendo però hanno fatto un favore a Sanchez, perché in realtà nel paese, al di là che alcune di queste misure pongono eccessivi vincoli sui proprietari, è tutto vero, però c'è un'effettiva emergenza casa a cui gran parte dell'opinione pubblica, tra cui una parte che si poteva astenere alle elezioni, guarda con favore a Sanchez.
1: Si sono viste grandi manifestazioni, com'era tutta il movimento Maria Carmen, come
2: c'è questo movimento che prende spunto alcuni fatti di cronaca di alcune persone anziane che venivano espulse, affittuari dai loro affitti e dalle loro case in affitto, da coloro che avevano acquisito queste case, quindi c'è una simpatia
1: spesso
2: popolare,
1: società, no? Spesso anonime.
2: Sì. Esatto, e una parte di questi elettori avrebbe potuto astenersi, invece questo showdown può riportarli a votare, e questo per 60 giorni la campagna elettorale diventa una campagna sulla casa e non diventa più una campagna su altri due temi che invece erano scivolosi. Uno era l'immigrazione. In realtà il governo socialista in questa vicenda delle persone

che veniva dal Marocco a Ceuta non ha governato bene questo flusso, non l'ha previsto e quindi stava perdendo voti per questo motivo. L'altro, ci sono una serie di inchieste giudiziarie nei confronti del Paese Socialista che per un verso derivano da problemi reali anche di finanziamento.

0: decisamente peggio. Gli hanno offerto la possibilità di fare una campagna sulla casa, dove buona parte dell'opinione pubblica è con lui. Certo, lui parte molto sotto, parte una quindicina di punti sotto. Sulla carta il Partito Popolare e Vox avevano il 50% dei voti e il 60% dei seggi, però si inizia una campagna elettorale, dura 60 giorni, male che gli vada perderà bene, mentre tra 6 mesi avrebbe perso male.
1: Quindi è stata una, diciamo, una decisione saggia, quella di meditata.
0: Sì,
1: e forse
0: assolutamente. Qualsiasi altro scenario sarebbe stato per lui assolutamente peggiore.
1: Perché in realtà di questi due decreti alcuni hanno avuto anche molte critiche. Ce n'era uno che voleva stabilizzare i contratti per molti anni e costringeva i proprietari a pagare, non so, mi pare 12 mensilità di indennità a chi.
0: Sì, quindi, sì, poi bisogna, cioè, dire, però
1: si dice, almeno quello che leggo, che c'era una polemica sull'alterazione di mercato che si produceva con questi decreti.
0: Sì, però lui poi oggi, siccome ha tenuto presente anche le critiche, e oggi ha fatto altri due decreti che tengono conto delle cose che dice lei, in particolare tengono conto di chi è il proprietario, se sono società anonime o piccoli proprietari, e questi due decreti lui li farà approvare dall'organismo parlamentare che resta in piedi tra lo scioglimento e le nuove elezioni, dove invece lui ha la maggioranza senza i catalani. Quindi non solo ha promosso elezioni anticipate, ma ha trovato altri due decreti un pochino più equilibrati di quelli che faceva prima, e quindi ci fa la campagna sopra dicendo: io comunque ho fatto lezioni, ma non è che mi sono scordato gli affittuari e ho anche pensato alle critiche e ho fatto delle modifiche. Quindi dal suo punto di vista lui entra in campagna elettorale con una posizione piuttosto equilibrata, che non lo fa apparire estremista, al tempo stesso che gli fa recuperare voti. Parte molto sotto, l'altra volta ha recuperato 7-8 punti durante la campagna elettorale, quindi diciamo che riesca a recuperarli tutti stavolta, che sono molto di più, è improbabile. Però le campagne elettorali sono strane.
1: Che cosa ci fa dire? Che considerazioni ci possiamo fare in generale sul fatto che Sanchez ha il potere di sciogliere le Camere, di convocare direttamente nuove elezioni?
0: Ma sa, qui è piuttosto curioso, perché in Italia c'è una cultura un po' assemblearistica, per cui ogni volta che uno dice: ma nei sistemi parlamentari normali il Presidente del Consiglio può sciogliere mettendosi in gioco, sembra quasi un autocrate, un regime autoritario o cose del genere. Il senatore Cesare Salvi, esponente della sinistra, che era relatore sulla forma di governo della Commissione D'Alema, aveva proposto esattamente di prendere l'articolo della Costituzione spagnola e di trasportarlo in Italia, dando al Premier il potere di scioglimento. Quando alcuni fecero queste critiche, dissero: guardate che il potere di sciogliere significa che uno si mette in gioco, perché l'elezione può perdere, non è che rinchiude i parlamentari in una prigione o nello stadio di Santiago del Cile, cioè tenete presente di cosa stiamo parlando. Purtroppo però in Italia c'è un uso strumentale delle istituzioni, delle riforme istituzionali, delle critiche, per cui una cosa che sembra normalissima in Spagna, invece se uno la propone per l'Italia non sembra adatta. Fra l'altro gli spagnoli hanno avuto una dittatura che è durata 50 anni mentre l'Italia 20, quindi tutte queste critiche impostate sulla base di un complesso del tiranno avrebbero più ragione gli spagnoli a essere contro norme di questo tipo che non gli italiani.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie Stefano Ceccanti, buonasera, buon lavoro.
0: Lei, arrivederci.
1: 20 e 29 minuti, una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
4: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
5: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
4: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
6: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
4: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli

0: MG Store.
1: Zapping.
2: Le 20 e 31 minuti, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova. Professore, bentornato a Zapping.
3: Buonasera, buonasera a lei.
2: Allora, si parla molto su tutti i giornali, in tutte le televisioni, un po' in tutto il mondo, ne ha parlato oggi anche Trump, che ha detto che vuole dalla Russia maggiori chiarimenti di questo incidente. A quanto sembra una ricercatrice ha rotto una provetta contenente, diciamo, il batterio della peste polmonare, è morta dopo pochi giorni, c'è un ospedale in quarantena e c'è le autorità siberiane che stanno cercando di rintracciare tutti i contatti. A che cosa stiamo assistendo, secondo lei? Quanto è grave la situazione?
3: Ma purtroppo non mi pare che ci sia quella trasparenza che dovrebbe esserci quando avvengono questi eventi. Oggi addirittura si è rincorsa la voce che potrebbe esserci un secondo decesso. Certamente stiamo parlando di un laboratorio che probabilmente lavorava evidentemente ad armi biologiche. E se è vero che si è contagiata una persona, certamente questo microorganismo, che è un batterio della Yersinia pestis, è certamente il peggio che si possa cercare, perché ha una letalità non trattato del 100%, quando trattato con gli antibiotici abbiamo una letalità del 50%. Quindi qui la lezione che dovremmo aver imparato è che bisogna essere trasparenti e limpidi.
2: Comunque la Russia, vedo che non parla ufficialmente di peste, parla ancora di polmonite di origine sconosciuta. Questo è nel...
3: Io credo che quello che stavo dicendo, negano in qualche modo un fatto. Sembra essere che questa signora si sia appunto contagiata potenzialmente, però la verità è che ci sono numerosi ospedali che sono stati messi in quarantena, quindi mi pare che da una parte negano, dall'altra parte confermano, perché se no non metti gli ospedali in quarantena. Ci sono 200 persone che sono state messe in quarantena, quindi mi pare che siamo di fronte a una situazione che, se fosse vera e se fosse confermata, certamente desta grande preoccupazione.
2: Certo, ripeto, quando queste cose accadono, come per il Covid in Cina e come in questo caso in Russia, la richiesta di trasparenza rischia di non avere risposta. È molto difficile.
3: Mi pare che però stiamo rivedendo qualcosa che abbiamo già visto, anzi forse anche molto, molto più in grande, perché in Cina alla fine, tutto sommato, bene o male, si capiva quello che stava succedendo. Qua mi pare che nessuno stia capendo assolutamente niente, le notizie che arrivano sono frastagliate. Certamente possiamo dire una cosa: è una malattia infettiva tra le peggiori che possano capitare, tanto è vero che è un agente eziologico che viene studiato nei laboratori come arma biologica, per cui è una potenziale arma bioterroristica. Si diffonde molto rapidamente, da un quadro di una polmonite necrotizzante gravissima con la quale si muore nel giro di pochi giorni. Se non trattata, come ho detto, si muore praticamente sempre, e comunque la terapia antibiotica riduce la letalità, ma parliamo della letalità del 50%, cioè vuol dire uno su due di quelli che viene colpito, anche trattato adeguatamente, muore. Quindi speriamo tutti che si limiti il contagio molto rapidamente, che ci possiamo tutti tirare un respiro di sollievo.
2: E non esiste un vaccino, ovviamente, mi pare di...
3: Non esiste un vaccino, ci stavano lavorando in Israele a un potenziale vaccino, perché naturalmente, essendo questo un agente potenziale per un'arma biologica, evidentemente ci si difende col vaccino da una potenziale arma biologica, però al momento non c'è un vaccino né pronto per essere utilizzato.
2: Anche perché leggevo che questo batterio è assente dall'Europa da mezzo secolo, non se ne vede.
3: Sì, diciamo che è un batterio che può... ci sono due forme. Un conto è la peste cosiddetta bubbonica, perché dà dei buboni, che è trasmessa direttamente dalla pulce. E un conto è la forma polmonare, che può essere, può arrivare per inalazione diretta del microorganismo, ed è quello che immagino sia successo a questa persona, oppure per trasmissione da uomo a uomo. E questa è la cosa che in qualche modo ha anche alcune similitudine con il Covid: la velocità di diffusione, la capacità di trasmettere da una persona all'altra. Certamente rispetto al Covid abbiamo un batterio, non un virus, e soprattutto il Covid iniziale aveva una letalità dell'1-2%, qui siamo ben più in alto.
2: A quello che leggevo

0: Però anche qui non si sa se effettivamente stessero facendo dei lavori legati a guerre batteriologiche o biologiche. Lei pensa che si trattasse di questo? Perché in alcuni giornali dicono che in quel laboratorio si stava cercando di rendere quel batterio ancora più antibiotico resistente per renderlo più efficace, diciamo, in un scenario di guerra. Però
1: guardi, io quello che le posso dire è che studiando gli agenti del bioterrorismo, uno dei tre agenti peggiori è proprio quello degli Yersinia pestis insieme al vaiolo. Quindi ci sono purtroppo dei laboratori sparsi per il mondo dove non si lavora pro bono, ma si lavora evidentemente per utilizzare questi microrganismi a scopo bellico, cioè fondamentalmente a scopo di offendere. Probabilmente se stavano modificando il genoma di questo batterio era per renderlo più aggressivo e più resistente agli antibiotici. Quindi in quel laboratorio non si stava facendo una ricerca per trovare
0: uno potrebbe un anche immaginare che lo stessero studiando per trovare una cura, volendo essere ottimisti.
1: Diciamo che i laboratori per trovare le cure in genere sono da altre parti che non nel mezzo della Siberia. Ecco, voglio dire, io credo che su questo tema bisognerebbe lavorare tutti affinché queste cose non avvenissero, cioè perché tra l'altro in un laboratorio bisogna che si seguano determinate regole molto precise, cioè mi pare una cosa veramente da film dell'orrore che si sia potuta rompere una provetta. Ecco, mi auguro che insomma che ci siano delle misure di contenimento quando si manovrano e manipolano dei microrganismi così letali un po' diverse. Ecco, però purtroppo, ripeto, parliamo di un paese che dal punto di vista sia della ricerca scientifica che dal punto di vista della sua capacità di offendere a livello bellico non è che ha fatto della trasparenza il suo credo. Ecco.
0: I sintomi sono in tutto e per tutto quelli di una polmonite, no? Se ho capito bene.
1: Guardi, i sintomi da quello che ci raccontano, per chi l'ha vista, fortunatamente io non l'ho mai visto, sono quelli di una polmonite, ma di una polmonite gravemente ingravescente, cioè è una polmonite necrotizzante, quindi praticamente inizia ad avere una febbre molto elevata, respirare male o una tosse, e poi si ha un espettorato che inizia ad essere rugginoso fino a che poi è sangue, perché è una polmonite necrotico emorragica. Quindi fondamentalmente, se non trattata, si arriva rapidamente alla morte nel giro di pochi giorni.
0: Però ci sono in circolazione a disposizione antibiotici efficaci?
1: Ci sono degli antibiotici molto vecchi, dei cosiddetti antibiotici, diciamo, di vecchia generazione, tetracicline e altri farmaci che possono essere utilizzati. Però attenzione, comunque gli antibiotici, come le ho detto, certo, sono capaci di ridurre la mortalità del 50%, ma non azzerarla. Quindi stiamo parlando di una malattia che, se dovesse diffondersi, e ci auguriamo tutti che non succeda, farebbe dei danni enormi.
0: Senta, lei prima parlava del contagio tra uomo e uomo. Questo non si è ancora verificato, mi pare, nella vicenda di cui stiamo parlando.
1: È un contagio semplicissimo perché si elimina batteri attraverso le goccioline del respiro. Quindi siamo sempre lì, e per quello che ci sono alcune similitudini anche con il Covid, ed è la ragione per cui ci sono 200 persone in quarantena. Io credo che se non fossimo di fronte a un problema, non credo che si scomoderebbe il Dipartimento di Stato americano e il presidente Trump. Se lei guarda i siti dei principali quotidiani del mondo, stanno parlando tutti di questo problema. E quindi è evidente che c'è qualcosa che non sta, che c'è qualcosa che non va. Ci auguriamo, ripeto, tutti, che l'unica cosa positiva è che il tempo di incubazione è veramente molto veloce, cioè i sintomi li sviluppo in genere nel giro di 2 o 3 giorni, massimo 10. Ecco, non siamo di fronte a altri microrganismi che hanno un'incubazione molto lunga, quindi c'è bisogno di tenere le persone in quarantena molto più a lungo.
0: Io una cosa che non ho mai capito di questi scenari di guerra biologica in particolare è come, diciamo, la parte che la scatena si difenda da quello che ha liberato contro il nemico, perché poi appunto sappiamo non ci sono confini. Se uno libera un batterio della peste, anche chi lo libera, credo di capire, potrebbe essere a rischio.
1: Beh, dipende dove lo liberi, perché se tu usi come arma biologica e la vai a liberare in un supermercato a 10.000 km da casa
0: Ah.
1: tua, hai fatto qualche migliaio di morti, però l'hai fatto lontano da te. Cioè le armi biologiche sono quelle in assoluto oggi più convenienti dal punto di vista economico, perché a produrre una grande quantità di Yersinia pestis non è che ci voglia granché e fa dei grandi danni. È un'arma a basso costo, però è un'arma a basso costo che evidentemente è terrificante come sue conseguenze, per quello che bisognerebbe su questo, un po' come sulle armi nucleari, avere una giurisdizione sovranazionale.
0: Professor Bassetti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a
0: Buonasera,
1: voi,
0: buon lavoro.
1: buona serata, grazie.
0: Grazie ancora. Andiamo verso la fine di questa puntata. Tra poco saluteremo il professor Giorgio Vallortigara. Prima però i titoli del TG2.
2: Alta tensione in Francia, studenti in piazza, scontri a Parigi e Lione, barricata a Strasburgo. Macron convoca un vertice, licei chiusi fino a venerdì. Trump, caos, colpa di Islam e immigrati. Legge elettorale, sì della Camera, la fiducia sull'articolo 1 e sull'articolo 2. Maggioranza, compatti, garantisce stabilità e governabilità. Opposizioni, è incostituzionale, faremo ricorso alla consulta. 3 anni fa gli attacchi terroristici del 7 ottobre in Israele, il ricordo di quei giorni, la guerra, la distruzione di Gaza. Stasera la cerimonia nella sinagoga di Roma. Jessica Moretti, indagata con il marito per la strage di Capodanno a Crans-Montana, chiede il risarcimento assicurativo proprio per il rogo. La motivazione, perdita di guadagno per infortunio. Le vittime, un paradosso. La giunta del CONI vota all'unanimità Giovanni Malagò, commissario della FIGC, intesa con Buonfiglio. Fissate per dicembre le nuove elezioni. E il ministro Abodi, sempre sostenuto rispetto delle regole e autonomia dello sport. È la nuova regina del pop, si chiama Adela, è slovacca e ha 22 anni. Il suo primo album è tra i più venduti del 2026. 2 singoli nella top 10 dei brani più ascoltati con oltre 500 milioni di stream.
0: Le 20 e 43 minuti, questi sono i titoli del TG2, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto al professor Giorgio Vallortigara, che insegna neuroscienze alla Università di Trento. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, ovviamente il tema è il premio Nobel per la medicina, che è stato assegnato a 3 scienziati, Karl Disseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel, per, dice la motivazione, per le scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e per lo sviluppo della optogenetica. Ecco, professore, io qui mi fermo, vorrei che prendesse la parola lei per dipanare questa motivazione, poi magari andiamo più a fondo.
3: Certo. Ma fondamentalmente è una tipica osservazione che è partita da ricerca fondamentale, di base, molto lontana apparentemente da ogni applicazione pratica e che poi si è rivelata una scoperta fantastica, fondamentale dal punto di vista metodologico per le neuroscienze. Cioè, questo signore, Peter Hegemann, stava studiando una piccola alga che mostra fototassia. Fototassia vuol dire che l'alga si dirige verso fonti luminose, si sposta verso la luce. Solo che lui notò che lo faceva molto molto velocemente e, lavorando assieme all'altro vincitore del Nobel, Georg Nagel, scopre che sulla superficie c'è una particolare proteina che si chiama, vabbè, insomma, il nome non importa, si chiama canale rodopsina, e che ha questa caratteristica che quando viene illuminata dalla luce apre un canale ionico. Gli ioni, che sono atomi o molecole con una certa carica elettrica, entrano, passano nella cellula e danno l'avvio a un impulso elettrico. E questa, insomma, è stata un'osservazione interessante, ma per certi aspetti
0: si fermava lì, diciamo. Sì.
3: Si fermava lì, esatto. E c'è, cioè, poi questo Karl Disseroth, che è un vero genio, secondo me, ha pensato di pigliare il gene di questa canale rodopsina e inserirlo nei neuroni di un animale da laboratorio, di un mammifero, di un topo, di un ratto, e scoprire che quando questi neuroni vengono illuminati da luce blu attivano potenziali d'azione con frazioni di secondo, cioè con una precisione.
0: Cioè si comportano come quell'alga, in qualche modo.
3: Esatto, e soprattutto si comportano a questo punto come dei veri e propri interruttori, cioè quando viene illuminato con la luce blu il neurone spara, quando viene illuminato con la luce giallo o verde viene inibito.
0: Disattivato.
3: E questa azione disattivata può essere esercitata su specifici neuroni, perché si possono insomma utilizzare, quando si fa la parte di ingegneria genetica, usare brevi sequenze che usano antecedenti, insomma, al gene, che funziona come una specie di

0: password, cioè fanno in modo che il gene si attivi solo nelle cellule che interessano i ricercatori, solo in certi neuroni e non in altri. Quindi la tecnica diventa fantastica perché consente di attivare, di disattivare a piacimento singoli neuroni o singole popolazioni di neuroni implicati in attività che potrebbero essere il comportamento alimentare, la paura, l'attacco, quel che si vuole, direttamente a livello cerebrale. È una scoperta che ha rivoluzionato dal punto di vista delle tecniche, delle metodiche da neuroscienza contemporanea.
1: Ma mi scusi professore, noi non avevamo già però una certa conoscenza del fatto che il cervello, adesso ovviamente non sono un esperto, però ho sempre saputo che il cervello aveva delle aree dedicate a certi comportamenti o a certe facoltà, il lobo parietale a leggere, ad orientarsi, quello frontale a pensare, a parlare, quello temporale ai ricordi, quello occipitale, quindi un po' queste cose già le sapevamo. Che cosa ci dice in più questa tecnica della optogenetica?
0: Beh, ci dà la possibilità di attivare o disattivare a piacimento queste aree e soprattutto ci consente di farlo con un livello di precisione, di localizzazione geografica che non ha precedenti rispetto a quello che sapevamo prima. Stiamo parlando, capiamoci bene, di modelli animali, no? Non sono tecniche che sono per via dell'aspetto di ingegneria genetica che siano utilizzabili sui soggetti umani. Certo che sappiamo che in generale certe aree sono coinvolte in certe funzioni, ma quello che è interessante, il passo successivo per un neuroscienziato, è capire quali circuiti specifici sono associati con un comportamento altamente specifico. Ci sono delle dimostrazioni, oggi sono piuttosto impressionanti da vedere, in cui stimolato optogeneticamente un topolino ingegnerizzato in questa maniera, ad un certo momento si mette ad attaccare un pezzettino di legno trattandolo come una preda, oppure si mette a morsicare nel vuoto perché vengono attivati i neuroni specifici che sono associati con il comportamento appunto di masticare. Questo livello di dettaglio certamente non era qualcosa che era a nostra disposizione con le tecniche precedenti, e soprattutto l'aspetto causale non era a nostra disposizione. Cioè, un conto è dimostrare, per esempio con una tecnica di lesione, che una particolare area è coinvolta in qualche modo in una funzione, in un'attività. Tutt'altra cosa è sapere che esattamente in quel pezzettino di cervello lì, in quel circuito specifico, tu puoi, attivando o disattivando certi neuroni, provocare, causare un certo comportamento o la sua inibizione, o un altro comportamento e la sua inibizione.
1: Perché, se ho capito bene, anche nella stessa area che noi, a cui noi abbiamo attribuito una certa funzione, due neuroni che appartengono a quella stessa area possono partecipare a due circuiti diversi ed essere completamente diversi nelle loro funzioni. E questo succede?
0: Certamente, perché quello che conta non è il neurone in quanto tale, ma il circuito all'interno del quale si trova ad essere inserito, e anche a livello delle proprietà di risposta dei singoli neuroni la codifica può riguardare differenti tipi di attività.
1: Anche se si trovano nella stessa area, appunto frontale, parietale, occipitale, possono avere funzioni diverse.
0: Possono avere funzioni diverse, certamente, che so, noi studiamo da anni per esempio i neuroni del numero e sappiamo che nelle aree in cui ci sono questi neuroni, questi neuroni possono essere coinvolti in attività percettive del tutto differenti, come per esempio la percezione del colore.
1: Leggevo un po', guardando gli articoli di questi giorni, che questa tecnica della optogenetica ci potrebbe mettere in condizioni, come dire, di scartabellare nei cervelli e andarne a trovare ricordi che non sono presenti alla memoria cosciente. È fantascienza o è una cosa possibile?
0: No, è una cosa possibile naturalmente, perché una volta che vengano individuati i neuroni che sono coinvolti nel ricordo di un evento specifico, e questo è qualcosa che possiamo già fare, possiamo, agendo su quei neuroni, bloccare l'espressione del ricordo oppure riattivare l'impressione di quel ricordo. C'è un lavoro che è uscito abbastanza recentemente che è impressionante a questo riguardo, in cui dapprima si sono studiate le capacità di animali da laboratorio, di topi, di discriminare ad esempio

0: delle barre verticali e orizzontali. Si sono individuati quali neuroni sono coinvolti in questo tipo di attività. L'animale sceglieva barre verticali o orizzontali per ottenere un premio, naturalmente una ricompensa. Poi, una volta individuati i neuroni, in assenza degli stimoli adeguati, quei neuroni venivano stimolati. E il risultato è che l'animale si comportava come se avesse davanti agli occhi letteralmente delle barrette verticali o delle barrette orizzontali e si comportava in maniera da ottenere il premio per cose che erano completamente allucinatorie dal punto di vista di noi che sapevamo come viene prodotta l'esperienza nell'animale.
1: Quindi, se ho capito bene, non soltanto noi possiamo andare a rievocare dei ricordi sepolti in qualche zona del cervello, in qualche circuito neuronale, ma possiamo anche inserirne di falsi, possiamo inserire dei falsi ricordi che poi entrano a far parte della coscienza dell'individuo.
0: Certamente possiamo farlo stabilendo delle associazioni reali o spurie tra eventi che l'animale spedisce nell'ambiente, creando in questa maniera ricordi autentici o ricordi fasulli, che per la verità fa parte comunque della nostra esperienza fenomenica usuale, voglio dire, come esseri umani. Quello che c'è di nuovo e di interessante è la possibilità di manipolare tutto ciò, perlomeno nell'animale da laboratorio.
1: Fa un po' impressione questa vicenda, è come se il nostro cervello fosse assediato da fuori, dall'intelligenza artificiale e da dentro, dalla possibilità di manipolare, di modificare, diciamo, la nostra intelligenza, i nostri ricordi, le nostre emozioni, no? È una specie di tenaglia quella che mi sembra di percepire.
0: Io credo che è una conseguenza diretta di un certo modo di guardare alla nostra attività mentale, e cioè se noi riteniamo, e tutto induce a pensare che le cose stiano così, che il nostro comportamento, il nostro sentire, l'intera nostra vita mentale sia il risultato dei processi fisico-chimici che avvengono nel sistema nervoso, allora è chiaro che questi sistemi fisico-chimici, questi processi fisico-chimici possono essere manipolati, possono essere cambiati, possono essere modificati, con il risultato di cambiare e modificare la nostra esperienza psicologica.
1: Ma questa procedura dell'optogenetica non è ancora mai stata sperimentata sull'uomo, se non mi sbaglio.
0: No,
1: Potrebbe
0: l'unica
1: esserlo?
0: eccezione, in linea di principio potrebbe esserlo, è una tecnica altamente invasiva, come può capire, perché si richiede di ingegnerizzare dei neuroni, cioè di inserirgli dei geni, in maniera tale che venga espressa la proteina sensibile alla luce, e
1: Ci vorrà anche
0: inoltre
1: una fibra ottica per fargli arrivare lo ione luminoso.
0: certamente, quella è la parte più semplice, tutto sommato, no? È invasiva, naturalmente, ma con una fibra ottica si penetra dentro il cervello e si va a illuminare i neuroni interessati. Però quella è chirurgia relativamente facile, mentre la parte genetica è più sofisticata. C'è qualche cosa, però, di già sviluppato, che non riguarda, diciamo così, direttamente questo tipo di funzioni, ma c'è una malattia che si chiama retinite pigmentosa, in cui i fotorecettori della retina non funzionano più o vengono perduti, e ci sono in corso, soprattutto colleghi francesi, stanno lavorando per inserire queste proteine fotosensibili, cioè i geni per queste proteine fotosensibili, nei fotorecettori rimasti su pazienti, su soggetti umani, in maniera tale da indurli a produrre di nuovo un segnale elettrico in risposta alla stimolazione luminosa. E i risultati sono incoraggianti.
1: Molto interessante. Grazie davvero, professor Vallortigara. Ricordo anche il suo ultimo libro, A spasso con il cane Luna di Adelphi e Desiderare, che è il suo primo romanzo, edito da Marsilio. Grazie ancora per essere stato con noi.
0: Grazie a lei, buonasera, a
1: Buonasera e
0: presto.
1: buon lavoro. Sono le 20:55 minuti, la puntata si chiude qui. Io ringrazio Nanno Tariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Nino Giuliano, nostro regista. La parte tecnica stasera, ringraziamenti per Giovanni Leporale e Emanuele Di Cavio. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping.

0: Tanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a mezzanotte 25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
2: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
7: Due giorni fa era il 4 ottobre, una giornata importante, quella che conclude il tempo del creato, il periodo liturgico ecumenico che i cristiani osservano in tutto il mondo per pregare, riflettere e agire a favore del creato. Scommetto che quando ho detto 4 ottobre, molti di voi in ascolto avranno pensato a un'altra festività, non è vero? Ma siccome sono sì un protestante, però non troppo perfido, vi dico che comunque non siete andati troppo lontano. Il tempo per il creato inizia infatti il 1 settembre, giorno ortodosso della creazione, e finisce il giorno dedicato a Francesco d'Assisi, e in effetti è una chiusura opportuna. Tutti conosciamo il Cantico delle Creature, quello in cui Francesco ci invita a ringraziare Dio per fratello Sole che dà luce, per sorella Luna e le stelle chiare e belle, per Madre Terra che ci sostiene, ma anche per nostra sorella Morte, da cui nessuno può sfuggire. Perché grazie anche alla morte? Azzardo questa risposta. Perché il creato è caduco. Ogni cosa creata prima o poi cade come le foglie ed è peribile, biodegradabile e mortale. Francesco canta la bellezza della caducità. Ogni cosa ha un limite, ogni cosa ha un tempo, ogni cosa ha una fine ed anche un fine, certo, però se non vieni a termini con i tuoi limiti, la tua caducità, il mondo, il tuo mondo, il creato, il tuo stesso prossimo, non hanno senso. Grazie allora per questo mondo fragile e bello nel quale dobbiamo imparare a vivere da fratelli e sorelle. Allora su questo sì, grazie anche a Francesco.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al caso Garlasco. Oggi non sto vivendo, parla Andrea Sempio. La mia vita o è chiuso in camera o dall'avvocato o in trasferta dai nostri consulenti, racconta il 38enne, secondo le anticipazioni della puntata di Porta a Porta in programma stasera. Secondo me la condanna di Stasi è giusta, dice ancora, ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che lo vedrebbe innocente. A Pavia ha aperto un altro fascicolo sui test scientifici occultati nel 2007. All'epoca del primo arresto di Stasi, fidanzato di Chiara Poggi, poi condannato in via definitiva a 16 anni. Medio Oriente, un fotografo dell'agenzia France Press è stato aggredito e ferito da un gruppo di coloni israeliani in Cisgiordania vicino Nablus mentre documentava le violenze contro i palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. Un collega ha riferito che a circa 500 metri erano presenti una dozzina di soldati israeliani.

0: che non sono intervenuti. Il fotografo è ora ricoverato in ospedale sotto osservazione. Ora in Francia circa 500 le persone fermate durante le manifestazioni studentesche, cortei, scontri con la polizia a Parigi e in altre città. 43 agenti, riferisce il Ministero dell'Interno, sono rimasti feriti in piazza, anche genitori dei ragazzi e docenti, per chiedere un cambio di rotta nelle politiche della sulla scuola. Da domani licei chiusi fino al weekend. Interviene anche Trump. La responsabilità, scrive il presidente americano, è dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Torniamo in Italia. Competitività, energia e immigrazione illegale saranno i dossier principali sul tavolo del MED9 a cui parteciperà domani Giorgia Meloni. Oggi, intervenendo alla riunione del gruppo informale sulla competitività europea, la Premier ha sottolineato la necessità che il prossimo Consiglio europeo dia indicazioni politiche chiare per ridurre il costo dell'energia e tutelare l'industria del vecchio continente. E il governo aspetta la risposta alla lettera con una richiesta di maggior flessibilità inviata dalla Premier. Giorgia Meloni insiste, Bruxelles agisca. Legge elettorale alla Camera, il governo incassa le prime due fiducie sull'articolo 1 e sull'articolo 2 del provvedimento. La maggioranza rivendica siamo compatti, le opposizioni invece attaccano, la riforma è incostituzionale. Domani terzo voto di fiducia, atteso per giovedì il via libera definitivo. Ora la cronaca, il 24 maggio i Tafferugli prima del derby Torino-Juventus, ultima giornata dello scorso campionato. Prime misure cautelari.
1: Gli indagati sono accusati di resistenza aggravata, pubblico ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso. 22 le persone destinatarie dei provvedimenti, 11 i divieti di dimora con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e DASPO per tutti. Misure eseguite dalla Digos di Torino, Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. Tra loro gruppi organizzati di tifosi ultra e tifosi granata, i sostenitori del Torino, diversi già destinatari di provvedimenti di divieto di accesso agli stadi. Gli scontri del 24 maggio, a cui fanno riferimento le misure, si erano verificati un'ora prima del derby Torino-Juventus, quando gli ultra bianconeri avevano cercato di entrare in contatto con i tifosi del Granata. Nel corso dei disordini fu ferito Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, tifoso juventino, ricoverato per un grave trauma cranico, lottò per giorni tra la vita e la morte. Fu colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo da un poliziotto. Per quest'ultimo la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, ma il giudice decise la sospensione di un anno dal servizio, ora indagato a piede libero. Elena Paba, GR1.
0: Il premio Nobel per la fisica assegnato oggi all'82enne belga Francis Alsen per aver individuato neutrini altamente energetici, messaggeri di informazioni preziose provenienti dalle profondità del cosmo, e per il fondamentale ruolo nella realizzazione dell'osservatorio Ice Cube in Antartide. A Torino da domani e fino al prossimo 7 febbraio ai Musei Reali la mostra Still Image, fotografie di Jessica Lang, 30 anni di una passione che l'attrice ha affiancato alla sua carriera cinematografica.
2: Grande attrice di cinema, TV e teatro, indimenticabile la sua interpretazione in King Kong del 76, Oscar in Tutsi e con Turbante nel postino suona sempre due volte, Jessica Lange ha sempre coltivato una passione, la fotografia. L'esposizione torinese porta per la prima volta in Italia le sue opere in gran parte inedite. Jessica Lange.
3: My emotional response to a moment that I've seen.
4: La fotografia è una reazione emotiva di un momento che vivo e che viene casualmente. Quando vedo quel momento è l'unica cosa che mi spinge a prendere in mano la mia macchina fotografica e a scattare un'istantanea.
2: Oltre 200 immagini che ripercorrono quasi 30 anni di ricerca fotografica, restituendo lo sguardo intenso, poetico e profondamente umano dell'autrice. La direttrice generale dei Musei Reali di Torino, Paola D'Agostino.
5: Personalmente ho trovato quella che riguarda New York particolarmente commovente.
2: Maurelia Carafa, GR1.
0: Su Radio 1 ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR alle 22. Buon ascolto.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it.

0: solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Zona Cesarini.
9: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Pririschi, sono le 21, 8 minuti e 15 secondi, saluto subito la nostra squadra qui su Radio 1, Ombretta Conti regia, la parte tecnica Emanuele Di Cavio e redazione come sempre Tony Tisi, giornata che dedicheremo, serata in realtà che dedicheremo molto al calcio per parlare di nazionale, azzurri, azzurrini, tutti vincenti, quindi siamo felici di averli visti in campo con davvero questa qualità, tanti gol e ne parleremo ampiamente, quindi scriveteci tutte le vostre curiosità sulle nazionali maggiore e quella dei giovani degli under 21 al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, spazio anche al tennis più tardi e dovremo parlare anche di questo e poi parleremo di Formula 1 e di quanto è successo nel weekend con Antonelli sempre più vicino al titolo e le Ferrari ancora in enorme difficoltà. Fra pochissimo invece calcio, ma per quanto riguarda l'assemblea del CONI e il commissariamento della federazione con Malagò che è diventato commissario. Fra pochissimo ci collegheremo con il nostro Emilio Mancuso per capire meglio cosa sta succedendo lì. Tutto questo dopo un po' di musica.

0: Elisa con Kintsugi è qui a Zona Cesarini quando sono le 21, 12 minuti e 40 secondi e ci colleghiamo con Emilio Mancuso, inviato al CONI per capire meglio cosa sta succedendo. Qualcuno, Emilio, intanto buonasera,
1: buonasera. Buonasera a voi tutti.
0: La definisce una situazione paradossale, non so se sei d'accordo.
1: Ma sai, il titolo più è semplificativo un po' di tutti, di quelli che abbiamo letto in queste ore, è un po' il compromesso, no? Cioè una volta, lo ricorderai, c'era il compromesso storico e adesso invece c'è questo compromesso in salsa sportiva tra Malagò e Buonfiglio ed è uscita questa soluzione che oggettivamente si è materializzata nella giornata di ieri, quando il numero uno del CONI, quindi l'inquilino di Palazzo H, dove per tanti anni c'è stato Giovanni Malagò e quindi Buonfiglio, ha chiamato il suo predecessore per prospettargli quella che sembrava la soluzione per uscire dall'impasse, perché oggettivamente di impasse si è trattato e si è rischiato un grosso, fortissimo conflitto istituzionale tra CONI e Federcalcio sulla questione della...
0: Emilio, ti chiedo, sì. Secondo te fa bene a questo momento della nazionale che sta ottenendo dei risultati importanti in campo, sta anche facendo una sorta di rinnovamento della rosa, fa bene questo scontro dirigenziale fra due figure, insomma, dirigenziali di lungo corso, no? Sembra un po' un qualcosa, come un po' tornare indietro nel tempo da questo punto di vista rispetto al lavoro che si sta facendo invece sul campo con la nazionale.
1: Sai, ci sono state schermaglie piuttosto forti sulla questione del mancato tesseramento, come ricorderai, come ricorderanno gli ascoltatori, che è diventato una sorta di telenovela il mancato tesseramento di Giovanni Malagò, sì, quando è stato presentato dalle varie componenti alla Federcalcio, eletto a stragrande maggioranza su Giancarlo Bete, Giovanni Malagò lo scorso 22 giugno, e c'è stato oggettivamente questa problematica legata al tesseramento. Come tu sai, una mosca delle volte può diventare un elefante, in questo caso è diventato un elefante, però nello scontro che c'è stato in queste ore, di sicuro la nazionale un po', se vuoi, ha aiutato, perché oggettivamente dopo la partita con il Belgio Mancini ha rimesso a posto le cose, ha trovato la quadra e ha ottenuto due belle vittorie con la Turchia, un pareggio che vale molto, pesa tantissimo. Guarda il Belgio ieri sera, insomma, a Saint-Denis contro la Francia, ha perso 4-1, l'Italia invece è stata capace di pareggiare quella partita 1-1. Di sicuro il contributo della nazionale di Roberto Mancini, ma non solo, anche l'Under 21 con la bellissima vittoria ieri a, sì, Pescara, che è valsa, non ce lo dimentichiamo, la qualificazione all'Europeo di categoria. Di sicuro l'azzurro in campo ha un po' aiutato a trovare la quadra, anche se poi oggettivamente è stata una battaglia molto forte, e alla fine di questa battaglia Malagò, che è entrato come presidente della Federcalcio, è uscito dal CONI come commissario straordinario, ancora con più poteri evidentemente, e naturalmente, tra l'altro, ha già domani saranno indette le elezioni, ha già

0: detto la data che secondo lui sarà quella giusta per procedere con le elezioni della Federcalcio il 14 dicembre all'Hotel Hilton di Fiumicino, quindi quel lunedì ci saranno le nuove elezioni della Federcalcio,
1: Poco
0: vedremo
1: più
0: se
1: di 2 mesi,
0: Malagò.
1: insomma, non un tempo
0: Esatto.
1: lunghissimo.
0: Perché l'UEFA vuole un'elezione veloce, perché c'è la questione degli europei in ballo e naturalmente la crisi deve essere risolta velocemente. 14 dicembre, vedremo se Malagò sarà nuovamente candidato e se sarà l'unico candidato alle elezioni del 14 dicembre. Un passaggio cruciale, se vuoi, sarà quello di venerdì prossimo, non questo, ma nella prossima settimana, dunque tra 10 giorni, il 16 di ottobre, ci sarà l'assemblea di Lega Calcio di Serie A a Milano. Tutto partita lì, se lo ricordi, con la
1: Certo.
0: designazione della Serie A su Malagò, e vedremo se il 16 di ottobre la Serie A confermerà in blocco l'appoggio a Malagò come candidato per questa tornata elettorale del 14 di dicembre. Io direi di andare ad ascoltare un po' le voci di questa giornata. Naturalmente, Malagò e Bonfiglio. Partiamo da Giovanni Malagò, che è uscito un po' con il sorriso sulle labbra dopo giorni, settimane di fortissima tensione. Andiamo ad ascoltare il suo pensiero.
2: Io penso che una vittoria del buon senso, della logica delle cose, no, lo dico con molta franchezza. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta. Credo che la Serie A abbia il diritto per prima di esprimersi, se non altro per un percorso precedente, lo dico con franchezza, poi onestamente non ho parlato con nessuno, lo dico con franchezza.
3: E in tutto questo, Presidente, è tornato il sorriso azzurro, perché abbiamo avuto una bella
2: Finalmente qualcuno
3: nazionale.
2: che ne parla. Io sono molto felice perché vedo anche gli italiani che cominciano a esserlo, siamo proprio all'inizio di un percorso che è molto lungo, ci saranno sicuramente altri momenti complicati, difficili, c'è un grande, diciamo, progressivo entusiasmo e sicuramente, ripeto, non potrà essere sempre così.
1: Allora, questo Malagò, quindi neocommissario della Federazione Calcistica Italiana, e Emilio Mancuso, ovviamente ha raccolto anche le parole del presidente del CONI, no? Perché poi lo scontro e diciamo anche diciamo l'aver trovato una quadra è stato proprio fra i due presidenti.
0: Proprio così è stata trovata ieri la quadra. Diciamo, guarda, fin da ieri mattina, per chi frequenta un po' i palazzi della politica sportiva, si sapeva, si sussurrava che Bonfiglio non sarebbe stato il commissario straordinario, un nome che invece nei giorni scorsi era molto caldo, quello proprio di Bonfiglio come commissario straordinario della Federcalcio. Da ieri mattina invece il suo nome non era più così caldo, tant'è che lo abbiamo anche rilanciato pubblicamente dicendo che, insomma, il commissario straordinario sarebbe stato un esponente del mondo del calcio. Si è pensato anche al presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Ieri c'è stata un'assemblea informale, non di facile gestione in un momento così complesso per il mondo del calcio, però la Serie A vuole tornare ad essere centrale, come lo è stata per l'elezione di Malagò, e quindi vuole avere un ruolo sempre preminente. C'è stato un comunicato secco e chiaro contro il commissariamento. Poi è arrivato questo accordo con l'incontro Malagò-Bonfiglio, appunto per arrivare a questa mediazione che magari non piace a tanti, ma è stata trovata questa soluzione di compromesso. Dicevamo, il compromesso storico una volta esisteva, compromesso politico tra CONI e Federcalcio. Questo è il pensiero di Luciano Bonfiglio.
4: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio nazionale che le regole vanno rispettate. Se tu sali sull'autobus devi avere il biglietto e se ti devi candidare devi essere tesserato. E il

0: controllore ti deve dire: senti, no, scendi, pigliati il biglietto e sali.
1: Quando è arrivato, Presidente, l'accordo su Malagò? Quando c'è stato davvero?
0: Ieri, quando ci siamo incontrati Giovanni ed io. E la voglia era quella, dico, questa è l'idea mia, rafforzare ancora una volta le regole con il commissariamento. Il primo punto che dovevo portare a casa era il commissariamento, perché non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni.
1: E adesso? E adesso da oggi in poi?
0: E adesso io da oggi in poi faccio quello che facevo da ieri in poi, il mio lavoro.
2: Questo Bonfiglio, presidente del CONI. Emilio, ti chiedo se, e lo so che è molto prematura come domanda, però se già si parla, visto che comunque c'è stata una sorta di scontro tra poteri e di possibili candidati alternativi quando poi si tornerà alle elezioni per il presidente della FIGC.
3: Intanto, guarda, dobbiamo dare conto anche della nota che è arrivata in Senato del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi in merito proprio al commissariamento della Federcalcio. Ha sottolineato in questa nota, che ha sempre sostenuto e ribadito, due principi molto semplici ma non scontati: il rispetto delle regole per tutti e l'autonomia dello sport in osservanza delle norme dello Stato. Così il ministro Abodi. La corsa sarà molto veloce, perché come vedi il 14 dicembre è molto vicino. Il CONI ha dato la possibilità, l'opzione di indire le elezioni entro il 31 gennaio. Invece, come vedi, Malagò va di corsa.
2: Anticipato,
3: ha deciso di, come dire, anticipare i tempi. 14 dicembre è la data che sarà ufficializzata domani, ma è la data sicura, sì, delle elezioni. C'è una sede, l'Hotel Hilton di Fiumicino, dove si sono svolte tantissime elezioni passate della Federcalcio, ma non solo. Giovanni Malagò naturalmente vuole l'appoggio di tutte le componenti, ad eccezione dei dilettanti, come è capitato per l'elezione del 22 di giugno, a cominciare dalla Serie A, perché vuole che sia sempre la Serie A il motore di questa candidatura. E come ti dicevo, sarà importantissima l'assemblea del 16, perché l'assemblea del 16 dovrà decidere se candidare Malagò di nuovo alla presidenza della Federcalcio oppure no. Quindi sarà un passaggio cruciale in vista di poi di quello che arriverà il 14 di dicembre. Vedremo se i calciatori, gli allenatori, la Lega Pro, la Serie B e tutte le altre componenti si accoderanno, come è successo per l'elezione del 22 di giugno. Ricordiamo, la Lega Nazionale Dilettanti vale il 34%. La Serie A è il 18%, i calciatori il 20%, la Lega Pro il 13%, la Lega di Serie B il 6%, gli arbitri il 2%, e dunque vedi, è un puzzle che andrà ricomposto.
2: Ricostruito nuovamente da Malagò, se vorrà tornare al suo posto. Comunque in ogni caso ci rimarrà, perché da commissario avrà pieni poteri per svolgere il suo ruolo. Emilio, con il presidente del CONI hai avuto anche tempo per parlare un po' di tennis, se non sbaglio.
3: Ma sai, perché oggettivamente questa giornata condensata con le vicende del calcio, anche se poi l'appuntamento del CONI si era un po' sgonfiato, visto l'accordo che c'era, che è intercorso tra Malagò e Bonfiglio, perché altrimenti sarebbe stata una giornata molto più intensa, molto più calda, ovviamente. Invece, insomma, è scivolata via abbastanza velocemente. Questa giornata è arrivata la notizia che aspettavamo, perché oggettivamente nell'ambiente si sapeva che Jannik Sinner con ogni probabilità avrebbe saltato tutto il fine di stagione. È arrivata l'ufficialità, cosa che si sapeva, però è arrivata l'ufficialità, e quando arriva sempre l'ufficialità di una notizia così importante, di uno sportivo così famoso nel mondo come Jannik Sinner, numero uno del mondo, che dovrà cedere lo scettro a Sasha Zverev inevitabilmente, visto che sarà impossibilitato a difendere tutti i punti conquistati l'anno scorso in questo scorcio della stagione. Ma è stata una stagione ugualmente straordinaria per Jannik Sinner, con i 5 Masters 1000 consecutivi e poi il trionfo incredibile, la doppietta a Wimbledon. E proprio a Wimbledon c'era il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.

0: figlio, e visto che avevamo buon figlio oggi alla Coni, abbiamo pensato naturalmente di chiedergli cosa pensasse di Yannick Sinner, e questa è l'intervista che abbiamo realizzato.
1: Presidente, in questa giornata così convulsa per le vicende del calcio è arrivata anche la notizia di Yannick Sinner, che purtroppo non giocherà più per il 2026, tornerà, ci auguriamo, nel 2026.

0: del CONI, a nome di tutte le sportive e gli sportivi, e un abbraccio forte a Yannick.
1: Però pensando a quello che è successo, ci ha regalato delle emozioni incredibili. Doppietta Wimbledon, non ce lo dimentichiamo.
0: Guardate, per un atleta quello che hai fatto l'hai fatto, conta quello che vai a fare ancora. Quindi quello che lui ha vinto può solamente rafforzarlo personalmente per dire torno a vincere.
2: E allora speriamo davvero di rivederlo presto in campo, Jannik Sinner, non prima della fine di questo anno, vista l'ufficialità della notizia di cui stiamo parlando anche con Emilio Mancusi. Emilio, grazie per essere stato con noi, a presto. Se ci sono novità, ma ormai credo che sia tutto calmo lì, puoi sempre ricontattarci.
3: Sì, bene. Abbastanza, assolutamente sì. Guarda, ti do un'altra chicca su Sinner, se vuoi. È vero, non ci sarà ovviamente alle finals, però Yannick non scenderà in campo alle finals, ma sarà presente 2 giorni a Torino.
2: Ecco, perfetto, quindi almeno lo vedremo sugli spalti, lo vedremo sostenere la squadra. Perfetto, grazie mille ad Emilio Mancuso.
3: Noi, grazie a voi, buona serata.
2: Ciao Emilio, noi adesso ci ascoltiamo Man at Work, Who Can It Be Now, e poi subito dopo l'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026.

0: italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
1: Verde, viaggiare informati.
2: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 21:32 minuti 33 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla tangenziale nord di Torino è segnalato un incidente in prossimità dello svincolo per Venaria Stadio in direzione della 32, la Torino-Bardonecchia. Altro incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra l'Aurelia per Pisa e lo svincolo per la Fipilì in direzione di Firenze. Veniamo a Roma. Sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino ci sono code per un incidente prima dello svincolo per Parco dei Medici nelle due direzioni. Ed ora vediamo le principali chiusure notturne. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio per lavori è chiuso fino alle 5 di domani il tratto tra Udine Nord e Udine Sud in direzione della 8. Sulla 8 Milano Varese chiuso per lavori il tratto tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Anche sulla 13 la Bologna Padova fino alle 5 di domani resta chiuso per lavori il tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
1: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini quando sono le 21:34 minuti e 10 secondi e continueremo a parlare fra poco di calcio. Abbiamo fatto con Emilio Mancuso sul commissariamento del CONI e Malagò che da presidente diventa commissario, l'annuncio anche delle prossime elezioni per la prossima presidenza della FIGC che saranno quindi indette il 14 dicembre, nel mentre si sta giocando in Nations League e si gioca in Liga a partire molto interessanti. Spagna e Inghilterra si stanno giocando la testa del girone, in realtà lo stanno facendo in questo momento con le due squadre all'intervallo. La Spagna sta giocando contro la Croazia, sta perdendo 1-0, l'Inghilterra invece vince 2-0 contro la Repubblica Ceca. Intervallo anche in Scozia-Slovenia, qui siamo Nations League ma League B, 1-0 per la Scozia. Svizzera-Macedonia del Nord 1-0 anche qui all'intervallo e poi anche tante altre partite dell'ultima serie, la League C, Kazakistan Faroe è finita 2-2 e tutte le altre sono all'intervallo: Albania San Marino 1-0, Bielorussia Finlandia 1-0, Estonia Islanda 0-0, Lussemburgo Bulgaria 0-2, Moldavia Slovacchia 0-2. Questo per quanto riguarda il calcio. Ancora parole che arrivano su Jannik Sinner da parte di Adriano Panatta. Ha detto, lo sappiamo, abbiamo parlato anche poco fa, che rimarrà fermo dando appuntamento Jannik Sinner al 2027 per il ritorno alle competizioni. Panatta ha detto: è la domanda che tutti mi fanno, capisco la curiosità e l'interesse, ma sinceramente non lo so, c'è grande riservatezza, aggiungo io, e c'è stata sempre in questo periodo sulle condizioni fisiche, sull'evoluzione soprattutto delle condizioni fisiche legate a quel problema al ginocchio destro. E Panatta, insomma, ha detto: mi dispiace molto che Jannik debba chiudere qui la stagione, sono sicuro che insieme al suo staff e soprattutto ai medici abbia fatto la scelta più saggia. Poi la leggenda del tennis azzurro ha ribadito: la salute viene prima di tutto e quando c'è di mezzo un problema fisico per un atleta di alto livello bisogna avere la pazienza di recuperare bene, di fermarsi senza forzare i tempi. Queste le parole di Panatta su Jannik Sinner. Noi domani poi continueremo a parlare proprio di questo e del riavvicinamento al tennis giocato di Sinner, che avverrà non prima appunto dell'inizio del 2027.

0: Vasco Rossi, Luna per te qui a Zona Cesarini, 21, 40 e 50 secondi. Continuiamo a parlare di calcio, scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, tutte le vostre curiosità per quanto riguarda proprio le nostre nazionali. Parliamo adesso nello specifico di Nazionale Under 21, lo ricordiamo, la bella vittoria contro la Polonia nello scontro decisivo per il percorso di qualificazione ai prossimi europei di categoria. Collegato con noi c'è Gianluca Berti, calciatore di ruolo portiere, ex portiere, oggi DS a Prato. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Buonasera e benvenuto, grazie per essere qui con noi a Zona Cesarini.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci diamo del tu, Berti,
1: e
0: ti chiedo subito se ti aspettavi una nazionale così frizzante Under 21 dopo aver visto quello che era successo nella precedente partita con l'Armenia, no? Si rischiava di, diciamo, per poco di compromettere un percorso fin lì che era stato molto buono dei giovani della nostra Italia.
1: Sì, non era stata la stessa Italia contro l'Armenia, però alla fine con il cuore, con la voglia sono riusciti a portare a casa la partita,

0: e dopo lo spareggio li hanno dominati. Veramente ho visto una squadra meravigliosa, una squadra. Sono convinto che Silvio sarà stato orgogliosissimo dei ragazzi.
1: Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, che tu hai avuto per vari anni come allenatore, no? In diverse tue parentesi da calciatore.
0: Sette anni da calciatore e 4 anni da direttore sportivo alla Carrarese.
1: Quindi insomma vi conoscete benissimo, sai perfettamente come lavora, e allora visto il bel risultato, questo momento che quasi ci sorprende, non tanto dell'Under 21 che sappiamo, no? È una squadra di grande qualità, allenata da un lungo periodo da Silvio Baldini e ha fatto molto bene fin qui, però un momento buono per tutte le nazionali, soprattutto è un momento di grande qualità di gioco, questo sorprende perché veniamo dai disastri della nostra nazionale per quanto riguarda le qualificazioni mondiali, e ti chiedo, secondo te cosa è successo, cosa è cambiato ad un certo punto, perché stiamo vedendo sia nell'Under 21 ma soprattutto nella nazionale maggiore questo gioco? È tutto merito di Mancini? Si poteva fare qualcosa prima? Che ne pensi?
0: Ma sicuramente qualcosa prima si poteva fare, però bisogna dare grandi meriti a Mancini, perché è arrivato dopo 2 giorni, aveva una partita, l'abbiamo persa con il Belgio e sembrava una catastrofe, no?
1: Sì.
0: Dopo tutti i fallimenti, invece da leader, perché lui è secondo me un leader pazzesco, e ha riportato la tranquillità nei ragazzi. Oggi vediamo delle giocate che prima non le facevano, evidentemente non erano liberi con la testa. Quindi bisogna veramente fargli complimenti, perché ho visto anche una nazionale maggiore molto spumeggiante.
1: Di giocate strepitose ne abbiamo viste tante in Italia-Polonia 6-2, fra poco ne parliamo nello specifico, penso al gol di Ndura ad esempio, bellissimo, ma prima sentiamo una voce amica soprattutto per Gianluca Berti, sentiamo cosa ha detto il CT della Nazionale Under 21 Silvio Baldini al microfono del nostro Giuseppe Bisantis.
2: Allora mister, è arrivata come meglio non si poteva, davvero un dominio assoluto, ma si era visto anche la gara di andata, insomma, ora lo possiamo dire, non c'era partita.
3: No, io penso che la gara di andata abbiamo giocato la miglior partita e stasera l'abbiamo replicata, e questa volta, anche se il punteggio è abbastanza pesante, però nelle due partite penso che se una squadra doveva vincere era l'Italia, la nostra Italia, i nostri ragazzi.
2: Ma soprattutto si è vista grande tranquillità, grande, se quello che ha detto lei ieri, se dovessimo andare ai playoff va bene, ma secondo me si vince, perché erano sicuri di vincerle.
3: E vedo come si sono allenati, ho visto che gruppo sono, che persone sono, fanno il calcio provando delle emozioni, non fanno il calcio pensando solamente a essere ricchi o essere famosi, fanno il calcio anche per essere amici fra loro e volersi bene, condividere questa socialità quando siamo in ritiro. Sono stati 15 giorni, sono stati molto lunghi, e la prima settimana che non c'era partita non era facile, e loro hanno trovato nello stesso modo la maniera per allenarsi bene, pensando soprattutto a questa partita.
2: E poi Coleoscio, demoralizzato per il rigore, oggi forse il migliore in campo. Lipani lo sostituisce, entra e fa gol. Cherubini entra dalla panchina e fa gol. Fini entra dalla panchina e fa gol. Insomma, bravo anche al mister, se la prenda un po' di responsabilità.
3: Io sono solamente una persona fortunata, perché trovare un gruppo così non è facile, non è un giorno che alleno. Per fortuna nella mia vita l'80% delle squadre che ho allenato ho trovato sempre l'80% di bravi ragazzi. E poi ci sono anche delle situazioni che magari non è neanche colpa del giocatore, ma è colpa della situazione che tu trovi, che poi alla fine non nasce un feeling, non nasce quella scintilla che possa io aiutare loro e loro aiutare me.
2: Come andiamo a questi europei? Io ho l'impressione che questa volta c'è la squadra per giocarsela rispetto magari ad altre edizioni. Certo, da qui a giugno ci sarà tempo, magari qualcuno, glielo auguriamo, passerà in maggiore, insomma potrebbero anche cambiare delle cose.
3: Ma io mi auguro che la maggior parte di loro vadano in maggiore, poi credo che a giugno c'è la possibilità di averli tutti, proprio perché la maggiore non avrà grandi impegni.
1: Allora, fra poco voglio sottolineare insieme a Berti le ultime parole di Baldini, perché sono importanti. Prima però emerge un qualcosa di abbastanza evidente dalle parole di Baldini, Berti, no? Maestro di calcio ma anche maestro di vita, sta facendo un lavoro importante, no, a livello psicologico su questi ragazzi, e la loro convinzione in campo è anche frutto di questo.
0: Guarda, lo conosco talmente bene che queste cose l'ha già fatte con noi, quindi ci è già entrato dentro a tutti.

0: Tutti è entrata dentro anche a questi ragazzi, perché ho visto uno spirito in campo veramente veemente, veramente volevano vincere questa partita, e ho visto lo spirito Baldini.
1: Si augura Baldini, nelle ultime parole col nostro, nell'intervista post partita dopo la vittoria contro la Polonia, col nostro Giuseppe Bisantis, che vadano tutti in nazionale maggiore, no? E allora ti chiedo, Gianluca, visto che ti occupi di calcio da tanti anni, oltre ad essere stato un grande portiere nella tua carriera, ecco, questo, no, è un auspicio importante. Cosa deve diventare la nazionale Under 21 se vogliamo continuare a crescere anche con la nostra nazionale maggiore e tornare ai successi di un tempo?
0: Io sono convinto che tanti ragazzi della 21 faranno parte della nazionale maggiore, perché c'è della qualità veramente veramente importante. Ieri sera l'hanno dimostrato, ma anche in altre partite abbiamo visto qualità, forza, voglia, passione, come dice il mister, le abbiamo viste tutte, quindi arriveranno in alto questi ragazzi.
1: Cosa succede, te che ne hai visti tanti di calciatori, no, fare il salto, cosa è cambiato forse negli ultimi anni, no, in cui ne abbiamo parlato per tanto tempo, si faceva più fatica a vedere giovani in campo, si faceva più fatica a vedere giovani passare dalle nazionali giovanili a quella maggiore, cosa è cambiato rispetto ai tempi in cui giocavi te a pallone?
0: È cambiato tutto, è tutto diverso. Prima c'era giocatori di grandissimo livello. Io ho giocato nell'era dei Totti, del Piero, di questi campioni qua, Vieri. Oggi abbiamo perso un po', secondo me, la voglia di lottare, perché la qualità c'è sempre stata in Italia, però siamo diventati forse un pochino troppo divi in questo calcio, e Silvio è un maestro a riportare questi ragazzi sulla terra, e l'hanno dimostrato.
1: Eh sì, vogliono giocare a pallone, non solo diventare ricchi, vogliono divertirsi, no? Sono parole, immagino, che lui usa anche negli spogliatoi, non solo nelle interviste. Non credo che cambi molto.
0: No, assolutamente. Quello che vedete è quello che lui è nello spogliatoio e quello che è nel rapporto con i calciatori. Quindi lui è questo.
1: Berti,
0: tante volte viene odiato e tante volte viene amato, perché non è un carattere che può stare simpatico a tutti, però quando ti arriva dentro ti rimane.
1: Sembra che con la nazionale Under 21 stia funzionando, ci sia l'alchimia giusta, quindi questo mi sembra abbastanza evidente. Gianluca Berti, c'è una questione di cui dobbiamo parlare insieme per forza. Se magari manca qualche grande giocatore alla nazionale maggiore, qualche numero 10 o cose del genere, invece continuiamo a far crescere e ad avere portieri di altissimo livello, nazionale maggiore e Under 21. E questa, la scuola dei portieri italiana, rimane un'eccellenza.
0: È sempre stata. Forse ci siamo smarriti un paio d'anni, ma poi siamo ritornati prepotentemente. C'è tanti portieri italiani forti, quindi ritorniamo dove meritiamo, perché la scuola dei portieri italiani è sempre stata di grandissimo livello.
1: Volevo parlare un po' tecnicamente anche dei gol che sono arrivati, perché in questo 6-2 dell'Italia con la Polonia, ecco, abbiamo visto una serie di azioni molto importanti personali, questo gol da fuori di Ndur, ecco, numero 10 lui della nazionale, direi di parlare di lui ma un po' per tutti, e il tasso tecnico, la difficoltà di questi gol vengono anche da una consapevolezza, no, che c'è in campo di questi giocatori.
0: È normale, la consapevolezza, la tranquillità, la spavalderia, perché questa è stata una spavalderia, no? Poi ha fatto un grande numero, un grande gol, una roba bellissima per lui, e immagino da portiere, la testa del portiere, quello che gli è passato in quel momento quando ha preso gol da 70 metri. Quindi è stata una prodezza veramente. Io poi lo seguo perché sono un tifoso della Fiorentina, quindi la Fiorentina la guardo spesso, e questo ragazzo è cresciuto molto.
1: Parliamo di un altro ragazzo, ma semplicemente per fare un punto.

0: Visto che Dura è un titolarissimo di questa Under 21, ci sono tanti giocatori che sono subentrati, che stanno facendo benissimo, e come ad esempio Fini, che ha segnato un bel gol su azione personale. Andiamo a sentirlo al microfono di Giuseppe Bisantis, poi commentiamo insieme a Gianluca Berti.
1: Fini, entri e fai gol, così come ha fatto Cherubini, come ha fatto Lipani. Insomma, qui non ci sono titolari e riserve.
2: Assolutamente no, assolutamente no. Come diciamo anche fra di noi ragazzi, chiunque è in campo, che sia dalla panchina a parte, poi entra, che non ci sono titolari né niente. Quando entriamo ognuno di noi deve dare il 100% e sudare la maglia, e come una grandissima famiglia aiutarci a vicenda e portare a casa il risultato.
1: Si va agli europei, siamo sempre stati dietro la Polonia, quando ce la siamo trovata di fronte insomma non c'è stata partita. Si va agli europei alla grande.
2: Certo, secondo me un finale migliore non poteva esserci, perché comunque era una partita abbastanza delicata per come avevamo fatto. Abbiamo fatto benissimo dalla prima all'ultima partita e si è visto il risultato finale in campo. Poi
1: da qui a giugno possono succedere tante cose, magari molti di voi potranno andare in maggiore, però l'impressione è che questa volta ce la possiamo davvero giocare.
2: Come dice il mister, tutti quanti noi possiamo giocare in nazionale maggiore, però indipendentemente dalla categoria abbiamo sempre la maglia italiana addosso, quindi si dà sempre il massimo che abbiamo in campo.
0: Queste le parole di Fini, uno dei subentrati. È una squadra che non ha titolari, e perché in effetti chi è entrato poi ha subito segnato. Anche questo è un altro segnale importante, no? Le grandi squadre, ecco, quando poi cambiano, di solito in qualche modo non cambia poi il risultato però in campo.
3: Guarda, io ieri sera, prima che finisse la partita, ho mandato un messaggio a Silvio e gli ho fatto i complimenti per la grande squadra. Però si è visto subito la mano di Silvio Baldini, perché questa, l'aggressività alla verticalizzare sempre, andare a cercare di fare gol, di conquistare la palla, questo sono tutti i principi di Silvio Baldini, e sentendo le parole di Fini le rivivo, perché l'ho già sentite e mi colpiscono.
0: Faccio l'ultima domanda, Gianluca Berti, prima di salutarti: come procede la tua esperienza come direttore sportivo del Prato? E questo lo leggo anche insomma sempre alla questione giovane, no? Che immagino sia un luogo dove poterli far crescere.
3: Sì, è un luogo dove poterli far crescere, però Prato è una piazza storica, una piazza importante, molto esigente, quindi bisogna mettere i giovani giusti, altrimenti si fa un po' di fatica, però insomma sta andando bene, siamo primi in classifica, quindi ce la vogliamo giocare fino in fondo per cercare di arrivare in Serie C.
0: Grazie davvero a Gianluca Berti per essere stato con noi, a presto, alla prossima.
3: Grazie a voi, a presto.

0: Sunshine qui a Zona Cesarini, sono le 21:58 minuti, fra pochissimo andremo ad ascoltare insieme il GR1 delle 22, prima però aggiornamenti sulle partite che sono riniziate dopo il primo tempo di Nations League, Croazia-Spagna 57esimo minuto 1-0, Inghilterra-Repubblica Ceca 2-0 al 56esimo, in League B Scozia 1, Slovenia-0 al 55esimo, Svizzera-1, Macedonia del Nord 0 al 56esimo. Dovremmo parlarne ampiamente, intanto però vi do un piccolo assaggio del lunghissimo comunicato che ha pubblicato poco fa Cristiano Ronaldo. Lo sapete quanto è successo con CR7, che ha abbandonato il ritiro della sua nazionale, e pare che sia nato dopo che l'allenatore Jorge Jesus non ha rispettato accordi presi in precedenza sull'impiego del giocatore del Nassau e sulla successiva conferenza stampa. Insomma, è uscito allo scoperto, un comunicato molto duro, ha presentato la sua versione dei fatti accaduta in questa sosta per le nazionali, e ha raccontato come Jorge Jesus non abbia rispettato una promessa fatta allo stesso CR7, e tra l'altro si è anche scusato per aver poi lasciato il ritiro della nazionale ed essere tornato in Arabia Saudita il 30 settembre. E poi andremo più tardi ovviamente a leggere tante delle cose che ha scritto CR7, perché sono molto interessanti e ci fanno capire meglio la sua versione dei fatti su questo abbandono della nazionale. GR1 delle 22, noi torniamo subito dopo qui con Zona Cesarini.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. In Francia un'altra giornata di mobilitazione degli studenti, non sono mancati i tafferugli con la polizia, il servizio.
3: Alla fine della giornata sono 215 gli studenti e 43 gli agenti feriti, 488 le persone fermate per i disordini scoppiati in molte città francesi, teatro del terzo atto delle proteste studentesche. Il Ministero dell'Interno stima in oltre 250.000 le persone scese in piazza, 500.000 per i sindacati, 56.000 solo nella capitale. Qui la manifestazione più importante, qui anche gli scontri più duri con la polizia, con decine di persone vestite di nero che hanno distrutto i gradini dei negozi usandoli come proiettili contro gli agenti che hanno risposto con i lacrimogeni. Tensioni a Lione, Nantes, Rennes e Tolosa con lancio di oggetti e petardi, incendiati alcuni cassonetti, cariche della polizia a Strasburgo dove gli studenti hanno eretto barricate per bloccare le strade. Violenze inaccettabili per il premier Le Cornu che ha sospeso le elezioni fino al fine settimana. Il presidente Macron ha riunito l'unità di crisi all'Eliseo. Da oltreoceano Donald Trump ha attribuito la responsabilità di quanto accaduto a Islam e migrazione di massa fuori controllo. Scriviamo noi il nostro racconto, replica il ministro degli esteri Barrot. Valentina Isa, GR1.
2: E in Spagna non si ferma la protesta per il diritto alla casa, disordini a Barcellona, il premier Sanchez dopo lo scioglimento delle camere vara due decreti con misure a favore dei meno abbienti, dal blocco degli sfratti a un fondo da 10 miliardi per prestiti a tasso zero. Il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una petroliera ha preso fuoco nel Mar Nero vicino alla città russa di Sochi, sollevando un'enorme colonna di fumo. Lo riporta il Kiev Post, citando segnalazioni secondo cui la nave sarebbe stata attaccata da droni navali ucraini. Nelle scorse ore erano state già colpite due navi al largo delle coste bulgare.

0: L'equipaggio di uno dei due mercantili risulta ancora disperso, un duplice attacco che il presidente ucraino Zelensky attribuisce a Mosca. In Italia per la legge elettorale, via libera della Camera ai primi due articoli del provvedimento su cui il governo aveva posto la fiducia. La maggioranza rivendica, siamo compatti, le opposizioni insistono, la riforma è incostituzionale. Domani un terzo voto di fiducia è atteso per giovedì, il via libera definitivo. Garlasco, gli esami scientifici della prima indagine su Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, sono al centro dei nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia e a Porta torna a parlare Andrea Sempio.
1: Un'indagine che sin da subito partì con il piede sbagliato, commettendo tanti, troppi errori. E questa è la convinzione della Procura di Pavia, che ha aperto un nuovo filone d'inchiesta senza avvisi di garanzia sui test scientifici che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto del 2007. Sono gli stessi uomini dei RIS di Parma dell'epoca a raccontare ora ai pubblici ministeri delle omissioni fatte allora. Impronte non repertate, i quattro capelli nel lavandino del bagno lasciati lì, elementi, indizi inquinati e non più utilizzabili. Senza dimenticare le analisi sui pedali della bicicletta, gli atti come tracce del DNA, un pezzo dell'intonaco del muro dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Tutti elementi che saranno al centro dei colloqui che gli inquirenti avranno forse già nelle prossime ore con l'ex PM di Vigevano e oggi giudice a Milano Rosa Muscio e con gli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi, il professor Francesco Maria Avato e il dottor Matteo Fabbri. Il tutto mentre il nuovo indagato Andrea Sempio nella trasmissione Porta a Porta continua a dirsi innocente. Non vivo più, ha detto, resto chiuso in casa. Secondo me la condanna di Stasi è giusta. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Due minorenni sono stati accoltellati durante una lite in una comunità alloggio a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. L'aggressore, anche lui minorenne, si sarebbe poi dato alla fuga. Indagini affidate ai carabinieri. Stagione finita per Yannick Sinner, ha dato lui stesso l'annuncio dello stop con un video. Il servizio di Davide Lessi.
2: Yannick Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro. Di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza. Niente ATP Finals a Torino.
3: The last couple of years.
2: Gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno invece sarà molto diverso. Perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo, né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al J-Medical avevano fatto pensare al peggio, poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Sonnery Côté. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini.
4: Zona Cesarini.
5: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22 e 5 minuti e 45 secondi fra poco leggeremo un po' di messaggi che sono arrivati al 335-699-2949, lo ripeto 335-699-2949, tanti sull'Under 21, su Baldini e sulla Nazionale Maggiore. E più tardi tra l'altro parleremo anche proprio di Nazionale Maggiore e lo faremo con Antonello Valentini, ex capo ufficio stampa e poi direttore generale della FIGC, e con l'ex calciatore Domenico Marocchino. Quindi continuate a scriverci perché dobbiamo ascoltare le voci di Daniele Fortuna sulla Nazionale con Mancini, Maldini e Romano, e dobbiamo parlare con i nostri ospiti di Nazionale e Federazione Italiana Gioco Calcio col commissariamento, quindi al 335-699-2949 tutte le vostre curiosità. Stavamo invece parlando di Cristiano Ronaldo, che è uscito allo scoperto con questo duro comunicato dopo aver abbandonato Nazionale e il ritiro, e nel comunicato scrive Cristiano Ronaldo: questa è la verità su quanto accaduto con Jorge Jesus. Come promesso, ho deciso di raccontare in prima persona e direttamente gli eventi che hanno caratterizzato l'ultimo ritiro della Nazionale. Dopo il Mondiale del 2026 ho preparato una lettera al popolo portoghese che conservo ancora, con le parole che avrei voluto rivolgere loro quando avrei lasciato definitivamente la Nazionale.

termine della competizione, già sul volo di ritorno negli Stati Uniti, il presidente della federazione mi aveva chiesto, insistito affinché riconsiderassi la mia decisione di andarmene, e subito dopo mi ha chiesto un parere sul nome dell'attuale commissario tecnico. Ho risposto che a mio avviso sarebbe stata la scelta giusta, quindi parte proprio dagli inizi e dalla scelta del commissario è stata la decisione giusta, come confermano i risultati. Però poi ci sono stati dei problemi appunto con Jorge Jesus, allenatore attuale del Portogallo. Mi ha detto che avrei giocato la prima e l'ultima partita e che per motivi di gestione fisica avrebbe sempre effettuato 3 o 4 cambi a partita. A quel punto lui ha proposto la possibilità di non partire con la nazionale per Norvegia. A quel punto lui ha proposto la possibilità di non partire con la nazionale per Norvegia e Danimarca. La sua proposta era di giocare la prima partita e rimanere in Portogallo. Insomma, ho rifiutato immediatamente questa proposta e da lì è nata tutta la questione. Analizzeremo ancora questa lunga lettera, anche un po' complessa e lunga da leggere in radio, ma insomma cercheremo di farvi un riassunto, perché sono tante le parole di Cristiano Ronaldo. Il sunto però è che Jorge Jesus si è poi rimangiato la parola data, e questo non è stato accettato da Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la nazionale. Non si sa se definitivamente, questo lo scopriremo più in là. Fra pochissimo invece parliamo di Formula 1, perché è stato un weekend in cui Antonelli ancora una volta si è confermato sempre più leader della classifica generale e piloti, mentre le Ferrari si sono ritrovate ancora una volta in una domenica disastrosa nella pioggia, e fra poco ne parleremo con Leo Turrini.

0: On That Girl qui a Zona Cesarini alle 22, 12 minuti e 25 secondi, e me l'aveva detto Ombretta Conti che si chiamava Matt, ma non ce l'ho fatta, niente, l'ho chiamato Matt. In ogni caso, parliamo di Formula 1 e lo facciamo col collega Leo Turrini, che saluto. Ciao Leo, benvenuto qui a Zona Cesarini, grazie per essere
1: sono
0: con
1: qui,
0: noi.
1: Sono qui, buona serata a tutti, sono qui.
0: Allora, proprio con la nostra regista stavamo parlando poco fa, così partiamo con questo spunto della gara a Sepang e delle parole di Alonso, che insomma è stato abbastanza duro con Hamilton. Quando mi sono ritirato io non mi hanno mai permesso di rientrare, no? E ritorniamo alle fasi di partenza ritardate e concitate per la pioggia e quei problemi anche un po' surreali con queste monoposto che sembravano non avere potenza, quasi spegnersi, insomma i box che davano istruzioni su come resettarle. È stato tragicomico come inizio.
1: Beh, io direi questo, dobbiamo distinguere. Allora, Alonso ha fatto la sua prima pole in Formula 1 proprio in Malesia nel 2003, 23 anni fa. Quindi uno con una storia del genere può dire quello che vuole, no?
0: Siamo d'accordo su questo.
1: Ai tempi di una famosa pubblicità che si diceva per un dentifricio con quei denti che ha può dire quello che vuole la salatrice. La questione è un'altra, al di là delle battute di Alonso, che questo regolamento tecnico che governa la Formula 1 quest'anno è talmente bizzarro, aggiungerei persino assurdo, che quello che è successo domenica, la cosa che ha segnalato Alonso, non ha riguardato solo Hamilton, è capitato anche a Verstappen. C'era un bug nel software di queste macchine.
0: Sì.
1: La Federazione Internazionale si è scusata dopo per l'accaduto. Perché? Perché queste vetture quest'anno non avevano mai corso sotto l'acqua. E con la pioggia questa ipertecnologia da intelligenza artificiale è andata nel pallone. Allora, al di là delle battute, servirebbe una Formula 1 nella quale lo spettacolo, l'emozione, il nostro Kimi Antonelli, che speriamo tra breve campione del mondo, siano comunque proposti al grande pubblico rispettando la tradizione, vorrei dire, insomma, il mito dell'automobilismo.
0: Mi aspetto la macchinina giocattola del figlio di un mio amico che si ferma sotto la pioggia così, no?
1: Bravo, hai detto una cosa giusta. Secondo me, ma questo ripeto un discorso che riguarda la Federazione Internazionale, i costruttori, perché questo regolamento è stato scritto 4 anni fa,
0: sì.
1: È stato approvato all'unanimità. Non è che, capito, è arrivato uno scienziato pazzo pennacchiotto dalle storie di Paperino e Topolino che ha detto facciamo così, no? Qui sono stati tutti d'accordo, ma hanno preso una cantonata, è evidente. Poi, detto tutto questo, domenica, superato quel problema lì del software, è venuta poi fuori una gara bellissima, allora. Cioè, non per niente è tornato a vincere quello che io considero, insomma, il fuoriclasse assoluto di questa generazione, che Max Verstappen, che erano 300 giorni che non tagliava il traguardo davanti a tutti, e su una pista vera, con circostanze estreme, l'umido, il bagnato, l'asciutto, chi ha vinto?
0: Il più talentuoso. Sì. Siamo d'accordo.
1: Vuol dire che anche con questo, scusa se
0: certo,
1: completo,
0: certo,
1: anche con questa follia di regolamento, il pilota conta ancora, e quindi la leadership di Antonelli non è frutto di alchimie studiate al computer, c'è anche il talento, questo voglio dire.
0: Ti aspetti prima o poi un passo indietro su questo regolamento? Ti chiedo, Leo.
1: Sì, l'hanno già annunciato in parte. Dall'anno, allora, adesso so che la gente che ci segue magari è in macchina, non voglio distrarre nessuno dalla guida. Comunque, la questione qual è? Con questo regolamento tecnico, il 50% della potenza delle monoposto deve venire dal termico, dal turbo, e il 50% dalle batterie, dal motore elettrico, per capirci, no? Perché la Formula 1 corre con l'ibrido dal 2014, attenzione, solo che quest'anno hanno introdotto

0: appunto l'equilibrio perfetto tra potenza termica, potenza elettrica. Questo però cosa significa? Che tu sei un pilota in Formula 1, sei a tutta su un rettilineo, devi alzare il piede perché devi ricaricare la batteria, quindi devi frenare, devi rallentare.
1: È un po' quello che facciamo chi sì. È proprietario di un'auto ibrida fa.
0: Bravo,
1: per risparmiare benzina,
0: se corri,
1: no?
0: Se corri un gran premio è un po' assurdo.
1: Sì.
0: Allora dall'anno prossimo, per rispondere alla domanda, hanno già previsto che porteranno al 58% la potenza dal termico, dal turbo, riducendo a 42% l'elettrico, poi andranno a 60-40. È chiaro, ripeto, che è stata una soluzione normativa non studiata con particolare attenzione da chi doveva valutarne gli effetti pratici. Ecco, questo sì.
1: Si tornerà a tavoletta a gas pieno, quindi prima o poi, ecco, questo
0: Beh, è prima o poi che... sì, fanno fatica fino al 2030, perché adesso questo regolamento dura 4 anni, quindi possono introdurre dei palliativi. Poi si dice, ma è tutto da vedere, che dal 2030 il nuovo regolamento tecnico della Formula 1 dovrebbe prevedere il ritorno agli 8 cilindri solo termici, quindi l'epoca del motore dell'ultimo Schumacher in Ferrari, eccetera. Vediamo, perché poi lì sono tutte considerazioni, valutazioni che riguardano anche, come posso dire, gli interessi dei costruttori di automobili, perché vedete, sempre per chi guida in autostrada ascolta Zona Cesarini, ma non è che quando hanno fatto questo regolamento erano diventati tutti pazzi, è che era fine 2021, inizio 2022, il mantra, il pensiero comune era che la mobilità del futuro era elettrica
1: in tempi brevissimi.
0: Quindi la Ferrari, la Mercedes, la Honda, l'Audi, la stessa Red Bull, che si fa il motore tutto da sola adesso, hanno detto: allora noi dobbiamo scegliere anche per le corse una soluzione che sia in linea con questa svolta, chiamiamola così, tecnologica, in nome dell'ecocompatibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Poi adesso non voglio andare su discorsi di politica industriale, socioculturali, eccetera. Facciamo così: il clima, non solo quello che ci ha tormentato tutta l'estate con temperature folli, il clima intorno alla materia è cambiato, e poi effettivamente, come vediamo tipo la gara in Malesia con quella roba che citava Alonso, questi tecnicismi esasperati sono un po' difficili da conciliare con le necessità delle competizioni, delle corse.
1: Parliamo invece di cose più divertenti, Leo Turrini. Parliamo di Kimi Antonelli e parliamo
0: mio figlioccio,
1: che insomma,
0: parla,
1: no,
0: lo stesso dialetto,
1: ricordiamocelo,
0: lo stesso accento,
1: no, perché forse non ci pensiamo, non siamo più abituati, ma c'è un italianissimo che è lì davanti in classifica, e tra l'altro
0: è una storia stupenda. Questo è un romanzo nazionale popolare. Voi non eravate ancora nati, io sono vecchissimo, quindi sì, ma sono 73 anni che un pilota italiano non vince il mondiale di Formula 1.
1: Sì.
0: Noi stiamo raccontando, vivendo una roba mai vista, perché chi c'era allora deve essere campato a lungo per averne memoria, perché vi parlo di 73 anni fa, quindi è una cosa straordinaria. Questo ragazzo che io chiamo Harry Potter è veramente una favola da un punto di vista della narrazione, perché era già un fenomeno assoluto da bimbetto quando guidava i kart. Poi dopo le cose sono andate in un certo modo, e invece di arrivare a questa consacrazione, che io spero imminente, non la otterrà guidando la Ferrari ma una Mercedes, ma questa è un'altra storia che io ho raccontato, bla bla bla. Però devo dire, è una testimonianza bellissima di italianità. Poi vi aggiungo una cosa: perché lui è così popolare tra i giovanissimi? Non è mica solo un fattore generazionale,
1: sapete? No, certo.
0: È che noi in Italia, ormai da molto tempo, raccontiamo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che avranno una vita difficile, che non è detto che studiare sia sufficiente per garantirsi una vita dignitosa, che poi anche se trovassero una collocazione brillante sul mondo del lavoro, chissà se vedranno la pensione. Insomma, li demoralizziamo con una narrazione che è sempre così negativa. Loro, ragazze e ragazzi, vedono in Kimi Antonelli il loro coetaneo

0: che ce la sta facendo contro tutto e contro tutti. Io quello che ho visto a Monza la domenica in cui lui ha vinto partendo dal fondo è stato incredibile, perché c'era un entusiasmo della gente, no? Nel tempio della Ferrari, per un monello che guida una Mercedes, che è stato qualche cosa di senza precedenti, una rivoluzione socioculturale.
1: Beh, ci dice che nulla è impossibile, questo è importantissimo soprattutto per le nuove generazioni, no? Bisogna crederci, altrimenti
0: ma io
1: infatti c'è,
0: guarda, sono talmente d'accordo con te che io sto raccontando Antonelli, sperando che finisca tutto bene, perché poi ci sono ancora 7 gran premi, esattamente seguendo questo tipo di approccio. Cioè, questa non è solo la storia di un bravissimo pilota che ha l'istinto naturale per la velocità, come abbiamo detto prima, è la storia di un giovanissimo italiano che sta realizzando qualcosa che è stato impossibile per i suoi predecessori per oltre 70 anni.
1: Senti, ma cosa risponderesti a chi dice però la Formula 1 è uno sport per ricchi?
0: Beh, risponderei con una bellissima scoperta dell'acqua calda, perché scusatemi, ma voi cosa pensate? Che quando c'era Enzo Ferrari e i piloti, parlo degli anni 50, anni 60, venissero tutti da famiglie proletarie che arrivavano a poter competere in Formula 1 girando con le calze bucate e le scarpe rotte? La Formula 1, per la sua stessa, diciamo così,
1: per definizione,
0: identità,
1: quasi,
0: per sì, i costi che ha, è un tipo di attività nella quale, se tu non hai un supporto economico dietro, fai molta fatica a poterti candidare per certe esperienze. Però attenzione, le cose con la modernità sono un po' cambiate in meglio, e lo dimostra proprio Antonelli. Antonelli non viene da una famiglia straricca. Ormai quasi 20 anni fa le grandi scuderie, la Ferrari, la Mercedes, la McLaren, la Red Bull, cosa hanno fatto? Hanno creato le loro accademie, che sono le scuole per le promesse del volante. Vanno a cercare questi bambini, ragazzetti, nei kart, nelle, insomma, categorie proprio minori. Se ritengono che valga la pena, li mettono sotto contratto, ci investono, li aiutano a crescere, a sviluppare le loro qualità. Poi non è detto che tutti arrivano. Io faccio sempre questo esempio. Il figlio del leggendario Michael Schumacher, che io ho conosciuto, di quel padre, ha raccontato tutti i suoi gran premi,
1: certo,
0: dal primo all'ultimo per oltre 20 anni, Mick.
1: Lo abbiamo visto nella sua parentesi, no? In Formula 1.
0: No, ma era stato preso dalla Ferrari,
1: sì,
0: che lo ha fatto crescere nella sua accademia. E certamente Mick Schumacher non aveva bisogno di sostegni economici. Però quando è arrivato a un certo livello hanno capito che quel talento che invece Antonelli ha, lui non l'aveva, e l'hanno lasciato andare a gareggiare in altre categorie. Quindi in realtà non è che Antonelli è lì perché è figlio di Paperone,
1: no, certo,
0: è lì perché è bravo sin da quando era piccolo. La Mercedes ha fatto una scommessa su di lui che adesso viene ripagata, ma che non era automatico che sarebbero andate così le cose. Questo,
1: no,
0: voglio dire, attenzione.
1: Meno male che c'è Antonelli, perché è peccato che la Ferrari non lo abbia preso, lo hai raccontato tante volte, ma dobbiamo, prima di salutarci, la Turrini, tornare alla Ferrari e ad un'ennesima scelta catastrofica della rossa in questo Gran Premio.
0: Senti, allora qui io adesso andrò un
1: controcorrente.
0: No, no, nel senso che fuori discussione che domenica, montando le gomme d'asciutto su una pista ancora umida, hanno sbagliato. Però fatevi questa domanda: come mai anche la McLaren, il campione del mondo Norris e Piastri, ha fatto la stessa scelta? La risposta è che tutte le scuderie hanno il loro centro meteo. La Ferrari ce l'ha Maranello, il famoso garage remoto collegato con la pista, la Mercedes, la Red Bull, la McLaren ce l'hanno in Inghilterra, ognuno ha i suoi computer e tutto. La Ferrari e la McLaren domenica scorsa avevano una loro previsione meteo che diceva: entro 5 minuti l'asfalto si asciuga. Io sono stato in Malesia molte volte e l'ho visto davvero,
1: Sì, sì, no, cioè, ma lì, io non metto in dubbio la scommessa,
0: no, no,
1: Leo, però
0: è chiaro che no, ma
1: è una scommessa, però
0: non era una scommessa, hanno sbagliato perché avevano un'informazione meteo sbagliata, ma quello che voglio dire è che non è che hanno fatto un

0: idiozia che dici, ma come, ma che cretini.
1: No, no, certo.
0: Perché la McLaren che aveva le stesse chassis ha fatto uguale. Lì è talmente sofisticato il flusso delle informazioni che se tu hai una fonte sbagliata, in questo caso la fonte meteo della Ferrari e anche della McLaren, ha cannato di brutto. Il che poi cosa ha significato? Che la gara è stata compromessa, ma qui, do ragione al mio interlocutore adesso, si torna al solito eterno discorso. Tu devi essere organizzato.

0: lo guarda e dice certo, no, magari.
1: No, ma ascolta, allora io mi sono sciroppato nel periodo 1979-2000, 21 anni, senza vincere un mondiale, piloti. Certo. E credevo, essendo a Suzuka quella domenica, quando Schumi finalmente infranse il tabù, che non ci saremmo mai più ripassati. Adesso siamo di nuovo a 20 anni, figurati se non hai ragione. È evidente che siamo in presenza di qualcosa che non funziona. Non funziona. I piloti non c'entrano niente, però, perché anche domenica si è visto. Hamilton ha fatto una gara straordinaria, anche Leclerc è arrivato quarto. Insomma, non è una questione di chi mette al volante. Qui la roba che proprio lascia perplessi è che passano gli anni e non riesci mai ad avere, non voglio dire che la macchina migliore, che paradossalmente quello è l'ultimo tassello, non hai mai la gestione migliore, non hai mai le strategie migliori, non hai mai l'organizzazione migliore. E questo, quando io dico che lì a Maranello, io abito 2 chilometri, figurati, c'è un problema di cultura del lavoro, perché non è possibile che 1200 persone, tante sono quelle che operano al reparto corse, non siano all'altezza, anche perché ultimissime cose, poi ti ho detto, tutti quelli che dalla Ferrari, vedi Stella, l'ingegner Costa, Sassi il motorista, Resta che adesso è il progettista della Mercedes, tutti quelli che vanno via dalla Ferrari o vengono mandati via dalla Ferrari, ovunque vadano poi sono competitivi al top e vincono. E allora qui bisogna farsi delle domande.
0: Sì, speriamo davvero che la situazione cambi. Intanto ci godiamo un italiano in testa alla classifica piloti e anche a questo punto proprio calcolatrice alla mano, vicino al titolo mondiale, non vicinissimo ma vicino, mancano 7 gran premi. Leo Turrini, è sempre un piacere, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie, scusate la logorrea, ma noi anziani andiamo abbattuti e fucilate.
0: Ci fa sempre piacere, ci fa sempre piacere. Se sei te grazie a parlare tanto va bene. Ciao Leo, grazie.
1: Ciao.

0: Stay Motel con My Type qui a Zona Cesarini, quando sono le 22, 33 minuti e 35 secondi. Tanti numeri, vi do anche con l'SMS WhatsApp, perché fra poco saremo con Antonello Valentini e Domenico Marocchino per parlare di nazionale. Allora scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Italia reduce dalla bella vittoria ancora una volta al ritorno con la Turchia 3-1, seconda nel gruppo A di Nations League dietro alla Francia, con cui ha pareggiato. Si tornerà poi a giocare a novembre, due sfide fondamentali per quanto riguarda proprio la qualificazione o meno alla Final Four di Nations League degli azzurri. A proposito di questo, Daniele Fortuna ha intervistato, intanto ci ascoltiamo, il CT della nazionale Roberto Mancini.
1: È arrivata la vittoria per chiudere queste quattro partite, queste due settimane molto molto intense. Partiamo dal risultato e dalle cose buone che si sono viste questa sera con una squadra che aveva 9 giocatori diversi nell'11 titolare rispetto alla Francia.
2: No, ci sono viste, intanto sapevamo che sarebbe stata difficile, e lo è stata, perché la Turchia nonostante tutto continua a rimanere una nazionale piena di giocatori bravi, e poi cambiando 9 giocatori sicuramente sapevamo che avremmo perso un po' di fluidità nel palleggio. Così è stato, siamo andati un po' in difficoltà all'inizio perché loro ci hanno tenuto lì. E però poi dopo siamo venuti fuori, abbiamo giocato anche bene, abbiamo fatto le buone cose.
1: Gli attaccanti che segnano, tutte e due, prima Scamacca e poi Pio Esposito, per quel discorso che si faceva di Gigi Riva lontano da tutti quanti, adesso insomma cominciano a segnare gli attaccanti.
2: Sì, beh, questo è il loro lavoro, devono segnare, oltre a segnare devono lavorare per la squadra, perché nel calcio moderno è così, una volta era un po' diverso, oggi bisogna lavorare, perché per arrivare al gol poi ci vuole anche il gioco di squadra, noi abbiamo bisogno di quello.
1: Ci diamo appuntamento a novembre con quali sensazioni? E poi le dico, ha vinto e bene l'Under 21, grande risultato, si è qualificata per gli europei. Dall'Under 21 a novembre potremo vedere dei giocatori, penso magari a Pisilli, Liberali, Endur, giocatori che sta seguendo.
2: Adesso vediamo, complimenti all'Under 21, Baldini, perché hanno fatto, non era semplice vincere il girone per come si era messa, quindi complimenti a loro. E poi vedremo per novembre, adesso ci riposiamo, 15 giorni sono stati veramente tosti.
1: L'ultima che ne faccio invece di un giocatore che non si è visto qui, c'è spazio per questa nazionale per Matteo Retegui, che proprio lei ha scoperto?
2: Sì, certo, Retegui è un attaccante, un goleador vero, è un peccato che insomma nel momento che sarà in forma, tanto noi lo monitoriamo sempre, vedremo, però sì, sicuramente sì.
0: Rimaniamo sulla nazionale, fra pochissimo ve lo ricordo, Antonello Valentini e Domenico Marocchino con noi, le vostre domande al 335-699-2949. Daniele Fortuna ha intervistato anche uno dei tre attaccanti che ha giocato, ha partito da titolare nella sfida contro la Turchia vinta 3-1 dagli azzurri, ovvero Daniel Maldini, sentiamolo.
1: Daniel Maldini, eravamo partiti molto male con il Belgio. Cosa è successo poi? Insomma, questo miglioramento continuo nel gioco e soprattutto nei risultati.
3: Ma eravamo partiti non benissimo, siamo stati veramente bravi e siamo stati bravi a essere soprattutto squadra e soprattutto gruppo, quindi questa cosa è importante. Poi siamo rimasti tranquilli e lucidi nel momento del bisogno e poi si è visto i risultati e le prestazioni che abbiamo fatto contro le grandi squadre.
1: Un po' di esperienza con la nazionale già ce l'hai, questa che nazionale ti sembra? Siamo agli inizi, giocatori giovani, giocatori più esperti?
3: È un mix tra giovani e esperti, e diciamo che ci fa bene stare in gruppo, stare insieme, stiamo bene insieme, quindi sono delle grandi sensazioni.
1: Visto che comunque tu hai giocato con la Francia, che differenza vedi rispetto alla Francia, rispetto alle grandi nazionali europee, non solo? C'è ancora molto margine?
3: Ma come si è visto in campo, magari loro potrebbero avere degli individuali molto, molto forti che noi abbiamo, ma magari noi prediligiamo un gioco più di squadra e di gruppo, e come si è visto credo anche contro la Francia, e credo che abbiamo fatto una grandissima partita contro di loro.

0: Dino Canea con Carè qui a Zona Cesarini, 22, 40 minuti e 40 secondi. Salutiamo i nostri ospiti, Antonello Valentini, ex capo ufficio stampa, poi direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ciao Antonello, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, eccomi qua, ciao.
0: E con noi c'è anche l'ex calciatore Domenico Marocchino, che saluto. Ciao Domenico, buonasera.
2: Buonasera,
1: buonasera, io questo Marocchino.
2: Buonasera, quest'ora qua dormivo già gli altri giorni.
1: Beh, in campo però correvi, eh?
2: Ma un tempo solo, guarda.
0: Vabbè, quel che basta a volte, no? A volte bastano 45 minuti. Comunque, Domenico, fatti portare un caffè, non so, poi magari non dormi più tutta la notte, no, non lo so. Vabbè, troviamo una soluzione. Allora, parliamo di nazionale e di Federazione Italiana Gioco Calcio. Insomma, oggi c'è stato questo commissariamento, non commissariamento, perché poi il commissario è lo stesso presidente, insomma un po' di confusione, magari ne parliamo. Scriveteci al 335-699-2949 anche di questo. Intanto però, Antonello Valentini, c'è una nazionale che è tornata a vincere e a far divertire. La domanda è: si poteva fare qualcosa prima? È tutto merito di Mancini o è soltanto una parentesi e dobbiamo aspettare?
1: No, guarda, io non mi sono depresso dopo la sconfitta dell'Olimpico con il Belgio e al di là degli aspetti positivi, degli aspetti incoraggianti che poi la nazionale ci ha fatto vedere, non mi esalto più di tanto dopo le tre partite, le due vittorie e un pareggio in casa della Francia. Bisogna stare con i piedi per terra, trovare l'equilibrio giusto, come lo stesso Mancini ha predicato anche oggi. Lui ha fatto un'operazione certamente ricca di entusiasmo, di determinazione, con un mix intelligente e anche coraggioso di giovani e meno giovani. 7 debuttanti, abbiamo fatto 8 gol, ne abbiamo presi 4 che hanno fatto gli attaccanti, gli altri 4 che hanno fatto i difensori. Cioè, voglio dire, si comincia a vedere una squadra, la costruzione di una squadra. Io direi cantiere aperto, lavori in corso, step by step, vediamo di andare avanti su questa linea, perché Mancini ha già dimostrato a suo tempo di credere nei giovani e lo ha confermato in questa occasione. Voglio dire solo due cose per farmi capire, due rapide.

0: rapidissimi esempi. Certo. 7 debuttanti abbiamo detto. Bene, uno di questi è Caiode, che per tutti è diventato un titolare. Caiode è passato dalle giovanili della Juventus e dalle giovanili della Fiorentina. Nessuno lo ha trattenuto ed è finito a giocare in Inghilterra. Vergara, probabilmente, ma questa è una mia opinione, se il Napoli, per sua sfortuna, l'anno scorso non avesse avuto tanti infortuni, probabilmente sarebbe rimasto in panchina se non in tribuna, ed è, invece ha debuttato in nazionale l'altra sera.
1: Arrivano già un sacco di messaggi al 335 699 2949. Andiamo subito da Domenico Marocchino. Maurizio da Bologna voleva salutarti intanto, dirti che eravamo, sei un suo idolo, ovviamente, la tua parentesi a Bologna, e ti voleva anche chiedere di Cambiaghi in nazionale, cosa può dare secondo te alla squadra? L'abbiamo visto, insomma, entrare, giocare, insomma, è un giocatore veloce, dal dribbling secco.
2: Può dare quello che tu hai detto, cioè un giocatore che punta l'uomo. Adesso giocano tutti a piedi invertiti, mi piacerebbe ogni tanto vedere qualche esterno che gioca dalla parte col suo piede. Ormai il calcio è modaiolo, ecco, insomma, e quindi adesso non c'è più un
1: piede invertito, perché così segnano, no? Questa è la teoria, o no?
2: Sì, ma non vanno sul fondo.
1: No, certo, perché poi non riescono a crossare.
2: Vabbè, riescono, perché arriva, cioè, Serie A, sì. Anche se vai sul fondo non col tuo piede lo fai, però è una preferenza la corsa in diagonale, perché entrando dentro il campo ti permette di coprire più la palla, perché in linea di massima ti permette di mettere il tuo corpo tra l'avversario e la conduzione della palla, ecco. È bravo, forse non abbiamo un esterno in questi ultimi 2 o 3 anni come Berardi, perché avere un esterno che ti porta 12-15 gol a campionato, 10 gol a campionato e 2-3 gol in 10 partite nazionali non è facile da trovare. Abbiamo degli esterni di costruzione, ma non abbiamo esterni di realizzazione. Fammi dire una cosa su Mancini e su questa nazionale.
1: Certo.
2: Io quando guardo le partite, a parte che secondo me sono troppo lunghe, dovrebbe farle più corte, perché ce ne sono talmente tante che se le guardi tutte non finisci più tra campionato, nazionale. Dopo mi metto il buio, chiudo gli occhi, non metterti a ridere, chiudo gli occhi e vado a impressione. Cioè le 3 o 4 cose che mi entrano nella testa, che ho nella testa, sono cose che mi hanno colpito. Allora, pensando alla nazionale, in queste partite mi viene in mente un aggettivo, freschezza, poi mi viene in mente Donnarumma, poi mi viene in mente dribbling, poi mi viene in mente finalmente giocatori che si smarcano per ricevere la palla e non se la fanno dare addosso. Ecco, queste sono le 3 o 4 considerazioni estetiche.
1: Però è una rivoluzione rispetto a quanto visto fino a poco tempo fa.
2: Ma c'è un
1: fa.
2: Vantaggio, adesso siamo gli aperitivi. Cioè, non facciamo una competizione. Roberto Mancini, con cui ho giocato la Sampdoria, insomma, è stato un grandissimo giocatore, ce ne fosse uno adesso in nazionale. Però adesso è una competizione importante, ma non è una qualificazione. Certo. Cioè, a livello psicologico, non è una qualificazione per l'europeo o per i mondiali. Partono avvantaggiati rispetto alla situazione che hanno dovuto gestire Gattuso e Spalletti, perché adesso mia mamma diceva sempre, ed è la verità, quando apri un'attività commerciale, rilevare una che va bene è molto difficile, però se parti da una che va male hai più possibilità.
1: Sì, questo è vero, ma insomma le sfide ravvicinate erano rischiose per Mancini. E Antonello, ti farà piacere, e mi ha fatto anche strappato un sorriso, quello che scrive Gennaro al 335-699-2949, dice: ha pienamente ragione, Vergara in panchina, Antò vattene in Inghilterra, sii forte, dice Gennaro.
0: questi talenti che dobbiamo cercare di tenere in Italia. Se giocano all'estero fanno esperienza, ci mancherebbe altro.
1: Però magari giocano di più.
0: E stanno arrivando quelli della 21, non ci dimentichiamo delle prestazioni dell'Under 21,
1: dei ragazzi
0: che sono il serbatoio di questa squadra. Quindi c'è da costruire una squadra, e è piaciuto soprattutto la determinazione, l'entusiasmo, il coraggio, e questo mix tra giovani e meno giovani, che è stato poi la chiave di queste tre prestazioni.

0: Non abbiamo un Baggio, non abbiamo un Del Piero, non abbiamo Pirlo, cioè, bisogna anche precisare che il lavoro adesso per chi è in mano la nazionale è leggermente un po' più difficile. Probabilmente non abbiamo anche a livello europeo degli avversari, se scude la Spagna e la Francia, di grandissimo valore, ecco, insomma la Germania ultimamente fa fatica e via dicendo. Non abbiamo questi talenti, ma la cosa interessante è che molti ragazzi arrivano dall'interregionale, arrivano da scarti. Caglione ha giocato nel Borgo Manero, poi tanti giocatori sono stati ma questo è successo anche per la pensiamo alla Juventus, i due o tre giocatori che ha lasciato andare via, cominciare da Sulé e tutti gli altri. E io non so perché non li trattengono.
1: Sì, questa è una domanda.
0: Io non lo so se è una questione di valutazioni tecniche fatte dalle società o se le motivazioni perché non le trattengono sono altre, perché io che vado a vedere più volentieri le partite interregionali di eccellenza, succedendo molto più giù, vedo anche in interregionale dei giocatori, non dico che potrebbero arrivare in Serie A, ma interessanti. Io abito a Casale Monferrato, c'era Messias che giocava in eccellenza e in interregionale, poi è andato al Crotone, al Milan e adesso è al Genoa. Ci sono, Cambiaso ha giocato nel Savona, cioè ci sono giocatori nelle categorie inferiori che secondo me potrebbero dire la loro, ecco, insomma.
1: Sta cambiando qualcosa, no? Giocatore della Serie B tedesca, ad esempio, è vero che all'estero che insomma fa il suo esordio in nazionale. Ci sono Antonello Valentini, forse c'è anche e ci sarà, lo abbiamo sentito prima dalle parole di Mancini, no? Perché gli è stato chiesto anche della Nazionale Under 21, questa bella vittoria 6-2 con la Polonia. Ci sarà sicuramente un lavoro anche di sinergia con gli azzurrini, visto che stanno crescendo tanti talenti importanti, soprattutto hanno una consapevolezza in campo questi ragazzi dell'Under 21 che potrebbe far molto comodo, no, alla maggiore.
2: Ma sai, il segreto del Club Italia deve essere proprio questo, cioè di parlarsi, di confrontarsi, e la presenza di Claudio Ranieri credo che sia una garanzia anche da questo punto di vista. Ma la prima dimostrazione si è avuta in questa circostanza, perché Mancini, come ricorderai, ha liberato un giocatore del suo organico, di quelli convocati per la Nazionale A, e l'ha mandato a giocare con l'Under 21, che aveva bisogno di vincere con la Polonia per qualificarsi agli europei di categoria. Quindi questo è il segreto, così come è molto importante, l'ho sempre detto e sono convinto, che il confronto tra il CT della nazionale o i CT delle varie rappresentative nazionali con gli allenatori dei club, che hanno i giocatori tutti i giorni sotto gli occhi, va costruito un rapporto di confronto continuo con gli allenatori dei club, che non sono dei nemici o degli avversari, ci mancherebbe altro, però possono darti delle indicazioni, possono darti dei suggerimenti, delle idee, e credo che questo Mancini insieme a Baldini sotto la supervisione di Claudio Ranieri lo possano fare tranquillamente, insomma.
1: E Domenico Marocchino, parliamo un po' dei giocatori in campo. Forse paradossalmente quelli un po' più in difficoltà sono stati tra virgolette senatori. Non ci sono dei senatori se non per quanto riguarda Gigio Donnarumma in porta, no? Insomma, che è l'emblema della forza di questa nazionale, sicuramente dalla finale dell'Europeo vinto fin qui, con tutte le disavventure che ci sono state in mezzo. Però ecco, i senatori, i giocatori un pochettino più di esperienza, faticano più degli altri. Come mai, secondo te?
0: Bella domanda questa. Di non facile risposta, ma può anche essere, possono essere tante possono essere diverse le spiegazioni. Uno può anche essere il momento attuale della condizione di alcuni giocatori. Ecco, non so, Barella, tanto per che insomma che non ha giocato, ha giocato a Frattesi, che faceva praticamente la riserva sua all'Inter, è un esempio. Ecco, insomma, può anche essere quello, può anche essere il fatto che il termine che ho usato di più Mancini, soprattutto con chi poverino gli sta vicino alla panchina tra il primo tempo e il secondo tempo, quindi gli esterni, è sì. Osare, cioè fai quello che ti senti e che ti

0: piace di fare, se ti piace puntare l'uomo, lo devi puntare. Ecco, forse uno dei problemi inerenti a quello che mi hai chiesto può essere il fatto che i giocatori esperti ragionano un po' di più e quindi sono più, non so come dire, statici. Ecco, adesso non faccio questo perché devo stare qua o devo andare di là, anche se non è il caso di Barella, che è l'unico giocatore italiano che gioca in rotondo su un campo rettangolare, perché gira da tutte le parti del campo.
1: Sì.
0: E gira da tutte le parti del campo. Può anche essere quello, però Bastoni è un senatore e ha giocato bene. Non lo vedo, l'ho visto più strumentale questa considerazione. Mi fai dire una cosa di Mancini, per favore? Perché
1: poi certo,
0: magari,
1: certo.
0: Allora, un piccolo aneddoto. Io ho giocato con lui nella Sampdoria un anno, no? Lo conoscevo dai tempi del Bologna, ecco, quando lui aveva 16-17 anni, lo conoscevo abbastanza bene perché quando giocava a Torino veniva a mangiare, si fermava, aveva ancora la fidanzatina perché non aveva la patente. Quando sono andato a giocare alla Sampdoria, sono stati in ritiro, siamo rientrati e il primo giorno che eravamo liberi, eravamo in una piazzetta a Nerti, e lui mi fa: vieni con me a fare un giro. E io ho detto: ma sì, Robby, vengo volentieri. Io pensavo che mi portasse in centro, no? Invece mi ha portato alla Madonna della Guardia, un santuario che c'è sopra Genova, no? Per dire quanto Roberto è particolare. Cioè, tu immagina, dopo un ritiro, a un tuo compagno di squadra con un carattere come il sottoscritto, portarlo a un santuario. O pensava di intercedere per un miracolo nei miei confronti, ma per dirti che tipo è Roberto, ecco, insomma.
1: Sì, beh, lo descrive molto bene, anzi grazie per questo aneddoto. Dobbiamo,
0: sì, sì.
1: Dobbiamo Domenico, parlare, e passiamo la palla, passiamo la palla a Antonello Valentini sulla questione FIGC. Stanno arrivando tante domande, noi mancano pochi minuti, però questo radioascoltatore, Luciano da Genova, al 335-699-2949, Antonello ci scrive: la questione Malagò è una questione di lana caprina, ridicola, risibile, vergogna, insomma, molti sono rimasti perplessi, chi scioccato, chi indignato da questa situazione, no? Che è un po' paradossale, il presidente commissariato che diventa commissario e poi insomma anche le elezioni, abbiamo sentito prima con il nostro Emilio Mancuso, a breve il 14 dicembre.
2: Ma guarda, io ho letto tanti commenti zeppi di ironia e di sarcasmo un po' sgualcito e facilone. Io la penso diversamente, lo dico con grande franchezza. Qui c'era un problema che era un vizio di forma, il mancato tesseramento di Malagò. Il CONI lo ha rilevato grazie al suo procuratore generale. L'unico incolpevole era ed è Malagò, perché gli uffici della federazione, commettendo un grave errore, gli avevano dato l'ok, il nulla osta per la candidatura. Quando il presidente del CONI, secondo me, secondo la mia interpretazione, si è reso conto che correva due rischi: o di essere commissariato lui se non avesse commissariato la federazione, o di essere bocciata la sua proposta di commissariamento della federazione dalla giunta esecutiva. Allora ha preso il telefono, si è messo d'accordo, ha fatto un accordo politico, direi Realpolitik, secondo me, con Giovanni Malagò. Il CONI ha rispettato la norma commissariando la federazione. Il calcio, con questa soluzione, si vede garantito e restituito il presidente che aveva liberamente scelto a grandissima maggioranza, con 70% dei voti, nell'assemblea elettiva del 22 giugno. Io francamente non sono né così scandalizzato né così ironico su questa cosa. Vado al sodo. Il calcio avrebbe perso 3 mesi di tempo, perché poi Malagò sarebbe stato, come sarà, rieletto a gennaio o a dicembre, si parla del 14 dicembre, e quindi per due mesi e mezzo si sarebbe paralizzata l'attività della federazione. Il calcio italiano di tutto ha bisogno tranne che di immobilismo, perché certo, i problemi, come sappiamo, sono tanti. Quindi mi sembra una soluzione concreta, realistica, che non deve suscitare alcun sarcasmo e alcuna ironia. Badiamo al sodo e andiamo avanti, secondo me.
1: Domenico Marocchino,
0: un grande dribbling
1: ecco fatto. Badiamo al sodo,
2: non
1: all'ironia,
2: non come i tuoi Marocchino.
0: Un grande dribbling. Io per fortuna sono in casa, se no fossi fuori chiamavo un vigile per tornare a casa, non ho capito niente, vabbè, comunque.
1: Domenico, rispondiamo a un paio di radioascoltatori, abbiamo un minutino, sì. Lo facciamo

0: rapidamente al 335-699-2949. Roberto D'Aversa ci dice: maggiore libertà, è una squadra con meno schemi e più libertà l'Italia, sei d'accordo? E poi c'è un altro radioascoltatore, Massimiliano da Torino, che vuole sapere da te cosa ne pensi di Federico Chiesa, di questo suo momento, se potrebbe o meno rientrare nel giro della nazionale.
1: Ma sì, libertà, il calcio è libertà. Il calcio deve essere libertà, però la libertà deve avere rispetto di certi parametri. Uno di questi parametri, calcolando la libertà, parafrasando, mettendola nella questione calcio, è che è una libertà, ma la difesa è passata a 4 e non più a 3. E i pensatori in mezzo al campo sono prevalentemente due, e ci sono tante prospettive, tante variabili mentre tu giochi libero, cioè puoi spostare dei giocatori e via dicendo. Per quanto riguarda Chiesa, io lo spero, perché Chiesa è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Ecco, lui non gioca a piedi invertiti.
0: Non abbiamo più tempo, Domenico, è vero, non gioca a piedi invertiti, ne parleremo. Io vi ringrazio, grazie Antonello Valentino, e grazie a Domenico Marocchino per essere stato con noi.
2: Buona
0: notte.
2: Ciao, grazie
0: alla nostra regista Ombretta Conti, alla parte tecnica Giovanni Leporale, redazione come sempre a Tony Tisi. Ora arriva il GR1 delle 23. Buona serata anche da Giacomo Prioreschi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Valerio Penna, via libera alla Camera i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo aveva posto la fiducia.
4: Larga maggioranza sui primi due articoli, domani la terza fiducia, giovedì il voto finale sul provvedimento. Senza fiducia e a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. Maggioranza tranquilla, nessun pericolo franchi tiratori per Tajani, Forza Italia, legge che garantirà stabilità e governabilità senza giochi di palazzo, spiega la Lega, e porterà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
5: La stabilità politica è garanzia di crescita, occupazione e autorevolezza. Fratelli d'Italia vuole rendere l'Italia più stabile e competitiva, dando ai cittadini il diritto di scegliere.
4: Dall'altra parte, il muro delle opposizioni pronte a portare la legge davanti alla Consulta perché, spiega il Campolargo, è incostituzionale e introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Chiara Braga.
6: Sfida palesemente la Costituzione, che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui e che presto vi punerà per la vostra arroganza.
4: E sulle tante fiducie 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per AVS e tutto il centrosinistra la Premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. Vasco Pirri, GR1.
3: In Francia studenti di nuovo in piazza per chiedere al governo maggiori risorse per l'istruzione, mobilitazione sostenuta anche dagli insegnanti e dai sindacati. Scontri a Parigi e in diverse città con gli agenti che hanno usato lacrimogeni e idranti. Il Premier Le Cornu ha riferito che dall'inizio delle proteste sono rimasti feriti 215 studenti, 85 membri del personale scolastico e oltre 700 poliziotti e gendarmi, più di 6.000 i fermi. Proteste di piazza ad Atene contro la visita in Grecia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Secondo i media ellenici, oltre 5.000 persone hanno preso parte alla manifestazione, partita dall'università e diretta verso la sede del Parlamento. Chiusa al traffico la centrale piazza Sintagma. Migliaia gli agenti mobilitati per impedire ai dimostranti di avvicinarsi all'ambasciata statunitense. Ora in Italia, tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che a maggio ha investito 8 persone in centro a Modena, ferendo gravemente diverse persone, tra cui una donna che successivamente è morta. El Kudri ha ingerito farmaci, portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Ogni 33 ore in Emilia-Romagna un detenuto tenta di uccidersi, denuncia il garante regionale Roberto Cavalieri. Violenta la ex compagna a Villabate in provincia di Palermo, ha arrestato un pregiudicato di 41 anni.
7: L'ha minacciata con un coltello costringendola a subire violenza sessuale. È accaduto a Villabate in provincia di Palermo. Immediata l'applicazione del codice rosso. L'uomo di 41 anni pluripregiudicato è stato infatti arrestato per violenza sessuale e lesioni.

0: personali. L'indagine ha preso il via dalle dichiarazioni della vittima, cui sono seguiti accertamenti medico-legali. La vittima era stata legata sentimentalmente al 41enne, una relazione difficile interrotta proprio a causa dell'indole possessiva, gelosa e violenta dell'uomo, che si era già reso responsabile di minacce di morte, comportamenti persecutori e aggressioni fisiche. Nel 2020 il 41enne era stato sottoposto al divieto di avvicinamento e poi agli arresti domiciliari. La prudenza non ha protetto la donna dall'atteggiamento aggressivo dell'ex, e adesso il 41enne si trova dietro le sbarre del carcere Pagliarelli di Palermo. Palermo, Laura Pasquini, GR1.
1: Carburanti, torna a salire il prezzo del gasolio dopo la fine dello sconto fiscale di 6 centesimi e senza l'attivazione dell'accisa mobile. Eni precisa che il tetto del prezzo resta in vigore, tuttavia senza lo sconto il diesel è arrivato a 2,25 euro al litro. Il vice ministro dell'economia, Maurizio Leo, fa sapere che l'esecutivo sta lavorando sul meccanismo delle accise mobili, ma ancora nessuna decisione è stata presa. Infine la musica, Lorena McKennith, pluripremiata artista canadese, celebra i 30 anni della album The Mask and the Mirror, con un'edizione speciale, materiali esclusivi e inediti, e un tour che in primavera sarà anche in Europa.
2: Cosa nascondono e rivelano la maschera e lo specchio? Lorena McKennith torna a chiederlo anche a una nuova generazione di ascoltatori. La cantatrice canadese celebra il suo album, acclamato negli anni 90 per fusione di influenze spagnole, celtiche, marocchine, atmosfere rarefatte e sonorità molteplici. Un racconto che oggi l'artista ripercorre, ispirato alla Spagna del 400, storia, religioni, contaminazioni culturali e incontri. Brani come The Bonnie Swans e Marrakesh Night Market. Il nuovo album è un cofanetto di 4 dischi con note di copertina e materiali d'archivio, fotografie, interviste, una prova generale mai pubblicati prima. McKennith torna ad affascinare con le sue storie sonore, come The Mystic Dream, tra esotismo, misticismo, sogno, full circle, in un cerchio di arte e conoscenza. Francesca Cosentino, GR1.
1: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea al mix delle 23.
3: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
4: Не смотрел на часы, я думал, у меня проездной.
5: Ero a casa tranquillo quando mi è arrivata una chiamata dalla stazione radio L'Eco di Mosca. Una giornalista a bruciapelo mi ha chiesto: ha saputo quello che è successo a sua moglie? L'hanno ammazzata.
6: Al giornale siamo stati sommersi dai telegrammi, dai fiori e dagli attestati di solidarietà. E il 10 ottobre al funerale c'erano migliaia di persone, una folla enorme che francamente non ci aspettavamo.
3: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
7: Bentornati al mix del 23. Noi continuiamo il racconto di Oriana Fallaci, questa volta attraverso un'intervista sul libro La forza della passione, pubblicato da PM, scritto dal Monsignor Fisichella. Monsignor Fisichella oggi è il proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. Ad agosto è stato nominato dal Papa responsabile del padiglione del Vaticano per l'Expo 2027. Ecco, tra lei e la più anarchica e spericolata delle giornaliste, Oriana Fallaci, è nata un'amicizia profonda che si scopre attraverso il vostro scambio epistolare avvenuto negli ultimi anni di vita della famosa inviata di guerra. La raccolta delle vostre lettere è diventata un libro, La forza della passione, come ho detto, e svela molto della persona di Oriana, qualcosa che non ti aspetti. Ecco, signor Fisichella, agli occhi del mondo la Fallaci è l'inviata di guerra sprezzante del pericolo e senza paura del potere. Ma dal vostro scambio epistolare emerge una persona capace di emozionarsi perfino per la fioritura del suo albero in giardino. Chi era Oriana, in 3 parole?
8: Ma era l'uno e l'altro. Era una donna estremamente combattiva, ma era anche una donna sensibilissima, che aspettava proprio la fioritura di un albero nella sua casa. Quindi direi l'uno e l'altro.
7: Uno e l'altro. Ma che cosa vi ha unito così?

0: così tanto?
1: L'amicizia, il desiderio dell'amicizia, il desiderio di andare oltre la solitudine in cui si era rinchiusa.
0: Dalle vostre lettere, Monsignore, sembra che la Fallaci avesse scelto la solitudine appunto negli anni della battaglia con l'alieno come lei chiamava il suo cancro. Ecco, perché quella solitudine, quella scelta di solitudine?
1: Ma essenzialmente perché era stata attaccata proprio per le sue posizioni, molto anche incompresa,
0: certo,
1: ma soprattutto anche per la paura che le facessero del male. Mm.
0: Pochi mesi prima di morire, la Fallaci le scrisse: «Non devo nulla alla radioterapia e alla chemioterapia, devo tutto alla tua bontà. Sei tu che mi hai aiutato a vivere e adesso, dopo avermi aiutato a vivere, mi aiuti a morire». Ma in che modo l'hai aiutata a morire?
1: Ma guarda, innanzitutto quell'espressione manifesta proprio una grande generosità di questa donna. Io l'ho aiutata a morire come lei desiderava, tenendole la mano. Il segno che non era sola, il segno che era voluta bene.
0: E dove eravate?
1: In quell'occasione avevo aiutato Oriana a ritornare a Firenze.
0: Ah.
1: E quindi era in una clinica attorniata anche dalle persone che le volevano più bene.
0: Ed era preparata alla morte alla fine?
1: Ma nessuno è preparato alla morte, nessuno, neanche Oriana Fallaci. Oriana Fallaci è stata una combattiva fino alla fine, anche contro la morte.
0: Anche contro la morte. Ma che cosa aveva chiesto per il suo funerale? Aveva fatto qualche richiesta particolare?
1: A parte che voleva il funerale laico, nonostante avessimo parlato di quello religioso, però essenzialmente voleva due cose. E voleva vedere la cupola del Brunelleschi e quindi Firenze e sentire il suono delle campane.
0: Ah, ecco, Monsignore, quando ha incontrato la Fallaci, lei si era schierata duramente contro il mondo islamico e la mollezza dell'Occidente. La sua posizione era radicale dopo le Torri Gemelli. Metteva in guardia dall'invasione musulmana e dalla cancellazione dell'identità dell'Occidente. Che cosa condivideva lei dei timori della sua amica?
1: Ma guardi, io condividevo soprattutto quello che è la grande crisi che vive l'Occidente in genere e l'Europa in modo particolare, cioè un'identità dissolta, un'identità che viene oscurata, che non si riesce più a capire dove si stia andando e soprattutto chi siamo.
0: Ecco, Oriana era contraria all'ingresso della Turchia in Europa, perché è la stessa cosa che mi disse Gheddafi quando l'ho intervistato. Anche lui mi ha detto la stessa cosa. Dobbiamo aprirci o chiuderci dentro i nostri confini?
1: Ma guardi, su quello Oriana Fallaci era anche in buona compagnia, perché all'epoca anche il cardinale Ratzinger ha manifestato la stessa preoccupazione. Però riguardo chiuderci i confini, nell'epoca di internet i confini sono una pia illusione,
0: esatto.
1: Non esistono più i confini. Poi anche in Europa i confini non esistono più.
0: Non è la geografia, ma è la tecnologia che li determina, insomma.
1: No, assolutamente.
0: Ecco, la Fallaci denunciava un progresso di decadenza dai valori culturali cristiani della società occidentale. Lei era d'accordo con lei?
1: Guardi, in parte certamente sì, perché sono davanti agli occhi di tutti, però io sono, a differenza di Oriana Fallaci che era più pessimista, io sono realista. E nel realismo io vedo che c'è anche tanto bene e tanta positività.
0: E oggi col nuovo Papa cambia qualcosa?
1: E diciamo che cambia nel senso che si continua quel cammino iniziato ancora, per quanto io so, con Giovanni Paolo II.
0: Certo,
1: e la capacità di una nuova evangelizzazione.
0: Sì. Ecco, lei dice che non è mai stato convinto che Oriana non credesse in Dio. Perché? Che cosa le faceva avere questo dubbio?
1: Ma sono ancora convinto adesso, essenzialmente perché lei non l'ha mai negato. Un ateismo tutto particolare, poi vede, Dio si incontra attraverso tante strade,
0: esatto.
1: Dio si incontra attraverso la bellezza, Dio si incontra attraverso l'amicizia, attraverso la contemplazione della natura, e io credo che Oriana avesse tutti questi elementi.
0: Ma Oriana difendeva la cultura cristiana o anche la religione cattolica?
1: Oriana Fallaci difendeva certamente la cultura

0: cristiana, tanto da aver scritto anche verso la fine che lei accettava la scommessa di Benedetto XVI di vivere nel mondo come se Dio esistesse. Però certamente era critica nei confronti dei riti della religione, diciamolo così. Però il cristianesimo è una fede, prima ancora di essere una religione, è una fede, ed è una fede che ha ispirato la cultura, non dimentichiamo.
1: Ma qual è il percorso spirituale che Oriana Fallaci ha fatto con lei?
0: Ma guardi, io essenzialmente credo che, lo direi in una frase, la ricerca del senso della vita, la ricerca del senso della sofferenza, la ricerca del senso del limite, della morte. E non dimentichiamo lei che era stata una donna conosciuta in tutto il mondo.
1: Ecco, fin dove è arrivata secondo lei?
0: È arrivata al punto di avere tanta speranza. Io credo, guardi, se posso dire una parentesi, ma c'è un bel libro di Ignazio Silone, che è la sua autobiografia, che io vedo anche realizzato in Oriana Fallaci, cioè non riuscire a credere, ma avere tanta speranza. E quando parliamo di speranza stiamo in ogni caso parlando della fede che la genera.
1: Ecco, Monsignor Fisichella, lei ha scritto che Oriana poteva essere nei film di Peppone Don Camillo, perché? È bello.
0: No, mi è venuta in mente quella espressione, perché in quel film, il romanzo di Guareschi, c'è proprio una scena molto significativa di un giovane non credente che parte insieme agli amici agli ordini di Peppone per fare la propaganda comunista, e la manifestazione però non ritorna, muore. Don Camillo non vuole suonare le campane, poi dopo alla fine dice, lui aveva chiesto il suono delle campane come se avesse chiesto la voce di Dio. E credo che è la stessa cosa che Oriana ha chiesto a me, il suono delle campane dell'uomo di Firenze, quindi la voce di Dio.
1: Senta, ma come si spiega lei, Monsignor Fisichella, 1 milione di persone nella laicissima Francia che segue in estasi la vita di Papa Leone?
0: Guardi, si spiega in Francia e nell'Occidente in genere con una profonda ricerca di spiritualità. Sono convintissimo, e lo tocco tutti i giorni per il lavoro che faccio, è inutile, più aumenta la tecnologia e più viene meno l'umanità, ma l'uomo non si può accontentare di questo.
1: Il Dio denaro non risolve il problema della spiritualità, questo è il punto.
0: No, assolutamente, guardi, ma neanche tutte le facilitazioni che ci vengono date con la tecnica, c'è bisogno di ben altro, e c'è bisogno di, me lo lasci dire, c'è bisogno di Dio.
1: Ecco, qual è stato il punto di incontro tra lei, Monsignor Fisichella, e Oriana Fallaci, questo bisogno di Dio in qualche modo?
0: Ma guardi, è iniziato con un'ammirazione per l'intelligenza e quindi per la forza della ragione umana. E poi è iniziato perché Oriana Fallaci era in un periodo della sua vita di estrema debolezza.
1: Certo, certo.
0: Aspettava qualche cosa di più.
1: E quindi nell'incontro si vedeva che fede e ragione in realtà, come diceva Ratzinger, possono benissimo convivere, anzi devono convivere.
0: Ma non solo, hanno bisogno uno dell'altro, la ragione arriva fino a un certo punto e poi deve essere capace di lasciare lo spazio a una conoscenza ulteriore, che è la conoscenza che proviene dalla fede, però anche la fede ha bisogno della ragione, altrimenti diventa debole,
1: certo.
0: Diventa incapace a comunicare.
1: Ecco, lei, abbiamo detto prima, è stato collaboratore del cardinale Ratzinger per molti anni, poi il 27 agosto del 2005 ha organizzato un incontro tra Fallaci e Ratzinger. Perché lo ha fatto? Cosa le sembrava utile?
0: Ma guarda, l'ho fatto perché fin dalla prima lettera che Oriana Fallaci mi ha scritto, lei manifestava questo suo desiderio di incontrare il Papa. E io credo che il Papa le potesse dare una parola di grande speranza e consolazione.
1: Ecco, la Fallaci addirittura definisce Papa Benedetto sua anima gemella. Aveva ragione?
0: Ma per molti versi sì, perché Ratzinger ha i suoi...

0: suoi occhi appariva, come giustamente era, un uomo che dava una profondità enorme alla ragione, un uomo profondamente libero, ma insieme anche un uomo di una grande spiritualità, oltre che intelligenza.
1: Ecco, lei è stato spesso nella casa di New York della Fallaci, come l'accoglieva? Era premurosa? C'aveva qualche tratto particolare?
0: Guardi, era squisita, una squisita padrona di casa, lei che non mangiava quasi più, si metteva a preparare, era un'ottima cuoca, devo dire, si metteva a preparare anche le cose più impensate, una premurosità, ma un affetto, una gentilezza squisita.
1: Ecco, ma di che cosa le piaceva di più parlare alla Fallaci?
0: Alla Fallaci le piaceva certamente parlare di quelle che era stata la sua vita,
1: certo,
0: ma anche la critica spassionata a tutto quello che non andava
1: in
0: secondo
1: Occidente,
0: quello che vedeva lei, ma nella politica, nella cultura, un po' di tutto, cioè un'anima che aveva messo passione anche in quello.
1: Ma le ha mai parlato dei suoi rimpianti? Se ne aveva?
0: Non credo che avesse dei rimpianti, abbiamo parlato di tante cose,
1: certo,
0: che poi appartengono anche al rapporto con un sacerdote, quindi
1: certo, certo,
0: ha una dimensione di riservatezza,
1: certo,
0: totale da parte,
1: certo,
0: mia. Però no, non parlerei di rimpianti.
1: Ecco, ma che amica era?
0: Un'amica che si aggrappava, un'amica che gelosa anche per molti versi.
1: Gelosa,
0: di questa
1: bello
0: amicizia.
1: Questa.
0: Sì, assolutamente, perché non diceva in giro che eravamo amici. No? Era riservata anche in questo, e tanto meno lo facevo io.
1: E lei che cosa ha trovato in Oriana?
0: Che cosa ho trovato in Oriana? Ho trovato, guardi, una donna intelligente, una donna estremamente libera e anche una bambina che, come le ho scritto, bisognava tenere per mano.
1: Ma che cosa non andava per la Fallaci della cultura woke? Tutto?
0: All'epoca ancora, 30 anni fa,
1: sì,
0: era
1: non era
0: origini,
1: così chiaro, sì, era,
0: ma c'erano
1: era
0: già i sintomi.
1: Sì, sì.
0: No, ma c'erano già i sintomi di questo. Ovvio che non le andava niente. Oriana Fallaci era la donna, pensi, che amava tantissimo i libri antichi. Le potrei ricordare tutti i post-it che erano presenti nei libri antichi, che andava alla ricerca delle prime edizioni, quindi libri anche letti. Una persona che va a leggere il passato, che va a leggere quelle che sono le origini, lei pensi a quello che è della democrazia in America, tutto quanto, pieno di post-it, Tocqueville, per dire, tutte cose, una persona che va alla ricerca delle origini può,
1: certo,
0: essere della cancel culture,
1: sì,
0: del lontano.
1: Certo, ecco, Monsignor Fisichella, ma Oriana scriveva di essere preoccupata per l'impostazione per i giovani di pseudovalori che li avrebbero distrutti. A quali li facevano più paura? Che cosa la preoccupava di più per i giovani di oggi?
0: Ma l'illusione, guardi, io direi in una battuta, l'illusione delle chimere. Non bisogna ascoltare le chimere, bisogna essere persone libere. E per essere persone libere è ovvio che bisogna anche avere una tradizione, avere una cultura di base a cui non si può rinunciare.
1: Ecco, secondo lei, Oriana Fallaci, che cosa direbbe oggi della tecnologia dell'intelligenza artificiale? Parlerebbe di invasione?
0: Ma certamente l'invasione c'è, poi stiamo parlando di una donna che scriveva ancora con Olivetti 22, quindi
1: certo.
0: Mentre l'intelligenza artificiale, il digitale già veniva, ma io credo che direbbe soprattutto non stancatevi mai di fare domande, continuate ad avere un senso critico che domanda, che chiede, che ricerca.
1: Senta, Monsignor Fisichella, secondo lei Oriana in vita ha suscitato più invidia o più ammirazione?
0: Ah, beh, direi ambedue, però io penso, certo, invidia tanta, ma soprattutto tanta ammirazione,
1: sì,
0: soprattutto tanta ammirazione. Ma quell'invidia è diventata cattiveria, Minoni, non dimentichiamolo. È stata attaccata in maniera sproporzionata.
1: Sì, sì, è anche scomposta molto, sì. Ma essere una donna, quindi la risposta, anche l'essere

0: una donna, insomma, l'ha esposta a attacchi più violenti.
1: Ma guardi, siamo tutti, almeno noi che l'abbiamo conosciuta, noi che abbiamo seguito, era esposta ad attacchi incredibili. Però non dimentichiamo che questa era una donna con elmetto. Oriana Fallaci sapeva difendersi.
0: Ah, certo.
1: Amava dire che era un soldato, quindi è una cosa grossa.
0: Senta, Oriana Fallaci ha donato libri e suoi oggetti anche all'Università Lateranense, però non ha mai potuto fare quella lezio che lei gli aveva proposto. Perché?
1: Perché i tempi non erano maturi. Ha trovato nella Lateranense, quando io ero rettore, la possibilità di un patrimonio che non voleva, soprattutto i suoi libri, che non voleva che andasse disperso. Ma soprattutto non si è riusciti a fare quella lezio perché probabilmente io ero troppo giovane e non saggio a sufficienza da non capire il pericolo a cui esponevo lei e esponevo anche l'università.
0: Ma che pericolo era?
1: Beh, c'era molta violenza 20 anni fa, Oriana riceveva contestazioni quando andava a parlare alle università americane, non è che gliele mandavano a dire, contestazioni anche molto forti.
0: Sì, certo.
1: E quindi, sa, all'epoca l'Università del Papa forse i tempi non erano ancora
0: maturi.
1: Ma io non ero ancora consapevole, forse ero anch'io un po' combattivo all'epoca.
0: Ha smesso di combattere, non mi pare.
1: No, continuo, ma su altri fronti, no, assolutamente.
0: Senta, qual è il fronte che lo impegna di più nel combattimento oggi?
1: Fa capire che siamo davanti a una grande sfida, il cambio di una cultura e di un'epoca, e che ci trova in un periodo di profondo cambiamento, e però ci siamo noi a viverlo, non ci sono altri, quindi
0: certo.
1: Non si può essere nostalgici, ma non si può essere neanche utopisti.
0: E questa prima enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale ci aiuta in questa strada?
1: Assolutamente sì, perché ci dà la possibilità, ed è per la prima volta la voce autorevole della Chiesa che si inserisce in un dibattito filosofico, culturale, mettendo di nuovo al centro non la tecnologia ma la dignità della persona umana.
0: Ecco, un'ultima domanda, Monsignor Fisichella, la ringrazio intanto. Qual è il libro di Oriana che le è piaciuto di più?
1: Guardi, lei non se lo aspetterà, ma è il libro postumo, Un cappello pieno di ciliegie.
0: Ah,
1: ma per un motivo ben preciso, però, perché l'ho seguita nella composizione, ho seguito il dramma che aveva messo, ma soprattutto, guardi, per due motivi. Primo, perché c'è il suo tentativo di Oriana di ricostruire le origini, e questo le fa capire perché il racconto a ogni cultura woke che si
0: certo.
1: Possa dire. Ricostruire le origini della propria famiglia, di se stessa, e quel libro è la ricerca della propria identità, ed è il libro della generazione. Lei si sente parte di una generazione, si sente parte di una trasmissione, e però il libro rimane anche incompiuto, e questo fa capire tutto di Oriana Fallaci.
0: Grazie, Monsignore, la ringrazio moltissimo di questa preziosa testimonianza. Grazie.
1: Buon lavoro.
0: Fin qui abbiamo parlato di una donna straordinaria, di Oriana Fallaci. Domani invece parleremo di un'altra giornalista particolare, speciale, indomita anche lei, Anna Politkovskaja, la giornalista della Nuova Gazzetta che ha cercato la verità fino alla fine e anche per questo è diventata scomoda al Cremlino di Vladimir Putin. Con i suoi articoli ha documentato i crimini di guerra in Cecenia da parte delle forze russe, sottolineando spesso la deriva autoritaria che stava prendendo il governo di Putin.
2: Chi siamo noi? Cittadini russi dell'inizio del XXI secolo. Noi abbiamo riconosciuto che una pallottola in testa è il mezzo più semplice e naturale per risolvere qualunque conflitto, per minimo che sia. Noi, inariditi dalla guerra, odiamo più spesso di quanto non amiamo. E ancora una volta, invece di respirare l'aria a pieni polmoni, ci nutriamo del sangue dei nostri compatrioti senza battere ciglio. Non è forse guerra civile?

0: Vile questa.
1: Anna ha fatto il possibile perché il mondo sapesse la verità sulla Cecenia, sulla Russia e sul suo regime criminale. Da ceceno non posso perciò che ricordarla come una grande donna che ha fatto

0: E aggiungeva: ogni volta che torno a casa, penso che possa essere l'ultimo.
1: Anna non stava né con i federali né con i boivichi, i guerriglieri. Semmai stava in mezzo alla gente. Si preoccupava, cioè, della popolazione civile la cui vita è stata sconvolta dalla guerra. E nessuno ha il diritto di infangarne il nome dicendo che lei era una giornalista faziosa, di parte. Ogni riga che scriveva era il frutto di mille peripezie. C'era da camminare di notte per evitare i posti di blocco dei federali e bisognava cambiare casa spesso per non farsi localizzare dai guerriglieri. In più si mangiava poco e si pativa sia il caldo che il freddo. Ma mai una volta che Anna mi abbia detto «Basta, non ne posso più». Non mollava mai ed era sempre disponibile ad ascoltare i racconti della gente, anche se si trattava quasi sempre di storie terribili che ti strappavano le lacrime e ti lasciavano svuotata, inerme.

0: possibile, urla la mia coscienza, che le nostre autorità si ostinino in modo così imbecille ad opprimere quelli che vivono qui. Perché continuare a perseguitare abitanti che hanno già sopportato fardelli disumani per il solo fatto di essere rimasti in questa orribile città? Perché far sentire loro ogni giorno, anzi ogni minuto, che non sono altro che feccia umana, feccia animale?
1: Il Mix del 23 torna domani. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Quella di oggi è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Alessio Caranzetti. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Una notte condizionata da maltempo in intensificazione sui settori tirrenici centro-meridionali e sul nord-ovest, con rovesci e temporali sparsi. Più stabile ma anche nuvoloso il tempo altrove. Domani maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali e forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Il giorno e la notte.
4: A che punto è la notte?
5: In gara con il giorno per stabilire quale sia l'una e quale l'altro.
4: Macbeth atto terzo, sempre puntuale, signora Ranzitti, complimenti.
5: Beh, lei invece è sempre in ritardo, signor Ferrari. Ma stasera, dai, siamo giustificati. Buonasera, amici di Radio 1, benvenuti a Il giorno e la notte. Io sono Emanuela Ronzitti e indagherò la luce del giorno.
4: E io invece sono Fabio Ferrari e amo la notte. L'ho sempre amata e l'ho anche pagato, sto amore. Noi, per disciplinare, cara signora Ronzitti, ci diamo rigorosamente del lei, anche se in realtà ci conosciamo da una vita, diciamolo. Tra l'altro, lei mi deve un caffè dal 2019.
5: Ah, veramente a me non risulta, signor Ferrari. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Stasera abbiamo un ospite che il giorno e la notte li ha attraversati tutti, mio caro signor Ferrari. Giornali, Senato della Repubblica, TV, libri. Fruilano di nascita, romano d'adozione e anche un po' milanese adesso, direi.
4: È nato a Udine il 28 gennaio del 75, giornalista, politico, conduttore televisivo, fa qualsiasi cosa. Ha iniziato al Messaggero Veneto, poi è andato all'Espresso, poi a Repubblica, poi di nuovo come direttore al Messaggero Veneto, contro l'Espresso, Il Tempo, succedendo

0: Sallusti è andato al giornale, addirittura senatore, insomma è un uomo che non sta mai con le mani in mano.
1: È con noi Tommaso Cerno. Buonasera direttore, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buonasera a voi.
1: Allora direttore, parto io, lei abbiamo detto è friulano di Udine, la metto a suo agio. Che luce c'è nella sua infanzia? Ha sempre voluto fare il giornalista?
2: Sì, ho cominciato a scuola, ho fatto un giornale alle medie, poi ne ho fatto uno alle scuole superiori che si chiamava Preludio e che era il giornale del nostro liceo. Poi sono andato in rotta con la linea politica che aveva preso il giornale che avevo fatto e quindi ne ho fatto un altro che racconta il giornale che avevo fatto. Quindi sono arrivato a 16 anni che avevo già fatto 3 giornali.
1: Però.
2: Sì, ho sempre voluto fare il giornalista, ho sempre voluto raccontare quello che vedevo. Perché poi il giornalismo non è altro che restare svegli, come si diceva negli anni 70, walk, oggi walk vuol dire addormentarsi, ma il ribaltamento della cultura nel Novecento a questo secolo è sotto gli occhi di tutti, e quindi per me il giornalismo è soltanto dire quello che vedo, poi alla fine è un fatto istintivo.
1: Beh, aveva da piccolo già le idee chiare.
0: Direi molto chiare, e un po' sempre anche appunto, anche a 16 anni andava controcorrente. Parliamo della sua importante presa di posizione su un caso che ha fatto veramente, diciamo, epoca, quello di Eluana Englaro. Lei ha scritto delle cose veramente importanti su questo argomento, mentre tutta l'Italia strillava contro.
2: Sì, il caso di Eluana Englaro è il classico emblematico caso in cui la finta ideologia che c'è in Italia, perché poi come vediamo la destra non sa bene da dove viene, la sinistra non si ricorda da dove viene, sentiamo fandonie gigantesche sulle origini di pensieri che invece in questo paese erano stati studiati e raccontati con molta precisione quando gli intellettuali parlavano e gli altri ascoltavano, adesso gli intellettuali tacciono e parlano tutti gli altri. Il caso di Eluana Englaro è un caso molto semplice. Un uomo, il padre di una ragazza, che mentre lui e la moglie sono in vacanza, prende un'automobile per andare ad una festa e ha un incidente stradale che la mette in uno stato di vegetativo permanente, come era stato il suo ex fidanzato e persona a lei carissima, aveva lasciato per la prima volta una storia di documenti, di lettere, di conversazioni che chiedevano ai genitori che se mai le fosse capitato quello che era capitato al suo ex fidanzato, lei chiedeva di non subire quel supplizio. Quindi lo Stato, la legge, l'opinione pubblica si trovano di fronte a un caso inedito, dove una donna incapace di parlare, incapace di percepire l'esterno, ha lasciato qualcosa di talmente forte da non essere coperto nemmeno da quel surreale e arrogante dibattito che il Parlamento aveva messo in scena. Da tutte le parti, perché la capacità di partecipare alla vita degli altri per far vedere che la poltrona conta è ancora oggi la connotazione più forte della nostra politica. La sentenza che dopo 19 anni dice questa donna che non può parlare ha parlato abbastanza per essere ascoltata, porta nella giurisprudenza italiana un fatto semplicissimo: decide il paziente sulle cure che può o non può essere in qualche modo soggetto a subire. Esattamente come succede a voi, se vi fate un piccolo taglietto nel dito ed andate in ospedale, prima di mettervi un cerotto dovete firmare un foglio, prima di entrare in sala operatoria dovete firmare un foglio, quando andate dal dentista, prima di farvi mettere le mani in bocca dovete firmare un foglio, perché non si può fare nulla sul corpo di una persona contro la propria volontà. La sentenza Englaro non dice che Eluana doveva morire, dice che nessuna autorità medica, politica o religiosa decidere della vita di una persona contro il suo volere. Questo cosa vuol dire? Che il papà di Eluana è al fianco delle persone che chiedono invece che le cure vengano protratte, che si tenti in ogni modo di salvarle, esattamente come lo è di fronte a quelli che chiedono invece che dopo un certo livello che loro considerano non vita vengano sospese. Tutte le altre ideologie ci dicono che deve decidere un'autorità terza, che oggi qualcuno crede sia a favore della vita, ma come vediamo in Inghilterra, quando muoiono bambini di pochi anni contro il volere dei genitori, può diventare esattamente opposta.

0: Ma una grande battaglia che lei ha vinto.
1: È una battaglia per tutti. Sappiamo che adesso nessuno vi può fare qualcosa contro la vostra volontà. E per uno Stato liberale che deve stare lontano dalle persone quando non serve, lo Stato ci deve garantire una tassazione equa e la sicurezza, non ci deve garantire di avere un occhio sotto le nostre lenzuola o dentro la nostra bara o nella culla quando nasciamo. Abbiamo questa e darci lo Stato dappertutto. Io sono un liberale e credo che lo Stato debba stare al posto suo.
2: Assolutamente tesi condivisibile. È veramente difficile legiferare su certi argomenti che entrano nel privato di ognuno di noi. Senta, lei ha appena detto che già a 16 anni andava controcorrente e in effetti ha continuato nella vita a saltare da un giornale di destra a uno di sinistra, l'Espresso, Repubblica, Il Tempo, Il Giornale. Ma come si fa a saltare di qua e di là senza non perdere la propria strada?
1: No, è proprio questo il punto. Guardate, è molto semplice. In questo paese la coerenza non è delle idee, è della poltrona sulla quale ti siedi. Il Partito Democratico, quando io da indipendente mi candidai uscendo da Repubblica con Renzi, oggi mi contesta perché dico quello che pensa il 90% della sinistra italiana, che ha il divieto di dirlo, di avere cambiato idea. Ma a me sembra che l'idea l'abbiano cambiata loro. Vi faccio un paio di esempi. Nel 2022 il segretario Enrico Letta cacciò dalle liste elettorali tutti i militanti pro Hamas. Tutti i militanti pro PAL del partito furono tolti dalle liste. Oggi sono quelli che dominano la linea politica del PD e sono stati cacciati gli ebrei a partire dall'Elefiano. Allora, se questi signori vengono a dirmi che l'incoerente sono io, gli rispondo che sono sempre stato filo israeliano, che lo Stato di Israele è l'unico Stato democratico del Medio Oriente, che gli omosessuali che vivono a Gaza scappano in Israele per non essere impiccati. Resto di questa idea quando Letta, che non ho considerato un grande segretario, ma su questa scelta democratico, atlantista e occidentale, aveva scelto bene, e contesto la scelta opposta che sta facendo questa segreteria. Dopodiché il cambiamento in questo paese è sempre un cambiamento di fondoschiena. Quindi io me ne sono andato dal Parlamento perché lo considero un silenziamento, lo considero un luogo di censura, lo considero un luogo dove si fa la prova di tenuta di chi, pur di avere una poltrona, è capace di cambiare idea perfino sulla questione medio orientale. Non prendo lezioni da questi volta gabbana.
0: Ecco, insomma, ci ha illuminato sul giorno del Parlamento che ad un tratto, no, è diventata profonda notte della politica. Ma la sua intraprendenza, la sua voglia, insomma, di rompere gli schemi alla ricerca di una verità a volte molto scomoda l'ha pagata. Era agosto 2025 ed è arrivata all'improvviso una lettera, allora dirigeva Il Tempo, con minacce pesanti: servi del potere, morirete. La firma la cerchiata, il simbolo degli anarchici. Che sensazione le ha dato? Ad un tratto siamo piombati nel buio, siamo tornati indietro.
1: Beh, che la sinistra sia tornata indietro lo mostra la piazza quotidiana che vediamo. C'è un patto che già è avvenuto in Francia e in Inghilterra con l'islamismo estremo, che è guidato da Fratelli Musulmani, che è un'organizzazione terroristica, e che ha oggi di fatto, abbiamo visto a Venezia la campagna elettorale in arabo, l'obiettivo di entrare nelle nostre istituzioni portandoci delle piccole gocce pediatriche di Sharia che noi sentiamo chiamare integrazione, da chi, pur di tornare al potere, è disposto a tutto e anche a prendere la nostra Costituzione e farne un libretto di partito, che è esattamente quello che i costituenti avevano scongiurato e sperato che mai avessimo fatto. La mia battaglia contro l'islamismo è condivisa dai più grandi imam d'Italia e d'Europa. La sinistra, che dal 2007 non riesce a vincere le elezioni con i voti di chi in teoria in questo paese avrebbe il diritto di scegliere chi li governa, sta facendo in modo di allargare il parco elettorale. Il problema è che quello che ci chiedono in cambio è la cessione del nostro modello di vita, per cui noi viviamo in un paese dove è vietato dire che quello di Modena è un terrorista islamista. Noi abbiamo pubblicato tutto quello che lui ha fatto per radicalizzarsi e diventare portatore di quell'odio religioso trasformato in fanatismo. Eppure in questo paese facciamo finta che non ci sia stato il primo attentato jihadista della sua storia. Questo è più grave dell'attentato stesso,

0: perché significa che siamo disponibili anche a soprassedere su questa morte pur di continuare a raccontare la favola che i buoni stanno tutti da una parte.
1: Direttore, ci fermiamo un attimo e lasciamo spazio alla musica e torniamo subito dopo a parlare con lei.

0: Ritorniamo con Il giorno e la notte con un ospite fantastico che è Tommaso Cerno.
1: Direttore, torniamo a parlare di quell'editoriale proprio nel giorno in cui dopo 31 anni è stato finalmente sgombrato Leoncavallo, che è il centro sociale di Milano che è stato per anni simbolo dell'illegalità. È costato parecchio per lei, tu è arrivata addirittura a una scorta, no, ad affiancarla. Ecco, com'è vivere con la scorta? Viaggia con la paura della notte costantemente o in qualche modo ci si abitua?
2: Beh, io ricevo decine di minacce tutti i giorni, di diversa natura, sono molto abituato. Significa che quello che dico tocca degli interessi criminali e quindi sono onorato di essere minacciato. La scorta è qualcosa a cui va il mio ringraziamento e la mia vicinanza, perché consente alle persone che fanno qualcosa che non piace a chi vuole dominare con la violenza la nostra democrazia di continuare a essere liberi pur con delle privazioni. Sono ragazzi che rischiano la vita per delle idee che nemmeno sono le loro, che lo fanno indipendentemente dal colore di queste idee, che lo fanno con una dedizione e con un sacrificio enorme. Sentire che in un paese così ogni volta che un criminale scappa e un poliziotto lo insegue a processo va il poliziotto, mi fa capire che in questo paese il Leoncavallo non è soltanto composto da gente che delinque, che occupa stabili, che costa allo Stato.

0: cittadino, ma è spalleggiato, e questo è peggio, da persone che in nome di un potere vogliono che questo avvenga perché gli porta un tornaconto elettorale. Quindi sono peggio loro di quelli che minacciano.
1: Direttore, ma tornando un po' all'aspetto personale, le pesa? La scorta le pesa avere sempre, beh, no, quest'ombra che la insegue?
0: Sicuramente ti toglie un pezzo di libertà, e questo pezzo di libertà è lo stesso in piccolo che io vedo togliere dall'ideologia a tutti gli italiani, quindi in qualche modo è una metafora. Non puoi non subire anche tu una privazione se poi passi la vita a denunciare il rischio di una privazione. In qualche modo è un memento, è uno specchio in cui guardo che ciò che faccio ha un po' di significato, e quindi prendo questa privazione, questa limitazione, come il monito ad andare avanti.
2: Direttore, lei ha raccontato la sua prima esperienza, era molto piccolo, che praticamente è stata una violenza. Una cosa che mi ha affascinato è che lei, da gay, ha comunque affossato un po' il DDL Zan. Come mai? Non è un po' una contraddizione?
0: No, assolutamente, anzi è una cosa che invito a fare tutti gli omosessuali liberi, nel senso, la sinistra ha iniziato questa battaglia in chiave anticattolica tantissimi anni fa, quando il clima nel paese era diverso. Io che partecipavo ai Pride degli anni, di fine anni 80, inizio anni 90, quando nessun segretario di partito si sognava di venire a farsi vedere lì, nessun sindaco si faceva vedere in una sfilata del genere, la domanda che noi facevamo alle persone era: ma perché quando parliamo noi ci chiamate froci e quando invece parlate voi noi vi dobbiamo chiamare italiani? Siamo italiani anche noi.
1: Certo.
0: E oggi questa domanda è la stessa che dovremmo rivolgere ai ragazzi di Atreju, ai giovani di destra, che sono tantissimi, che cercano di capire come la loro idea di paese possa passare, perché quando parlano loro li chiamano fascisti, mentre quando parla la sinistra li chiamano democratici. Quindi l'idea che esiste un pensiero migliore di un altro è il meccanismo con cui la sinistra ha trasformato la battaglia dei diritti, che era una battaglia per tutti, in una battaglia a fini elettorali. Per cui il DDL Zan, che poteva passare in Parlamento con un facilissimo accordo che era già stato fatto, dove bastava togliere un articolo ideologico che entrava in una dimensione che non era quella dell'uguaglianza, ma era quella dell'ideologia, di un modo di intendere l'uguaglianza, è stato bocciato a causa del fatto che il segretario Letta e Zan si sono messi d'accordo che era meglio dire che la destra era contraria per vincere le elezioni, quindi sulla pelle degli omosessuali. Vedete, quando una battaglia è per tutti, a un certo punto la devi lasciare al paese. Se noi siamo tutti uguali, io posso pensarla come voglio e votare per chi voglio. Qua a me sembra che la sinistra pretenda che se vai a letto con un uomo devi votare per loro, e onestamente io vado a letto con chi voglio e voto per chi voglio.
1: Siamo quasi in chiusura, le voglio fare un'ultima domanda, una domanda un po' particolare. Lei ha dichiarato che la sua prima volta è avvenuta molto precocemente, è stato un trauma per lei?
0: E questo è il punto. È stato un tema, un momento che io ricordo, una sorta di violenza, come dire, addomesticata, addolcita da tutta una tecnica che si utilizza in questi casi, lo vediamo tutti i giorni nella cronaca, anche nei giorni scorsi, ma capita spessissimo, no? Il ragazzino adescato, la ragazzina adescata con un trucco. Dopodiché io non denunciai quella cosa, era metà degli anni Ottanta, il clima in Italia era differente, io vengo da una famiglia povera e avevo paura più di, non di ciò che mi era successo, ma di quello che poteva significare per me. Ma avevo anche capito che in fondo il contesto, al di là della violenza, non è che mi dispiacesse. Quindi alla fine per me è stato l'inizio di una riflessione che poi mi ha dato forza. Oggi dovrei dire, se devo fare il retorico, se devo fare quello politicamente corretto, bisogna denunciare tutto quello, non avere paura. Tutti dicono così, poi ti lasciano da solo in mezzo, basta vedere il codice rosso, le donne che denunciano si trovano i violenti ancora più violenti, e poi siccome lo Stato non li ferma finisce che muoiono. Per cui anche la denuncia, quando è gridata in un paese che se ne frega, non è che abbia tutto questo valore. Io sono stato violentato, molestato, comunque avvicinato sessualmente da un sacerdote quando avevo 11 anni. Non la trovo né una cosa così impossibile, né una cosa così definita da poter dire se quella cosa mi ha fatto male o mi ha fatto anche bene, perché mi ha fatto diventare un uomo libero.
2: E questa libertà

0: Direttore, si sente nelle sue parole e ci arriva forte. Direi che è più una luce che il buio, signora Ronzitti, vero?
1: Direi di sì, insomma, un racconto veramente molto lucido.
0: Sì.
1: Grazie a Tommaso Cernu per essere stato con noi. Noi ringraziamo, siamo arrivati alla fine del nostro percorso, mio caro Ferrari. Ringraziamo, siamo in chiusura, ringraziamo in redazione Valentina Lorusso e Giorgia Allegretti, per la parte tecnica Alessio Caranzetti. E a che punto siamo? Con la notte o con il giorno, non ricordo più.
0: Ma direi che in gara, però lei mi deve dare supporto, perché qui stiamo facendo Shakespeare, signora Ronzitti. Ma me lo ammoscia così, ma insomma, ma
1: certo,
0: come?
1: Signor Ferrari, io direi che insomma ormai siamo un po' avanti già con le puntate, possiamo abbandonare questo copione, no?
0: Possiamo tranquillamente andare tranquilli.
1: E noi ci salutiamo, martedì prossimo siamo di nuovo qui alle 23:30 su Radio 1.
0: Buona notte, amici di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: 7 ottobre, 3 anni dopo, Israele ricorda le 1200 vittime del massacro compiuto da Hamas. Le autorità e connazionali all'estero, massima prudenza. Previsti cortei pro-Pali in vari paesi, Italia compresa. Francia, la rivolta degli studenti da Parigi a Strasburgo, frange violente causano ancora danni e feriti. Scuole chiuse fino al weekend, Macron riunisce l'esecutivo. Giorgia Meloni vola spalato per il vertice Med 9, asse sul Mediterraneo per tagliare i costi dell'energia. Prima il bilaterale con il presidente lituano Nausėda. Il governo incassa una doppia fiducia sulla legge elettorale. Il centrodestra rivendica la sua compattezza. Le opposizioni attaccano riforma incostituzionale. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio, non vivo più. La condanna d'Alberto Stasi è giusta. A Pavia ha aperto un fascicolo sui test scientifici spariti nel 2007. Musica e il ritorno di Mina con dilettevoli, inedite, eccedenze, 10 tracce mai pubblicate, incise dagli anni 70 a oggi con interpretazioni che vanno da Pino Daniele ai Beatles. Calcio, tanto rumore per nulla. Malagò nominato commissario della Federcalcio dalla giunta CONI. Il 14 dicembre le elezioni federali. Tennis, Sinner si arrende al dolore, annuncia sui social che il suo 2026 sportivo è finito. Zverev, prossimo numero uno del mondo. In studio Nicola Tedeschini, 7 ottobre 2026, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele, con l'irruzione dei terroristi al Nova Festival e in altre località del territorio ebraico e il seguito di violenze, massacri e sequestri. Alle celebrazioni in ricordo di quella tragedia si uniscono gli allarmi per il timore di nuovi attentati. Il corrispondente da Gerusalemme.
3: Una vigilia di 7 ottobre densa di preoccupazione. Nel terzo anniversario i servizi segreti avvertono Hamas intende compiere attacchi in Israele in vista delle elezioni del 27 ottobre. Rischio elevato anche per gli israeliani all'estero. La data del 7 ottobre è considerata significativa per i nemici giurati di Israele, l'Iran e i suoi alleati come Hamas. Per la prima volta una ricorrenza senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29 del mattino commemorazioni si terranno nei villaggi del sud presi d'assalto dai terroristi di Hamas che massacrarono 1200 persone in gran parte civili e ne rapirono 251 anche neonati e anziani ultraottantenni. Di questi 168 sono tornati vivi, 83 invece sono stati uccisi. Il premier Netanyahu ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi, ma durante il suo discorso è stato contestato dal padre di un soldato ucciso che lo ha accusato di non averlo difeso. Dei 6000 terroristi entrati in Israele il 7 ottobre, ha affermato il capo dell'intelligence militare Binder, ne sono stati uccisi 4000. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: In Italia le commemorazioni sono iniziate già alla vigilia al Tempio Maggiore di Roma, la solenne cerimonia per ricordare sia il 7 ottobre 2023 sia l'attentato alla sinagoga della capitale del 9 ottobre 1982, quando morì Stefano Gaeta, che di appena 2 anni. A ricordarlo è stato il fratello Gadiel. Oggi saranno diverse in numerose città le iniziative per il 7 ottobre, così come sono in programma manifestazioni pro-PAL. Cortei non autorizzati annunciati a

0: Torino e Bologna. Le autorità israeliane lanciano l'allarme per i cortei in programma in 37 paesi e invitano i connazionali all'estero alla massima prudenza. Le proteste studentesche in Francia, in diverse città, pesanti scontri tra i manifestanti, 250.000 per il governo, il doppio per i sindacati e la polizia, 488 i fermati. In serata Macron ha tenuto una riunione d'emergenza all'Eliseo con il premier Lecornu e alcuni ministri. La corrispondente da Parigi.
1: Tensione a Parigi, in coda al corteo partito da Place de la République, il più importante, il più grande in termini di numeri e di partecipazioni, dove un gruppo di circa 300 infiltrati tra i manifestanti si è scontrato con le forze dell'ordine che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Cariche della polizia, incidenti in un faccia a faccia, anche in coda alle manifestazioni di Strasburgo e Lione, nella giornata di mobilitazione che ha portato nelle piazze studenti, genitori, professori e sindacati. Partita dalla banlieue parigina, la mobilitazione ha attraversato tutto il paese con gli studenti che chiedono e invocano politiche migliori e investimenti nella scuola pubblica. Ginnasi, licei e università, chiusi più del 90% degli istituti del paese. Il primo ministro Lecornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani. Il sabato in Francia le lezioni non si svolgono per un confronto democratico. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave è quello di Lens, dove a un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano in seguito all'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'organo interno della polizia per indagare su eventuali responsabilità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Sui disordini in Francia anche l'intervento di Donald Trump, che addossa la responsabilità a Islam e immigrazione di massa fuori controllo. Scriviamo noi il nostro racconto, la replica del ministro degli esteri transalpino Barrot. Poco fa il presidente americano è tornato anche sull'Iran. Il problema più grosso adesso è capire chi governa il paese, ha detto Trump. Spagna, dopo l'annuncio del voto anticipato il 29 novembre, il premier Sanchez ha comunicato l'approvazione di due decreti sulla casa con misure a favore dei meno abbienti, ma la campagna elettorale è ormai al via. In giornata il leader popolare Feijóo visiterà di nuovo l'exclav di Ceuta, simbolo dell'emergenza migranti. Il Tribunale Supremo ha intanto revocato il mandato di arresto contro l'ex presidente catalano Puigdemont. Potrà rientrare nel paese dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista del 2017, dichiarato illegale. La guerra in Ucraina. Secondo le autorità russe, le forze di Kiev hanno lanciato 650 droni sulla regione di Mosca. Due le vittime, mentre sarebbero tre le persone uccise in un attacco a un autobus nelle aree occupate della regione di Zaporizhia. Ma a tenere banco è soprattutto il caso dei due mercantili bulgari colpiti da velivoli senza pilota nel Mar Nero al largo della Bulgaria.
2: Erano a bordo di una nave battente bandiera del Togo, colpita, affondata da droni marini e aerei al largo delle coste bulgare. I marinai sono ancora dispersi, mentre ancora continuano le operazioni di ricerca. Diverso e opposto invece il destino dei 18 marinai a bordo di un'altra nave colpita dagli ordigni. Sono stati evacuati, tratti in salvo. Il primo ministro bulgaro Radev va a precisare le circostanze dell'attacco a circa 70 miglia nautiche ad est della città di Biala, nella zona economica esclusiva di Sofia, ma non dice chi abbia lanciato i droni o da dove provenissero, né parla di sospetti o di indizi. Un attacco assolutamente inaccettabile, una gravissima violazione del diritto internazionale, l'indignazione del capo del governo bulgaro, che ha convocato una riunione d'emergenza dei ministri e dei responsabili dei servizi incaricati della difesa nazionale. Le forze ucraine non hanno condotto alcuna operazione in quell'area, scagiona i suoi uomini. Il presidente ucraino Zelensky accusa Mosca dell'attacco, lo definisce un tassello dello sforzo della Russia per rendere il Mar Nero occidentale completamente impraticabile per la navigazione. Zelensky poi lancia l'allarme, nuove informazioni di intelligence annunciano un imminente massiccio attacco missilistico russo sull'Ucraina. Parla di contromisure da mettere in atto il presidente, mentre le scorte di missili intercettori per proteggere le città ucraine si vanno inesorabilmente esaurendo. Enzo Arcieri, GR1.
0: Stati Uniti, Krista Pike, la detenuta sopravvissuta a una doppia iniezione letale in Tennessee, ha ripreso conoscenza e ha ricominciato a parlare. Lo riferiscono i suoi legali. La donna si trova in ospedale a Nashville, tuttora ammanettata e incatenata alle caviglie. Il caso ha sconvolto l'opinione pubblica americana, spingendo il governatore dello Stato a sospendere tutte le esecuzioni in programma fino alla fine dell'anno. Il caro energia in cima all'agenda di governo, un tema affrontato nella riunione informale sulla competitività voluta dalla Premier Meloni e che sarà anche al centro del vertice Med9 al via a Spalato.
3: Abbassare i costi dell'energia per famiglie e imprese, salvaguardando la competitività. È questa la strategia portata avanti da Giorgia Meloni e ribadita dalla Premier nella riunione del gruppo informale promosso dall'Italia con Germania e Belgio, che riunisce 19 paesi, ma anche nel lavoro fatto con la Repubblica Ceca, nel confronto in ambito G7 e nell'incontro con il Presidente della Repubblica della Lituania ricevuto a Palazzo Chigi. Tutto in vista del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni tornerà a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, di semplificare e abbattere la burocrazia, di rivedere il sistema delle tasse sulle emissioni inquinanti, l'ETS, di rafforzare una strategia unitaria europea. Prioritario nel confronto tra leader dei 27 paesi ci sarà quindi il tema dell'energia, ma anche sicurezza, difesa, gestione dell'immigrazione, ambiti al centro del vertice dei 9 paesi del Mediterraneo, Spalato, dove arriverà anche la Presidente del Consiglio italiano per partecipare alle due sessioni di lavoro con un focus particolare sul Medio Oriente. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino da Spalato, GR1.
0: E sul fronte caro carburanti il governo sta ragionando sul rinnovo dello sconto fiscale sul diesel con le accise mobili, fa sapere il vice ministro all'economia Leo, ma non c'è ancora una decisione. L'esecutivo punta a trovare in tempi rapidi le necessarie coperture. Tra le diverse ipotesi vi sarebbe quella di intervenire sulla tassazione indiretta che riguarda altri prodotti. Sono infatti terminati i 6 centesimi di sconto sul diesel in vigore da marzo e il prezzo al distributore è salito a 2,24 euro al litro in media nazionale. Niente invece cambia per la benzina, che resta 2,04 al litro. L'Ufficio parlamentare di bilancio approva le previsioni macroeconomiche contenute nel documento programmatico di finanza pubblica presentate dal governo e la manovra comincia a delinearsi.
4: La legge di bilancio entra nel vivo con l'avvio dell'esame parlamentare a partire da lunedì 12 del documento programmatico di finanza pubblica che fissa la cornice economica della manovra. Il governo punta per il 2026 a una crescita dell'1% e a un deficit al 2,9% del PIL, mantenendosi sotto la soglia europea del 3%. Ma sullo scenario pesano le incognite legate all'andamento dell'economia mondiale e all'inflazione. E proprio il costo della vita, salito a settembre al 4,2% in Italia, sarà il tema che il ministro dell'economia Giorgetti porterà all'Eurogruppo e all'Ecofin in programma giovedì e venerdì. Una manovra quindi all'insegna della prudenza, ha già messo le mani avanti il governo, che punta a ridisegnare il fisco con l'estensione del taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro, la flat tax per i giovani e misure per la casa. Tutto da verificare il nodo delle coperture finanziarie. Dopo il voto del Parlamento, il governo dovrà inviare il documento programmatico di finanza pubblica a Bruxelles e poi presentare alle Camere il testo della manovra da approvare entro la fine dell'anno. Amalia Carosi, GR1.
0: Legge elettorale, il governo incassa la fiducia sui primi due articoli e guarda il voto finale. Le opposizioni annunciano il ricorso alla Consulta.
5: Il voto a larga maggioranza sulle prime due fiducie fa sentire il centrodestra sicuro sull'ultimo miglio. Nessun pericolo di franchi tiratori. Garantirà stabilità e governabilità, spiega la maggioranza. Senza giochi di palazzo, aggiunge la Lega. Andrea Barabotti.
6: Le coalizioni si costruiscono prima del voto per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo.
5: E ci sarà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, introdotte da noi. Dall'altra parte il muro delle opposizioni pronte al ricorso alla Consulta perché dicono è una legge palesemente incostituzionale. Introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Le fiducie per i 5 Stelle uno schiaffo al Parlamento. Per AVS la Premier ha paura di perdere le elezioni. Da più Europa spiega lo sciopero della fame dopo la telefonata ricevuta dalla Premier, Riccardo Maggi.
7: Per chiedere al governo di modificare almeno le parti peggiori che impediscono l'accesso chiedendo 450.000 firme, un impoverimento della democrazia, un colpo di Stato.
5: I riflessi interni ai poli. Nel centrodestra l'ipotesi voto anticipato in primavera vede i dubbi di Lega e Forza Italia. Nel campo largo la partita della leadership con il pressing di Conte su Schlein per accelerare sulle primarie. Vasco Pirri, GR1.
0: È polemica sul nuovo attacco di Roberto Vannacci contro Tommaso Cerno. Secondo il leader di Futuro Nazionale, il direttore del giornale e conduttore Rai avrebbe gusti invertiti. Parole inaccettabili per il consiglio di amministrazione Rai, che parla di espressione offensiva e discriminatoria contro il generale e l'intero arco parlamentare, da cui è arrivata la solidarietà a Cerno. Rai Radio 1 a mezzanotte 13 minuti, la cronaca, il caso Carrasco, torna a parlare Andrea Sempio, mentre la procura di Pavia ha aperto un nuovo filone di inchiesta sugli esami scientifici della prima indagine.
8: Uomini dell'arma che entravano ed uscivano senza protezioni dalla villetta di Via Pascoli, impronte ed elementi che sarebbero stati importanti per ricostruire il delitto, incredibilmente lasciati da parte. I quattro capelli nel lavandino del bagno.

0: il tappetino della cucina, persino la spazzatura. Non ci sono solo i pedali della bicicletta. Per la procura di Pavia, la prima indagine nel 2007 sull'omicidio di Chiara Poggi è stata costellata da errori. Una convinzione che ha portato i magistrati ad aprire un nuovo filone di inchiesta, al momento senza avvisi di garanzia, sui test scientifici che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Accertamenti che partiranno ascoltando forse già nelle prossime ore l'ex PM di Vigevano e oggi giudice a Milano, Rosa Muscio, e gli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi. Sul tavolo anche nuovi atti, reperti come tracce di DNA e un pezzo dell'intonaco dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Il tutto mentre a Porta interviene nuovamente Andrea Sempio, che continua a dirsi innocente. Non vivo più, ha detto, resto chiuso in casa. Secondo me la condanna di Stasi è giusta. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La strage di Juan Montanà, sconcerto delle famiglie delle vittime dopo che Jessica Moretti ha chiesto un'indennità per infortunio sul lavoro.
2: Un'indennità giornaliera. Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del disco bar Le Costellation di Crans-Montana, ha presentato una richiesta all'assicurazione per i mancati guadagni e i danni alla salute provocati dal rogo che, la notte di Capodanno, è costato la vita a 41 persone, di cui 6 italiani, e provocato 115 feriti. Entrambi sono i principali indagati per la strage.
3: È un oltraggio a tutte quante le vittime, a tutti quanti i feriti di questa tragedia.
2: Umberto Marcucci è il padre di uno dei ragazzi feriti.
3: Ho un figlio, Manfredi, che tra 10 giorni ritorna in ospedale per fare un delicato intervento alla mano, e c'è qualcuno invece che cerca di farsi passare per vittima.
2: La pratica dovrà essere esaminata dalla compagnia che ha già avuto il via libera dei magistrati, Fabrizio Ventimiglia, legale di un'altra sopravvissuta.
4: Mi auguro che Jessica cambi completamente atteggiamento e cominci a collaborare.
2: Il 2 novembre l'interrogatorio in cui si confronteranno Jessica Moretti e il marito in carcere per maltrattamenti nei suoi confronti. Sulle macerie del loro locale sarà costruita una palizzata per il giorno del ricordo, il 1 gennaio. Fabrizia Ralla, GR1.
1: L'omicidio del pusher nel parco di Rogoredo a Milano, l'ex poliziotto in carcere con l'accusa di aver sparato volontariamente, si fa interrogare e ribadisce: sono innocente.
5: Quasi 6 ore davanti ai magistrati per raccontare la sua verità. Carmelo Cinturrino, poliziotto destituito e quindi ormai ex, ricostruisce la notte del 26 gennaio nel parco di Rogoredo. È accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e di aver depistato, facendo inizialmente credere di essere stato minacciato. Rischia l'ergastolo per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, pusher 28enne di origini marocchine, ucciso con un colpo di pistola alla testa. Sono innocente, è stata una fatalità, ha ribadito. Il suo legale, Marco Bainucci.
6: Lui non doveva essere lì. Se ci fosse stata davvero una volontà omicidiaria e una premeditazione, lo sparatore aveva sparato più colpi, invece qui abbiamo soltanto un colpo.
5: Per la procura invece Cinturrino ha ucciso volontariamente in uno scenario in cui voleva controllare parte del giro di spaccio nella zona, con richieste di pizzo in soldi e droga, modi intimidatori e violenze. La conferma da alcuni testimoni.
7: Se non davi soldi o droga ti prenderà alla stonata.
5: Punto questo sul quale procede parallelamente l'inchiesta sulla cosiddetta squadretta del commissariato Mecenate. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Svolta autunnale sull'Italia. Nelle prossime ore due perturbazioni porteranno piogge temporali da nord a sud. La Protezione Civile ha già emesso un'allerta gialla per Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Da venerdì è atteso un crollo delle temperature. Cinema. Hollywood perde una delle stelle della sua epoca d'oro. Eva Marie Saint, l'attrice premio Oscar per Fronte del Porto, è scomparsa a 102 anni. Era la più anziana tra i vincitori d'Oscar. Dalla fine degli anni 50, molto attiva a teatro, in TV e al cinema, il suo nome resta legato al cinema classico, al capolavoro di Hitchcock, Intrigo internazionale, e a titoli come Exodus, Un cappello pieno di pioggia, L'albero della vita. Fu nominata agli Emmy per il suo ruolo nella serie La conquista del West. L'ultima apparizione agli Oscar nel 2018, accolta da una standing ovation. George Clooney nei panni di un ristoratore, ma questa volta non si tratta di un film. La star di Hollywood aprirà un ristorante italiano oltre Alpe.
8: Dagli Stati Uniti alla dimora da sogno sul lago di Como e ora ultima destinazione la Francia, ma con il cuore che continua a battere per il bel paese e soprattutto per la sua cucina. George Clooney infatti aprirà un ristorante italiano a Cotignac, il paese di 2000 anime nel sud della Francia, dove ha scelto di vivere con la moglie Amal e 2 figli Ella e Alexander. L'apertura del ristorante è prevista per la primavera del 2027. Lo chef Francesco Panella.
9: George Clooney

0: sa che la cucina italiana ha un appeal in tutto il mondo.
1: E proprio il divo di Hollywood ha manifestato più volte la sua passione per la cucina italiana, dalla pasta al pomodoro agli gnocchi al pesto, fino a risotto con i funghi porcini e tartufo. E chissà se queste prelibatezze le riproporrà anche nel suo ristorante.
0: Certo, un americano che apre un ristorante italiano in Francia, un triangolo che bisogna vedere se alla fine funzionerà. Di sicuro lui conosce molto bene tutti i piatti tradizionali della cucina italiana.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La musica arriva venerdì, il nuovo album di Mina, Dilettevoli, inedite eccedenze. Ne abbiamo parlato con il figlio Massimiliano Pani, che da sempre cura le sue produzioni artistiche.
3: Da Ivano Fossati a Henri Salvador, da Pino Daniele ai Beatles, un'altra raccolta di perle che si aggiunge ai 107 album pubblicati da Mina, ci racconta il figlio, il produttore Massimiliano Pani.
4: Ma sai, lei ha un amore, una curiosità, una cultura musicale enorme, e che è un po' il suo lavoro, no? Quello di prenderti per mano e dire: guarda, ascolta anche questa, però che bella. Non ha avuto forse successo, ma lo meritava.
3: Il nuovo album di Dilettevoli, inedite eccedenze si chiude con una versione flamenco dance di Eleanor Rigby.
4: Sì, guarda, è volutamente un pezzo un po' folle in un album invece molto più emotivo. Parla
3: tu per me. I giovani rapper le chiedono di duettare. Cosa pensa Mina della musica proposta dalle piattaforme digitali e dall'algoritmo?
4: È ovvio che le tre multinazionali che hanno il maggiore peso anche sulle piattaforme digitali hanno possibilità di spingere le loro cose molto più di un indipendente, di un ragazzo nuovo che sta uscendo. Quindi è ovvio che questo algoritmo a volte ti propone una roba che ti viene messa lì con la forza.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Massimiliano Mattia e Alessandro Campanella. Ora lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di una buona nottata.
5: GR1 Sport.
6: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. In apertura la vicenda del commissariamento della Federcalcio. Tanto rumore per niente, perché al termine dell'incontro tra il presidente del CONI Luciano Bonfiglio e il presidente della FIGC Giovanni Malagò si è arrivati ad un accordo. Il servizio.
7: Per Giovanni Malagò ha vinto il buonsenso e il sorriso ritrovato all'uscita dal Palazzo del CONI dopo il via libera di giunta e consiglio a Malagò commissario straordinario della Federcalcio e quel diretto interessato.
8: Io penso che una vittoria del buon senso, della logica delle cose, no, lo dico con molta franchezza. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
7: La prima decisione del Malagò commissario straordinario della Federcalcio è la convocazione dell'assemblea elettiva a Lilton di Fiumicino il 14 dicembre. Un po' di serenità dopo giornate burrascose anche per Luciano Bonfiglio.
9: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
10: Quando è arrivato, Presidente, l'accordo su Malagò? Quando c'è stato davvero?
9: Ieri, quando ci siamo incontrati Giovanni ed io.
7: In una nota il ministro Abodi sottolinea ha sempre sostenuto il rispetto delle regole e l'autonomia dello sport. Palazzo del CONI, Emilio Mancuso, GR1.
6: Nations League, un gol nel finale di Merino, autore di una doppietta regalata alla Spagna, vittoria per 2-1 in rimonta Spalato sulla Croazia e qualificazione ai quarti. Obiettivo qualificazione praticamente centrato anche dall'Inghilterra, che spinta dalla doppietta del solito Harry Kane ha facilmente superato la Repubblica Ceca 3-0. Tra poco all'1 ora italiana l'ultimo tango in nazionale di Leo Messi, che chiude dopo 21 anni la sua avventura con l'Argentina nell'amichevole contro il Benin, teatro dell'evento il Monumental di Buenos Aires. E per un Messi che saluta l'albiceleste c'è un Cristiano Ronaldo che apre al ritorno in nazionale. CR7 in una lettera ha chiesto scusa per aver lasciato nei giorni scorsi il ritiro, ma accusa il commissario tecnico Jorge Jesus per aver mancato due volte alla parola data. Tennis, il 2026 sportivo di Jannik Sinner è già finito, a comunicarlo il numero uno del mondo in un video sui social. L'assenza dai campi costerà all'Alto Atesino l'inevitabile perdita del numero uno nel ranking a favore di Alexander Zverev. Sulla situazione clinica di Sinner si è espresso l'ex medico della nazionale di calcio, professor Enrico Castellacci, che spiega cos'è la sindrome della Mandeletta che ha bloccato l'Alto Atesino.

0: è una patologia infiammatoria all'esterno del ginocchio, noiosa ma curabile, non è chirurgica, quindi c'è bisogno in linea di massima di riposo, molta fisioterapia e molto rinforzo muscolare.
1: Chiudiamo con il basket, seconda giornata di Eurocup, continua a vincere Napoli, passata sul campo del Buducnost 93-75, sconfitte per la Maxima Roma ad Ankara 92-77 e per Trento in casa con i polacchi dello Slask 94-81. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: Cordiale buonanotte da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 00:24:52, vediamo la situazione al momento sulla A3, la Napoli-Salerno per un incidente, il traffico è bloccato tra Ercolano Portici e Torre del Greco in direzione di Salerno. Un incidente segnalato anche sulla 14 Adriatica, coinvolta un'auto tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione di Ancona. Sulla diramazione Roma Nord un incidente al momento non crea disagi per la circolazione, è avvenuto tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione del raccordo anulare. Ed ora le principali chiusure notturne: sulla 30 Caserta Salerno è chiusa per lavori l'uscita a Nocera Pagani per chi proviene da Caserta, la riapertura è prevista per le 5. Riaprirà alle 6 invece il tratto ora chiuso sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Doganella in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. L'ultima traccia.
4: Io sono Lucrezia Scardini.
5: E io sono Anna Vagli.
4: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
5: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
4: Appuntamento quindi con il giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23:05.
5: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: la nota del giorno dopo.
1: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Esce in questi giorni, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico, Amore a dismisura. Lo firma Paola Turci, una delle voci più importanti della musica italiana, rocker, che va a Sanremo, che racconta delle sue fragilità. Questo disco lo sentiamo insieme, ma poi ce ne parlerà direttamente lei, lo sta presentando in questi giorni a Roma e a Milano, poi arriverà un live a dismisura il 29 novembre alla Santeria Toscana a Milano e il 3 dicembre al Largo Venue di Roma. C'è soprattutto la voglia di condividere un percorso artistico che si rinnova ogni volta che Paola Turci fa un disco, come dimostra questo brano, che è stato il singolo che ci ha accompagnato nelle ultime settimane. E va bene così.
2: Frasi che si mischiano col

0: E va bene così, è uno dei pezzi di proprietà che apre il nuovo disco appena uscito di Paola Turci, Amore a dismisura. È un disco che si è preso il tempo che gli serviva per arrivare, è arrivato direttamente a noi con lo stile di Paola, che intanto trova delle affinità con altri artisti, in questo caso è molto presente per esempio Motta, c'è un pezzo firmato da Bianconi, da Francesco Bianconi, c'è Anastasi, c'è comunque un'idea di condividere anche un percorso, quindi non l'autorialità in maniera un po' egoista, no, personale, ma quella di condivisione. Una condivisione tra l'altro tutta con soggetti maschili, forse per ampliare anche un po' il punto di vista di questo disco, Paola.
1: Intanto sì, c'è una mini comunità qui dentro di artisti, autori, artisti, ma c'è anche della solitudine, c'è anche un navigare in solitario. Tra l'altro alcune delle canzoni che ho condiviso nascono come quelle che poi ho scritto da sola. Ho voluto condividerle dopo, insomma, quindi ho fatto ascoltare quello che avevo scritto, quindi di fatto le ho scritte tutte, ma poi le ho condivise con Anastasia e con Francesco. C'è un come dire, è vero, sono presenze maschili, ma ci sono molte donne dentro le storie, e c'è una donna che non è entrata, che è l'amante, ma con cui ho scritto una canzone.
0: È vero.
1: insieme a Francesco, la scorsa estate in studio qui a Roma.
0: Ecco, in questo disco c'è, come sempre secondo me nel tuo stile, una immediatezza nel trovare le melodie, un piglio che è rock, a me non viene un altro termine, spero che sia ancora, che non sia demodé, che sia ancora contemporaneo, e anche una certa idea di libertà personale che forse si acquisisce a un certo punto del proprio percorso. Non voglio parlare di serenità, perché quella magari uno ce l'ha o non ce l'ha, però artisticamente credo che tu possa sentirti in questa fase così di serenità artistica, di voglia di condividere così a cuore aperto, con leggerezza, nel senso con allegria, ecco.
1: Sì, ma mi scuso, perché in realtà non è soltanto maschile questa presenza, c'è una donna,
0: c'è Veronica,
1: e che donna, c'è Veronica Lucchesi,
0: c'è Veronica, sì,
1: che ha scritto, ecco, da lei è partita questa canzone che è Vita Mia, che è in fondo l'ossessione della ripartenza, della rinascita, dove c'è una libertà. Per me la frase più significativa di questo brano è: ehi amica, la senti l'aria? Cioè sentire questa primavera che ci sta avvolgendo, insomma. Quindi c'è molta fiducia in questo disco, c'è una libertà, una serenità, come la definisci,

0: forse non serenità, serenità, anche se le domande che si pone questo disco un pochino la portano, perché portano, queste domande portano anche delle risposte, quindi sì, c'è la solita, quella vecchia, non so se ti ricordi, la calma apparente.
1: Come no.
0: La mia calma apparente.
1: Come no.
0: Sì.
1: Ma allora, intanto, c'è, come parlavi, una comunità che è fatta di una fondazione importante, che voglio nominare, Una Nessuna Centomila, che porti avanti insieme a tante altre e tanti altri.
0: Sì.
1: Perché non è solo una questione di genere, è
0: sì.
1: una questione proprio di portare avanti
0: di cultura.
1: Una parità culturale, di pensiero,
0: sì.
1: che quindi coinvolge tutti gli esseri umani, io direi quasi tutti gli esseri viventi.
0: Sì.
1: E poi c'è anche la Casa Internazionale delle Donne, che è un percorso importante, lungo, con tante difficoltà, che però ancora esiste.
0: È
1: già
0: un
1: luogo
0: sacro.
1: Il fatto già che esista, che possa essere frequentato, credo
0: sì.
1: che sia una vittoria.
0: Allora, lo voglio dire, è un luogo pubblico, è un luogo per me sacro, è un posto dove che è fatto di incontri, che è fatto di solitudine, anche di solitaria, ecco, di cioè ci si mette lì, magari si lavora, si legge, si prende un caffè,
1: sì.
0: si mangia, cioè, non voglio promuoverlo, perché lo dico
1: no.
0: perché molte persone romane, sia romane che quelle che arrivano a Roma, sentono parlare della Casa delle Donne ma non ci sono mai andate. Questo è un luogo che io ho scoperto e che a cui sono molto affezionata, quasi come casa, la casa che ho ritrovato qui a Roma, che è il mio rifugio, ed è il posto intanto dove c'è l'UDI, c'è l'Unione Donne Italiane, c'è un archivio il
1: sì,
0: più grande
1: straordinario
0: forse, europeo,
1: sì, sì, sì.
0: E poi è lì che noi ci incontriamo, facciamo le nostre riunioni, facciamo laboratori, facciamo i cerchi di autocoscienza, però ecco, cerchiamo di crescere, di andare avanti, di maturare, di capire come si può sradicare questa cultura che porta alla violenza, che porta ai femminicidi.
1: Un po' Paola lo ha accennato, questo è un disco di domande più che di risposte, perché è sempre così, la canzone lancia qualcosa, poi chi la riceve la può elaborare e farne ciò che vuole. In questo sì. farsi domande e in questo tema dell'amore che deve essere smisurato necessariamente, e che è credo una delle parole più bistrattate che esistano al mondo, perché si parla di amore purtroppo in maniera smisuratamente sbagliata in un sacco di occasioni dove l'amore non c'è, si può usare la parola disamore ma anche lì non ci siamo. È proprio riprendere anche l'amore nella sua vera declinazione. C'è un pezzo che adesso non ascolteremo che si chiama Miss, che racconta dell'altra faccia della negazione, l'antimateria rispetto all'amore. Ci siamo noi che siamo esseri traballanti comunque, e c'è questa canzone che si chiama Manchi, che dice molto più delle mie parole.

0: cara Paola, manchi, no? A me sembra che tutte queste canzoni abbiano comunque un'urgenza, una voglia in un momento del genere dove siamo attorniati da, appunto, da sentimenti che non sono necessariamente amorevole, di ritornare anche alle relazioni intime per poi allargarsi verso qualcos'altro.
1: Sì, e anche in questo caso non sottovalutare anche la presenza di una mancanza che ti misura un po', è la cifra un po' del tuo modo di amare, del tuo modo di aver amato e di quanto l'amore possa resistere al tempo, all'assenza, al lutto, alla morte, a tutto, se è stato un amore autentico. Autentico intendo, è per questo che la dismisura per me è un'accezione faticosa da accostare all'amore. Perché la dismisura per me rappresenta un po' quello che è in eccesso, e l'eccesso quando si parla d'amore diventa sempre molto pericoloso e non è più amore. Cioè, questo è un po' pure il senso dei temi che noi affrontiamo continuamente. Non dobbiamo sbagliare anche nella narrazione, nei vocaboli, nelle parole. Manchi forse è la canzone che c'entra di più il disco sulla questione del centro dell'amore, scusa, delle,
0: sì, sì,
1: doppi sensi, ma non Manchi è la considerazione della presenza di un grande amore che è assente, presenza di un'assenza.
0: Sì, sì.
1: Ecco, è un gioco di parole, il senso.
0: Mi viene in mente sempre quello che dice Sant'Agostino, no? sulla morte, sul fatto che c'è una presenza che è l'assenza, che non è semplicemente l'evocazione di una persona, ma è comunque un legame che rimane al di là di quello che poi ci succede.
1: Sì,
0: questo è.
1: Beh, l'ho sperimentato con questa canzone che ho scritto davvero nel tempo che ci vuole nel cantare una canzone. È veramente è andata così, forse la chiusura, poi ci ho lavorato un po', ma è stata così spontanea perché credo molto in quello che dice questa canzone.
0: Allora, due condivisioni a Milano e a Roma di questo percorso, poi il tour, soprattutto un album che per ora esce nella sua interezza in un formato che è fisico, quindi
1: sì,
0: il CD e il vinile. È una scelta di campo, Paola, questa? O è una cosa necessaria?
1: È una scelta discografica però io condivido, perché la trovo anche, diciamo, un po' nostalgica e romantica, e cioè ritornare al negozio. Non lo trovi come di solito trovi facilmente la musica negli streaming, nelle piattaforme, la trovi nel negozio. Entri in un negozio, negli stores, insomma, in questi posti anche giganti dove vai a cercare il disco, trovi il disco e lo compri. Certamente devi essere munito di giradischi di lettore CD.
0: Si può fare, forse.
1: Lettore CD o giradischi, secondo me, è una cosa bella da avere a casa, e avere il supporto del disco fisico tra le mani. Ritorna un po'. Vorrei che si assaporasse anche questo, anche perché poi ho lavorato con cura alla realizzazione della grafica del disco. Tra l'altro ci sono le prime 1000 copie, poi dopo non ci saranno più, con una copertina diversa, con una fotografia diversa, con tutto uno styling diverso. No, lo styling no, ma le fotografie tutte molto diverse.
0: Beh, insomma, stiamo facendo la storia della musica in questi giorni. Viene ripubblicato un disco importante dei Beatles di cui abbiamo parlato, che si chiama Rubber Soul, dove la copertina fa parte del progetto, così come le copertine dei libri. Insomma, ricordiamoci, anche se siamo in una versione che io non condanno assolutamente, figuriamoci, digitalità, della digitalizzazione della musica è una figlia dei nostri tempi. Allo stesso tempo la matericità di un sopporto fa parte del nostro essere ancora materiali e non del tutto evanescenti, sì. Quindi questo è importante. Allora, noi ci salutiamo, Paola, con la canzone, come si dice in inglese, la title track, Amore a dismisura, che è anche molto, direi, forte come come ascolto, quindi questo disco non fa prigionieri nel raccontare, non nel dare certezze, però per dare anche delle domande o raccontare delle situazioni che sono sgradevoli, ma sono quelle in cui noi siamo immersi. Vorrei aggiungere che Paola è responsabile di una generazione di nuovi, appunto, alcuni sono coinvolti anche in questo disco, di nuovi scrittori di canzoni. Quando si dice la musica sta andando un po' a rotoli in Italia, io vorrei ricordare che c'è una fortissima componente femminile che sta, vi parlo di un progetto che si chiama Musica di Seta, gestito da un artista che si chiama Chiara Raggi, che mette assieme musica. Abbiamo parlato del rappresentante di Lista, possiamo parlare di molte altre ragazze che stanno facendo musica, o del premio Bianca da Ponte, per esempio, che tu hai frequentato. Insomma, un mondo con un po' di cantautrici in questo momento c'è. Non vorrei essere pessimista,
1: dove è andata peggio. Dove la parola cantautrice non è affatto desueta, anzi, la trovo rivoluzionaria.
0: È rivoluzionaria ed è anche finalmente un punto di vista differente, né migliore né peggiore, differente rispetto a una certa monauralità che abbiamo avuto nella musica. Questo sta succedendo qui ed ora, in un momento di crisi della musica, si suona poco la voce. Cioè, la crisi c'è, ma non è una crisi creativa, è una crisi, secondo me, di come gli addetti ai lavori, come sottoscritto, possono riuscire a valorizzare quello che gira intorno. Io quindi, Paola, oltre a augurare a questo disco una grande fortuna, ti ringrazio per aver condiviso con noi queste canzoni.
1: Grazie a te per aver detto tutto veramente in modo preciso e bellissimo.
0: Amore a dismisura, Paola Turci.

Amore di smisura è una delle tracce più roventi, che fanno anche i conti su quando ci si può sbagliare, quando l'amore a dismisura finisce per essere devastante in tutti i sensi. Ecco, è uno dei brani, secondo chi vi parla, più interessanti del nuovo disco di Paola Turci, che abbiamo attraversato insieme e insieme anche alla sua voce. Ma noi vogliamo anche ricordare che il 6 ottobre del 1982 esce un 12 pollici con una copertina curiosa, un collage di passanti ritagliati dalla rivista e nessuna foto della cantante. Il titolo è Everybody e lei è Madonna.

Eh sì, vogliamo ricordare oggi l'uscita del primo singolo di Madonna, un 12 pollici, meglio ancora, pubblicato appunto il 6 ottobre del 1982. In quel momento lei ha 24 anni, è molto conosciuta nei club e porta questo provino, il provino di questa canzone di altri, da un club all'altro, finché un DJ del Danceteria non la fa ballare a tutta pista. Quel provino diventa questo primo singolo, esce senza la sua foto in copertina e Billboard finisce addirittura per scambiarla per un duo. 44 anni dopo è appena stata nominata artista dell'anno agli MTV Video Music Awards. E però tutto è cominciato proprio da Everybody. E intanto continua il nostro viaggio nelle nuove tracce del nuovo disco di Perturbazione, un album che risuona, e questo è anche il titolo di un progetto che esce questo venerdì 9 ottobre in fisico e in digitale. È un progetto dove non ci sono canzoni completamente nuove, sono 10 canzoni rilette, tradotte e interpretate in italiano, che attraversano una musica che mette assieme band fieramente indipendenti ed altre scoperte di Perturbazione, ma anche nostre. Si va dagli Stars ai Quasi Scomparsi, nel radar del sottoscritto a Hank Luth, gli Yazoo, No and the Whale, Interpol, Nada Surf, i No Twist. Insomma, è un arcipelago non banale di musica pop rock che i Perturbazione attraversano la loro lingua. Ieri abbiamo ascoltato, che poi anche la nostra, ieri abbiamo ascoltato l'apertura di Sipario, una musica in un'altra lingua che è Music in a Foreign Language, con addirittura gli Oid Cale. In questo caso il featuring, come si dice oggi, è quello di una persona, di un'artista che c'è anche particolarmente vicina, Chiara Vidonis, che reinterpreta insieme ai Perturbazione Your Ex Lover Is Dead degli Stars, qui semplicemente Il Tuo Ex.

0: Il tuo ex, perturbazione con Chiara Vidonis, dentro Risuona, un album che sta per uscire, che noi stiamo ascoltando insieme. Adesso linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Erika Crispo. La rivolta degli studenti in Francia non si ferma, scontri e arresti in tutto il paese, centinaia i feriti. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, almeno 500.000 di persone è sceso in piazza. Alle proteste hanno aderito anche alcuni sindacati. Nella capitale centinaia gli antagonisti che si sono infiltrati nei cortei. Il presidente Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì e Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Via libera alla Camera i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo ha posto la fiducia. Oggi il terzo articolo, domani il voto segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra. Hanno paura di perdere, accusano annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Intanto il leader 5 Stelle Conte vuole accelerare sulle primarie. 3 anni fa la strage del 7 ottobre con una serie di attacchi di Hamas contro Israele. I terroristi hanno fatto irruzione al Nova Festival a cui stavano partecipando circa 3.000 giovani e in altre località dello Stato ebraico, sequestrando, torturando e massacrando centinaia di cittadini, tra cui donne e bambini. 859 civili uccisi in un solo giorno, oltre 300 tra soldati e forze dell'ordine, 251 le persone rapite e portate a Gaza come ostaggi. Alle celebrazioni previste nelle prossime ore in ricordo delle vittime di quel massacro si uniscono però i timori di nuovi attentati. Tel Aviv denuncia centinaia le proteste anti-Israele organizzate in questa giornata in diverse nazioni, tra cui l'Italia. Proprio nel nostro paese è allerta nei luoghi simbolo di ebrei israeliani considerati obiettivi sensibili. Garlasco parla in TV. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Non vivo più, ha dichiarato in un'intervista Porta a Porta. Non c'è stato alcun errore giudiziario. La condanna di Stasi è giusta. Tennis, stagione finita per Sinner. Non tornerà in campo fino al 2027 per il problema al ginocchio. L'ha annunciato lui stesso. Forfè anche all'ATP Finals di Torino. Dunque il nuovo numero uno sarà Zverev. E tutto, ora c'è la notte di Radio 1.
2: GR1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera. A voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1. Iniziamo con Bruno Mars, On My Soul.

e rientriamo in studio iniziando il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose e tante altre. Le aspettiamo dai nostri ospiti, in mia compagnia, Alma Manera, in compagnia di Radio 1, ma iniziamo con le curiosità della notte. La notte, con il suo carico di oscurità, stelle e sogni, ha sempre affascinato i popoli antichi, diventando la culla di divinità potentissime e leggende misteriose. Ecco alcune curiosità più affascinanti sulle dee e i miti legati alla notte. Nella mitologia greca la notte non era solo un momento della giornata, ma una divinità primordiale, nata direttamente dal caos, Nyx, Nox per i romani. Secondo i testi di Omero, il potente sovrano dell'Olimpo Zeus aveva un profondo timore di lei. Nyx era talmente antica, immensa e potente che persino il dio del fulmine preferiva non farla arrabbiare. Per gli antichi egizi il cielo notturno era il corpo stesso di Nut, la dea del cielo. Veniva raffigurata come una donna gigantesca, arcuata sopra la terra, che toccava il suolo solo con la punta delle dita delle mani e dei piedi. Torna la musica della notte di Radio 1 con Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie.

E continuiamo con le curiosità della notte. Per i romani, la dea Noctis, la notte che vediamo sulla terra, era considerata una divinità protettiva ed estremamente benevola, poiché portava il riposo rigenerante ai lavoratori e spegneva le fatiche del giorno. E poi ancora, la divinità del sonno nella mitologia greca è Ipno, nota

0: anche come ipnos o ipno, mentre nella mitologia romana corrisponde a somnus. Ma le sapevate tutte queste cose, radioascoltatori? Ma soprattutto adesso vi devo svelare chi abbiamo con noi questa notte, chi ci è venuta a trovare, una grande artista, Giusy Ferreri. Benvenuta.
1: Grazie e buonanotte a tutti, felicissima di essere qui. Insomma, una bella parentesi notturna, che dire, la notte regala delle atmosfere decisamente uniche e soprattutto sempre pensato che possa influenzare tantissimo anche la creatività, perché è un momento in cui le energie si muovono in maniera differente, perché c'è meno caos, insomma ci si riesce a concentrare di più. Sono molto amica della notte, non posso negarlo.
0: Quindi sì. Che cos'è per Giusy Ferreri la notte?
1: Beh, la notte, appunto, come ho detto poco fa, sicuramente un bel momento per dedicarsi anche al pensiero di se stessi, di come è funzionato tutta la giornata, fare delle riflessioni e insomma mettere in moto poi qualcosa di nuovo per il giorno dopo, e per cui è comunque una bellissima fonte di ispirazione la notte.
0: Ascolta Giusy, non finisci mai di sorprenderci in questo 2026 pieno di novità, il tuo esordio come scrittrice.
1: Sì.
0: Le voci interrotte.
1: La prima indagine di Minerva, perché in realtà il sogno di scrivere e di propormi anche come appunto scrittrice di romanzi ce l'avevo già da tantissimo tempo. Pre anche, diciamo, esordio strapopolare del 2008. In realtà io avevo già esordito negli anni precedenti, anche nel 2005, con un brano che avevo scritto io, Il Party, col nome d'arte Gaetana, che è anche il mio secondo nome, che è quello della nonna materna. In quel frangente, se il brano fosse andato bene, insomma, sarei dovuto uscire anche lì con un altro mio romanzo, che ovviamente, portando Il Party, si parlava di pace, uguaglianza, libertà, fratellanza, e per cui questo romanzo era quattro nomi per un solo seme che è rimasto poi nel cassetto.
0: Quindi si può dire che sì, la tua vocazione artistico-musicale va di pari passo con quella della scrittura
1: assolutamente
0: letteraria.
1: Sì, solo
0: la tua
1: che,
0: creatività
1: assolutamente sì, solo che poi è successo che la grande vetrina di X Factor mi ha proiettato, diciamo, ad abbracciare un vastissimo pubblico, e di conseguenza, anche se dai primi anni 2000 io cercavo di proporre brani, racconti, romanzi per fare quel tipo di percorso proprio da cantautrice, da autrice, in realtà sono stata proiettata poi ad un percorso che mi ha dato tantissimo, mi ha dato un valore aggiunto più di quello che io pensassi, perché mi sono scoperta interprete. Non potevo rifiutare, insomma, brani interessanti, importanti, e soprattutto collaborazioni importanti che mi ha portato quel 2008 e quella vetrina, come Tiziano Ferro, ma poi sono arrivati Sergio Cammariere, poi
0: Nicola Piovani,
1: Linda Perry del Fornum Blondes, con il quale ho voluto scrivere, l'ho raggiunta anche a Los Angeles. Diciamo che mi ha aperto un mondo diverso da quello che io invece premeditavo sin da ragazzina, rincorrevo questo grande sogno già da adolescente, scrivendo delle cose un po' assurde, e alla fine, insomma, dal momento in cui finalmente la vita mi ha pagato, diciamo, di un dono, qualcosa di più, che appunto è cresciuto, mi ha portato ad abbracciare un grande pubblico, come ho detto poco fa, a distanza di anni mi rendo conto e ho deciso di investire da sola anche su un percorso di questo tipo,
0: per come cui... Italo Svevo, come lo scrittore Italo Svevo, che si autoproduceva, si autofinanziava.
1: Italo Svevo, che è La coscienza di Zeno, che è uno dei libri che peraltro amo in particolar
0: anche
1: modo.
0: Coincidenza.
1: Perché proprio La coscienza di Zeno, mi sono sempre piaciuti questi libri dove lo scrittore si fa un'autoanalisi interiore.
0: Giusy, adesso torna la musica della notte di Radio 1, ma con un tuo grande amico, Tiziano Ferro. Non me lo so spiegare. Gira la musica. Un po'

0: finire.
1: Rientriamo in studio, come sempre Giusy Ferreri. Abbiamo ascoltato Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare. Giusy, tu hai citato il fatto che ti piacciono gli autori e le anime letterarie che fanno autoanalisi, che si autoproducono, come ha fatto ad esempio, mi viene in mente, Italo Svevo, che ha prodotto a spese proprie tutti i suoi romanzi principali, perché magari non trovava il consenso, però ha creduto talmente tanto in se stesso che si è autoprodotto, come dicevi tu prima.
2: Non so per quale motivo tu hai citato proprio lui, ma
1: non lo so, sì, mi succede ogni tanto di
2: devo dire che la modalità
1: siamo in sintonia.
2: Non posso negare che quando ho scritto questo libro qua, poi alla fine, quando si arriverà all'epilogo, alla fine tutto sommato è un po' come tirare fuori delle paure interiori, ma queste paure in questo caso sono dettate dal fatto che la società si sta muovendo effettivamente molto in fretta. Stiamo parlando di grandi evoluzione, di grandi cambiamenti, l'introduzione dell'intelligenza artificiale.
1: Che ne pensi?
2: E è tutto scritto lì quello che ne penso. In tal caso mi sono fatta questo viaggio supervisionario, immaginario, dove mi piaceva l'idea di introdurre la dea Minerva, questo personaggio mitologico, non a caso ho scelto lei.
1: Partenogenesi
2: perché...
1: di Zeus.
2: Ma no, sì, no, in realtà la faccio nascere non dalla testa di Zeus, ma in questo caso dalla testa sua, direttamente della statua della dea Minerva che c'è a Pavia, che è una statua imponente. Perché? Perché lei rappresenta...
1: La protagonista è una cantante.
2: Allora, in realtà la dea Minerva è questo personaggio mitologico, appunto, legato a appunto la dea della saggezza, della letteratura, sì, dell'arte, della poesia, della musica, degli artigiani, ma soprattutto anche della giustizia e della verità. Perché? Perché volevo che fosse lei in questa nuova veste, in una veste noir, per cui lei non è la protagonista ma il personaggio principale. Perché? Perché le protagoniste sono queste voci interrotte, che non sono io, diciamo, sono andata a storpiare in una maniera esagerata delle biografie, delle vite di, per me, di tre voci importantissime, che non dirò adesso perché non posso rovinare la lettura del lettore, e insomma chi riconoscerà questi artisti un po', insomma, li riconoscerà, anche se non sono loro. Non sono loro, perché oggi parliamo parecchio anche di clonazione, di chi insomma decide di farsi aiutare come strada breve, come percorso breve, immediato, dall'intelligenza artificiale. Il libro vuole rappresentare il talento naturale, che è quello che rappresenta la dea Minerva. Dea Minerva ha sempre avuto poi una rivale. Questa rivale, una delle rivali della dea Minerva, è Aracne, perché era quella colei che tesseva la tela e praticamente pensava di poter superare le doti della stessa dea, e in questo caso rappresenta l'intelligenza artificiale.
1: Quanto di Giusy Ferreri c'è in Minerva?
2: Allora, ho voluto inserire parte del mio pensiero nel personaggio della dea Minerva, non perché io soffra di manie di grandezza, non penso di essere la dea Minerva, però dovevo comunque darle, ho cercato di rappresentarla innanzitutto nel suo pensiero. Però diciamo che mi sono divertita, siccome lei canta, come dicevi anche tu prima, però non è la cantante che vuole essere esposta per ricevere successo,
1: lei
2: deve indagare. Infatti anche nella sua arte, che la rappresento anche come attrice, in realtà è una stunt woman, coloro che alla fine prendono le parti, quelle più dure, pericolose, senza mai farsi vedere, perché fanno finta di essere degli altri, delle altre personalità. Per cui diciamo che per lei non è l'esposizione importante, lei ha quelle doti e deve indagare in questa circostanza. Le ho fatto cantare dei brani meravigliosi all'interno del libro, che sono citati. Sono dei brani che in realtà io cantavo più o meno tra i 15 e i 17 anni. Sono degli standard jazz, dei blues fantastici, delle canzoni pazzesche che poi nel senso, sì, forse ho pubblicato nell'album Fotografie Yesterday di Jerome Kern, che era un brano che aveva interpretato anche la grandissima Billie Holiday, che a me piaceva veramente tantissimo. Io mi ricordo che approcciai a quello stile proprio attorno ai 15 anni, quando mio padre, che vedeva questo mio primo percorso dei 13 anni con le varie band, dove approcciavo più con un istinto mascolino, mi piaceva cantare i brani delle grandi rock band, ma insomma di vocalità maschili, più maschili che femminili. E allora disse: vabbè, studia anche un po' di canto, vediamo come ti si può affinare un po'. E devo dire che la mia insegnante disse: più che rock, insomma, lei ha questa voce calda, il blues,
0: un timbro grave,
2: esatto,
0: scuro.
2: Per cui fu bello, perché all'epoca questa insegnante, Roberta Mangiacavalli, peraltro vegetariana, pensa, disse: lei sa già leggere lo spartito, per cui studiati le melodie, non ti faccio ascoltare le voci che cantano questi brani, anche perché ne esistono diverse interpretazioni, così trovi una tua strada. Mi ha aperto un mondo, perché era un modo per scoprirmi, che è quello che alla fine ho scoperto dal 2008 interpretando dei brani inediti che dei grandissimi autori hanno scritto per me. E secondo me quel tipo di approccio è stato decisamente interessante, e in quell'occasione appunto ho avuto un modo di interpretare tanti brani che poi ho voluto citare e ho voluto farglieli cantare, in questo caso alla Dea Minerva.
0: Hai citato Billie Holiday, Giusy, quindi adesso l'ascoltiamo insieme con la sua stupenda voce, la sua immortale arte, con Chick to Chick. Gira la musica. Hello.

0: Sai cosa ti volevo chiedere anche, Giusy? Come cambia per te la scrittura tra una canzone e un libro?
1: C'è da dire che il mio approccio di scrittura delle canzoni, non posso negare di aver tratto e preso influenza anche attraverso tantissimi libri, e magari citando o degli autori o del loro pensiero o degli aforismi o qualcosa, insomma, perché magari è stato un modo anche di poter riflettere e poi incanalarlo, insomma, descriverlo in una situazione, in una canzone che però è limitato, diciamo, dal discorso della ritmica e della melodia.
0: E la poesia per Giusy Ferreri, la poesia in questo modo?
1: Però aspetta, finisco di dirti invece, scrivere un romanzo ovviamente non ti pone limiti, perché poi, insomma, ragionare su un'immagine, descriverla a 360 gradi, cioè ce la puoi ispezionare dappertutto, e in questo caso mi sono divertita proprio anche nel linguaggio, nelle varie persone di ogni singolo personaggio, tutti inesistenti, non c'è nessun personaggio a parte la Dea Minerva che vuole rappresentare la Dea Minerva, ma gli altri sono tutti inventati, ovviamente, tutti con dei nomi molto particolari, perché insomma li ho resi tutti comunque molto fedeli al loro approccio lavorativo, perché ho rispetto per tutte le persone che lavorano, non ci vuole essere nulla di offensivo, ma ovviamente trattandosi comunque di un giallo noir dovevo però rendere un po' inquietante la situazione, che anche attraverso un nome dire, ma non è che dietro a quel nome si lega il fatto che possa essere lui colpevole, per cui insomma possono essere tutti interpretati come innocenti e tutti come colpevoli. Vabbè, quello è, diciamo, che poi è
2: però
1: anche
2: non svegliamo di più
1: per nulla.
2: Dobbiamo far venire la curiosità, insomma, ai nostri radioascoltatori di assolutamente andare a leggere quest'altro aspetto dell'anima artistica di Giusy Ferreri, Le voci ininterrotte, la prima indagine di Minerva. E la poesia dove la collochi? Canzone, scrittura, giallo, noir, poesia per Giusy Ferreri.
1: E la poesia

0: Te lo chiedo perché noi facciamo una sfida poetica qui alla notte di Radio 1.
1: Ok, vedi. Le poesie, insomma, è un'altra scrittura ancora per versi. E beh, posso dire di aver apprezzato tantissime quelle di Giacomo Leopardi, che insomma ha sempre messo del puro romanticismo, è una personalità che ha saputo convivere con la solitudine, con la speranza, e per cui beh, di poeti ce ne sono tanti, ma anche prima abbiamo citato anche lo stesso Jim Morrison, che dalle canzoni scriveva delle poesie anche un po' cupe, e per cui ci sarebbe un elenco assolutamente interminabile. Non penso di aver approcciato mai io con proprio la misura della poesia, se non che fare dei racconti delle situazioni che poi messe anche in metrica appunto alla melodia ti aiutano a far venire fuori qualcosa che poi ha una sua identità, una sua originalità, ecco. Insomma, con la poesia bisogna stare attenti proprio ai ritmi, ai versi e tantissime altre cose.
0: A proposito di poesia, ma soprattutto a proposito di canzone, un linguaggio abbastanza vicino, credo, questo vuoto cosmico, una nuova avventura, una nuova fase della tua carriera che va verso un percorso parallelo insieme alla band alternative rock Bloom.
1: Sì.
0: Vuoto cosmico, parliamo di vuoto cosmico, così la facciamo ascoltare.
1: Grazie, sì, assolutamente. Allora, Vuoto Cosmico nasce dal confronto dei nuovi autori che stanno lavorando con Michele Canova. Michele Canova è il produttore con il quale ho avuto modo di lavorare a livello professionale proprio nel famoso 2008, affiancato anche da Tiziano Ferro, che mi ricordo in quell'occasione appunto mi proposero per l'album Gaetana, c'erano dei brani spaziali di Tiziano Ferro e Roberto Casalino, poi si aggiunse Sergio Camariere, Linda Perry con due brani che io sognavo da tempo e cinque brani che avevo firmato io, selezionati accuratamente dallo stesso Tiziano, affinché non fossero poi troppo distanti, diciamo, per creare il giusto equilibrio tra autori differenti, anche la mia scrittura che era effettivamente meno pop rispetto a tutto il resto, per cui lo ritrovo adesso, perché proprio per una questione che, avendo trovato diciamo pieno sfogo con questo nuovo progetto parallelo appunto Bloom, dove posso sfogare tutta la mia creatività senza pensare al peso diciamo di quella che è una chiave pop anche di linguaggio e un approccio anche di sonorità, per cui alternative rock, diciamo che quella fase già mi dà una grandissima gratificazione, perché mi permette di potermi svelare nella mia attitudine, quella vera. E come avevo promesso, ho detto, non vuol dire che se mi dedico e inizio un percorso con anche una band alternative rock, non vuol dire che abbandono anche il lato da interprete in stile pop. E quella voleva essere la dimostrazione. Diciamo che quest'anno ho voluto proprio iniziare subito con musica classica, che come Vuoto Cosmico arriva dallo stesso team di lavoro, e ho detto, così ho un modo di portare avanti le varie strade. E ad oggi si inserisce anche questa terza, che in realtà, appunto, come ho detto prima, era un grande sogno che avevo nel cassetto e che ho fatto un po' fatica a pretenderlo, nel senso che a me piace vivere la vita, ok, cercando delle opportunità, delle occasioni, ma non impormi. Di conseguenza ho aspettato, nel senso di potermi permettere una situazione, una parentesi comunque mia personale, indipendente, dove poter sfornare diverse cose.
0: La tua identità, sì, creativa.
1: Esatto, ci tenevo tantissimo, è arrivata col tempo. Beh, va bene così, perché nella vita bisogna anche alle volte saper aspettare.
0: E noi abbiamo aspettato prima di ascoltare il nuovo brano di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, gira la musica alla notte di Radio 1. Io

0: vita per lei.
1: Ritorniamo in studio con me, una delle icone della musica italiana, Giusy Ferreri. Vuoto cosmico, abbiamo ascoltato Vuoto cosmico, ma ti faccio una domanda a bruciapelo, se te la posso fare, se me lo consenti. Nel file, in qualche cassetto, nel file del computer, c'è una canzone per questo festival 2027?
2: Guarda, ne sto tenendo da parte più di una, che a mio parere sono interessanti, o quelle che comunque mi piacerebbe proporre. Quest'anno so che è un po' il contrario, bisogna essere invitati, non sei tu che ti proponi, per cui c'è una situazione differente. Io del materiale pronto ce l'ho sempre, per cui, ma chi lo sa, vediamo.
1: In bocca al lupo.
2: Non si può sapere, vedremo.
1: In bocca al lupo. Allora,
2: viva il lupo, grazie.
1: Grazie di essere venuta a trovarci qui alla notte di Radio 1. Quando vuoi, noi siamo qua e seguiamo sempre la tua bella musica.
2: Grazie.
1: E la tua avventura letteraria con Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva. Tutti a comprare il libro di Giusy Ferreri. Buonanotte,
2: grazie
1: Giusy.
2: Infinite. Grazie, buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte.

0: migliore per te.
1: Ed ora andiamo a scrutare, a scoprire cosa è successo il 6 ottobre, la giornata che ci lasciamo alle spalle. Il 6 ottobre, ad esempio, del 1889 a Parigi apre i battenti il Moulin Rouge, bellissimo, che ancora oggi richiama tantissimi appassionati e un grande turismo. E invece il 6 ottobre del 1924 in Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche, pensate, 6 ottobre 1924, e noi siamo ancora qui. Il 6 ottobre del 1929 in 9 città viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Nel 1956 il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nel 1966 l'LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti. Non ne fate uso, mi raccomando! No alle droghe, sia pesanti, cosiddette, che leggere. Nel 1990 la sonda spaziale Ulysses viene lanciata verso il Sole. Nel 1995, per la prima volta intorno a una stella simile al Sole, la 51 Pegasi, viene avvistato un pianeta extrasolare. E adesso, come sempre, il nostro amico della notte, Don Marco Palmerani. Don Marco!
2: Buonanotte Alma.
1: Ci hai ascoltato? Hai ascoltato,
2: vi ho ascoltato
1: anche quello che ci ha detto Giusi, sicuramente. Cosa ci dici di questo 6 ottobre? Abbiamo letto prima che è nata la radio. Quanto è importante la radio ancora oggi?
2: Beh, la radio quando nacque salvò molti passeggeri del Titanic, perché grazie alla radio furono inviati questi messaggi di SOS e grazie a Marconi molte persone si salvarono.
1: Già. E la radio oggi, Don Marco?
2: Ma la radio oggi, io ho studiato comunicazione, quindi mi sono specializzato in radio. All'inizio pensavo che fosse uno strumento obsoleto e inutile, invece poi studiando e vedendo mi rendo conto che la radio è più viva che mai, anzi è più viva della televisione.
1: Sì.
2: Perché la parola ha il potere di trasmettere immagini, emozioni, sentimenti senza la necessità e l'ausilio delle immagini.
1: Don Marco, domani, cioè già oggi, è la giornata mondiale per il lavoro dignitoso. Cosa dici a tal proposito?
2: Ecco, il lavoro dignitoso, prima di tutto devi essere dignitoso tu, perché tu sei custode di te stesso e quindi tu sei colui che rende dignitoso il lavoro, e sei tu che devi dire no quando quel lavoro ti espone, ti mette in una situazione di rischio. Il primo custode di te stesso sei tu. Poi ci sono anche le regole dello Stato, però noi per rendere il lavoro dignitoso dobbiamo imparare a dire no, non dobbiamo scendere a ricatto.
1: Rimani con noi questa notte, perché voglio la pagina del teatro, la voglio fare con te al telefono, così mi dici anche se ti piacciono questi lavori che sono in scena attualmente. Al Teatro Vascello di Roma, Lemnos è una drammaturgia originale che nasce da scoperte e risonanze con il presente. Invece a Bologna, al Teatro Celebrazioni, c'è Gianluca Gotto in Questioni di Karma. Il dolore è inevitabile, la sofferenza no, solo che nessuno ce l'ha insegnato. Al Teatro Agusteo di Napoli, Francesco Renga nel suo live tour 2026 si festeggia la Beata Vergine Maria del Rosario e il compleanno di Neffa, Fabio Basile e Lapo Elkan. A proposito di questo festeggiamento, oggi è la Beata Vergine Maria del Rosario, Don Marco.
2: Sì, e oggi è anche San Bruno.
1: Ah, è San Bruno anche, il 7 ottobre.
2: Sì.
1: Ah, e tanti auguri ai Bruno.
2: Santo, dove c'è il monastero in Calabria, grazie a San Bruno.
1: Pensa.

0: pensa, pensa, abbiamo scoperto, io ho scoperto qualcosa, magari i nostri radioascoltatori lo sapevano. Io ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano, e ringrazio Don Marco di essere stato con noi fino alla fine della trasmissione. Questa volta ti ho tenuto con me, ti volevo con me, allora, e sei rimasto.
1: Allora vi auguro una buona notte a tutti e sorridete sempre.
0: Buonanotte, buonanotte, un abbraccio ideale. Buonanotte, linea al GR1, la musica della notte di Radio 1, e da me, Alma Manera. Felice notte.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. 7 ottobre 2026, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele, con l'irruzione dei terroristi al Nova Festival e in altre località del territorio ebraico e il seguito di violenze, massacri e sequestri. Alle celebrazioni